0: c'era anche Andrea Zorzi, leggenda della pallavolo, c'era Mondo Duplantis, mostro sacro dell'atletica dei giorni nostri, detiene 15 record del mondo nel salto con l'asta. Potrei andare avanti ancora, ce n'erano anche tanti altri, Diego Milito restando al mondo del pallone, Achille Polonara per quanto riguarda il basket, insomma potrei citarne tanti altri ancora, ma insomma non basta così. Max ci cita quella partita lì che sì, per rispondere di certo me la ricordo molto bene anche io. Si fa fatica a non ricordarsi un furto, perché di questo si parla, non è offensivo nei confronti del Bayern o della UEFA, ma la Fiorentina subì un torto arbitrale veramente pazzesco, e ciò nonostante batté al ritorno per 3-2 il Bayern a Firenze con la doppietta di Jovetic, il gol di Vargas e poi quel gol fantastico di Arjen Robben praticamente da casa sua, che non lasciò scampo a Seba Frey e che poi portò il Bayern ad arrivare fino alla finale di Champions, persa per mano dell'Inter quell'anno a Madrid, con gol appunto dello stesso Diego Milito che ho citato poc'anzi, doppietta in quella finale dove il principe di Ventorre nella notte di Madrid, citando Massimo Marianella che commentò quella finale e mandandogli anche un saluto, ciao Massimo se ci stai ascoltando, mi fa piacere come sempre salutare chi conosco anche dalla diretta. Va bene, andiamo avanti, tra poco approntiamo il secondo collegamento di questa trasmissione, nel frattempo ripartiamo ancora dalla serata di ieri dell'evento Solo per la Maglia che è andato in scena al Teatro Niccolini di Firenze. Abbiamo ascoltato poc'anzi le parole di Cesare Prandelli, ci ascoltiamo ora quelle di Alberto Malusci e Lorenzo Amoruso, che insieme hanno un po' ripercorso la loro Fiorentina e la Fiorentina attuale.
1: Lorenzo Amoruso, Alberto Malusci, siamo qui per festeggiare 100 anni di storia della Fiorentina, ma soprattutto la fedeltà di tanti campioni che come voi hanno deciso di rimanere a Firenze.
2: Per me è già un po' più complicato, perché ovviamente Alberto insomma è fiorentino, esatto. Io sono di adozione, però ho avuto la fortuna di conoscere questa città già dall'età di 14 anni, perché venivo con le nazionali, quindi me la son goduta in gran parte, diciamo non da turista ma quasi. Poi ho avuto la fortuna inevitabilmente di arrivare qua a giocare con Alberto e con tanti altri amici, perché prima di essere calciatori secondo me quel gruppo era un gruppo di compagni, di amici, perché eravamo forti anche fuori dal campo, a volte anche forse più fuori dal campo, scherzo, e quindi è stata una cosa magnifica. Io solo 2 anni, però effettivamente ho legato il mio nome ovviamente con 2 trofei importanti, quindi che dire, la soddisfazione di questi 100 anni è eccezionale, perché poi sai, la Fiorentina non è purtroppo una squadra che può, una società che ha attraversato sempre bei momenti, anzi dei momenti abbastanza bui ce ne sono stati, e quindi aver fatto parte di un momento in cui siamo riusciti a regalare dei sorrisi eccezionali a tutta la città, a tutti i tifosi della Viola, insomma credo che sia eccezionale. Poi ovviamente vivo a Firenze, mi sono sposato anche a Firenze, questo che vuol dire che amo questa città, amo questa squadra, amo questa società.
1: Alberto, per te è diverso.
3: Ha detto tutto.
2: No, non è vero.
3: Al di là di tutto, lui è venuto qua a Firenze, io invece già ci stavo.
2: Compito più difficile.
3: Difficile, però è chiaro che sono orgoglioso di questo traguardo, perché facciamo parte della storia, di 100 anni della storia della Fiorentina, e mi sento un privilegiato. Un privilegiato in tutti i sensi, perché aver calcato i campi di Serie A, aver indossato una maglia gloriosa come la Fiorentina, oggi festeggiare il centenario per me è un motivo di grande orgoglio, quindi grazie alla Fiorentina, grazie ai miei compagni, grazie per quello che abbiamo fatto e grazie a voi, perché insomma ci avete sempre sostenuto in tutto e per tutto, quindi che devo dire di più? Sono molto
2: grazie felice. Anche al tempo, perché fondamentalmente se pensi che c'è gente che non può essere qua purtroppo perché la vita è così, noi ci riteniamo veramente molto fortunati, perché tra 100 anni di sicuro non ci saremo, quindi vedremo se effettivamente altri al posto nostro potranno effettivamente celebrare dei trofei, perché non è sempre facile, quindi diciamo che abbiamo avuto anche un po' una botta di culo, dai, diciamolo pure.
4: una battuta sulla Fiorentina che dovrebbe nascere questa stagione. Voi due siete stati due giocatori di carisma, di grande carattere. Vi aspettate una Fiorentina con più carattere per la prossima stagione?
2: Mi aspetto un po' di tutto, sinceramente, perché non è che sia molto facile fare quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Perché credo sia stato veramente complicato per tutti giocare malissimo, regalare gol, fare le brutte figure che state fatte, quindi ci vuole un grandissimo impegno a fare quello che è stato fatto lo scorso anno, compresa la società, allenatore, compagnia vari. Quindi ti dico, mi aspetto tanto. Il tanto però non vuol dire, a differenza di tanti, purtroppo tanti tifosi che si aspettano una Fiorentina che vada a lottare per la Champions League, no, mi aspetto però che si inizi a essere squadra. Mi spiego, vorrei vedere una squadra che ha un'idea.
4: Ho parlato di gruppo prima.
2: Ho voglia di vedere una squadra che abbia un'idea, che la porti avanti anche attraverso le difficoltà, che abbia un concetto di voler migliorarsi giorno per giorno. Solo se ci sarà questo, è chiaro che magari a distanza di 1, 2, 3 anni si potranno raccogliere dei frutti importanti. Però per come sta andando adesso la situazione mercato, la situazione evoluzione, io sono molto tranquillo. Non sono felice. Ma perché? La felicità credo che la si possa raggiungere solo alcune volte nella vita, nei picchi soprattutto, appunto parlando di Fiorentina, non tantissime volte. Auguriamoci che questo possa essere un buon inizio per poi eventualmente, perché no, festeggiare quando si potrà.
0: Torniamo quindi in diretta e andiamo avanti con la nostra trasmissione, ci affacciamo al mercato e torniamo un pochino più sull'attualità, facendoci dare una mano da chi la Serie A l'ha fatta e come l'ha fatta da portiere con le maglie della Regina, del Milan, all'estero anche col Manchester United, oggi direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che è in linea con Radio Firenze Viola. Massimo, buon pomeriggio, ben trovato.
5: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere in nostra compagnia. Massimo, innanzitutto, da grande ex portiere quale sei stato, ti porto sul tema De Gea, che per noi è centrale. Insomma, non è molto chiaro come la Fiorentina stia agendo nei confronti di De Gea, perché sembrava sul mercato, ultimamente un po' meno, si sono affacciati su di lui diversi club. Secondo te, parto da questa considerazione, per l'annata che ha fatto l'anno scorso, che effettivamente ha vissuto di qualche defiance rispetto all'anno prima, la Fiorentina può permettersi di cambiare addirittura portiere o di mettere in discussione De Gea?
5: Ma guarda, mettere in discussione De Gea da ex portiere, da addetto ai lavori, credo che sia, per quanto come la vedo io, un errore, perché De Gea in questi 2 anni di Firenze complessivamente ha fatto 2 anni importanti. L'anno scorso è vero che non si è ripetuto come primo anno, ma diciamo sempre se stesso, ma è anche vero che nei momenti importanti lui c'è sempre stato. Insomma, al netto degli errori, De Gea è stato uno dei più positivi della scorsa Fiorentina, e mi ricordo partite quando erano con Manoli in difficoltà, che si pensava anche che potesse retrocedere, De Gea ha reagito bene, ha trascinato con delle buone prestazioni anche la squadra, attenzione, però De Gea comunque un portiere affidabilissimo, se l'hanno cercato in tante perché evidentemente la vedono come me un portiere forte. Poi le strategie societarie sono sempre più complesse, noi non le sappiamo, ognuno ha il modo di muoversi in base a quello che può e deve fare, però parlando del singolo io credo che De Gea per me non può essere messo in discussione.
0: Quindi non avresti dubbi sul confermarlo un altro anno da titolare e anche da capitano per una squadra che vuole rilanciarsi?
5: Ma guarda, senza presunzione, mi meraviglio se qualcuno mettesse in dubbio De Gea a Firenze, con tutto rispetto, a Firenze è una grande piazza. Ecco, quindi cioè, De Gea è seguito da molte squadre importanti d'Europa, si è parlato, poi saranno state anche voci, squadre come la Juventus, evidente che è un portiere importante. Io sto sia Fiorentina molto ristretto, poi magari se hanno qualcosa magari che noi non sappiamo di meglio, oppure il Martinelli che si parlava tanti anni, la voglia di poterlo lanciare, ecco, quello potrebbe essere una cosa che a me stuzzicherebbe un po', lanciare un portiere come Martinelli che ha fatto bene alla Sampdoria, altrimenti io non vedo portieri per Firenze più bravi e pronti di De Gea. Poi ripeto, magari c'è e mi smentiranno.
0: Ecco, prima di spostarmi su Martinelli, perché l'hai già citato e ti avrei portato sul classe 2006 per analizzare anche la sua situazione, ti avrei fatto spendere due parole, caro Massimo, su Orlando Gil, il portiere del Paraguay a questo mondiale, che ha eliminato in modo fragoroso la Germania nei sedicesimi della Coppa del Mondo attuale. Dall'Argentina accostavano la Fiorentina insieme al Torino e alla Lazio sul portiere del San Lorenzo, ovvero su Orlando Gil. L'hai visto? Ce l'hai presente? L'hai seguito al mondiale in generale nella sua carriera? Ti, guarda, sembra un portiere da Italia?
5: Io non lo conoscevo, non lo conoscevo, chiaramente al mondiale sta facendo bene, però io diffido molto da queste competizioni importanti, perché sono cose che vanno fuori dal discorso. Cioè, un portiere deve avere tutto l'anno, tutti gli anni in campionato, quello che fa, il rendimento. È chiaro che i mondiali sono delle partite dove tu puoi fare benissimo o male, ma sono partite singole. Se guardiamo quello che ha visto al mondiale, diciamo un ottimo portiere, però è sempre un portiere, secondo me, per come la vedo io, poco adattabile al calcio italiano. Poi viene in Italia, fa benissimo, chiaro che sicuramente potrò, anche se faccio il portiere, potrò sbagliare anch'io. Io, se ho De Gea e Martinelli, io mi tengo questi due, però ripeto, questa è solo soggettiva nella mia opinione.
0: Ecco, e allora proprio su Martinelli ti chiedo, ha fatto mezzo anno la scorsa stagione in prestito alla Sampdoria, anche abbastanza bene, dove ha maturato un mezzo campionato di Serie B sulle spalle. Cosa faresti con lui ora? Perché lo sta cercando l'Avellino e ancora più fortemente la Samp, che lo riporterebbe a casa volentieri. Fossi nella Fiorentina o Paratici stesso, tu lo rimanderesti a giocare un'altra volta o lo terresti in casa? Guarda, perché lui l'ha già vissuto 2 annate a Firenze, ma non ha giocato praticamente mai.
5: Ma ci dico il mio parere, magari mi chiama Paratici e mi sgrida, no? Sì. Io ho la forza, se De Gea volessi darlo via, di puntare su di lui, sul ragazzo, mettendo un portiere esperto dietro, che comunque è rischioso, perché è vero, ha fatto mezzo campionato alla Sampdoria, che non è facile, perché Sampdoria è una piazza importante, giochi davanti a 30.000 spettatori, nel 2006 si è dimostrato molto molto affidabile, e come si dice in gergo, ha avuto gli attributi, però è anche vero che ha fatto 6 mesi. Io, se potessi tenere De Gea e manderei un altro anno a fare ossa, a maturare partite, cioè a mettere partite sul motore, a mettere partite per esperienza, gli farei fare un'altra annata, e forse se fa l'annata come ha fatto quest'anno, dopo un anno e mezzo lo porterei a casa da protagonista. Riportarlo a casa per fargli fare il secondo, secondo me sarebbe sbagliato, è meglio lasciarlo un altro anno in giro, a meno che, ripeto, ma in Italia, no, a Firenze, in Italia non siamo mai stati coraggiosi ultimi anni con i giovani, troviamoci con i portieri, trovi un coraggioso e dice: questo è il mio portiere titolare, lo sosteniamo, gli mettiamo un esperto dietro, chiaramente con i rischi che un portiere giovane, se si becca delle giornate negative, può essere un problema. Però se vogliamo far crescere il sistema, dobbiamo cominciare a far giocare i giovani, no? Avere il coraggio di aiutarli a crescere anche negli errori. Però sapete com'è l'Italia, no?
0: Lo sappiamo molto bene, è uno dei motivi per cui guardiamo anche questo mondiale dal divano, purtroppo.
5: Esattamente.
0: Massimo, riguardo a Martinelli, pensi la situazione più logica sia, visto anche il ragionamento che hai fatto, lasciarlo a Genova sponda Samp, perché è già integrato nell'ambiente, c'è già stato e quindi è già inserito, o sarebbe il caso di fargli fare una Serie A da titolare, ammesso e non concesso che la trovi, perché non è facile trovare una porta di Serie A sguarnita oggigiorno?
5: Ma se ci fosse anche una provinciale, come si dice in gergo, in Serie A, potrebbe essere già un passaggio, uno step importante, perché comunque Genova è una piazza fenomenale, una piazza che a livello mentale credo che sia tra le migliori per far crescere un portiere, a prescindere che sia B, però è sempre un ottimo campionato, ma è sempre Serie B. Se si trovasse una squadra di Serie A, come si dice in gergo, provinciale, dove potessero puntare sul ragazzo, sai, fare un campionato di Serie A importante, poi è diverso, che è un po' meglio se torni dopo un anno e mezzo di Serie B fatta bene, per l'amor del cielo. Però dico che la B come la Sampdoria è una B che equivale quasi a una provinciale di Serie A a livello prestazione, perché comunque
0: la piazza comunque è da Serie A, certo, la Samp non c'entra nulla con la B.
5: Se sbagli 2 o 3 partite sei nell'occhio del ciclone, magari per un'altra squadra di Serie B media ti aspettano, non c'è problema. Diciamo che le pressioni sono diverse, e con le pressioni il portiere cresce, perché il portiere rispetto agli altri ruoli è fondamentale che possa emergere nelle piazze dove le pressioni sono importanti, no? Giochi dietro con una curva importante, giochi una piazza importante, il portiere è inutile negare quando sbagli, colpa tua, e saper reagire dopo una cosa del genere, una piazza importante, ecco, tu puoi vedere lo step mentale del portiere, che è vero che deve essere bravo, ma ripeto, per me l'aspetto mentale per un portiere è quasi pari al discorso tecnico.
0: Il tutto, Massimo, riguardante Martinelli con vista sulla prossima stagione, cioè nel senso il tuo ragionamento sarebbe lo faccio crescere ancora una stagione per poi fargli fare il titolare alle spalle, al posto di De Gea, che tra l'altro fa 36 anni quest'anno, quindi non è proprio più un giocatore di primo pelo, no? Tu vedi Martinelli nel futuro della Fiorentina fra i pali?
5: Ma io se ho Martinelli in mano, dopo quello che mi ha fatto vedere a Firenze, ma soprattutto a Genova, è chiaro che Paratici questo lo farà sicuramente, bravo come, è chiaro che un portiere di prospettiva che io devo lavorare per portarmelo in una situazione importante a Firenze. Ecco, diciamo che il percorso di oggi di Martinelli, che è già partito, dovrebbe fare un'altra annata fatta bene in una piazza come Sampdoria straordinaria o una Serie A provinciale, per fare 2 anni portarmela a casa. Là si può valutare il discorso, sai, 36 anni, questo anno De Gea avrebbe 37, anche se può essere ancora importante, io vado su Martinelli e mi prendo un De Gea, non De Gea, ma dietro al ragazzo per tutelarmi. Ma il percorso di Martinelli, che sta prendendo un altro percorso, sarebbe da fare una stannata fatta bene. Chiaro che il ragazzo si deve giocare dal prossimo anno, è fondamentale, se fa bene come quest'anno, che potrebbe poi rientrare dalla porta principale.
0: Massimo, prima di salutarti ti chiedo un'ultima cosa che fuoriesce dai temi di casa fiorentina, ma mi fa comodo per introdurre l'argomento successivo. Al Mondiale, visto che c'è stata stanotte l'uscita in grandissimo stile di Capoverde per mano dell'Argentina, è venuta fuori la figura di Vosigna, quarantenne, titolare, capitano, portiere di Capoverde. Non so se ti fa piacere spendere 2 parole sulla sua storia, perché davvero Capoverde arriva al Mondiale, debutta, capitanato da questo signore, che comunque sfornì una prestazione eccezionale con la Spagna, e anche ieri con stanotte con l'Argentina non è stato da meno.
5: Ma sì, queste sono delle realtà bellissime, no? E tutti noi disconoscevamo, non conoscevamo questo potere, almeno io personalmente, come credo la maggior parte.
0: È come penso tutti.
5: E trovare un quarantenne in una nazione molto simpatica, ma che ha fatto una grandissima figura, sai quelle fine che escono ogni qualche volta, può succedere ai mondiali. Io mi ricordo che poi divenne anche un buon portiere, c'era un colo, quello del Camerun, no? Gli anni 80,
0: certo.
5: All'inizio non conosciamo nessuno, sembra che avesse comunque anche lui solo 40 anni, ma quasi, no? Tra queste figure che ogni tanto escono fanno molto piacere. È chiaro che per quanto riguarda si può spendere grandissime parole su questo portiere che ha fatto veramente benissimo, ma parliamo di un quarantenne che probabilmente è alla fine carriera, si porterà dietro questo grande mondiale dove comunque ha stupito tutti, anche Messi ha fatto i complimenti, perché effettivamente è stato qualcosa di grandioso in queste partite. Ma resteranno in se stesso, nel senso che si porterà dietro questo mondiale, però parliamo di un portiere che comunque alla fine, no?
0: Sì, no, è encomiabile come ragionamento, perché la storia di Vosigna è veramente affascinante, ma in generale tutta quella di Capoverde. Massimo, grazie davvero del collegamento, a presto e buona serata. Grazie a Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese, spesso ci tiene compagnia con le sue opinioni, ci ha dato un punto di vista che penso condivideranno in tanti su Tommaso Martinelli, perché con De Gea stabilmente, se così sarà, perché non c'è certezza nemmeno su questo, ma io immagino che sia così, e quindi con De Gea che difenda i pali della Fiorentina anche per la prossima stagione, Martinelli dovrebbe andare un altro anno via. Tutto Sport stamani di affare quasi chiuso con la Sampdoria per la sua permanenza a Genova, sponda blu cerchiata anche per la Serie B dell'anno prossimo, e per vederlo poi tra un anno probabilmente pronto per fare il titolare della Fiorentina. Ammesso e non concesso che De Gea abdichi già tra 12 mesi, perché è vero che De Gea fa 36 anni ora a novembre, ma è anche vero che le carriere di oggi si sono allungate di molto. Basti vedere, ora sono extraterrestri, però Cristiano Ronaldo è al mondiale nonostante i 41 anni, Messi 39, Neuer stesso quarantenne, con una fine purtroppo sciagurata perché la Germania in tutti i modi pensava di salutare la rassegna ridata, fuorché così immagino io. Però appunto le carriere degli sportivi si sono dilatate in questa epoca, a maggior ragione sul calcio per i portieri, che sono anche giocatori non di movimento. Quindi non è nemmeno detto che tra un anno De Gea sia già ai saluti, sia per quanto riguarda Firenze, sia per quanto riguarda la sua vita sportiva professionale. Detto questo, abbiamo anche introdotto il tema che è quello del mondiale, con cui più o meno andremo avanti da qui alla fine della trasmissione. Andiamo in pausa prima dell'ultimo scorcio del Viola Weekend, che vi aspetta fra pochi minuti. Radio Firenze
6: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
0: Viola. 17.31, torniamo in diretta su Radio Firenze Viola, l'ultima parte del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio 2026. Sta per cominciare il Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, che si correrà domani dopo la vittoria di Kimi Antonelli nella gara sprint del primo pomeriggio. Per quanto riguarda il tennis, non sono ancora in campo né Lorenzo Sonego né Grigor Dimitrov. È al quarto set Flavio Cobolli, che ha perso il terzo parziale al tiebreak 7-6, ma sta conducendo per 4-2 il quarto. Quindi la speranza del nativo, tra l'altro di Firenze, è di vincere il quarto parziale, allungare al quinto set e spuntarla per poi andare agli ottavi di finale dei Championships. Noi però ci catapultiamo sulla Coppa del Mondo. Ve l'avevamo detto che l'ultima parte della trasmissione sarebbe stata improntata sul mondiale che si sta svolgendo in America, e lo facciamo con un collega, ma anche un amico personalmente, di Cronaca di Spogliatoio, che è Stefano Ferré, che è in linea con noi. Ciao Ste, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi chiamato, un piacere essere qui.
0: Grazie Stefano per essere in nostra compagnia. Ci sarebbero tanti temi, Stefano, no, per parlare del mondiale. Siamo reduci da una notte folle per quanto riguarda Argentina-Capoverde, che ci ha regalato una partita sensazionale dalle mille emozioni, la favola di Capoverde che si chiude in maniera bellissima con le lacrime dei capoverdiani, che testimoniano quanto sia stata veramente una spedizione stellare quella di Capoverde per l'esperienza che è maturata, e poi con la Colombia che ha chiuso il quadro dei sedicesimi strappando il pass degli ottavi. Non lo so Stefano, io partirei dall'Argentina, un'Argentina un po' lenta, un po' contratta, che ci ha messo un po' più del dovuto a piegare Capoverde. Di contro gli africani hanno giocato una partita memorabile, encomiabile.
7: Ma l'aggettivo giusto è memorabile, perché contro ogni pronostico e possibilità sono andati oltre le attese, proprio anche per la prestazione, che non è stata solo una prestazione di attenzione difensiva, ma di cura di ogni singolo dettaglio. Quando il cuore ti porta oltre i tuoi limiti, ti porta a superarli, loro hanno fatto una gara sì di attenzione ma anche di intensità. Al 120esimo ancora correvano, sprintavano distanze ad alta intensità, ci hanno messo anche qualità. Il secondo gol di Capoverde forse è uno dei più belli dei mondiali. Dall'altra parte l'Argentina è partita male fin dall'inizio, mai sopra ritmo, quasi come se desse per scontato che la partita la portava a casa, e poi è subentrata anche quella paura, perché quando dai per scontato una cosa e ti accorgi che in realtà non è così, allora subentra la paura, che poi rischia di diventare panico. E per un attimo ci sono stati proprio momenti di panico per l'Argentina, che comunque un esame calcistico di coscienza se lo deve fare, perché 30 minuti in più ieri, che giocando così frequentemente, siamo solo agli ottavi che si devono ancora giocare, quindi abbiamo appena finito i sedicesimi, potrebbero anche pesare.
0: Restando sull'Argentina, Stefano, viene in mente una squadra, quella campione del mondo in carica, che è essenzialmente, se non la stessa quasi, di quella che ha vinto in Qatar 4 anni fa. 17 su 26 dei convocati di Scaloni sono campioni del mondo in carica. È una nazionale, un gruppo che ha vinto tutto, perché in questi anni ha vinto due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Cioè è una nazionale che avrebbe anche il diritto di sentirsi a pancia piena, eppure anche a fatica è ancora competitiva, perché ok, stanotte, come dicevi anche tu, ci ha messo più del dovuto per piegare Capoverde, però tra un Messi in condizioni formidabili, una nazionale che ancora dimostra di aver fame, appunto, e un tabellone che, dobbiamo dircelo, è anche abbastanza favorevole, perché il cammino dell'Argentina non è impervio come quello di altre nazionali, insomma è una possibilità che la selezione arrivi in fondo anche quest'anno.
7: Sì, no, è più che una possibilità, anche perché appunto ha superato anche quell'ostacolo che si è presentato e che non doveva esserlo, sai, la pancia piena fino a un certo punto, perché poi quando è l'ultimo tango del campione che con Maradona praticamente è l'essenza del calcio argentino, probabilmente mondiale, allora le motivazioni vengono da sole, la voglia di ripetersi, di vincere due mondiali consecutivi, poi la prende il sopravvento. Allora sul percorso sono d'accordo, rispetto ad altre è sulla carta più agevole, però è un mondiale che ci ha abituato soprattutto nelle gare di eliminazione diretta a non poter dare nulla per scontato. Solo Francia e Spagna danno l'idea di essere davvero superiori, sia per stato di forma che per individualità che per proprio gioco espresso a tutte le altre. Però Francia e Spagna sono dall'altra parte, e quindi l'Argentina probabilmente troverà, se riuscirà a completare il suo percorso del lato destro, una di queste due in finale. Tutto lascia presagire che l'Argentina, anche per le sue, al di là della partita di ieri, capacità in non possesso, quindi questa difesa corale, questi nove giocatori che difendono e che quasi giocano al servizio del 10, che è Messi, che poi sprigiona tutta quella che è la sua classe, la sua fantasia, il suo estro, il suo talento con la palla. Ecco, questa è un'Argentina che a mio parere a grande determinazione, questo di solito è un ingrediente che ti porta molto avanti, però ripeto, è un mondiale dove veramente tutto può accadere, un mondiale che non ti fa dormire, non ci ha fatto dormire l'Argentina, non ci ha fatto dormire Portogallo-Croazia la notte prima, e quindi le sorprese sembrano essere dietro l'angolo. Detto questo, se io dovessi sbilanciarmi, vedo l'Argentina come una delle due finaliste, in particolare contro la Spagna. Ecco, vedo una finale a tinte spagnoleggianti, quindi almeno per idioma, ecco, per lingua.
0: Ma che tra l'altro sarebbe non il remake, perché non c'è stata, ma la finalissima che doveva giocarsi quest'anno in Qatar tra i campioni d'Europa e i campioni del Sud America in carica, che poi non si è giocata per i conflitti bellici, purtroppo in corso di svolgimento in quelle zone della terra. Stefano, parlando del mondiale, mi riallaccio un po' alla parte finale del tuo discorso, ossia è un mondiale che non ci fa dormire. Ho visto che su Cronache ne avete parlato spesso del format, no? Questo è il primo mondiale a 48 squadre. Scambiamo un po' le opinioni anche in diretta, anche con gli ascoltatori che ci seguono. Io resto dell'idea che la formula ideale fosse quella vecchia, il mondiale a 32, perché prima 24 erano troppo poche, 48 sono troppe. Però, questa è la mia opinione, questo mondiale si sta rivelando più livellato e più di discreto livello di quanto previsto, perché il calcio di oggi è globale, si gioca ovunque, i tecnici sono ovunque, i giocatori sono ovunque, le nazionali sono tutte preparate. Basti vedere appunto Capoverde, che ieri ha fatto una partita contro i campioni del mondo senza mai buttare via il pallone, e abbiamo visto tante gare tirate fino all'ultimo. Non so che cosa ne pensi tu del format e di questo mondiale in particolare.
7: Allora, diciamo che il mondiale che tutti desideriamo è una competizione che ti permette di conoscere tutte le realtà calcistiche del mondo. Quindi a me affascina l'idea che ci siano più squadre, che possiamo conoscere più storie, più giocatori, più culture, e di questi tempi è sicuramente comunque un'apertura mentale.

0: direttamente agli ottavi, un po' come per le prime otto della Champions, oppure facendo dei gironi a tre squadre e quindi con chi si qualificano magari le prime e le migliori seconde, di modo che ogni partita fin da subito sia una partita dall'alto livello di competitività, perché altrimenti il rischio è che debba carburare e ci voglia un bel po', sia un mondiale diesel, ecco. Però in ogni caso io voglio anche essere costruttivo, io mi sto veramente divertendo, cioè è un mondiale che appunto non ci fa dormire ma ci tiene anche pimpanti allo stesso tempo, cioè è una stanchezza fisica ma è anche una freschezza mentale, una voglia quasi di vedere partite tutti i giorni con storie e anche con un livello di competitività che ora è entrato nel vivo ed è entrato proprio tanto nel vivo, quindi devo dire la verità, mi aspettavo di peggio.
1: Sono d'accordo su quest'ultima affermazione e soprattutto su quanto dicevi, ossia che entriamo appunto nella fase calda principale del mondiale, anche perché oggi si aprono gli ottavi, abbiamo il quadro degli ottavi e qui volevo una riflessione generale, Stefano. Secondo te gli accoppiamenti che cosa ci dicono? Ossia ti sei già speso sull'ipotetica finale che secondo te verrà fuori, ovvero Spagna-Argentina. Oggi ad aprire gli ottavi sono Canada-Marocco e Paraguay-Francia, che sono le prime partite del tabellone. Poi ci sarà il remake di un'edizione di qualche anno fa, Belgio-Stati Uniti per esempio, la super sfida Portogallo-Spagna e dall'altra parte la ipotetica Brasile-Inghilterra ai quarti di finale, oltre alla parte dell'Argentina. Se si dovesse analizzare il tutto, secondo te che tabellone è?
0: Allora, guarda, io te lo riassumo così: il lato sinistro sembra effettivamente che abbia delle sfide più interessanti, perché il potenziale Francia-Marocco, il potenziale Spagna-Portogallo, che può diventare appunto ai quarti Spagna-Stati Uniti, penso, probabilmente, ho visto gli Stati Uniti molto bene, al di là del fatto che il Portogallo non una squadra che comunque ha dei valori, però la Spagna in questo momento veramente mi ha impressionato, pronto ad essere smentito, ma davvero mi ha proprio impressionato e mi sembra migliorare di partita in partita, come proprio le squadre le squadre di club, no? Che più giocano insieme, tipo il Paris Saint Germain, più giocano insieme più migliorano nel corso della stagione. Però il lato sinistro, appunto, secondo me non porterà grandi sorprese, cioè mi aspetto che la semifinale che proponga quel lato alla fine sia proprio Francia-Spagna, quindi che Marocco, Portogallo, Stati Uniti poi alla fine non ce la facciano. Ho qualche dubbio invece sulle sorprese che possono venire fuori dal lato destro, quindi se in effetti l'Argentina sia contro l'Egitto che potenzialmente contro una tra Svizzera e Colombia parte un bel po' più favorita, anche se Svizzera e Colombia, attenzione, perché non sono due squadre deboli, però a mio parere l'Argentina non sono così sereno di vedere il quarto Inghilterra-Brasile, perché Brasile-Norvegia prima di tutto, ma anche Messico-Inghilterra secondo me hanno molte più insidie del previsto per queste due squadre, cioè, mi aspetto che almeno una delle due non vada ai quarti di finale e mi aspetto che comunque entrambe debbano proprio faticare. La Norvegia è una forse delle nazionali che nel complesso mi ha impressionato di più per la qualità offensiva e anche l'eterogeneità offensiva, una squadra che ti può far male in qualsiasi modo in ripartenza, sulle palle alte, con le azioni manovrate, con la forza dei solisti che hanno. Dall'altra parte anche il Messico mi sembra una squadra veramente tostissima da affrontare, va forte, corre moltissimo, ha giocatori delle individualità molto, molto interessanti, prima su tutte Quiñones, che già nella stagione nel campionato arabo ha fatto tantissimo con Retegui, fra l'altro giocando insieme a Retegui, e si sta confermando al mondiale come veramente un giocatore molto cinico, con grande qualità. Il Messico è una squadra rognosa, diremmo noi, e anche la Norvegia, quindi occhio al lato destro.
1: Parlando tra l'altro del mondiale, dobbiamo anche riportare le notizie che sono all'ordine del giorno nel nostro lavoro. Francia-Paraguay di stasera, scrivono i media francesi, rischia fortemente di slittare di qualche ora con la FIFA che sta monitorando l'evoluzione delle condizioni meteorologiche, sia per temperature estremamente elevate

0: concentrate su Filadelfia, che è la città che ospiterà la partita di stasera, sia per violenti temporali che sono attesi appunto nelle prossime ore, che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del match. Per quanto riguarda le temperature, le stime parlano di circa 37 gradi al momento del calcio d'inizio, con la temperatura percepita che potrebbe addirittura toccare i 42, insomma condizioni proibitive. Francia-Iraq della fase a gironi addirittura per il nubifragio è stata sospesa per un paio d'ore.
1: Tocca non dormire neanche stanotte, insomma.
0: Esatto, perché già il calcio d'inizio è programmato alle 11, se dovesse slittare rischiamo di fare un'altra nottata. Stefano, dicevi di Brasile-Norvegia e di Messico-Inghilterra, addirittura mi dicevi ti aspetti una delle due big che non passa. Ti posso dire che se tra le due dovesse avvenire mi farebbe più strano se fosse l'Inghilterra che il Brasile, perché questo Brasile non lo vedo uno squadrone così forte come la Francia, come l'Inghilterra stessa, come la Spagna, piuttosto un passettino indietro con la Norvegia che, come dicevi te, dà tanto filo da torcere anche alle big. L'Inghilterra dà la sensazione, almeno secondo me, dopo la Francia, di essere la seconda corazzata di questa Coppa del Mondo.
1: Sì, ti ha impressionato tanto. Allora, guarda, la verità è che il Brasile effettivamente non ha convinto a pieno, soprattutto in mezzo al campo. È vero che Guimarães ha record di assist, giocatore molto, molto in forma. Dall'altra parte, ecco, Casemiro l'ho visto in difficoltà, Vinicius invece è in forma, ha degli assi nella manica dalla panchina, vedi lo stesso Martinelli che è stato decisivo. Nel complesso effettivamente non è una squadra che ti fa brillare gli occhi il Brasile, abituati a quello che eravamo quando sentivamo parlare di Brasile. Detto questo, il tema è proprio l'avversario, come dici tu, cioè ti do un dato: la Norvegia è la squadra che ha l'expected goal per tiro più alto del mondiale. Cosa significa? Ti fa i tiri più pericolosi, che fa i tiri che hanno maggior probabilità di diventare gol. E non è un dato casuale, dici vabbè, sai, sono quattro partite, perché è lo stesso dato che aveva per tutte le qualificazioni ai mondiali. Quindi di tutte le europee è stata la squadra nella fase di qualificazione, quindi, che per mesi ha avuto la maggior produzione offensiva, la maggior pericolosità. Questo significa che è una squadra seria, quindi Brasile-Norvegia potevamo trovarla secondo me senza problemi anche ai quarti o in una semifinale, quindi è tutt'altro che una gara scontata. Non dobbiamo farci ingannare dai nomi delle squadre, delle nazionali.
0: Stefano, grazie davvero per il tuo contributo, è stato un piacere, ci risentiremo presto sia privatamente sia su Radio Firenze Viola.
1: Piacere mio, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Grazie davvero al collega Stefano Ferre di Cronache di Spogliatoio, con cui abbiamo fatto una bella e lunga disamina su questo tabellone del mondiale che si accinge ad alzare il sipario sugli ottavi di finale, con Canada-Marocco in programma alle ore 19 e con appunto Francia-Paraguay in programma stasera, anche se, come vi riportavo poco fa dai media francesi, al momento rischia fortemente di essere rimandata per le condizioni meteo. Abbiamo le formazioni ufficiali, tra l'altro, di Canada-Marocco, e allora ve ne diamo conto. Il Canada si schiera col 4-4-2 con Crepe fra i pali, Johnston, Fugueyores, Bombito, e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Sigur e Hamed nella linea di centrocampo, con Eustachio decisivo già nei sedicesimi, e con Oluwasei e David davanti agli ordini del CT Marsh. Risponde il Marocco col 4-2-3-1, Bono in porta, Hakimi, Diop, Halal e Mazraoui la linea difensiva, Bouadi, Elaynaoui, Brahim Diaz e Ounahi, Bouadi e Elaynaoui nella linea mediana, Brahim Diaz, Ounahi e il Kannous alle spalle di Saibari, tra l'altro, colpo da 50 milioni di euro, da poco ufficializzato da parte del Bayern Monaco. Siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del Viola Weekend e allora Ludovico Mauro si congeda da voi, ringrazia tutti voi per essere stati con noi, a Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica in regia. Ci lasciamo facendovi ascoltare anche le parole di Stefano Carobbi, grande ex Viola, che ha parlato sempre ieri all'evento Solo per la Maglia. Per il resto è tutto, restate su Radio Firenze Viola.
2: Carobbi, Solo per la Maglia, un evento per celebrare
3: 100 anni di storia. Dice tutto. Io purtroppo non sono riuscito a mantenere tutta la carriera, comunque quando mi dicono sono contento, sono vicino a Firenze, con questo di cuore.
2: Anche perché poi questo è un evento per festeggiare sì 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti ex campioni viola che hanno deciso anche di piantare le radici a Firenze, in Toscana, e tu appunto sei uno di quelli, perché c'è un feeling particolare.
3: Esatto, comunque è sempre un onore essere stato far parte della Fiorentina, quando mi invitano ben bene, si ritorna passato, quindi bellissimo.
2: Io ovviamente 100 anni sono tanti e tu sei stato Firenze, io ti chiedo qual è il ricordo più bello che hai della tua esperienza in Viola?
3: Esordio con la Vellino, con i minori, il passato tra la festa, un sacco di ricordi, un sacco di tutti i sacrifici. Io credo che sia stato l'altro più lungo della vita.
4: Ex capitano della Fiorentina, grosso, che dovresti fare?
3: Io ho sempre creduto che chi è, cioè all'interno dello spogliatoio si prendono così il posto all'epoca, il solito capitano era quello che aveva più militanza, difficile da svolgere, ma non si sono detto per altri, però quella fascia è presa, per tenerla bisogna essere
5: di Radio Firenze Viola, in campo.

0: In diretta in questo 4 luglio 2026, 14.02, nati il 4 luglio, in diretta per voi Fabio Ferri e nessun altro al mio fianco per quanto riguarda l'accompagnamento, nessuna spalla, ma insomma saranno due ore frizzantine, perché è un 4 luglio che non rappresenta solamente i 250 anni della Repubblica Americana, no, quant'altro, ma molto altro, perché è un weekend di sport. Questa è Firenze in campo e questa è una trasmissione a quattro ruote motrici, perché insomma si occupa un po' di sport a 360 gradi. E oggi è un weekend di quelli belli intensi, perché c'è Silverstone, sto vedendo adesso le immagini della sprint race vinta da Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton. Grande battaglia, grande spettacolo su un circuito iconico con il più grande britannico di sempre, questo si potrà dire, immagino, e un forse il più grande italiano di sempre, secondo me si può già dire, anche al netto dei mondiali da Ascari, ma insomma Kimi Antonelli che sta facendo battere il cuore a tutti e a tanti. Ovviamente in Inghilterra per Wimbledon, anche, quindi si parla anche di tennis, con Berrettini in campo, e quindi sicuramente la Paolini, poi insomma tutta la squadra azzurra dopo il successo di Sinner di ieri. E poi, il Tour de France si attraversa lo stretto della Manica, si prende il tunnel e via, per il via della corsa più iconica delle due ruote. Quindi tanti argomenti di cui parlare, ovviamente poi anche e soprattutto il calcio, con il mondiale, con i risultati della notte, con l'Argentina che ha tremato e traballato davanti a Capoverde, con la Colombia che la sfangata è andata avanti contro il Ghana con un gollettino che la porta al turno successivo. Si parte subito quindi con argomenti freschi di nottata, e poi ovviamente il mercato la Fiorentina è quello che magari si può prendere anche come indicazione dal mondiale, anche se tanti dicono no, il mondiale è meglio starci lontani perché poi si paga caro merce che a volte non rende. 348 75 13 933 055 77 111 71, i due numeri, il 348 75 13 933 ovviamente per i messaggi, lo 055 77 111 71 invece per chiamarci. Vi risponde, dicevo prima, sono solo a livello di voce ma non del tutto qua nello studio di Radio Firenze Viola, perché c'è l'ottimo Marco Tonelli a farmi compagnia, a guidare la parte tecnica, che vi risponderà se avrete buon cuore di chiamare e di farmi compagnia. Sicuramente in questa prima mezz'oretta, 24 minuti, ci facciamo far compagnia da Niccolò Santi. Ciao Nick, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, ciao Fabio, un saluto.
0: Beh, che entusiasmo, è bello, mi piace, un saluto. Ovviamente Nico Santi avrà fatto nottata per vedere le partite del mondiale, per farsi un'idea un po' di giocatori da comprare dal mondiale, no?
1: Certo, sì. Indubbiamente. Sì. No, diciamo, era brutto da dire, però comunque, diciamo tra noi, no? Un po' sperato che nella debacle dell'Argentina stia antipatica, perché mi piaceva la favola, capoverdiana.
0: Sì, un po' a tutti, penso, a un certo punto, poi quando addirittura è riuscita a riequilibrare il risultato, ricordiamo Argentina due volte avanti e Capoverde due volte su due era riuscita a pareggiare il conto, fino poi ai supplementari dove l'Argentina si è imposta per 3-2, dico, secondo me un po' tutti sui nostri divani eravamo dalla parte di Capoverde, sicuramente eravamo anche un po', come dire, assonnati, perché questo mondiale richiede energie a livello proprio di tenuta fisica, mentale, nelle ore tarde della notte, notevoli. Poi appunto è arrivato anche il successo della Colombia, che completa il quadro dei sedicesimi, delle partite dei sedicesimi. Adesso si parte subito ovviamente per quanto riguarda gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ma Nick, con te vogliamo soprattutto affrontare l'attualità viola.
1: Sì.
0: E voglio partire un po' da quello che secondo me è il tema dei temi. la difesa, anche perché diciamo è il reparto da cui abbiamo avuto il primo spunto di mercato, no? Con l'arrivo di Vieri. Mi dici qual è la tua difesa titolare ad oggi?
1: La mia difesa titolare, partendo dal presupposto che Vieri sia un titolare, me lo auguro, perché vuol dire che la Fiorentina ha preso un giocatore di assoluto talento, ti dico che a questo punto, stanti così le cose e con Dodò ancora in rosa, per forza Dodò terzino destro, Pongracic e Vieri oppure Comuzzo titolari, e sulla sinistra Robin Gosens. Però è chiaro che questa è una valutazione molto molto precaria, perché Dodò andrà via, Gosens è sul mercato e Vieri non sappiamo ancora cos'è. Io mi sono permesso di dire, di scrivere nell'editoriale di questa notte, che comunque ci sono tre, per quanto mi riguarda, buoni motivi per essere contenti di Vieri. Uno è certamente l'intuizione del direttore sportivo Fabio Paratici, ma in generale del suo comparto scouting, che secondo me sottovalutiamo in un certo senso, capitanato da Lorenzo Gianni. Cioè, comunque questi sono professionisti che in carriera hanno trattato i cartellini di Ronaldo, di Pogba, di Dybala, di Icardi ai tempi della Sampdoria. Poi c'è una seconda, secondo me, una seconda, diciamo un secondo punto per cui essere contenti, cioè l'opinione generale dei colleghi brasiliani che abbiamo chiamato in causa nei giorni scorsi, che parlano attentamente tutti di un difensore da top club e comunque pagato 17 milioni, il terzo più oneroso della storia del Brasile, almeno in difesa
0: del Brasile.
1: Adesso è Fabio Grosso, perché comunque Grosso è stato, prima di essere un allenatore, un difensore di altissimo livello, campione del mondo,
0: mancino peraltro.
1: Esatto, mancino, quindi io penso che meglio di lui non ci sia nessuno, no? Che sappia gestire il talento di un ragazzo da accompagnare nel percorso di crescita del calcio europeo.
0: Sicuramente poi insomma è passato anche da Sassuolo, dove la valorizzazione dei giovani insomma è cruciale, e questo è un altro aspetto interessante. No, lo sai perché te lo chiedevo? Perché secondo me a livello di centrali Pongracic ci ha fatto un buon mondiale ed esce secondo me dal mondiale rinvigorito nella sua reputazione, detto che poi è una manifestazione sempre particolare, sempre a sé e quant'altro, però è stato un titolare di una Croazia che alla fine è uscita per un capello contro il Portogallo. Mi sembrano però due difensori, Vieri e Pongracic, che hanno forse, conoscendoli uno molto di più, uno molto meno, nel loro punto di forza migliore la capacità di impostare. E per come la vedo io, no? Ma magari sbaglio io, di solito c'è il difensore, passami il termine, cagnaccio, cioè quello di marcatura, e poi quello un pochino più bravo nel rifinire.
1: No, hai ragione, in effetti anch'io ci ho fatto.
0: Cioè, nel senso, tu ne hai due che sono bravi a costruire, in teoria, che hanno nel loro punto di forza la costruzione del gioco più che la marcatura, forse.
1: Ma sai, a quel punto la Fiorentina credo debba cautelarsi sulla mediana, che sono d'accordo con te. A me sembra che Pongracic ce lo conosciamo, è un giocatore bravo nell'impostazione. Per quello che abbiamo capito, Vieri è sì un difensore roccioso, ma anche abile a impostare nella progressione, e quindi in effetti potrebbero in questo senso pestarsi un po' i piedi. Però se nella mediana vai a inserire un giocatore che invece dia equilibrio e che non salga troppo, anzi ripieghi, copra le spalle dei due centrali difensivi, allora sì, probabilmente compensi. E in questo senso ti dico, visto che mi chiedevi del mondiale, nelle ultime ore la Fiorentina, lo riportano i colleghi di Sky Sport, ha chiesto informazioni su Christ Inao Ulai, che è un centrocampista classe 2006, quindi diciamo ventenne, del Trabzonspor, e su quale comunque concorrenza c'è, perché leggevo anche Fenerbahce, Galatasaray, se ne è informato l'anno scorso anche il Chelsea, penso un po', quindi comunque le referenze ci sono. Il problema è il costo, perché il Trabzonspor chiede 25 milioni per un calciatore che in scadenza nel 2030, però comunque giovane, che si sta mettendo in mostra con la Costa d'Avorio, per l'appunto che si è messo in luce insomma al mondiale con la Costa d'Avorio. Il prezzo, ripeto, è alto, non penso che scendano sotto i 23 milioni. Però ecco, la Fiorentina resta una squadra in corsa per questo giocatore, che dopo una stagione nel Bastia, come dici, insomma, è approdato in Turchia.
0: Non so, Bastia, ma dipende, lì secondo me la disputa risale al passato, no? Perché tu sai, insomma, quando si parla di quelle zone della Francia, si parla anche
1: sì,
0: insomma,
1: lo so. Forse Bastia, dai.
0: Secondo me Bastia, però a dirla la francese. Comunque, ragazzo, che questo 2006 già 13 presenze con la sua nazionale maggiore, col Trabzonspor comunque leggo oltre le 25 presenze, quindi insomma un giocatore che...
1: Per dire, lui è un box to box, quindi tu mi insegni, no, uno di quei centrocampisti un po' incontristi, perché magari ti coprono un po' le spalle, ti aiutano in questo senso, quindi potrebbe essere una cosa logica, no, comprarlo.
0: Sì. Ora non so, andrebbe visto anche poi il discorso se lui ha doppio passaporto, non credo, perché sarebbe il tuo secondo extracomunitario nel caso.
1: Subito
0: a stretto giro. Poi puoi fare mercato e quant'altro, però...
1: No, quella ha ragione, quello bisogna farci caso, perché la Fiorentina ha soltanto un posto, lui no, non ha... passaporto, non ha doppio passaporto, nazionalità ivoriana, per cui no. La Fiorentina deve fare una scelta, poi sai, potrebbe comunque liberarne un altro, non è che per forza prendi un giocatore extracomunitario e sono finiti gli slot, cioè sono finiti temporaneamente.
0: No, certo.
1: Poi magari libera un altro, sì.
0: Senti, e invece venendo al centrocampo, visto che insomma un po' ci hai portato tu per mano a parlare della mediana, Christian Torsvet è un mantra ormai, lo sentiamo dire da settimane, da mesi, forse addirittura da anni.
1: Sì.
0: Però forse ci siamo? Cioè forse contatto per davvero?
1: Ma ieri c'è stato un incontro che a quanto ho capito è stato, non ti dico decisivo, ma durante il quale si è entrati nel vivo della trattativa. La Fiorentina in questo senso, diciamo, ha un obiettivo, una priorità, cioè quella di non spendere troppi soldi per un calciatore che A è in scadenza nel 2027, B non vuole rinnovare col Sassuolo, cioè lui ha già fatto capire che vuole andare via, se ci aggiungiamo C vuole la Fiorentina, allora diciamo che per la dirigenza viola è un po' un controsenso sborsare oltre 15 milioni o almeno 15 milioni, che è la cifra che chiede il Sassuolo. Per cui diciamo che l'espediente può essere proprio Simon Somm, cioè inserisci una contropartita tecnica che a quanto ho capito al Sassuolo non dispiace, Simon Somm, e così riesci ad abbassare notevolmente il prezzo di Torsvet, magari riconoscendo un conguaglio al Sassuolo, che a quel punto diventa di 3, 4, 5 al massimo milioni, perché comunque Simon Somm viene considerato un giocatore da 10-12 milioni, questo è più o meno il valore che la Fiorentina dà al suo cartellino, per cui più o meno si può intavolare così la trattativa. Il Sassuolo si è preso un po' di tempo per pensarci, anche perché già nell'ultimo periodo un po' di resistenza comunque l'ha fatta, diciamoci la verità, perché poi con il problema, insomma il grave infortunio che ha avuto Ismael Koné, c'era da coprirsi, da aspettare. Però ecco, nelle ultime ore è entrato nel mirino del Sassuolo Ugresic del Partizan, su quale c'era anche il Bologna, quindi questo può essere un indizio, cioè che il Sassuolo si sta convincendo, almeno è quello che mi risulta, a mollare un po' la presa su Torsvet, e da quanto mi hanno detto è una questione abbastanza di, non ti dico ore, ma di giorni, entro una decina di giorni, una settimana, sapremo qualcosa di concreto, o in un senso o nell'altro, però la sensazione è che possa davvero andare in porto la trattativa per Torsvet, che peraltro si porta dietro un ingaggio anche particolarmente, come dire, alla portata, no, della Fiorentina. Lui guadagna 600.000 euro netti e la Fiorentina glielo alzerebbe a un milione e due, diciamo, al massimo, quindi è completamente, diciamo, alla portata del club, ecco, non è fuori budget per niente.
0: Un po' di messaggi, Nick, un po' di messaggi. Intanto, vabbè, c'è Walter, mi manda a sto video di TikTok con questa tifosa spagnola e grandi campioni della nazionale, appunto, delle Furie Rosse. Dice: compriamo un paio di questi, non credo siano così abbordabili, ecco, quelli della Spagna.
1: No.
0: Marco dice: il ragazzino argentino con il 10 sulle spalle lo vedrei bene in viola anch'io, ma anche lì dubito ci sia la possibilità. Per a proposito di 10 e di prossime sfide, tra l'altro, del ragazzino argentino nella 10 sulle spalle, che dovrebbe essere Messi poi, ma Salah c'è un 1% e possa tornare in Italia secondo te, Nick?
1: Dici Salah
0: perché scaduto il contratto con Liverpool.
1: Sì, ma
0: non alla Fiorentina. Ora, io con tutto il rispetto del mondo, ma non penso sia roba per la Fiorentina. Ma c'è un 1% che lui possa, che ne so, non andare in Arabia Saudita a farsi l'ultimo anno?
1: se c'è una percentuale è quella che hai detto te, cioè 1% e non di più secondo me, anche perché arrivati a questo punto della carriera sai, i giocatori preferiscono dare la priorità al lato economico, il loro l'hanno fatto, per cui tendenzialmente è così. Poi comunque sarà, è chiaro che guadagna una tombola, per cui chi se lo può permettere in Italia se lui non si abbassa lo stipendio? Cioè oggi secondo me stiamo assistendo anche a certe dinamiche, movimenti di mercato sorprendenti, perché mai avrei pensato ad esempio che il Milan per Gonzalo Ramos andasse a spendere una cifra come 60-70 milioni, cioè sono tanti. Io non credo che per esempio Moise Kean la sua clausola possa essere attivata da nessuno, specialmente in Italia. Cioè in Italia mi aspetto che nessuno bussi alla porta della Fiorentina con una cifra così alta, al di là delle valutazioni che si possano fare per il giocatore, no? Che è infortunato, magari discontinuo, è quello che è. Però 62 milioni sono cifre veramente alte, cioè giusto il Como e il Milan in questo momento, poi non è che mi viene in mente grandi disborsi da altre squadre italiane. Però ecco, su Salah soprattutto, grande giocatore, grande carriera, però adesso a quelle cifre non penso che un club italiano si metterebbe a trattare, è più facile l'Arabia, dai.
0: Sì, no, assolutamente, ma oggi se ne sentivo parlare anch'io ero piuttosto scettico, però come dire, la last dance di Momo Salah, tutto sommato, in una Serie A che mi sembra fatta di tante last dance, vedi Modric, vedi tanti grandi Vardy, grandi del calcio internazionale degli ultimi anni, magari sarebbe stato bello appunto la last dance.
1: E poi ti dico quanto guadagna, cioè,
0: quanto guadagna?
1: 15 milioni, però sai, al netto dei bonus sono 13, se ci aggiungi bonus secondo me supera anche i 15 milioni, e parlo di euro.
0: Secondo me se all'ordo andiamo intorno ai 30, dai. Riccardo dice: se Fernandes Santos, questo è preparato, Riccardo è preparato, tra parentesi si scrive Vieri, perché ovviamente appunto si chiama Fernandes Santos, c'è anche un altro nome, fosse stato acquistato per essere schierato esterno sinistro nella difesa a 4 al posto di Gosens, secondo me sarà così. Questo è il pensiero di Riccardo. Però a quel punto mi viene da dire, magari hai un esterno destro di spinta, uno, non so se Dodò o una alla Dodò.
1: Sì, ci può stare, però guarda, anche lui è un giocatore abbastanza di spinta. Cioè, dico Vieri, almeno a quanto ho capito, poi va visto giocare, però le referenze, quello che ci dicono dal Brasile più o meno è così. A quel punto però devi fare intanto un altro centrale, e poi sì, devi liberarti di Fortini, devi liberarti di Gosens, poi c'è Parisi che va bene, è infortunato, ma poi tornerà anche a giocare a ottobre, novembre, quello che è. Boh, saresti un po' ingolfato su quella zona del campo. Poi tutto ci può stare, il suo ruolo naturale è quello del centrale, quello di ieri. Poi lui è molto duttile e può fare tranquillamente anche l'esterno, il terzino. Quindi ci sta che ci pensi, Fabio Grosso, però è tutto da vedere, ecco, non ho certezze su questo.
0: Claudio dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. È una sensazione che hai anche tu?
1: Cioè non ho capito.
0: Dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. Claudio ti dice in pratica che lui, la sua sensazione è che la Fiorentina voglia spendere, bisogna spendere.
1: Sì. Io ho la sensazione che faranno una cessione importante.
0: Tipo?
1: Perché Ken non è incedibile, Fagioli
0: non è incedibile,
1: rumors. Comuzzo è un altro giocatore su cui si può fare cassa, Gudmundsson comunque deve andare via e la Fiorentina chiede 15-20 milioni come minimo. Quindi
0: ma mettiamo che sono tutti importanti questi come a livello di cessioni, perché io ci sto anche, però insomma poi mi sembra ci sarà una differenza economica se vendi Fagioli o se vendi Comuzzo, se vendi Ken o se vendi Gudmundsson, no?
1: Sì, più su Gudmundsson, perché Fagioli io penso che a meno di 30 milioni non li valga. Ken siamo su nell'ordine dei 40 milioni, magari compresi i bonus. E anche Comuzzo, comunque più di Gudmundsson, penso che per Comuzzo accetterebbero un'offerta da non meno di 25 milioni, che è quanto offrì tra l'altro l'Atalanta lo scorso agosto, rifiutata dalla Fiorentina negli ultimi giorni. E Gud invece siamo sui 20, non di più, almeno credo, perché considerando gli ammortamenti in questi giorni mi sono messo un po' a fare il contabile, sai, sì, tipo l'agenzia delle entrate
0: con gli occhialini, il lapis dietro l'orecchio,
1: sì,
0: sì, l'occhietto, esatto. Notes,
1: occhialini, sì, da vista, sì. Anzi, per presbiti,
0: insomma. Giovani di oggi, Stefano dice: uscita la notizia che Amatucci interessa in Liga Spagnola. In Liga Spagnola, perdiamo anche questo. Forse sarebbe meglio riportarlo in Viola, che è meglio di tutti i brodi che abbiamo comprato quest'anno.
1: Bene.
0: Amatucci?
1: Ma io invece so, cioè Amatucci so che non lo vogliono tenere, quindi tutto ci sta, cioè fa parte di quella.
0: Cioè Amatucci va via, quindi.
1: Sì, sì, per quanto so io sì. È un altro di quei giocatori che la Fiorentina vuole piazzare, perché ricordiamo che devono rientrare il 26, anzi devono, ormai siamo al 4 di luglio, sono rientrati addirittura 26 giocatori e tolgo Lucchesi perché è rimasto al Monza, in quanto il Monza si è promosso, è stato promosso in Serie A, per cui l'ha dovuto riscattare obbligatoriamente. Però Matucci di ritorno della Spalmas, che aveva il diritto a 5 milioni e non l'ha riscattato, è considerato un esubero o comunque un giocatore che non rimarrà alla Fiorentina. Poi magari fanno anche un altro prestito, perché tutti questi giocatori mi viene in mente, giusto, anche Beltrán è andato via, quindi sono 25. Mi viene in mente Richardson, Som, Nzola, Sottil, Barak, ce ne sono tantissimi, Bianco stesso, cioè sono tutti calciatori per i quali la Fiorentina temo dovrà accontentarsi di un altro prestito, che sarà difficile trovare una squadra, anche Bianco, no? È tornato dal PAOK, che aveva la possibilità di riscattarlo a 4 milioni entro il 15 giugno. Non l'hanno fatto, poi hanno proposto alla Fiorentina un'altra operazione, dice: noi ve lo prendiamo a zero, titolo definitivo, 0 euro, però vi garantiamo il 50% sulla futura rivendita, perché siccome crediamo in Bianco, vogliamo valorizzarlo e quando lo rivenderemo, che ne so, magari ci facciamo 10 milioni, 5 vanno a voi, saranno comunque più dei 4 che avremmo dovuto per il diritto di riscatto, ma la Fiorentina ha detto di no, nonostante lo stipendio comunque l'avrebbe a quel punto preso in carico il PAOK.
0: Situazione complicata, io lo dico sempre, alla fine è sempre più difficile fare il mercato in uscita che quello in entrata, soprattutto in questo calcio. Soprattutto in questo calcio c'è poca gente che compra, è molto più facile, no, che si arrivi poi a scadenze del contratto, a situazioni di tira e molla prolungati. Comunque Stefano non sarà contento a sentire questa notizia, visto che per lui Amatucci vale. Fede Lascandicci dice: ripartire da De Gea, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Indur, Brescianini, Ken, il resto tutti via. E poi dice Nick: no Alang, impossibile?
1: Impossibile,
0: dai, veloce,
1: no?
0: Però ritmo, io non posso aspettare i tuoi tempi di risposta così, dai.
1: Allora la risposta è no.
0: No, dai.
1: Prima. No, veramente.
0: No, la risposta è no.
1: È giusto, bravo, scusa, bravo. Noah Gallagher.
0: Noah Lang.
1: Sì, sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, il Napoli dobbiamo capire se lo considera cedibile o no. Perché parlando con Allegri, De Laurentiis deve capire se il giocatore lo vogliono rivalorizzare, diciamo, e lo vogliono, se lo vuol trattenere Allegri. Però la richiesta comunque è alta, che siamo sui 20 milioni, l'avevano pagato 25 dal PSV, se non sbaglio. E quindi comunque la richiesta resta alta, al massimo se ne era parlata nell'ottica di un'operazione per Dodò, sul quale si era interessato il Napoli, però ecco, ad oggi non ci sono novità di rilievo. Io credo che adesso Noah Lang sia un giocatore che il Napoli non cede a cuor leggero, se lo cede comunque a 20-25 milioni.
0: C'è la lista dei ritorni dei giocatori comunque che vediamo nuovamente in Viola, c'è Moreno e Valentini, ci suggerisce anche Stefano 69. Certo. Giovanni da Campi dice: io penso che nell'idea di Grosso Fagioli faccia la mezzala e nel mezzo ci vorrebbe un bel boccione, immagino, da 2 litri. Bella definizione, boccione da 2 litri. Bello, mi piace sempre molto. Ma di tutte queste squadre africane del mondiale non ce n'è uno che tocca a noi. A me piace quello del Senegal, che ha tirato quelle 2 fucilate in porta contro l'Iraq, ora non mi ricordo il nome, devo dire sfugge anche a me, magari poi lo recuperiamo. Prima Nick ci parlava di un centrocampista, peraltro classe 2006, che interessa alla Fiorentina, o se sembra interessare alla Fiorentina, appunto questo Ulai o Ulai, non so come si pronunci, giocatore della Costa d'Avorio, in forza al Trabzonspor in Turchia, quindi, ma valutazione anche abbastanza importante.
1: Tra l'altro dice di ispirarsi a Yaya Touré, quindi insomma questo sarebbe...
0: Sì, però io ho letto anch'io queste cose, Nick, però io... Allora, Yaya Touré secondo me rientra nella definizione che fa Giovanni da Campi di boccione da 2 litri, perché Yaya Touré aveva un fisico insomma abbastanza importante, io me lo ricordo bello slanciato, comunque un giocatore alla Vieira, no? Di questi centrocampisti grossi, alti, meglio di Vieira per quanto mi riguarda, 1,91 m per 90 kg. Il tuo amico, no? Il buon Christ Ravinel Inao Ulai è 1,73 m, sì, sì, con tutti i bene, mi ricorda più un Kanté magari, più che uno Yaya Touré. Poi massimo rispetto per lui, magari è un 2006, c'ha 20 anni, dice farò altri 3 o 4 centimetri e vedete gli Yaya Touré.
1: Sì, sì, ma guarda, anche io posso dire di ispirarmi a Ronaldinho, poi quando tocco il pallone
0: fai pena, certo.
1: Ridere.
0: certo.
1: Io comunque credo che l'ascoltatore di prima si riferisse a Gueye, può essere, del Senegal, che costa una cifra.
0: Quanto costa?
1: Ma anche 40 milioni, è chiaro che è impossibile arrivarci. Cioè,
0: Idrissa Gueye.
1: Sì, sì. Pepe Alassane Gueye.
0: Ah no, allora Pepe Gueye. Ah, scusami.
1: O Pape, insomma, che dir si voglia, però è quello, secondo me è lui. Cioè, in effetti sì, costa tanto, è un classe 99 e non penso che vogliano privarsene per meno di una cifra vicino ai 40 milioni, quindi direi che possiamo depennarlo. Lui sì, è 1,90 m, quindi
0: un bel boccione da 2 litri. Boccione da 2 litri, lui sì, con doppia cittadinanza, peraltro senegalese e francese, è nato in Francia, 27 anni, vedo Transfermarkt, il celeberrimo Transfermarkt dice 40 milioni. Finiamo, dai, l'ultimo giro di messaggi, la multa da 6 milioni può influire sul nostro mercato, sì o no, veloce?
1: No, non penso proprio.
0: Fra l'altro lunedì parliamo anche con un amico di Calcio e Finanza che ci racconta nel dettaglio questo aspetto, però tu dici no, non influenza.
1: Ma ragazzi, 6 milioni è una cifra irrisoria, capito?
0: Capito, se leva di tasca tutti i giorni, Santi. Tutti i giorni 6 milioni, tac, sono proprio per le sue spese, le sue necessità.
1: Per noi 6 euro alla fine, purtroppo nel calcio girano delle cifre dopatissime, per cui... No, non influirà sul mercato.
0: Guarda, ce ne sono tanti ancora e i centimetri contano il giusto, contano i piedi. Inao Ulai sa giocare a calcio molto bene. No, ma per carità, ci mancherebbe altro. È molto bravo, non lo metto in dubbio, però se si parla di boccione da 2 litri, io penso a uno che, insomma, c'ha il fisico da boccione da 2 litri, quindi alto, grosso, bello pesante, quando lo devi portare su per 3 piani di scale non è facile, ecco.
1: Ti posso dire che più che l'altezza conterebbe magari anche la larghezza, forse.
0: Sì, guarda, stiamo entrando in una terra tra centimetri, altezza e larghezza, che non mi piace per niente.
1: Gattuso comunque non era una pertica, eppure...
0: Cioè, sì, ma non me lo chiami boccione da 2 litri, cioè, capito? Io... Bene, va bene, ho capito. Esistono i centrocampisti di intensità. Io ho citato Kanté, non è che ho citato uno scarso. Ho detto esistono i giocatori forti anche alti 1,73 m, 74, 75, 71, 72. Ci sta.
1: Senti, io sono 1,90 m e faccio pena,
0: Sì, Nick, però non stiamo sempre parlando di te, questo egocentrismo, basta anche. Allora, ascolta, se sono il 31, io starei con te anche tutta la notte, fra l'altro vedo un sacco di messaggi per te, vedo un sacco
1: di
0: messaggi.
1: Ma io in questo momento ho una contrattura alla schiena, quindi non so se questo possa essere il modo giusto per chiudere la trasmissione, sono un po' dolorante, eppure per te, insomma, starei anche a un'altra ora, ci starei.
0: Guarda, però ti dico la verità, io starei ancora tanto tempo con te, però ho anche bisogno di lanciare la pausa, perché poi devo correre da un altro ospite che, a differenza tua, col calcio c'ha più qualcosa a che vedere, no? Visto che ti auto incensavi al negativo. Va bene, Nick, grazie mille per questo puntuale aggiornamento di mercato, ti ritroviamo in settimana come sempre per parlare ancora di Fiorentina, anche del mondiale e chissà chi lo vince?
1: Il mondiale, la Francia, purtroppo.
0: Certo, io vince la Francia, sono d'accordo.
1: Mi piace perché la vincono sempre i soliti, però credo che sia la più forte la Francia.
0: È la più forte. Va bene, dai, pausa, ciao Nick.
1: Ciao Fabione, ciao ciao.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta in questo 4 luglio 2026, 14:36, weekend di sport, di quelli da vivere veramente, perché c'è Wimbledon, c'è il Buontonelli, mi sta facendo vedere De Minaur contro Svaeda. Io non sono un grande esperto di tennis, lo dico, io mi autodenuncio di fronte al popolo italiano che ormai vedo ha imbracciato la racchetta e se ne intende un casino. Io devo dire la verità, insomma, sono rimasto un po' a Sampras e Agassi, pur riconoscendo la grandezza, insomma, di questo momento del tennis azzurro. Abbiamo detto oggi anche sprint race della Formula 1 con vittoria di Antonelli davanti a Lewis Hamilton a Silverstone, quindi tanta roba l'Inghilterra oggi a livello sportivo. Abbiamo detto anche del Tour de France che riparte, prima dicevo si vola in Francia tra virgolette, perché poi in realtà quest'anno il Tour parte dalla Spagna e parte da Barcellona, quindi contento Tonelli che è il mio regista e grande appassionato di terra iberica. Barcellona, crona squadre, 19,6 km, prima tappa appunto di questo Tour de France, che poi prosegue a Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, e poi ancora in Spagna con la partenza da Granollers, spero si pronunci così, poi insomma prosegue il tour in Francia, interessante da seguire l'edizione 2026 del tour. Poi oggi non abbiamo citato, però c'è stata anche la prima partita del tour della nazionale di rugby maggiore, la nazionale maggiore, che ha perso contro il Giappone. E poi ricordiamo anche insomma che a livello sportivo, ad esempio, io oggi finisco qua, prendo la mia bella macchinetta, anzi non la mia, però insomma quella di un collega, andiamo a Ferrara, perché oggi stasera alle 21 al Paolo Mazza, stadio della SPAL, si gioca la finale del campionato italiano di football, l'Italian Bowl, con i Guelfi Firenze in campo contro i Panthers Parma, sfida che è ormai un grande classico del football americano di casa nostra, e io ho sempre fatto un grande tifo per i Guelfi, quindi sarò al seguito dei ragazzi. Ma restiamo ancora sul calcio, sul mondiale, su i club, su un inizio di stagione che comunque al netto del mondiale ma si avvicina, e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk, che ringrazio e saluto per essere con noi. Buongiorno Nicolini.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: No, è un piacere averla nuovamente qua in diretta, anche perché, come dicevo, insomma, ci si avvicina all'inizio della stagione per la Fiorentina, con i calciatori, lo dicevamo prima anche col nostro Nicolò Santi, che stanno rientrando un po' tutti. Ovviamente ci sarà tipo Pongracic, che si prenderà un po' di riposo extra per via della partecipazione al mondiale, ma insomma si sta ricomponendo il gruppo, poi destinato magari anche a modificarsi per il mercato, e quindi insomma è bello parlarne anche con Carlo Nicolini, che fra l'altro ieri per messaggio mi diceva: noi abbiamo già ricominciato, quindi insomma siamo alla ripresa.
4: Abbiamo iniziato all'inizio di luglio, siamo qui a Lubiana con lo Shakhtar, perché poi il nostro campionato inizia il primo di agosto, quindi abbiamo ripreso. Però ecco, questo è il momento, forse uno dei momenti più importanti della stagione, dopo ovviamente vengono i risultati che fanno tirare le conclusioni, però fare bene e programmare bene questo, diciamo, il mese precedente all'inizio della stagione è poi la base che ti fa portare avanti tutta la stagione stessa, ecco.
0: Assolutamente. Quanto è difficile nel calcio di oggi? Ora, magari la situazione ucraina è addirittura più complicata, però nel calcio di oggi, insomma, e soprattutto con una manifestazione internazionale come il mondiale che si sta disputando in questo momento, si vedono gruppi che si compongono sempre di più a spizzichi e bocconi, mi passi il termine, arrivano tre giocatori in un momento, quattro in un altro. Io immagino a livello proprio di equilibrio della preparazione non sia semplicissimo avvicinarsi a questo momento.
4: No, molto difficile per queste cose che hai detto, e ci aggiungo anche il fatto di che il calcio è cambiato, quindi subito amichevoli tra virgolette importanti. Una volta vi ricordate tutti che si faceva il ritiro per 20 giorni, non si toccava la palla, insomma, cioè si arrivava gradualmente tutti insieme ad una certa conclusione, sia fisica, tecnico, tattica, e il mister tirava un po' le sue conclusioni. Adesso, come hai fatto notare giustamente tu, chi arriva dopo per la competizione mondiale, chi ha vinto prima, chi ha l'infortunio, il mercato aperto fino addirittura quando inizia il campionato, quindi è difficile riuscire per i preparatori atletici, ma anche per il resto dello staff tecnico, riuscire a portare tutti allo stesso livello, la stessa percentuale di preparazione.
0: Certo.
4: Quindi sì, è una difficoltà in più che si hanno sicuramente. Le rose lunghe aiutano, perché una volta si avevano le rose diciamo molto contate, quindi se sbagliavi qualcosa con un paio di giocatori la pagavi enormemente. Ora con le rose un po' più lunghe c'hai un margine in più, però nello stesso tempo ti complica il fatto che anche i lavori vanno gestiti in maniera diversa, perché hai soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane, giocatori a un diversa percentuale di preparazione.
0: E poi c'è l'incognita mondiale, no? Magari c'è il calciatore si porta dietro l'infortunio, chi magari arriverà un po' più stanco.
4: Esatto, e anche le motivazioni, perché comunque c'è quello che ti torna con entusiasmo, c'è quello che ti torna un po' abbattuto,
0: svuotato.
4: Quindi anche l'aspetto psicologico, mentale è molto importante nella condizione generale di un giocatore.
0: Quanto sta seguendo il mondiale? Ora immagino insomma ci sia altro da fare, a cui pensare, però quanto sta seguendo il mondiale?
4: Sì, però col fatto che diciamo le partite sono in serata o in nottata
0: si può,
4: si riesce a seguire, quindi no, si segue, perché ovviamente è sempre una vetrina importantissima e c'è sempre poi da imparare da qualsiasi cosa. E poi il mondiale, ecco, ti mette di fronte anche a realtà completamente diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi, quindi io almeno lo guardo con occhio parecchio interessato, e ovviamente ci sono spunti da cui prendere atto che il calcio sta andando in una determinata direzione.
0: Secondo me, poi io ci pensavo ieri sera guardando ovviamente la partita, ieri notte quasi, tra l'Argentina e Capoverde, e pensavo, beh, 30 anni fa, 20 anni fa questa partita sarebbe stata molto meno equilibrata. Oggi mi sembra davvero che si possa dire, lo vediamo anche in conference dove magari si incontrano squadre di federazioni meno blasonate rispetto a quella italiana, insomma il gap ormai è veramente ridottissimo, cioè anche la squadra campione del mondo, l'Argentina, fatica con Capoverde, che è alla sua prima partecipazione e al suo primo grande valzer dell'eliminazione diretta.
4: No, sicuramente, uno, perché tornando a un discorso precedente, okay, di preparazione atletica, ora sono tutti super preparati, sono tutti super freschi, non c'è neanche dal punto di vista da un gaff atletico questa differenza, dal punto di vista tecnico, diciamo tattico anche, perché ormai tutti con i video, con la possibilità di attingere informazioni, tutti almeno a livello tattico sono super preparati. La differenza la si fa ancora un po' a livello tecnico, perché ci sono ancora delle nazioni che sono superiori a delle altre, però sicuramente non si vedranno mai più, o comunque meno, perché poi episodi possono sempre esserci, le goleade o le partite scontate dal risultato scontato, perché comunque sia sono tutti giocatori importanti e che spesso poi giocano ormai nei campionati diciamo di rilievo, e quindi portano l'esperienza anche delle squadre di club, magari non proprio il caso di Capoverde, però negli altri casi portano, certo, l'esperienza del club a livello nazionale, quindi il gap, la forbice si è sicuramente ridotta.
0: Le ultime domande davvero per quanto riguarda Carlo Nicolini in collegamento con noi. Fiorentina che cambia tutto, no? Perché cambia, diciamo, ufficialmente, diciamo, inizia l'epoca Paratici con questo calciomercato, poi cambia l'allenatore con Grosso, che sarà la prossima guida tecnica della Fiorentina. È arrivato un calciatore dal Sud America come Vieri, che tutti ci descrivono come molto promettente, fra l'altro per una cifra importante. Com'è? Il detto dice: il buongiorno si vede dal mattino. Le sembra un buongiorno per la Fiorentina?
4: Sicuramente è un buongiorno, perché l'allenatore ha fatto bene. Il fatto di cambiare dopo un'annata un po' così era giusto, e quindi dà nuovo entusiasmo, dà nuove prospettive, dà nuovi obiettivi, dà nuovi presupposti. Il fatto che comunque da subito si è inserito un giocatore, tra virgolette, importante, quindi fa vedere che ci sono le intenzioni. Un direttore sportivo che penso che siamo d'accordo tutti sul fatto delle sue capacità, della sua personalità, quindi che voglia incidere positivamente. Quindi ecco, l'inizio è sicuramente positivo. Bisogna essere bravi poi a mettere queste figure in condizione di rendere al massimo, comunque la società segua l'allenatore in un determinato modo, che i giocatori, soprattutto quelli che vengono dal Sud America o comunque da continenti diversi, che gli si vada incontro e non si pretenda subito che dal primo giorno entrino nella nostra mentalità, perché sarebbe sbagliato. Quindi fare capire quello che si vuole, certo, ma farli arrivare gradualmente a quel punto, perché se no si va subito in conflitto e si ottiene un risultato negativo. Abbiamo detto di questo giocatore che è promettente, però ecco, mettiamolo in condizione, certo, di far vedere il potenziale che gli abbiamo visto esprimere in un altro ambiente.
0: Secondo lei, a proposito dei sudamericani, Dodò è adatto a Grosso? Cioè, ci sta nel calcio di Grosso?
4: Per me sì, perché comunque il calcio di Grosso è un calcio propositivo. Lui stesso, Grosso, era un tipo di giocatore così, che faceva la fase difensiva, sì, però era anche propenso all'attacco.
0: Il calcio, se lo ricorda bene anche la Germania.
4: Esatto, il calcio di adesso, ragazzi, dai, bisogna andare a prendersi le vittorie,
0: certo.
4: E diciamo solo che rotondo, i difensori diventano 2/3, sono i due centrali difensivi che comunque devono sapere anche loro impostare, e forse il mediano. Davanti a tutti gli altri devono saper spingere, devono avere una certa predisposizione offensiva, e secondo me chi ha gli esterni, cioè il calcio in questi anni sta dimostrando che vince chi ha gli esterni, sia d'attacco ma sia soprattutto quelli bassi, che ha gli esterni che fanno la differenza e portano via i campionati, ecco, perché i punti vai a vincerli con questi giocatori, perché sono quelli che hanno la possibilità di creare la superiorità numerica, che poi è quella che ti porta a trovare l'occasione per fare gol.
0: Giuro che non la prendiamo in ostaggio. Le ultime due, davvero, ce n'è una da parte del nostro ascoltatore che è un grande appassionato di calcio internazionale. Mi dice: una domanda per Nicolini: che centrocampista è Marlon Gomez dello Shakhtar, adatto al campionato della Serie A? Dice: no, per il momento no, teniamolo noi.
4: No, noi non siamo quella che qualcuno vuole far passare una prigione dorata, se i nostri giocatori vanno a giocare. Marlon Gomez, cioè, è un giocatore molto importante, è sicuramente adatto a un calcio europeo, anche soprattutto al calcio italiano, perché oltre ad avere le spiccate doti caratteristiche di un brasiliano, lui fa proprio la sua forza, la corsa, l'aggressività, il ritmo, l'intensità, una delle sue armi migliori, quindi ha queste caratteristiche. Il fatto che già 2 anni comunque che gioca in Europa a un ottimo livello, perché io ritengo lo Shakhtar del campionato ucraino comunque un ottimo livello, e nelle coppe, quindi fa sì che non sia, perché il ragazzino che arriva da Sud America un po' spaesato, questo è già pronto anche a livello tattico, a livello fisico, perché appunto è 2 anni che lavora con noi, quindi è un giocatore così come altri che abbiamo qui, che può tranquillamente ben figurare, molto ben figurare, un top club dei campionati, diciamo dei cinque migliori campionati europei.
0: Assolutamente, io scherzavo quando dicevo è un punto di forza, ovviamente, e ce lo teniamo stretto magari, però in realtà lo Shakhtar, insomma, da anni ci ha fatto vedere di essere una squadra che magari manda anche i suoi talenti in giro per l'Europa. Penso a Sudakov, che è appunto uno degli ultimi che ha lasciato lo Shakhtar per andare al Benfica.
4: Sì. L'anno scorso noi all'ultimo giorno di mercato abbiamo venduto Kevin al Fulham.
0: Esatto.
4: E Sudakov al Benfica, quindi ci siamo privati all'ultimo giorno di mercato di due giocatori che per noi erano fondamentali, esatto. Però sono arrivate offerte importanti, abbiamo preso tre ragazzini di 18 anni che secondo me fra due, forse anche meno, un anno saranno, anzi lo sono già, funzionati da grandi club, ma saranno gli uomini di mercato a brevissimo, perché sono dei fenomeni, noi li facciamo crescere, non abbiamo paura a prenderli giovani, non abbiamo paura a farli giocare, e dopo le squadre arrivano a vedere, anche per quello che dicevo prima, che li ritengono quindi pronti tatticamente e fisicamente, e quindi affrontano questo tipo magari di spesa, mentre invece l'azzardo, certe società ancora non lo fanno il passaggio diretto, in questo caso Brasile e Italia, sì. Magari aspettano che uno faccia uno step diverso con allenatori appunto europei, allora hanno una garanzia in più, però nello stesso tempo dico che non devono dormire sugli allori, perché se si aspetta un po' troppo poi arrivano quelle che economicamente sono più competitive dell'Italia, e quindi rischi sempre di dover prendere le seconde o terze scelte poi in Italia.
0: Assolutamente, infatti poi dopo spesso ci lamentiamo di non esserci mossi con velocità. Stavolta la Fiorentina sembra averlo fatto con Vieri, staremo a vedere. Intanto grazie Carlo Nicolini, buona preparazione in quel di Lubiana, che peraltro è una città veramente molto bella, e in bocca al lupo per la stagione.
4: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima, in bocca al lupo anche a voi.
0: Grazie mille davvero a Carlo Nicolini, preparatore per lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina che appunto, come ci ricordava lui, insomma ha prodotto tanto talento e spesso

0: milioni. Certo, 138 milioni, insomma, un pochino il volto di una squadra lo cambi. Poi, per carità, i 17 di ieri erano già dentro, ad esempio, domanda che ti faccio, Fede. Per Niccolò, per lui è esperto di calciomercato, Niccolò però non c'è più, però vai, proviamo a rispondere. La Roma è vicina a Greenwood, scritto alla grande, del Marsiglia, costo 45 milioni, ma la plusvalenza da 60 milioni che doveva fare per la UEFA, dove sono finiti? Saluti Silvano. Effettivamente sento anch'io tanto parlare di Greenwood alla Roma, staremo a vedere se si conclude questa operazione. Sull'argomento plusvalenze, UEFA, multe, blocchi dei vari ed eventuali del mercato, ripeto, lunedì facciamo un bel approfondimento, abbiamo un ospite dedicato, quindi Silvano ti invito a seguirci durante Chi si compra. Vieri giustamente dice altezza, larghezza, durezza, ingaggiamo Rocco Siffredi, lo sapevo che veniva fuori questa battuta, questo riferimento. A proposito di riferimento, Giovanni da Campi ci dice esatto, mi riferivo a lui, ci vuole uno in quella maniera che arriva il centrocampista avversario e rimbalza, e se c'è da tirare una legnata in porta la sa tirare. Quest'anno tolto Ndur si sembrava sempre a fare i tiri dei pulcini. Ovviamente lui torna a parlare appunto della necessità del famoso boccione da 2 litri che per lui potrebbe essere Pape Gueye, classe 99, senegalese del Villarreal, però dicevamo anche con Nico Santi, insomma è uno che potrebbe avere un valore di mercato un po' troppo eccessivo per la Fiorentina. Ci abbiamo anche 2 audiomessaggi, se non sbaglio, da recuperare, ce li andiamo a ascoltare grazie al mirabile contributo di Marco Tonelli.
1: Sembra 4 milioni di Deportivo, comunque a Matucci, comunque si è fatto lavorare tutti questi anni, lasciamo lavorare Pratici, lo giudicheremo alla fine del mercato.
0: Pratici.
1: O meglio, alla fine del prossimo anno, della prossima stagione.
0: Va bene.
2: Ciao Fabio e ciao Niccolò.
0: Ciao.
2: Allora, il problema non è solo di vendere ora, perché il problema è di come li hanno comprati certi giocatori, ma tanti li hanno pagati oltre il loro valore, gli hanno dato uno stipendio altissimo. E soprattutto faccio un esempio, Somma è un giocatore che il Parma l'ha preso a 3-4 milioni, l'ha rivenduto dopo qualche anno a 15-16, ma secondo voi Somma, che aveva margini di crescita ancora? Cioè poteva ancora diventare più forte? No, è l'errore della Fiorentina. Fiorentina deve comprare giocatori che possano crescere, che abbiano marginalità.
0: Insomma, questo è un po' quello che si fa nel calcio, soprattutto se si fa del calcio il proprio core business, come avrebbe detto qualcuno, nel senso che sì, la Fiorentina per la dimensione del club, per le ambizioni attuali, per la forza della squadra, per tutta una serie di fattori, deve provare a parte a costruirsi un po' di talento in casa, visto che c'è stato un grande investimento sulle strutture, ma poi ad andare a prendere giocatori che effettivamente magari ancora non hanno mostrato del tutto il loro potenziale. Cobolli 06 mi faceva notare un po' di tempo fa, Cobolli che nel secondo set è sotto 2-1 contro Kachanov. Vediamo se Cobolli si riesce a rialzare, però primo set davvero male, 6-0. Vedo l'ottimo Tonelli, subito interviene e mi mostra il match di Cobolli. Vi ricordo poi alle 16:15 Fritz Sonego, tosta, partita tosta, e poi alle 17:30 Dimitrov contro Berrettini per quanto riguarda il tabellone maschile, mentre per quanto riguarda il tabellone femminile alle 15, quindi adesso, al via il match tra Paolini e Saccari, la greca, Saccari con appunto la nostra Paolini, la toscana Paolini, sull'erba di Wimbledon. Il giochino, mi dicono, era by Flavio Ognissanti, saluto l'ottimo Flavio. Io il giochino purtroppo non l'ho visto, ora magari se lo recupero mi ci metto anch'io.

0: anche se devo dire, insomma, 138 milioni. Va visto un po', va un po' visto chi era stato considerato out e con che cifre, però è un giochino simpatico. Stefano va bene in brodo di giuggiole, ovviamente, perché abbiamo parlato con Nicolini di Marlon Gomez dello Shakhtar. Lui dice è molto dinamico, il problema, dice, immagino dei giocatori dello Shakhtar che sono cari, chiederanno perlomeno 25 milioni. Sono d'accordo, sono cifre che per la Fiorentina diventano importanti, e loro sono bravi a sceglierli, dice l'ottimo Stefano. È vero, insomma, lo Shakhtar c'è una tradizione brasiliana che insomma, penso ci siano più brasiliani nello Shakhtar che in tante altre società brasiliane addirittura. Vabbè, dai, mentre continuano ad arrivare messaggi al 348-75-13-933, noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Ovviamente per continuare la nostra chiacchierata insieme, un'altra ora di Firenze in campo, ancora calcio, ovviamente tennis, ovviamente Formula 1, ancora rugby, ancora anche basket e beach volley, ma ne parliamo dopo.
1: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
0: Viola. Ed eccoci di nuovo in diretta in questa giornata di sabato 4 luglio 2026. Abbiamo parlato di un po' tutto finora, dal mondiale e da quel ragazzo con la 10 sulle spalle che continua ad essere, insomma, uno dei grandi motivi per cui l'Argentina va avanti nelle competizioni mondiali. Fra l'altro ha pareggiato il record di gol consecutivi in un mondiale il buon Messi, aggiornando poi tutti i record della sua carriera, appunto, in nazionale. Argentina che ha superato con fatica Capoverde, abbiamo detto invece della Colombia che ha superato 1-0 il Ghana. Vi ricordo che per quanto riguarda i mondiali, oggi si riparte alle 19 con Canada-Marocco, che è la prima gara degli ottavi, con i padroni di casa contro forse una delle nazionali che più ha convinto fino adesso, il Marocco, mentre alle 23 poi Paraguay-Francia, con il Paraguay che ha eliminato la Germania, la Francia che finora ha messo il pilota automatico e ha un po' sgretolato le avversarie sul suo cammino. Io non credo la Francia farà l'errore della Germania, o meglio, non credo farà la stessa fine. Però insomma, Canada-Marocco magari la vedo un pochino più aperta di pronostico, un pochino più aperto. Paraguay-Francia era un po' più complicata per il Paraguay. Non lo so se condivide Roberto Galbiati, che abbiamo in collegamento. Ciao Roberto, come stai?
2: Ciao, abbastanza caldo.
0: Sì, fa caldo, questo è innegabile, insomma, penso sia un dato abbastanza oggettivo. Fa molto caldo anche in America, dove fanno l'hydration break. Ti piace l'hydration break?
2: Ma è una cosa in più all'americana. Tanto l'abbiamo sempre fatto, quando uno passa di lì, gli tappa una bottiglia d'acqua, la butta via.
0: Sì.
2: Non cambia niente.
0: Però più facile per i terzini e per gli esterni in generale. Magari se sei un centrale è un po' più difficile.
2: No, vabbè.
0: Si fa.
2: Non è che muori da di sete.
0: Si può ci si può fare, dici.
2: Sì, si può fare.
0: Vabbè, Canada-Marocco come la vedi?
2: Ma io credo alla del Marocco, mi sembra più squadra, anche se il Canada ha avuto dei grandi miglioramenti, ha dei buoni giocatori abbastanza veloci davanti, però mi sembra come insieme di squadra sia più forte, anche perché mi sembra che nell'ultimo mondiale arrivo quarta, mi pare.
0: Sì, e poi comunque ora non si sa se ha vinto o meno, perché c'è stato quel casino in Coppa d'Africa, ma comunque è una delle due finaliste di Coppa d'Africa insieme al Senegal.
2: Che è una squadra importante, insomma.
0: Sì, fra l'altro, insomma, con giocatori anche interessanti da un punto di vista del mercato, abbiamo visto, insomma, grande interesse intorno a tanti calciatori del Marocco, ma mi sembrerebbe in particolar modo di Boadil, centro centrocampista. Invece dicevo, secondo me Paraguay, Francia, ora al netto del fatto che il Paraguay ha eliminato la Germania stupendo un po' tutti, però secondo me la Francia è altra roba.
2: Sì, la Germania è una buona squadra, ma non è sicuramente la Francia. La Francia direi che forse per quello che si è visto fino adesso è la squadra migliore e forse anche la più forte, quella più che è più facile che possa vincere, insomma, ecco.
0: Anche secondo me. Io cioè non ho scommesso, non ho l'abitudine, no. Però diciamo
2: anche perché direi che la Francia a parte i tre davanti che è un bel problema da marcare, sì. Però io credo che ha una struttura di squadra ben definita, insomma. Diciamo che davanti sono fortissimi, ma sono forti perché gli altri reparti, insomma, ecco.
0: Sì, no, assolutamente. Se si pensa a partire dalla porta, Magnan, poi comunque una difesa con grandi nomi e con giocatori abituati sicuramente a palcoscenici importanti. Poi, giustamente ti dicevi, davanti sono fortissimi. E poi non sono solo tre, perché per dire uno come Thuram è un marginale all'interno della Francia, uno come Barcola magari non è un super titolare, però ci sono giocatori tutti fuori.
2: No, giocatori di un certo valore, di un certo nome, sulla persona.
0: Vabbè, abbiamo deciso.
2: E davanti sono quei tre fenomeni, insomma, dai.
0: Vince la Francia, abbiamo deciso noi.
2: Se dovessi scommetterei sulla Francia, la più probabilità di tutte, secondo me. Poi dopo nel calcio può succedere sempre di tutto. Se capita l'arbitro la gioca con la giornata storta, se lo rivedo.
0: Francia, abbiamo detto, appunto gioca al Paraguay, fra l'altro appunto l'altra partita, Canada-Marocco, sarà quella che esprime la rivale eventuale della Francia o del Paraguay, quindi...
2: Ma io credo che sarebbero i quarti dopo, mi pare, giusto?
0: Sì, assolutamente.
2: Io credo che un quarto molto molto interessante dovrebbe essere, cioè dovrebbe uscire
0: Francia-Marocco.
2: Esatto, Francia-Marocco, e poi lì diventa bella, anche se anche in quel caso vedo più avvantaggiata sempre la Francia,
0: No, no, assolutamente. Senti, ti porto anche sulla Fiorentina. Dicevo prima, forse è il vero inizio della nuova era, dell'era Paratici, con un nuovo allenatore, con il mercato che finalmente verrà fatto appunto da Paratici. È arrivato già il primo colpo di mercato con questo Vieri che arriva dal Gremio per 17 milioni di euro, insomma quei 15 più bonus, ma insomma una cifra anche abbastanza importante. Come ti sembra partito questo nuovo ciclo per la Fiorentina?
2: Ma è partito, però abbiamo comprato un giocatore solo.
0: Presto,
2: non abbiamo venduto nemmeno uno. Diciamo che dei subito ce ne sono tanti da dare via. Perciò direi che è un embrione, cioè, cosa possiamo dire? Speriamo bene.
0: Siamo ancora a fare le ecografie, cioè ancora non siamo.
2: Tu dimmi, il mercato della Fiorentina, un giocatore comprato e nessuno venduti.
0: Ma come?
2: Quanti sono? 50, 40, quanti sono di cosa?
0: Tantissimi, effettivamente. Prima facevamo la lista tra quelli che rientrano da vari prestiti e quant'altro. Insomma, sono veramente tanti.
2: Il problema dei Paratici non è quello di comprare, è quello di riuscire a vendere bene.
0: Chiaro. Ma è la cosa più difficile, Roberto. Cioè, io su questo insisto. Cioè, secondo me oggi non compra nessuno, almeno che non sia un grande nome. Cioè, è difficile che ti comprano il piccolo giocatore, il medio giocatore.
2: Sì, anche perché è difficile piazzarlo. Cioè, io credo che il miglior direttore sportivo è quello che riesce a vendere quelli che vengono chiamati gli esuberi. Meno esuberi hai e meglio è. Meglio è il direttore sportivo. Comprare è sempre abbastanza facile, perché insomma, se compri vuol dire che c'hai soldi, se non compri non c'ha soldi.
0: Chiaro. Guarda, sto guardando su Transfermarkt, lo dico, non è la Bibbia, non è assolutamente il Vangelo, però 40 giocatori riporta nella rosa della Fiorentina, tra ovviamente poi anche nomi che magari sono più legati al percorso con le giovanili, no? Vedo ad esempio Cospo, che...
2: Vabbè, ma quel punto qui era meglio parlando del 23 allora, no?
0: Ci stava, però mi sa che non arriverà mai quel momento, cioè non lo so, questa sensazione. A te piace l'idea di Under 23? Cioè,
2: secondo me dovrebbe essere obbligatoria.
0: Ah, quindi lo faresti per tutte le squadre di Serie A?
2: Secondo me sì. Addirittura, vabbè, ci sono alcuni paesi come Francia, Spagna, Germania, che ci sono due squadre a fare i campionati dilettanti o no. Mm. Ma in Inghilterra addirittura c'è un campionato vero e proprio.
0: Sì, tipo il campionato di serve.
2: Campionato di serve. Mm. Secondo me sarebbe utilissimo.
0: Fra l'altro, correggimi se sbaglio, ma ai tuoi tempi c'era.
2: Sì, e ti dico che l'ultimo campionato di serve che è stato fatto, io l'ho vinto con l'Inter.
0: Ah, ma pensa te.
2: Perciò una vita fa.
0: Ma mi racconti un po' com'era, cioè come ma anche i calciatori come vivevano di giocare nella squadra riserve dell'Inter?
2: Ma no, è che facevano giocare quelli, si giocava di giovedì, mi ricordo sempre. Okay. E giocavano quelli che giocavano poco
0: in prima squadra
2: e i migliori della primavera. Mm. E veniva fuori un bel mix.
0: Chi c'era?
2: E quell'epoca lì giocavi contro tutte le squadre di vicinato, cioè. Cioè in Lombardia c'erano 8 miliardi di squadre di Serie C, sì. Tante in B, quelle di A, e facevano un girone e veniva fuori il girone così.
0: Ma chi c'avevi in squadra lì quell'anno? C'era qualcuno?
2: Non ho capito.
0: Chi c'avevi in squadra quell'anno? C'avevi qualcuno che poi si è affermato tra i giovani?
2: Tanti, perché poi a parte qualcuno della prima squadra, però noi eravamo giovani, c'ero io, c'era Canuti, c'era Cesati, c'era Muraro, c'era tutta questa gente lui, c'era Bini, che poi la lunga sono tutti dei giocatori.
0: Quindi sarebbe una cosa da fare immediatamente, dici?
2: Secondo me
0: funziona,
2: sì.
0: Cioè una
2: posso
0: cosa...
2: dire la verità? Mm. Io allora abolirei la primavera, farei l'under 18, l'under 19 e passerei all'under 23.
0: Ma siamo andati, il problema è che noi poco tempo fa siamo andati nella direzione contraria, Roberto, perché di fatto abbiamo aumentato l'età del campionato primavera.
2: Cioè, appunto, invece secondo me lo devi abbassare, perché è inutile avere dei giocatori vecchi. Quando passi l'età 18-19 devi andare a giocare con grandi, non diventerai mai giocatore.
0: Sì, è vero. Io guarda, prima stavamo guardando un po' di nomi del mercato, no? E di nomi di questo mondiale. Ci sono ragazzi del 2006-2007 che hanno già oltre 10-15 presenze in nazionale, che giocano stabilmente nei loro club.
2: Noi abbiamo giocato nel 2006 che hanno 100 presenze in primavera, che ti serve?
0: Sì, no, poi rimane lì, diciamo, un po' quella che è l'esperienza. Primavera, ti faccio sentire un messaggio di Guido, nostro ascoltatore.
3: Salve, sono Guido. Allora, quando il Palazzo ci va a comprare a un giocatore, probabilmente è un progetto che cercherà di mantenere. Quando deve andare a vendere un giocatore, invece, vende qualcuno sul cui curriculum c'è anche la fine di quest'anno disastroso, quindi un indeprezzamento tecnico e tattico del giocatore, della squadra e della società. Questo si porta dietro chiunque debba essere venduto alla Fiorentina. Quindi le pretendenti per tale mercato, dal punto di vista dei pratici, chi sono? Squadre neopromosse o quelle che lottano per non retrocedere? Forse qualche squadra un po' più in alto di questa fascia, ma non oltre. Quindi è molto molto ridotto il mercato di potenziali acquirenti per i giocatori della Fiorentina. Ciao.
0: Beh, sono anche abbastanza d'accordo con Guido, non so come la vedete, però appunto sì, lo dicevamo.
2: Aspetta, i giocatori, è vero, quando giochi male o fai campagna come l'anno scorso
0: ti deprezzi,
2: però tanti che rientrano bisogna vedere anche come si sono comportati fuori. E guarda anche quello, poi non è mica detto che quelli che sono fuori o quelli che sono qui che hanno giocato male o hanno giocato poco non hanno degli estimatori, degli allenatori che vale per loro possono servire quella cosa lì. Perciò insomma, dire che è difficile venderli, sì, è sempre difficile, però non è impossibile, ripeto, bisogna anche poi saper vendere. E io credo, quando dico che il direttore sportivo è bravo quando vende, perché deve essere bravo a saper vendere.
0: No, assolutamente. Poi insomma c'è anche tutto il discorso delle eventuali contropartite che ti può aiutare a gestire un po' di...
2: Si entra in alcuni meandri che noi non possiamo sapere. Perché mai c'è quello che tra conto riscatto, mica conto riscatto, cioè non si sanno che ritornano, però non si sanno se possono ritornare via. Cioè, ci sono tante cavilli, clausole che nessuno che noi non sappiamo, e perciò delle volte possono essere clausole che possono apportare un giocatore a essere venuto meglio e uno un pochino peggio.
0: Le ultime due prima di salutarti, Roberto, a proposito di contropartite, sembra si possa fare l'arrivo di Torsvet alla Fiorentina anche inserendo magari Somma nell'affare. Ti piacerebbe come tipo d'operazione?
2: Non ho capito chi prenderebbero danno con Besson.
0: Somma per prendere Torsvet dal Sassuolo.
2: No, io lo prenderei Torsvet anche senza fargli Son. Lo prenderei a prescindere.
0: Okay.
2: Mi sembra un giocatore interessante, un giocatore che nel centrocampo della Fiorentina manca, perché sai, tante volte in un'altra intervista mi hanno chiesto bisogna comprare, no, bisogna comprare giocatori bravi o quelli utili alla causa. Ma io credo che Torsvet sia un giocatore utile alla causa.
0: L'ultima te la faccio su Coleoscio, che è uno dei nomi, no, un po' sbandierati del mercato della Fiorentina. Io tendo sempre a fidarmi poco quando si parla con così tanta insistenza di un nome per così tanto tempo. Dico, se poi dopo non si fa l'operazione, forse c'è qualche motivo. Però pare che il giocatore si sia convinto, o almeno questo dice il Corriere dello Sport Stadio, ad accettare eventualmente la proposta della Fiorentina. Ti piacerebbe vederlo alla Fiorentina?
2: Già è partito male quando ha detto che non col fatto che a Firenze non so, già questo è partito male. Perciò io se lo prendono bene, se lo prendono non è che mi sta, a parte che non ci vogliono neanche i capelli, però mi sta tenere i capelli.
0: Va bene, ok, il tuo punto di vista su Coleoscio mi pare abbastanza chiaro. È chiaro. Roberto, ti lascio al tuo sabato, ti ringrazio. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: Dai, grazie mille a Roberto Galdiati, abbastanza tagliente su Coleoscio, dice se non ci vuol venire faccia lui, insomma, dice se siamo partiti così fa niente, anche se in realtà, insomma, ci raccontano i giornali di questi giorni, di ieri, di oggi, che insomma ci potrebbe essere un avvicinamento tra la Fiorentina e il Burnley, proprietario appunto di Coleoscio, che nell'ultima stagione ha però giocato nel Paris Football Club. A me, dice Roberto da Bagnarripoli, sembra che la situazione con Paratici o senza Paratici si riparte di tiro alla rosa di sempre, ho gli stessi problemi, io sento molta indifferenza della tifoseria, è la testa che manca, devono vendere la società. Cioè, mi sembra un bel purpurì d'opinioni, Roberto. Io non lo so se con Paratici o senza Paratici è proprio lo stesso, cioè, perché non mi pare che negli ultimi anni la Fiorentina abbia fatto quello che ha fatto. Ora, Roberto giustamente diceva, Galbiati giustamente diceva, siamo al primo colpo del mercato, non si può giudicare, è troppo presto, che è un, come diceva lui, è un embrione di stagione. Però insomma non mi sembra che negli anni precedenti la Fiorentina avesse avuto l'ardore di andare a prendere un giocatore dal Sud America, giovane, con questo tipo di profilo. Cioè, mi sembra già di vedere una differenza. Poi, per carità, si può essere legittimamente scettici e riconosco anch'io che magari parte della tifoseria dopo anni di difficoltà magari si è resa un po' più fredda, più indifferente, su questo si può anche arrivare a concordare. Poi vediamo, io questa cosa è devono vendere la società, cioè per quanto si pensi che la Fiorentina è nostra e emotivamente, affettivamente la possiamo considerare anche tale, la Fiorentina è della famiglia Commisso e la famiglia Commisso decide quello che fare della sua società, al netto poi anche di quello che dicono i tifosi. Cioè, ragazzi, è nostra fino a un certo punto la Fiorentina, è nostra la fede. Coleoscio quanto costerebbe, chiede Stefano, ma io leggevo una cifra intorno agli 11 milioni, no? Ma mi sembra una cifra un po' bassa, ma comunque leggevo questo tipo di valutazione. Ciao Fabio, ma questo Unai qualcuno l'ha visto giocare più di due partite? È uno all'Amrabat o ha qualche qualità offensiva? Grazie Samuele da Firenze. Allora, io devo dire, mondiale sto seguendo anche abbastanza attentamente, non conosco il giocatore approfonditamente, mi sembra uno che rispetto a Amrabat ha innanzitutto una corsa un po' più rotonda e delle qualità offensive leggermente superiori. è un boccione da 2 litri, nel senso che rispetto a Amrabat è molto più alto, un tipo di fisico diverso. Poi secondo me tanti che parlano di Unai non l'hanno visto giocare, ragazzi, perché poi insomma il tempo umano è finito, ci sono 24 ore. Chi vi dice di aver visto sia Vieri e sia Unai probabilmente vi racconta una cavolata, perché dovrebbe stare sveglio praticamente 24 ore al giorno. Però poi insomma è giusto informarsi, è giusto documentarsi. Noi abbiamo riportato di questo presunto interessamento per questo giocatore, peraltro molto importante a livello di valutazione economica. Abbiamo dato conto di questa di questo rumor. Poi insomma ripeto, la conoscenza del calciatore secondo me in tanti è limitata. Ti dimentichi di giovani sudamericani Beltrán, Moreno, Valentino, Infantino, Xiaomic. Allora, mi sembrano nomi diversi, però. Allora, secondo me si può andare a. Cioè, questo messaggio di Mick è il riferimento a quanto dicevo prima. No, io dicevo, la Fiorentina mai è andata sul mercato a fare un tipo di operazione di questo tipo come quella Vieri. E giustamente lui mi dice: beh, sono stati presi Beltrán, Moreno, Valentini, Infantino. Però mi sembra che si possano trovare delle differenze volendo. Valentini è arrivato in un tira e molla infinito con una situazione di parametro zero, passami il termine. Moreno è un giocatore che come esperienza nelle nazionali giovanili dell'Argentina era pari a zero, e lo stesso si può dire per Vieri, ma mi sembra la valutazione dei due giocatori faccia presupporre a un ruolo diverso anche nella rosa della Fiorentina futura. Moreno è arrivato come filler della rosa, è arrivato come scommessa a basso costo. Quella di Vieri non è una scommessa a basso costo, nel senso è il terzo difensore più pagato nella storia del Brasileirão. Moreno non era il terzo difensore più pagato nella storia del campionato argentino. Ecco, mi sembrano investimenti diversi. Stesso discorso si può fare per Infantino. L'unica operazione che in un certo senso mi sembra avvicinarsi a quella di Vieri è quella di Beltrán, ma sono secondo me un paio di differenze. Beltrán veniva dal River Plate, che tendenzialmente bottega cara è anche bottega dove si compra usualmente bene, un club importante del Sud America, un club che a livello di blasone sicuramente è superiore al Gremio da cui hai comprato Vieri. Beltrán aveva più esperienza al momento dell'acquisto, più esperienza a livello di partite giocate, quindi era meno ritenuto meno potenziale, secondo me molto più affermato, e però arrivava come un investimento importante sicuramente, intorno ai 20 milioni per un attaccante, che comunque tendenzialmente valgono di più rispetto ai difensori, quindi una cifra simile a quella di Vieri, ma per un attaccante, quindi un attaccante che vale come un difensore centrale, quindi una cifra diversa. E sebbene Beltrán avesse al momento dell'acquisto su di sé grandi aspettative, non era scontato fosse il titolare dell'attacco della Fiorentina. Oggi, per carità, non è scontato che Vieri sia il titolare della difesa della Fiorentina, ma secondo me è molto più probabile rispetto alla titolarità di Beltrán all'epoca. E poi anche il timing dell'arrivo, io non credo Beltrán fu il primo colpo della Fiorentina, non me lo ricordo, ma non mi pare fu il primo colpo della Fiorentina, di quella Fiorentina, mentre Vieri è il primo colpo che fai, cioè dritto su un giocatore che costa, che è un talento potenziale, che è il tuo primo acquisto, che è già una direzione al mercato, perché che se ne voglia dire, ma è già una direzione al mercato. Altra differenza con Beltrán ha il passaporto italiano, come giustamente mi ricordavate anche in una puntata di qualche giorno fa, dove io ero mi ero un po' dimenticato della cosa. Vieri non ha il passaporto europeo, quindi cioè, ti condiziona già molto di più l'acquisto di Vieri. E Mick mi dice: hai perfettamente ragione Fabio, vorrei non esaltare troppo l'investimento. Pettiamo, ciao Mick, ma ci mancherebbe, guarda, io non mi voglio sbilanciare troppo, perché appunto il calciatore non lo conosco, però che rappresenti un segnale? Io sto insistendo anche con gli ospiti, lo chiedo a tutti: ti sembra un segnale? È un segnale? Cioè, questo acquisto ci dice qualcosa di quello che farà la Fiorentina? Secondo me sì. Poi non voglio cadere in false illusioni, in speranze mal riposte, ma secondo me sì. Dimentichi anche Pedro, che lì però secondo me si parla di giocatori con percorsi diversi, ragazzi. Pedro è un giocatore molto più affermato nel momento in cui lo compra la Fiorentina. Poi, per carità, mica era un giocatore già certo della titolarità del Brasile, no, ci mancherebbe altro. Però quando la Fiorentina prende Pedro dalla Fluminense, Pedro ha già giocato quasi 50 partite, anzi, scusami, tra l'altro quasi 50 partite in campionato, ha già giocato 93 partite con la Fluminense, che non è l'ultimo dei club del Sud America, e ha segnato 31 gol. Quindi nel momento in cui la Fiorentina fa l'acquisto dal Fluminense, acquista un giocatore che comunque era già nel giro delle nazionali giovanili, vedo ad esempio aveva già presenze con l'Under 23 brasiliana. Secondo me, ragazzi, io ci vedo una differenza. Poi giustamente voi mi suggerite dei nomi e degli acquisti che la Fiorentina ha fatto simili, secondo me però come questo non lo so, io non vedo un pattern simile, direbbero quelli bravissimi proprio del mercato. Ultimo messaggio, poi andiamo in pausa. Allora, Ulai l'ho visto giocare con la Costa d'Avorio, dice Luca dai Castelli Romani. Ha molta più qualità di Amrabat come caratteristiche, ricorda Torreira, un trottolino che unisce quantità e qualità. Ecco, questo paragone che fa Luca dai Castelli Romani lo trovo molto più azzeccato rispetto a quello che si faceva prima degli Yaya Touré. Ecco, il Torreira della situazione mi sembra un esempio più calzante. Io dicevo Kanté, forse può avere qualche qualità tecnica in più, non lo so. Anche contro Galatasaray, scusatemi, e Fenerbahce l'ho visto giocare, offrendo sempre grande prestazione col suo Trabzonspor. Esattamente, giocatore, dicevamo, Ulai, che è al Trabzonspor, che comunque ha giocato più di 20 presenze quest'anno in campionato. Ci fermiamo per qualche istante dopo la tragica pronuncia di Trabzonspor da parte mia, che è proprio una squadra che io non so pronunciare. Torniamo tra poco, ancora calcio e altri sport qua a Firenze in campo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci ritornati, ultima parte di Firenze in campo in questo 4 luglio, noi nati il 4 luglio, io e Marco Tonelli, oggi in diretta per un appuntamento di Firenze in campo che, l'abbiamo detto, è molto molto votato allo sport a 360 gradi. Cobolli che si è rialzato dopo il primo set perso male 6-0, adesso sta lottando come un leone contro Kachanov nel secondo set 6-5, 15-15, con Cobolli che è al servizio. Vediamo se Cobolli riesce a raddrizzare un po' la sua partita, lui che è stato anche magnifico messere, ricordiamolo, della finale del calcio storico con il successo degli azzurri sui rossi. Noi continuiamo però a parlare anche di calcio e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, come Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, grazie mille di essere in collegamento con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
2: Allora, guarda, ti coinvolgo nella discussione perché quando ho lanciato la pausa stavo amabilmente parlando con i nostri ascoltatori che ci scrivono al 348-7513-933 e io dicevo: a me l'arrivo di Vieri sembra comunque un segnale, perché conosco poco il giocatore, non voglio fare lo stregone del calcio sudamericano, non me ne intendo, ecco, però mi sembra già un segnale. Si va a prendere un giocatore giovane con una valutazione importante, un giocatore che occupa un posto da extracomunitario, cioè in qualche modo mi sembra qualcosa di, non dico mai visto, ma poco visto negli ultimi anni della Fiorentina. Non so se sei d'accordo.
3: No, sicuramente è un segnale, io lo conosco pochissimo, però era già attenzionato da anche altri club, quindi è un giocatore giovane, come tu hai sottolineato, veloce, è un difensore che secondo me può essere parte positiva di questa squadra. Da questo punto di vista io sono d'accordo, lo dico da tempo, che questa è una squadra che dovrà essere cambiata per molti elementi, e quindi secondo me siamo solo all'inizio per quello che dovrà fare in questo lungo periodo Fabio Paratici. Quindi l'inizio è sicuramente positivo se guardiamo a quello che sono le qualità potenziali. Poi dobbiamo sempre dargli sempre il tempo a questi ragazzi che arrivano in un calcio completamente diverso di ambientamento, di tutto, quindi guai sempre a essere troppo precipitosi nel dare giudizi, però le premesse sono, come dicevamo all'inizio, positive, nel senso, ripeto, è un giocatore che ha delle qualità importanti, soprattutto per il calcio di oggi, dove la velocità, la rapidità, l'attenzione, la voglia, ecco, quindi sicuramente queste sono caratteristiche che questo giocatore ha. Poi naturalmente ci deve essere abbinato tutto il resto, no? Nel senso che l'ambientamento, di trovarsi bene in una nuova struttura, in una nuova società, quindi questo fa parte di altre cose. Quindi l'inizio è sicuramente favorevole per quanto concerne, ripeto, questo primo intervento da parte di Fabio, di Paratici.
2: Stefano 69 ci scrive, dice: Vieri va a occupare uno dei due posti da extracomunitario, come dicevo in precedenza, il prossimo calciatore dovrà aver giocato almeno due partite con la nazionale del proprio paese per poter usufruire del terzo extracomunitario, basta venderne uno tra Dodò e Enzo là fuori dall'Italia. Questa, insomma, è il messaggio che ci manda ovviamente Stefano, anche perché effettivamente, insomma, poi forse con il mondiale c'è anche un po' di esterofilia, ma si stanno guardando tanti profili, alcune anche extracomunitari, e quindi insomma anche quello è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione in questo mercato. Giocondo, non so se c'è qualche giocatore del mondiale che ti ha colpito fino ad oggi.
3: Ma ho letto che potrebbe essere anche interessata a Ulai, un centrocampista sicuramente interessantissimo della Costa d'Avorio, che ha fatto bene in questo mondiale, ma giocatori di valore ce ne sono, e poi dipende sempre dalle condizioni economiche, capisci bene poi come, quanto è difficile poi andarti a impattare con realtà completamente, con club europei che le detengono le qualità di questi giocatori, quindi penso che poi non è soltanto la possibilità di poterli scegliere da un punto di vista tecnico, ma quanto poi da un punto di vista anche economico, sicuramente. Per quanto riguarda il terzo extracomunitario, penso che quasi tutti sanno che Nzola probabilmente non penso che farà parte più di questa possibilità di rimanere alla Fiorentina, e quindi questa potrebbe essere una possibilità in più per poter andare a cercare un altro extracomunitario, sicuramente. Io penso che Zola sicuramente sarà in uscita e troverà una sistemazione anche fuori dall'Italia, perché è un giocatore che può essere attenzionato anche in campionati diversi, ecco.
2: Leggo anche un altro messaggio di Roberto da Bagnaripoli, che dice: ma ci mancano 4 esterni e 2 terzini che sono la priorità. Andiamo a prendere Vieri quando abbiamo Pongracic, Ranieri, Comuzzo, Valentini, Moreno, Cospo, 6 centrali. Secondo te quali sono le priorità della Fiorentina, anche considerando che arriva Grosso e che mi pare ci sia un grande interesse su Toisvet e quindi sull'andare a fare un centrocampista centrale?
3: No, ma se uno fa questo tipo di ragionamento, che per ogni reparto hai tanti giocatori, non dovresti comprare nessuno,
2: perché sono sta fermo.
3: Scusa, anche a centrocampo ne hai tanti, anche, cioè, che significa? Io penso che una società si deve muovere in prospettiva futura, quindi sicuramente di quei nominativi che tu hai fatto, di quei difensori, nella mente, nella volontà sia di Paratici che dell'allenatore, molti sicuramente saranno in partenza, almeno cercheranno di trovare delle sistemazioni adeguate per poter così scolpire una rosa abbastanza competitiva, quindi con tutti poi i giocatori che rientreranno dai fini prestiti. Quindi ripeto, io rimango convinto di quest'idea che Paratici ci cambierà moltissimo rispetto alla passata stagione, quindi non mi stupisco se poi verranno ancora altri 5, 6, 7 giocatori, non meno penso che faranno parte della nuova stagione del prossimo campionato di questa squadra.
2: Fra l'altro Giocondo mi pare non stia cambiando solo la squadra, cioè nel senso non ci sia solo la voglia di cambiare la squadra, ma stia cambiando un po' anche la Fiorentina al suo interno, no? C'è proprio vento di novità.
3: Ma penso che sia giusto, quando poi si deve rifondare, penso che questo avviene un po' in tutte le società, quando le cose non sono andate bene e in maniera molto negativa quest'anno e arriva gente nuova, penso che sia quasi automatico tenere e mantenere le cose che di quel poco che sono andate bene, valutarle con positività, e il resto è giusto anche poter rifondare, partire con idee, con uomini diversi e con prospettive diverse, quindi in tutti i campi succede questo, non soltanto nel calcio, ed è giusto che questo avvenga.
2: Giocondo, prima di salutarti ti riporto insomma sul tema mondiale. Ieri abbiamo visto il piccolo Capoverde al suo esordio assoluto in una competizione, sì, a un mondiale, e all'esordio assoluto anche nella fase eliminazione diretta, ovviamente. Certo. Mettere alle strette, se non mettere alle strette, comunque far vacillare l'Argentina.
3: Una brutta Argentina, diciamolo.
2: Però campione del mondo, no? Comunque
3: è vero, però ieri sera
2: non l'hanno dimostrato.
3: Non l'hanno dimostrato, è una squadra che ha giocato sotto ritmo, non si può giocare più a quei livelli. E la fortuna di avere ancora un giocatore straordinario, immenso, che è Lionel Messi. Il primo gol lo poteva fare solo e solamente lui. Sì. È venuta su un'imbeccata, sul lancio lungo, dove lui ha realizzato quello che solo lui poteva fare, però un'Argentina lenta, senza ritmo, dove la squadra Capoverde fino al 2-2 ha strameritato da tutti i punti di vista, una squadra attenta, giocatore anche di buona qualità, probabilmente i singoli e le giocate dei singoli e l'esperienza dell'Argentina ha fatto sì che i tempi supplementari riuscissero a portarla a casa, però la prestazione di questa nuova realtà è stata molto molto positiva, ripeto, è molto molto negativa. Io mi auguro e spero che sia stata solo una partita, no, da parte dell'Argentina, ma se dovesse incontrare squadre un attimino più qualitative a quei ritmi, a quelle condizioni, penso che sarebbe dura. Mi auguro che sia stato solo un incidente di percorso da parte dell'Argentina.
2: Staremo a vedere, senza dubbio, insomma, c'è grande interesse nel seguire il percorso di Messi all'ultimo mondiale, poi mai dire mai, ci mancherebbe, perché un alieno così.
3: Ma poi ogni partita lo sappiamo, fa storia a sé, poi ripeto, dipende dalle condizioni, delle volte la prendi sotto gamba, l'atteggiamento, certo. Io sono accorto dai primi minuti i disimpegni difensivi come erano lenti, prendendola un po' sotto gamba, la sensazione si avvertiva subito di essere una squadra poco concentrata. Poi è normale che quando vai a giocare contro squadre molto più competitive l'attenzione, la voglia, la concentrazione aumenta. Ripeto, mi auguro che sia successo solo questo ieri, però è stata sicuramente non una bella Argentina, ecco.
2: Va bene, Giocondo Martorelli, è stato un immenso piacere parlare di calcio, di mondiale, di Fiorentina. Spero ci siano occasioni poi più avanti, magari anche quando la Fiorentina va costruito maggiormente la sua rosa.
3: Ha fatto gli altri 6-7 acquisti.
2: Esatto, 26-27. Magari anche un po' prima, via, per visti i tempi del mercato, magari ci sentiamo anche un po' prima.
3: Va bene.
2: Grazie mille, Giocondo.
3: Ciao, buona giornata, grazie.
2: Grazie. Fra l'altro, guarda, caro Tonelli, io mentre si parlava, no, stavo riguardando un po' il regolamento degli slot, degli extracomunitari. Secondo me c'è da farci un attimo di focus, perché non vorrei fosse un po' cambiato il regolamento, fosse un po' diverso adesso. Andiamo però di corsa anche dal prossimo ospite, così cambiamo anche il nostro panorama, il nostro palcoscenico. Andiamo nel palcoscenico di Piazzale Michelangelo, dove, insomma, si appresta a prendere via un grande evento sportivo della nostra città di Firenze. Leggo anche qualche messaggio intanto. Simone dice: ma la gente l'ha iniziato ora in mercato e rompano già, lui dice, le scatole. Stefano dice: un posto da extracomunitario lo spenderei per l'ala sinistra Zurico Davitashvili del Saint-Étienne, compagno nazionale di Kvaratskhelia, 14-15 reti e 5 assist nel 2025-2026, richiesta 15 milioni, lo devono vendere perché sono nella seconda serie francese. Non so se conosce Davitashvili, il nostro prossimo ospite Tommaso Paoletti, il commissioner dell'All-Star Game Firenze. Ciao Tommaso.
0: Buongiorno a tutti, ciao Fabio.
2: Ce l'hai nel tuo taccuino Zurico Davitashvili?
0: In che colore gioca? In che quartiere?
2: Beh, gioca nel Saint-Étienne, che è verde, quindi immagino nei verdi.
0: Allora nei verdi, anche lui.
2: Poi, oh, giorgiani di solito sono anche bravi a giocare a pallacanestro.
0: A pallacanestro, va bene, ma qui mi sa che si parla di calcio.
2: Sì, vabbè, anche a Kvaratskhelia, dai, Cacabercalazzo.
0: Uno, dai.
2: Un paio me ne vengono a mente.
0: Un paio me ne vengono a mente.
2: Allora, no, parlando di cose serie, di cose soprattutto alle porte, dal 6 al 12 luglio 2026, Piazzale Michelangelo, stesso posto, stesso bar, mi verrebbe da dire, fantastica location, riparte l'All-Star Game Firenze. Edizione numero
0: 9, ma è il decimo anno, 2016-2026.
2: Che c'è quell'anno maledetto.
0: Ci sono un paio d'anni che abbiamo saltato, però ci siamo arrivati al decimo anno, quindi siamo molto molto contenti.
2: Forti e sani, con basketball e beach volley che tornano protagonisti.
0: Basketball, beach volley, e per il secondo anno consecutivo comunque abbiamo anche la corsa del lunedì sera. Quest'anno ci sono 200 iscritti e 4-8 chilometri, quindi comunque diciamo che ormai il terzo sport lo abbiamo inserito e vogliamo mantenerlo come abbiamo fatto negli anni con il beach volley che ha affiancato il basket, che ovviamente è stato l'attore principale.
2: Assolutamente, da lì viene un po' anche proprio il concetto di All-Star Game. Ricordiamo, anche per chi conosce meno la manifestazione, l'All-Star Game divide la città in quattro colori, come fa il calcio storico, per i tornei che poi assegnano l'onore di dominare Firenze per un anno. Però non è solo questo, poi no, c'è la possibilità di giocare per tanti, mi verrebbe da dire per tutti.
0: Assolutamente sì, prima di tutto dobbiamo dire che l'ingresso è gratuito, quindi è un momento per i fiorentini di riappropriarsi comunque di una parte di città che solitamente è più turistica, perché poi alla fine il fiorentino al Piazza Michelangelo magari ci passa di macchina, ma non si ferma raramente, invece l'occasione è proprio per andare fermarsi al piazzale. L'ingresso è gratuito, tutte le sere dalle 18 fino a notte fonda c'è possibilità di divertirsi, c'è musica, c'è intrattenimento, ci sono gli speaker, oltre al basket e al beach volley e a tante altre attività proposte dai nostri sponsor. E poi la notte bianca, il venerdì, tutta la notte teniamo i campi accesi in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti, e quindi c'è la possibilità anche di venire a giocare in maniera totalmente ludica e magari lasciare una donazione per un'associazione che sicuramente a Firenze è ben vista e ben voluta da tutti.
2: Tra l'altro di giocare al fresco, perché appunto potendo stare insomma la sera si sta anche quasi discretamente. Come sono i colori? Agguerriti? C'hai già
0: i
2: bookmakers?
0: Vai,
2: cosa dicono?
0: Come sempre sono molto agguerriti. Ieri l'assessore allo sport di Tizio Perini mi ha detto che i colori quest'anno hanno cominciato a scrivere ai quartieri e dire: ma noi siamo la squadra del quartiere e vogliamo allenarci e nelle palestre, quindi sta venendo fuori un po' lo spirito che poi vediamo nel calcio storico, quindi vuol dire insomma l'attenzione cresce sempre di più. Poi noi abbiamo un po' allargato i quartieri abbastanza e quindi comunque sta diventando manifestazione che abbraccia i giocatori di un po' tutta la regione, e diciamo che i verdi come sempre sono un po' la squadra che può perdere il titolo.
2: Ok, quindi insomma si parte subito tutti alla ricerca dei verdi per quanto riguarda il basket, immagino. Poi sul beach volley pronostico
0: più incerto. C'è molto equilibrio. Potrebbe essere anche il primo anno, la prima vittoria delle rosse. Vediamo.
2: Quindi insomma già interessante questo tabellone. Vuoi dirci anche già le semifinali? Non so se vuoi subito andare anche a raccontarci un po' come sarà il torneo.
0: Sì. Allora, il torneo, gli eventi principali saranno sempre la sera alle 22. Mm-hmm. Il lunedì, il mercoledì e il sabato sarà il turno del torneo dei colori del beach volley, mentre martedì, giovedì e domenica è dedicato al basket. Il venerdì alle 21 ci sarà invece lo Slam Dunk Contest, che insomma, in situazione di All-Star Game è sicuramente una gara molto spettacolare, dove i giocatori di basket fanno la gara delle schiacciate, quindi sicuramente è una cosa bellina da vedere.
2: Sempre divertente, sì. Poi fra l'altro insomma in questi anni si è visto anche schiacciate serie, roba insomma ad un certo livello.
0: Assolutamente sì, e quindi insomma contiamo di avere insomma abbiamo già un elenco di 5-6 chiamerei professionisti del ruolo, ecco.
2: Bene, quindi insomma ragazzi, per chi ama il basket, il beach volley o il podismo, visto che appunto come ci ricordava il commissioner Tommaso Paoletti, All-Star Game Firenze vuol dire anche podismo, e in generale per chi ama stare in compagnia a Firenze riappropriandosi di uno spazio, c'è l'All-Star Game Firenze dal 6 al 12, orario d'inizio?
0: Ora all'inizio tutti i giorni alle 17:30 fino a mezzanotte, ma sicuramente scorreremo spesso.
2: Troveremo te ovviamente, ve voi.
0: Io sono già qui, quindi esatto. Se sentite le cicale sottofondo sono le cicale del piazzale.
2: E ovviamente poi troveremo anche, immagino, due speaker ormai.
0: Assolutamente sì, sono parte assoluta della competizione, quindi appunto è una settimana comunque al di là dello sport di grande divertimento, c'è musica, ci sono gli speaker, c'è un clima comunque molto bello, dove anche appunto gli sponsor si calano nella nostra mentalità, e quindi è un, la cosa bella secondo me sono i ragazzi che arrivano con la camicia o le ragazze con le scarpe o i tacchi, e poi si dimenticano di andare in discoteca e si fermano a giocare sui nostri campi fino alle 3 di notte. Quella secondo me è proprio lo spirito bello della manifestazione.
2: Bellissima questa immagine, Tommaso Paoletti, buon allestimento.
0: Grazie mille e forza Viola.
2: Sempre, sempre, sempre, assolutamente. Grazie, grazie, grazie. Siamo in chiusura, 15:55. Buone notizie da Wimbledon, caro il mio Marco Tonellissimo, perché Cobolli alla fine l'ha rigirata un po' la partita. Aveva perso 6-0 il primo set, vinto al tiebreak il secondo. Adesso siamo nel corso del terzo set, 1-1. Cobolli avanti 15-0. Vi ricordo che insomma, weekend da seguire con sicuramente il tennis, dicevamo, oggi giocano anche Sonego, Berrettini e Paolini nel tabellone femminile, c'è da seguire poi la Formula 1 dalle 17 se non sbaglio, il via anche alle qualifiche dopo la vittoria nella gara sprint da parte di Kimi Antonelli davanti al leone britannico Lewis Hamilton. Parte alle 17 anche il Tour de France con la crono squadre di Barcellona, perché il Tour parte dalla Catalunya quest'anno, e quindi insomma grande interesse anche per seguire la Gran Boucle che prende il via per capire chi sarà la prima maglia gialla di questa edizione 2026. Vi ricordo poi anche il mondiale oggi dalle 19, la sfida tra Marocco e Canada, partono gli ottavi e quindi insomma vediamo chi riuscirà ad accedere ai quarti. La vincente di Canada-Marocco affronterà la vincente di Paraguay-Francia, che si gioca oggi alle 23. Io direi che abbiamo ricordato più o meno tutto, tranne che oggi alle 21 Guelfi Firenze in campo al Paolo Mazza di Ferrara allo stadio della SPAL per giocarsi l'Italian Bowl contro i Panthers Parma. Guelfi che vogliono bissare il titolo vinto la scorsa stagione. Io sono pronto, partenza via, perché adesso spengiamo la no, non spengiamo la radio perché arriva Ludovico Mauro, ma chiudiamo la trasmissione e parto alla volta di Ferrara. Ci sentiamo ovviamente settimana prossima con me, addirittura a partire da lunedì, con chi si compra. Ragazzi, mi raccomando, interazione come in queste due ore, bella pimpante, bella attiva, perché vogliamo stare sempre con voi, parlare di sport 365 giorni l'anno, 366 in caso di bisestile. Ciao.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Eccoci qua, 16.07, di nuovo in diretta sulle frequenze web di Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend di sabato 4 luglio 2026. Buon pomeriggio, vi arriva da parte di Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando. Oggi in conduzione solitaria, non c'è Lorenzo con me, che sentirete domani, Lorenzo della Giovan Paola. Normalmente è qui al mio fianco, appunto non farà mancare il suo apporto alla nostra trasmissione nella giornata di domani, domenica appunto 5 luglio. Oggi il sottoscritto vi tiene compagnia come sempre per le consuete due ore del Viola Weekend, che scatta adesso e fino alle 18 circa vi terrà compagnia con non solo informazione per quel che riguarda la Fiorentina, che è il nostro pane quotidiano, ma anche su lo sport a 360 gradi. Ci piace sempre in questa trasmissione aprire non solo con le notizie, le ultime che riguardano il mondo viola, ma in generale lo sport. Quindi dandovi un'altra volta il bentrovati in diretta e ricordandovi i numeri per interagire con noi: 348-75-3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Andiamo un po' a snocciolare i temi del giorno, cominciando da quelli appunto extra viola, che non è la nostra trasmissione della sera dalle 21 alle 21.30 in onda anche su RTV 38, che per il momento ha chiuso i battenti e ritornerà più avanti. Parto per esempio dalla Formula 1, sono temi che un po' ha già trattato il buon Fabio Ferri, che mi ha preceduto come sempre in Firenze in Campo, che è una trasmissione ancora più dedicata al mondo sportivo un po' a tutte le latitudini. Comunque, Kimi Antonelli vince la gara sprint di Silverstone del Gran Premio di Gran Bretagna, precede ancora una volta Lewis Hamilton, che dopo una prima parte di stagione un po' ingolfata con la Ferrari sta dando sempre più segnali di ripresa, comunque di ripartenza. La classifica iridata in questo momento vede il pilota italiano sempre più leader con 179 punti, alle sue spalle George Russell con 136, Lewis Hamilton appunto 132, quindi vicinissimo a Russell, e 47 punti distante da Kimi Antonelli. Domani la gara, quindi il Gran Premio, alle 17 si lotta per la pole con un'altra sfida tra Mercedes e Ferrari. Se ci si vuole invece spostare di campo, ma non di nazione, si resta in terra inglese, perché si sta giocando il torneo di Wimbledon, che è cominciato ormai da qualche giorno, con Flavio Cobolli, che ha un legame che ormai conoscete con Firenze, non solo dato dalla nascita, perché è nato appunto nel capoluogo toscano, è stato anche qui recentemente in quanto magnifico messere dell'edizione di quest'anno del calcio storico fiorentino, che poi ha visto trionfare gli azzurri. Flavio Cobolli in campo a Wimbledon contro Khachanov per una partita che in questo momento è praticamente in parità. Il primo set è stato un trauma per il tennista azzurro, 6-0 sotto per mano di Khachanov. Si è ripreso vincendo il secondo parziale col punteggio di 7-6 al tiebreak, 3-2 in questo momento al terzo per lo stesso Cobolli, che in questo momento non sta servendo contro il russo. Per quanto riguarda il menu dei championships, è una giornata che vede ancora italiani che devono scendere in campo, perché Cobolli lo vedete all'opera adesso, lo stavamo dicendo. Deve ancora giocare Lorenzo Sonego, che affronta Fritz, testa di serie numero 6 del seeding, e soprattutto il buon Matteo Berrettini, che a Wimbledon ha raggiunto praticamente l'apice della sua carriera nel tennis individuale, perché poi ha vinto la Davis con la nazionale, ma è un'altra storia. Con la finale di Wimbledon del 2021 persa contro Novak Djokovic, lo stesso giorno che poi ha visto la sera, poche ore più tardi, l'Italia del calcio di Roberto Mancini trionfare all'europeo ai danni della stessa Inghilterra.

se alla vigilia l'Argentina ha strappato il pass per gli ottavi con tanta fatica in più rispetto al previsto, battendo Capoverde solo ai supplementari. Onore alla nazionale, la piccola nazionale africana, la più piccola nel ranking FIFA partecipante a questi mondiali, che ha giocato un torneo pazzesco, fermando i campioni d'Europa della Spagna alla prima giornata contro tutti i pronostici, fermando anche l'Uruguay che ha fallito in questa spedizione americana, ma era pur sempre l'Uruguay. Ha chiuso la fase a gironi senza perdere, perché poi ha fatto tre pareggi che sono valsi appunto il piazzamento per i sedicesimi, dove ha fermato anche la nazionale campione del mondo in carica, quella di Leo Messi, che è stata costretta a vincere addirittura ai supplementari, con Capoverde che non ha mollato un centimetro, non solo dal punto di vista agonistico ma anche puramente tecnico. È una squadra che non buttava mai via la palla e ha giocato da padrona anche contro l'Argentina, che sì, l'ha messa sotto, ma nemmeno troppo a livello di ritmo, e perché troppo più forte a livello prettamente calcistico. Eppure abbiamo visto una nazionale, quella appunto capoverdiana, che ha retto botta, e non solo, ha riacciuffato due volte l'albiceleste, ha rischiato anche di andare sul 3-3 o comunque di fare un altro gol nei tempi supplementari, con le lacrime a fine partita di Vosigna, eroi di Capoverde e compagni, che testimoniano quanto questa spedizione iridata sia stata un viaggio meraviglioso per Capoverde, per tutti i suoi abitanti. Capoverde che tra l'altro ha un legame anche con la Fiorentina, per questo mi fa piacere rimarcarlo. C'è una storia molto curiosa che accomuna il mondo viola a Capoverde, è stata raccontata ampiamente prima del mondiale, riguarda un gruppo di ragazzi che ha deciso di fondare una squadra lì proprio a Capoverde, dandogli il nome anche di Fiorentina e il colore viola nelle maglie. Insomma, è una storia che si potrebbe raccontare nuovamente, lo farei volentieri, non lo faccio perché altrimenti mi dilungo troppo, ma ve la potete andare a ripescare, l'abbiamo raccontata anche sulle pagine di Firenze Viola e tramite le frequenze di Radio Firenze Viola. Detto questo, prima di passare ai temi del giorno, la Fiorentina in questi minuti ha diramato tramite i propri canali ufficiali il programma della preparazione estiva, che è utile non solo per noi giornalisti in quanto lavoratori, ma anche per chi ci sta ascoltando, perché i tifosi comunque vogliono, come tutti gli anni, andare a seguire il ritiro, che ormai non è più da anni a Moena sulle Dolomiti, ma è al Villa Park, che è il quartier generale della Fiorentina. Tutte le info sul sito del club dei Commisso. Vado a leggere anche le date che vanno a scandagliare la preparazione che svolgerà la squadra di Fabio Grosso. La prima squadra maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 26-27. Da venerdì 10 a domenica 12 le consuete sedute individuali per visite di idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici. Domenica 12 luglio è la data in cui inizia ufficialmente il ritiro, e quindi la squadra entra sotto la responsabilità di Fabio Grosso e si allenerà proprio al Rocco Commisso Viola Park fino a venerdì 24 luglio. Saranno due sedute al giorno, tendenzialmente la prima il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente intorno alle 17:30 allo stadio Curva Fiesole, aperta al pubblico. Quindi bene o male saranno i pomeriggi quelli dedicati ai tifosi, e quindi gli allenamenti aperti al pubblico. Poi la Fiorentina chiaramente va, sempre nella nota che sto leggendo, a dare più dettagliatamente il programma. Lunedì 13 luglio allenamento, 14, 15, 16, 17, 18, il 19 l'amichevole contro la Primavera, che è tradizionalmente il test in famiglia che apre le amichevoli estive che portano poi alla stagione, allenamento anche il 20, il 21 credo sia giorno di stacco, visto che non è segnato niente, il 22 altra amichevole contro
contro il Gubbio. Successivamente la squadra volerà in Inghilterra. Il 24 luglio, appunto, partirà la Fiorentina alla volta del

0: dell'Inghilterra rimarrà lei fino al 31 e affronterà in amichevole il QPR sabato 25 luglio e il Watford mercoledì 29 luglio a Vicarage Road. E queste sono info che erano già uscite. Rimane invece ancora da confermare l'eventuale tappa in Austria della Fiorentina, perché era emersa nei giorni scorsi la possibilità che la squadra viola andasse anche in Austria per qualche giorno ai primi di agosto e affrontasse addirittura il Real Madrid il primo agosto in un amichevole di lusso, dove, se fosse confermata, perché ad ora non lo è, comunque diversi Blancos non ci sarebbero, poiché in vacanza dopo il mondiale ancora in corso di svolgimento. Ma queste sono appunto tutte situazioni non ancora confermate ufficialmente dalla Fiorentina. L'aveva fatta trapelare il Corriere dello Sport Stadio la settimana scorsa, però appunto non c'è ancora l'ufficialità su questi appuntamenti. È arrivata invece quella che riguarda il ritiro. Da aggiungere che il programma estivo della Fiorentina comincia già lunedì e martedì con la presentazione delle maglie presso un albergo del centro storico di Firenze, appuntamento da seguire anche perché torna Ioma a essere il marchio che griffa le divise della Fiorentina. È un ritorno perché Ioma ha già fatto il materiale tecnico per la Fiorentina una quindicina d'anni fa, nel triennio 2012-2015, che soprattutto per quelli delle generazioni attorno alla mia, quindi fine anni 90, primissimi 2000, sono stati gli anni d'oro, quelli di Montella, dei tre quarti posti consecutivi, della semifinale di Europa League, della finale di Coppa Italia col Napoli e soprattutto di una squadra che giocava un calcio super affascinante, spumeggiante mi verrebbe da dire, senza scomodare aggettivi eccessivi, perché era veramente una Fiorentina che incantava e vinceva. Ma non voglio andare oltre perché altrimenti non finisco più. E poi la Fiorentina chiude il comunicato in questione parlando del Summer Village e delle attività rivolte ai tifosi, soprattutto per chi vorrà portare, e mi auguro che siano tante persone, anche bambini, ragazzi, al centro sportivo nella fase del ritiro. E poi c'è il mercato, perché comunque è la fase prettamente dedicata alle trattative, questa qui, luglio-agosto. Torsvet rimane il nome che più di tutti resta vicino alla Fiorentina. Torsvet gioca domani al mondiale contro il Brasile. Brasile-Norvegia è uno degli ottavi più belli da seguire in questa Coppa del Mondo. La sensazione è che l'operazione verrà definita una volta che proprio la nazionale di Holland e compagni lascerà la Coppa del Mondo. Da Sky in queste ore continuano a parlare dell'interesse della Fiorentina per Inao Ulahi, il mediano del Trabzonspor di nazionalità ivoriana, che è valutato circa 23-25 milioni di euro dai turchi. E poi c'è ancora tanto altro, perché la Fiorentina ha messo a segno per ora un colpo solo in via ufficiale, che è Vieri dal gremio, ma sappiamo che Fabio Paratici è alle prese con l'allestimento di una squadra che ancora cambierà tanto, soprattutto in certe porzioni di campo come quella degli esterni offensivi. Non cambia invece l'apertura della nostra trasmissione del sabato, che come di consueto prevede Mario Tenerani come primo ospite. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao, saluto a tutti voi, ciao Ludovico.
0: Mario, ben trovato in trasmissione. La Fiorentina ha diramato in questi minuti il programma del ritiro estivo e ne abbiamo già parlato in compagnia dei nostri ascoltatori. Si comincia a porte aperte dal 13 di luglio. Detto questo, Mario, io non so se vogliamo ripartire dalla bella serata che è andata in scena ieri al Teatro Niccolini nel cuore di Firenze, l'evento Solo per la Maglia, che ha raccolto un po' i protagonisti di più o meno tutte le epoche della storia secolare della Fiorentina. C'eravamo anche noi, non solo per le interviste ai protagonisti prima dell'evento, ma anche per la serata in sé condotta da Giacomo Guerrini. È stata un'occasione per ricordare un po' tutte le pagine di storia, no, della società. Mario, che cosa ti ha lasciato e secondo te che appuntamento è stato, anche per tutti coloro che sono andati, perché il teatro era abbastanza pieno?
1: Io c'ero e mi sono divertito molto, mi sono commosso, ho fatto stamattina via telefono complimenti a Giacomo Verdini e Alberto Polverosi, ieri l'avevo fatti alla mia amica Stefania Saccardi, la Presidente del Consiglio regionale, che avevo intervistato anche prima che iniziasse la manifestazione al Salotto dello Sport. E, è stata una bellissima serata, devo dire, nel senso di famiglia, perché quello che trasudava ieri nei giocatori, ancora se Dio vuole tra noi, nei parenti di coloro che non ci sono più, con picchi di commozione altissima, no? Pensando a Romeo Menti, alla spilla sulla giacca nella tragedia di Superga, e viene riconosciuto da quella spilla proprio dal CT Pozzo. Quindi c'è stato tutto, è stata commozione, allegria, senso appartenenza. Ecco, però se devo dire, usare un sostantivo, userei famiglia, perché quando anche i nipoti e i figli di quello scudetto, per esempio meraviglioso, ci vada a sé, hanno detto noi siamo rimasti amici anche tra i figli, lì capisci che c'era un mastice, c'era quel gruppo, si era cementato, e poi dopo tutti gli altri decenni, e quindi tutto molto bello. Giacomo ha condotto benissimo, Alberto Polverosi ha scritto da par suo un paio di monologhi bellissimi e mi sono divertito, sì, sono stato bene, sono 2 ore e un quarto che mi sono volate, e complimenti a tutti, a chi ha pensato l'idea, a chi l'ha messa a terra, e non voglio fare polemica a Ludovico, se me lo consenti, ma una nota di conferma purtroppo di quello che penso da molti anni, sì. La società Fiola, mi dispiace, la Fiorentina ha perso un'altra occasione di sera nella sua assenza, che devo dire non ha fatto neanche rumore, perché ormai è consuetudine, e mi dispiace. Niente, tant'è che voglio dire anche gli ultimi 7 anni insomma non sono stati ricordati, anche che c'era poco da ricordare francamente, e però insomma mi dispiace, ecco. Dopodiché rispetto la società Viola, come rispetto tutti, ognuno fa quello che vuole, ma io non, secondo me non si perde occasione in questi 7 anni di accorgersi che c'è una distanza che secondo me a questo punto è incolmabile tra questa società e il resto della comunità, e però si va avanti così. Sai qual è la fortuna? Ludovico, per fortuna c'è il campo, che tra poco inizia il ritiro, tra poco si gioca. Se la Fiorentina dovesse finalmente metterci alle spalle questo anno orribile e altri anni che sono stati sicuramente brutti, poi tutto ha il sopravvento, no? Poi il campo e i risultati hanno il sopravvento, però insomma mi sembra che ci sia qualcuno che tenti insomma di raccontarci che tutto va bene, ma insomma proprio non c'è rapporto, perché ieri sera l'assenza della Fiorentina è clamorosa per certi aspetti, però insomma me lo aspettavo perché ne ho viste tante di queste cose, ma va bene così, dai, tanto la festa di ieri sera non è stata fatta perché doveva essere un'alternativa al centenario, ci sono più centenari, la Fiorentina fa il suo, diciamo, dal punto di vista ufficiale, e poi ce ne sono tanti altri che ricordano il senso d'appartenenza, e quello di ieri sera, devo dire, è stato particolarmente bello.
0: Guarda Mario, vedo tra i messaggi che ci arrivano qualcuno che ha da ridire su questo ragionamento, per esempio vedo Manuel che ci scrive: ma perché fare polemica anche quando non c'è, bisogna essere veramente contro. Ma Manuel, Mario no, sta dicendo semplicemente,
1: non ho fatto polemica,
0: esatto, ha fatto semplicemente cronaca e ha espresso disappunto e dispiacere per l'assenza della società in una serata che era rivolta alla Fiorentina, oltre che ai tifosi.
1: La polemica è dire perché avete buttato via i soldi sul mercato l'anno scorso, perché avete fatto questa annata così brutta, questa è polemica, la mia non è polemica, anzi non sono neanche dato. Mi dispiace che sia stata persa un'altra occasione, non sto montando una polemica assolutamente, posso dire che insomma mi dispiace di non vedere la Fiorentina,
0: certo che sì.
1: Può dire questo oppure no, se no ragazzi,
0: se no non si può dire più niente.
1: Se no andatevi a risentire le parole che ha riassunto in un monologo bellissimo scritto da, non monologo, un pezzo scritto da Alberto Polverosi, in cui si racconta questo ideale dialogo tra il marchese Ridolfi e il proprio domestico, in cui viene fuori tutta la fiorentinità, e ieri sera Cesare Prandelli e tanti altri dal palco hanno detto qualcosa, e mi dispiace, questo ascoltatore non ha colto, ci ha detto i fiorentini sono sempre polemici, sono sempre critici, ma poi amano la Fiorentina perché è la loro figlia prediletta, e intorno alla Fiorentina si ritrovano, ecco, tutto qui.
0: Tra l'altro, Mario, parlavi della serata, e già che siamo in tema, una stoccata alla Fiorentina pubblicamente l'ha data Prandelli ieri dal palco, perché se ci hai fatto caso, quando è intervenuto nel raccontare i suoi anni vissuti alla Fiorentina, ha anche detto Cesare Prandelli: avessero chiamato mai uno di noi quest'anno per sapere in che condizione eravamo in quegli anni lì, e faceva riferimento alle annate più difficili anche a livello economico finanziario proprio.
1: Esatto. a una mi permette, Ludovico, una, che è il 2006-2007,
0: esatto, quella della penalizzazione che poi vide la Fiorentina a fare un campionato storico,
1: 49 punti e poi che diventano 45 dopo la CAF per non aver fatto nulla, va bene, perché la Fiorentina era una vittima sacrificale del sistema con 38 torti arbitrali giustificati, però poi il 2 maggio Diego Della Valle, tra l'imbarazzato e l'incredulo, prova a telefonare, no, al designatore arbitrale per capire se ha fatto qualcosa di male, visto che il massacrato la Fiorentina la stanno portando in carrozza in Serie B. Quindi non c'è stato un illecito, però diciamo che la Fiorentina è stata tirata dentro il titacarne. Becca meno 19, prima la prima sentenza pareva fosse in B, invece meno 19, poi trasformata in meno 15. La squadra era in ritiro, se non ricordo male, a Castelrotto, e Prandelli radunò la squadra e disse: ragazzi, io resto, però se c'è qualcuno di voi che vuole andarsene, ne ha il diritto, alza la mano e se ne va, e rimasero tutti. E lì iniziò un'annata che io ho potuto raccontare attraverso il giornale La Toscana, allora era il mio giornale, prima che chiudesse, attraverso le radio, attraverso le emittenti per cui lavoravo, e l'ho seguita bene. Se tu vai a rivedere, nelle prime 5 partite di quel campionato, se non sbaglio, ci sono 4 sconfitte. E io mi ricordo che dopo una di queste Prandelli venne in sala stampa, io ero in prima fila, mi sembra, a sedere, e guardò me, guardò altri e disse: oh, forza ragazzi, avete delle facce al funerale che non va bene. Cioè, Mario, te che hai fatto? Ma io ho fatto qui, ragazzi, sono meno 19 e non si fa che perdere. Dice: voi non vi preoccupate, noi faremo un grande campionato. E la Fiorentina poi iniziò, mi sembra, la partita con Livorno. Ora, se ti riesci, sto andando a memoria, sono passati gli anni, se ti riesci a aprire.
0: E anche perché io pure me la ricordo quella stagione, ma un po' in modo sfocato, no, quindi certo, va ricercato.
1: Una delle sconfitte, una grande partita con l'Inter. E poi da lì la Fiorentina arrivò a fare alla fine, sai sul campo quanti punti fece, caro
0: allora, Lucio, la stagione 2006-2007 si apre con 2 sconfitte, Mario. Poi la Fiorentina vince col Parma e riperde con l'Udinese, quindi nelle prime 4 fa 3 sconfitte.
1: Alla quinta può darci vinse con Livorno?
0: Alla quinta vinse col Catania 3-0.
1: Ecco,
0: poi vince con l'Empoli, vince con la Reggina, vince con
1: partì. Esatto. Quindi ne perde 3 nelle prime 4 e ne vince una nelle prime 5, se non sbaglio. Quindi
0: ne perde 3 nelle prime 4 e poi fa 4 vittorie di fila.
1: E poi fa 4 vittorie di fila. Ecco, da lì iniziò un cammino pazzesco. Fu leggermente alleggerita dalla CAF, da meno 19 a meno 15. La Fiorentina fece 73 punti sul campo. Sul campo arrivò terza, per la penalizzazione arrivò quinta e andò in Europa League, che sarebbe stata Champions League senza quella vergogna della penalizzazione. Perché di vergogna si tratta, che la Fiorentina non aveva fatto niente. Quindi dico, allora, mi potete togliere il ritorno? Ho una eco che mi rimbomba. Senti un po' se il regista.
0: Sì, lo faccio presente alla regia. Non so se vogliamo prendere qualche minuto di tempo per, sì, perfetto, per concedere a Mario e a Marco Tonelli, che è in regia, di approntare il collegamento.
1: Facciamo,
0: Mario, dovrebbe essere tutto ok.
1: Sì, perfetto. No, dicevo, perché quel campionato diventa molto più importante delle finali perse dalla Fiorentina in questi 7 anni, e rispetto anche ai campionati fatti con Della Valle, perché è qualcosa di mostruoso. Cioè, noi giustamente ci siamo meravigliati, la Fiorentina quest'anno alla 15ª da meno 8 si è riuscita a salvarsi, a meno 8 alla salvezza, ma quel campionato lì è stato pazzesco. Pensate alla condizione psicologica della squadra, pensate alle difficoltà, pensate alle prime 6 sconfitte nel primo 4 con meno 19 poi meno 15, fece dall'alto un miracolo dell'anno anche la Regina di Mazzarri,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: con
0: sì.
1: Meno 11 fece un campionato clamoroso
0: in una Serie A che era di livello molto più alto di oggi, tra l'altro.
1: Sì, con la Serie A molto più alta e con la Fiorentina che era una imbottita di campioni, e quello vale tantissimo. Allora Cesare Prandelli cosa dice di Serie A? Ma perché a questa società non è mai venuto in mente, non di chiamare me, di chiamare uno dei calciatori protagonisti di quell'anno, portarlo nello spogliatoio e raccontargli nel momento più brutto della stagione come ci si poteva salvare, che c'è una squadra di eroi, perché quelli sono eroi, che nel 2006-2007 fece un campionato che non ha cittadinanza dalla cosa straordinaria che è stata messa in campo. E ha ragione, però purtroppo a nessuno è venuto in mente, ma perché è normale, è lo stesso motivo per cui la Fiorentina non c'era ieri sera. Cioè vivono un'altra realtà che io rispetto, però non condivido, posso dirlo questo?
0: Certo, certo, indubbiamente Mario, non è far polemica, è soltanto un punto di vista soggettivo, ma comunque non solo rispettabile, ma è abbastanza facile da comprendere, ecco, diciamo.
1: La polemica è prendere Cocorin e non prendere Berardi quando lo potevi prendere, anche se costava tanto. Quella è polemica, è sempre costruttiva, perché le nostre critiche sono costruttive, non sono a demolire. Quella di questa non è neanche una polemica, è una presa d'atto che ci sono due mondi che non comunicano.
0: Indubbiamente se ne risente non solo come società, ma anche come ambiente in generale, in tutta la Firenze del pallone. Mario, cerchiamo di andare oltre, di spostarci un po' sulla Fiorentina di oggi. Non so se ti sei fatto un'idea sull'interesse per Oulahi del Trabzonspor, a cui accennavo prima del collegamento, e in generale ti chiedo cosa ne pensi del fatto che in questo momento la Fiorentina, dà ciò che esce anche da noi giornalisti come notizie, sta trattando, comunque si sta affacciando soprattutto a centrocampisti, quando ci avevano fatto capire che in realtà la priorità erano gli esterni d'attacco. Ti sei fatto un'opinione, un'idea di tutto questo?
1: L'idea è che loro cercano esterni e centrocampisti. La manovra di Parate, cioè una manovra a macchia d'olio, per cui è chiaro che a seconda della casella essi libera, lui la aggredisce. Io rimango ottimista, io ho qualche amico nell'ambiente che detto che mi ha sentito troppo ottimista, no? E invece dovrei essere prudente, io sono per natura prudente, lo sai Ludovico, credo di essere equilibrato e prudente, però io ho fiducia. Se poi dire che ho fiducia in Paratici qualcuno lo equivoca o lo trasforma in una fiducia assoluta, un ottimismo sfrenato alla Tonino Guerra, no, questo assolutamente no, però ho fiducia perché a me piace l'idea che sta perseguendo questo direttore sportivo e il suo team. Il team intendo quelli che lavorano con lui, come nella parte tecnica, quindi Gianni, ora è arrivato Orlandini, poi c'è Zebi, c'è Goretti, insomma voglio dire è una bella squadra, mi piace, e mi piace l'idea di andare a seguire giovani. Anche questo Oulahi sarebbe del 2006, no? Questo ivoriano, sì. Per cui Vieri è del 2005, cioè mi piace l'idea di andare a prendere degli under 23, e quindi lo trovo molto positivo. Se poi questi giocatori saranno buoni o no non lo so. Io per Vieri ve l'ho già detto, ho avuto ottime referenze. Oulahi sta facendo molto bene al mondiale e non è alto solo 1,73, però è un centrocampista box to box che ha resistenza, che ha piede, che ha tempo di inserimento, che ha tiro e che vede il gioco, quindi ha diverse qualità assemblate bene, e non è meraviglio che lo staff di Paratici abbia posto l'attenzione su questo calciatore, che vale tra i 23 e i 25 milioni, una cifra alta. Però ripeto, se questa è la strada a me piace, spero di non essere troppo ottimista, semmai riportami tu all'ordine Ludovico.
0: No, no, io comprendo Mario, e come, anzi, positività penso ce ne voglia in dosi industriali, insomma, per affrontare la prossima stagione, vista la scorsa, quella da cui proveniamo. Sempre proseguendo sul solco dei centrocampisti, Mario, dicevo prima di Torsvet, sappiamo che ha un accordo con la Fiorentina già per un contratto da firmare fino al 2031. Anche secondo te la sensazione, ne parlavamo già negli scorsi Viola Weekend, è che l'affare si chiuda una volta la Norvegia uscita dal mondiale?
1: Ma io so che l'hanno preso, poi è chiaro,
0: cioè che virtualmente è fatta,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Io so che l'hanno preso, sono d'accordo, il giocatore non vedo l'ora di venire a Firenze, è un pretoriano di grosso, è un buon giocatore secondo me, che probabilmente prelude anche alla partenza di qualche centrocampista della Fiorentina. Però mi hanno spiegato un po' di tempo fa che il mondiale, nella migliore tradizione, congela un po' tutte le operazioni. Sì. Il mondiale finisce il 19 luglio, se non sbaglio.
0: Sì, confermo.
1: Secondo me lui è al di là del cammino della Norvegia, domani hanno un test notevole, no? Con il Brasile. Però insomma, al di là di quanto sarà la Norvegia in America, Io credo che al ritorno della squadra in patria sarà perfezionato anche il trasferimento di Tosved alla Fiorentina, e salvo clamorosi rovesci io credo che lui sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.
0: E questo probabilmente è l'indirizzo che prenderà l'affare Torsvet. Mario, per chiudere sul mercato, ti aspetti qualche nome in particolare per quanto riguarda gli esterni d'attacco? Stamani per esempio la Nazione parlava ancora di Noah Lang e di Bakayoko, tanto per citarne due.
1: Bene.
0: La notizia del giorno a livello di dichiarazioni è Volpato, che praticamente si è proposto alla Fiorentina, perché Volpato ieri, dopo essere uscito dal mondiale con l'Australia per mano dell'Egitto ai calci di rigore, è stato intervistato da diretta.it e ha detto adesso andrò in vacanza e staccherò un po' da tutto, poi ci penseremo, i miei agenti si occuperanno di queste cose, io mi fido di loro, la Fiorentina è una grande squadra, hanno avuto un anno un po' difficile ma i giocatori ci sono, il Villa Park è una struttura di altissimo livello e conosco anche l'allenatore, tanti motivi per sceglierla, sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso. Insomma, non so come più di così possa un calciatore offrirsi, proporsi a una squadra. Cosa ne pensi di tutto questo?
1: Io penso che i giocatori di primissima fascia non si offrono alla Fiorentina, ma difficilmente si offrono anche alle grandi del campionato italiano, perché vanno su altri palcoscenici. Giocatori buoni di seconda fascia ce ne sono alcuni che sperano di venire a Firenze. Questa è la più bella notizia, perché nonostante l'annata disastrosa che ci siamo messi alle spalle, se c'è ancora qualcuno che vuole venire a Firenze mi fa piacere, perché in questa ragione paratici, cioè le annate disastrose non cancellano l'appeal di una società storica del calcio italiano, di una grandissima città, di una grandissima tifoseria, quelle non vanno in archivio. Certo, fra essere in Champions e essere a zero come la Fiorentina c'è una gran bella differenza, questo lo sappiamo, però c'è ancora qualcuno che dice preferisco andare a Firenze o la Fiorentina piuttosto che un'altra squadra che ha meno storia e meno blasone, e questa è una carta che secondo me Paratici deve saper giocare molto bene per la Fiorentina.
0: Mario, prima di salutarti, gli ultimi temi non te li rubo io ma te li faccio rubare da qualche ascoltatore. Per esempio Fabiola ci scrive: ma secondo voi, e penso che lo scriva perché ascoltava il discorso che facevamo insieme sulla società e ripartendo la serata di ieri, questa società conosce la nostra storia? Secondo voi? Non credo gli sia mai importato della storia, forse pensavano di scriverla loro, ci sono riusciti ma fino ad ora è in negativo. Questo è il commento di Fabiola. Non so, Mario, che cosa ne trai da tutto ciò, che cosa aggiungeresti?
1: Ma senti, se speravano di scriverla loro, questo non lo so, sarei presuntuoso se lo dicessi, e sarebbe anche non corretto. La sensazione sui fatti dopo 7 anni è che la storia non la conoscano e non gli sia neanche interessata, per esempio. Quindi questo lo trovo un errore perché bisogna assolutamente invece entrare nel tessuto connettivo della città, cioè non basta una campagna pubblicitaria per la nuova maglia per far vedere se dentro la città, non credo che sia mai interessata, e questo mi dispiace, ecco, perché lo dico a ragion veduta, che hanno fatto troppi errori da questo, in questi anni, no? E credo anche per questo centenario ne stiano facendo, so di alcuni ancora non hanno ricevuto la lettera.
0: Sì, poi mi risulta che qualcuno abbia ricevuto l'invito con fredda mail, insomma, e niente di più.
1: Sì, sono tanti, però insomma stanno arrivando, quindi però qualcuno no, è tutta una modalità che ripeto, io non condivido, però rispetto, si vede, forse saranno, magari Ludovico te sei molto più giovane di me, magari saranno i tempi moderni, dai, oggi si comunicano i messaggini, è calato il contatto umano, c'è un problema però, che il calcio è amore e passione, il calcio non è un divertimento, gli americani per esempio pensano che il calcio sia un divertimento, non è un divertimento, è tutto purché un divertimento, è lacerazione, gioia, felicità, è pianto. I tifosi della Fiorentina, quando la Fiorentina perde, lunedì vanno a lavorare e si vede lontano un miglio che ha perso la Fiorentina dalla loro faccia, stanno male. Quando la Fiorentina vince godono e provano un godimento come raramente lo provano in vita loro, è sofferenza, è gioia, può essere un divertimento questo, no, nel calcio non ci sono maggiorette, anche se proveranno a portarle, e quindi divertimento non c'è nulla, c'è senso l'appartenenza.
0: Ma guarda Mario, basta pensare alla diatriba che ne è venuta fuori per Antognoni, non sarebbe mai dovuto emergere una cosa del genere per il giocatore più rappresentativo della sua storia, eppure è successo tutto questo.
1: Ma sono d'accordo, sono partiti con la mail, poi c'è stata una telefonata da parte di un dirigente, secondo me non doveva telefonare qualche altro, insomma, quindi tutta una serie di errori. Poi per carità, Giancarlo ha la propria idea che va rispettata, loro hanno la loro, va altrettanto rispettata, però insomma non ci sono stati proprio degli errori di grammatica secondo me, ma può darsi che a loro non interessi, ripeto, può darsi che il mondo sia cambiato e abbiano ragione loro. Io credo di no, perché io mi rifaccio molto al modello anglosassone e in Inghilterra non funziona così.
0: Mario, potremmo andare avanti a profusione, ma ti lascio con una sorta di giochino, perché ci scrive Alessandro: ci ricordate la formazione del 2006? E quindi Mario, ti chiedo, prima di partire tu su questo, e poi io eventualmente ti correggo con l'aiuto, lo ammetto, del computer che ho qui davanti in redazione.
1: No, da tutta non me la ricordo. 2006 che vuol dire? 5-6 o 6-7?
0: Vabbè, immagino si riferisse alla stagione di cui parlavamo prima, quindi 6-7, scommetto.
1: Non lo so, però ti dico, quella bella, è bella anche la prima, quella, pensa, se mi dai un minuto in più te lo dico al volo, sì. Quella prima nasce da una sintesi tra la Fiorentina che aveva costruito Galli insieme a Lucchesi nel 2004-2005, Pantaleo Corvino, che è un grandissimo tentatore di calcio, ne conserva circa il 50%, e il 50% viene poi
0: corroborato
1: da Corvino e Prandelli. Ma in porta c'era Frei, poi c'erano centrali, c'era Danelli con il Faluzzi, che poi il Faluzzi fu portato a destra, a sinistra c'era Pasquale, nel mezzo c'era Ambrocchi e Donadel, e poi c'erano due esterni che Prandelli definiva asimmetrici, perché erano esterni adattati e quindi non erano classici esterni, uno andava di più, uno di meno, ed erano Fiore e Jorgensen. Fiore era un meraviglioso trequartista che fu adattato esterno, e Jorgensen era un giocatore di un'intelligenza sovrumana che veniva messo in fascia, ma aveva giocato spesso nel mezzo e aveva caratteristiche,
0: che veniva messo un po' ovunque, perché Jorgensen gli abbiamo visto fare praticamente tutti i ruoli a Firenze.
1: Certo, e poi davanti c'era Toni e Pazzini, che veniva messo come seconda punta trequartista, e poi venivano anche alzati altri giocatori che c'erano in rosa in quel ruolo. E poi nel 2006-2007 ci furono sicuramente degli innesti importanti, e insomma sono due. Sì, allora, se il tema è quella Fiorentina è parente di questa, no. Quella Fiorentina, certo, non era parente di questa. Quella Fiorentina andava a giocare con le grandi, giocava tu per tu tranquillamente, anch'esso la grande.
0: Tra l'altro, non so se ti è sfuggito, non l'ho sentito io, ma mi sembra non tu abbia citato Mutu, se non erro.
1: No, ma Mutu però arriva al secondo anno.
0: Sì, infatti io ho davanti le formazioni dell'annata di cui parlavamo prima, 6-7.
1: Sì, arriva Mutu e la Juventus manda via, perché aveva avuto il problema lì con la cocaina e
0: sì.
1: Prandelli, che con Muso aveva un rapporto eccezionale, nel 2006 lo porta a Firenze grazie a Corvino, operazione fantastica. Muso, uno dei giocatori più forti in assoluto abbia visto in vita mia. Poteva fare la prima punta, la seconda punta, il trequartista, giocatore di un carattere bestiale, pazzesco. Sì.
0: Sono d'accordo Mario, io ne ho visti molti meno di te con la maglia viola, ma sicuramente anche per me, insieme a Pepito Rossi, forse il fantasista più importante di questa della storia recente.
1: Pepito
0: insomma.
1: Rossi forse tecnicamente anche superiore a Muso.
0: Può darsi, sì.
1: Pepito Rossi era un potenziale fuori classe, poi non l'è mai diventato perché la carriera lo ha penalizzato, no? Con quegli infortuni, ma era un fuori classe Pepito.
0: Mario, io starei a disquisire su questi argomenti fino a stasera, bello. Però devo andare avanti con la scaletta, purtroppo.
1: Vedi che non abbiamo fatto polemica?
0: No, anzi, vedo già tifosi che ci mandano su WhatsApp le foto con le formazioni di quegli anni, quindi
1: certo.
0: Fai sempre breccia parlando di queste cose. Mario, grazie come
1: grazie,
0: tutti i sabati.
1: Un saluto a tutti
0: Buona
1: voi.
0: Serata.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie davvero a Mario Semerani. Momento a Marcord, che dicevo proprio ora nel salutare Mario, fa sempre piacere con chiunque lo si porti avanti. Infatti vedo che vi state scaldando. Fede ci ha mandato uno screen di una formazione con una doppietta di Mutu, di Tony, pardon, e non vedo se ci sono altri gol perché è una foto un po' sfocata, però insomma i nomi sono quelli, li abbiamo fatti più o meno tutti con Mario. Era una Fiorentina che non solo era forte, ma centrò un'impresa titanica davvero, come ricordava ieri Prandelli, e quella che stavamo anche rimembrando ora con Mario Tenerani, ossia quella che partì dalla penalizzazione clamorosa e centrò un campionato che, se non ci fosse stata la penalizzazione, sarebbe stato da Champions League per il piazzamento finale. Vado avanti leggendo alcuni messaggi, anzi poi facciamo sentire anche un contributo visto che parlavamo di queste cose. Fede ci scrive se sappiamo qualcosa riguardante i prezzi degli abbonamenti in curva e se sono uguali all'anno scorso. Su questo, Fede, c'è la nota ufficiale pubblicata dalla Fiorentina ieri che ci viene in soccorso e che ci ricorda che sarà il 10 luglio il giorno in cui verranno comunicati i prezzi, le tempistiche e le fasi di vendita della campagna abbonamenti 26-27, che parte appunto il 13 luglio dalle ore 10. Quindi su queste info non possiamo fare altro che rimandarvi ai comunicati ufficiali della Fiorentina, tutto quello che comunicherà il club appunto sul proprio sito, come nel comunicato che ho appena letto e che deriva da ieri. Va bene, facevamo con Mario riferimento a quella famigerata stagione 2006-2007. È una di quelle che ha visto Cesare Prandelli al timone della Fiorentina, raggiungendo risultati clamorosi, quarti posti, vabbè, l'ottavo di Champions League col Bayern Monaco del 2010, che non volevo citare per non fare del male, però resta il picco come risultati dell'era della Valle, la semifinale di Coppa UEFA, che poi purtroppo ha visto la Fiorentina uscire ai calci di rigore con i Rangers. Insomma, ce ne sarebbero tante da ricordare. Proprio Cesare Prandelli ieri ne ha parlato sia durante sia prima l'evento solo per la maglia al Teatro Niccolini, che citavamo ieri con Mario Tenerani, è andato in scena ieri sera. L'avete visto tra l'altro su Radio Firenze Viola, perché l'abbiamo mandato in onda ieri sera proprio sui nostri canali, soprattutto sul canale 92 del Digitale Terrestre, per chi ci ha seguito via visual. Cesare Prandelli l'abbiamo fermato anche prima dell'evento in zona mista con i colleghi presenti anche per le altre testate, e ci ha rilasciato queste dichiarazioni.
2: Solo per la maglia, una serata per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti campioni viola, allenatori viola, che hanno deciso di rimanere a Firenze anche dopo.
3: Sì, solo per la maglia, per la squadra, per la città, per tutto, quindi è una festa di tutti, non c'è una festa esclusiva, ma è una festa che non ha proprietà, ha solo sentimento, solo amore, quindi è una cosa meravigliosa.
4: Ecco mister, oggi si festeggia il centenario della Fiorentina, che poi verrà festeggiato appunto, sì, durante la seconda giornata di campionato contro il Frosinone. Un tema è stata l'assenza di Antonioni, non so se lei ha avuto modo di scambiarci qualche messaggio magari per provare a convincere a venire.
3: Non dobbiamo convincere nulla, è una festa di tutti, non ha, come dicevo prima, nessuna proprietà, c'è solo amore, c'è solo un amore incondizionato per questa maglia, questa squadra, quindi non lo so, Giancarlo i motivi li conosco, quindi sono motivi abbastanza seri da un punto di vista relazionale, da un punto di vista umano, da un punto di vista del rispetto non solo dalla professione ma della persona. Però lui sarà il festeggiato comunque, e io mi auguro che ci sia la possibilità da parte nostra di riconoscere a Giancarlo non un pezzo ma la storia intera di questa squadra. Mi intriga perché mi sembra che in questa sua avventura, in questi suoi ultimi anni, non si è focalizzato sul sistema di gioco ma ha valorizzato i giocatori sull'individualità, e questo mi sembra un aspetto già molto importante, meno essere rigido dal punto di vista proprio dello sviluppo del gioco, quindi mi auguro di vedere una Fiorentina capace di durante la partita di cambiare anche non soltanto il sistema ma l'interpretazione della gara.
2: Io torno un attimo.
5: Comparatici è grosso, la Fiorentina potrà tornare a pensare in grande secondo lei, con la dovuta cautela e col tempo?
3: Noi tifosi ormai faccio parte del tifoso di sempre ragionare in grande, in questo momento si pensa di andare in Champions League, si pensa di fare grandi cose, avremo tempo poi di rivedere le nostre posizioni, ma adesso dobbiamo festeggiare, dobbiamo gioire, dobbiamo essere contenti di questa squadra, di questi nuovi personaggi che sono seri, che sono capaci, quindi massima fiducia.
2: Io riporto un attimo sulla festa, cioè su Firenze, sulla Fiorentina. Cosa ha Firenze, cosa ha la Fiorentina in più di altre maglie, di altre città?
3: In più che ti considera non soltanto una persona che fa il lavoro, ma ti considera uno proprio attaccato alla maglia, cioè raccontare cosa vuol dire ci vorrebbero veramente un po' più di tempo, però dopo avremo modo magari di raccontarlo.
2: In un momento sarà dedicato anche al ricordo di Mondoni, ci può anticipare qualcosa?
3: Mondo, io ho giocato con lui, l'ho avuto come allenatore, quando sono venuto a Firenze la prima telefonata me l'ha fatta lui, guarda io sono tifoso, c'ho la tessera, eccetera, quindi ci sentivamo dopo le partite quasi sempre, e quasi sempre mi doveva rimproverare di qualcosa, però alla fine abbiamo veramente vissuto anni meravigliosi, lui riusciva anche a sdrammatizzare nei momenti più difficili, quindi il ricordo del Mondo è vivo.
0: E questo era Cesare Prandelli a margine dell'evento solo per la maglia di ieri sera. Vedo che arrivano come sempre messaggi nei suoi confronti, per esempio Claudio che ci scrive a vita nel nostro cuore riguardante Prandelli, ci manda sempre l'ascoltatore che ci ha mandato la formazione precedentemente, ce ne ha mandata un'altra della stagione appunto 2005-2006, quella che citava Mario, ovvero quella prima alla famigerata stagione a cui faceva riferimento Prandelli, è più o meno la stessa. Vedo Boginov addirittura davanti, che usiamo spesso anche su queste frequenze che non sentiamo da un po' di tempo. Andremo a riscomodarlo il buon Valery Boginov a stretto giro di posta. Ci è arrivato anche una nota audio, tra le altre ci sarebbero anche altri messaggi, ma c'è ancora una lunga ora, c'è ancora tanto altro da fare, quindi per il momento andiamo con un'altra nota audio.
6: Buonasera, ci dimentichiamo che Real Madrid insieme all'Arde ci ha rubato una Champions con un rigore 2 metri fuori aria. Lì quell'arbitro lì che avanti a destra dovrebbe saperlo, però fischiò un rigore e ci tolse dal Champions.
0: Sì, qui andiamo molto a ritroso con gli anni, perché si parla della Coppa dei Campioni 56-57, però sì, rimane una delle ingiustizie subite dalla Fiorentina nella sua storia secolare, appunto perché il 29 agosto con Fiorentina Frosinone la Fiorentina celebra veramente i suoi 100 anni di storia. Me ne verrebbero in mente anche tante altre, stando a tempi recenti e a cose molto meno pesanti come una finale di Coppa Campioni, che è quella a cui alludeva Daniel nell'audio che abbiamo appena ascoltato. Se io penso alla storia recente della Fiorentina, mi viene in mente soprattutto il primo anno di Montella, visto che prima parlando di Yoma e delle maglie che tornano proprio dall'omonimo brand, il primo anno di Montella la Fiorentina avrebbe meritato il terzo posto in campionato, ma il Milan arrivò davanti alla formazione dell'aeroplanino anche grazie a diversi calci di rigore che vennero fischiati ai rossoneri in quel finale di stagione. Infatti nacque lì il detto, diciamo, nazional popolare per quanto riguarda i tifosi viola: rigore per il Milan. Mi ricordo un errore di Calvarese a Firenze in un Fiorentina-Napoli con Quadrado che sterza su Inler in area sotto la curva Fiesole, lo salta con un doppio passo, Inler lo stende vistosamente, non solo non viene fischiato rigore ma addirittura viene espulso Quadrado per simulazione. Quella mi rimarrà per sempre nella testa e negli occhi. Vabbè, potrei appunto andare avanti ancora in lungo e in largo, non lo faccio perché lo farò tra pochi minuti con la seconda ora del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio. Dovremmo darvi anche le formazioni quando arriveranno, di Canada-Marocco, che apre gli ottavi del mondiale alle ore 19. Parleremo nell'ultima parte di trasmissione proprio della Coppa del Mondo, perché si entra nel clou della competizione. Questo e molto altro ancora con Ludovico Mauro, che vi aspetta fra pochi minuti per la seconda ora del Viola Weekend.
7: Radio Firenze Viola
8: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
9: In quegli anni lì, l'episodio più clamoroso fu il gol di Bayer e il fuorigioco dei domestici. Non so se voi ne ricordate.
0: Certo che sì, caro Massimo, che è l'ascoltatore che ci ha mandato questa nota vocale. L'ho citato prima indirettamente parlando dell'ottavo di finale del 2010 contro il Bayern Monaco, dove ho detto appunto non lo volevo citare, però sì, sicuramente quello è l'episodio più disastroso avvenuto ai danni della Fiorentina, con Ovrebo che convalidò il gol di Miro Klose palesemente appunto in fuorigioco all'Allianz Arena, e non serviva assolutamente il VAR per vedere un fuorigioco vistoso come quello del bomber, dell'ex bomber tedesco, che fino a pochi giorni fa era anche il miglior marcatore all time nella storia del mondiale, superato da Leo Messi e poi anche da Kylian Mbappé, sempre in questa Coppa del Mondo. Come vi dicevo, la parte finale di questo Viola Weekend la incentreremo sul mondiale. Buon pomeriggio un'altra volta e ben trovati in diretta un'altra volta da parte di Ludovico Mauro. Sono le 17.05, riprendiamo il filone del Viola Weekend, della trasmissione di questo sabato 4 luglio, che tra l'altro vede in questo momento in corso di svolgimento anche le qualifiche del Gran Premio di Silverstone. Siamo nel pieno del Q1 con Charles Leclerc in questo momento davanti a tutti gli altri. Appunto, come vi dicevo in apertura di trasmissione, è uno sport che non riguarda il nostro palinsesto, però ci fa piacere nel weekend a maggior ragione dare spazio anche alle altre discipline, anche perché veniamo da giorni in cui c'è stato il premio Fair Play Menarini, che ho seguito anch'io come tutti gli anni da inviato, che ha dato un'altra volta la presenza a Firenze di un po' la crema della crema dello sport internazionale. Per il calcio basti pensare al fatto che presenziava Emilio Butragueño, dirigente da tanti anni del Real Madrid, uno degli attaccanti più forti della storia delle merengues e del calcio spagnolo in generale, decimo miglior marcatore di sempre proprio dei Blancos. Tra gli altri c'era anche Andrea Zorzi, leggenda della pallavolo, c'era Mondo Duplantis, mostro sacro dell'atletica dei giorni nostri, detiene 15 record del mondo nel salto con l'asta. Potrei andare avanti ancora, ce n'erano anche tanti altri, Diego Milito restando al mondo del pallone, Achille Polonara per quanto riguarda il basket, insomma potrei citarne tanti altri ancora, ma insomma non basta così. Max ci cita quella partita lì, che sì, per rispondergli, certo me la ricordo molto bene anche io. Si fa fatica a non ricordarsi un furto, perché di questo si parla, non è offensivo nei confronti del Bayern o della UEFA, ma la Fiorentina subì un torto arbitrale veramente pazzesco, e ciò nonostante batté al ritorno per 3-2 il Bayern a Firenze con la doppietta di Jovetic, il gol di Vargas e poi quel gol fantastico di Arjen Robben praticamente da casa sua, che non lasciò scampo a Seba Frey e che poi portò il Bayern ad arrivare fino alla finale di Champions, persa per mano dell'Inter quell'anno a Madrid, con gol appunto dello stesso Diego Milito che ho citato poc'anzi, doppietta in quella finale dove il principe diventò re nella notte di Madrid, citando Massimo Marianella che commentò quella finale, e mandandogli anche un saluto. Ciao Massimo, se ci stai ascoltando, mi fa piacere come sempre salutare chi conosco anche dalla diretta. Va bene, andiamo avanti, tra poco approntiamo il secondo collegamento di questa trasmissione. Nel frattempo ripartiamo ancora dalla serata di ieri dell'evento Solo per la Maglia, che è andato in scena al Teatro Niccolini di Firenze. Abbiamo ascoltato poc'anzi le parole di Cesare Prandelli, ci ascoltiamo ora quelle di Alberto Malucci e Lorenzo Amoruso, che insieme hanno un po' ripercorso la loro Fiorentina e la Fiorentina attuale.
2: Lorenzo, Alberto, Lorenzo Amoruso, Alberto Malucci, siamo qui per festeggiare 100 anni di storia della Fiorentina, ma soprattutto la fedeltà di tanti campioni che come voi hanno deciso di rimanere a Firenze.
10: Per me è già un po' più complicato, perché ovviamente Alberto, insomma, è fiorentino, esatto. Io sono di adozione, però ho avuto la fortuna di conoscere questa città già dall'età di 14 anni, perché venivo con le nazionali, quindi me la son goduta in gran parte, diciamo, non da turista, ma quasi. Poi ho avuto la fortuna inevitabilmente di arrivare qua a giocare con Alberto e con tanti altri amici, perché prima di essere calciatori, secondo me, quel gruppo era un gruppo di compagni, di amici, perché eravamo forti anche fuori dal campo, a volte anche forse più fuori dal campo, scherzo, e quindi è stata una cosa magnifica. Io solo 2 anni, però effettivamente ho legato il mio nome ovviamente con 2 trofei importanti, quindi che dire, la soddisfazione di questi 100 anni è eccezionale, perché poi sai, la Fiorentina non è purtroppo una squadra che può, una società che ha attraversato sempre bei momenti, anzi dei momenti abbastanza bui ce ne sono stati, e quindi aver fatto parte di un momento in cui siamo riusciti a regalare dei sorrisi eccezionali a tutta la città, a tutti i tifosi della Viola, insomma, credo che sia eccezionale. Poi ovviamente vivo a Firenze, mi sono sposato anche a Firenze, questo che vuol dire? Che amo questa città, amo questa squadra, amo questa società.
2: Alberto, per te è diverso.
11: Ha detto tutto.
10: No, non è vero.
11: Di tutto, lui è venuto qua a Firenze, io invece già ci stavo.
10: Compito più difficile.
11: Difficile, però è chiaro che sono orgoglioso di questo traguardo, perché facciamo parte della storia, 100 anni della storia della Fiorentina, e mi sento un privilegiato, un privilegiato in tutti i sensi, perché aver calcato i campi di Serie A, aver indossato una maglia gloriosa della Fiorentina, oggi festeggiare il centenario per me è un motivo di grande orgoglio. Quindi grazie alla Fiorentina, grazie ai miei compagni, grazie per quello che abbiamo fatto, e grazie a voi, perché insomma ci avete sempre sostenuto in tutto e per tutto, quindi che devo dire di più? Sono molto
10: grazie felice. Anche al tempo, perché fondamentalmente se pensi che c'è gente che non può essere qua purtroppo perché la vita è così, noi ci riteniamo veramente molto fortunati, perché tra 100 anni di sicuro non ci saremo, quindi vedremo se effettivamente altri al posto nostro potranno effettivamente celebrare dei trofei, perché non è sempre facile, quindi diciamo che abbiamo avuto anche un po' una botta di culo, dai, diciamolo pure.
2: Ecco, una battuta sulla Fiorentina che dovrebbe nascere questa stagione. Voi due siete stati due giocatori di carisma, di grande carattere. Vi aspettate una Fiorentina con più carattere per la prossima stagione?
10: Mi aspetto un po' di tutto, sinceramente, perché non è che sia molto facile fare quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Perché credo sia stato veramente complicato per tutti giocare malissimo, regalare gol, fare le brutte figure che state fatte, quindi ci vuole un grandissimo impegno a fare quello che è stato fatto lo scorso anno, compresa la società, allenatore, compagnia vari. Quindi ti dico, mi aspetto tanto, il tanto però non vuol dire, a differenza di tanti purtroppo, tanti tifosi che si aspettano una Fiorentina che vada a lottare per la Champions League, no, mi aspetto però che si inizi a essere squadra, mi spiego, vorrei vedere una squadra che ha un'idea.
2: Ho parlato di gruppo prima.
10: Ho voglia di vedere una squadra che abbia un'idea e che la porti avanti anche attraverso le difficoltà, che abbia un concetto di voler migliorarsi giorno per giorno. Solo se ci sarà questo, è chiaro che magari a distanza di 1, 2, 3 anni si potranno raccogliere dei frutti importanti, però per come sta andando adesso la situazione mercato, la situazione evoluzione, io sono molto tranquillo, non sono felice, ma perché la felicità credo che la si possa raggiungere solo alcune volte nella vita, nei picchi soprattutto, appunto parlando di Fiorentina, non tantissime volte. Auguriamoci che questo possa essere un buon inizio per poi eventualmente, perché no, festeggiare quando si potrà.
0: Torniamo quindi in diretta e andiamo avanti con la nostra trasmissione, ci affacciamo al mercato e torniamo un pochino più sull'attualità, facendoci dare una mano da chi la Serie A l'ha fatta e come l'ha fatta da portiere, con le maglie della Regina, del Milan, all'estero anche col Manchester United, oggi direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che è in linea con Radio Firenze Viola. Massimo, buon pomeriggio, ben trovato.
12: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere in nostra compagnia. Massimo, innanzitutto, da grande ex portiere quale sei stato, ti porto sul tema De Gea, che per noi è centrale. Insomma, non è molto chiaro come la Fiorentina stia agendo nei confronti di De Gea, perché sembrava sul mercato, ultimamente un po' meno, si sono affacciati su di lui diversi club. Secondo te, parto da questa considerazione, per l'annata che ha fatto l'anno scorso, che effettivamente ha vissuto di qualche defiance rispetto all'anno prima, la Fiorentina può permettersi di cambiare addirittura portiere o di mettere in discussione De Gea?
12: Ma guarda, mettere in discussione De Gea da ex portiere, da addetto ai lavori, credo che sia, per quanto la vedo, come la vedo io, un errore, perché De Gea in questi due anni di Firenze complessivamente ha fatto due anni importanti. L'anno scorso è vero che non si è ripetuto come primo anno, ma diciamo sempre se stesso, ma è anche vero che nei momenti importanti lui c'è sempre stato, insomma, al netto degli errori, De Gea è stato uno dei più positivi della scorsa della Fiorentina, e mi ricordo partite quando erano con Vanoli in difficoltà, che si pensava anche che potesse retrocedere, De Gea ha reagito bene, ha trascinato con delle buone prestazioni, anche la squadra, attenzione, però De Gea comunque un portiere affidabilissimo, se l'hanno cercato in tante perché evidentemente la vedono come me un portiere forte. Poi le strategie societarie sono sempre più complesse, noi non le sappiamo, ognuno ha il modo di muoversi in base a quello che può e deve fare, però parlando del singolo, io credo che De Gea per me non può essere messo in discussione.
0: Quindi non avresti dubbi sul confermarlo un altro anno da titolare e anche da capitano per una squadra che vuole rilanciarsi?
12: Ma guarda, senza presunzione, mi meraviglio se qualcuno mettesse in dubbio De Gea a Firenze, con tutto rispetto, Firenze è una grande piazza, ecco, quindi cioè, De Gea è seguito da molte squadre importanti d'Europa, si è parlato, poi sarà stata anche voci, squadre come la Juventus, evidente che è un portiere importante. Io forse la Fiorentina voterei stretto, poi magari se hanno qualcosa magari che noi non sappiamo di meglio, oppure il Martinelli che si parlava tanti anni, la voglia di poterlo lanciare, ecco, quello potrebbe essere la cosa che a me stuzzicherebbe un po', lanciare un portiere come Martinelli che ha fatto bene alla Sampdoria, altrimenti io non vedo portieri per Firenze più bravi e pronti di De Gea. Poi ripeto, magari c'è e mi smentiranno.
0: Ecco, prima di spostarmi su Martinelli, perché l'hai già citato e ti avrei portato sul classe 2006 per analizzare anche la sua situazione, ti avrei fatto spendere due parole, caro Massimo, su Orlando Gil, il portiere del Paraguay a questo mondiale, che ha eliminato in modo fragoroso la Germania nei sedicesimi della Coppa del Mondo attuale. Dall'Argentina accostavano la Fiorentina insieme al Torino e alla Lazio sul portiere del San Lorenzo, ovvero su Orlando Gil. L'hai visto? Ce l'hai presente? L'hai seguito al mondiale in generale nella sua carriera? Ti
12: guarda,
0: sembra un portiere da Italia?
12: Io non lo conoscevo, non lo conoscevo, chiaramente al mondiale sta facendo bene, però io diffido molto da queste competizioni importanti, perché sono cose che vanno fuori dal discorso, cioè un portiere deve avere tutto l'anno, tutti gli anni in campionato, quello che fa, il rendimento, è chiaro che i mondiali delle partite dove tu puoi fare benissimo male, ma sono partite singole. Se guardiamo quello che ha visto al mondiale, diciamo un ottimo portiere, però è sempre un portiere, secondo me, per come la vedo io, poco adattabile al calcio italiano. Poi viene in Italia, fa benissimo, chiaro che sicuramente potrò, anche se faccio il portiere, potrò sbagliare anch'io. Io se c'ho De Gea e Martinelli, io mi tengo questi due, però ripeto, questa è solo soggettiva nella mia opinione.
0: Ecco, e allora proprio su Martinelli ti chiedo, ha fatto mezzo anno la scorsa stagione in prestito alla Sampdoria, anche abbastanza bene, dove ha maturato un mezzo campionato di Serie B sulle spalle. Cosa faresti con lui ora? Perché lo sta cercando l'Avellino e ancora più fortemente la Samp, che lo riporterebbe a casa volentieri. Fossi nella Fiorentina o Paratici stesso, tu lo rimanderesti a giocare un'altra volta o lo terresti in casa? Guarda, perché lui l'ha già vissuto due annate a Firenze, ma non ha giocato praticamente mai.
12: Ma ti dico il mio parere, magari mi chiama a parlare se mi sgrida, no? Scherzo. Io ho la forza, se De Gea volessi darlo via, di puntare su, su di lui, sul ragazzo, mettendo un po' di esperto dietro, che comunque è rischioso, perché è vero, ha fatto mezzo campionato alla Sampdoria, che non è facile, perché Sampdoria è una piazza importante, giochi davanti a 30.000 spettatori, nel 2006 si è dimostrato molto, molto affidabile, e come si dice in gergo, ha avuto gli attributi, però è anche vero che ha fatto 6 mesi. Io, se potessi tenere De Gea e manderei un altro anno a fare ossa, a maturare partite, cioè a mettere partite sul motore, a mettere partite per esperienza, gli farei fare un'altra annata, e forse se fa l'annata come ha fatto quest'anno, dopo un anno e mezzo lo porterei a casa da protagonista. Riportarlo a casa per fargli fare il secondo, secondo me sarebbe sbagliato, è meglio lasciarlo un altro anno in giro, a meno che, ripeto, ma in Italia, no, a Firenze, in Italia non siamo mai stati coraggiosi ultimi anni con i giovani, troviamoci con i portieri, trovi un coraggioso e dice: questo è il mio portiere titolare, lo sosteniamo, gli mettiamo un esperto dietro, chiaramente con i rischi che un portiere giovane, se si becca delle giornate negative, può essere un problema. Però se vogliamo far crescere il sistema, dobbiamo cominciare a far giocare i giovani, no? Avere il coraggio di aiutarli a crescere anche negli errori. Però sapete com'è l'Italia, no?
0: Lo sappiamo molto bene, è uno dei

0: un portiere, a prescindere che sia Bia, però è sempre un ottimo campionato, ma è sempre Serie B. Se si trovasse una squadra di Serie A, come si dice in gergo provinciale, dove potessero puntare sul ragazzo, sai, fare un campionato di Serie A importante, poi è diverso, che ti, è un po' meglio se torni dopo un anno e mezzo di Serie B fatta bene, per l'amor del cielo. Però dico che la B con la Sampdoria è una B che equivale quasi a una provinciale di Serie A a livello prestazione, perché comunque
1: la piazza comunque da Serie A, certo, la Samp non c'entra nulla con la B.
0: Se sbagli due o tre partite sei nell'occhio del ciclone, magari per un'altra squadra di Serie B media ti aspettano, non c'è problema. Diciamo che le pressioni sono diverse, e con le pressioni il portiere cresce, perché il portiere rispetto agli altri ruoli è fondamentale che possa emergere nelle piazze dove le pressioni sono importanti, no? Giochi dietro con una curva importante, giochi una piazza importante, il portiere è inutile negare quando sbagli, colpa tua, e saper reagire dopo una cosa del genere, una piazza importante, ecco, tu puoi vedere lo step mentale del portiere, che è vero che deve essere bravo, ma ripeto, per me l'aspetto mentale per un portiere è quasi pari al discorso tecnico.
1: Il tutto, Massimo, riguardante Martinelli con vista sulla prossima stagione, cioè nel senso il tuo ragionamento sarebbe lo faccio crescere ancora una stagione per poi fargli fare il titolare al posto di De Gea, che tra l'altro fa 36 anni quest'anno, quindi non è proprio più un giocatore di primo pelo, no? Tu vedi Martinelli nel futuro della Fiorentina fra i pali?
0: Ma io se ho Martinelli in mano, dopo quello che mi ha fatto vedere a Firenze, ma soprattutto a Genova, è chiaro che ma Paratici questo lo farà sicuramente, bravo come, è chiaro che un portiere di prospettiva che io devo lavorare per portarmelo in una situazione importante a Firenze. Ecco, diciamo che il percorso di oggi di Martinelli, che è già partito, dovrebbe fare un'altra annata fatta bene in una piazza come Sampdoria straordinaria o una Serie provinciale, per fare 2 anni portarmela a casa. Là si può valutare il discorso, sai, 36 anni, questo anno De Gea avrebbe 37, anche se può essere ancora importante, io vado su Martinelli e mi prendo un De Gea, non De Gea, ma dietro al ragazzo per tutelarmi. Ma il percorso di Martinelli, che sta prendendo un altro percorso, sarebbe da fare una stannata fatta bene. Chiaro che il ragazzo si deve giocare dal prossimo anno, è fondamentale, se fa bene come quest'anno, che potrebbe poi rientrare dalla porta principale.
1: Massimo, prima di salutarti ti chiedo un'ultima cosa che fuoriesce dai temi di casa fiorentina, ma mi fa comodo per introdurre l'argomento successivo. Al Mondiale, visto che c'è stata stanotte l'uscita in grandissimo stile di Capoverde per mano dell'Argentina, è venuta fuori la figura di Vosigna, quarantenne, titolare, capitano, portiere di Capoverde. Non so se ti fa piacere spendere 2 parole sulla sua storia, perché davvero Capoverde arriva al Mondiale, debutta, capitano da questo signore, che comunque sforna una prestazione eccezionale con la Spagna, e anche ieri stanotte con l'Argentina non è stato da meno.
0: Ma sì, queste sono delle realtà bellissime, no? E tutti noi disconoscevamo, non conoscevamo questo potere, almeno io personalmente, come credo la maggior parte.
1: È come penso tutti.
0: E trovare un quarantenne in una nazione molto simpatica, ma che ha fatto una grandissima figura, sai, quelle fine che escono ogni qualche volta, può succedere ai mondiali. Io mi ricordo che poi divenne anche un buon portiere, c'era un Colo, quello del Camerun, no? Gli anni 80,
1: certo.
0: All'inizio non conosciamo nessuno, sembra che avesse comunque anche lui solo 40 anni, ma quasi, no? Tra queste figure che ogni tanto escono fanno molto piacere. È chiaro che per quanto riguarda si può spendere grandissime parole su questo portiere, che ha fatto veramente benissimo, ma parliamo di un quarantenne che probabilmente è alla fine carriera, si porterà dietro questo grande mondiale dove comunque ha stupito tutti, anche Messi ha fatto i complimenti, perché effettivamente è stato qualcosa di grandioso in queste partite. Ma resteranno in se stesso, nel senso che si porterà dietro questo mondiale, però parliamo di un portiere che comunque alla fine, no?
1: Sì, no, è encomiabile come ragionamento, perché la storia di Vosigna è veramente affascinante, ma in generale tutta quella di Capoverde. Massimo, grazie davvero del collegamento, a presto e buona serata. Grazie, grazie a Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoia.

0: Spesso ci tiene compagnia con le sue opinioni, ci ha dato un punto di vista che penso condivideranno in tanti su Tommaso Martinelli, perché con De Gea stabilmente, se così sarà, perché non c'è certezza nemmeno su questo, ma io immagino che sia così, e quindi con De Gea che difenda i pal della Fiorentina anche per la prossima stagione, Martinelli dovrebbe andare un altro anno via. Tutto Sport stamani di affare quasi chiuso con la Sampdoria per la sua permanenza a Genova, sponda blu cerchiata anche per la Serie B dell'anno prossimo, e per vederlo poi tra un anno probabilmente pronto per fare il titolare della Fiorentina, ammesso e non concesso che De Gea abdichi già tra 12 mesi, perché è vero che De Gea fa 36 anni ora a novembre, ma è anche vero che le carriere di oggi si sono allungate di molto. Basti vedere, ora sono extraterrestri, però Cristiano Ronaldo è al mondiale nonostante i 41 anni, Messi 39, Neuer stesso quarantenne, con una fine purtroppo sciagurata perché la Germania in tutti i modi pensava di salutarla, rassegna ridata, fuorché così immagino io. Però appunto le carriere degli sportivi si sono dilatate in questa epoca, a maggior ragione sul calcio per i portieri, che sono anche giocatori non di movimento. Quindi non è nemmeno detto che tra un anno De Gea sia già ai saluti, sia per quanto riguarda Firenze, sia per quanto riguarda la sua vita sportiva professionale. Detto questo, abbiamo anche introdotto il tema che è quello del mondiale, con cui più o meno andremo avanti da qui alla fine della trasmissione. Andiamo in pausa prima dell'ultimo scorcio del Viola Weekend, che vi aspetta fra pochi minuti. Radio
1: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
0: Viola. 17.31, torniamo in diretta su Radio Firenze Viola, l'ultima parte del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio 2026. Sta per cominciare il Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, che si correrà domani dopo la vittoria di Kimi Antonelli nella gara sprint del primo pomeriggio. Per quanto riguarda il tennis, non sono ancora in campo né Lorenzo Sonego né Grigor Dimitrov, e al quarto set Flavio Cobolli, che ha perso il terzo parziale al tiebreak 7-6, ma sta conducendo per 4-2 il quarto, quindi la speranza del nativo, tra l'altro, di Firenze è di vincere il quarto parziale, allungare al quinto set e spuntarla per poi andare agli ottavi di finale dei Championships. Noi però ci catapultiamo sulla Coppa del Mondo. Ve l'avevamo detto che l'ultima parte della trasmissione sarebbe stata improntata sul mondiale che si sta svolgendo in America, e lo facciamo con un collega, ma anche un amico personalmente, di Cronaca di Spogliatoio, che è Stefano Ferré, che è in linea con noi. Ciao Ste, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi chiamato, un piacere essere qui.
0: Grazie Stefano per essere in nostra compagnia. Ci sarebbero tanti temi, Stefano, no, per parlare del mondiale. Siamo reduci da una notte folle per quanto riguarda Argentina-Capoverde, che ci ha regalato una partita sensazionale dalle mille emozioni. La favola di Capoverde che si chiude in maniera bellissima con le lacrime dei capoverdiani, che testimoniano quanto sia stata veramente una spedizione stellare quella di Capoverde per l'esperienza che è maturata, e poi con la Colombia che ha chiuso il quadro dei sedicesimi strappando il pass degli ottavi. Non lo so Stefano, io partirei dall'Argentina, un'Argentina un po' lenta, un po' contratta, che ci ha messo un po' più del dovuto a piegare Capoverde. Di contro gli africani hanno giocato una partita memorabile, encomiabile.
2: Ma l'aggettivo giusto è memorabile, perché contro ogni pronostico e possibilità sono andati oltre le attese, proprio anche per la prestazione, che non è stata solo una prestazione di attenzione difensiva, ma di cura di ogni singolo dettaglio. Quando il cuore ti porta oltre i tuoi limiti, ti porta a superarli, loro hanno fatto una gara sì di attenzione ma anche di intensità. Al 120esimo ancora correvano, sprintavano distanze ad alta intensità, ci hanno messo anche qualità. Il secondo gol di Capoverde forse è uno dei più belli dei mondiali. Dall'altra parte l'Argentina è partita male fin dall'inizio, mai sopra ritmo, quasi come se desse per scontato che la partita la portava a casa, e poi è subentrata anche quella paura, perché quando dai per scontato una cosa e ti accorgi che in realtà non è così, allora subentra la paura che poi rischia di diventare panico. E per un attimo ci sono stati proprio momenti di panico per l'Argentina, che comunque un esame calcistico di coscienza se lo deve fare, perché 30 minuti in più ieri, che giocando così frequentemente, siamo solo agli ottavi che si devono ancora giocare, quindi abbiamo appena finito i sedicesimi, potrebbero anche pesare.
0: Restando sull'Argentina, Stefano, viene in mente una squadra, quella campione del mondo in carica, che è essenzialmente, se non la stessa quasi, di quella che ha vinto in Qatar 4 anni fa. 17 su 26 dei convocati di Scaloni sono campioni del mondo in carica. È una nazionale, un gruppo che ha vinto tutto, perché in questi anni ha vinto due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Cioè è una nazionale che avrebbe anche il diritto di sentirsi a pancia piena, eppure anche a fatica è ancora competitiva, perché ok, stanotte, come dicevi anche tu, ci ha messo più del dovuto per piegare Capoverde, però tra un Messi in condizioni formidabili, una nazionale che ancora dimostra di aver fame, appunto, e un tabellone che, dobbiamo dircelo, è anche abbastanza favorevole, perché il cammino dell'Argentina non è impervio come quello di altre nazionali, insomma è una possibilità che la selezione arrivi in fondo anche quest'anno.
2: Sì, no, è più che una possibilità, anche perché appunto ha superato anche quell'ostacolo che si è presentato e che non doveva esserlo. Sai, la pancia piena fino a un certo punto, perché poi quando è l'ultimo tango del campione che con Maradona praticamente è l'essenza del calcio argentino e probabilmente mondiale, allora le motivazioni vengono da sole, la voglia di ripetersi, di vincere due mondiali consecutivi, poi la prende il sopravvento. Allora sul percorso sono d'accordo, rispetto ad altre è sulla carta più agevole, però è un mondiale che ci ha abituato soprattutto nelle gare di eliminazione diretta a non poter dare nulla per scontato. Solo Francia e Spagna danno l'idea di essere davvero superiori, sia per stato di forma che per individualità che per proprio gioco espresso a tutte le altre. Però Francia e Spagna sono dall'altra parte, e quindi l'Argentina probabilmente troverà, se riuscirà a completare il suo percorso del lato destro, una di queste due in finale. Tutto lascia presagire che l'Argentina, anche per le sue, al di là della partita di ieri, capacità in non possesso, quindi questa difesa corale, questi nove giocatori che difendono e che quasi giocano al servizio del 10, che è Messi, che poi sprigiona tutta quella che è la sua classe, la sua fantasia, il suo estro, il suo talento con la palla. Ecco, questa è un'Argentina che a mio parere a grande determinazione, questo di solito è un ingrediente che ti porta molto avanti. Però ripeto, è un mondiale dove veramente tutto può accadere, un mondiale che non ti fa dormire, non ci ha fatto dormire l'Argentina, non ci ha fatto dormire Portogallo Croazia la notte prima, e quindi le sorprese sembrano essere dietro l'angolo. Detto questo, se io dovessi sbilanciarmi, vedo l'Argentina come una delle due finaliste, in particolare contro la Spagna. Ecco, vedo una finale a tinte spagnoleggianti, quindi almeno per idioma, ecco, per lingua.
0: Ma che tra l'altro sarebbe non il remake, perché non c'è stata, ma la finalissima che doveva giocarsi quest'anno in Qatar tra i campioni d'Europa e i campioni del Sud America in carica, che poi non si è giocata per i conflitti bellici, purtroppo, in corso di svolgimento in quelle zone della terra. Stefano, parlando del mondiale, mi riallaccio un po' alla parte finale del tuo discorso, ossia è un mondiale che non ci fa dormire. Ho visto che su Cronache ne avete parlato spesso del format, no? Questo è il primo mondiale a 48 squadre. Scambiamo un po' le opinioni anche in diretta, anche con gli ascoltatori che ci seguono. Io resto dell'idea che la formula ideale fosse quella vecchia, il mondiale a 32, perché prima 24 erano troppo poche, 48 sono troppe. Però, questa è la mia opinione, questo mondiale si sta rivelando più livellato e più di discreto livello di quanto previsto, perché il calcio di oggi è globale, si gioca ovunque, i tecnici sono ovunque, i giocatori sono ovunque, le nazionali sono tutte preparate. Basti vedere appunto Capo Verde, che ieri ha fatto una partita contro i campioni del mondo senza mai buttare via il pallone, e abbiamo visto tante gare tirate fino all'ultimo. Non so che cosa ne pensi tu del format e di questo mondiale in particolare.
2: Allora, diciamo che il mondiale che tutti desideriamo è una competizione che ti permette di conoscere tutte le realtà calcistiche del mondo. Quindi a me affascina l'idea che ci siano più squadre, che possiamo conoscere più storie, più giocatori, più culture. E di questi tempi è sicuramente comunque un'apertura mentale che il calcio ti permette. Che ti guida a fare. L'unica cosa che a me non convince è la perdita di competitività iniziale, ovvero prima di vedere gare che davvero valgono tanto deve passare troppo tempo, perché con tutti questi gironi e tutte queste partite è quasi scontato che tu passi il turno, con il fatto che passano anche le migliori terze. Quindi a me l'idea che ci siano più squadre in realtà piace molto, però mi piacerebbe allo stesso tempo che si alzasse fin da subito il livello della competizione, per esempio permettendo a chi si qualifica prima nel girone di accedere direttamente agli ottavi, un po' come per le prime otto della Champions, oppure facendo dei gironi a tre squadre e quindi con chi si qualificano magari le prime e le migliori seconde, di modo che ogni partita fin da subito sia una partita dall'alto livello di competitività, perché altrimenti il rischio è che debba carburare e ci voglia un bel po', sia un mondiale diesel, ecco. Però in ogni caso io voglio anche essere costruttivo, io mi sto veramente divertendo, cioè è un mondiale che appunto non ci fa dormire ma ci tiene anche pimpanti allo stesso tempo, cioè è una stanchezza fisica ma è anche una freschezza mentale, una voglia quasi di vedere partite tutti i giorni con storie e anche con un livello di competitività che ora è entrato nel vivo ed è entrato proprio tanto nel vivo, quindi devo dire la verità, mi aspettavo di peggio.
0: Sono d'accordo su quest'ultima affermazione e soprattutto su quanto dicevi, ossia che entriamo appunto nella fase calda principale del mondiale, anche perché oggi si aprono gli ottavi, abbiamo il quadro degli ottavi e qui volevo una riflessione generale, Stefano. Secondo te gli accoppiamenti che cosa ci dicono? Ossia, ti sei già speso su l'ipotetica finale che secondo te verrà fuori, ovvero Spagna-Argentina. Oggi ad aprire gli ottavi sono Canada-Marocco e Paraguay-Francia, che sono le prime partite del tabellone. Poi ci sarà il remake di un'edizione di qualche anno fa, Belgio-Stati Uniti per esempio, la super sfida Portogallo-Spagna e dall'altra parte la ipotetica Brasile-Inghilterra ai quarti di finale, oltre alla parte dell'Argentina. Se si dovesse analizzare il tutto, secondo te che tabellone è?
2: Allora, guarda, io te lo riassumo così: il lato sinistro sembra effettivamente che abbia delle sfide più interessanti, perché il potenziale Francia-Marocco, il potenziale Spagna-Portogallo, che può diventare appunto ai quarti Spagna-Stati Uniti, penso probabilmente, ho visto gli Stati Uniti molto bene, al di là del fatto che il Portogallo non una squadra che comunque ha dei valori, però la Spagna in questo momento veramente mi ha impressionato, pronto ad essere smentito, ma davvero mi ha proprio impressionato e mi sembra migliorare di partita in partita, come proprio le squadre che le squadre di club, no? Che più giocano insieme, tipo il Paris Saint-Germain, più giocano insieme più migliorano nel corso della stagione. Però il lato sinistro, appunto, secondo me non porterà grandi sorprese. Cioè mi aspetto che la semifinale che proponga quel lato alla fine sia proprio Francia-Spagna, quindi che Marocco, Portogallo, Stati Uniti poi alla fine non ce la facciano. Ho qualche dubbio invece sulle sorprese che possono venire fuori dal lato destro, quindi se in effetti l'Argentina sia contro l'Egitto che potenzialmente contro una tra Svizzera e Colombia parte un bel po' più favorita, anche se Svizzera e Colombia, attenzione, perché non sono due squadre deboli, però a mio parere l'Argentina non sono così sereno di vedere il quarto Inghilterra-Brasile, perché Brasile-Norvegia prima di tutto, ma anche Messico-Inghilterra secondo me hanno molte più insidie del previsto per queste due squadre. Cioè, mi aspetto che almeno una delle due non vada ai quarti di finale e mi aspetto che comunque entrambe debbano proprio faticare. La Norvegia è una forse delle nazionali che nel complesso mi ha impressionato di più per la qualità offensiva e anche l'eterogeneità offensiva, una squadra che ti può far male in qualsiasi modo, in ripartenza, sulle palle alte, con le azioni manovrate, con la forza dei solisti che hanno. Dall'altra parte anche il Messico mi sembra una squadra veramente tostissima da affrontare, va forte, corre moltissimo, ha giocatori delle individualità molto, molto interessanti, prima su tutte Quiñones, che già nella stagione nel campionato arabo ha fatto tantissimo con Reteghi, fra l'altro giocando insieme a Reteghi, e si sta confermando al mondiale come veramente un giocatore molto cinico, con grande qualità. Il Messico è una squadra rognosa, diremmo noi, e anche la Norvegia, quindi occhio al lato destro.
0: Parlando tra l'altro del mondiale, dobbiamo anche riportare le notizie che sono all'ordine del giorno nel nostro lavoro. Francia-Paraguay di stasera, scrivono i media francesi, rischia fortemente di slittare di qualche ora con la FIFA che sta monitorando l'evoluzione delle condizioni meteorologiche, sia per temperature estremamente elevate su Filadelfia, che è la città che ospiterà la partita di stasera, sia per violenti temporali che sono attesi appunto nelle prossime ore, che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del match. Per quanto riguarda le temperature, le stime parlano di circa 37 gradi al momento del calcio d'inizio, con la temperatura percepita che potrebbe addirittura toccare i 42, insomma, condizioni proibitive. Francia-Iraq della fase a gironi addirittura per il nubifragio è stata sospesa per un paio d'ore.
2: Tocca non dormire neanche stanotte, insomma.
0: Esatto, perché già il calcio d'inizio è programmato alle 11. Se dovesse slittare rischiamo di fare un'altra nottata. Stefano, dicevi di Brasile, Norvegia e di Messico, Inghilterra, addirittura mi dicevi ti aspetti una delle due big che non passa. Ti posso dire che se tra le due dovesse avvenire mi farebbe più strano se fosse l'Inghilterra che il Brasile, perché questo Brasile non lo vedo uno squadrone così forte come la Francia, come l'Inghilterra stessa, come la Spagna, piuttosto un passettino indietro con la Norvegia che, come dicevi te, dà tanto filo da torcere anche alle big. L'Inghilterra dà la sensazione, almeno secondo me, dopo la Francia, di essere la seconda corazzata di questa Coppa del Mondo.
2: Sì, ti ha impressionato tanto. Allora, guarda, la verità è che il Brasile effettivamente non ha convinto appieno, soprattutto in mezzo al campo. È vero che Guimarães ha record di assist, giocatore molto, molto in forma. Dall'altra parte, ecco, Casemiro l'ho visto in difficoltà, Vinicius invece è in forma, ha degli assi nella manica dalla panchina, vedi lo stesso Martinelli che è stato decisivo. Nel complesso effettivamente non è una squadra che ti fa brillare gli occhi il Brasile, abituati a quello che eravamo quando sentivamo parlare di Brasile. Detto questo, il tema è proprio l'avversario, come dici tu. Cioè, ti do un dato: la Norvegia è la squadra che ha l'expected goal per tiro più alto del mondiale. Cosa significa? Che fa i tiri più pericolosi, che fa i tiri che hanno maggior probabilità di diventare gol. E non è un dato casuale, dici vabbè sai sono quattro partite, perché è lo stesso dato che aveva per tutte le qualificazioni mondiali, quindi di tutte le europee è stata la squadra nella fase di qualificazione, quindi che per mesi ha avuto la maggior produzione offensiva, la maggior pericolosità. Questo significa che è una squadra seria, seria. Quindi Brasile e Norvegia potevamo trovarla secondo me senza problemi anche ai quarti o in una semifinale. Quindi è tutt'altro che una gara scontata, non dobbiamo farci ingannare dai nomi delle squadre, delle nazionali.
0: Stefano, grazie davvero per il tuo contributo, è stato un piacere, ci risentiremo presto sia privatamente sia su Radio Firenze Viola.
2: Piacere mio, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao. Grazie, grazie davvero al collega Stefano Ferretti di Cronache di Spogliatoio, con cui abbiamo fatto una bella e lunga disamina su questo tabellone del mondiale che si accinge ad alzare il sipario sugli ottavi di finale, con Canada-Marocco in programma alle ore 19 e con appunto Francia-Paraguay in programma stasera, anche se come vi riportavo poco fa dai media francesi al momento rischia fortemente di essere rimandato per le condizioni meteo. Abbiamo le formazioni ufficiali tra l'altro di Canada-Marocco e allora ve ne diamo conto. Il Canada si schiera col 4-4-2 con Crepe fra i pali, Johnston, Fugueyores, Bombito e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Sigure e Hamed nella linea di centrocampo, con Eustachio decisivo già nei sedicesimi, e con Oluwasei e David davanti agli ordini del CT Marsh. Risponde il Marocco col 4-2-3-1, Bono in porta, Hakimi, Diop, Halal e Mazraoui la linea difensiva, Bouadi, Elaynaoui, Brahim Diaz e Ounahi, Bouadi e Elaynaoui nella linea mediana, Brahim Diaz, Ounahi e il Kannous alle spalle di Saibari, tra l'altro colpo da 50 milioni di euro da poco ufficializzato da parte del Bayern Monaco. Siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del Viola Weekend e allora Ludovico Mauro si congeda da voi, ringrazia tutti voi per essere stati con noi, a Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica in regia. Ci lasciamo facendovi ascoltare anche le parole di Stefano Carobbi, grande ex Viola, che ha parlato sempre ieri all'evento Solo per la Maglia. Per il resto è tutto, restate su Radio Firenze Viola.
3: Carobbi, Solo per la Maglia, un evento celebrare 100 anni di storia.
4: Dice tutto. Io purtroppo non sono riuscito a mantenere con tutta la carriera, comunque quando mi invitano contento, radici a Firenze, con questo di cuore.
3: Anche perché poi questo è un evento per festeggiare sì i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti ex campioni viola che hanno deciso anche di piantare le radici a Firenze, in Toscana, e tu appunto sei uno di quelli, perché c'è un feeling particolare.
4: Esatto, ma comunque è sempre un onore essere stato far parte dei 100 anni della Fiorentina. Quando mi invitano ben bene, si ritorna al passato, quindi bellissimo.
3: Io ovviamente 100 anni sono tanti e tu sei stato appunto. Io ti chiedo qual è il ricordo più bello che hai della tua esperienza in Viola.
4: L'esordio con la Velino, 3 minuti, il passato alla festa, un sacco di ricordi, un sacco di tutti i sacrifici. Io credo che sia stato l'altro con il mio
5: amico. Stefano, l'ex capitano della Fiorentina, era un mostro grosso, che dovresti fare?
4: Ho sempre creduto che chi è, cioè all'interno dello spogliatoio si prendono così posti, all'epoca di solito il capitano era quello che aveva più qualità, difficile da passare, ma non si sarebbe stato un però quella fascia è pesa, e tenerla bisogna essere
5: Ragnelli,
4: non credo che sia
5: che si parla di
4: Ma non mi trovi tanto d'accordo, io sono sincero, preferirei un centrocampista,
6: anche
4: o addirittura più chiaro carriera dietro, quindi credo che sia la parte più importante sia quella di darla a chi può dare qualche consiglio.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. In campo.

0: In diretta in questo 4 luglio 2026, 14.02, nati il 4 luglio, in diretta per voi Fabio Ferri e nessun altro al mio fianco per quanto riguarda l'accompagnamento, nessuna spalla, ma insomma saranno due ore frizzantine, perché è un 4 luglio che non rappresenta solamente i 250 anni della Repubblica Americana, no, quant'altro, ma molto altro, perché è un weekend di sport. Questa è Firenze in campo e questa è una trasmissione a quattro ruote motrici, perché insomma si occupa un po' di sport a 360 gradi. E oggi è un weekend di quelli belli intensi, perché c'è Silverstone, sto vedendo adesso le immagini della sprint race vinta da Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton. Grande battaglia, grande spettacolo su un circuito iconico con il più grande britannico di sempre, questo si potrà dire, immagino, e un forse il più grande italiano di sempre, secondo me si può già dire, anche al netto dei mondiali da Ascari, ma insomma Kimi Antonelli che sta facendo battere il cuore a tutti e a tanti. Ovviamente in Inghilterra per Wimbledon, anche quindi si parla anche di tennis, con Berrettini in campo e quindi sicuramente la Paolini, poi insomma tutta la squadra azzurra dopo il successo di Sinner di ieri, e poi il Tour de France si attraversa lo stretto della Manica, si prende il tunnel e via per il via della corsa più iconica delle due ruote, quindi tanti argomenti di cui parlare. Ovviamente poi anche e soprattutto il calcio, con il mondiale, con i risultati della notte, con l'Argentina che ha tremato e traballato davanti a Capo Verde, con la Colombia che la sfangata è andata avanti contro il Ghana con un gollettino che la porta al turno successivo. Si parte subito quindi con argomenti freschi di nottata, e poi ovviamente il mercato la Fiorentina è quello che magari può prendere anche come indicazione dal mondiale, anche se tanti dicono no, il mondiale meglio starci lontani perché poi si paga caro merce che a volte non rende. 348 75 13 933 055 77 111 71, i due numeri, il 348 75 13 933 ovviamente per i messaggi, lo 055 77 111 71 invece per chiamarci. Vi risponde, dicevo prima, sono solo a livello di voce ma non del tutto qua nello studio di Radio Firenze Viola, perché c'è l'ottimo Marco Tonelli a farmi compagnia, a guidare la parte tecnica, che vi risponderà se avrete buon cuore di chiamare e di farmi compagnia. Sicuramente in questa prima mezz'oretta, 24 minuti, ci facciamo far compagnia da Niccolò Santi. Ciao Nick, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, ciao Fabio, un saluto.
0: Beh, che entusiasmo, è bello, mi piace, un saluto. Ovviamente Nico Santi avrà fatto nottata per vedere le partite del mondiale, per farsi un'idea un po' di giocatori da comprare dal mondiale, no?
1: Certo, sì. Indubbiamente.
0: Sì, sì.
1: No, diciamo, era brutto da dire, però comunque, diciamo tra noi, no? Un po' sperato che nella debacle dell'Argentina stia antipatica, perché mi piaceva la favola, dai, capoverdiana.
0: Sì, un po' a tutti, penso, a un certo punto, poi quando addirittura è riuscita a riequilibrare il risultato, ricordiamo Argentina due volte avanti e Capoverde due volte su due era riuscita a pareggiare il conto fino poi ai supplementari, dove l'Argentina si è imposta per 3-2. Dico, secondo me un po' tutti sui nostri divani eravamo dalla parte di Capoverde, sicuramente eravamo anche un po', come dire, assonnati, perché questo mondiale richiede energie a livello proprio di tenuta fisica, mentale, nelle ore tarde della notte, notevoli. Poi appunto è arrivato anche il successo della Colombia, che completa il quadro dei sedicesimi, delle partite dei sedicesimi. Adesso si parte subito ovviamente per quanto riguarda gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ma Nick, con te vogliamo soprattutto affrontare l'attualità viola.
1: Sì.
0: E voglio partire un po' da quello che secondo me è il tema dei temi. la difesa, anche perché diciamo è il reparto da cui abbiamo avuto il primo spunto di mercato, no? Con l'arrivo di Vieri. Mi dici qual è la tua difesa titolare ad oggi?
1: La mia difesa titolare, partendo dal presupposto che Vieri sia un titolare, me lo auguro, perché vuol dire che la Fiorentina ha preso un giocatore di assoluto talento, e dico che a questo punto, stanti così le cose e con Dodò ancora in rosa, per forza Dodò terzino destro, Pongracic e Vieri oppure Comuzzo titolari, e sulla sinistra Robin Gosens. Però è chiaro che questa è una valutazione molto molto precaria, perché Dodò andrà via, Gosens è sul mercato e Vieri non sappiamo ancora cos'è. Io mi sono permesso di dire, di scrivere nell'editoriale di questa notte, che comunque ci sono tre, per quanto mi riguarda, buoni motivi per essere contenti di Vieri. Uno è certamente l'intuizione del direttore sportivo Fabio Paratici, ma in generale del suo comparto scouting, che secondo me sottovalutiamo in un certo senso, capitanato da Lorenzo Gianni. Cioè, comunque questi sono professionisti che in carriera hanno trattato i cartellini di Ronaldo, di Pogba, di Dybala, di Icardi ai tempi della Sampdoria. Poi c'è una seconda, secondo me, diciamo un secondo punto per cui essere contenti, cioè l'opinione generale dei colleghi brasiliani che abbiamo chiamato in causa nei giorni scorsi, che parlano attentamente tutti di un difensore da top club e comunque pagato 17 milioni, il terzo più oneroso della storia del Brasile, almeno in difesa.
0: Del Brasile,
1: e questo è Fabio Grosso. Perché comunque Grosso è stato, prima di essere un allenatore, un difensore di altissimo livello, campione del mondo.
0: Mancino, peraltro.
1: Esatto, Mancino. Quindi io penso che meglio di lui non ci sia nessuno, no? Che sappia gestire il talento di un ragazzo da accompagnare nel percorso di crescita del calcio europeo.
0: Sicuramente poi insomma è passato anche da Sassuolo, dove la valorizzazione dei giovani insomma è cruciale, e questo è un altro aspetto interessante. No, lo sai perché te lo chiedevo? Perché secondo me a livello di centrali Pongracic ci ha fatto un buon mondiale ed esce secondo me dal mondiale rinvigorito nella sua reputazione, detto che poi è una manifestazione sempre particolare, sempre a sé e quant'altro, però è stato un titolare di una Croazia che alla fine è uscita per un capello contro il Portogallo. Mi sembrano però due difensori, Vieri e Pongracic, che hanno forse, conoscendoli uno molto di più, uno molto meno, nel loro punto di forza migliore la capacità di impostare. E per come la vedo io, no? Ma magari sbaglio io, di solito c'è il difensore, passami il termine, cagnaccio, cioè quello di marcatura, e poi quello un pochino più bravo nel rifinire.
1: No, hai ragione, in effetti anch'io ci ho fatto.
0: Cioè, nel senso, tu ne hai due che sono bravi a costruire, in teoria, che hanno nel loro punto di forza la costruzione del gioco più che la marcatura, forse.
1: Ma sai, a quel punto la Fiorentina credo debba cautelarsi sulla mediana, che sono d'accordo con te. A me sembra che Pongracic ce lo conosciamo, è un giocatore bravo nell'impostazione. Per quello che abbiamo capito, Vieri è sì un difensore roccioso, ma anche abile a impostare nella progressione, e quindi in effetti potrebbero in questo senso pestarsi un po' i piedi. Però se nella mediana vai a inserire un giocatore che invece dia equilibrio e che non salga troppo, anzi ripieghi, copra le spalle dei due centrali difensivi, allora sì, probabilmente compensi. E in questo senso ti dico, visto che mi chiedevi del mondiale, nelle ultime ore la Fiorentina, lo riportano i colleghi di Sky Sport, ha chiesto informazioni su Christ Inao Ulai, che è un centrocampista classe 2006, quindi diciamo ventenne, del Trabzonspor, e su quale comunque concorrenza c'è, perché leggevo anche Fenerbahce, Galatasaray, si era informato l'anno scorso anche il Chelsea, penso un po', quindi comunque le referenze ci sono. Il problema è il costo, perché il Trabzonspor chiede 25 milioni per un calciatore in scadenza nel 2030, però comunque giovane, che si sta mettendo in mostra con la Costa d'Avorio, per l'appunto che si è messo in luce insomma al mondiale con la Costa d'Avorio. Il prezzo, ripeto, è alto, non penso che scendano sotto i 23 milioni. Però ecco, la Fiorentina resta una squadra in corsa per questo giocatore, che dopo una stagione nel Bastia, come dici, insomma, è approdato in Turchia.
0: Non so, Bastia. Beh, dipende, lì secondo me la disputa risale al passato, no? Perché tu sai, insomma, quando si parla di quelle zone della Francia, si parla anche
1: sì,
0: insomma,
1: lo so. Forse Bastia, dai.
0: Secondo me Bastia, però a dirla la francese. Comunque, ragazzo, che questo 2006 già 13 presenze con la sua nazionale maggiore, col Trabzonspor comunque leggo oltre le 25 presenze, quindi insomma un giocatore che...
1: Per dire, lui è un box to box, quindi tu mi insegni, no, uno di quei centrocampisti un po' incontristi, che magari ti comprano un po' le spalle, ti aiutano in questo senso, quindi potrebbe essere una cosa logica, no, comprarlo.
0: Sì. Ora non so, andrebbe visto anche poi il discorso se lui ha doppio passaporto, non credo, perché sarebbe il tuo secondo extracomunitario nel caso.
1: Subito
0: a stretto giro. Poi puoi fare mercato e quant'altro, però...
1: No, quella ha ragione, quello bisogna farci caso, perché la Fiorentina ha soltanto un posto, lui no, non ha... Beh, passaporto, non ha doppio passaporto, nazionalità ivoriana, per cui no. La Fiorentina deve fare una scelta, poi sai, potrebbe comunque liberarne un altro, non è che per forza prendi un giocatore extracomunitario e sono finiti gli slot, cioè sono finiti temporaneamente.
0: No, certo.
1: Poi magari libera un altro, sì.
0: Senti, e invece venendo al centrocampo, visto che insomma un po' ci hai portato tu per mano a parlare della mediana, Christian Torsvet è un mantra ormai, lo sentiamo dire da settimane, da mesi, forse addirittura da anni.
1: Sì.
0: Però forse ci siamo? Cioè forse contatto per davvero?
1: Ma ieri c'è stato un incontro che a quanto ho capito è stato, non ti dico decisivo, ma durante il quale si è entrati nel vivo della trattativa. La Fiorentina in questo senso, diciamo, ha un obiettivo, una priorità, cioè quella di non spendere troppi soldi per un calciatore che A è in scadenza nel 2027, B non vuole rinnovare col Sassuolo, cioè lui ha già fatto capire che vuole andare via. Se ci aggiungiamo C, vuole la Fiorentina, allora diciamo che per la dirigenza viola è un po' un controsenso sborsare oltre 15 milioni o almeno 15 milioni, che è la cifra che chiede il Sassuolo. Per cui diciamo che l'espediente può essere proprio Simon Somme, cioè inserisci una contropartita tecnica che a quanto ho capito al Sassuolo non dispiace, Simon Somme, e così riesci ad abbassare notevolmente il prezzo di Torsvet, magari riconoscendo un conguaglio al Sassuolo, che a quel punto diventa di 3, 4, 5 al massimo milioni, perché comunque Simon Somme viene considerato un giocatore da 10-12 milioni, questo è più o meno il valore che la Fiorentina dà al suo cartellino, per cui più o meno si può intavolare così la trattativa. Il Sassuolo si è preso un po' di tempo per pensarci, anche perché già nell'ultimo periodo un po' di resistenza comunque l'ha fatta, diciamoci la verità, perché poi con il problema, insomma, il grave infortunio che ha avuto Ismael Koné, c'era da coprirsi, da aspettare. Però ecco, nelle ultime ore è entrato nel mirino del Sassuolo Ugresic del Partizan, sul quale c'era anche il Bologna, quindi questo può essere un indizio, cioè che il Sassuolo si sta convincendo, almeno è quello che mi risulta, a mollare un po' la presa su Torsvet, e da quanto mi hanno detto è una questione abbastanza di, non ti dico ore, ma di giorni, entro una decina di giorni, una settimana, sapremo qualcosa di concreto, o in un senso o nell'altro, però la sensazione è che possa davvero andare in porto la trattativa per Torsvet, che peraltro si porta dietro un ingaggio anche particolarmente, come dire, alla portata, no, della Fiorentina. Lui guadagna 600.000 euro netti e la Fiorentina glielo alzerebbe a 1 milione, 1 milione e 2, diciamo, al massimo, quindi è completamente, diciamo, alla portata del club, ecco, non è fuori budget per niente.
0: Un po' di messaggi, Nick, un po' di messaggi. Intanto, vabbè, c'è Walter, mi manda a sto video di TikTok con questa tifosa spagnola e grandi campioni della nazionale, appunto, delle Furie Rosse. Dice: compriamo un paio di questi, non credo siano così abbordabili, ecco, quelli della Spagna.
1: No.
0: Marco dice: il ragazzino argentino con il 10 sulle spalle lo vedrei bene in viola anch'io, ma anche lì dubito ci sia la possibilità. Per a proposito di 10 e di prossime sfide, fra l'altro, del ragazzino argentino nella 10 sulle spalle, che dovrebbe essere Messi poi, ma Salah c'è un 1% e possa tornare in Italia, secondo te, Nick?
1: Dici Salah
0: perché è scaduto il contratto con Liverpool.
1: Sì, ma
0: non alla Fiorentina. Ora, io con tutto il rispetto del mondo, ma non penso sia roba per la Fiorentina, ma c'è un 1% che lui possa, che ne so, non andare in Arabia Saudita a farsi l'ultimo anno?
1: se c'è una percentuale è quella che hai detto te, cioè 1% e non di più secondo me, anche perché arrivati a questo punto della carriera sai, i giocatori preferiscono dare la priorità al lato economico, il loro l'hanno fatto, per cui tendenzialmente è così. Poi comunque sarà, è chiaro che guadagna una tombola, per cui chi se lo può permettere in Italia se lui non si abbassa lo stipendio? Cioè oggi secondo me stiamo assistendo anche a certe dinamiche, movimenti di mercato sorprendenti, perché mai avrei pensato ad esempio che il Milan per Gonzalo Ramos andasse a spendere una cifra come 60-70 milioni, cioè sono tanti. Io non credo che per esempio Moise Kean la sua clausola possa essere attivata da nessuno, specialmente in Italia. Cioè in Italia mi aspetto che nessuno bussi alla porta della Fiorentina con una cifra così alta, al di là delle valutazioni che si possano fare per il giocatore, no? Che è infortunato, magari discontinuo, è quello che è. Però 62 milioni sono cifre veramente alte, cioè giusto il Como, il Milan in questo momento, poi non è che mi viene in mente grandi disborsi da altre squadre italiane. Però ecco, su Salah soprattutto, grande giocatore, grande carriera, però adesso a quelle cifre non penso che un club italiano si metterebbe a trattare, è più facile l'Arabia, dai.
0: Sì, no, assolutamente, ma oggi se ne sentivo parlare anch'io ero piuttosto scettico, però come dire, la last dance di Momo Salah, tutto sommato, in una Serie A che mi sembra fatta di tante last dance, vedi Modric, vedi tanti grandi Vardy, grandi del calcio internazionale degli ultimi anni, magari sarebbe stato bello appunto la last dance.
1: Poi ti dico quanto guadagna, cioè,
0: quanto guadagna?
1: 15 milioni, però sai, al netto dei bonus sono 13, se ci aggiungi bonus secondo me supera anche i 15 milioni, e parlo di euro.
0: Secondo me all'ordo andiamo intorno ai 30, dai. Riccardo dice: se Fernandes Santos, questo è preparato, Riccardo è preparato, tra parentesi si scrive sì. Vieri, perché ovviamente appunto si chiama Fernandes Santos, c'è anche un altro nome, fosse stato acquistato per essere schierato esterno sinistro nella difesa a 4 al posto di Gosens, secondo me sarà così. Questo è il pensiero di Riccardo. Però a quel punto mi viene da dire, magari hai un esterno destro di spinta, uno, non so se Dodò o una alla Dodò.
1: Sì, ci può stare, però guarda, anche lui è un giocatore abbastanza di spinta. Cioè, dico Vieri, sì. A quanto ho capito, poi va visto giocare, però le referenze, quello che ci dicono dal Brasile più o meno è così. A quel punto però devi fare intanto un altro centrale. E poi sì, devi liberarti di Fortini, devi liberarti di Gosens, poi c'è Parisi che va bene, è infortunato, ma poi tornerà anche a giocare a ottobre, novembre, quello che è. Boh, saresti un po' ingolfato su quella zona del campo. Poi tutto ci può stare, il suo ruolo naturale è quello del centrale, quello di ieri. Poi lui è molto duttile e può fare tranquillamente anche l'esterno, il terzino. Quindi ci sta che ci pensi, Fabio Grosso, però è tutto da vedere, ecco, non ho certezze su questo.
0: Claudio dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. È una sensazione che hai anche tu?
1: Cioè non ho capito.
0: Dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, sì. Ciao Claudio. Claudio ti sensazione. Dice in pratica che lui, la sua sensazione è che la Fiorentina voglia spendere, bisogna spendere.
1: Sì. Io ho la sensazione che faranno una cessione importante.
0: Tipo?
1: Perché Ken non è incedibile, Fagioli
0: non è incedibile.
1: Rumors. Comuzzo è un altro giocatore su cui si può fare cassa. Gudmundsson comunque deve andare via e la Fiorentina chiede 15-20 milioni come minimo.
0: Ma mettiamo che sono tutti importanti questi a livello di cessioni, perché io ci sto anche, però insomma poi mi sembra ci sarà una differenza economica se vendi Fagioli o se vendi Comuzzo, se vendi Ken o se vendi Gudmundsson, no?
1: Sì, più su Gudmundsson, perché Fagioli io penso che a meno di 30 milioni non li valga. Ken siamo nell'ordine dei 40 milioni, magari compresi i bonus, e anche Comuzzo comunque più di Gudmundsson, penso che per Comuzzo accetterebbero un'offerta da non meno di 25 milioni, che è quanto offrì tra l'altro l'Atalanta lo scorso agosto, rifiutata dalla Fiorentina negli ultimi giorni. E Gud invece siamo sui 20, non di più, almeno credo, perché considerando gli ammortamenti in questi giorni mi sono messo un po' a fare il contabile, sai, sì, tipo l'agenzia delle entrate
0: con gli occhialini, il lapis dietro l'orecchio,
1: sì.
0: Sì, blocchetto, esatto. Notes,
1: occhialini, sì, da vista, sì. Anzi, per presbiti,
0: giovani di oggi. Stefano dice: uscita la notizia che Amatucci interessa in Liga Spagnola, perdiamo anche questo, forse sarebbe meglio riportarlo in Viola, che è meglio di tutti i brodi che abbiamo comprato quest'anno.
1: Bene.
0: Amatucci?
1: Ma io invece so, cioè Amatucci so che non lo vogliono tenere, quindi tutto ci sta, cioè fa parte di quella
0: categoria. Amatucci va via, quindi.
1: Sì, sì, a quanto so io sì. È un altro di quei giocatori che la Fiorentina vuole piazzare, perché ricordiamo che devono rientrare il 26, anzi devono, ormai siamo al 4 di luglio, sono rientrati addirittura 26 giocatori e tolgo Lucchesi perché è rimasto al Monza, in quanto il Monza si è stato promosso in Serie A, per cui l'ha dovuto riscattare obbligatoriamente. Però Matucci, di ritorno dalla Spalmas, che aveva il diritto a 5 milioni e non l'ha riscattato, è considerato un esubero o comunque un giocatore che non rimarrà alla Fiorentina. Poi magari fanno anche un altro prestito, perché tutti questi giocatori mi viene in mente, giusto, anche Beltrán è andato via, quindi sono 25. Mi viene in mente Richardson, Somm, Nzola, Sottil, Barak, ce ne sono tantissimi, Bianco stesso, cioè sono tutti calciatori per i quali la Fiorentina temo dovrà accontentarsi di un altro prestito, che sarà difficile trovare una squadra. Anche Bianco, no? È tornato dal PAOK, che aveva la possibilità di riscattarlo a 4 milioni entro il 15 giugno. Non l'hanno fatto. Poi hanno proposto alla Fiorentina un'altra operazione, dice: noi ve lo prendiamo a zero, titolo definitivo, 0 euro, però vi garantiamo il 50% sulla futura rivendita, perché siccome crediamo in Bianco vogliamo valorizzarlo, e quando lo rivenderemo, che ne so, magari ci facciamo 10 milioni, 5 vanno a voi, saranno comunque più dei 4 che avremmo dovuto per il diritto di riscatto. Ma la Fiorentina ha detto di no, nonostante lo stipendio comunque lo avrebbe a quel punto preso in carico il PAOK.
0: Situazione complicata, io lo dico sempre, alla fine è sempre più difficile fare il mercato in uscita che quello in entrata, soprattutto in questo calcio. Soprattutto in questo calcio c'è poca gente che compra, è molto più facile, no, che si arrivi poi a scadenze del contratto, a situazioni di tira e molla prolungati. Comunque Stefano non sarà contento a sentire questa notizia, visto che per lui Amatucci vale. Fede alla Scandicci dice: ripartire da De Gea, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Indur, Brescianini, Ken, il resto tutti via. E poi dice Nick: no Alang, impossibile?
1: Impossibile,
0: dai, veloce,
1: no.
0: Però ritmo, io non posso aspettare i tuoi tempi di risposta così, dai.
1: Allora la risposta è no.
0: Oh, no, dai.
1: No, no, veramente.
0: No, la risposta non è Noah.
1: È giusto, bravo, bravo. Noah Gallagher.
0: Noah Lang.
1: Sì, sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, il Napoli dobbiamo capire se lo considera cedibile o no. Perché parlando con Allegri, De Laurentiis deve capire se il giocatore lo vogliono rivalorizzare, diciamo, e lo vogliono, se lo vuol trattenere Allegri. Però la richiesta comunque è alta, che siamo sui 20 milioni, l'avevano pagato 25 dal PSV, se non sbaglio. E quindi comunque la richiesta resta alta. Al massimo se ne era parlata nell'ottica di un'operazione per Dodò, sul quale si era interessato il Napoli, però ecco, ad oggi non ci sono novità di rilievo. Io credo che adesso Noah Lang sia un giocatore che il Napoli non cede a cuor leggero, se lo cede comunque a 20-25 milioni.
0: C'è la lista dei ritorni dei giocatori comunque che vediamo nuovamente in Viola, c'è Moreno e Valentini, ci suggerisce anche Stefano 69. Giovanni da Campi dice: io penso che nell'idea di Grosso Fagioli faccia la mezzala e nel mezzo ci vorrebbe un bel boccione, immagino, da 2 litri. Bella definizione, boccione da 2 litri. Bello, mi sì. Piace sempre molto. Ma di tutte queste squadre africane del mondiale non ce n'è uno che tocca a noi. A me piace quello del Senegal, che ha tirato quelle 2 fucilate in porta contro l'Iraq, ora non mi ricordo il nome, devo dire sfugge anche a me, magari poi lo recuperiamo. Prima Nick ci parlava di un centrocampista, peraltro classe 2006, che interessa alla Fiorentina, o sembra interessare alla Fiorentina, appunto questo Ulai, non so come si pronunci, giocatore della Costa d'Avorio, in forza al Trabzonspor in Turchia, quindi, ma valutazione anche abbastanza importante.
1: Tra l'altro dice di ispirarsi a Yaya Touré, quindi insomma questo sarebbe,
0: sì, però io ho letto anch'io queste cose, Nick. Però io, allora, Yaya Touré secondo me rientra nella definizione che fa Giovanni D'Accampi di boccione da 2 litri, perché Yaya Touré aveva un fisico insomma abbastanza importante, io me lo ricordo bello slanciato, comunque un giocatore alla Vieira, no, di questi centrocampisti grossi, alti, meglio di Vieira per quanto mi riguarda, 1,91 m per 90 kg. Il tuo amico, no, il buon Christ Ravinel Inao Ulai è 1,73 m, sì, sì, con tutti bene, mi ricorda più un Kanté magari più che uno Yaya Touré. Poi massimo rispetto per lui, magari è un 2006, c'ha 20 anni, dice farò altri 3 o 4 centimetri e vedi che Yaya Touré.
1: Sì, ma guarda, anche io posso dire di ispirarmi a Ronaldinho, poi quando tocco il pallone
0: fai pena, cioè certo.
1: Ridere,
0: certo.
1: Io comunque credo che l'ascoltatore di prima si riferisse a Gueye, può essere, del Senegal, che costa una cifra.
0: Quanto? Quanto costa?
1: Ma anche 40 milioni, è chiaro che è impossibile arrivarci. Cioè,
0: Idrissa Gueye.
1: Sì, sì. Pepe Alassane Gueye.
0: Ah no, allora Pepe Gueye. Ah, scusami.
1: Sì. O Pape, insomma, che dir si voglia, però è quello. Secondo me è lui. Cioè, in effetti sì, costa tanto, è un classe 99 e non penso che vogliano privarsene per meno di una cifra vicino ai 40 milioni, quindi direi che possiamo depennarlo. Lui sì, è 1,90 m, quindi
0: un bel boccione da 2 litri. Boccione da 2 litri, lui sì, con doppia cittadinanza, peraltro senegalese e francese, è nato in Francia, 27 anni, vedo Transfermarkt, il celeberrimo Transfermarkt dice 40 milioni. Finiamo, dai, l'ultimo giro di messaggi, la multa da 6 milioni può influire sul nostro mercato, sì o no, veloce?
1: No, non penso proprio.
0: Fra l'altro lunedì parliamo anche con un amico di Calcio e Finanza che ci racconta nel dettaglio questo aspetto, però tu dici no, non influenza.
1: Ma ragazzi, 6 milioni è una cifra irrisoria, capito?
0: Cioè, capito, se leva di tasca tutti i giorni, Santi. Tutti i giorni 6 milioni, tac, sono proprio per le sue spese, le sue necessità.
1: Per noi 6 euro alla fine, purtroppo nel calcio girano delle cifre dopatissime, per cui no, non influirà sul mercato.
0: Guarda, ce ne sono tanti ancora e i centimetri contano il giusto, contano i piedi. Inao Ulai sa giocare a calcio molto bene. No, ma per carità, ci mancherebbe altro. È molto bravo, non lo metto in dubbio, però se si parla di boccione da 2 litri, io penso a uno che, insomma, c'ha il fisico da boccione da 2 litri, quindi alto, grosso, bello pesante, quando lo devi portare su per 3 piani di scale non è facile, ecco.
1: Ti posso dire che più che l'altezza conterebbe magari anche la larghezza, forse.
0: Sì, guarda, stiamo entrando in una terra tra centimetri, altezza e larghezza, che non mi piace per niente.
1: Gattuso comunque non era una pertica, eppure...
0: Cioè, sì, ma non me lo chiami boccione da 2 litri, cioè, capito? Io... Bene, va bene, ho capito. Esistono i centrocampisti di intensità. Io ho citato Kanté, non è che ho citato uno scarso. Ho detto esistono i giocatori forti, anche alti 1,73 m, 74, 75, 71, 72. Ci sta.
1: Senti, io sono 1,90 m e faccio pena,
0: Sì, Nick, però non stiamo sempre parlando di te, questo egocentrismo, basta anche. Allora, ascolta, se sono 31, io starei con te anche tutta la notte. Fra l'altro vedo un sacco di messaggi per te, vedo un sacco.
1: Ma io
0: di
1: in
0: messaggi.
1: Questo momento ho solo mal di... ho una contrattura alla schiena, quindi non so se questo possa essere il modo giusto per chiudere la trasmissione. Sono un po' dolorante, eppure per te, insomma, starei anche a un'altra ora, ci starei.
0: Guarda, però ti dico la verità, io starei ancora tanto tempo con te, però ho anche bisogno di lanciare la pausa, perché poi devo correre da un altro ospite che, a differenza tua, col calcio c'ha più qualcosa a che vedere, no? Visto che ti auto incensavi al negativo. Va bene, Nick, grazie mille per questo puntuale aggiornamento di mercato, ti ritroviamo in settimana come sempre per parlare ancora di Fiorentina, anche del mondiale, e chissà chi lo vince?
1: il mondiale, la Francia purtroppo.
0: Certo, la vince la Francia, sono d'accordo.
1: Mi piace perché la vincono sempre i soliti, però credo che sia la più forte la Francia.
0: È la più forte. Va bene, dai, pausa, pausa, ciao Nick.
1: Ciao Fabione, ciao ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta in questo 4 luglio 2026, 14:36, weekend di sport di quelli da vivere veramente, perché c'è Wimbledon, c'è il buon Tonelli, mi sta facendo vedere De Minaur contro Svaeda. Io non sono un grande esperto di tennis.

0: madre 19,6 chilometri, prima tappa appunto di questo Tour de France, che poi prosegue a Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, e poi ancora in Spagna con la partenza da Granollers, spero si pronunci così, poi insomma prosegue il tour in Francia. Interessante da seguire l'edizione 2026 del tour. Poi oggi non abbiamo citato, però c'è stata anche la prima partita del tour della nazionale di rugby maggiore, la nazionale maggiore, che ha perso contro il Giappone. E poi ricordiamo anche insomma che a livello sportivo, ad esempio, io oggi finisco qua, prendo la mia bella macchinetta, anzi non la mia, però insomma quella di un collega, andiamo a Ferrara, perché oggi stasera alle 21 al Paolo Mazza, stadio della SPAL, si gioca la finale del campionato italiano di football, l'Italian Bowl, con i Guelfi Firenze in campo contro i Panthers Parma, sfida che è ormai un grande classico del football americano di casa nostra, e io ho sempre fatto un grande tifo per i Guelfi, quindi sarò al seguito dei ragazzi. Ma restiamo ancora sul calcio, sul mondiale, su i club, su un inizio di stagione che comunque al netto del mondiale ma si avvicina, e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk, che ringrazio e saluto per essere con noi. Buongiorno Nicolini.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: No, è un piacere averla nuovamente qua in diretta, anche perché, come dicevo, insomma, ci si avvicina all'inizio della stagione per la Fiorentina, con i calciatori, lo dicevamo prima anche col nostro Nicolò Santi, che stanno rientrando un po' tutti. Ovviamente ci sarà tipo Pongracic, che si prenderà un po' di riposo extra per via della partecipazione al mondiale, ma insomma si sta ricomponendo il gruppo, poi destinato magari anche a modificarsi per il mercato. E quindi insomma è bello parlarne anche con Carlo Nicolini, che fra l'altro ieri per messaggio mi diceva: noi abbiamo già ricominciato, quindi insomma siamo alla ripresa.
1: Abbiamo iniziato all'inizio di luglio, siamo qui a Lubiana con lo Shakhtar, perché poi il nostro campionato inizia il primo di agosto, quindi abbiamo ripreso. Però ecco, questo è il momento, forse uno dei momenti più importanti della stagione, dopo ovviamente vengono i risultati che fanno tirare le conclusioni, però fare bene e programmare bene questo, diciamo, il mese precedente all'inizio della stagione è poi la base che ti fa portare avanti tutta la stagione stessa, ecco.
0: Assolutamente. Quanto è difficile nel calcio di oggi? Ora, magari la situazione ucraina è addirittura più complicata, però nel calcio di oggi, insomma, e soprattutto con una manifestazione internazionale come il mondiale che si sta disputando in questo momento, si vedono gruppi che si compongono sempre di più a spizzichi e bocconi, mi passi il termine, arrivano tre giocatori in un momento, quattro in un altro. Io immagino a livello proprio di equilibrio della preparazione non sia semplicissimo avvicinarsi a questo momento.
1: No, è molto difficile per queste cose che hai detto, e ci aggiungo anche il fatto di che il calcio è cambiato, quindi subito amichevoli, tra virgolette, importanti. Una volta vi ricordate tutti che si faceva il ritiro per 20 giorni, non si toccava la palla, insomma, cioè si arrivava gradualmente tutti insieme ad una certa conclusione, sia fisica, tecnico, tattica, e il mister tirava un po' le sue conclusioni. Adesso, come hai fatto notare giustamente tu, chi arriva dopo per la competizione mondiale, chi ha vinto prima, chi ha l'infortunio, il mercato aperto fino addirittura quando inizia il campionato, quindi è difficile riuscire per i preparatori atletici, ma anche per il resto dello staff tecnico, riuscire a portare tutti allo stesso livello, la stessa percentuale di preparazione. Certo. Quindi sì, è una difficoltà in più che si hanno sicuramente. Le rose lunghe aiutano, perché una volta si avevano le rose, diciamo, molto contate, quindi se sbagliavi qualcosa con un paio di giocatori la pagavi

0: enormemente. Ora con le rose un po' più lunghe c'hai un margine in più, però nello stesso tempo ti complica il fatto che anche i lavori vanno gestiti in maniera diversa, perché hai soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane, giocatori a un diversa percentuale di preparazione.
1: E poi c'è l'incognita mondiale, no? Magari c'è il calciatore si porta dietro l'infortunio, chi magari arriverà un po' più stanco.
0: Esatto, e anche le motivazioni, perché comunque c'è quello che ti torna con entusiasmo, c'è quello che ti torna un po' abbattuto,
1: svuotato.
0: Quindi anche l'aspetto psicologico, mentale è molto importante nella condizione generale di un giocatore.
1: Quanto sta seguendo il mondiale? Ora immagino, insomma, ci sia altro da fare a cui pensare, però quanto sta seguendo il mondiale?
0: Sì, però col fatto che, diciamo, le partite sono in serata o in nottata
1: si può
0: si riesce a seguire, quindi no, lo si segue, perché ovviamente è sempre una vetrina importantissima e c'è sempre poi da imparare da qualsiasi cosa. E poi il mondiale, ecco, ti mette di fronte anche a realtà completamente diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi, quindi io almeno lo guardo con occhio parecchio interessato, e ovviamente ci sono spunti da cui prendere atto che il calcio sta andando in una determinata direzione.
1: Secondo me, poi io ci pensavo ieri sera, guardando ovviamente la partita ieri notte quasi tra l'Argentina e Capoverde, e pensavo, beh, 30 anni fa, 20 anni fa questa partita sarebbe stata molto meno equilibrata. Oggi mi sembra davvero che si possa dire, lo vediamo anche in conference dove magari si incontrano squadre di federazioni meno blasonate rispetto a quella italiana, insomma il gap ormai è veramente ridottissimo, cioè anche la squadra campione del mondo, l'Argentina, fatica con Capoverde, che è la sua prima partecipazione, è al suo primo grande valzer dell'eliminazione diretta.
0: No, sicuramente, uno, perché tornando a un discorso precedente, okay, di preparazione atletica, ora sono tutti super preparati, sono tutti super fresh, quindi non c'è neanche dal punto di vista da un gaff atletico questa differenza, dal punto di vista tecnico, diciamo tattico anche, perché ormai tutti con i video, con la possibilità di attingere informazioni, tutti almeno a livello tattico sono super preparati. La differenza la si fa ancora un po' a livello tecnico, perché ci sono ancora delle nazioni che sono superiori a delle altre, però sicuramente non si vedranno mai più, o comunque meno, perché poi episodi possono sempre esserci, le goleade o le partite scontate dal risultato scontato, perché comunque sia sono tutti giocatori importanti e che spesso poi giocano ormai nei campionati, diciamo, di rilievo, e quindi portano l'esperienza anche delle squadre di club, magari non proprio il caso di Capoverde, però negli altri casi portano, certo, l'esperienza del club a livello nazionale, quindi il gap, la forbice si è sicuramente ridotta.
1: Le ultime domande davvero per quanto riguarda Carlo Nicolini in collegamento con noi. Fiorentina che cambia tutto, no? Perché cambia, diciamo, ufficialmente, diciamo, inizia l'epoca Paratici con questo calciomercato, poi cambia l'allenatore con Grosso, che sarà la prossima guida tecnica della Fiorentina. È arrivato un calciatore dal Sud America come Vieri, che tutti ci descrivono come molto promettente, fra l'altro per una cifra importante. Com'è? Il detto dice: il buongiorno si vede dal mattino. Le sembra un buongiorno per la Fiorentina?
0: Sicuramente è un buongiorno, perché l'allenatore ha fatto bene. Il fatto di cambiare dopo un'annata un po' così era giusto, e quindi dà nuovo entusiasmo, dà nuove prospettive, dà nuovi obiettivi, dà nuovi presupposti. Il fatto che comunque da subito si è inserito un giocatore, tra virgolette, importante, quindi fa vedere che ci sono le intenzioni. Un direttore sportivo che penso che siamo d'accordo tutti sul fatto delle sue capacità, della sua personalità, quindi che voglia incidere positivamente, quindi ecco, l'inizio è sicuramente positivo. Bisogna essere bravi poi a mettere queste figure in condizione di rendere al massimo, quindi che la società segua l'allenatore in un determinato modo, che i giocatori, soprattutto quelli che vengono dal Sud America o comunque da continenti diversi, che gli si vada incontro e non si pretenda subito che dal primo giorno entrino nella nostra mentalità, perché sarebbe sbagliato, quindi fare capire quello che si vuole, certo, ma farli arrivare gradualmente a quel punto, perché se no si va subito in conflitto e si ottiene un risultato negativo. Abbiamo detto di questo giocatore che è promettente, però ecco, mettiamolo in condizione, certo, di far vedere il potenziale che gli abbiamo visto esprimere in un altro ambiente.
1: Secondo lei, a proposito dei sudamericani, Dodò è adatto a Grosso? Cioè, ci sta nel calcio di Grosso?
0: Per me sì, perché comunque il calcio di Grosso è un calcio propositivo. Lui stesso, Grosso, era un tipo di giocatore così, che faceva la fase difensiva, sì, però era anche
1: sì.
0: Propenso all'attacco. Il
1: calcio, se lo ricorda bene anche la Germania.
0: Esatto, il calcio di adesso, ragazzi, dai, bisogna andare a prendersi le vittorie,
1: certo.
0: E diciamo il socchero e tondo, i difensori diventano 2/3, sono i due centrali difensivi che comunque devono sapere anche loro impostare, e forse il mediano. Davanti a tutti gli altri devono saper spingere, devono avere una certa predisposizione offensiva, e secondo me chi ha gli esterni, cioè il calcio in questi anni sta dimostrando che vince chi ha gli esterni, sia d'attacco ma sia soprattutto quelli bassi, che ha gli esterni che fanno la differenza e portano via i campionati, ecco, perché i punti vai a vincerli con questi giocatori, perché sono quelli che hanno la possibilità di creare la superiorità numerica, che poi è quella che ti porta a trovare l'occasione per fare gol.
1: Giuro che non la prendiamo in ostaggio. Le ultime due, davvero, ce n'è una da parte di un nostro ascoltatore che è un grande appassionato di calcio internazionale. Mi dice: una domanda per Nicolini: che centrocampista è Marlon Gomez dello Shakhtar, adatto al campionato della Serie A? Dice: no, per il momento no, teniamolo noi.
0: No, noi non siamo quella che qualcuno vuole far passare una prigione dorata, se i nostri giocatori vanno a giocare. Marlon, certo, Gomez, cioè, è un giocatore molto importante, è sicuramente adatto a un calcio europeo, anche e soprattutto al calcio italiano, perché oltre ad avere le spiccate note caratteristiche di un brasiliano, lui fa proprio la sua forza, la corsa, l'aggressività, il ritmo, l'intensità, una delle sue armi migliori, quindi ha queste caratteristiche. Il fatto che già 2 anni comunque che gioca in Europa a un ottimo livello, perché io ritengo lo Shakhtar del campionato ucraino comunque, certo, un ottimo livello, e nelle coppe, quindi fa sì che non sia il ragazzino che arriva da Sud America un po' spaesato. Questo è già pronto anche a livello tattico, a livello fisico, perché appunto è 2 anni che lavora con noi, quindi è un giocatore così come altri che abbiamo qui, che può tranquillamente molto ben figurare un top club dei campionati, diciamo dei 5 migliori campionati europei.
1: Assolutamente, io scherzavo quando dicevo è un punto di forza, ovviamente, e ce lo teniamo stretto magari, però in realtà lo Shakhtar, insomma, da anni ci ha fatto vedere di essere una squadra che magari manda anche i suoi talenti in giro per l'Europa. Penso a Sudakov, che è appunto uno degli ultimi che ha lasciato lo Shakhtar per andare al Benfica.
0: Sì. L'anno scorso noi all'ultimo giorno di mercato abbiamo venduto Kevin al Fulham,
1: esatto,
0: e su da Coppa Benfica, quindi ci siamo privati all'ultimo giorno di mercato di 2 giocatori che per noi erano fondamentali, esatto. Però sono arrivate offerte importanti, abbiamo preso 3 ragazzini di 18 anni che secondo me fra 2, forse anche meno, un anno saranno, anzi lo sono già, funzionati da grandi club, ma saranno gli uomini di mercato a brevissimo, perché sono dei fenomeni, noi li facciamo crescere, non abbiamo paura a prenderli giovani, non abbiamo paura a farli giocare, e dopo le squadre arrivano a vedere, anche per quello che dicevo prima, che li ritengono quindi pronti tatticamente e fisicamente, e quindi affrontano questo tipo magari di spesa, mentre invece l'azzardo, certe società ancora non lo fanno il passaggio diretto, in questo caso Brasile e Italia, magari aspettano che uno faccia uno step diverso con allenatori appunto europei, allora hanno una garanzia in più. Però nello stesso tempo dico che non devono dormire sugli allori, perché se si aspetta un po' troppo poi arrivano quelle che economicamente sono più competitive dell'Italia, e quindi rischi sempre di dover prendere le seconde o terze scelte poi in Italia.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti poi dopo spesso ci lamentiamo di non esserci mossi con velocità. Stavolta la Fiorentina sembra averlo fatto con Vieri, staremo a vedere. Intanto grazie Carlo Nicolini, buona preparazione in quel di Lubiana, che peraltro è una città veramente molto bella, e in bocca al lupo per la stagione.
0: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima, in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie, grazie mille davvero a Carlo Nicolini, preparatore per lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina che appunto, come ci ricordava lui, insomma, ha prodotto tanto talento e spesso è stata anche abile nel riconoscere il talento in Sud America prima di grandi club europei. Allora, siamo quasi in chiusura di prima ora, un po' messaggi rimasti indietro, se lo puoi rileggere. Un vostro collega aveva fatto un giochino vendendo dei giocatori. La Fiorentina arriva a 138 milioni e gli acquisti pari a 138 milioni, era venuta una bella squadra. Risentite, non so se posso dire il nome del collega vostro, Fede. No, Fede, il nome del collega lo puoi dire tranquillamente. Ora, io il giochino non lo conosco, cioè nel senso non so chi l'ha fatto, non so come l'ha fatto e come è arrivata la cifra di 138 milioni. Certo, 138 milioni, insomma, un pochino il volto di una squadra lo cambi. Poi, per carità, i 17 di Vieri erano già dentro, ad esempio, domanda che ti faccio, Fede. Per Niccolò, per lui è esperto di calciomercato, Niccolò però non c'è più, però vai, proviamo a rispondere. La Roma è vicina a Greenwood, scritto alla grande, del Marsiglia, costo 45 milioni, ma la plusvalenza da 60 milioni che doveva fare per la UEFA, dove sono finiti? Saluti Silvano. Effettivamente sento anch'io tanto parlare di Greenwood alla Roma, staremo a vedere se si conclude questa operazione. Sull'argomento plusvalenze, UEFA, multe, blocchi dei vari ed eventuali del mercato, ripeto, lunedì facciamo un bel approfondimento, che abbiamo un ospite dedicato, quindi Silvano ti invito a seguirci durante Chi si compra. Vieri giustamente dice altezza, larghezza, durezza, ingaggiamo Rocco Siffredi, lo sapevo che veniva fuori questa battuta, questo riferimento. A proposito di riferimento, Giovanni da Campi ci dice esatto, mi riferivo a lui, ci vuole uno in quella maniera che arriva il centrocampista avversario e rimbalza, e se c'è da tirare una legnata in porta la sa tirare. Quest'anno, tolto Ndur, si sembrava sempre a fare i tiri dei pulcini. Ovviamente lui torna a parlare appunto della necessità del famoso boccione da 2 litri che per lui potrebbe essere Pape Gueye, classe 99, senegalese del Villarreal. Però dicevamo anche con Nico Santi, insomma, è uno che potrebbe avere un valore di mercato un po' troppo eccessivo per la Fiorentina. Ci abbiamo anche 2 audiomessaggi, se non sbaglio, da recuperare. Ce li andiamo ad ascoltare grazie al mirabile contributo di Marco Tonelli.
2: Sembra 4 milioni di Deportivo. Comunque Amatucci, comunque si è fatto lavorare tutti questi anni, Pradè, lasciamo lavorare Pratici, lo giureremo alla fine del mercato.
1: Pratici.
2: O meglio, alla fine del prossimo anno, della prossima stagione.
1: Va bene.
3: Ciao Fabio, ciao Niccolò.
1: Ciao.
3: Allora, il problema non è solo di vendere ora, perché il problema è di come li hanno comprati certi giocatori, ma tanti li hanno pagati oltre il loro valore, gli hanno dato uno stipendio altissimo. E soprattutto faccio un esempio, Somma è un giocatore che il Parma l'ha presa a 3-4 milioni, l'ha rivenduto dopo qualche anno a 15-16, ma secondo voi Somma che aveva margini di crescita ancora? cioè poteva ancora diventare più forte. No, è l'errore della Fiorentina. Fiorentina deve comprare giocatori che possano crescere, che abbiano marginalità.
1: Insomma, questo è un po' quello che si fa nel calcio, soprattutto se si fa del calcio il proprio core business, come avrebbe detto qualcuno, nel senso che sì, la Fiorentina per la dimensione del club, per le ambizioni attuali, per la forza della squadra, per tutta una serie di fattori, deve provare a parte a costruirsi un po' di talento in casa, visto che c'è stato un grande investimento sulle strutture, ma poi ad andare a prendere giocatori che effettivamente magari ancora non hanno mostrato del tutto il loro potenziale. Cobolli 06 mi faceva notare un po' di tempo fa, Cobolli che nel secondo set è sotto 2-1 contro Kachanov. Vediamo se Cobolli si riesce a rialzare, però primo set davvero male, 6-0, vedo l'ottimo Tonelli, subito interviene, mi mostra il match di Cobolli. Vi ricordo poi alle 16:15 Fritz Sonego, tosta, partita tosta, e poi alle 17:30 Dimitrov contro Berrettini per quanto riguarda il tabellone maschile, mentre per quanto riguarda il tabellone femminile alle 15, quindi adesso, al via il match tra Paolini e Saccari, la greca, Saccari con appunto la nostra Paolini, la toscana Paolini, sull'erba di Wimbledon. Il giochino, mi dicono, era by Flavio Ognissanti, saluto l'ottimo Flavio, io il giochino purtroppo non l'ho visto, ora magari se lo recupero mi ci metto anch'io, anche se devo dire insomma 138 milioni. Va un po' visto chi era stato considerato out e con che cifre, però è un giochino simpatico. Stefano va bene in brodo di giuggiole, ovviamente, perché abbiamo parlato con Nicolini di Marlon Gomez dello Shakhtar. Lui dice è molto dinamico, il problema, dice, immagino dei giocatori dello Shakhtar che sono cari, chiederanno perlomeno 25 milioni, sono d'accordo, sono cifre che per la Fiorentina diventano importanti, e loro sono bravi a sceglierli, dice l'ottimo Stefano. È vero, insomma, lo Shakhtar c'è una tradizione brasiliana che insomma, penso ci siano più brasiliani nello Shakhtar che in tante altre società brasiliane addirittura. Vabbè, dai, mentre continuano ad arrivare messaggi al 348-75-13-933, noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Ovviamente per continuare la nostra chiacchierata insieme, un'altra ora di Firenze in campo, ancora calcio, ovviamente tennis, ovviamente Formula 1, ancora rugby, ancora anche basket e beach volley, ma ne parliamo dopo. Radio
4: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. Ed eccoci di nuovo in diretta in questa giornata di sabato 4 luglio 2026. Abbiamo parlato di un po' tutto finora, dal mondiale e da quel ragazzo con la 10 sulle spalle che continua ad essere insomma uno dei grandi motivi per cui l'Argentina va avanti nelle competizioni mondiali. Fra l'altro ha pareggiato il record di gol consecutivi in un mondiale il buon Messi, aggiornando poi tutti i record della sua carriera appunto in nazionale. Argentina che ha superato con fatica Capoverde, abbiamo detto invece della Colombia che ha superato 1-0 il Ghana. Vi ricordo che per quanto riguarda i mondiali oggi si riparte alle 19 con Canada-Marocco, che è la prima gara degli ottavi, con i padroni di casa contro forse una delle nazionali che più ha convinto fino adesso, il Marocco, mentre alle 23 poi Paraguay-Francia, con il Paraguay che ha eliminato la Germania, la Francia che finora ha messo il pilota automatico e ha un po' sgretolato le avversarie sul suo cammino. Io non credo la Francia farà l'errore della Germania, o meglio, non credo farà la stessa fine, però insomma, Canada-Marocco magari la vedo un pochino più aperta di così, di pronostico un pochino più aperto. Paraguay-Francia era un po' più complicata per il Paraguay. Non lo so se condivide Roberto Galbiati, che abbiamo in collegamento. Ciao Roberto, come stai?
5: Ciao, abbastanza caldo.
1: Sì, fa caldo, questo è innegabile, insomma, penso sia un dato abbastanza oggettivo. Fa molto caldo anche in America, dove fanno l'hydration break. Ti piace l'hydration break?
5: Ma è una cosa in più all'americana. Tanto l'abbiamo sempre fatto, quando uno passa di lì, guarda una bottiglia d'acqua, la butta via.
1: Sì.
5: Non cambia niente.
1: Però più facile per i terzini e per gli esterni in generale, magari se sei un centrale è un po' più difficile.
5: No, vabbè.
1: Si fa.
5: Non è che muori da di sete, eh.
1: Si può fare, ci si può fare, dici.
5: Sì, si può fare.
1: Vabbè, Canada-Marocco come la vedi?
5: Ma io credo alla del Marocco, mi sembra più squadra, anche se il Canada ha avuto dei grandi miglioramenti, ha dei buoni giocatori abbastanza veloci davanti, però mi sembra come insieme di squadra sia più forte, anche perché mi sembra che nell'ultimo mondiale arrivo quarta, mi pare.
1: Sì, e poi comunque ora non si sa se ha vinto o meno, perché c'è stato quel casino in Coppa d'Africa, ma comunque una delle due finaliste di Coppa d'Africa insieme al Senegal.
5: Che è una squadra importante, insomma, ecco.
1: Sì, fra l'altro, insomma, con giocatori anche interessanti da un punto di vista del mercato, abbiamo visto, insomma, grande interesse intorno a tanti calciatori del Marocco, ma mi sembrerebbe in particolar modo di Boadil, centrocampista. Invece, dicevo, secondo me Paraguay-Francia, ora al netto del fatto che il Paraguay ha eliminato la Germania, stupendo un po' tutti, però secondo me la Francia è altra roba.
5: Sì, la Germania è una buona squadra, ma non è sicuramente la Francia. La Francia direi che forse per quello che si è visto fino adesso è la squadra migliore e forse anche la più forte, quella più che è più facile che possa vincere, insomma, ecco.
1: Anche secondo me. Io cioè non ho scommesso, non ho l'abitudine, no. Però diciamo.
5: No, anche perché direi che la Francia, a parte i tre davanti, che è un bel problema marcare, però io credo che ha una struttura di squadra ben definita, insomma. Diciamo che davanti sono fortissimi, ma sono forti perché gli altri reparti, insomma, ecco.
1: Sì, no, no, assolutamente. Se si pensa a partire dalla porta, Magnan, poi comunque una difesa con grandi nomi e con giocatori abituati sicuramente a palcoscenici importanti. Poi, giustamente dicevi, davanti sono fortissimi. E poi non sono solo tre, perché per dire uno come Thuram è un marginale all'interno della Francia, uno come Barcola magari non è un super titolare, però ci sono giocatori tutti forti.
5: No, giocatori di un certo valore, di un certo nome, sulla persona.
1: Vabbè, abbiamo deciso.
5: E davanti sono quei tre fenomeni, insomma, dai.
1: Vince la Francia, abbiamo deciso noi.
5: Se dovessi scommettere sulla Francia, la più probabilità di tutte, secondo me. Poi dopo nel calcio può succedere sempre di tutto. Se capita l'arbitro la gioca con la giornata storta, se lo rivedo.
1: Francia, che abbiamo detto, appunto gioca al Paraguay, fra l'altro appunto l'altra partita, Canada-Marocco, sarà quella che esprime la rivale eventuale della Francia o del Paraguay, quindi...
5: Ma io credo che sarebbero i quarti dopo, mi pare, giusto?
1: Sì, assolutamente.
5: Io credo che un quarto molto interessante dovrebbe essere, cioè dovrebbe uscire
1: Francia-Marocco.
5: Esatto, Francia-Marocco, e poi lì diventa bella, anche se anche in quel caso vedo più avvantaggiata sempre la Francia,
1: No, no, assolutamente. Senti, ti porto anche sulla Fiorentina. Dicevo prima, forse è il vero inizio della nuova era, dell'era Paratici, con un nuovo allenatore, con il mercato che finalmente verrà fatto appunto da Paratici. È arrivato già il primo colpo di mercato con questo Vieri che arriva dal Gremio per 17 milioni di euro, insomma quegli indici più bonus, ma insomma una cifra anche abbastanza importante. Come ti sembra partito questo nuovo ciclo per la Fiorentina?
5: Ma è partito, però abbiamo trovato un giocatore solo.
1: Presto,
5: non abbiamo venduto nemmeno uno. Diciamo che dei rubi ce ne sono tanti da dare via, perciò direi che è un embrione, cioè, cosa possiamo dire? Speriamo bene.
1: siamo ancora a fare le ecografie, cioè ancora non siamo.
5: Cioè, cosa, tu dimmi, il mercato delle azioni di Novante, un giocatore comprato e nessuno venduti.
1: Ma come?
5: Cosa, quanti sono? 50, 40, quanti sono di rosa?
1: Tantissimi, effettivamente. Prima facevamo la lista tra quelli che rientrano a vari prestiti e quant'altro, insomma, sono veramente tanti.
5: Il problema dei paratici non è quello di comprare, è quello di riuscire a vedere bene.
1: Chiaro, chiaro. Ma è la cosa più difficile, Roberto. Cioè, io
5: che scherzo,
1: su questo insisto. Cioè, secondo me, oggi non compra nessuno, almeno che non sia un grande nome. Cioè, è difficile che ti comprano il piccolo giocatore, il medio giocatore.
5: Sì, anche perché è difficile piazzarlo. Cioè, io credo che il miglior direttore sportivo è quello che riesce a vendere quelli che vengono chiamati gli esuberi. Meno esuberi hai e meglio è, meglio è il direttore sportivo. Comprare è sempre abbastanza facile, perché insomma, se compri vuol dire che c'hai soldi, se non compri non c'ha soldi.
1: Chiaro. Guarda, sto guardando su Transfermarkt, lo dico, non è la Bibbia, non è assolutamente il Vangelo, però 40 giocatori riporta nella rosa della Fiorentina, tra ovviamente poi anche nomi che magari sono più legati al percorso con le giovanili, no? Vedo ad esempio Cospo, che
5: vabbè, ma quel punto vero, meglio parlando del 23 allora, no?
1: Ci stava, però mi sa che non arriverà mai quel momento, cioè non lo so, questa sensazione. A te piace l'idea di Under 23? Cioè,
5: secondo me dovrebbe essere obbligatoria.
1: Ah, quindi lo faresti per tutte le squadre di Serie A?
5: Secondo me sì. Addirittura vabbè, ci sono alcuni paesi come Francia, Spagna, Germania che sono due squadre a fare i campionati dilettanti o no. Ma in Inghilterra addirittura c'è un campionato vero e proprio.
1: Sì, tipo il campionato riserve.
5: Secondo me sarebbe utilissimo.
1: Fra l'altro, correggimi se sbaglio, ma ai tuoi tempi c'era.
5: Sì, e ti dico che l'ultimo campionato di serve che è stato fatto, io l'ho vinto con l'Inter.
1: Ah, ma pensa te.
5: Perciò una vita fa.
1: Ma mi racconti un po' com'era, cioè come ma anche i calciatori come vivevano di giocare nella squadra riserve dell'Inter?
5: Ma no, è che facevano giocare quelli, si giocava di giovedì, mi ricordo sempre. Okay. E giocavano quelli che giocavano poco
1: in prima squadra
5: e i migliori della primavera. E veniva fuori un bel mix.
1: Chi c'era?
5: E quell'epoca lì giocavi contro tutte le squadre di vicinanze, cioè in Lombardia c'erano 8 miliardi di squadre di Serie C,
1: sì.
5: Tante in B, quelle di A, e facevano un girone e veniva fuori il girone così.
1: Ma chi c'avevi in squadra lì quell'anno? C'era qualcuno?
5: Non ho capito.
1: Chi c'avevi in squadra quell'anno? C'avevi qualcuno che poi si è affermato tra i giovani?
5: Tanti, perché poi a parte qualcuno della prima squadra, però noi eravamo giovani, c'ero io, c'era Canuti, c'era Cesati, c'era Muraro, c'era tutta questa gente qui, c'era Vini, che poi la lunga sono tutti i tre giocatori.
1: Quindi sarebbe una cosa da fare immediatamente, dici?
5: Secondo me
1: funziona,
5: sì.
1: Cioè è una
5: posso
1: cosa...
5: dire la verità, io allora abolirei la primavera, farei l'under 18, l'under 19 e passerei all'under 23.
1: Ma siamo andati, il problema è che noi poco tempo fa siamo andati nella direzione contraria, Roberto, perché di fatto abbiamo aumentato l'età del campionato primavera.
5: Cioè, appunto, invece secondo me lo devi abbassare, perché è inutile avere dei giocatori vecchi. Quando passa l'età 18-19 devi andare a giocare con grandi, non diventerai mai giocatore.
1: Sì, è vero. Io guarda, prima stavamo guardando un po' di nomi del mercato, no? E di nomi di questo mondiale. Ci sono ragazzi del 2006-2007 che hanno già oltre 10-15 presenze in nazionale, che giocano stabilmente nei loro club.
5: Noi abbiamo giocatori del 2006 che hanno 100 presenze in primavera, che ti serve?
1: Sì, no, poi rimane lì, diciamo, un po' quella che è l'esperienza. Primavera, ti faccio sentire un messaggio di Guido, nostro ascoltatore.
6: Salve, sono Guido. Allora, quando partecipa a comprare a un giocatore promette un progetto che cercherà di mantenere. Quando deve andare a vendere un giocatore invece vende qualcuno sul cui curriculum c'è anche la fine di quest'anno disastroso, quindi un deprezzamento tecnico e tattico del giocatore, della squadra e della società. Questo si porta dietro chiunque debba essere venduto alla Fiorentina. Quindi le pretendenti per tale mercato dal punto di vista dei pratici chi sono? Squadre neopromosse e quelle che lottano per non retrocedere, forse qualche squadra un po' più in alto di questo, di questa fascia, ma non oltre. Quindi è molto molto ridotto il mercato di potenziali acquirenti per i giocatori della Fiorentina. Ciao.
1: Beh, sono anche abbastanza d'accordo con Guido, non so come la vedete, però appunto sì, lo dicevamo.
5: Aspetta, i giocatori, è vero, quando giochi male o fai campagna come l'anno scorso
1: ti deprezzi,
5: però tanti che rientrano bisogna vedere anche come si sono comportati fuori e guardare anche quello. Poi non è mica detto che quelli che sono fuori o quelli che sono qui che hanno giocato male o hanno giocato poco non hanno degli estimatori, degli allenatori che vale per loro possono servire quella squadra lì. Perciò insomma, dire che è difficile venderli, sì, è sempre difficile, però non è impossibile, ripeto, bisogna anche poi saper vendere. E io credo, quando dico che il direttore sportivo è bravo quando vende, perché deve essere bravo a saper vendere.
1: No, assolutamente. Poi insomma c'è anche tutto il discorso delle eventuali contropartite che ti può aiutare a gestire un po' di...
5: Si entra in alcuni meandri che noi non possiamo sapere, perché mai c'è quello che tra conto riscatto, mica conto riscatto, cioè noi si sanno che ritornano, però non si sanno se possono ritornare via, cioè, ci sono tante cavilli, clausole che nessuno sa, che noi non sappiamo, e perciò delle volte possono essere clausole che possono portare un giocatore a essere venuto meglio e uno un pochino peggio.
1: Le ultime due prima di salutarti, Roberto, a proposito di contropartite, sembra si possa fare l'arrivo di Torsvet alla Fiorentina anche inserendo magari Somm nell'affare. Ti piacerebbe come tipo d'operazione?
5: Non ho capito chi prenderebbero danno come Somm.
1: Somm per prendere Torsvet dal Sassuolo.
5: No, io lo prenderei Torsvet anche senza fargli Somm. Lo prenderei a prescindere.
1: Okay.
5: Mi sembra un giocatore interessante, un giocatore che nel centrocampo della Fiorentina manca, perché sai, tante volte in un'altra intervista mi hanno chiesto bisogna comprare giocatori bravi o quelli utili alla causa. Ma io credo che Torsvet sia un giocatore utile alla causa.
1: L'ultima te la faccio su Coleoscio, che è uno dei nomi, no, un po' sbandierati del mercato della Fiorentina. Io tendo sempre a fidarmi poco quando si parla con così tanta insistenza di un nome per così tanto tempo. Dico, se poi dopo non si fa l'operazione, forse c'è qualche motivo. Però pare che il giocatore si sia convinto, almeno questo dice Corriere dello Sport Stadio, ad accettare eventualmente la proposta della Fiorentina. Ti piacerebbe vederlo alla Fiorentina?
5: Già è partito male quando ha detto che col fatto che a Firenze non so, già questo è partito male. Perciò io se lo prendono bene, se lo prendono non è che mi sta, a parte che non ci vogliono neanche i capelli, però mi starei i capelli.
1: Va bene, ok, il tuo punto di vista sul Coleoscio mi pare abbastanza chiaro. È chiaro. Roberto, ti lascio al tuo sabato, ti ringrazio. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
5: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
1: Dai, grazie mille a Roberto Galviati, abbastanza tagliente su Coleoscio, dice se non ci vuol venire faccia lui, insomma dice se siamo partiti così fa niente, anche se in realtà insomma ci raccontano i giornali di questi giorni, di ieri, di oggi, che insomma ci potrebbe essere un avvicinamento tra la Fiorentina e il Burnley, proprietario appunto di Coleoscio, che nell'ultima stagione ha però giocato nel Paris Football Club. A me, dice Roberto da Bagnarripoli, sembra che la situazione con Paratici o senza Paratici si riparte di tiro alla rosa di sempre, ho gli stessi problemi, io sento molta indifferenza della tifoseria, è la testa che manca, devono vendere la società. Cioè, mi sembra un bel purpurì d'opinioni, Roberto. Io non lo so se con Paratici paratici o senza paratici è proprio lo stesso, cioè, perché non mi pare che negli ultimi anni la Fiorentina abbia fatto quello che ha fatto. Allora, Roberto giustamente diceva, Galbiati giustamente diceva, siamo al primo colpo del mercato, non si può giudicare, è troppo presto, che è un, come diceva lui, è un embrione di stagione. Però insomma, non mi sembra che negli anni precedenti la Fiorentina avesse avuto l'ardore di andare a prendere un giocatore dal Sud America, giovane, con questo tipo di profilo. Cioè, mi sembra già di vedere una differenza. Poi, per carità, si può essere legittimamente scettici e riconosco anch'io che magari parte della tifoseria dopo anni di difficoltà magari si è resa un po' più fredda, più indifferente. Su questo si può anche arrivare a concordare. Poi vediamo, io questa cosa è, devono vendere la società, cioè, per quanto si pensi che la Fiorentina è nostra e emotivamente, affettivamente la possiamo considerare anche tale, la Fiorentina è della famiglia Commisso e la famiglia Commisso decide quello che fare della sua società, al netto poi anche di quello che dicono i tifosi, cioè, ragazzi, è nostra fino a un certo punto la Fiorentina, è nostra la fede. Coleoscio quanto costerebbe, chiede Stefano, ma io leggevo una cifra intorno agli 11 milioni, no? Ma mi sembra una cifra un po' bassa, ma comunque leggevo questo tipo di valutazione. Ciao Fabio, ma questo Unai qualcuno l'ha visto giocare più di due partite? È uno all'Amrabat o ha qualche qualità offensiva? Grazie Samuele da Firenze. Allora, io devo dire, mondiale sto seguendo anche abbastanza attentamente, non conosco il giocatore approfonditamente, mi sembra uno che rispetto a Amrabat ha innanzitutto una corsa un po' più rotonda e un, sì, delle qualità offensive leggermente superiori, è un boccione da due litri, nel senso che rispetto a Amrabat è molto più alto, un tipo di fisico diverso. Poi, secondo me, tanti che parlano di Unai non l'hanno visto giocare, ragazzi, perché poi, insomma, il tempo umano è finito, ci sono 24 ore, che vi dice di aver visto sia Vieri e sia Unai, probabilmente vi racconta una cavolata, perché dovrebbe stare sveglio praticamente 24 ore al giorno. Però, poi, insomma, è giusto informarsi, è giusto documentarsi, noi abbiamo riportato di questo presunto interessamento per questo giocatore, peraltro molto importante a livello di valutazione economica, abbiamo dato conto di questa di questo rumor. Poi, insomma, ripeto, la conoscenza del calciatore secondo me in tanti è limitata. Ti dimentichi di giovani sudamericani, Beltrán, Moreno, Valentino, Infantino, Xiaomic. Allora, mi sembra nomi diversi, però allora secondo me si può andare a, cioè, questo messaggio di Mick è il riferimento a quanto dicevo prima. No, io dicevo, la Fiorentina mai è andata sul mercato a fare un tipo di operazione di questo tipo come quella Vieri, e giustamente lui mi dice, beh, sono stati presi Beltrán, Moreno, Valentino, Infantino, però mi sembra che si possano trovare delle differenze volendo. Valentini è arrivato in un tira e molla infinito con una situazione di parametro zero, passami il termine. Moreno è un giocatore che come esperienza nelle nazionali giovanili dell'Argentina era pari a zero, e lo stesso si può dire per Vieri, ma mi sembra la valutazione dei due giocatori faccia presupporre a un ruolo diverso anche nella rosa della Fiorentina futura. Moreno è arrivato come filler della rosa, è arrivato come scommessa a basso costo. Quella di Vieri non è una scommessa a basso costo, nel senso, è il terzo difensore più pagato nella storia del Brasileirão. Moreno non era il terzo difensore più pagato nella storia del campionato argentino, ecco. Mi sembrano investimenti diversi. Stesso discorso si può fare per Infantino. L'unica operazione che in un certo senso mi sembra avvicinarsi a quella di Vieri è quella di Beltrán, ma sono secondo me un paio di differenze. Beltrán veniva dal River Plate, che tendenzialmente bottega cara è anche bottega dove si compra usualmente bene, un club importante del Sud America, un club che a livello di blasone è sicuramente superiore al Gremio da cui hai comprato Vieri. Beltrán aveva più esperienza al momento dell'acquisto, più esperienza a livello di partite giocate, quindi era meno ritenuto meno potenziale, secondo me molto più affermato, e però arrivava come un investimento importante sicuramente, intorno ai 20 milioni per un attaccante, che comunque tendenzialmente valgono di più rispetto ai difensori, quindi una cifra simile a quella di Vieri, ma per un attaccante, quindi un attaccante che vale come un difensore centrale, quindi una cifra diversa. E sebbene Beltrán avesse al momento dell'acquisto su di sé grandi aspettative, non era scontato fosse il titolare dell'attacco della Fiorentina. Oggi, per carità, non è scontato che Vieri sia il titolare della difesa della Fiorentina, ma secondo me è molto più probabile rispetto alla titolarità di Beltrán all'epoca. E poi anche il timing dell'arrivo, io non credo Beltrán fu il primo colpo della Fiorentina, non me lo ricordo, ma non mi pare fu il primo colpo della Fiorentina, di quella Fiorentina, mentre Vieri è il primo colpo che fai, cioè dritto su un giocatore che costa, che è un talento potenziale, che è il tuo primo acquisto, che è già una direzione al mercato, perché che se ne voglia dire, ma è già una direzione al mercato. Altra differenza con Beltrán ha il passaporto italiano, come giustamente mi ricordavate anche in una puntata di qualche giorno fa, dove io ero mi ero un po' dimenticato della cosa. Vieri non ha il passaporto europeo, quindi cioè, ti condiziona già molto di più l'acquisto di Vieri. Mick mi dice: hai perfettamente ragione Fabio, vorrei non esaltare troppo l'investimento. Pettiamo, ciao Mick, ma ci mancherebbe, guarda, io non mi voglio sbilanciare troppo perché appunto il calciatore non lo conosco, però che rappresenti un segnale, io sto insistendo anche con gli ospiti, lo chiedo a tutti: ti sembra un segnale? È un segnale? Cioè questo acquisto ci dice qualcosa di quello che farà la Fiorentina? Secondo me sì. Poi non voglio cadere in false illusioni, in speranze mal riposte, ma secondo me sì. Dimentichi anche Pedro, che lì però secondo me si parla di giocatori con percorsi diversi, ragazzi. Pedro è un giocatore molto più affermato nel momento in cui lo compra la Fiorentina. Poi, per carità, mica era un giocatore già certo della titolarità del Brasile, no, ci mancherebbe altro. Però quando la Fiorentina prende Pedro dalla Fluminense, Pedro ha già giocato quasi 50 partite, anzi, scusami, tra l'altro quasi 50 partite in campionato, ha già giocato 93 partite con la Fluminense, che non è l'ultimo dei club del Sud America, e ha segnato 31 gol. Quindi nel momento in cui la Fiorentina fa l'acquisto dal Fluminense, acquista un giocatore che comunque era già nel giro delle nazionali giovanili, vedo ad esempio aveva già presenze con l'Under 23 brasiliana. Secondo me, ragazzi, io ci vedo una differenza. Poi giustamente voi mi suggerite dei nomi e degli acquisti che la Fiorentina ha fatto simili, secondo me però come questo non lo so, io non vedo un pattern simile, direbbero quelli bravissimi proprio del mercato. Ultimo messaggio, poi andiamo in pausa. Allora, Ulai l'ho visto giocare con la Costa d'Avorio, dice Luca dai Castelli Romani, ha molta più qualità di Amrabat come caratteristiche, ricorda Torreira, un trottolino che unisce quantità e qualità. Ecco, questo paragone che fa Luca dai Castelli Romani lo trovo molto più azzeccato rispetto a quello che si faceva prima di Yaya Touré. Ecco, il Torreira della situazione mi sembra un esempio più calzante. Io dicevo Kanté, forse può avere qualche qualità tecnica in più, non lo so. Anche contro Galatasaray, scusatemi, e Fenerbahce l'ho visto giocare, offrendo sempre grande prestazione col suo Trabzonspor. Esattamente, giocatore, dicevamo, Ulai, che è al Trabzonspor, che comunque ha giocato più di 20 presenze quest'anno in campionato. Ci fermiamo per qualche istante dopo la tragica pronuncia di Trabzonspor da parte mia, che è proprio una squadra che io non so pronunciare. Torniamo tra poco, ancora calcio e altri sport qua a Firenze in Campo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci, eccoci, eccoci ritornati. Ultima parte di Firenze in campo in questo 4 luglio. Noi nati il 4 luglio, io e Marco Tonelli. Oggi in diretta per un appuntamento di Firenze in campo che, l'abbiamo detto, è molto molto votato allo sport a 360 gradi. Cobolli che si è rialzato dopo il primo set perso male 6-0, adesso sta lottando come un leone contro Kachanov nel secondo set 6-5, 15-15, con Cobolli che è al servizio. Vediamo se Cobolli riesce a raddrizzare un po' la sua partita, lui che è stato anche magnifico messere, ricordiamolo, della finale del calcio storico, con il successo degli azzurri sui rossi. Noi continuiamo però a parlare anche di calcio e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, come Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, grazie mille di essere in collegamento con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
2: Allora, guarda, ti coinvolgo nella discussione perché quando ho lanciato la pausa stavo amabilmente parlando con i nostri ascoltatori che ci scrivono al 348-7513-933 e io dicevo: a me l'arrivo di Vieri sembra comunque un segnale, perché conosco poco il giocatore, non voglio fare lo stregone del calcio sudamericano, non me ne intendo, ecco, però mi sembra già un segnale. Si va a prendere un giocatore giovane con una valutazione importante, un giocatore che occupa un posto da extracomunitario, cioè in qualche modo mi sembra qualcosa di, non dico mai visto, ma poco visto negli ultimi anni della Fiorentina. Non so se sei d'accordo.
3: No, sicuramente è un segnale, io lo conosco pochissimo, però era già attenzionato da anche altri club, quindi è un giocatore giovane, come tu hai sottolineato, veloce, è un difensore che secondo me può essere parte positiva di questa squadra. Da questo punto di vista io sono d'accordo, lo dico da tempo, che questa è una squadra che dovrà essere cambiata per molti elementi, e quindi secondo me siamo solo all'inizio per quello che dovrà fare in questo lungo periodo Fabio Paratici. Quindi l'inizio è sicuramente positivo se guardiamo a quello che sono le qualità potenziali. Poi dobbiamo sempre dargli sempre il tempo a questi ragazzi che arrivano in un calcio completamente diverso di ambientamento, di tutto, quindi guai sempre a essere troppo precipitosi nel dare giudizi, però le premesse sono, come dicevamo all'inizio, positive, nel senso, ripeto, è un giocatore che ha delle qualità importanti, soprattutto per il calcio di oggi, dove la velocità, la rapidità, l'attenzione, la voglia, la cadenza, ecco, quindi sicuramente queste sono caratteristiche che questo giocatore ha. Poi naturalmente ci deve essere abbinato tutto il resto, no? Nel senso che l'ambientamento, di trovarsi bene in una nuova struttura, in una nuova società, quindi questo fa parte di altre cose. Quindi l'inizio è sicuramente favorevole per quanto concerne, ripeto, questo primo intervento da parte di Fabio, di Paratici.
2: Stefano 69 ci scrive, dice: Vieri va a occupare uno dei due posti da extracomunitario, come dicevo in precedenza, il prossimo calciatore dovrà aver giocato almeno due partite con la nazionale del proprio paese per poter usufruire del terzo extracomunitario, basta venderne uno tra Dodò e Enzola fuori dall'Italia. Questa, insomma, è il messaggio che ci manda ovviamente Stefano, anche perché effettivamente, insomma, poi forse con il mondiale c'è anche un po' di esterofilia, ma si stanno guardando tanti profili, alcune anche extracomunitari, e quindi insomma anche quello è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione in questo mercato. Giocondo, non so se c'è qualche giocatore del mondiale che ti ha colpito fino ad oggi.
3: Ma ho letto che potrebbe essere anche interessata Ulai, un centrocampista sicuramente interessantissimo della Costa d'Avorio, che ha fatto bene in questo mondiale, ma giocatori di valore ce ne sono, e poi dipende sempre dalle condizioni economiche, capisci bene poi come, quanto è difficile poi andarti a impattare con realtà completamente, con club europei che le detengono le qualità di questi giocatori, quindi penso che poi non è soltanto la possibilità di poterli scegliere da un punto di vista tecnico, ma quanto poi da un punto di vista anche economico, sicuramente. Per quanto riguarda il terzo extracomunitario, penso che quasi tutti sanno che Isola probabilmente non penso che farà parte più di questa possibilità di rimanere alla Fiorentina, e quindi questa potrebbe essere una possibilità in più per poter andare a cercare un altro extracomunitario, sicuramente. Io penso che Zola sicuramente sarà in uscita e troverà una sistemazione anche fuori dall'Italia, perché è un giocatore che può essere attenzionato anche in campionati diversi, ecco.
2: Leggo anche un altro messaggio di Roberto da Bagnaripoli, che dice: ma ci mancano 4 esterni e 2 terzini che sono la priorità. Andiamo a prendere Vieri quando abbiamo Pongracic, Ranieri, Comuzzo, Valentini, Moreno, Cospo, 6 centrali. Secondo te quali sono le priorità della Fiorentina, anche considerando che arriva Grosso e che mi pare ci sia un grande interesse su Toisvet e quindi sull'andare a fare un centrocampista centrale?
3: No, ma se uno fa questo tipo di ragionamento, che per ogni reparto hai tanti giocatori, non dovresti comprare nessuno,
2: poiché sono sta fermo.
3: Scusa, anche a centrocampo ne hai tanti, anche, cioè, che significa? Io penso che una società si deve muovere in prospettiva futura, quindi sicuramente di quei nominativi che tu hai fatto, di quei difensori, nella mente, nella volontà sia di Paratici che dell'allenatore, molti sicuramente saranno in partenza, almeno cercheranno di trovare delle sistemazioni adeguate per poter così sfoltire una rosa abbastanza competitiva, quindi con tutti poi i giocatori che rientreranno dai fini prestiti. Quindi ripeto, io rimango convinto di quest'idea che Paratici cambierà moltissimo rispetto alla passata stagione, quindi non mi stupisco se poi verranno ancora altri 5, 6, 7 giocatori, non meno penso che faranno parte della nuova stagione del prossimo campionato in questa squadra.
2: Tra l'altro Giocondo mi pare non stia cambiando solo la squadra, cioè nel senso non ci sia solo la voglia di cambiare la squadra, ma stia cambiando un po' anche la Fiorentina al suo interno, no? Cioè, c'è proprio vento di novità.
3: Ma penso che sia giusto, quando poi si deve rifondare, penso che questo avviene un po' in tutte le società, quando le cose non sono andate bene e in maniera molto negativa quest'anno e arriva gente nuova, penso che sia quasi automatico tenere e mantenere le cose che di quel poco che sono andate bene, valutarle con positività, e il resto è giusto anche poter rifondare, partire con idee, con uomini diversi e con prospettive diverse, quindi in tutti i campi succede questo, non soltanto nel calcio, ed è giusto che questo avvenga.
2: Giocondo, prima di salutarti ti riporto insomma sul tema mondiale. Ieri abbiamo visto il piccolo Capoverde al suo esordio assoluto in una competizione, sì, a un mondiale, e all'esordio assoluto anche nella fase eliminazione diretta, ovviamente. Certo. Mettere alle strette, se non mettere alle strette, comunque far vacillare l'Argentina.
3: Una brutta Argentina, diciamolo.
2: Però campione del mondo, no? Comunque
3: è vero, però ieri sera
2: non l'hanno dimostrato.
3: No, non l'hanno dimostrato, è una squadra che ha giocato sotto ritmo, non si può giocare più a quei livelli. E la fortuna di avere ancora un giocatore straordinario, immenso, che è Lionel Messi. Il primo gol lo poteva fare solo e solamente lui. Sì. È venuta su un'imbeccata, sul lancio lungo, dove lui ha realizzato quello che solo lui poteva fare, però un'Argentina lenta, senza ritmo, dove lo squadra Capoverde fino al 2-2 ha strameritato da tutti i punti di vista, una squadra attenta, giocatore anche di buona qualità, probabilmente i singoli e le giocate dei singoli e l'esperienza dell'Argentina ha fatto sì che i tempi supplementari riuscissero a portarla a casa, però la prestazione di questa nuova realtà è stata molto molto positiva, ripeto, è molto molto negativa. Io mi auguro e spero che sia stata solo una partita, no, da parte dell'Argentina, ma se dovesse incontrare squadre un attimino più qualitative a quei ritmi, a quelle condizioni, penso che sarebbe dura. Mi auguro che sia stato solo un incidente di percorso da parte dell'Argentina.
2: Staremo a vedere, senza dubbio.

0: Va bene, Giocondo Martorelli, è stato un immenso piacere parlare di calcio, di mondiale, di Fiorentina. Spero ci siano occasioni poi più avanti, magari anche quando la Fiorentina va costruito maggiormente la sua rosa.
1: Ha fatto gli altri 6-7 acquisti.
0: Esatto, 26-27. Magari anche un po' prima, via, per visti i tempi del mercato, magari ci sentiamo anche un po' prima.
1: Va bene.
0: Grazie mille, Giocondo.
1: Ciao, buona giornata, grazie.
0: Grazie, grazie. Fra l'altro, guarda, caro Tonelli, io mentre si parlava, no, stavo riguardando un po' il regolamento degli slot, degli extracomunitari. Secondo me c'è da farci un attimo di focus, perché non vorrei fosse un po' cambiato il regolamento, fosse un po' diverso adesso. Andiamo però di corsa anche dal prossimo ospite, così cambiamo anche il nostro panorama, il nostro palcoscenico. Andiamo nel palcoscenico di Piazzale Michelangelo, dove insomma si appresta a prendere via un grande evento sportivo della nostra città di Firenze. Leggo anche qualche messaggio intanto. Simone dice: ma la gente l'ha iniziato ora in mercato e rompano già, e lui dice, le scatole. Stefano dice: un posto da extra comunitario lo spenderei per l'ala sinistra Zurico Davitashvili del Saint-Étienne, compagno nazionale di Kvaratskhelia, 14-15 reti e 5 assist nel 2025-2026, richiesta 15 milioni, lo vendono, lo devono vendere perché sono nella seconda serie francese. Non so se conosce Davitashvili, il nostro prossimo ospite Tommaso Paoletti, il commissioner dell'All Star Game Firenze. Ciao Tommaso.
2: Buongiorno a tutti, ciao ciao Fabio.
0: Ce l'hai nel tuo taccuino Zurico Davitashvili?
2: In che colore gioca? In che quartiere?
0: Ma gioca nel Saint-Étienne, che è verde, quindi immagino nei verdi.
2: Allora nei verdi, anche lui.
0: Poi oh, giorgiani di solito sono anche bravi a giocare a pallacanestro,
2: A pallacanestro, va bene, ma qui mi sa che si parla di calcio.
0: Sì, vabbè, anche Kvaratskhelia, dai, Kakaberkala.
2: Uno, dai.
0: Un paio me ne vengono a mente. Un paio me ne vengono a mente. Allora, no, parlando di cose serie, di cose soprattutto alle porte, dal 6 al 12 luglio 2026, Piazzale Michelangelo, stesso posto, stesso bar, mi verrebbe da dire, fantastica location, riparte l'All Star Game Firenze,
2: edizione numero 9, ma è il decimo anno, 2016-2026,
0: che c'è quell'anno maledetto,
2: ci sono un paio d'anni che abbiamo saltato, però ci siamo arrivati al decimo anno, quindi siamo molto molto contenti,
0: forti e sani, con basketball e beach volley che tornano protagonisti.
2: Basketball, beach volley, e per il secondo anno consecutivo comunque abbiamo anche la corsa del lunedì sera, quest'anno ci sono 200 iscritti e 4-8 chilometri, quindi comunque diciamo che ormai il terzo sport lo abbiamo inserito e vogliamo mantenerlo come abbiamo fatto negli anni con il beach volley, che ha affiancato il basket, che ovviamente è stato l'attore principale.
0: Assolutamente, da lì viene un po' anche proprio il concetto di All Star Game. Ricordiamo, anche per chi conosce meno la manifestazione, l'All Star Game divide la città in quattro colori, come fa il calcio storico, per i tornei che poi assegnano l'onore di dominare Firenze per un anno. Però non è solo questo, poi no, c'è la possibilità di giocare per tanti, mi verrebbe da dire per tutti.
2: Assolutamente sì, prima di tutto dobbiamo dire che l'ingresso è gratuito, quindi è un momento per i fiorentini di riappropriarsi comunque di una parte di città che solitamente è più turistica, perché poi alla fine il fiorentino al Piazza Michelangelo magari ci passa di macchina, ma non si ferma raramente, invece l'occasione è proprio per andare fermarsi nel piazzale. L'ingresso è gratuito, tutte le sere dalle 18 fino a notte fonda c'è possibilità di divertirsi, c'è musica, c'è intrattenimento, ci sono gli speaker, oltre al basket e al beach volley e a tante altre attività proposte dai nostri sponsor. E poi la notte bianca, il venerdì, tutta la notte teniamo i campi accesi in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti, e quindi c'è la possibilità anche di venire a giocare in maniera totalmente ludica e magari lasciare una donazione per un'associazione sicuramente a Firenze ben vista e ben voluta da tutti.
0: Fra l'altro di giocare al fresco, perché appunto potendo stare insomma la sera si sta anche quasi discretamente. Come sono i colori? Agguerriti?

0: c'hai già i bookmakers, vale, cosa dicono?
1: Come sempre sono molto agguerriti. Ieri l'assessore allo sport di Ciaperini mi ha detto che i colori quest'anno hanno cominciato a scrivere ai quartieri e dire: ma noi siamo la squadra del quartiere e vogliamo allenarci e nelle palestre, quindi sta venendo fuori un po' lo spirito che poi vediamo nel calcio storico, quindi vuol dire insomma l'attenzione cresce sempre di più. Poi noi abbiamo un po' allargato i quartieri abbastanza e quindi comunque sta diventando manifestazione che abbraccia i giocatori di un po' tutta la regione, e diciamo che i verdi come sempre sono un po' la squadra che può perdere il titolo.
0: Ok, quindi insomma si parte subito tutti alla ricerca dei verdi per quanto riguarda il basket, immagino. Poi sul beach volley pronostico più incerto.
1: C'è molto equilibrio. Potrebbe essere anche il primo anno, la prima vittoria delle rosse. Vediamo.
0: Quindi insomma già interessante questo tabellone. Vuoi dirci anche già le semifinali? Non so se vuoi subito andare anche a raccontarci un po' come sarà il torneo.
1: Sì. Allora, il torneo, gli eventi principali saranno sempre la sera alle 22. Mm-hmm. Il lunedì, il mercoledì e il sabato sarà il turno del torneo dei colori del beach volley, mentre martedì, giovedì e domenica è dedicato al basket. Il venerdì alle 21 ci sarà invece lo Slam Dunk Contest, che insomma, in situazione di All-Star Game è sicuramente una gara molto spettacolare, dove i giocatori di basket fanno la gara delle schiacciate, quindi sicuramente è una cosa bellina da vedere.
0: Sempre divertente, sì. Poi fra l'altro insomma in questi anni si è visto anche schiacciate serie, roba insomma ad un certo livello.
1: Assolutamente sì, e quindi insomma contiamo di avere insomma abbiamo già un elenco di 5-6 chiamerei professionisti del ruolo, ecco.
0: Bene, quindi insomma ragazzi, per chi ama il basket, il beach volley o il podismo, visto che appunto come ci ricordava il commissioner Tommaso Paoletti, All Star Game Firenze vuol dire anche podismo, e in generale per chi ama stare in compagnia a Firenze riappropriandosi di uno spazio, c'è l'All Star Game Firenze dal 6 al 12, orario d'inizio?
1: Ora inizio tutti i giorni alle 17:30 fino a mezzanotte, ma sicuramente scorreremo spesso.
0: Troveremo te ovviamente, ve voi.
1: Io sono già qui, quindi esatto. Se sentite le cicale sottofondo sono le cicale del piazzale.
0: E ovviamente poi troveremo anche, immagino, due speaker ormai.
1: Assolutamente sì, sono parte assoluta della competizione, quindi appunto è una settimana comunque al di là dello sport di grande divertimento, c'è musica, ci sono gli speaker, c'è un clima comunque molto bello, dove anche appunto gli sponsor si calano nella nostra mentalità, e quindi è la cosa bella secondo me sono i ragazzi che arrivano con la camicia o le ragazze con le scarpe o i tacchi, e poi si dimenticano di andare in discoteca e si fermano a giocare sui nostri campi fino alle 3 di notte. Quella secondo me è proprio lo spirito bello della manifestazione.
0: Bellissima questa immagine, Tommaso Paoletti, buon allestimento.
1: Grazie mille. E forza Viola.
0: Sempre, assolutamente. Grazie. Siamo in chiusura, 15:55. Buone notizie da Wimbledon, caro il mio Marco Tonellissimo, perché Cobolli alla fine l'ha rigirata un po' la partita, aveva perso 6-0 il primo set, vinto al tiebreak il secondo, adesso siamo nel corso del terzo set, 1-1, Cobolli avanti 15-0. Vi ricordo che insomma weekend da seguire con sicuramente il tennis, dicevamo oggi giocano anche Sonego, Berrettini e Paolini nel tabellone femminile, c'è da seguire poi la Formula 1 dalle 17 se non sbaglio, il via anche alle qualifiche dopo la vittoria nella gara sprint da parte di Kimi Antonelli davanti al leone britannico Lewis Hamilton. Parte alle 17 anche il Tour de France con la crono squadre di Barcellona, perché il Tour parte dalla Catalunya quest'anno, e quindi insomma grande interesse anche per seguire la Gran Boucle che prende il via per capire chi sarà la prima maglia gialla di questa edizione 2026. Vi ricordo poi anche il mondiale oggi dalle 19, la sfida tra Marocco e Canada, partono gli ottavi e quindi insomma vediamo chi riuscirà ad accedere ai quarti. La vincente di Canada-Marocco affronterà la vincente di Paraguay-Francia che si gioca oggi alle 23. Io direi che abbiamo ricordato più o meno tutto, tranne che oggi alle 21 Guelfi Firenze in campo al Paolo Mazza di Ferrara, allo stadio della Spal, per giocarsi l'Italian Bowl contro i Panthers Parma. Guelfi che vogliono bissare il titolo vinto la scorsa stagione. Io sono pronto, partenza via, perché adesso spengiamo la no, non spengiamo la radio perché arriva Ludovico Mauro, ma chiudiamo la trasmissione e parto alla volta di Ferrara. Ci sentiamo ovviamente settimana prossima con me, addirittura a partire da lunedì, con Chi si compra. Ragazzi, mi raccomando, interazione come in queste due ore, bella pimpante, bella attiva, perché vogliamo stare sempre con voi, parlare di sport 365 giorni l'anno, 366 in caso di bisestile. Ciao.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Eccoci qua, 16.07, di nuovo in diretta sulle frequenze web di Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend di sabato 4 luglio 2026. Buon pomeriggio, vi arriva da parte di Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando. Oggi in conduzione solitaria, non c'è Lorenzo con me, che sentirete domani, Lorenzo della Giovan Paola. Normalmente è qui al mio fianco, appunto non farà mancare il suo apporto alla nostra trasmissione nella giornata di domani, domenica appunto 5 luglio. Oggi il sottoscritto vi tiene compagnia come sempre per le consuete due ore del Viola Weekend, che scatta adesso e fino alle 18 circa vi terrà compagnia con non solo informazione per quel che riguarda la Fiorentina, che è il nostro pane quotidiano, ma anche su lo sport a 360 gradi. Ci piace sempre in questa trasmissione aprire non solo con le notizie, le ultime che riguardano il mondo viola, ma in generale lo sport. Quindi dandovi un'altra volta il bentrovati in diretta e ricordandovi i numeri per interagire con noi: 348-75-3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Andiamo un po' a snocciolare i temi del giorno, cominciando da quelli appunto extra viola, che non è la nostra trasmissione della sera dalle 21 alle 21.30 in onda anche su RTV 38, che per il momento ha chiuso i battenti e ritornerà più avanti. Parto per esempio dalla Formula 1, sono temi che un po' ha già trattato il buon Fabio Ferri, che mi ha preceduto come sempre in Firenze in Campo, che è una trasmissione ancora più dedicata al mondo sportivo un po' a tutte le latitudini. Comunque, Kimi Antonelli vince la gara sprint di Silverstone del Gran Premio di Gran Bretagna, precede ancora una volta Lewis Hamilton, che dopo una prima parte di stagione un po' ingolfata con la Ferrari sta dando sempre più segnali di ripresa, comunque di ripartenza. La classifica iridata in questo momento vede il pilota italiano sempre più leader con 179 punti, alle sue spalle George Russell con 136, Lewis Hamilton appunto 132, quindi vicinissimo al Russell, e 47 punti distante da Kimi Antonelli. Domani la gara, quindi il Gran Premio, alle 17 si lotta per la pole con un'altra sfida tra Mercedes e Ferrari. Se ci si vuole invece spostare di campo, ma non di nazione, si resta in terra inglese, perché si sta giocando il torneo di Wimbledon, che è cominciato ormai da qualche giorno, con Flavio Cobolli, che ha un legame che ormai conoscete con Firenze, non solo dato dalla nascita, perché è nato appunto nel capoluogo toscano, è stato anche qui recentemente in quanto magnifico messere dell'edizione di quest'anno del calcio storico fiorentino, che poi ha visto trionfare gli azzurri. Flavio Cobolli in campo a Wimbledon contro Khachanov per una partita che in questo momento è praticamente in parità. Il primo set è stato un trauma per il tennista azzurro, 6-0 sotto per mano di Khachanov. Si è ripreso vincendo il secondo parziale col punteggio di 7-6 al tiebreak, 3-2 in questo momento al terzo per lo stesso Cobolli, che in questo momento non sta servendo contro il russo. Per quanto riguarda il menu dei championships, è una giornata che vede ancora italiani che devono scendere in campo, perché Cobolli lo vedete all'opera adesso, lo stavamo dicendo. Deve ancora giocare Lorenzo Sonego, che affronta Fritz, testa di serie numero 6 del seeding, e soprattutto il buon Matteo Berrettini, che a Wimbledon ha raggiunto praticamente l'apice della sua carriera nel tennis individuale, perché poi ha vinto la Davis con la nazionale, ma è un'altra storia. Con la finale di Wimbledon del 2021 persa contro Novak Djokovic, lo stesso giorno che poi ha visto la sera, poche ore più tardi, l'Italia del calcio di Roberto Mancini trionfare all'europeo ai danni della stessa Inghilterra. Dicevamo di Berrettini che affronta Grigor Dimitrov tra qualche ora, perché il match è in programma sul centrale di Wimbledon e avverrà dopo le due partite del tabellone femminile, che sono Ala Swiatek, che sono in campo adesso, e poi Anisimova Kiss, che è la partita successiva e quella che precede appunto quella del buon Matteo Berrettini. Poi ci sarebbe da parlare del mondiale, perché sinceramente è stata una notte pazzesca, l'ennesima di questa Coppa del Mondo, che si sta rivelando essere molto più avvincente per quanto mi riguarda di quanto non sembrasse alla vigilia. L'Argentina ha strappato il pass per gli ottavi con tanta fatica in più rispetto al previsto, battendo Capoverde solo ai supplementari. Onore alla nazionale, la piccola nazionale africana, la più piccola nel ranking FIFA partecipante a questi mondiali, che ha giocato un torneo pazzesco, fermando i campioni d'Europa della Spagna alla prima giornata contro tutti i pronostici, fermando anche l'Uruguay che ha fallito in questa spedizione americana, ma era pur sempre l'Uruguay. Ha chiuso la fase a gironi senza perdere, perché poi ha fatto tre pareggi che sono valsi appunto il piazzamento per i sedicesimi, dove ha fermato anche la nazionale campione del mondo in carica, quella di Leo Messi, che è stata costretta a vincere addirittura ai supplementari, con Capoverde che non ha mollato un centimetro, non solo dal punto di vista agonistico ma anche puramente tecnico. È una squadra che non buttava mai via la palla e ha giocato da padrona anche contro l'Argentina, che sì, l'ha messa sotto, ma nemmeno troppo a livello di ritmo, e perché troppo più forte a livello prettamente calcistico. Eppure abbiamo visto una nazionale, quella appunto capoverdiana, che ha retto botta, e non solo, ha riacciuffato due volte l'albiceleste, ha rischiato anche di andare sul 3-3 o comunque di fare un altro gol nei tempi supplementari, con le lacrime a fine partita di Vosigna, eroi di Capoverde e compagni, che testimoniano quanto questa spedizione iridata sia stata un viaggio meraviglioso per Capoverde, per tutti i suoi abitanti. Capoverde che tra l'altro ha un legame anche con la Fiorentina, per questo mi fa piacere rimarcarlo. C'è una storia molto curiosa che accomuna il mondo viola a Capoverde, è stata raccontata ampiamente prima del mondiale, riguarda un gruppo di ragazzi che ha deciso di fondare una squadra lì proprio a Capoverde, dandogli il nome anche di Fiorentina e il colore viola nelle maglie. Insomma, è una storia che si potrebbe raccontare nuovamente, lo farei volentieri, non lo faccio perché altrimenti mi dilungo troppo, ma ve la potete andare a ripescare, l'abbiamo raccontata anche sulle pagine di Firenze Viola e tramite le frequenze di Radio Firenze Viola. Detto questo, prima di passare ai temi del giorno, la Fiorentina in questi minuti ha diramato tramite i propri canali ufficiali il programma della preparazione estiva, che è utile non solo per noi giornalisti in quanto lavoratori, ma anche per chi ci sta ascoltando, perché i tifosi comunque vogliono, come tutti gli anni, andare a seguire il ritiro, che ormai non è più da anni a Moena sulle Dolomiti, ma è al Villa Park, che è il quartier generale della Fiorentina. Tutte le info sul sito del club dei commisso. Vado a leggere anche le date che vanno a scandagliare la preparazione che svolgerà la squadra di Fabio Grosso. La prima squadra maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 26-27. Da venerdì 10 a domenica 12 le consuete sedute individuali per visite di idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici. Domenica 12 luglio è la data in cui inizia ufficialmente il ritiro, e quindi la squadra entra sotto la responsabilità di Fabio Grosso e si allenerà proprio al Rocco Commisso Viola Park fino a venerdì 24 luglio. Saranno due sedute al giorno, tendenzialmente la prima il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente intorno alle 17:30 allo stadio Curva Fiesole, aperta al pubblico. Quindi bene o male saranno i pomeriggi quelli dedicati ai tifosi e quindi gli allenamenti aperti al pubblico. Poi la Fiorentina chiaramente va, sempre nella nota che sto leggendo, a dare più dettagliatamente il programma. Lunedì 13 luglio allenamento, 14, 15, 16, 17, 18, il 19 l'amichevole contro la Primavera, che è tradizionalmente il test in famiglia che apre le amichevoli estive che portano poi alla stagione. Allenamento anche il 20, il 21 credo sia giorno di stacco visto che non è segnato niente, il 22 altra amichevole contro il Gubbio. Successivamente la squadra volerà in Inghilterra, il 24 luglio appunto partirà la Fiorentina alla volta dell'Inghilterra, rimarrà lei fino al 31 e affronterà in amichevole il QPR sabato 25 luglio e il Watford mercoledì 29 luglio a Vicarage Road, e queste sono info che erano già uscite. Rimane invece ancora da confermare l'eventuale tappa in Austria della Fiorentina, perché era emersa nei giorni scorsi la possibilità che la squadra viola andasse anche in Austria per qualche giorno ai primi di agosto e affrontasse addirittura il Real Madrid il primo agosto in un amichevole di lusso, dove se fosse confermata, perché ad ora non lo è, comunque diversi Blancos non ci sarebbero poiché in vacanza dopo il mondiale ancora in corso di svolgimento. Ma queste sono appunto tutte situazioni non ancora confermate ufficialmente dalla Fiorentina, le aveva fatte trapelare il Corriere dello Sport Stadio la settimana scorsa, però appunto non c'è ancora l'ufficialità su questi appuntamenti. È arrivata invece quella che riguarda il ritiro. Da aggiungere che il programma estivo della Fiorentina comincia già lunedì e martedì con la presentazione delle maglie presso un albergo del centro storico di Firenze, appuntamento da seguire anche perché torna Ioma a essere il marchio che griffa le divise della Fiorentina. È un ritorno perché Ioma ha già fatto il materiale tecnico per la Fiorentina una quindicina d'anni fa, nel triennio 2012-2015, che soprattutto per quelli delle generazioni attorno alla mia, quindi fine anni 90, primissimi 2000, sono stati gli anni d'oro, quelli di Montella, dei tre quarti posti consecutivi, della semifinale di Europa League, della finale di Coppa Italia col Napoli e soprattutto di una squadra che giocava un calcio super affascinante, spumeggiante mi verrebbe da dire, senza scomodare aggettivi eccessivi, perché era veramente una Fiorentina che incantava e vinceva. Ma non voglio andare oltre perché altrimenti non finisco più. E poi la Fiorentina chiude il comunicato in questione parlando del Summer Village e delle attività rivolte ai tifosi, soprattutto per chi vorrà portare, e mi auguro che siano tante persone, anche bambini, ragazzi al centro sportivo nella fase del ritiro. E poi c'è il mercato, perché comunque è la fase prettamente dedicata alle trattative, questa qui, luglio-agosto. Torsvet rimane il nome che più di tutti resta vicino alla Fiorentina. Torsvet gioca domani al mondiale contro il Brasile. Brasile-Norvegia è uno degli ottavi più belli da seguire in questa Coppa del Mondo. La sensazione è che l'operazione verrà definita una volta che proprio la nazionale di Holland e compagni lascerà la Coppa del Mondo. Da Sky in queste ore continuano a parlare dell'interesse della Fiorentina per Inao Ulahi, il mediano del Trabzonspor di nazionalità ivoriana, che è valutato circa 23-25 milioni di euro dai turchi. E poi c'è ancora tanto altro, perché la Fiorentina ha messo a segno per ora un colpo solo in via ufficiale, che è Vieri dal Gremio, ma sappiamo che Fabio Paratici è alle prese con l'allestimento di una squadra che ancora cambierà tanto, soprattutto in certe porzioni di campo come quella degli esterni offensivi. Non cambia invece l'apertura della nostra trasmissione del sabato, che come di consueto prevede Mario Tenerani come primo ospite. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao, saluto a tutti voi, ciao Ludovico.
2: Mario, ben trovato in trasmissione. La Fiorentina ha diramato in questi minuti il programma del ritiro estivo e ne abbiamo già parlato in compagnia dei nostri ascoltatori. Si comincia a porte aperte dal 13 di luglio. Detto questo, Mario, io non so se vogliamo ripartire dalla bella serata che è andata in scena ieri al Teatro Niccolini nel cuore di Firenze, l'evento Solo per la Maglia, che ha raccolto un po' i protagonisti di più o meno tutte le epoche della storia secolare della Fiorentina. C'eravamo anche noi, non solo per le interviste ai protagonisti prima dell'evento, ma anche per la serata in sé condotta da Giacomo Guerrini. È stato un'occasione per ricordare un po' tutte le pagine di storia, no, della società. Mario, che cosa ti ha lasciato e secondo te che appuntamento è stato anche per tutti coloro che sono andati, perché il teatro era abbastanza pieno?
3: Io c'ero e mi sono divertito molto, mi sono commosso, ho fatto stamattina via telefono complimenti a Giacomo Guerrini e Alberto Polverosi, ieri l'avevo fatti alla mia amica Stefania Saccardi, la Presidente del Consiglio regionale, che avevo intervistato anche prima che iniziasse la manifestazione al Salotto dello Sport. E è stata una bellissima serata, devo dire, nel senso di famiglia, perché quello che trasudava ieri nei giocatori, ancora se Dio vuole tra noi, e nei parenti di coloro che non ci sono più, con picchi di commozione altissima, no? Pensando a Romeo Menti, alla spilla sulla giacca nella tragedia di Superga, e viene riconosciuto da quella spilla proprio dal CT Pozzo. Quindi c'è stato tutto, è stata commozione, allegria, senso appartenenza. Ecco, però se devo dire, usare un sostantivo, userei famiglia, perché quando anche i nipoti e i figli di quello scudetto, per esempio meraviglioso Cipatasè, hanno detto noi siamo rimasti amici anche tra i figli, lì capisci che c'era un mastice, c'era quel gruppo, si era cementato. E poi dopo tutti gli altri decenni, e quindi tutto molto bello, Giacomo ha condotto benissimo, Alberto Polverosi ha scritto da par suo un paio di monologhi bellissimi e mi sono divertito, sì, sono stato bene, sono 2 ore e un quarto che mi sono volate, e complimenti a tutti, a chi ha pensato l'idea, a chi l'ha messa a terra. E non voglio fare polemica a Ludovico, se me lo consenti, ma una nota di conferma purtroppo di quello che penso da molti anni, sì, della società Fiola, mi dispiace. La Fiorentina ha perso un'altra occasione di sera nella sua assenza, che devo dire non ha fatto neanche rumore, perché ormai è consuetudine, e mi dispiace. E niente, tant'è che voglio dire anche gli ultimi 7 anni, insomma, non sono stati ricordati, anche che c'era poco da ricordare, francamente. E però insomma mi dispiace, ecco. Dopodiché rispetto la società Viola come rispetto tutti, ognuno fa quello che vuole, ma io non, secondo me non si perde occasione in questi 7 anni di accorgersi che c'è una distanza che secondo me a questo punto è incolmabile tra questa società e il resto della comunità. E però si va avanti così. Sai qual è la fortuna? Ludovico, per fortuna c'è il campo, che tra poco inizia il ritiro, tra poco si gioca. Se la Fiorentina dovesse finalmente mettersi alle spalle questo anno orribile e altri anni che sono stati sicuramente brutti, poi tutto ha il sopravvento, no? Poi il campo e i risultati hanno il sopravvento. Però insomma mi sembra che ci sia qualcuno che tenti, insomma, di raccontarci che tutto va bene, ma insomma proprio non c'è rapporto, perché ieri sera l'assenza della Fiorentina è clamorosa per certi aspetti. Però insomma me lo aspettavo, perché ne ho viste tante di queste cose, ma va bene così, dai, tanto la festa di ieri sera non è stata fatta perché doveva essere un'alternativa al centenario. Ci sono più centenari, la Fiorentina fa il suo, diciamo, dal punto di vista ufficiale, e poi ce ne sono tanti altri che ricordano il senso d'appartenenza, e quello di ieri sera, devo dire, è stato particolarmente bello.
2: Guarda Mario, vedo tra i messaggi che ci arrivano qualcuno che ha da ridire su questo ragionamento. Per esempio vedo Manuel che ci scrive: ma perché fare polemica anche quando non c'è? Bisogna essere veramente contro. Ma Manuel, Mario no, sta dicendo semplicemente,
3: non ho fatto polemica,
2: esatto, ha fatto semplicemente cronaca e ha espresso disappunto e dispiacere per l'assenza della società in una serata che era rivolta alla Fiorentina, oltre che ai tifosi.
3: La polemica è dire perché avete buttato via i soldi sul mercato l'anno scorso, perché avete fatto questa annata così brutta. Questa è polemica, la mia non è polemica, anzi non sono neanche dato. Mi dispiace che sia stata persa un'altra occasione, non sto dicendo, non sto montando una polemica assolutamente. Posso dire che insomma mi dispiace di non vedere la Fiorentina,
2: certo che sì.
3: Può dire questo oppure no, se no ragazzi,
2: se no non si può dire più niente.
3: Se no andatevi a risentire le parole che ha riassunto in un monologo bellissimo scritto da, non monologo, insomma, sì, un pezzo scritto da Alberto Polveroso, in cui si racconta questo ideale dialogo tra il marchese Ridolfi e il proprio domestico, in cui viene fuori tutta la fiorentinità, e ieri sera Cesare Prandelli e tanti altri dal palco hanno detto qualcosa e mi dispiace questo ascoltatore non ha colto. Ci ha detto: i fiorentini sono sempre polemici, sono sempre critici, ma poi amano la Fiorentina perché è la loro figlia prediletta e intorno alla Fiorentina si ritrovano, ecco, tutto qui.
2: Tra l'altro Mario, parlavi della serata, e già che siamo in tema, una stoccata alla Fiorentina pubblicamente l'ha data Prandelli ieri dal palco, perché se ci hai fatto caso, quando è intervenuto nel raccontare i suoi anni vissuti alla Fiorentina, ha anche detto Cesare Prandelli: avessero chiamato mai uno di noi quest'anno per sapere in che condizioni eravamo in quegli anni lì, e faceva riferimento alle annate più difficili anche a livello economico.
3: A una, mi permette Ludovico, una, che è il 2006-2007.
2: Esatto, quella della penalizzazione che poi vide la Fiorentina fare un campionato storico.
3: 49 punti e poi che diventano 45 dopo la CAF per non aver fatto nulla, va bene, perché la Fiorentina era una vittima sacrificale del sistema con 38 torti arbitrali giustificati, però poi il 2 maggio Diego Della Valle, tra l'imbarazzato e l'incredulo, prova a telefonare, no, al designatore arbitrale per capire se ha fatto qualcosa di male, visto che è massacrato la Fiorentina e lo stanno portando in carrozza in Serie B. Quindi non c'è stato un illecito, però diciamo che la Fiorentina è stata tirata dentro il titacarne. Becca meno 19, prima la prima sentenza pareva fosse in B, invece meno 19, poi trasformata in meno 15. La squadra era in ritiro, se non ricordo male, a Castelrotto, e Prandelli radunò la squadra e disse: ragazzi, io resto, però se c'è qualcuno di voi che vuole andarsene, ne ha il diritto, alza la mano e se ne va, e rimasero tutti. E lì iniziò un'annata che io ho potuto raccontare attraverso il giornale La Toscana, allora era il mio giornale, prima che chiudesse, attraverso le radio, attraverso le emittenti per cui lavoravo, e l'ho seguita bene. Se tu vai a rivedere, nelle prime 5 partite di quel campionato, se non sbaglio, ci sono 4 sconfitte, e io mi ricordo che dopo una di queste Prandelli venne in sala stampa, io ero in prima fila, mi sembra, a sedere, e guardò me, guardò altri e disse: oh, forza ragazzi, avete delle facce al funerale che non va bene. Cioè, Mario, te che hai fatto? Ma io ho fatto qui, ragazzi, sono meno 19 e non si fa che perdere, dice: voi non vi preoccupate, noi faremo un grande campionato. E la Fiorentina poi iniziò, mi sembra, la partita con Livorno. Ora, se te riesci, sto andando a memoria, sono passati gli anni, se ti riesci a aprire.
2: E anche perché io pure me la ricordo quella stagione, ma un po' in modo sfocato, no, quindi certo, va ricercato.
3: Una delle sconfitte, c'è una grande partita con l'Inter. E poi da lì la Fiorentina arrivò a fare alla fine, sai sul campo quanti punti fece, caro
2: allora, la stagione 2006-2007 si apre con 2 sconfitte, Mario. Poi la Fiorentina vince col Parma e riperde con l'Udinese, quindi nelle prime 4 fa 3 sconfitte.
3: Alla quinta può darci vinse con Livorno?
2: Alla quinta vinse col Catania 3-0.
3: Catania, ecco.
2: Poi vince con l'Empoli, vince con la Regina, vince con
3: Partì. Esatto. Quindi ne perde 3 nelle prime 4. e ne vince una nelle prime 5 se non sbaglio, quindi
2: ne perde 3 nelle prime 4 e poi fa 4 vittorie di fila
3: ecco, da lì iniziò un cammino pazzesco. Fu leggermente alleggerita dalla CAF dal 2019 al 2015. La Fiorentina fece 73 punti sul campo. Sul campo arrivò terza, per la penalizzazione arrivò quinta e andò in Europa League, che sarebbe stata Champions League senza quella vergogna della penalizzazione, perché di vergogna si tratta, che la Fiorentina non aveva fatto niente. Quindi dico, allora, mi potete togliere il ritorno? Ho una eco che mi rimbomba. Senti un po' se il regista.
2: Sì, lo faccio presente alla regia. Non so se vogliamo prendere qualche minuto di tempo per per concedere a Mario e a Marco Tonelli, che è in regia, di approntare il collegamento. Facciamo, Mario, dovrebbe essere tutto ok.
3: Sì. Perfetto. No, dicevo, perché quel campionato diventa molto più importante delle finali perse dalla Fiorentina in questi 7 anni e rispetto anche ai campionati fatti con Della Valle? Perché è qualcosa di mostruoso. Cioè, noi giustamente ci siamo meravigliati, la Fiorentina quest'anno alla 15ª da meno 8 si è riuscita a salvarsi, a meno 8 alla salvezza, ma quel campionato lì è stato pazzesco. Pensate alla condizione psicologica della squadra, pensate alle difficoltà, pensate alle prime 6 sconfitte nel primo 4 con meno 19 poi meno 15, fece tra l'altro un miracolo quell'anno anche la regina di Mazzarri, sì, no? Sì, con il meno 11 fece un campionato clamoroso
2: in una poi Serie A che era di livello molto più alto di oggi, tra l'altro.
3: Sì, con la Serie A molto più alta e con la Fiorentina che era una imbottita di campioni, e quello vale tantissimo. Allora Cesare Prandelli cosa dice di Serie A? Ma perché a questa società non è mai venuto in mente non di chiamare me, di chiamare uno dei calciatori protagonisti di quell'anno, portarlo nello spogliatoio e raccontargli nel momento più brutto della stagione come ci si poteva salvare, che c'è una squadra di eroi, perché quelli sono eroi, che nel 2006-2007 fece un campionato che non ha cittadinanza dalla cosa straordinaria che è stata messa in campo, e ha ragione. Però purtroppo a nessuno è venuto in mente, ma perché è normale, è lo stesso motivo per cui la Fiorentina non c'era ieri sera. Cioè vivono un'altra realtà che io rispetto, però non condivido, posso dirlo questo?
2: Certo, certo, indubbiamente Mario, non è far polemica, è soltanto un punto di vista soggettivo, ma comunque non solo rispettabile, ma è abbastanza facile da comprendere, ecco, diciamo.
3: La polemica è prendere Cocorin e non prendere Berardi quando lo potevi prendere, anche se costava tanto. Quella è polemica, è sempre costruttiva, perché le nostre critiche sono costruttive, non sono a demolire. Quella di questa non è neanche una polemica, è una presa d'atto che ci sono due mondi che non comunicano.
2: Indubbiamente se ne risente non solo come società, ma anche come ambiente in generale in tutta la Firenze del pallone. Mario, cerchiamo di andare oltre, di spostarci un po' sulla Fiorentina di oggi. Non so se ti sei fatto un'idea sull'interesse per Oulahi del Trabzonspor, a cui accennavo prima del collegamento, e in generale ti chiedo cosa ne pensi del fatto che in questo momento la Fiorentina, da ciò che esce anche da noi giornalisti come notizie, sta trattando, comunque si sta affacciando soprattutto a centrocampisti, quando ci avevano fatto capire che in realtà la priorità erano gli esterni d'attacco. Ti sei fatto un'opinione, un'idea di tutto questo?
3: L'idea è che loro cercano esterni e centrocampisti. La manovra di Parate, c'è cioè una manovra a macchia d'olio, per cui è chiaro che a seconda della casella essi libera lui l'aggredisce. Io rimango ottimista, io ho qualche amico nell'ambiente che ha detto che mi ha sentito troppo ottimista, no? E invece dovrei essere prudente. Io sono per natura prudente, lo sai Ludovico, credo di essere equilibrato e prudente, però io ho fiducia. Se poi dire che ho fiducia in Paratici qualcuno lo equivoca o lo trasforma in una fiducia assoluta, un ottimismo sfrenato alla Tonino Guerra, no, questo assolutamente no. Però ho fiducia, perché a me piace l'idea che sta perseguendo questo direttore sportivo e il suo team. Il team intendo quelli che lavorano con lui, come nella parte tecnica, quindi Gianni, ora è arrivato Orlandini, poi c'è Zebi, c'è Goretti, insomma, voglio dire, è una bella squadra, mi piace, e mi piace l'idea di andare a seguire giovani. Anche questo Ulai sarebbe del 2006, no? Questo Ivoriano, sì. Per cui Vieri è del 2005, cioè mi piace l'idea di andare a prendere degli under 23 e quindi lo trovo molto positivo. Se poi questi giocatori saranno buoni o no non lo so, io per Vieri ve l'ho già detto, ho avuto ottime referenze, Ulai sta facendo molto bene al mondiale e non è alto, è alto solo 1,73, però è un centrocampista box to box che ha resistenza, che ha piede, che ha tempo di inserimento, che ha tiro e che vede il gioco, quindi ha diverse qualità assemblate bene e non è meraviglio che lo staff di Paratici abbia posto l'attenzione su questo calciatore che vale tra i 23 e i 25 milioni, una cifra alta. Però ripeto, se questa è la strada, a me piace, spero di non essere troppo ottimista, semmai riportami tu all'ordine, Ludovico.
2: No, no, io comprendo Mario, e come, anzi, positività penso ce ne voglia in dosi industriali, insomma, per affrontare la prossima stagione, vista la scorsa, quella da cui proveniamo. Sempre proseguendo sul solco dei centrocampisti, Mario, dicevo prima di Torsvet, sappiamo che ha un accordo con la Fiorentina già per un contratto da firmare fino al 2031. Anche secondo te la sensazione, ne parlavamo già negli scorsi Viola Weekend, è che l'affare si chiuda una volta la Norvegia è uscita dal mondiale?
3: Ma io so che l'hanno preso, poi è chiaro,
2: cioè che virtualmente è fatta,
3: sì,
2: diciamo così.
3: Io so che l'hanno preso, sono d'accordo, il giocatore non vedo da venire a Firenze, è un pretoriano di grosso, è un buon giocatore secondo me, che probabilmente prelude anche alla partenza di qualche centrocampista della Fiorentina. Però mi hanno spiegato un po' di tempo fa che il mondiale, nella migliore tradizione, congela un po' tutte le operazioni. Sì. Il mondiale finisce il 19 luglio, se non sbaglio.
2: Sì, confermo.
3: Secondo me lui è al di là del cammino della Norvegia, domani hanno un test, un stress test notevole, no? Con il Brasile. Però insomma, al di là di quanto sarà la Norvegia in America, io credo che al ritorno della squadra in patria sarà perfezionato anche il trasferimento di Tosved alla Fiorentina, e salvo clamorosi rovesci io credo che lui sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.
2: E questo probabilmente è l'indirizzo che prenderà l'affare Torsvet. Mario, per chiudere sul mercato, ti aspetti qualche nome in particolare per quanto riguarda gli esterni d'attacco? Stamani per esempio la Nazione parlava ancora di Noah Lang e di Bakayoko, tanto per citarne due.
3: Bene.
2: La notizia del giorno a livello di dichiarazioni è Volpato, che praticamente si è proposto alla Fiorentina, perché Volpato ieri, dopo essere uscito dal mondiale con l'Australia per mano dell'Egitto ai calci di rigore, è stato intervistato da diretta.it e ha detto adesso andrò in vacanza e staccherò un po' da tutto, poi ci penseremo, i miei agenti si occuperanno di queste cose, io mi fido di loro, la Fiorentina è una grande squadra, hanno avuto un anno un po' difficile ma i giocatori ci sono, il Viola Park è una struttura di altissimo livello e conosco anche l'allenatore, tanti motivi per sceglierla, sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso. Insomma, non so come più di così possa un calciatore offrirsi, proporsi a una squadra. Cosa ne pensi di tutto questo?
3: Io penso che i giocatori di primissima fascia non si offrono alla Fiorentina, ma difficilmente si offrono anche alle grandi del campionato italiano, perché vanno su altri palcoscenici. Giocatori buoni di seconda fascia ce ne sono alcuni che sperano di venire a Firenze. Questa è la più bella notizia, perché nonostante l'annata disastrosa che ci siamo messi alle spalle, se c'è ancora qualcuno che vuole venire a Firenze mi fa piacere, perché in questa ragione Paratici, cioè le annate disastrose non cancellano l'appeal di una società storica del calcio italiano, di una grandissima città, di una grandissima tifoseria, quelle non vanno in archivio. Certo, fra essere in Champions e essere a zero come la Fiorentina c'è una gran bella differenza, questo lo sappiamo, però c'è ancora qualcuno che dice preferisco andare a Firenze alla Fiorentina piuttosto a un'altra squadra che ha meno storia e meno blasone, e questa è una carta che secondo me Paratici deve saper giocare molto bene per la Fiorentina.
2: Mario, prima di salutarti, gli ultimi temi non te li rubo io ma te li faccio rubare da qualche ascoltatore. Per esempio Fabiola ci scrive: ma secondo voi, e penso che lo scriva perché ascoltava il discorso che facevamo insieme sulla società e ripartendo alla serata di ieri, questa società conosce la nostra storia? Secondo voi? Non credo gli sia mai importato della storia, forse pensavano di scriverla loro, ci sono riusciti ma fino ad ora è in negativo. Questo è il commento di Fabiola. Non so Mario che cosa ne trai da tutto ciò, che cosa aggiungeresti?
3: Ma senti, se speravano di scriverla loro, questo non lo so, sarei presuntuoso se lo dicessi. e sarebbe anche non corretto. La sensazione sui fatti dopo 7 anni è che la storia non la conoscano e non li sia neanche interessata, per esempio. Quindi non, questo lo trovo un errore perché bisogna assolutamente invece entrare nel tessuto connettivo della città, cioè non basta una campagna pubblicitaria per la nuova maglia per far vedere che sei dentro la città, non credo che sia mai interessata e questo mi dispiace, ecco, perché lo dico a ragion veduta che hanno fatto troppi errori da questo, in questi anni, no? E credo anche per questo centenario ne stiano facendo, so di alcuni ancora non hanno ricevuto la lettera.
2: Sì, poi mi risulta che qualcuno abbia ricevuto l'invito con fredda mail, insomma, e niente di più.
3: Sì, sono tanti. Però insomma stanno arrivando, quindi però qualcuno no, è tutta una modalità che ripeto io non condivido, però rispetto, si vede, forse saranno, magari Ludovico te sei molto più giovane di me, magari saranno i tempi moderni, dai, oggi si comunicano i messaggini, è calato il contatto umano, c'è un problema però che il calcio è amore e passione. Il calcio non è un divertimento, gli americani per esempio pensano che il calcio sia un divertimento, non è un divertimento, è tutto purché un divertimento, è lacerazione, gioia, felicità, è pianto. I tifosi della Fiorentina, quando la Fiorentina perde, lunedì vanno a lavorare e si vede lontano un miglio che ha perso la Fiorentina dalla loro faccia, stanno male. Quando la Fiorentina vince godono e provano un godimento come raramente lo provano in vita loro, è sofferenza, è gioia, può essere un divertimento questo, no, nel calcio non ci sono maggiorette, anche se proveranno a portarle, e quindi divertimento non c'è nulla, c'è senso d'appartenenza.
2: Ma guarda Mario, basta pensare alla diatriba che ne è venuta fuori per Antognoni, non sarebbe mai dovuto emergere una cosa del genere per il giocatore più rappresentativo della tua storia, eppure è successo tutto questo.
3: Ma sono d'accordo, sono partiti con la mail, poi c'è stata una telefonata da parte di un dirigente, secondo me non doveva telefonare qualche altro, ma insomma, quindi tutto una serie di errori. Poi per carità, Giancarlo ha la propria idea che va rispettata, loro hanno la loro altrettanto rispettata, però insomma non ci sono stati proprio degli errori di grammatica secondo me, ma può darsi che a loro non interessi, ripeto, può darsi che il mondo sia cambiato e abbiano ragione loro, io credo di no, perché io mi rifaccio molto al modello anglosassone e in Inghilterra non funziona così.
2: Mario, potremmo andare avanti a profusione, ma ti lascio con una sorta di giochino, perché ci scrive Alessandro: ci ricordate la formazione del 2006? E quindi Mario, ti chiedo, prima di partire tu su questo, e poi io eventualmente ti correggo con l'aiuto, lo ammetto, del computer che ho qui davanti in redazione.
3: No, tutta, non me la ricordo. 2006 che vuol dire? 5-6 o 6-7?
2: Vabbè, immagino si riferisse alla stagione di cui parlavamo prima, quindi 6-7, scommetto.
3: Non lo so, però ti dico, quella bella, cioè, bella anche la prima, quella... Pensa, se mi dai un minuto in più te lo dico al volo, sì. Quella prima nasce da una sintesi tra la Fiorentina, aveva costruito Galli insieme a Lucchesi nel 2004-2005, Pantaleo Corvino, che è un grandissimo attentatore di calcio, ne conserva circa il 50%, e il 50% viene poi
2: corroborato
3: da Corvino e Prandelli, ma in porta c'era Frei, poi c'erano centrali, c'era Danelli con il Faluzzi, che poi il Faluzzi fu portato a destra, a sinistra c'era Pasquale, nel mezzo c'erano Brocchi e Donadel, e poi c'erano due esterni che Prandelli definiva asimmetrici, perché erano esterni adattati e quindi non erano classici esterni, uno andava di più, uno di meno, ed erano Fiore e Jorgensen. Fiore era un meraviglioso trequartista che fu adattato esterno, e Jorgensen era un giocatore di un'intelligenza sovrumana che veniva messo in fascia, ma aveva giocato spesso nel mezzo e aveva caratteristiche,
2: che veniva messo un po' ovunque, perché Jorgensen gli abbiamo visto fare praticamente tutti i ruoli a Firenze,
3: certo. E poi davanti c'era Toni e Pazzini, che veniva messo come seconda punta trequartista, e poi venivano anche alzati altri giocatori che c'erano in rosa in quel ruolo. E poi nel 2006-2007 ci furono sicuramente degli innesti importanti e insomma sono due, se, allora, se il tema è quella Fiorentina è parente di questa, no, quella Fiorentina, certo, non era veramente questa. Quella Fiorentina andava a giocare con le grandi, giocava tu per tutto, tranquillamente, anch'esso la grande.
2: Però. Tra l'altro non so se ti è sfuggito, non l'ho sentito io, ma mi sembra non tu abbia citato Mutu, se non erro.
3: No, ma Mutu però arriva al secondo anno.
2: Sì, sì, infatti io ho davanti le formazioni dell'annata di cui parlavamo prima, 6-7.
3: Sì, arriva Mutu e la Juventus manda via, perché aveva avuto il problema lì con la cocaina e
2: sì.
3: Prandelli, che con Muso aveva un rapporto eccezionale, nel 2006 lo porta a Firenze grazie a Corvino, operazione fantastica. Muso, uno dei giocatori più forti in assoluto abbia visto in vita mia. Cos'è, fa la prima punta, la seconda punta, il trequartista, giocatore di un carattere bestiale, pazzesco. Sì.
2: Sono d'accordo, Mario, io ne ho visti molti meno di te con la maglia viola, ma sicuramente anche per me, insieme a Pepito Rossi, forse il fantasista più importante di questa della storia recente.
3: Pepito insomma. Rossi forse tecnicamente anche superiore a Muso.
2: Può darsi, sì.
3: Pepito Rossi era un potenziale fuori classe, poi non è mai diventato perché la carriera lo ha penalizzato, no? Con quegli infortuni, ma era un fuori classe Pepito.
2: Mario, io starei a disquisire su questi argomenti fino a stasera, però devo andare avanti con la scaletta, purtroppo.
3: Vedi che non abbiamo fatto polemica?
2: No, anzi, vedo già tifosi che ci mandano su WhatsApp le foto con le formazioni di quegli anni, quindi
3: certo.
2: Fai sempre breccia parlando di queste cose. Mario, grazie come
3: grazie,
2: tutti i sabati.
3: Tutti
2: buona
3: voi.
2: Serata.
3: Ciao.
2: Grazie davvero a Mario Semerani, momento a Marcord che dicevo proprio ora nel salutare Mario, fa sempre piacere con chiunque lo si porti avanti, infatti vedo che vi state scaldando, Fede ci ha mandato uno screen di una formazione con una doppietta di Mutu, di Tony, pardon, e non vedo se ci sono altri gol perché è una foto un po' sfocata, però insomma i nomi sono quelli, li abbiamo fatti più o meno tutti con Mario, era una Fiorentina che non solo era forte ma centrò un'impresa titanica davvero, come ricordava ieri Prandelli, e quella che stavamo anche rimembrando ora con Mario Tenerani, ossia quella che partì dalla penalizzazione clamorosa e centrò un campionato che, se non ci fosse stata la penalizzazione, sarebbe stato da Champions League per il piazzamento finale. Vado avanti leggendo alcuni messaggi, anzi poi facciamo sentire anche un contributo visto che parlavamo di queste cose. Fede ci scrive se sappiamo qualcosa riguardante i prezzi degli abbonamenti in curva e se sono uguali all'anno scorso. Su questo, Fede, c'è la nota ufficiale pubblicata dalla Fiorentina ieri che ci viene in soccorso e che ci ricorda che sarà il 10 luglio il giorno in cui verranno comunicati i prezzi, le tempistiche e le fasi di vendita della campagna abbonamenti 26-27, che parte appunto il 13 luglio dalle ore 10, quindi su queste info non possiamo fare altro che rimandarvi ai comunicati ufficiali della Fiorentina, tutto quello che comunicherà il club appunto sul proprio sito, come nel comunicato che ho appena letto e che deriva da ieri. Va bene, facevamo con Mario riferimento a quella famigerata stagione 2006-2007, è una di quelle che ha visto Cesare Prandelli al timone della Fiorentina raggiungendo risultati clamorosi, quarti posti, vabbè, l'ottavo di Champions League col Bayern Monaco del 2010 che non volevo citare per non fare del male, però resta il picco come risultati dell'era della Valle, la semifinale di Coppa UEFA che poi purtroppo ha visto la Fiorentina uscire ai calci di rigore con i Rangers, insomma ce ne sarebbero tante da ricordare. Proprio Cesare Prandelli ieri ne ha parlato sia durante sia prima l'evento solo per la maglia al Teatro Niccolini che citavamo ieri con Mario Tenerani, è andato in scena ieri sera, l'avete visto tra l'altro su Radio Firenze Viola perché l'abbiamo mandato in onda ieri sera proprio sui nostri canali, soprattutto sul canale 92 del Digitale Terrestre per chi ci ha seguito via visual. Cesare Prandelli l'abbiamo fermato anche prima dell'evento in zona mista con i colleghi presenti anche per le altre testate e ci ha rilasciato queste dichiarazioni.
4: Solo per la maglia, una serata per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti campioni viola, allenatori viola, che hanno deciso di rimanere a Firenze anche dopo.
5: Sì, solo per la maglia, per la squadra, per la città, per tutto, quindi è una festa di tutti, non c'è una festa esclusiva, ma è una festa che non ha proprietà, ha solo sentimento, solo amore, quindi è una cosa meravigliosa.
6: Ecco mister, oggi si festeggia il centenario della Fiorentina, che poi verrà festeggiato appunto, sì. Durante la seconda giornata di campionato contro Frosinone. Un tema è stata l'assenza di Antonioni, non so se lei ha avuto modo di scambiarci qualche messaggio magari per provare a convincere a venire.
5: Non dobbiamo convincere nulla, è una festa di tutti, non ha, come dicevo prima, nessuna proprietà, c'è solo amore, c'è solo un amore incondizionato per questa maglia, questa squadra, quindi non lo so, Giancarlo i motivi li conosco, quindi sono motivi abbastanza seri da un punto di vista relazionale, da un punto di vista umano, da un punto di vista del rispetto non solo dalla professione ma della persona. Però lui sarà il festeggiato comunque, e io mi auguro che ci sia la possibilità da parte nostra di riconoscere a Giancarlo non un pezzo ma la storia intera di questa squadra. Mi intriga perché mi sembra che in questa sua avventura, in questi suoi ultimi anni, non si è focalizzato sul sistema di gioco ma ha valorizzato i giocatori sull'individualità, e questo mi sembra un aspetto già molto importante, meno rigido dal punto di vista proprio dello sviluppo del gioco. Quindi mi auguro di vedere una Fiorentina capace di, durante la partita, di cambiare anche non soltanto il sistema ma l'interpretazione della gara.
4: Io torno un attimo.
7: La Fiorentina potrà tornare a pensare in grande, secondo lei, con la dovuta cautela e col tempo?
5: No, noi tifosi ormai, faccio parte del tifoso, di sempre ragionare in grande. In questo momento si pensa di andare in Champions League, si pensa di fare grandi cose, avremo tempo poi di rivedere le nostre posizioni, ma adesso dobbiamo festeggiare, dobbiamo gioire, dobbiamo essere contenti di questa squadra, di questi nuovi personaggi che sono seri, che sono capaci, quindi massima fiducia.
4: Io riporto un attimo sulla festa, cioè su Firenze, sulla Fiorentina. Cosa ha Firenze, cosa ha la Fiorentina in più di altre maglie, di altre città?
5: In più che ti considera non soltanto una persona che fa il lavoro, ma ti considera uno proprio attaccato alla maglia, cioè raccontare cosa vuol dire ci vorrebbero veramente un po' più di tempo, però dopo avremo modo magari di raccontarlo.
4: Un momento sta dedicato anche al ricordo di Mondoni, ci può anticipare qualcosa?
5: Mondo, io ho giocato con lui, l'ho avuto come allenatore quando sono venuto a Firenze, la prima telefonata me l'ha fatta lui: guarda, io sono tifoso, c'ho la tessera, eccetera. Quindi ci sentivamo dopo le partite quasi sempre, e quasi sempre mi doveva rimproverare di qualcosa, però alla fine abbiamo veramente vissuto anni meravigliosi, lui riusciva anche a sdrammatizzare nei momenti più difficili, quindi il ricordo del Mondo è vivo.
2: E questo era Cesare Prandelli a margine dell'evento solo per la maglia di ieri sera. Vedo che arrivano come sempre messaggi nei suoi confronti, per esempio Claudio che ci scrive a vita nel nostro cuore riguardante Prandelli, ci manda sempre l'ascoltatore che ci ha mandato la formazione precedentemente, ce ne ha mandata un'altra della stagione appunto 2005-2006, quella che citava Mario, ovvero quella prima alla famigerata stagione a cui faceva riferimento Prandelli, è più o meno la stessa. Vedo Boginov addirittura davanti, che ospitiamo spesso anche su queste frequenze, che non sentiamo da un po' di tempo. Andremo a riscomodarlo il buon Valery Boginov a stretto giro di posta. Ci è arrivato anche una nota audio, tra le altre ci sarebbero anche altri messaggi, ma c'è ancora una lunga ora, c'è ancora tanto altro da fare, quindi per il momento andiamo con un'altra nota audio.
8: Buonasera. Ci dimentichiamo che Real Madrid insieme all'Arde ci ha rubato una Champions con un rigore 2 metri fuori aria. Lì quell'arbitro lì che avanti a destra dovrebbe saperlo, però fischiò un rigore e ci tolse la Champions.
2: Sì, Sì, qui andiamo molto a ritroso con gli anni, perché si parla della Coppa dei Campioni 56-57, però sì, rimane una delle ingiustizie subite dalla Fiorentina nella sua storia secolare, appunto perché il 29 agosto con Fiorentina Frosinone la Fiorentina celebra veramente i suoi 100 anni di storia. Me ne verrebbero in mente anche tante altre, stando a tempi recenti e a cose molto meno pesanti come la finale di Coppa Campioni, che è quella a cui alludeva Daniel nell'audio che abbiamo appena ascoltato. Se io penso alla storia recente della Fiorentina, mi viene in mente soprattutto il primo anno di Montella, visto che prima parlando di Yoma e delle maglie che tornano proprio dall'omonimo brand, il primo anno di Montella la Fiorentina avrebbe meritato il terzo posto in campionato, ma il Milan arrivò davanti alla formazione dell'aeroplanino.

0: parleranno di Canada-Marocco che apre gli ottavi del mondiale alle ore 19. Parleremo nell'ultima parte di trasmissione proprio della Coppa del Mondo, perché si entra nel clou della competizione. Questo e molto altro ancora con Ludovico Mauro, che vi aspetta fra pochi minuti per la seconda ora del Viola Weekend.
1: Radio Firenze Viola
2: è la radio. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
4: In quegli anni lì, l'episodio più clamoroso fu il gol di Bayer e il fuorigioco di Dumetti. Non so se vuoi ricordare. Ah, ricordare.
0: Certo che sì, certo che sì. Caro Massimo, che è l'ascoltatore che ci ha mandato questa nota vocale, l'ho citato prima indirettamente parlando dell'ottavo di finale del 2010 contro il Bayern Monaco, dove ho detto appunto non lo volevo citare, però sì, sicuramente quello è l'episodio più disastroso avvenuto ai danni della Fiorentina, con Ovrebo che convalidò il gol di Miro Klose palesemente appunto in fuorigioco all'Allianz Arena, e non serviva assolutamente il VAR per vedere un fuorigioco vistoso come quello del bomber, dell'ex bomber tedesco, che fino a pochi giorni fa era anche il miglior marcatore all time nella storia del mondiale, superato da Leo Messi e poi anche da Kylian Mbappé, sempre in questa Coppa del Mondo. Come vi dicevo, la parte finale di questo Viola Weekend la incentreremo sul mondiale. Buon

0: Pomeriggio un'altra volta e ben trovati in diretta un'altra volta da parte di Ludovico Mauro. Sono le 17.05, riprendiamo il filone del Viola Weekend, della trasmissione di questo sabato 4 luglio, che tra l'altro vede in questo momento in corso di svolgimento anche le qualifiche del Gran Premio di Silverstone. Siamo nel pieno del Q1 con Charles Leclerc in questo momento davanti a tutti gli altri. Appunto, come vi dicevo in apertura di trasmissione, è uno sport che non riguarda il nostro palinsesto, però ci fa piacere nel weekend a maggior ragione dare spazio anche alle altre discipline, anche perché veniamo da giorni in cui c'è stato il premio Fair Play Menarini, che ho seguito anch'io come tutti gli anni da inviato, che ha dato un'altra volta la presenza a Firenze di un po' la crema della crema dello sport internazionale. Per il calcio basti pensare al fatto che presenziava Emilio Butragueño, dirigente da tanti anni del Real Madrid, uno degli attaccanti più forti della storia delle merengues e del calcio spagnolo in generale, decimo miglior marcatore di sempre proprio dei Blancos. Tra gli altri c'era anche Andrea Zorzi, leggenda della pallavolo, c'era Mondo Duplantis, mostro sacro dell'atletica dei giorni nostri, detiene 15 record del mondo nel salto con l'asta. Potrei andare avanti ancora, ce n'erano anche tanti altri, Diego Milito, restando al mondo del pallone, Achille Polonara per quanto riguarda il basket, insomma potrei citarne tanti altri ancora, ma insomma non basta così. Max ci cita quella partita lì, che sì, per rispondergli, certo, me la ricordo molto bene anche io. Si fa fatica a non ricordarsi un furto, perché di questo si parla, non è offensivo nei confronti del Bayern o della UEFA, ma la Fiorentina subì un torto arbitrale veramente pazzesco, e ciò nonostante batté al ritorno per 3-2 il Bayern a Firenze con la doppietta di Jovetic, il gol di Vargas e poi quel gol fantastico di Arjen Robben praticamente da casa sua, che non lasciò scampo a Seba Frey e che poi portò il Bayern ad arrivare fino alla finale di Champions, persa per mano dell'Inter quell'anno a Madrid, con gol appunto dello stesso Diego Milito che ho citato poc'anzi, doppietta in quella finale dove il principe di Ventorre nella notte di Madrid, citando Massimo Marianella che commentò quella finale e mandandogli anche un saluto, ciao Massimo se ci stai ascoltando, mi fa piacere come sempre salutare chi conosco anche dalla diretta. Va bene, andiamo avanti, tra poco approntiamo il secondo collegamento di questa trasmissione, nel frattempo ripartiamo ancora dalla serata di ieri dell'evento Solo per la Maglia, che è andato in scena al Teatro Niccolini di Firenze. Abbiamo ascoltato poc'anzi le parole di Cesare Prandelli, ci ascoltiamo ora quelle di Alberto Malusci e Lorenzo Amoruso, che insieme hanno un po' ripercorso la loro Fiorentina e la Fiorentina attuale.
1: Lorenzo Amoruso, Alberto Malusci, siamo qui per festeggiare 100 anni di storia della Fiorentina, ma soprattutto la fedeltà di tanti campioni che come voi hanno deciso di rimanere a Firenze.
2: Vabbè, per me è già un po' più complicato, perché ovviamente Alberto, insomma, è fiorentino, esatto. Io sono di adozione, però ho avuto la fortuna di conoscere questa città già dall'età di 14 anni, perché venivo con le nazionali, quindi me la son goduta in gran parte, diciamo, non da turista, ma quasi. Poi ho avuto la fortuna inevitabilmente di arrivare qua a giocare con Alberto e con tanti altri amici, perché prima di essere calciatori, secondo me, quel gruppo era un gruppo di compagni, di amici, perché eravamo forti anche fuori dal campo, a volte anche forse più fuori dal campo, scherzo, e quindi è stata una cosa magnifica. Io solo 2 anni, però effettivamente ho legato il mio nome ovviamente con 2 trofei importanti, quindi che dire, la soddisfazione di questi 100 anni è eccezionale, perché poi sai, la Fiorentina non è purtroppo purtroppo una squadra che può, una società che ha attraversato sempre bei momenti, anzi dei momenti abbastanza bui ce ne sono stati, e quindi aver fatto parte di un momento in cui siamo riusciti a regalare dei sorrisi eccezionali a tutta la città, a tutti i tifosi della Viola, insomma, credo che sia eccezionale. Poi ovviamente vivo a Firenze, mi sono sposato anche a Firenze, questo che vuol dire che amo questa città, amo questa squadra, amo questa società.
1: Alberto, per te è diverso.
3: Ha detto tutto.
2: No, non è vero.
3: Al di là di tutto, lui è venuto qua a Firenze, io invece già ci stavo.
2: Compito più difficile.
3: Difficile, però è chiaro che sono orgoglioso di questo traguardo, perché facciamo parte della storia, di 100 anni della storia della Fiorentina, e mi sento un privilegiato in tutti i sensi, perché aver calcato i campi di Serie A, aver indossato una maglia gloriosa come la Fiorentina, oggi festeggiare il centenario per me è un motivo di grande orgoglio. Quindi grazie alla Fiorentina, grazie ai miei compagni, grazie per quello che abbiamo fatto e grazie a voi, perché insomma ci avete sempre sostenuto in tutto e per tutto. Quindi che devo dire di più?
2: Sono molto grazie felice. Anche al tempo, perché fondamentalmente se pensi che c'è gente che non può essere qua purtroppo perché la vita è così, noi ci riteniamo veramente molto fortunati, perché tra 100 anni di sicuro non ci saremo, quindi vedremo se effettivamente altri al posto nostro potranno effettivamente celebrare dei trofei, perché non è sempre facile, quindi diciamo che abbiamo avuto anche un po' una botta di culo, dai, diciamolo pure.
1: Ecco, una battuta sulla Fiorentina che dovrebbe nascere questa stagione. Voi due siete stati due giocatori di carisma, di grande carattere. Vi aspettate una Fiorentina con più carattere per la prossima stagione?
2: Mi aspetto un po' di tutto, sinceramente, perché non è che sia molto facile fare quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Perché credo sia stato veramente complicato per tutti giocare malissimo, regalare gol, fare le brutte figure che state fatte, quindi ci vuole un grandissimo impegno a fare quello che è stato fatto lo scorso anno, compresa la società, allenatore, compagnia vari. Quindi ti dico, mi aspetto tanto, il tanto però non vuol dire, a differenza di tanti, purtroppo tanti tifosi che si aspettano una Fiorentina che vada a lottare per la Champions League, no, mi aspetto però che si inizi a essere squadra. Mi spiego, vorrei vedere una squadra che ha un'idea.
1: Ho parlato di gruppo prima.
2: Ho voglia di vedere una squadra che abbia un'idea, che la porti avanti anche attraverso le difficoltà, che abbia un concetto di voler migliorarsi giorno per giorno. Solo se ci sarà questo, è chiaro che magari a distanza di 1, 2, 3 anni si potranno raccogliere dei frutti importanti. Però per come sta andando adesso la situazione mercato, la situazione evoluzione, io sono molto tranquillo. Non sono felice, ma perché la felicità credo che la si possa raggiungere solo alcune volte nella vita, nei picchi soprattutto, appunto parlando di Fiorentina, non tantissime volte. Auguriamoci che questo possa essere un buon inizio per poi eventualmente, perché no, festeggiare quando si potrà.
0: Torniamo quindi in diretta e andiamo avanti con la nostra trasmissione, ci affacciamo al mercato e torniamo un pochino più sull'attualità, facendoci dare una mano da chi la Serie A l'ha fatta e come l'ha fatta da portiere, con le maglie della Regina, del Milan, all'estero anche col Manchester United, oggi direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che è in linea con Radio Firenze Viola. Massimo, buon pomeriggio, ben trovato.
4: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere in nostra compagnia. Massimo, innanzitutto, da grande ex portiere quale sei stato, ti porto sul tema De Gea, che per noi è centrale. Insomma, non è molto chiaro come la Fiorentina stia agendo nei confronti di De Gea, perché sembrava sul mercato, ultimamente un po' meno, si sono affacciati su di lui diversi club. Secondo te, parto da questa considerazione, per l'annata che ha fatto l'anno scorso, che effettivamente ha vissuto di qualche defiance rispetto all'anno prima, la Fiorentina può permettersi di cambiare addirittura portiere o di mettere in discussione De Gea?
4: Ma guarda, mettere in discussione De Gea da ex portiere, da addetto ai lavori, credo che sia, per quanto come la vedo io, un errore, perché De Gea in questi 2 anni di Firenze complessivamente ha fatto 2 anni importanti. L'anno scorso è vero che non si è ripetuto come primo anno, ma diciamo sempre se stesso, ma è anche vero che nei momenti importanti lui c'è sempre stato. Insomma, al netto degli errori, De Gea è stato uno dei più positivi della scorsa Fiorentina, e mi ricordo partite quando erano Spumanoli che in difficoltà, che si pensava anche che potesse succedere, De Gea ha reagito bene, ha trascinato con delle buone prestazioni anche la squadra, attenzione, però De Gea comunque un portiere affidabilissimo, se l'hanno cercato in tante perché evidentemente la vedono come me un portiere forte. Poi le strategie societarie sono sempre più complesse, noi non le sappiamo, ognuno ha il modo di muoversi in base a quello che può e deve fare, però parlando del singolo io credo che De Gea per me non può essere messo in discussione.
0: Quindi non avresti dubbi sul confermarlo un altro anno da titolare e anche da capitano per una squadra che vuole rilanciarsi?
4: Ma guarda, senza presunzione, mi meraviglio se qualcuno mettesse in dubbio De Gea a Firenze, con tutto rispetto, Firenze è una grande piazza. Ecco, quindi, cioè, De Gea è seguito da molte squadre importanti d'Europa, si è parlato, poi saranno state anche voci, squadre come la Juventus, evidente che è un portiere importante. Io sto sia sentiamo tenere stretto, poi magari se hanno qualcosa magari che noi non sappiamo di meglio, oppure il Martinelli che si parlava tanti anni, la voglia di poterlo lanciare, ecco, quello potrebbe essere una cosa che a me stuzzicherebbe un po', lanciare un portiere come Martinelli che ha fatto bene alla Sampdoria. Altrimenti io non vedo portieri per Firenze più bravi e pronti di De Gea. Poi ripeto, magari c'è e mi smentiranno.
0: Ecco, prima di spostarmi su Martinelli, perché l'hai già citato e ti avrei portato sul classe 2006 per analizzare anche la sua situazione, ti avrei fatto spendere due parole, caro Massimo, su Orlando Gil, il portiere del Paraguay a questo mondiale, che ha eliminato in modo fragoroso la Germania nei sedicesimi della Coppa del Mondo attuale. Dall'Argentina accostavano la Fiorentina insieme al Torino e alla Lazio sul portiere del San Lorenzo, ovvero su Orlando Gil. L'hai visto? Ce l'hai presente? L'hai seguito al mondiale in generale nella sua carriera? Ti
4: guarda,
0: sembra un portiere da Italia?
4: Io non lo conoscevo, chiaramente al mondiale sta facendo bene, però io diffido molto da queste competizioni importanti perché sono cose che vanno fuori dal discorso, cioè un portiere deve avere tutto l'anno, tutti gli anni in campionato, quello che fa, il rendimento, come... è chiaro che i mondiali sono delle partite dove tu puoi fare benissimo o male, ma sono partite singole. Se guardiamo quello che ha visto al mondiale, diciamo un ottimo portiere, però è sempre un portiere, secondo me, per come la vedo io, poco adattabile al calcio italiano. Poi viene in Italia, fa benissimo, chiaro che sicuramente potrò, anche se faccio il portiere potrò sbagliare anch'io. Io se c'ho De Gea e Martinelli, io mi tengo questi due, però ripeto, questa è solo soggettiva la mia opinione.
0: Ecco, e allora proprio su Martinelli ti chiedo, ha fatto mezzo anno la scorsa stagione in prestito alla Sampdoria, anche abbastanza bene, dove ha maturato un mezzo campionato di Serie B sulle spalle. Cosa faresti con lui ora? Perché lo sta cercando l'Avellino e ancora più fortemente la Samp, che lo riporterebbe a casa volentieri. Fossi nella Fiorentina o Paratici stesso, tu lo rimanderesti a giocare un'altra volta o lo terresti in casa? Guarda, perché lui l'ha già vissuto due annate a Firenze, ma non ha giocato praticamente mai.
4: Ma ti dico il mio parere, magari mi chiama Paratici e mi sgrida, no? Scherzo. Io ho la forza, se De Gea volessi darlo via, di puntare su di lui, sul ragazzo, mettendo un po' di esperto dietro, che comunque è rischioso, perché è vero, ha fatto mezzo campionato alla Sampdoria, che non è facile, perché Sampdoria è una piazza importante, giochi davanti a 30.000 spettatori, nel 2006 si è dimostrato molto molto affidabile, e come si dice in gergo ha avuto gli attributi, però è anche vero che ha fatto 6 mesi. Io se potessi tenere De Gea e manderei un altro anno a fare ossa, a maturare partite, cioè a mettere partite sul motore, a mettere partite per esperienza, gli farei fare un'altra annata, e forse se fa l'annata come ha fatto quest'anno, dopo un anno e mezzo lo porterei a casa da protagonista. Riportarlo a casa per fargli fare il secondo, secondo me sarebbe sbagliato, è meglio lasciarlo un altro anno in giro, a meno che, ripeto, ma in Italia, no, a Firenze, in Italia non siamo mai stati coraggiosi ultimi anni con i giovani, troviamoci con i portieri, trovi un coraggioso e dice questo è il mio portiere titolare, lo sosteniamo, gli mettiamo un esperto dietro, chiaramente con i rischi che un portiere giovane, se si becca delle giornate negative, può essere un problema. Però se vogliamo far crescere il sistema dobbiamo cominciare a far giocare i giovani, no? Avere il coraggio di aiutarli a crescere anche negli errori, però sapete com'è l'Italia, no?
0: lo sappiamo molto bene, è uno dei motivi per cui guardiamo anche questo mondiale dal divano, purtroppo.
4: Esattamente.
0: Massimo, riguardo a Martinelli, pensi la situazione più logica sia, visto anche il ragionamento che hai fatto, lasciarlo a Genova sponda Samp perché è già integrato nell'ambiente, c'è già stato e quindi è già inserito, o sarebbe il caso di fargli fare una Serie A da titolare, ammesso e non concesso che la trovi, perché non è facile trovare una porta di Serie A sguarnita oggigiorno?
4: Ma se ci fosse anche una provinciale, come si dice in gergo, in Serie A, potrebbe essere già un passaggio, uno step importante, perché comunque Genova è una piazza fenomenale, una piazza che a livello mentale credo che sia tra le migliori per far crescere un portiere, a prescindere che sia B, però è sempre un ottimo campionato, ma è sempre Serie B. Se si trovasse una squadra di Serie A, come si dice in gergo provinciale, dove potessero puntare sul ragazzo, sai, fare un campionato di Serie A importante, poi è diverso, che è un po' meglio se torni dopo un anno e mezzo di Serie B fatta bene, per l'amor del cielo. Però dico che la B come la Sampdoria è una B che equivale quasi a una provinciale di Serie A a livello prestazione, perché comunque
0: la piazza comunque è da Serie A, certo la Samp non c'entra nulla con la B.
4: Se sbagli due o tre partite sei nell'occhio del ciclone, magari per un'altra squadra di Serie B media ti aspettano, non c'è problema. Diciamo che le pressioni sono diverse, e con le pressioni il portiere cresce, perché il portiere rispetto agli altri ruoli è fondamentale che possa emergere nelle piazze dove le pressioni sono importanti, no? Giochi dietro con una curva importante, giochi una piazza importante, il portiere è inutile negare quando sbagli, è colpa tua, e saper reagire dopo una cosa del genere, una piazza importante, ecco, tu puoi vedere lo step mentale del portiere, che è vero che deve essere bravo, ma ripeto, per me l'aspetto mentale per un portiere è quasi pari al discorso tecnico.
0: Il tutto, Massimo, riguardante Martinelli con vista sulla prossima stagione, cioè nel senso il tuo ragionamento sarebbe lo faccio crescere ancora una stagione per poi fargli fare il titolare al posto di De Gea, che tra l'altro fa 36 anni quest'anno, quindi non è proprio più un giocatore di primo pelo, no? Tu vedi Martinelli nel futuro della Fiorentina fra i pali?
4: Ma io se ho Martinelli in mano, dopo quello che mi ha fatto vedere a Firenze, ma soprattutto a Genova, è chiaro che ma paratici, questo lo farà sicuramente, bravo com'è, è chiaro che un portiere di prospettiva che io devo lavorare per portarmelo in una situazione importante a Firenze. Ecco, diciamo che il percorso di oggi di Martinelli, che è già partito, dovrebbe fare un'altra annata fatta bene, una piazza come Sampdoria straordinaria o una Serie provinciale, per fare 2 anni portarmela a casa. Là si può valutare il discorso, sai, 36 anni, questo anno De Gea avrebbe 37, anche se può essere ancora importante. Io vado su Martinelli e mi prendo un De Gea, non De Gea, magari dietro al ragazzo, per tutelarmi. Ma il percorso di Martinelli, che sta prendendo un altro percorso, sarebbe da fare una stannata fatta bene. Chiaro che il ragazzo si deve giocare dal prossimo anno, è fondamentale, se fa bene come quest'anno, che potrebbe poi rientrare dalla porta principale.
0: Massimo, prima di salutarti ti chiedo un'ultima cosa che fuoriesce dai temi di casa fiorentina, ma mi fa comodo per introdurre l'argomento successivo. Al mondiale, visto che c'è stata stanotte l'uscita in grandissimo stile di Capoverde per mano dell'Argentina, è venuta fuori la figura di Vosigna, quarantenne, titolare, capitano, portiere di Capoverde. Non so se ti fa piacere spendere 2 parole sulla sua storia, perché davvero Capoverde arriva al mondiale, debutta, capitano nato da questo signore, che comunque sforna una prestazione eccezionale con la Spagna, e anche ieri con stanotte con l'Argentina non è stato da meno.
4: Ma sì, queste sono delle realtà bellissime, no? E tutti noi disconoscevamo, non conoscevamo questo potere, almeno io personalmente, come credo la maggior parte.
0: È come penso tutti.
4: E trovare un quarantenne in una nazione molto simpatica, ma che ha fatto una grandissima figura, sai, quelle fine che escono ogni qualche volta, o succede nei mondiali. Io mi ricordo che poi divenne anche un buon portiere, c'era un colo, quello del Camerun, no? Gli anni 80,
0: certo,
4: che all'inizio non conosciamo nessuno, sembra che avesse comunque anche lui solo 40 anni, ma quasi, no? Tra queste figure che ogni tanto escono fanno molto piacere. È chiaro che per quanto riguarda si può spendere grandissime parole su questo portiere che ha fatto veramente benissimo, ma parliamo di un quarantenne che probabilmente è alla fine carriera, si porterà dietro questo grande mondiale dove comunque ha stupito tutti, anche Messi ha fatto i complimenti, perché effettivamente è stato qualcosa di grandioso in queste partite, ma resteranno in se stesso, nel senso che si porterà dentro questo mondiale, però parliamo di un portiere che comunque alla fine, no?
0: Sì, no, sono. È encomiabile come ragionamento, perché la storia di Vosini è veramente affascinante, ma in generale tutta quella di Capoverde. Massimo, grazie davvero del collegamento. A presto e buona serata. Grazie a Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese, spesso ci tiene compagnia con le sue opinioni, ci ha dato un punto di vista che penso condivideranno in tanti su Tommaso Martinelli, perché con De Gea stabilmente, se così sarà, perché non c'è certezza nemmeno su questo, ma io immagino che sia così, e quindi con De Gea che difenda i pali della Fiorentina anche per la prossima stagione, Martinelli dovrebbe andare un altro anno via. Tutto Sport stamani di affare quasi chiuso con la Sampdoria per la sua permanenza a Genova, sponda blu cerchiata anche per la Serie B dell'anno prossimo, e per vederlo poi tra un anno probabilmente pronto per fare il titolare della Fiorentina, ammesso e non concesso che De Gea abdichi già tra 12 mesi, perché è vero che De Gea fa 36 anni ora a novembre, ma è anche vero che le carriere di oggi si sono allungate di molto. Basti vedere, ora sono extraterrestri, però Cristiano Ronaldo è al mondiale nonostante i 41 anni, Messi 39, Neuer stesso quarantenne, con una fine purtroppo sciagurata, perché la Germania in tutti i modi pensava di salutarla, rassegna ridata, fuorché così immagino io. Però appunto le carriere degli sportivi si sono dilatate in questa epoca, a maggior ragione sul calcio per i portieri, che sono anche giocatori non di movimento, quindi non è nemmeno detto che tra un anno De Gea sia già ai saluti, sia per quanto riguarda Firenze, sia per quanto riguarda la sua vita sportiva professionale. Detto questo, abbiamo anche introdotto il tema che è quello del mondiale, con cui più o meno andremo avanti da qui alla fine della trasmissione. Andiamo in pausa prima dell'ultimo scorcio del Viola Weekend, che vi aspetta fra pochi minuti.

0: ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.31, torniamo in diretta su Radio Firenze Viola, l'ultima parte del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio 2026. Sta per cominciare il Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, che si correrà domani dopo la vittoria di Kimi Antonelli nella gara sprint del primo pomeriggio. Per quanto riguarda il tennis, non sono ancora in campo né Lorenzo Sonego né Grigor Dimitrov, e al quarto set Flavio Cobolli, che ha perso il terzo parziale al tiebreak 7-6, ma sta conducendo per 4-2 il quarto, quindi la speranza del nativo, tra l'altro, di Firenze è di vincere il quarto parziale, allungare al quinto set e spuntarla per poi andare agli ottavi di finale dei Championships. Noi però ci catapultiamo sulla Coppa del Mondo. Ve l'avevamo detto che l'ultima parte della trasmissione sarebbe stata improntata sul mondiale che si sta svolgendo in America, e lo facciamo con un collega, ma anche un amico personalmente, di Cronaca di Spogliatoio, che è Stefano Ferré, che è in linea con noi. Ciao Ste, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi chiamato, un piacere essere qui.
2: Grazie Stefano per essere in nostra compagnia. Ci sarebbero tanti temi, Stefano, no, per parlare del mondiale. Siamo reduci da una notte folle per quanto riguarda Argentina-Capoverde, che ci ha regalato una partita sensazionale dalle mille emozioni, la favola di Capoverde che si chiude in maniera bellissima con le lacrime dei capoverdiani, che testimoniano quanto sia stata veramente una spedizione stellare quella di Capoverde per l'esperienza che è maturata, e poi con la Colombia che ha chiuso il quadro dei sedicesimi strappando il pass degli ottavi. Non lo so Stefano, io partirei dall'Argentina, un'Argentina un po' lenta, un po' contratta, che ci ha messo un po' più del dovuto a piegare Capoverde. Di contro gli africani hanno giocato una partita memorabile, encomiabile.
3: Ma l'aggettivo giusto è memorabile, perché contro ogni pronostico e possibilità sono andati oltre le attese, proprio anche per la prestazione, che non è stata solo una prestazione di attenzione difensiva, ma di cura di ogni singolo dettaglio. Quando il cuore ti porta oltre i tuoi limiti, ti porta a superarli, loro hanno fatto una gara sì di attenzione ma anche di intensità. Al 120esimo ancora correvano, sprintavano distanze ad alta intensità, ci hanno messo anche qualità. Il secondo gol di Capoverde forse è uno dei più belli dei mondiali. Dall'altra parte l'Argentina è partita male fin dall'inizio, mai sopra ritmo, quasi come se desse per scontato che la partita la portava a casa, e poi è subentrata anche quella paura, perché quando dai per scontato una cosa e ti accorgi che in realtà non è così, allora subentra la paura, che poi rischia di diventare panico. E per un attimo sono stati proprio momenti di panico per l'Argentina, che comunque un esame calcistico di coscienza se lo deve fare, perché 30 minuti in più ieri, che giocando così frequentemente, siamo solo agli ottavi che si devono ancora giocare, quindi abbiamo appena finito i sedicesimi, potrebbero anche pesare.
2: Restando sull'Argentina, Stefano, viene in mente una squadra, quella campione del mondo in carica, che è essenzialmente, se non la stessa quasi, di quella che ha vinto in Qatar 4 anni fa. 17 su 26 dei convocati di Scaloni sono campioni del mondo in carica. È una nazionale, un gruppo che ha vinto tutto, perché in questi anni ha vinto due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Cioè è una nazionale che avrebbe anche il diritto di sentirsi a pancia piena, eppure anche a fatica è ancora competitiva, perché ok, stanotte, come dicevi anche tu, ci ha messo più del dovuto per piegare Capoverde, però tra un Messi in condizioni formidabili, una nazionale che ancora dimostra di aver fame, appunto, e un tabellone che, dobbiamo dircelo, è anche abbastanza favorevole, perché il cammino dell'Argentina non è impervio come quello di altre nazionali, insomma è una possibilità che la selezione arrivi in fondo anche quest'anno.
3: Sì, no, è più che una possibilità, anche perché appunto ha superato anche quell'ostacolo che si è presentato e che non doveva esserlo. Sai, la pancia piena fino a un certo punto, perché poi quando è l'ultimo tango del campione, che con Maradona praticamente è l'essenza del calcio argentino e probabilmente mondiale, allora le motivazioni vengono da sole, la voglia di ripetersi, di vincere due mondiali consecutivi e poi la prende il sopravvento. Allora sul percorso sono d'accordo, rispetto ad altre è sulla carta più agevole, però è un mondiale che ci ha abituato soprattutto nelle gare di eliminazione diretta a non poter dare nulla per scontato. Solo Francia e Spagna danno l'idea di essere davvero superiori, sia per stato di forma che per individualità che per gioco espresso a tutte le altre. Però Francia e Spagna sono dall'altra parte e quindi l'Argentina probabilmente troverà, se riuscirà a completare il suo percorso del lato destro, una di queste due in finale. Tutto lascia presagire che l'Argentina, anche per le sue, al di là della partita di ieri, capacità in non possesso, quindi questa difesa corale, questi nove giocatori che difendono e che quasi giocano al servizio del 10, che è Messi, che poi sprigiona tutta quella che è la sua classe, la sua fantasia, il suo estro, il suo talento con la palla. Ecco, questa è un'Argentina che a mio parere a grande determinazione, questo di solito è un ingrediente che ti porta molto avanti, però ripeto, è un mondiale dove veramente tutto può accadere, un mondiale che non ti fa dormire, non ci ha fatto dormire l'Argentina, non ci ha fatto dormire Portogallo, Croazia la notte prima, e quindi le sorprese sembrano essere dietro l'angolo. Detto questo, se io dovessi sbilanciarmi, vedo l'Argentina come una delle due finaliste, in particolare contro la Spagna. Ecco, vedo una finale a tinte spagnoleggianti, quindi almeno per idioma, ecco, per lingua.
2: Ma che tra l'altro sarebbe non il remake, perché non c'è stata, ma la finalissima che doveva giocarsi quest'anno in Qatar tra i campioni d'Europa e i campioni del Sud America in carica, che poi non si è giocata per i conflitti bellici purtroppo in corso di svolgimento in quelle zone della terra. Stefano, parlando del mondiale, mi riallaccio un po' alla parte finale del tuo discorso, ossia è un mondiale che non ci fa dormire. Ho visto che su Cronache ne avete parlato spesso del format, no? Questo è il primo mondiale a 48 squadre. Scambiamo un po' le opinioni anche in diretta, anche con gli ascoltatori che ci seguono. Io resto dell'idea che la formula ideale fosse quella vecchia, il mondiale a 32, perché prima 24 erano troppo poche, 48 sono troppe. Però, questa è la mia opinione, questo mondiale si sta rivelando più livellato e più di discreto livello di quanto previsto, perché il calcio di oggi è globale, si gioca ovunque, i tecnici sono ovunque, i giocatori sono ovunque, le nazionali sono tutte preparate, basti vedere appunto Capo Verde che ieri ha fatto una partita contro i campioni del mondo senza mai buttare via il pallone, e abbiamo visto tante gare tirate fino all'ultimo. Non so che cosa ne pensi tu del format e di questo mondiale in particolare.
3: Allora, diciamo che il mondiale che tutti desideriamo è una competizione che ti permette di conoscere tutte le realtà calcistiche del mondo. Quindi a me affascina l'idea che ci siano più squadre, che possiamo conoscere più storie, più giocatori, più culture, e di questi tempi è sicuramente comunque un'apertura mentale che il calcio ti permette. Che ti guida a fare. L'unica cosa che a me non convince è la perdita di competitività iniziale, ovvero prima di vedere gare che davvero valgono tanto deve passare troppo tempo, perché con tutti questi gironi e tutte queste partite è quasi scontato che tu passi il turno, con il fatto che passano anche le migliori terze. Quindi a me l'idea che ci siano più squadre in realtà piace molto, però mi piacerebbe allo stesso tempo che si alzasse fin da subito il livello della competizione, per esempio permettendo a chi si qualifica prima nel girone di accedere direttamente agli ottavi, un po' come per le prime otto della Champions, oppure facendo dei gironi a tre squadre e quindi con chi si qualificano magari le prime e le migliori seconde, di modo che ogni partita fin da subito sia una partita dall'alto livello di competitività, perché altrimenti il rischio è che debba carburare e ci voglia un bel po', sia un mondiale diesel, ecco. Però in ogni caso io voglio anche essere costruttivo, io mi sto veramente divertendo, cioè è un mondiale che appunto non ci fa dormire ma ci tiene anche pimpanti allo stesso tempo, cioè è una stanchezza fisica ma è anche una freschezza mentale, una voglia quasi di vedere partite tutti i giorni con storie e anche con un livello di competitività che ora è entrato nel vivo ed è entrato proprio tanto nel vivo, quindi devo dire la verità, mi aspettavo di peggio.
2: Sono d'accordo su quest'ultima affermazione e soprattutto su quanto dicevi, ossia che entriamo appunto nella fase calda principale del mondiale, anche perché oggi si aprono gli ottavi, abbiamo il quadro degli ottavi e qui volevo una riflessione generale, Stefano. Secondo te gli accoppiamenti che cosa ci dicono? Ossia ti sei già speso sull'ipotetica finale che secondo te verrà fuori, ovvero Spagna-Argentina. Oggi ad aprire gli ottavi sono Canada-Marocco e Paraguay-Francia, che sono le prime partite del tabellone. Poi ci sarà il remake di un'edizione di qualche anno fa, Belgio-Stati Uniti per esempio, la super sfida Portogallo-Spagna e dall'altra parte la ipotetica Brasile-Inghilterra ai quarti di finale, oltre alla parte dell'Argentina. Se si dovesse analizzare il tutto, secondo te che tabellone è?
3: Allora, guarda, io te lo riassumo così: il lato sinistro sembra effettivamente che abbia delle sfide più interessanti, perché il potenziale Francia-Marocco e il potenziale Spagna-Portogallo, che può diventare appunto ai quarti Spagna-Stati Uniti, penso probabilmente, ho visto gli Stati Uniti molto bene, al di là del fatto che il Portogallo non una squadra che comunque ha dei valori, però la Spagna in questo momento veramente mi ha impressionato, pronto ad essere smentito, ma davvero mi ha proprio impressionato e mi sembra migliorare di partita in partita, come proprio le squadre che le squadre di club, no? Che più giocano insieme, tipo il Paris Saint Germain, più giocano insieme più migliorano nel corso della stagione. Però il lato sinistro appunto secondo me non porterà grandi sorprese, cioè mi aspetto che la semifinale che proponga quel lato alla fine sia proprio Francia-Spagna, quindi che Marocco, Portogallo, Stati Uniti poi alla fine non ce la facciano. Ho qualche dubbio invece sulle sorprese che possono venire fuori dal lato destro, quindi se in effetti l'Argentina sia contro l'Egitto che potenzialmente contro una tra Svizzera e Colombia parte un bel po' più favorita, anche se Svizzera e Colombia, attenzione, perché non sono due squadre deboli, però a mio parere l'Argentina non sono così sereno di vedere il quarto Inghilterra-Brasile, perché Brasile-Norvegia prima di tutto, ma anche Messico-Inghilterra secondo me hanno molte più insidie del previsto per queste due squadre, cioè, mi aspetto che almeno una delle due non vada ai quarti di finale e mi aspetto che comunque entrambe debbano proprio faticare. La Norvegia è una forse delle nazionali che nel complesso mi ha impressionato di più per la qualità offensiva e anche l'eterogeneità offensiva, una squadra che ti può far male in qualsiasi modo in ripartenza, sulle palle alte, con le azioni manovrate, con la forza dei solisti che hanno. Dall'altra parte anche il Messico mi sembra una squadra veramente tostissima da affrontare, va forte, corre moltissimo, ha giocatori delle individualità molto, molto interessanti, prima su tutti Quiñones, che già nella stagione nel campionato arabo ha fatto tantissimo con Retegui, fra l'altro giocando insieme a Retegui, e si sta confermando al mondiale come veramente un giocatore molto cinico, con grande qualità. Il Messico è una squadra rognosa, diremmo noi, e anche la Norvegia, quindi occhio al lato destro.
2: Parlando tra l'altro del mondiale, dobbiamo anche riportare le notizie che sono all'ordine del giorno nel nostro lavoro. Francia-Paraguay di stasera, scrivono i media francesi, rischia fortemente di slittare di qualche ora con la FIFA che sta monitorando l'evoluzione delle condizioni meteorologiche, sia per temperature estremamente elevate su Filadelfia, che è la città che ospiterà la partita di stasera, sia per violenti temporali che sono attesi appunto nelle prossime ore, che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del match. Per quanto riguarda le temperature, le stime parlano di circa 37 gradi al momento del calcio d'inizio, con la temperatura percepita che potrebbe addirittura toccare i 42, insomma, condizioni proibitive. Francia-Iraq della fase a gironi addirittura per il nubifragio è stata sospesa per un paio d'ore.
3: Tocca non dormire neanche stanotte, insomma.
2: Esatto, perché già il calcio d'inizio è programmato alle 11, se dovesse slittare rischiamo di fare un'altra nottata. Stefano, dicevi di Brasile-Norvegia e di Messico-Inghilterra, addirittura mi dicevi ti aspetti una delle due big che non passa. Ti posso dire che se tra le due dovesse avvenire mi farebbe più strano se fosse l'Inghilterra che il Brasile, perché questo Brasile non lo vedo uno squadrone così forte come la Francia, come l'Inghilterra stessa, come la Spagna, piuttosto un passettino indietro con la Norvegia che, come dicevi te, dà tanto filo da torcere anche alle big. L'Inghilterra dà la sensazione, almeno secondo me, dopo la Francia, di essere la seconda corazzata di questa Coppa del Mondo.
3: Sì, ti ha impressionato tanto. Allora, guarda, la verità è che il Brasile effettivamente non ha convinto a pieno, soprattutto in mezzo al campo. È vero che Guimarães ha record di assist, giocatore molto, molto in forma. Dall'altra parte, ecco, Casemiro l'ho visto in difficoltà, Vinicius invece è in forma, ha degli assi nella manica dalla panchina, vedi lo stesso Martinelli che è stato decisivo. Nel complesso effettivamente non è una squadra che ti fa brillare gli occhi il Brasile, abituati a quello che eravamo quando sentivamo parlare di Brasile. Detto questo, il tema è proprio l'avversario, come dici tu. Cioè, ti do un dato: la Norvegia è la squadra che ha l'expected goal per tiro più alto del mondiale. Cosa significa? Che fa i tiri più pericolosi, che fa i tiri che hanno maggior probabilità di diventare gol. E non è un dato casuale, dici vabbè, sai, sono quattro partite, perché è lo stesso dato che aveva per tutte le qualificazioni ai mondiali. Quindi di tutte le europee è stata la squadra nella fase di qualificazione, quindi, che per mesi ha avuto la maggior produzione offensiva, la maggior pericolosità. Questo significa che è una squadra seria, quindi Brasile e Norvegia potevamo trovarla secondo me senza problemi anche ai quarti o in una semifinale, quindi è tutt'altro che una gara scontata. Non dobbiamo farci ingannare dai nomi delle squadre, delle nazionali.
2: Stefano, grazie davvero per il tuo contributo, è stato un piacere, ci risentiremo presto, sia privatamente sia su Radio Firenze Viola.
3: Piacere mio, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
2: Grazie davvero al collega Stefano Ferre di Cronache di Spogliatoio, con cui abbiamo fatto una bella e lunga disamina su questo tabellone del mondiale che si accinge ad alzare il sipario sugli ottavi di finale, con Canada-Marocco in programma alle ore 19 e con appunto Francia-Paraguay in programma stasera, anche se, come vi riportavo poco fa dai media francesi, al momento rischia fortemente di essere rimandato per le condizioni meteo. Abbiamo le formazioni ufficiali, tra l'altro, di Canada-Marocco, e allora ve ne diamo conto. Il Canada si schiera col 4-4-2 con Crepe fra i pali, Johnston, Fugueyores, Bombito, e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Sigur e Hamed nella linea di centrocampo, con Eustachio decisivo già nei sedicesimi, e con Oluwasei e David davanti agli ordini del CT Marsh. Risponde il Marocco col 4-2-3-1, Bono in porta, Hakimi, Diop, Halal e Mazraoui la linea difensiva, Boadi, Elainaoui, Brahim Diaz e Ounahi, Boudi e Elainaoui nella linea mediana, Brahim Diaz, Ounahi e il Cannus alle spalle di Saibari, tra l'altro colpo da 50 milioni di euro da poco ufficializzato da parte del Bayern Monaco. Siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del Viola Weekend e allora Ludovico Mauro si congeda da voi, ringrazia tutti voi per essere stati con noi, a Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica in regia. Ci lasciamo facendovi ascoltare anche le parole di Stefano Carobbi, grande ex Viola, che ha parlato sempre ieri all'evento Solo per la Maglia. Per il resto è tutto, restate su Radio Firenze Viola.
4: Carobbi, Solo per la Maglia, un evento per celebrare
5: 100 anni di Firenze. Dice tutto. Io purtroppo non sono riuscito a mantenere con tutta la carriera, comunque quando mi invitano sono contento, sono radici a Firenze, quindi sono pezzo di cuore.
4: Anche perché poi questo è un evento per festeggiare sì i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti ex campioni Viola che hanno deciso anche di diventare le radici a Firenze, in Toscana, e tu appunto sei uno di quelli, perché c'è un feeling particolare.
5: Esatto, comunque è sempre un onore essere stato far parte dei campioni della Fiorentina. Quando mi invitano ben venga, si ritorna al passato, quindi bellissimo.
4: Io ovviamente 100 anni sono tanti e tu sei stato appunto a Firenze, io ti chiedo qual è il ricordo più bello che hai della tua esperienza in Viola.
5: Esordio con la Vellino, 3 minuti, il passato alla festa, un sacco di ricordi, un sacco di tutti i sacrifici. Io credo che sia stato l'altro più lungo della vita.
6: L'ex capitano della Fiorentina
7: era un mostro grosso, che dovresti fare?
5: Io ho sempre creduto che chi è, cioè all'interno dello spogliatoio si prendono così posti, all'epoca di solito per esempio era quello che c'era più di fanzi, io ci devo essere male, però quella fascia è presa, per tenerla bisogna essere
0: di Radio Firenze Viola. In campo.

0: Rigorosamente in diretta in questo 4 luglio 2026, 14.02, nati il 4 luglio, in diretta per voi Fabio Ferri e nessun altro al mio fianco per quanto riguarda l'accompagnamento, nessuna spalla, ma insomma saranno due ore frizzantine, perché è un 4 luglio che non rappresenta solamente i 250 anni della Repubblica Americana, no, quant'altro. Ma molto altro, perché è un weekend di sport. Questa è Firenze in campo e questa è una trasmissione a quattro ruote motrici, perché insomma si occupa un po' di sport a 360 gradi. E oggi è un weekend di quelli belli intensi, perché c'è Silverstone. Sto vedendo adesso le immagini della sprint race vinta da Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton. Grande battaglia, grande spettacolo su un circuito iconico con il più grande britannico di sempre, questo si potrà dire, immagino, e un forse il più grande italiano di sempre, secondo me si può già dire, anche al netto dei mondiali da Ascari, ma insomma Kimi Antonelli che sta facendo battere il cuore a tutti, a tanti. Ovviamente in Inghilterra per Wimbledon, anche quindi si parla anche di tennis, con Berrettini in campo e quindi sicuramente la Paolini, poi insomma tutta la squadra azzurra dopo il successo di Sinner di ieri. E poi, il Tour de France si attraversa lo stretto della Manica, si prende il tunnel e via per il via della corsa più iconica delle due ruote. Quindi tanti argomenti di cui parlare, ovviamente poi anche e soprattutto il calcio, con il mondiale, con i risultati della notte, con l'Argentina che ha tremato e traballato davanti a Capoverde, con la Colombia che l'ha sfangata, è andata avanti contro il Ghana con un gollettino che la porta al turno successivo. Si parte subito quindi con argomenti freschi di nottata, e poi ovviamente il mercato la Fiorentina è quello che magari può prendere anche come indicazione dal mondiale, anche se tanti dicono no, il mondiale è meglio starci lontani perché poi si paga caro merce che a volte non rende. 348 75 13 933 055 77 111 71, i due numeri, il 348 75 13 933 ovviamente per i messaggi, lo 055 77 111 71 invece per chiamarci. Vi risponde, dicevo prima, sono solo a livello di voce ma non del tutto qua nello studio di Radio Firenze Viola, perché c'è l'ottimo Marco Tonelli a farmi compagnia, a guidare la parte tecnica, che vi risponderà se avrete buon cuore di chiamare e di farmi compagnia. Sicuramente in questa prima mezz'oretta, 24 minuti, ci facciamo far compagnia da Niccolò Santi. Ciao Nick, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, ciao Fabio, un saluto.
0: Beh, che entusiasmo, eh? Bello, mi piace, un saluto. Ovviamente Nico Santi avrà fatto nottata per vedere le partite del mondiale, per farsi un'idea un po' di giocatori da comprare dal mondiale, no?
1: Certo, sì. Indubbiamente.
0: Sì.
1: No, diciamo, ora è brutto da dire, però comunque, diciamo tra noi, no, un po' ho sperato che nella debacle dell'Argentina sia antipatica, perché mi piaceva la favola, capoverdiana.
0: Sì, un po' a tutti, penso, a un certo punto, poi quando addirittura è riuscita a riequilibrare il risultato, ricordiamo Argentina due volte avanti e Capoverde due volte su due era riuscita a pareggiare il conto, fino poi ai supplementari dove l'Argentina si è imposta per 3-2, dico, secondo me un po' tutti sui nostri divani eravamo dalla parte di Capoverde. Sicuramente eravamo anche un po', come dire, assonnati, perché questo mondiale richiede energie a livello proprio di tenuta fisica, mentale, nelle ore tarde della notte, notevoli. Poi appunto è arrivato anche il successo della Colombia, che completa il quadro dei sedicesimi, delle partite dei sedicesimi. Adesso si parte subito ovviamente per quanto riguarda gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ma Nick, con te vogliamo soprattutto affrontare l'attualità viola.
1: Sì.
0: e voglio partire un po' da quello che secondo me è il tema dei temi. La difesa, anche perché diciamo è il reparto da cui abbiamo avuto il primo spunto di mercato, no? Con l'arrivo di Vieri. Mi dici qual è la tua difesa titolare ad oggi?
1: La mia difesa titolare, partendo dal presupposto che Vieri sia un titolare, me lo auguro, perché vuol dire che la Fiorentina ha preso un giocatore di assoluto talento, ti dico che a questo punto, stanti così le cose e con Dodò ancora in rosa, per forza Dodò terzino destro, Pongracic e Vieri oppure Comuzzo titolari, e sulla sinistra Robin Gosens. Però è chiaro che questa è una valutazione molto molto precaria, perché Dodò andrà via, Gosens è sul mercato e Vieri non sappiamo ancora cos'è. Io mi sono permesso di dire, di scrivere nell'editoriale di questa notte, che comunque ci sono tre, per quanto mi riguarda, buoni motivi per essere contenti di Vieri. Uno è certamente l'intuizione del direttore sportivo Fabio Paratici, ma in generale del suo comparto scouting, che secondo me sottovalutiamo in un certo senso, capitanato da Lorenzo Gianni. Cioè, comunque questi sono professionisti che in carriera hanno trattato i cartellini di Ronaldo, di Pogba, di Dybala, di Icardi ai tempi della Sampdoria. Poi c'è una seconda, secondo me, una seconda, diciamo un secondo punto per cui essere contenti, cioè l'opinione generale dei colleghi brasiliani che abbiamo chiamato in causa nei giorni scorsi, che parlano attentamente tutti di un difensore da top club e comunque pagato 17 milioni, il terzo più oneroso della storia del Brasile, almeno in difesa
0: del Brasile. Adesso
1: è Fabio Grosso, perché comunque Grosso è stato, prima di essere un allenatore, un difensore di altissimo livello, campione del mondo,
0: mancino peraltro.
1: Esatto, mancino, quindi io penso che meglio di lui non ci sia nessuno, no? Che sappia gestire il talento di un ragazzo da accompagnare nel percorso di crescita del calcio europeo.
0: Sicuramente poi insomma è passato anche da Sassuolo, dove la valorizzazione dei giovani insomma è cruciale, e questo è un altro aspetto interessante. No, lo sai perché te lo chiedevo? Perché secondo me a livello di centrali sì, Pongracic ha fatto un buon mondiale ed esce secondo me dal mondiale rinvigorito nella sua reputazione, detto che poi è una manifestazione sempre particolare, sempre a sé e quant'altro, però è stato un titolare di una Croazia che alla fine è uscita per un capello contro il Portogallo. Mi sembrano però due difensori, Vieri e Pongracic, che hanno forse, conoscendoli uno molto di più, uno molto meno, nel loro punto di forza migliore la capacità di impostare. E per come la vedo io, no? Ma magari sbaglio io, di solito c'è il difensore, passami il termine, cagnaccio, cioè quello di marcatura, e poi quello un pochino più bravo nel rifinire.
1: No, hai ragione, in effetti anch'io ci ho fatto.
0: Cioè, nel senso, tu ne hai due che sono bravi a costruire, in teoria, che hanno nel loro punto di forza la costruzione del gioco più che la marcatura, forse.
1: Ma sai, a quel punto la Fiorentina credo debba cautelarsi sulla mediana, che sono d'accordo con te. A me sembra che Pongracic ce lo conosciamo, è un giocatore bravo nell'impostazione. Per quello che abbiamo capito, Vieri è sì un difensore roccioso, ma anche abile a impostare nella progressione, e quindi in effetti potrebbero in questo senso pestarsi un po' i piedi. Però se nella mediana vai a inserire un giocatore che invece dia equilibrio e che non salga troppo, anzi ripieghi, copra le spalle dei due centrali difensivi, allora sì, probabilmente compensi. E in questo senso ti dico, visto che mi chiedevi del mondiale, nelle ultime ore la Fiorentina, lo riportano i colleghi di Sky Sport, ha chiesto informazioni su Christ Inao Ulai, che è un centrocampista classe 2006, quindi diciamo ventenne, del Trabzonspor, e su quale comunque concorrenza c'è, perché leggevo anche Fenerbahce, Galatasaray, si era informato l'anno scorso anche il Chelsea, penso un po', quindi comunque le referenze ci sono. Il problema è il costo, perché il Trabzonspor chiede 25 milioni per un calciatore in scadenza nel 2030, però comunque giovane, che si sta mettendo in mostra con la Costa d'Avorio, per l'appunto che si è messo in luce insomma al mondiale con la Costa d'Avorio. Il prezzo, ripeto, è alto, non penso che scendano sotto i 23 milioni. Però ecco, la Fiorentina resta una squadra in corsa per questo giocatore, che dopo una stagione nel Bastia, come dici, insomma, è approdato in Turchia.
0: Non so, Bastia. Ma dipende, lì secondo me la disputa risale al passato, no? Perché tu sai, insomma, quando si parla di quelle zone della Francia, si parla anche
1: Sì, lo so. Forse Bastia, dai.

0: secondo extracomunitario nel caso.
1: Subito
0: a stretto giro. Poi puoi fare mercato e quant'altro, però.
1: No, quello ha ragione, quello bisogna farci caso, perché la Fiorentina ha soltanto un posto. Lui no, non ha. Ha passaporto, non ha doppio passaporto. Mm-hmm. Ha nazionalità ivoriana, per cui no. La Fiorentina deve fare una scelta. Poi sai, potrebbe comunque liberarne un altro. Non è che per forza prendi un giocatore extracomunitario e sono finiti gli slot, cioè sono finiti temporaneamente.
0: No, no, certo.
1: Poi magari sì. Libera un altro, sì.
0: Senti, e invece venendo al centrocampo, visto che insomma un po' ci hai portato tu per mano a parlare della mediana, Christian Torsvet è un mantra ormai, lo sentiamo dire da settimane, da mesi, forse addirittura da anni.
1: Sì.
0: Però forse ci siamo? Cioè forse contatto per davvero?
1: Ma ieri c'è stato un incontro che a quanto ho capito è stato, non ti dico decisivo, ma durante il quale si è entrati nel vivo della trattativa. Mm-hmm. La Fiorentina in questo senso, diciamo, ha un obiettivo, una priorità, cioè quella di non spendere troppi soldi per un calciatore che A è in scadenza nel 2027, B non vuole rinnovare col Sassuolo, cioè lui ha già fatto capire che vuole andare via. Se ci aggiungiamo C, vuole la Fiorentina, allora diciamo che per la dirigenza viola è un po' un controsenso sborsare oltre 15 milioni o almeno 15 milioni, che è la cifra che chiede il Sassuolo. Mm-hmm. Per cui diciamo che l'espediente può essere proprio Simon Somme, cioè inserisci una contropartita tecnica che a quanto ho capito al Sassuolo non dispiace. Mm-hmm. Simon Somme, e così riesci ad abbassare notevolmente il prezzo di Torsvet, magari riconoscendo un conguaglio al Sassuolo, che a quel punto diventa di 3, 4, 5 al massimo milioni, perché comunque Simon Somme viene considerato un giocatore da 10-12 milioni, questo è più o meno il valore che la Fiorentina dà al suo cartellino, per cui più o meno si può intavolare così la trattativa. Il Sassuolo si è preso un po' di tempo per pensarci. Mm-hmm. E anche perché già nell'ultimo periodo un po' di resistenza comunque l'ha fatta, diciamoci la verità, perché poi con il problema, insomma il grave infortunio che ha avuto Ismael Koné, c'era da coprirsi, da aspettare. Certo. Però ecco, nelle ultime ore è entrato nel mirino del Sassuolo Ugresic del Partizan, sul quale c'era anche il Bologna, quindi questo può essere un indizio, cioè che il Sassuolo si sta convincendo, almeno è quello che mi risulta, a mollare un po' la presa su Torsvet, e da quanto mi hanno detto è una questione abbastanza di, non ti dico ore, ma di giorni, entro una decina di giorni, una settimana, sapremo qualcosa di concreto, o in un senso o nell'altro, però la sensazione è che possa davvero andare in porto la trattativa per Torsvet, che peraltro si porta dietro un ingaggio anche particolarmente, come dire, alla portata, no, della Fiorentina. Lui guadagna 600.000 euro netti e la Fiorentina glielo alzerebbe a 1 milione, 1 milione e 2, diciamo, al massimo, quindi è completamente, diciamo, alla portata del club, ecco, non è fuori budget per niente.
0: Un po' di messaggi, Nick, un po' di messaggi. Intanto, vabbè, c'è Walter, mi manda sto video di TikTok con questa tifosa spagnola e grandi campioni della nazionale, appunto, delle Furie Rosse. Dice: compriamo un paio di questi, non credo siano così abbordabili, ecco, quelli della Spagna.
1: No.
0: Marco dice: il ragazzino argentino con il 10 sulle spalle lo vedrei bene in viola anch'io, ma anche lì dubito ci sia la possibilità. Per a proposito di 10 e di prossime sfide, tra l'altro, del ragazzino argentino nella 10 sulle spalle, che dovrebbe essere Messi poi, ma Salah c'è un 1% e possa tornare in Italia secondo te, Nick?
1: Dici Salah
0: perché scaduto il contratto con Liverpool.
1: Sì, ma
0: non alla Fiorentina. Ora io, con tutto il rispetto del mondo, ma non penso sia roba per la Fiorentina, ma c'è un 1% che lui possa, che ne so, non andare in Arabia Saudita a farsi l'ultimo anno?
1: Se c'è una percentuale, è quella che hai detto te, cioè 1% e non di più, secondo me. Mm. Anche perché arrivati a questo punto della carriera, sai, i giocatori preferiscono dare la priorità al lato economico. Il loro l'hanno fatto, per cui tendenzialmente è così. Poi comunque Salah è chiaro che guadagna una tombola, per cui chi se lo può permettere in Italia se lui non si abbassa lo stipendio? Cioè oggi secondo me stiamo assistendo anche a certe dinamiche, movimenti di mercato sorprendenti, perché mai avrei pensato ad esempio che il Milan per Gonzalo Ramos andasse a spendere una cifra come 60-70 milioni, cioè sono tanti. Io non credo che per esempio Moise Kean la sua clausola possa essere attivata da nessuno, specialmente in Italia, cioè in Italia mi aspetto che nessuno bussi alla porta della

0: Fiorentina con una cifra così alta, al di là delle valutazioni che si possono fare per il giocatore, no? Che è infortunato, magari discontinuo, è quello che è. Però 61 milioni sono cifre veramente alte, cioè giusto il Como e il Milan in questo momento, poi non è che mi viene in mente grandi sborsi da altre squadre italiane. Però ecco, su Salah soprattutto, grande giocatore, grande carriera, però adesso a quelle cifre non penso che un club italiano si metterebbe a trattare, è più facile l'Arabia, dai.
1: Sì, no, assolutamente, ma oggi se ne sentivo parlare anch'io ero piuttosto scettico, però come dire, la last dance di Momo Salah, tutto sommato, in una Serie A che mi sembra fatta di tante last dance, vedi Modric, vedi tanti grandi Vardy, grandi del calcio internazionale degli ultimi anni, magari sarebbe stato bello appunto la last dance.
0: E poi ti dico quanto guadagna, cioè,
1: quanto guadagna?
0: 15 milioni, però sai, al netto dei bonus sono 13, se ci aggiungi bonus secondo me supera anche i 15 milioni, e parlo di euro.
1: Secondo me se all'ordo andiamo intorno ai 30, dai. Riccardo dice: se Fernandes Santos, questo è preparato, Riccardo è preparato, tra parentesi si scrive Vieri, perché ovviamente appunto si chiama Fernandes Santos, c'è anche un altro nome, fosse stato acquistato per essere schierato esterno sinistro nella difesa a 4 al posto di Gosens, secondo me sarà così. Questo è il pensiero di Riccardo. Però a quel punto mi viene da dire, magari hai un esterno destro di spinta, uno, non so se Dodò o una alla Dodò.
0: Sì, ci può stare, però guarda, anche lui è un giocatore abbastanza di spinta. Cioè, dico Vieri, sì, a quanto ho capito, poi va visto giocare, però le referenze, quello che ci dicono dal Brasile più o meno è così. A quel punto però devi fare intanto un altro centrale, e poi sì, devi liberarti di Fortini, devi liberarti di Gosens, poi c'è Parisi che va bene, è infortunato, ma poi tornerà anche a giocare a ottobre, novembre, quello che è. Boh, saresti un po' ingolfato su quella zona del campo, poi tutto ci può stare. Il suo ruolo naturale è quello del centrale, quello di ieri, poi lui è molto duttile e può fare tranquillamente anche l'esterno, il terzino, quindi ci sta che ci pensi, Fabio Grosso, però è tutto da vedere, ecco, non ho certezze su questo.
1: Claudio dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. È una sensazione che hai anche tu?
0: Cioè, non ho capito.
1: Dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, sì, ciao Claudio. Claudio ti dice in pratica che lui, la sua sensazione è che la Fiorentina voglia spendere. Bisogna spendere.
0: Sì. Io ho la sensazione che faranno una cessione importante.
1: Oh. Tipo?
0: Perché Ken non è incedibile. Fagioli
1: non è incedibile.
0: Rumors. Comuzzo è un altro giocatore su cui si può fare cassa. Gudmundsson comunque deve andare via e la Fiorentina chiede 15-20 milioni come minimo. Quindi,
1: ma mettiamo che sono tutti importanti questi a livello di cessioni, perché io ci sto anche, però insomma poi mi sembra ci sarà una differenza economica se vendi Fagioli o se vendi Comuzzo, se vendi Ken o se vendi Gudmundsson, no?
0: Sì, più su Gudmundsson, perché Fagioli io penso che a meno di 30 milioni non li valga. Ken siamo su nell'ordine dei 40 di milioni 40, magari compresi i bonus, e anche Comuzzo comunque più di Gudmundsson, penso che per Comuzzo accetterebbero un'offerta da non meno di 25 milioni, che è quanto offrì tra l'altro l'Atalanta lo scorso agosto, rifiutata dalla Fiorentina negli ultimi giorni. E Gud invece siamo sui 20, non di più, almeno credo, perché considerando gli ammortamenti in questi giorni mi sono messo un po' a fare il contabile, sai, tipo l'agenzia delle entrate
1: con gli occhialini, il lapis dietro l'orecchio.
0: Sì. Sì,
1: blocchetto
0: esatto.
1: Notes
0: occhialini, sì, da vista, sì. Anzi, per presbiti,
1: giovani di oggi. Stefano dice: è uscita la notizia che Amatucci interessa in Liga Spagnola, perdiamo anche questo, forse sarebbe meglio riportarlo in Viola, che è meglio di tutti i brodi che abbiamo comprato quest'anno.
0: Bene.
1: Amatucci?
0: Ma io invece so, cioè Amatucci so che non lo vogliono tenere, quindi tutto ci sta, cioè fa parte di quella
1: categoria. Amatucci va via, quindi
0: Sì, sì, a quanto so io sì. Ah. È un altro di quei giocatori che la Fiorentina vuole piazzare, perché ricordiamo che devono rientrare il 26, anzi devono, ormai siamo al 4 di luglio, sono rientrati addirittura 26 giocatori e tolgo Lucchesi perché è rimasto al Monza, in quanto il Monza si è stato promosso in Serie A, per cui l'ha dovuto riscattare obbligatoriamente. Però Matucci di ritorno della Spalmas, che aveva il diritto a 5 milioni e non l'ha riscattato, è considerato un esubero o comunque un giocatore che non rimarrà alla Fiorentina. Poi magari fanno anche un altro prestito, perché tutti questi giocatori, mi viene in mente giusto, anche Beltrán è andato via, quindi sono 25. Mi viene in mente Richardson, Somm, Nzola, Sottil, Barak, ce ne sono tantissimi, Bianco stesso. Cioè, sono tutti calciatori per i quali la Fiorentina temo dovrà accontentarsi di un altro prestito, che sarà difficile trovare una squadra. Anche Bianco, no? È tornato dal PAOK, che aveva la possibilità di riscattarlo a 4 milioni entro il 15 giugno. Non l'hanno fatto. Poi hanno proposto alla Fiorentina un'altra operazione, dice: noi ve lo prendiamo a zero, titolo definitivo, 0 euro, però vi garantiamo il 50% sulla futura rivendita, perché siccome crediamo in Bianco vogliamo valorizzarlo, e quando lo rivenderemo, che ne so, magari ci facciamo 10 milioni, 5 vanno a voi, saranno comunque più dei 4 che avremmo dovuto per il diritto di riscatto. Ma la Fiorentina ha detto di no, nonostante lo stipendio comunque lo avrebbe a quel punto preso in carico il PAOK.
1: Situazione complicata, io lo dico sempre, alla fine è sempre più difficile fare il mercato in uscita che quello in entrata, soprattutto in questo calcio. Soprattutto in questo calcio c'è poca gente che compra, è molto più facile, no, che si arrivi poi a scadenze del contratto, a situazioni di tira e molla prolungati. Comunque Stefano non sarà contento a sentire questa notizia, visto che per lui Amatucci vale. Fede alla Scandicci dice: ripartire da De Gea, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Ndur, Brescianini, Ken, il resto tutti via. E poi dice Nick: no Alang, impossibile? Dai, veloce, no. Però, ritmo, io non posso aspettare i tuoi tempi di risposta così, dai.
0: Allora, la risposta è no.
1: Oh, no, dai.
0: No, veramente.
1: No, la risposta è no.
0: È giusto, bravo, bravo. Noah Gallagher.
1: Noah Lang.
0: Sì, sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, il Napoli dobbiamo capire se lo considera cedibile o no. Perché parlando con Allegri, De Laurentiis deve capire se il giocatore lo vogliono rivalorizzare, diciamo, e lo vogliono, se lo vuol trattenere Allegri. Però la richiesta comunque è alta, che siamo sui 20 milioni, l'avevano pagato 25 dal PSV, se non sbaglio. E quindi comunque la richiesta resta alta. Al massimo se ne era parlata nell'ottica di un'operazione per Dodò, sul quale si era interessato il Napoli, però ecco, ad oggi non ci sono novità di rilievo. Io credo che adesso Noah Lang sia un giocatore che il Napoli non cede a cuor leggero, se lo cede comunque a 20-25 milioni.
1: C'è la lista dei ritorni dei giocatori comunque che vediamo nuovamente in viola, c'è Moreno e Valentini, ci suggerisce anche Stefano 69. Certo. Giovanni da Campi dice: io penso che nell'idea di Grosso Fagioli faccia la mezzala e nel mezzo ci vorrebbe un bel boccione, immagino, da 2 litri. Bella definizione, boccione da 2 litri. Bello, mi sì. Piace sempre molto. Ma di tutte queste squadre africane del mondiale non ce n'è uno che tocca a noi. A me piace quello del Senegal, che ha tirato quelle 2 fucilate in porta contro l'Iraq. Ora non mi ricordo il nome, devo dire sfugge anche a me, magari poi lo recuperiamo. Prima Nick ci parlava di un centrocampista, peraltro classe 2006, che interessa alla Fiorentina, o sembra interessare alla Fiorentina, appunto questo Ulai, non so come si pronunci, il giocatore della Costa d'Avorio, in forza al Trabzonspor in Turchia, quindi, ma valutazione anche abbastanza importante.
0: Tra l'altro dice di ispirarsi a Yaya Touré, quindi insomma questo sarebbe,
1: sì, però io ho letto anch'io queste cose, Nick. Però io, allora, Yaya Touré secondo me rientra nella definizione che fa Giovanni da Campi di boccione da 2 litri, perché Yaya Touré aveva un fisico insomma abbastanza importante, io me lo ricordo bello slanciato, comunque un giocatore alla Vieira, no? Di questi centrocampisti grossi, alti, meglio di Vieira per quanto mi riguarda, 1,91 m per 90 kg. Il tuo amico, no? Il buon Christ Ravinel Inao Ulai è 1,73 m, sì, sì, con tutti bene, mi ricorda più un Kanté magari, più che uno Yaya Touré. Poi massimo rispetto per lui, magari è un 2006, c'ha 20 anni, dice farò altri 3 o 4 centimetri e vedi che gli hai aturiti.
0: Sì, sì, ma guarda, anche io posso dire di ispirarmi a Ronaldinho, poi quando tocco il pallone
1: fai pena, cioè certo.
0: Ridere.
1: certo.
0: Io comunque credo che l'ascoltatore di prima si riferisse a Gueye, può essere, del Senegal, che costa una cifra.
1: Quanto costa?
0: Ma anche 40 milioni, è chiaro che è impossibile arrivarci. Cioè,
1: Idrissa Gueye.
0: Sì, sì. Pepe Alassane Gueye.
1: Ah no, il allora Pepe Gueye. Ah, scusami.
0: O Pape, insomma, che dir si voglia, però è quello, secondo me è lui. Cioè, in effetti sì, costa tanto, è un classe 99 e non penso che vogliano privarsene per meno di una cifra vicino ai 40 milioni, quindi direi che possiamo depennarlo. Lui sì, è 1,90 m, quindi
1: un bel boccione da 2 litri. Boccione da 2 litri, lui sì, con doppia cittadinanza, peraltro senegalese e francese, è nato in Francia, 27 anni, vedo Transfermarkt, il celeberrimo Transfermarkt dice 40 milioni. Finiamo, dai, l'ultimo giro di messaggi, la multa da 6 milioni può influire sul nostro mercato, sì o no, veloce?
0: No, non penso proprio.
1: Fra l'altro lunedì parliamo anche con un amico di Calcio e Finanza che ci racconta nel dettaglio questo aspetto, però tu dici no, non influenza.
0: Ma ragazzi, 6 milioni è una cifra irrisoria.
1: Capito, se leva di tasca tutti i giorni, Santi, tutti i giorni 6 milioni, tac, sono proprio per le sue spese, le sue necessità.
0: Sono per noi 6 euro alla fine, purtroppo nel calcio girano delle cifre dopatissime, per cui no, non influirà sul mercato.
1: Guarda, ce ne sono tanti ancora e i centimetri contano il giusto, contano i piedi. Inao Ulai sa giocare a calcio molto bene. No, ma per carità, ci mancherebbe altro. È molto bravo, non lo metto in dubbio, però se si parla di boccione da 2 litri, io penso a uno che, insomma, c'ha il fisico da boccione da 2 litri, quindi alto, grosso, bello pesante, quando lo devi portare su per 3 piani di scale non è facile, ecco.
0: Ti posso dire che più che l'altezza conterebbe magari anche la larghezza, forse.
1: Sì, guarda, stiamo entrando in una terra tra centimetri, altezza e larghezza, che non mi piace per niente.
0: Gattuso comunque non era una pertica, eppure...
1: Cioè, sì, ma non me lo chiami boccione da 2 litri, cioè, capito? Io... Bene, va bene, ho capito. Esistono i centrocampisti di intensità. Io ho citato Kanté, non è che ho citato uno scarso. Ho detto esistono i giocatori forti, anche alti, alti 1,73 m, 74, 75, 71, 72. Ci sta.
0: Senti, io sono 1,90 m e faccio pena,
1: Sì, Nick, però non stiamo sempre parlando di te, questo egocentrismo, basta anche. Allora, ascolta, se sono il 31, io starei con te anche tutta la notte, fra l'altro vedo un sacco di messaggi per te, vedo un sacco.
0: Ma io
1: di
0: in questo
1: messaggi.
0: Momento ho solo mal di... ho una contrattura alla schiena, quindi non so se questo possa essere il modo giusto per chiudere la trasmissione, sono un po' dolorante, eppure per te, insomma, starei anche a un'altra ora, ci starei.
1: Guarda, però ti dico la verità, io starei ancora tanto tempo con te, però ho anche bisogno di lanciare la pausa, perché poi devo correre da un altro ospite che, a differenza tua, col calcio c'ha più qualcosa a che vedere, no? Visto che ti auto incensavi al negativo. Va bene, Nick, grazie mille per questo puntuale aggiornamento di mercato, ti ritroviamo in settimana come sempre per parlare ancora di Fiorentina, anche del mondiale e chissà chi lo vince?
0: Il mondiale, la Francia, purtroppo.
1: Certo, lo vince la Francia, sono d'accordo.
0: Mi piace perché lo vincono sempre i soliti, però credo che sia la più forte la Francia.
1: È la più forte. Va bene, dai, pausa, ciao Nick.
0: Ciao Fabione, ciao.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Di
1: nuovo in diretta in questo 4 luglio 2026, 14:36, weekend di sport di quelli da vivere veramente, perché c'è Wimbledon, c'è il buon Tonelli, mi sta facendo vedere De Minaur contro Svaeda. Io non sono grande esperto di tennis, lo dico, io mi autodenuncio di fronte al popolo italiano che ormai vedo ha imbracciato la racchetta e se ne intende un casino. Io devo dire la verità, insomma, sono rimasto un po' a Sampras e Agassi, pur riconoscendo la grandezza, insomma, di questo momento del tennis azzurro. Abbiamo detto oggi anche sprint race della Formula 1 con vittoria di Antonelli davanti a Lewis Hamilton a Silverstone, quindi tanta roba d'Inghilterra oggi a livello sportivo. Abbiamo detto anche del Tour de France che riparte, prima dicevo si vola in Francia tra virgolette, perché poi in realtà quest'anno il Tour parte dalla Spagna e parte da Barcellona, quindi contento Tonelli che è il mio regista e grande appassionato di terra iberica. Barcellona, crona squadre, 19,6 km, prima tappa appunto di questo Tour de France, che poi prosegue a Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, e poi ancora in Spagna con la partenza da Granollers, spero si pronunci così, poi insomma prosegue il tour in Francia. Interessante da seguire l'edizione 2026 del tour. Poi oggi non abbiamo citato, però c'è stata anche la prima partita del tour della nazionale di rugby maggiore, la nazionale maggiore, che ha perso contro il Giappone. E poi ricordiamo anche, insomma, che a livello sportivo, ad esempio, io oggi finisco qua, prendo la mia bella macchinetta, anzi non la mia, però insomma quella di un collega, andiamo a Ferrara, perché oggi stasera alle 21 al Paolo Mazza, stadio della SPAL, si gioca la finale del campionato italiano di football, l'Italian Bowl, con i Guelfi Firenze in campo contro i Panthers Parma, sfida che è ormai un grande classico del football americano di casa nostra, e io ho sempre fatto un grande tifo per i Guelfi, quindi sarò al seguito dei ragazzi. Ma restiamo ancora sul calcio, sul mondiale, su i club, su un inizio di stagione che comunque al netto del mondiale ma si avvicina, e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk, che ringrazio e saluto per essere con noi. Buongiorno Nicolini.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: No, è un piacere averla nuovamente qua in diretta, anche perché, come dicevo, insomma, ci si avvicina all'inizio della stagione per la Fiorentina, con i calciatori, lo dicevamo prima anche col nostro Nicolò Santi, che stanno rientrando un po' tutti. Ovviamente ci sarà tipo Pongracic, che si prenderà un po' di riposo extra per via della partecipazione al mondiale, ma insomma si sta ricomponendo il gruppo, poi destinato magari anche a modificarsi per il mercato. E quindi insomma è bello parlarne anche con Carlo Nicolini, che fra l'altro ieri per messaggio mi diceva: noi abbiamo già ricominciato, quindi insomma siamo alla ripresa.
3: Abbiamo iniziato all'inizio di luglio, siamo qui a Lubiana con lo Shakhtar, perché poi il nostro campionato inizia il primo di agosto, quindi abbiamo ripreso. Però ecco, questo è il momento, forse uno dei momenti più importanti della stagione, dopo ovviamente vengono i risultati che fanno tirare le conclusioni, però fare bene e programmare bene questo, diciamo, il mese precedente all'inizio della stagione è poi la base che ti fa portare avanti tutta la stagione stessa, ecco.
1: Assolutamente. Quanto è difficile nel calcio di oggi? Ora, magari la situazione ucraina è addirittura più complicata, però nel calcio di oggi, insomma, e soprattutto con una manifestazione internazionale come il mondiale che si sta disputando in questo momento, si vedono gruppi che si compongono sempre di più a spizzichi e bocconi, mi passi il termine, arrivano tre giocatori in un momento, quattro in un altro. Io immagino a livello proprio di equilibrio della preparazione non sia semplicissimo avvicinarsi a questo momento.
3: No, molto difficile per queste cose che hai detto, e ci aggiungo anche il fatto di che il calcio è cambiato, quindi subito amichevoli di tra virgolette importanti. Una volta vi ricordate tutti che si faceva il ritiro per 20 giorni, non si toccava la palla, insomma, cioè era si arrivava gradualmente tutti insieme ad una certa conclusione, sia fisica, tecnico, tattica, e il mister aveva, tirava un po' le sue conclusioni. Adesso, come hai fatto notare giustamente tu, chi arriva dopo per la competizione mondiale, chi ha vinto prima, chi ha l'infortunio, il mercato aperto fino addirittura quando inizia il campionato, quindi è difficile riuscire per i preparatori atletici, ma anche per il resto dello staff tecnico, riuscire a portare tutti allo stesso livello, la stessa percentuale di preparazione. Certo. Quindi sì, è una difficoltà in più che si hanno. Sicuramente le rose lunghe aiutano, perché una volta si avevano le rose molto contate, quindi se sbagliavi qualcosa con un paio di giocatori la pagavi enormemente. Ora con le rose un po' più lunghe c'hai un margine in più, però nello stesso tempo ti complica il fatto che anche i lavori vanno gestiti in maniera diversa, perché hai, soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane, giocatori a un diversa percentuale di preparazione.
1: E poi c'è l'incognita mondiale, no? Magari c'è il calciatore, si porta dietro l'infortunio, chi magari arriverà un po' più stanco.
3: Esatto, e anche le motivazioni, perché comunque c'è quello che ti torna con entusiasmo, c'è quello che ti torna un po' abbattuto,
1: svuotato.
3: Quindi anche l'aspetto psicologico, mentale è molto importante nella condizione generale di un giocatore.
1: Quanto sta seguendo il mondiale? Ora immagino, insomma, ci sia altro da fare a cui pensare, però quanto sta seguendo il mondiale?
3: Sì, però col fatto che le partite sono in serata o in nottata
1: si può,
3: si riesce a seguire, quindi no, si segue, perché ovviamente è sempre una vetrina importantissima e c'è sempre poi da imparare da qualsiasi cosa. E poi il mondiale, ecco, ti mette di fronte anche a realtà completamente diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi, quindi io almeno lo guardo con occhio parecchio interessato, e ovviamente ci sono spunti da cui prendere atto che il calcio sta andando in una determinata direzione.
1: Secondo me, poi io ci pensavo ieri sera, guardando ovviamente la partita ieri notte quasi tra l'Argentina e Capoverde, e pensavo, beh, 30 anni fa, 20 anni fa questa partita sarebbe stata molto meno equilibrata. Oggi mi sembra davvero che si possa dire, lo vediamo anche in conference, dove magari si incontrano squadre di federazioni meno blasonate rispetto a quella italiana, insomma il gap ormai è veramente ridottissimo. Cioè anche la squadra campione del mondo, l'Argentina, fatica con Capoverde, che è alla sua prima partecipazione, è al suo primo grande valzer dell'eliminazione diretta.
3: No, sicuramente, uno, perché tornando a un discorso precedente, okay, di preparazione atletica, ora sono tutti super preparati, sono tutti super freschi, non c'è neanche dal punto di vista da un gaff atletico questa differenza, dal punto di vista tecnico, tattico anche, perché ormai tutti coi video, con la possibilità di attingere informazioni, tutti almeno a livello tattico sono super preparati. La differenza la si fa ancora un po' a livello tecnico, perché ci sono ancora delle nazioni che sono superiori a delle altre, però sicuramente non si vedranno mai più, o comunque meno, perché poi gli episodi possono sempre esserci, le goleade o le partite scontate dal risultato scontato, perché comunque sia sono tutti giocatori importanti e che spesso poi giocano ormai nei campionati di rilievo, e quindi portano l'esperienza anche delle squadre di club, magari non proprio il caso di Capoverde, però negli altri casi portano, certo, l'esperienza del club a livello nazionale, quindi il gap, la forbice si è sicuramente ridotta.
1: Le ultime domande davvero per quanto riguarda Carlo Nicolini in collegamento con noi. Fiorentina che cambia tutto, no? Perché cambia, ufficialmente inizia l'epoca Paratici con questo calciomercato, poi cambia l'allenatore con Grosso, che sarà la prossima guida tecnica della Fiorentina. è arrivato un calciatore dal Sud America come Vieri, che tutti ci descrivono come molto promettente, fra l'altro per una cifra importante. Com'è? Il detto dice: il buongiorno si vede dal mattino. Le sembra un buongiorno per la Fiorentina?
3: Sicuramente è un buongiorno, perché l'allenatore ha fatto bene, e il fatto di cambiare dopo un'annata un po' così era giusto, e quindi dà nuovo entusiasmo, dà nuove prospettive, dà nuovi obiettivi, dà nuovi presupposti. Il fatto che comunque da subito si è inserito un giocatore tra virgolette importante, quindi fa vedere che ci sono le intenzioni. Un direttore sportivo che penso che siamo d'accordo tutti sul fatto delle sue capacità, della sua personalità, quindi che voglia incidere positivamente, quindi ecco, l'inizio è sicuramente positivo. Bisogna essere bravi poi a mettere queste figure in condizione di rendere al massimo, quindi che la società segua l'allenatore in un determinato modo, che i giocatori, soprattutto quelli che vengono dal Sud America o comunque da continenti diversi, che gli si vada incontro, e non si pretenda subito che dal primo giorno entrino nella nostra mentalità, perché sarebbe sbagliato, quindi fare capire quello che si vuole, certo, ma farli arrivare gradualmente a quel punto, perché se no si va subito in conflitto e si ottiene un risultato negativo. Abbiamo detto di questo giocatore che è promettente, però ecco, mettiamolo in condizione, certo, di far vedere il potenziale che gli abbiamo visto esprimere in un altro ambiente.
1: Secondo lei, a proposito dei sudamericani, Dodò è adatto a Grosso? Cioè ci sta nel calcio di Grosso?
3: Per me sì, perché comunque il calcio di Grosso è un calcio propositivo. Lui stesso, Grosso, era un tipo di giocatore così, che faceva la fase difensiva, sì, però era anche
1: sì.
3: Propenso all'attacco. Il
1: se lo ricorda bene anche la Germania.
3: Esatto, il calcio di adesso, ragazzi, dai, bisogna andare a prendersi le vittorie,
1: certo.
3: E diciamo solo chiaro e tondo, i difensori diventano 2/3, sono i due centrali difensivi che comunque devono sapere anche loro impostare, e forse il mediano. Davanti alla difesa, tutti gli altri devono saper spingere, devono avere una certa predisposizione offensiva, e secondo me chi ha gli esterni, cioè il calcio in questi anni sta dimostrando che vince chi ha gli esterni sia d'attacco, ma sia soprattutto quelli bassi, che ha gli esterni che fanno la differenza e portano via i campionati, ecco, perché i punti vai a vincerli con questi giocatori, perché sono quelli che hanno la possibilità di creare la superiorità numerica, che poi è quella che ti porta a trovare l'occasione per fare gol.
1: Giuro che non la prendiamo in ostaggio. Le ultime due, davvero, ce n'è una da parte del nostro ascoltatore che è un grande appassionato di calcio internazionale. Mi dice: una domanda per Nicolini: che centrocampista è Marlon Gomez dello Shakhtar, adatto al campionato della Serie A? Dice: no, per il momento no, teniamolo noi.
3: No, noi non siamo quella che qualcuno vuol far passare una prigione dorata, se i nostri giocatori vanno a giocare. Marlon Gomez, cioè, è un giocatore molto importante, è sicuramente adatto a un calcio europeo, anche soprattutto al calcio italiano, perché oltre ad avere le spiccate dote caratteristiche di un brasiliano, lui fa proprio la sua forza, la corsa, l'aggressività, il ritmo, l'intensità, una delle sue armi migliori, quindi ha queste caratteristiche. Il fatto che già 2 anni comunque che gioca in Europa a un ottimo livello, perché io ritengo lo Shakhtar del campionato ucraino comunque certo, un ottimo livello, e nelle coppe, quindi fa sì che non sia, perché il ragazzino che arriva dal Sud America un po' spaesato, questo è già pronto anche a livello tattico, a livello fisico, perché appunto è 2 anni che lavora con noi, quindi è un giocatore così come altri che abbiamo qui, che può tranquillamente ben figurare, molto ben figurare un top club dei campionati, diciamo dei 5 migliori campionati europei.
1: Assolutamente, io scherzavo quando dicevo è un punto di forza, ovviamente ce lo teniamo stretto magari, però in realtà lo Shakhtar insomma da anni ci ha fatto vedere di essere una squadra che magari manda anche i suoi talenti in giro per l'Europa. Penso a Sudakov, che è appunto uno degli ultimi che ha lasciato lo Shakhtar per andare al Benfica.
3: Sì. L'anno scorso poi all'ultimo giorno di mercato abbiamo venduto Kevin al Fulham.
1: Esatto.
3: E su da Coppa Benfica, quindi ci siamo privati all'ultimo giorno di mercato di due giocatori che per noi erano fondamentali, esatto. Però sono arrivate offerte importanti, abbiamo preso tre ragazzini di 18 anni che secondo me fra due, forse anche meno, un anno saranno, anzi lo sono già, funzionati da grandi club, ma saranno gli uomini di mercato fra a brevissimo, perché sono dei fenomeni, noi li facciamo crescere. Non abbiamo paura a prenderli giovani, non abbiamo paura a farli giocare, e dopo le squadre arrivano a vedere, anche per quello che dicevo prima, che li ritengono quindi pronti tatticamente e fisicamente, e quindi affrontano questo tipo magari di spesa, mentre invece l'azzardo, certe società ancora non lo fanno il passaggio diretto, in questo caso Brasile e Italia. Magari aspettano che uno faccia uno step diverso con allenatori appunto europei, allora hanno una garanzia in più, però nello stesso tempo dico che non devono dormire sugli allori, perché se si aspetta un po' troppo poi arrivano quelle che economicamente sono più competitive dell'Italia, e quindi rischi sempre di dover prendere le seconde o terze scelte poi in Italia.
1: Assolutamente, infatti poi dopo spesso ci lamentiamo di non esserci mossi con velocità. Stavolta la Fiorentina sembra averlo fatto con Vieri, staremo a vedere. Intanto grazie Carlo Nicolini, buona preparazione in quel di Lubiana, che è peraltro una città veramente molto bella, e in bocca al lupo per la stagione.
3: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima, in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie mille davvero a Carlo Nicolini, preparatore per lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina che appunto, come ci ricordava lui, insomma ha prodotto tanto talento e spesso è stata anche abile nel riconoscere il talento in Sud America prima di grandi club europei. Allora, siamo quasi in chiusura di prima ora, un po' di messaggi rimasti indietro, se lo puoi rileggere. Un vostro collega aveva fatto un giochino vendendo dei giocatori, la Fiorentina arriva a 138 milioni e gli acquisti pari a 138 milioni, era venuta una bella squadra. Risentite, non so se posso dire il nome del collega vostro, Fede. No, Fede, il nome del collega lo puoi dire tranquillamente. Ora, io il giochino non lo conosco, cioè nel senso non so chi l'ha fatto, non so come l'ha fatto e come è arrivata la cifra di 138 milioni. Certo, 138 milioni, insomma, un pochino il volto di una squadra lo cambi. Poi, per carità, i 17 di Vieri erano già dentro, ad esempio, domanda che ti faccio, Fede. Per Niccolò, per lui è esperto di calciomercato, Niccolò però non c'è più, però vai, proviamo a rispondere. La Roma è vicina a Greenwood, scritto alla grande, del Marsiglia, costo 45 milioni, ma la plusvalenza da 60 milioni che doveva fare per la UEFA, dove sono finiti? Saluti Silvano. Effettivamente sento anch'io tanto parlare di Greenwood alla Roma, staremo a vedere se si conclude Vivano. Effettivamente sento anch'io tanto parlare di Greenwood alla Roma, staremo a vedere se si conclude questa operazione. Sull'argomento plusvalenze, UEFA, multe, blocco chi dei vari ed eventuali del mercato, ripeto, lunedì facciamo un bel approfondimento, abbiamo un ospite dedicato, quindi Silvano ti invito a seguirci durante Chi si compra. Vieri giustamente dice altezza, larghezza, durezza, ingaggiamo Rocco Siffredi, lo sapevo che veniva fuori questa battuta, questo riferimento. A proposito di riferimento, Giovanni da Campi ci dice esatto, mi riferivo a lui, ci vuole uno in quella maniera che arriva il centrocampista avversario e rimbalza, e se c'è da tirare una legnata in porta la sa tirare. Quest'anno ho tolto Ndur, si sembrava sempre a fare i tiri dei pulcini. Ovviamente lui torna a parlare appunto della necessità del famoso boccione da 2 litri che per lui potrebbe essere Pape Gueye, classe 99, senegalese del Villarreal. Però dicevamo anche con Nico Santi, insomma, è uno che potrebbe avere un valore di mercato un po' troppo eccessivo per la Fiorentina. Ci abbiamo anche 2 audiomessaggi, se non sbaglio, da recuperare. Ce li andiamo a ascoltare grazie al mirabile contributo di Marco Tonelli.
4: Sembra 4 milioni di Deportivo. Comunque Amatucci, comunque si è fatto lavorare tutti questi anni Pradè, lasciamo lavorare Pratici, lo giudicheremo alla fine del mercato.
1: Pratici.
4: O meglio, alla fine del prossimo anno, della prossima stagione.
1: Va bene.
5: Ciao Fabio e ciao Niccolò.
1: Ciao.
5: Allora, il problema non è solo di vendere ora

0: perché il problema è di come li hanno comprati certi giocatori, ma tanti li hanno pagati oltre il loro valore, gli hanno dato uno stipendio altissimo. E soprattutto faccio un esempio, insomma è un giocatore che il Parma l'ha preso a 3-4 milioni, l'ha rivenduto dopo qualche anno a 15-16, ma secondo voi insomma che aveva margini di crescita ancora? Cioè poteva ancora diventare più forte? No, è l'errore della Fiorentina. Fiorentina deve comprare giocatori che possano crescere, che abbiano marginalità.
1: Insomma, questo è un po' quello che si fa nel calcio, soprattutto se si fa del calcio il proprio core business, come avrebbe detto qualcuno, nel senso che sì, la Fiorentina per la dimensione del club, per le ambizioni attuali, per la forza della squadra, per tutta una serie di fattori, deve provare a parte a costruirsi un po' di talento in casa, visto che c'è stato un grande investimento sulle strutture, ma poi ad andare a prendere giocatori che effettivamente magari ancora non hanno mostrato del tutto il loro potenziale. Cobolli 06 mi faceva notare un po' di tempo fa, Cobolli che nel secondo set è sotto 2-1 contro Kachanov. Vediamo se Cobolli si riesce a rialzare, però primo set davvero male, 6-0, vedo l'ottimo Tonelli, subito interviene, mi mostra il match di Cobolli. Vi ricordo poi alle 16:15 Fritz Sonego, tosta, partita tosta, e poi alle 17:30 Dimitrov contro Berrettini per quanto riguarda il tabellone maschile, mentre per quanto riguarda il tabellone femminile alle 15, quindi adesso, al via il match tra Paolini e Saccari, la greca Saccari con appunto la nostra Paolini, la toscana Paolini, sull'erba di Wimbledon. Il giochino, mi dicono, era by Flavio Ognissanti, saluto l'ottimo Flavio, io il giochino purtroppo non l'ho visto, ora magari se lo recupero mi ci metto anch'io, anche se devo dire insomma 138 milioni va un po' visto chi era stato considerato out e con che cifre, però è un giochino simpatico. Stefano va bene in brodo di giuggiole, ovviamente, perché abbiamo parlato con Nicolini di Marlon Gomez dello Shakhtar, lui dice molto dinamico, il problema, dice, immagino dei giocatori dello Shakhtar che sono cari, chiederanno perlomeno 25 milioni, sono d'accordo, sono cifre che per la Fiorentina diventano importanti, e loro sono bravi a sceglierli, dice l'ottimo Stefano. È vero, insomma, lo Shakhtar c'è una tradizione brasiliana che insomma, penso ci siano più brasiliani nello Shakhtar che in tante altre società brasiliane addirittura. Vabbè, dai, mentre continuano ad arrivare messaggi al 348-75-13-933, noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo, ovviamente per continuare la nostra chiacchierata insieme. Un'altra ora di Firenze in campo, ancora calcio, ovviamente tennis, ovviamente Formula 1, ancora rugby, ancora anche basket e beach volley, ma ne parliamo dopo.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta in questa giornata di sabato 4 luglio 2026. Abbiamo parlato di un po' tutto finora, dal mondiale e da quel ragazzo con la 10 sulle spalle che continua ad essere insomma uno dei grandi motivi per cui l'Argentina va avanti nelle competizioni mondiali. Fra l'altro ha pareggiato il record di gol consecutivi in un mondiale, il buon Messi, aggiornando poi tutti i record della sua carriera appunto in nazionale. Argentina che ha superato con fatica Capoverde, abbiamo detto invece della Colombia che ha superato 1-0 il Ghana. Vi ricordo che per quanto riguarda i mondiali oggi si riparte alle 19 con Canada Marocco, che è la prima gara degli ottavi, con i padroni di casa contro forse una delle nazionali che più ha convinto fino adesso, il Marocco, mentre alle 23 poi Paraguay-Francia, con il Paraguay che ha eliminato la Germania, la Francia che finora ha messo il pilota automatico e ha un po' sgretolato le avversarie sul suo cammino. Io non credo la Francia farà l'errore della Germania, o meglio, non credo farà la stessa fine. Però insomma, Canada-Marocco magari la vedo un pochino più aperta di pronostico, un pochino più aperto. Paraguay-Francia la vedo un po' più complicata per il Paraguay. Non lo so se condivide Roberto Galbiati, che abbiamo in collegamento. Ciao Roberto, come stai?
4: Ciao, abbastanza caldo.
1: Sì, fa caldo, questo è innegabile, insomma, penso sia un dato abbastanza oggettivo. Fa molto caldo anche in America, dove fanno l'hydration break. Ti piace l'hydration break?
4: Ma è una cosa in più all'americana. Tanto l'abbiamo sempre fatto, quando uno passa di lì, gli guarda una bottiglia d'acqua, la butta via.
1: Sì.
4: Non cambia niente.
1: Però più facile per i terzini e per gli esterni in generale. Magari se sei un centrale è un po' più difficile.
4: No, vabbè.
1: Si fa.
4: Non è che muori da di sete.
1: Si può ci si può fare, dici.
4: Sì, si può fare.
1: Vabbè, Canada-Marocco come la vedi?
4: Ma io credo alla del Marocco, mi sembra più squadra, anche se il Canada ha avuto dei grandi miglioramenti, ha dei buoni giocatori abbastanza veloci davanti, però mi sembra come insieme di squadra sia più forte, anche perché mi sembra che nell'ultimo mondiale arrivo quarta, mi pare.
1: Sì, e poi comunque ora non si sa se ha vinto o meno, perché c'è stato quel casino in Coppa d'Africa, ma comunque è una delle due finaliste di Coppa d'Africa insieme al Senegal.
4: Esatto. Che è una squadra importante, insomma.
1: Sì, fra l'altro, insomma, con giocatori anche interessanti da un punto di vista del mercato, abbiamo visto insomma grande interesse intorno a tanti calciatori del Marocco, ma mi sembrerebbe in particolar modo di Boadil, centrocampista. Invece dicevo, secondo me Paraguay-Francia, ora al netto del fatto che il Paraguay ha eliminato la Germania stupendo un po' tutti, però secondo me la Francia è altra roba.
4: Sì, la Germania è una buona squadra, ma non è sicuramente la Francia. La Francia direi che forse per quello che si è visto fino adesso è la squadra migliore e forse anche la più forte, quella che è più facile che possa vincere, insomma, ecco.
1: Anche secondo me. Io cioè non ho scommesso, non ho l'abitudine, no. Però diciamo. No,
4: anche perché direi che la Francia, a parte i tre davanti, che è un bel problema da marcare, però io credo che ha una struttura di squadra ben definita. Insomma, diciamo che davanti sono fortissimi, ma sono forti perché li dati le parti, insomma, ecco.
1: Sì, no, assolutamente. Se si pensa a partire dalla porta, Magnan, poi comunque una difesa con grandi nomi e con giocatori abituati sicuramente a palcoscenici importanti. Poi, giustamente ti dicevi, davanti sono fortissimi. E poi non sono solo tre, perché per dire uno come Thuram è un marginale all'interno della Francia, uno come Barcola magari non è un super titolare, però ci sono giocatori tutti forti.
4: No, giocatori di un certo valore, di un certo nome, sono persone.
1: Vabbè, abbiamo deciso.
4: Davanti sono quei tre fenomeni, insomma, dai.
1: Vince la Francia, abbiamo deciso noi.
4: Se dovessi scommetterei sulla Francia, la più probabilità di tutte, secondo me. Poi dopo nel calcio può succedere sempre di tutto. Il capita l'arbitro la giornata storta, se lo vedo.
1: Francia, abbiamo detto, appunto gioca al Paraguay, fra l'altro appunto l'altra partita Canada-Marocco sarà quella che esprime la rivale eventuale della Francia o del Paraguay, quindi...
4: Ma io credo che sarebbero i quarti lo dopo, mi pare, giusto?
1: Sì, assolutamente.
4: Io credo che un quarto molto molto interessante dovrebbe essere, cioè dovrebbe uscire
1: Francia-Marocco.
4: Esatto, Francia-Marocco, e poi lì diventa bella, anche se anche in quel caso vedo più avvantaggiata sempre la Francia, insomma, ecco.
1: No, no, assolutamente. Senti, ti porto anche sulla Fiorentina. Dicevo prima, forse è il vero inizio della nuova era, dell'era Paratici, con un nuovo allenatore, con il mercato che finalmente verrà fatto appunto da Paratici. È arrivato già il primo colpo di mercato con questo Vieri che arriva dal Gremio per 17 milioni di euro, insomma 15 più bonus, ma insomma una cifra anche abbastanza importante. Come ti sembra partito questo nuovo ciclo per la Fiorentina?
4: Ma è partito, però abbiamo trovato un giocatore solo.
1: Presto,
4: non abbiamo venduto nemmeno uno. Diciamo che dei rubri ce ne sono tanti da dare via. Perciò direi che è un embrione, cioè, cosa possiamo dire? Speriamo bene.
1: Siamo ancora a fare le ecografie, cioè ancora non siamo.
4: Cioè, cosa, tu dimmi, il mercato della Fiorentina, un giocatore comprato e nessuno venduti.
1: Ma come?
4: Cosa, quanti sono? 50, 40, quanti sono di cosa?
1: Tantissimi, effettivamente. Prima facevamo la lista tra quelli che rientrano da vari prestiti e quant'altro, insomma, sono veramente tanti.
4: Il problema dei Paratici non è quello di comprare, è quello di riuscire a vedere bene.
1: Chiaro. Chiaro, ma è la cosa più difficile, Roberto. Cioè, io
4: che scherzo,
1: su questo insisto. Cioè, secondo me, oggi non compra nessuno, almeno che non sia un grande nome. Cioè, è difficile che ti comprano il piccolo giocatore, il medio giocatore.
4: Sì, anche perché è difficile piazzarlo. Cioè, io credo che il miglior direttore sportivo è quello che riesce a vendere quelli che vengono chiamati gli esuberi. Meno esuberi hai è meglio è il direttore sportivo. Comprare è sempre abbastanza facile, perché insomma, se compri vuol dire che c'hai soldi, se non compri non c'ha soldi.
1: Chiaro. Guarda, sto guardando su Transfermarkt, lo dico, non è la Bibbia, non è assolutamente il Vangelo, però 40 giocatori riporta nella rosa della Fiorentina, tra ovviamente poi anche nomi che magari sono più legati al percorso con le giovanili, no? Vedo ad esempio Cospo, che
4: vabbè, ma quel punto qui era meglio parlando del 23, allora, no?
1: Ci stava, però mi sa che non arriverà mai quel momento, cioè non lo so, questa sensazione. A te piace l'idea di Under 23? Cioè,
4: secondo me dovrebbe essere obbligatoria.
1: Ah, quindi lo faresti per tutte le squadre di Serie A?
4: Secondo me sì. Addirittura vabbè, ci sono alcuni paesi come Francia, Spagna, Germania che sono due squadre a fare i campionati dilettanti o no. Ma in Inghilterra addirittura c'è un campionato vero e proprio.
1: Sì, tipo il campionato riserve.
4: Secondo me sarebbe utilissimo.
1: Fra l'altro, correggimi se sbaglio, ma ai tuoi tempi c'era.
4: Sì, e ti dico che l'ultimo campionato di serve che sono fatto, io l'ho vinto con l'Inter.
1: Ah, ma pensa te.
4: Perciò una vita fa.
1: Ma mi racconti un po' com'era, cioè come ma anche i calciatori come vivevano di giocare nella squadra riserve dell'Inter?
4: Ma no, è che facevano giocare quelli, si giocava di giovedì, mi ricordo sempre. Okay. E giocavano quelli che giocavano poco
1: in prima squadra
4: e i migliori della primavera. E veniva fuori un bel mix.
1: Chi c'era?
4: E quell'epoca lì giocavi contro tutte le squadre di vicinato, cioè in Lombardia c'erano 8 miliardi di squadre di Serie C,
1: sì.
4: E tante in B, quelle di A, e facevano un girone e veniva fuori il girone così.
1: Ma chi c'avevi in squadra lì quell'anno? C'era qualcuno?
4: Non ho capito.
1: Chi c'avevi in squadra quell'anno? C'avevi qualcuno che poi si è affermato tra i giovani?
4: Tanti, perché poi a parte qualcuno della prima squadra, però noi eravamo giovani, c'ero io, c'era Canuti, c'era Cesati, c'era Muraro, c'era tutta questa gente qui, c'era Bini, che poi la lunga sono tutti dei giocatori.
1: Quindi sarebbe una cosa da fare immediatamente, dici?
4: Secondo me
1: funziona,
4: sì.
1: Cioè una
4: posso
1: cosa...
4: dire verità? Io allora abolirei la primavera, farei l'under 18, l'under 19 e passerei all'under 23.
1: Ma siamo andati, il problema è che noi poco tempo fa siamo andati nella direzione contraria, Roberto, perché di fatto abbiamo aumentato l'età del campionato primavera.
4: Cioè, appunto, invece secondo me lo devi abbassare, perché è inutile avere dei giocatori vecchi. Quando passi l'età 18-19 devi andare a giocare con grandi, non diventerai mai giocatore.
1: Sì, è vero. Io guarda, prima stavamo guardando un po' di nomi del mercato, no? E di nomi di questo mondiale. Ci sono ragazzi del 2006-2007 che hanno già oltre 10-15 presenze in nazionale, che giocano stabilmente nei loro club.
4: Noi abbiamo giocatori del 2006 che hanno 100 presenze in primavera, che ti serve?
1: Sì, no, poi rimane lì, diciamo, un po' quella che è l'esperienza. Primavera, ti faccio sentire un messaggio di Guido, nostro ascoltatore.
5: Salve, sono Guido. Allora, quando Palazzo ci va a comprare a un giocatore, probabilmente un progetto che cercherà di mantenere, quando deve andare a vendere un giocatore, invece vende qualcuno sul cui curriculum c'è anche la fine di quest'anno disastroso, quindi un indeprezzamento tecnico e tattico del giocatore, della squadra e della società. Questo si porta dietro chiunque debba essere venduto alla Fiorentina. Quindi le pretendenti per tale mercato, dal punto di vista dei pratici, chi sono? Squadre neopromosse e quelle che lottano per non retrocedere, forse qualche squadra un po' più in alto di questa fascia, ma non oltre. Quindi è molto molto ridotto il mercato di potenziali acquirenti per i giocatori della Fiorentina. Ciao.
1: Beh, sono anche abbastanza d'accordo con Guido, non so come la vedete, però appunto sì, lo dicevamo.
4: Aspetta, i giocatori, è vero, quando giochi male o fai campagna come l'anno scorso
1: ti deprezzi,
4: però gli altri che rientrano bisogna vedere anche come si sono comportati fuori e guardare anche quello. Poi non è mica detto che quelli che sono fuori o quelli che sono qui che hanno giocato male o hanno giocato poco non hanno degli estimatori, degli allenatori che vale per loro, possono servire quella cosa lì. Perciò insomma, dire che è difficile venderli, sì, è sempre difficile, però non è impossibile, ripeto, bisogna anche poi saper vendere. E io credo, quando dico che il direttore sportivo è bravo quando vende, perché deve essere bravo a saper vendere.
1: No, assolutamente. Poi insomma c'è anche tutto il discorso delle eventuali contropartite che ti può aiutare a gestire un po'
4: Si entra in alcuni meandri che noi non possiamo sapere. Perché mai c'è quello che tra conto riscatto, via conto riscatto, cioè non si sanno che ritornano, però non si sanno se possono ritornare via, cioè, ci sono tante cavilli, clausole che nessuno che noi non sappiamo, e perciò delle volte possono essere clausole che possono apportare un giocatore a essere venuto meglio e uno un pochino peggio.
1: Le ultime due prima di salutarti, Roberto, a proposito di contropartite, sembra si possa fare l'arrivo di Torsvet alla Fiorentina anche inserendo magari Somma nell'affare. Ti piacerebbe come tipo d'operazione?
4: Non ho capito chi prenderebbero danno come
1: Somma per prendere Torsvet dal Sassuolo.
4: No, io lo prenderei Torre, anche senza fargli Son. Lo prenderei a prescindere.
1: Okay.
4: Mi sembra un giocatore interessante, un giocatore che nel centrocampo della Fiorentina manca, perché sai, tante volte in un'altra intervista mi hanno chiesto, bisogna comprare giocatori bravi o quelli utili alla causa. Ma io credo che Torre sia un giocatore utile alla causa.
1: L'ultima te la faccio su Coleoscio, che è uno dei nomi, no, un po' sbandierati del mercato della Fiorentina. Io tendo sempre a fidarmi poco quando si parla con così tanta insistenza di un nome per così tanto tempo. Dico, se poi dopo non si fa l'operazione, forse c'è qualche motivo. Però pare che il giocatore si sia convinto, almeno questo dice il Corriere dello Sport Stadio, ad accettare eventualmente la proposta della Fiorentina. Ti piacerebbe vederlo alla Fiorentina?
4: Già è partito male quando ha detto che non col fatto che a Firenze non so, già questo è partito male. Perciò io se lo prendono bene, se lo prendono non è che mi sta, a parte che non ci vogliono neanche i capelli, però mi starei i capelli.
1: Va bene, ok, il tuo punto di vista su Coleoscio mi pare abbastanza chiaro. È chiaro. Roberto, ti lascio al tuo sabato, ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia.
4: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
1: Dai, grazie mille a Roberto Galviati, abbastanza tagliente su Coleoscio, dice se non ci vuol venire faccia lui, insomma dice se siamo partiti così fa niente, anche se in realtà insomma ci racconta raccontano i giornali di questi giorni, di ieri, di oggi, che insomma ci potrebbe essere un avvicinamento tra la Fiorentina e il Burnley, proprietario appunto di Cole Osho, che nell'ultima stagione ha però giocato nel Paris Football Club. A me, dice Roberto da Bagnarripoli, sembra che la situazione con Paratici o senza Paratici si riparte di ritiro alla rosa di sempre, ho gli stessi problemi, io sento molta indifferenza dalla tifoseria, è la testa che manca, devono vendere la società. Cioè, mi sembra un bel purpurì d'opinioni, Roberto.

arrivare a concordare. Poi vediamo, io questa cosa devono vendere la società, cioè per quanto si pensi che la Fiorentina è nostra e emotivamente, affettivamente la possiamo considerare anche tale, la Fiorentina è della famiglia Commisso e la famiglia Commisso decide quello che fare della sua società, al netto poi anche di quello che dicono i tifosi, cioè ragazzi, è nostra fino a un certo punto la Fiorentina, è nostra la fede. Coleoscio quanto costerebbe, chiede Stefano, ma io leggevo una cifra intorno agli 11 milioni, no? Ma mi sembra una cifra un po' bassa, ma comunque leggevo questo tipo di valutazione. Ciao Fabio, ma questo Unai qualcuno l'ha visto giocare più di due partite? È uno all'Amrabat o ha qualche qualità offensiva? Grazie Samuele da Firenze. Allora io devo dire, mondiale sto seguendo anche abbastanza attentamente, non conosco il giocatore approfonditamente, mi sembra uno che rispetto a Amrabat ha innanzitutto una corsa un po' più rotonda e un, sì, delle qualità offensive leggermente superiori, è un boccione da due litri, nel senso che rispetto a Amrabat è molto più alto, un tipo di fisico diverso. Poi, secondo me, tanti che parlano di Unai non l'hanno visto giocare, ragazzi, perché poi, insomma, il tempo umano è finito, ci sono 24 ore, chi vi dice di aver visto sia Vieri e sia Unai, probabilmente vi racconta una cavolata, perché dovrebbe stare sveglio praticamente 24 ore al giorno. Però, poi, insomma, è giusto informarsi, è giusto documentarsi, noi abbiamo riportato di questo presunto interessamento per questo giocatore, peraltro molto importante a livello di valutazione economica, abbiamo dato conto di questa di questo rumor, poi insomma, ripeto, la conoscenza del calciatore secondo me in tanti è limitata. Ti dimentichi di giovani sudamericani, Beltrán, Moreno, Valentino, Infantino, Xiaomic. Allora, mi sembrano nomi diversi, però allora secondo me si può andare a, cioè questo messaggio di Mick è il riferimento a quanto dicevo prima, no, io dicevo la Fiorentina mai è andata sul mercato a fare un tipo di operazione di questo tipo come quella Vieri, e giustamente lui mi dice, beh, sono stati presi Beltrán, Moreno, Valentini, Infantino, però mi sembra che si possano trovare delle differenze volendo. Valentini è arrivato in un tiro e molla infinito con una situazione di parametro zero, passami il termine. Moreno è un giocatore che come esperienza nelle nazionali giovanili dell'Argentina era pari a zero, e lo stesso si può dire per Vieri, ma mi sembra la valutazione dei due giocatori faccia presupporre a un ruolo diverso anche nella rosa della Fiorentina futura. Moreno è arrivato come filler della rosa, è arrivato come scommessa a basso costo, quella di Vieri non è una scommessa a basso costo, nel senso è il terzo difensore più pagato nella storia del Brasileirão. Moreno non era il terzo difensore più pagato nella storia del campionato argentino, ecco, mi sembrano investimenti diversi. Stesso discorso si può fare per Infantino. L'unica operazione che in un certo senso mi sembra avvicinarsi a quella di Vieri è quella di Beltrán, ma sono secondo me un paio di differenze. Beltrán veniva dal River Plate, che tendenzialmente bottega cara è anche bottega dove si compra usualmente bene, un club importante del Sud America, un club che a livello di blasone sicuramente è superiore al Gremio da cui hai comprato Vieri. Beltrán aveva più esperienza al momento dell'acquisto, più esperienza a livello di partite giocate, quindi era meno ritenuto meno potenziale, secondo me molto più affermato, e però arrivava come un investimento importante sicuramente, intorno ai 20 milioni per un attaccante, che comunque tendenzialmente valgono di più rispetto ai difensori, quindi una cifra simile a quella di Vieri ma per un attaccante, quindi un attaccante che vale come un difensore centrale, quindi una cifra diversa. E sebbene Beltrán avesse al momento dell'acquisto su di sé grandi aspettative, non era scontato fosse il titolare dell'attacco della Fiorentina. Oggi

per carità, non è scontato che Vieri sia il titolare della difesa della Fiorentina, ma secondo me è molto più probabile rispetto alla titolarità di Beltran all'epoca. E poi anche il timing dell'arrivo, io non credo Beltran fu il primo colpo della Fiorentina, non me lo ricordo, ma non mi pare fu il primo colpo della Fiorentina, di quella Fiorentina, mentre Vieri è il primo colpo che fai, cioè dritto su un giocatore che costa, che è un talento potenziale, che è il tuo primo acquisto, che è già una direzione al mercato, perché che se ne voglia dire, ma è già una direzione al mercato. Altra differenza con Beltran ha il passaporto italiano, come giustamente mi ricordavate anche in una puntata di qualche giorno fa, dove io ero mi ero un po' dimenticato della cosa. Vieri non ha il passaporto europeo, quindi cioè, ti condiziona già molto di più l'acquisto di Vieri. Mick mi dice: hai perfettamente ragione Fabio, vorrei non esaltare troppo l'investimento, pettiamo, ciao Mick, ma ci mancherebbe, guarda, io non mi voglio sbilanciare troppo perché appunto il calciatore non lo conosco, però che rappresenti un segnale, io sto insistendo anche con gli ospiti, lo chiedo a tutti: ti sembra un segnale? È un segnale? Cioè questo acquisto ci dice qualcosa di quello che farà la Fiorentina? Secondo me sì. Poi non voglio cadere in false illusioni, in speranze mal riposte, ma secondo me sì. Dimentichi anche Pedro, che lì però secondo me si parla di giocatori con percorsi diversi, ragazzi. Pedro è un giocatore molto più affermato nel momento in cui lo compra la Fiorentina. Poi, per carità, mica era un giocatore già certo della titolarità del Brasile, no, ci mancherebbe altro. Però quando la Fiorentina prende Pedro dalla Fluminense, Pedro ha già giocato quasi 50 partite, anzi, scusami, tra l'altro quasi 50 partite in campionato, ha già giocato 93 partite con la Fluminense, che non è l'ultimo dei club del Sud America, e ha segnato 31 gol. Quindi nel momento in cui la Fiorentina fa l'acquisto dal Fluminense, acquista un giocatore che comunque era già nel giro delle nazionali giovanili, vedo ad esempio aveva già presenze con l'Under 23 brasiliana. Secondo me, ragazzi, io ci vedo una differenza. Poi giustamente voi mi suggerite dei nomi e degli acquisti che la Fiorentina ha fatto simili, secondo me però come questo non lo so, io non vedo un pattern simile, direbbero quelli bravissimi proprio del mercato. Ultimo messaggio, poi andiamo in pausa. Allora, Ulai l'ho visto giocare con la Costa d'Avorio, dice Luca dai Castelli Romani, ha molta più qualità di Amrabat come caratteristiche, ricorda Torreira, un trottolino che unisce quantità e qualità. Ecco, questo paragone che fa Luca dai Castelli Romani lo trovo molto più azzeccato rispetto a quello che si faceva prima di Yaya Touré. Ecco, il Torreira della situazione mi sembra un esempio più calzante. Io dicevo Kanté, forse può avere qualche qualità tecnica in più, non lo so. Anche contro Galatasaray, scusatemi, e Fenerbahce l'ho visto giocare, offrendo sempre grande prestazione col suo Trabzonspor. Esattamente, giocatore, dicevamo, Ulai, che è al Trabzonspor, che comunque ha giocato più di 20 presenze quest'anno in campionato. Ci fermiamo per qualche istante dopo la tragica pronuncia di Trabzonspor da parte mia, che è proprio una squadra che io non so pronunciare. Torniamo tra poco, ancora calcio e altri sport qua a Firenze in Campo.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci, eccoci, eccoci ritornati. Ultima parte di Firenze in campo in questo 4 luglio. Noi nati il 4 luglio, io e Marco Tonelli. Oggi in diretta per un appuntamento di Firenze in campo che, l'abbiamo detto, è molto molto votato allo sport a 360 gradi. Cobolli che si è rialzato dopo il primo set perso male 6-0, adesso sta lottando come un leone contro Kachanov nel secondo set 6-5, 15-15, con Cobolli che è al servizio. Vediamo se Cobolli riesce a raddrizzare un po' la sua partita. Lui che è stato anche magnifico messere, ricordiamolo, della finale del calcio storico, con il successo degli azzurri sui rossi. Noi continuiamo però a parlare anche di calcio, e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, come Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, grazie mille di essere in collegamento con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
2: Allora, guarda, ti coinvolgo nella discussione perché quando ho lanciato la pausa stavo amabilmente parlando con i nostri ascoltatori che ci scrivono al 348-7513-933 e io dicevo: a me l'arrivo di Vieri sembra comunque un segnale, perché conosco poco il giocatore, non voglio fare lo stregone del calcio sudamericano, non me ne intendo, ecco, però mi sembra già un segnale. Si va a prendere un giocatore giovane con una valutazione importante, un giocatore che occupa un posto da extracomunitario, cioè in qualche modo mi sembra qualcosa di, non dico mai visto, ma poco visto negli ultimi anni della Fiorentina. Non so se sei d'accordo.
3: No, sicuramente è un segnale. Io lo conosco pochissimo, però era già attenzionato da anche altri club, quindi è un giocatore giovane, come tu hai sottolineato, veloce, è un difensore che secondo me può essere parte positiva di questa squadra. Da questo punto di vista io sono d'accordo, lo dico da tempo, che questa è una squadra che dovrà essere cambiata per molti elementi, e quindi secondo me siamo solo all'inizio per quello che dovrà fare in questo lungo periodo Fabio Paratici. Quindi l'inizio è sicuramente positivo se guardiamo a quello che sono le qualità potenziali. Poi dobbiamo sempre dargli sempre il tempo a questi ragazzi che arrivano in un calcio completamente diverso di ambientamento, di tutto, quindi guai sempre a essere troppo precipitosi nel dare giudizi. Però le premesse sono, come dicevamo all'inizio, positive, nel senso, ripeto, è un giocatore che ha delle qualità importanti, soprattutto per il calcio di oggi, dove la velocità, la rapidità, l'attenzione, la voglia, la cadenza, ecco, quindi sicuramente queste sono caratteristiche che questo giocatore ha. Poi naturalmente ci deve essere abbinato tutto il resto, no? Nel senso che l'ambientamento, di trovarsi bene in una nuova struttura, in una nuova società, quindi questo fa parte di altre cose. Quindi l'inizio è sicuramente favorevole per quanto concerne, ripeto, questo primo intervento da parte di Fabio, di Paratici.
2: Stefano 69 ci scrive, dice: Vieri va a occupare uno dei due posti da extracomunitario, come dicevo in precedenza. Il prossimo calciatore dovrà aver giocato almeno due partite con la nazionale del proprio paese per poter usufruire del terzo extracomunitario. Basta venderne uno tra Dodò e Enzola fuori dall'Italia. Questa, insomma, è il messaggio che ci manda ovviamente Stefano, anche perché effettivamente, insomma, poi forse con il mondiale c'è anche un po' di esterofilia, ma si stanno guardando tanti profili, alcuni anche extracomunitari, e quindi insomma anche quello è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione in questo mercato. Giocondo, non so se c'è qualche giocatore del mondiale che ti ha colpito fino ad oggi.
3: Ma ho letto che potrebbe essere anche interessata Urlai, un centrocampista sicuramente interessantissimo della Costa d'Avorio, che ha fatto bene in questo mondiale, ma giocatori di valore ce ne sono, e poi dipende sempre dalle condizioni economiche, capisci bene poi come quanto è difficile poi andarti a impattare con realtà, completamente con club europei che le detengono le qualità di questi giocatori. Quindi penso che poi non è soltanto la possibilità di poterli scegliere da un punto di vista tecnico, ma quanto poi da un punto di vista anche economico, sicuramente. Per quanto riguarda il terzo extracomunitario, penso che quasi tutti sanno che Zola probabilmente non penso che farà parte più di questa possibilità di rimanere alla Fiorentina, e quindi questa potrebbe essere una possibilità in più per poter andare a cercare un altro extracomunitario. Sicuramente io penso che Zola sicuramente sarà in uscita e troverà una sistemazione anche fuori dall'Italia, perché è un giocatore che può essere attenzionato anche in campionati diversi, ecco.
2: Leggo anche un altro messaggio di Roberto da Bagnaripoli, che dice: ma ci mancano 4 esterni e 2 terzini che sono la priorità, andiamo a prendere Vieri quando abbiamo Pongracic, Ranieri, Comuzzo, Valentini, Moreno, Cospo, 6 centrali. Secondo te quali sono le priorità della Fiorentina, anche considerando che arriva Grosso e che mi pare ci sia un grande interesse su Toisvet e quindi sull'andare a fare un centrocampista centrale?
3: No, ma se uno fa questo tipo di ragionamento, che per ogni reparto hai tanti giocatori, non dovresti comprare nessuno.
2: Sta fermo.
3: Scusa, anche a centrocampo ne hai tanti, anche, cioè, che significa? Io penso che una società si deve muovere in prospettiva futura, quindi sicuramente di quei nominativi che tu hai fatto, di quei difensori, nella mente, nella volontà sia di Paratici che dell'allenatore, molti sicuramente saranno in partenza, almeno cercheranno di trovare delle sistemazioni adeguate per poter così scolpire una rosa abbastanza competitiva, quindi con tutti poi i giocatori che rientreranno dai fini prestiti. Quindi ripeto, io rimango convinto di quest'idea che Paratici cambierà moltissimo rispetto alla passata stagione, quindi non mi stupisco se poi verranno ancora altri 5, 6, 7 giocatori, non meno penso che faranno parte della nuova stagione del prossimo campionato di questa squadra.
2: Tra l'altro, Giocondo, mi pare non stia cambiando solo la squadra, cioè nel senso non ci sia solo la voglia di cambiare la squadra, ma stia cambiando un po' anche la Fiorentina al suo interno, no? C'è proprio vento di novità.
3: Ma penso che sia giusto, quando poi si deve rifondare, penso che questo avviene un po' in tutte le società, quando le cose non sono andate bene e in maniera molto negativa quest'anno e arriva gente nuova, penso che sia quasi automatico tenere e mantenere le cose che di quel poco che sono andate bene, valutarle con positività, e il resto è giusto anche poter rifondare, partire con idee, con uomini diversi e con prospettive diverse, quindi in tutti i campi succede questo, non soltanto nel calcio, ed è giusto che questo avvenga.
2: Giocondo, prima di salutarti ti riporto insomma sul tema mondiale. Ieri abbiamo visto il piccolo Capoverde al suo esordio assoluto in una competizione, sì, a un mondiale, e all'esordio assoluto anche nella fase eliminazione diretta, ovviamente. Certo. Mettere alle strette, se non mettere alle strette, comunque far vacillare l'Argentina.
3: Una brutta Argentina, diciamolo.
2: Però campione del mondo, no? Comunque
3: è vero, però ieri sera
2: non l'hanno dimostrato.
3: No, non l'hanno dimostrato. È una squadra che ha giocato sotto ritmo, non si può giocare più a quei livelli. E la fortuna di avere ancora un giocatore straordinario, immenso, che è Lionel Messi. Il primo gol lo poteva fare solo e solamente lui. Sì. È venuta su un'imbeccata, sul lancio lungo, dove lui ha realizzato quello che solo lui poteva fare, però un'Argentina lenta, senza ritmo, dove la squadra Capoverde fino al 2-2 ha strameritato da tutti i punti di vista, una squadra attenta, giocatori anche di buona qualità, probabilmente i singoli e le giocate dei singoli dell'esperienza dell'Argentina ha fatto sì che i tempi supplementari riuscissero a portarla a casa, però la prestazione di questa nuova realtà è stata molto molto positiva, ripeto, è molto molto negativa. Io mi auguro e spero che sia stata solo una partita, no, da parte dell'Argentina, ma se dovesse incontrare squadre un attimino più qualitative a quei ritmi, a quelle condizioni, penso che sarebbe dura. Mi auguro che sia stato solo un incidente di percorso da parte dell'Argentina.
2: Staremo a vedere, senza dubbio, insomma, c'è grande interesse nel seguire il percorso di Messi all'ultimo mondiale, poi mai dire mai, ci mancherebbe, perché un alieno così.
3: Ma poi ogni partita lo sappiamo, fa storia a sé, poi ripeto, dipende dalle condizioni, delle volte la prendi sotto gamba, l'atteggiamento, certo. Io sono accorto dai primi minuti i disimpegni difensivi come erano lenti, quasi prendendola un po' sotto gamba, la sensazione si avvertiva subito di essere una squadra poco concentrata. Poi è normale che quando vai a giocare contro squadre molto più competitive l'attenzione, la voglia, la concentrazione aumenta. Ripeto, mi auguro che sia successo solo questo ieri, però è stata sicuramente non una bella Argentina, ecco.
2: Va bene, Giocondo Martorelli, è stato un immenso piacere parlare di calcio, di mondiale, di Fiorentina. Spero ci siano occasioni poi più avanti, magari anche quando la Fiorentina ha costruito maggiormente la sua rosa.
3: Ha fatto gli altri 6-7 acquisti.
2: Esatto, 26-27. Magari anche un po' prima, via, per visti i tempi del mercato, magari ci sentiamo anche un po' prima.
3: Va bene.
2: Grazie mille, Giocondo.
3: Ciao, buona giornata, grazie.
2: Grazie, grazie. Fra l'altro, guarda, caro Tonelli, io mentre si parlava, no, stavo riguardando un po' il regolamento degli slot, degli extracomunitari. Secondo me c'è da farci un attimo di focus, perché non vorrei fosse un po' cambiato il regolamento, fosse un po' diverso adesso. Andiamo però di corsa anche dal prossimo ospite, così cambiamo anche il nostro panorama, il nostro palcoscenico. Andiamo nel palcoscenico di Piazzale Michelangelo, dove, insomma, si appresta a prendere via un grande evento sportivo della nostra città di Firenze. Leggo anche qualche messaggio intanto. Simone dice: ma la gente l'ha iniziato ora il mercato e rompano già, lui dice, le scatole. Stefano dice: un posto da extracomunitario lo spenderei per l'ala sinistra Zurico Davitashvili del Saint-Étienne, compagno nazionale di Kvaratskhelia, 14-15 reti e 5 assist nel 2025-2026, richiesta 15 milioni, lo vendono, lo devono vendere perché sono nella seconda serie francese. Non so se conosce Davitashvili, il nostro prossimo ospite Tommaso Paoletti, il commissioner dell'All-Star Game Firenze. Ciao Tommaso.
4: Buongiorno a tutti, ciao Fabio.
2: Ce l'hai nel tuo taccuino Zurico Davitashvili?
4: In che colore gioca? In che quartiere?
2: Ma gioca nel Saint-Étienne, che è verde, quindi immagino nei verdi.
4: Allora nei verdi, anche lui.
2: Poi Giorgiani di solito sono anche bravi a giocare a pallacanestro.
4: A pallacanestro, va bene, ma qui mi sa che si parla di calcio.
2: Sì, vabbè, anche Kvaratskhelia, dai, Kakaberkala.
4: Uno, dai.
2: Un paio me ne vengono a mente. Un paio me ne vengono a mente. Allora, no, parlando di cose serie, di cose soprattutto alle porte, dal 6 al 12 luglio 2026, Piazzale Michelangelo, stesso posto, stesso bar, mi verrebbe da dire, fantastica location, parte l'All-Star Game Firenze, edizione numero
4: 9, ma è il decimo anno, 2016-2026,
2: che c'è quell'anno maledetto,
4: sono un paio d'anni che abbiamo saltato, però ci siamo arrivati al decimo anno, quindi siamo molto molto contenti.
2: Forti e sani, con basketball e beach volley che tornano protagonisti.
4: Basketball, beach volley, e per il secondo anno consecutivo comunque abbiamo anche la corsa del lunedì sera, quest'anno ci sono 200 iscritti e 4-8 chilometri, quindi comunque diciamo che ormai il terzo sport lo abbiamo inserito e vogliamo mantenerlo come abbiamo fatto negli anni con il beach volley che ha affiancato il basket, che ovviamente è stato l'attore principale.
2: Assolutamente, da lì viene un po' anche proprio il concetto di All-Star Game. Ricordiamo, anche per chi conosce meno la manifestazione, l'All-Star Game divide la città in quattro colori, come fa il calcio storico, per i tornei che poi assegnano l'onore di dominare Firenze per un anno. Però non è solo questo, poi no, c'è la possibilità di giocare per tanti, mi verrebbe da dire per tutti.
4: Assolutamente sì, prima di tutto dobbiamo dire che l'ingresso è gratuito, quindi è un momento per i fiorentini di riappropriarsi comunque di una parte di città che solitamente è più turistica, perché poi alla fine il fiorentino al Piazza Michelangelo magari ci passa di macchina, ma non si ferma raramente, invece l'occasione è proprio per andare fermarsi al piazzale. L'ingresso è gratuito, tutte le sere dalle 18 fino a notte fonda c'è possibilità di divertirsi, c'è musica, c'è intrattenimento, ci sono gli speaker, oltre al basket e al beach volley e a tante altre attività proposte dai nostri sponsor. E poi la notte bianca, il venerdì, tutta la notte teniamo i campi accesi in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti, e quindi c'è la possibilità anche di venire a giocare in maniera totalmente ludica e magari lasciare una donazione per un'associazione sicuramente a Firenze è ben vista e ben voluta da tutti.
2: Fra l'altro di giocare al fresco, perché appunto potendo stare insomma la sera si sta anche quasi discretamente. Come sono i colori? Agguerriti? C'hai già i
4: colori,
2: i bookmakers?
4: Vale,
2: cosa
4: dicono? Come sempre sono molto agguerriti. Ieri l'assessore allo sport di Tizio Perini mi ha detto che i colori quest'anno hanno cominciato a scrivere ai quartieri e dire: ma noi siamo la squadra del quartiere e vogliamo allenarci e nelle palestre, quindi sta venendo fuori un po' lo spirito che poi vediamo nel calcio storico, quindi vuol dire insomma l'attenzione cresce sempre di più. Poi noi abbiamo un po' allargato i quartieri abbastanza, e quindi comunque sta diventando una manifestazione che abbraccia i giocatori di un po' tutta la regione, e diciamo che i verdi come sempre sono un po' la squadra che può perdere il titolo.
2: Ok, quindi insomma si parte subito tutti alla ricerca dei verdi per quanto riguarda il basket, immagino. Poi sul beach volley pronostico
4: più incerto. C'è molto equilibrio. Potrebbe essere anche il primo anno, la prima vittoria delle rosse. Vediamo.
2: Quindi insomma già interessante questo tabellone. Vuoi dirci anche già le semifinali? Non so se vuoi subito andare anche a raccontarci un po' come sarà il torneo.
4: Sì. Allora, il torneo, gli eventi principali saranno sempre la sera alle 22. Mm-hmm. Il lunedì, il mercoledì e il sabato sarà il turno del torneo dei colori del beach volley, mentre martedì, giovedì e domenica è dedicato al basket. Il venerdì alle 21 ci sarà invece lo Slam Dunk Contest, che in insomma, situazione di All-Star Game è sicuramente una gara molto spettacolare, dove i giocatori di basket fanno la gara delle schiacciate, quindi sicuramente è una cosa bellina da vedere.
2: Sempre divertente, sì. Poi fra l'altro insomma in questi anni si è visto anche schiacciate serie, roba insomma ad un certo livello.
4: Assolutamente sì, e quindi insomma contiamo di avere insomma abbiamo già un elenco di 5-6 chiamerei professionisti del ruolo, ecco.
2: Bene, quindi insomma ragazzi, per chi ama il basket, il beach volley o il podismo, visto che appunto come ci ricordava il commissioner Tommaso Paoletti, All-Star Game Firenze vuol dire anche podismo, e in generale per chi ama stare in compagnia a Firenze riappropriandosi di uno spazio, c'è l'All-Star Game Firenze dal 6 al 12, orario d'inizio?
4: Ora all'inizio tutti i giorni alle 17:30 fino a mezzanotte, ma sicuramente esploreremo spesso.
2: Troveremo te ovviamente, ve voi.
4: Io sono già qui, quindi esatto. Se sentite le cicale sottofondo sono le cicale del piazzale.
2: E ovviamente poi troveremo anche, immagino, i due speaker ormai.
4: Assolutamente sì, sono parte assoluta della competizione, quindi appunto è una settimana comunque al di là dello sport di grande divertimento, c'è musica, ci sono gli speaker, c'è un clima comunque molto bello, dove anche appunto gli sponsor si calano nella nostra mentalità, e quindi è un, la cosa bella secondo me sono i ragazzi che arrivano con la camicia o le ragazze con le scarpe o i tacchi, e poi si dimenticano di andare in discoteca e si fermano a giocare sui nostri campi fino alle 3 di notte. Quella secondo me è proprio lo spirito bello della manifestazione.
2: Bellissima questa immagine, Tommaso Paoletti, buon allestimento.
4: Grazie mille e forza Viola.
2: Sempre, sempre, sempre, assolutamente. Grazie, grazie, grazie. Siamo in chiusura, 15:55. Buone notizie da Wimbledon, caro il mio Marco Tonellissimo, perché Cobolli alla fine l'ha rigirata un po' la partita. Aveva perso 6-0 il primo set, vinto al tiebreak il secondo. Adesso siamo nel corso del terzo set, 1-1. Cobolli avanti 15-0. Vi ricordo che insomma, weekend da seguire con sicuramente il tennis, dicevamo, oggi giocano anche Sonego, Berrettini e Paolini nel tabellone femminile, c'è da seguire poi la Formula 1 dalle 17 se non sbaglio, il via anche alle qualifiche dopo la vittoria nella gara sprint da parte di Kimi Antonelli davanti al leone britannico Lewis Hamilton. Parte alle 17 anche il Tour de France con la crono squadre di Barcellona, perché il Tour parte dalla Catalunya quest'anno, e quindi insomma grande interesse anche per seguire la Gran Boucle che prende il via per capire chi sarà la prima maglia gialla di questa edizione 2026. Vi ricordo poi anche il mondiale oggi dalle 19, la sfida tra Marocco e Canada, partono gli ottavi e quindi insomma vediamo chi riuscirà ad accedere ai quarti. La vincente di Canada-Marocco affronterà la vincente di Paraguay-Francia, che si gioca oggi alle 23. Io direi che abbiamo ricordato più o meno tutto, tranne che oggi alle 21 Guelfi Firenze in campo al Paolo Mazza di Ferrara allo stadio della SPAL per giocarsi l'Italian Bowl contro i Panthers Parma. Guelfi che vogliono bissare il titolo vinto la scorsa stagione. Io sono pronto, partenza via, perché adesso spengiamo la no, non spengiamo la radio perché arriva Ludovico Mauro, ma chiudiamo la trasmissione e parto alla volta di Ferrara. Ci sentiamo ovviamente settimana prossima con me, addirittura a partire da lunedì, con chi si compra. Ragazzi, mi raccomando, interazione come in queste due ore, bella pimpante, bella attiva, perché vogliamo stare sempre con voi, parlare di sport 365 giorni l'anno, 366 in caso di bisestile. Ciao.

0: Guardala.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
3: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
2: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
4: Eccoci qua, 16.07, di nuovo in diretta sulle frequenze web di Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend di sabato 4 luglio 2026. Buon pomeriggio, vi arriva da parte di Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando. Oggi in conduzione solitaria, non c'è Lorenzo con me, che sentirete domani. Lorenzo della Giovan Paola normalmente è qui al mio fianco, appunto non farà mancare il suo apporto alla nostra trasmissione nella giornata di domani, domenica appunto 5 luglio. Oggi il sottoscritto vi tiene compagnia come sempre per le consuete due ore del Viola Weekend, che scatta adesso e fino alle 18 circa vi terrà compagnia con non solo informazione per quel che riguarda la Fiorentina, che è il nostro pane quotidiano, ma anche su lo sport a 360 gradi. Ci piace sempre in questa trasmissione aprire non solo con le notizie, le ultime che riguardano il mondo viola, ma in generale lo sport. Quindi dandovi un'altra volta il bentrovati in diretta e ricordandovi i numeri per interagire con noi: 348 75 3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 per intervenire in diretta. Andiamo un po' a snocciolare i temi del giorno, cominciando da quelli appunto extra viola, che non è la nostra trasmissione della sera dalle 21 alle 21.30 in onda anche su RTV 38, che per il momento ha chiuso i battenti e ritornerà più avanti. Parto per esempio dalla Formula 1, sono temi che un po' ha già trattato il buon Fabio Ferri, che mi ha preceduto come sempre in Firenze in Campo, che è una trasmissione ancora più dedicata al mondo sportivo un po' a tutte le latitudini. Comunque Kimi Antonelli vince la gara sprint di Silverstone del Gran Premio di Gran Bretagna, precede ancora una volta Lewis Hamilton, che dopo una prima parte di stagione un po' ingolfata con la Ferrari sta dando sempre più segnali di ripresa, comunque di ripartenza. La classifica iridata in questo momento vede il pilota italiano sempre più leader con 179 punti, alle sue spalle George Russell con 136, Lewis Hamilton appunto 132, quindi vicinissimo al Russell e 47 punti distante da Kimi Antonelli. Domani la gara, quindi il Gran Premio, alle 17 si lotta per la pole con un'altra sfida tra Mercedes e Ferrari. Se ci si vuole invece spostare di campo, ma non di nazione, si resta in terra inglese, perché si sta giocando il torneo di Wimbledon, che è cominciato ormai da qualche giorno, con Flavio Cobolli, che ha un legame che ormai conoscete con Firenze, non solo dato dalla dalla nascita, perché è nato appunto nel capoluogo toscano, è stato anche qui recentemente in quanto magnifico messere dell'edizione di quest'anno del calcio storico fiorentino, che poi ha visto trionfare gli azzurri. Flavio Cobolli in campo a Wimbledon contro Khachanov per una partita che in questo momento è praticamente in parità. Il primo set è stato un trauma per il tennista azzurro, 6-0 sotto per mano di Khachanov, si è ripreso vincendo il secondo parziale col punteggio di 7-6 al tiebreak, 3-2 in questo momento al terzo per lo stesso Cobolli, che in questo momento non sta servendo contro il russo. Per quanto riguarda il menu dei championships, è una giornata che vede ancora italiani che devono scendere in campo, perché Cobolli lo vedete all'opera adesso, lo stavamo dicendo. Deve ancora giocare Lorenzo Sonego, che affronta Fritz, testa di serie numero 6 del seeding, e soprattutto il buon Matteo Berrettini, che a Wimbledon ha raggiunto praticamente l'apice della sua carriera nel tennis individuale, perché poi ha vinto la Davis con la nazionale, ma è un'altra storia. Con la finale di Wimbledon del 2021 persa contro Novak Djokovic, lo stesso giorno che poi ha visto la sera, poche ore più tardi, l'Italia del calcio di Roberto Mancini trionfare all'Europeo ai danni della stessa Inghilterra. Dicevamo di Berrettini, che affronta Grigor Dimitrov tra qualche ora, perché il match è in programma sul centrale di Wimbledon e avverrà dopo le due partite del tabellone femminile, che sono Eala Swiatek, che sono in campo adesso, e poi Anisimova Kiss, che è la partita successiva e quella che precede appunto quella del buon Matteo Berrettini. Poi ci sarebbe da parlare del mondiale, perché sinceramente è stata una notte pazzesca, l'ennesima di questa Coppa del Mondo, che si sta rivelando essere molto più avvincente per quanto mi riguarda di quanto non sembrasse alla vigilia. L'Argentina ha strappato il pass per gli ottavi con tanta fatica in più rispetto al previsto, battendo Capoverde solo ai supplementari. Onore alla nazionale, la piccola nazionale africana, la più piccola nel ranking FIFA partecipante a questi mondiali, che ha giocato un torneo pazzesco, fermando i campioni d'Europa della Spagna alla prima giornata contro tutti i pronostici, fermando anche l'Uruguay, che ha fallito in questa spedizione americana, ma era pur sempre l'Uruguay. Ha chiuso la fase a gironi senza perdere, perché poi ha fatto tre pareggi che sono valsi appunto il piazzamento per i sedicesimi, dove ha fermato anche la nazionale campione del mondo in carica, quella di Leo Messi, che è stata costretta a vincere addirittura ai supplementari con Capoverde, che non ha mollato un centimetro, non solo dal punto di vista agonistico ma anche puramente tecnico. È una squadra che non buttava mai via la palla e ha giocato da padrona anche contro l'Argentina, che sì, l'ha messa sotto, ma nemmeno troppo a livello di ritmo, e perché troppo più forte a livello prettamente calcistico. Eppure abbiamo visto una nazionale, quella appunto capoverdiana, che ha retto botta, e non solo, ha riacciuffato due volte l'albiceleste, ha rischiato anche di andare sul 3-3 o comunque di fare un altro gol nei tempi supplementari, con le lacrime a fine partita di Vosigna, eroi di Capoverde e compagni, che testimoniano quanto questa spedizione iridata sia stata un viaggio meraviglioso per Capoverde, per tutti i suoi abitanti. Capoverde che tra l'altro ha un legame anche con la Fiorentina, per questo mi fa piacere rimarcarlo. C'è una storia molto curiosa che accomuna il mondo viola a Capoverde, è stata raccontata ampiamente prima del mondiale, riguarda un gruppo di ragazzi che ha deciso di fondare una squadra lì proprio a Capoverde, dandogli il nome anche di Fiorentina e il colore viola nelle maglie. Insomma, è una storia che si potrebbe raccontare nuovamente, lo farei volentieri, non lo faccio perché altrimenti mi dilungo troppo, ma ve la potete andare a ripescare, l'abbiamo raccontata anche sulle pagine di Firenze Viola e tramite le frequenze di Radio Firenze Viola. Detto questo, prima di passare ai temi del giorno, la Fiorentina in questi minuti ha diramato tramite i propri canali ufficiali il programma della preparazione estiva, che è utile non solo per noi giornalisti in quanto lavoratori, ma anche per chi ci sta ascoltando, perché i tifosi comunque vogliono, come tutti gli anni, andare a seguire il ritiro che ormai non è più da anni a Moena sulle Dolomiti, ma è al Villa Park, che è il quartier generale della Fiorentina. Tutte le info sul sito del club dei Commisso. Vado a leggere anche le date che vanno a scandagliare la preparazione che svolgerà la squadra di Fabio Grosso. La prima squadra maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 26-27. Da venerdì 10 a domenica 12 le consuete sedute individuali per visite di idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici. Domenica 12 luglio è la data in cui inizia ufficialmente il ritiro, e quindi la squadra entra sotto la responsabilità di Fabio Grosso e si allenerà proprio al Rocco Commisso Viola Park fino a venerdì 24 luglio. Saranno due sedute al giorno, tendenzialmente la prima il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente intorno alle 17:30 allo stadio Curva Fiesole, aperta al pubblico. Quindi bene o male saranno i pomeriggi quelli dedicati ai tifosi, e quindi gli allenamenti aperti al pubblico. Poi la Fiorentina chiaramente va, sempre nella nota che sto leggendo, a dare più dettagliatamente il programma. Lunedì 13 luglio allenamento, 14, 15, 16, 17, 18, il 19 l'amichevole contro la Primavera, che è tradizionalmente il test in famiglia che apre le amichevoli estive che portano poi alla stagione. Allenamento anche il 20, il 21 credo sia giorno di stacco, visto che non è segnato niente, il 22 altra amichevole contro il Gubbio. Successivamente la squadra volerà in Inghilterra, il 24 luglio appunto partirà la Fiorentina alla volta dell'Inghilterra, rimarrà lei fino al 31 e affronterà in amichevole il QPR sabato 25 luglio e il Watford mercoledì 29 luglio a Vicareggio Road, e queste sono info che erano già uscite. Rimane invece ancora da confermare l'eventuale tappa in Austria della Fiorentina, perché era emersa nei giorni scorsi la possibilità che la squadra viola andasse anche in Austria per qualche giorno ai primi di agosto e affrontasse addirittura il Real Madrid il primo agosto in un amichevole di lusso, dove, se fosse confermata, perché ad ora non lo è, comunque diversi blancos non ci sarebbero, poiché in vacanza dopo il mondiale ancora in corso di svolgimento. Ma queste sono appunto tutte situazioni non ancora confermate ufficialmente dalla Fiorentina. L'aveva fatta trapelare il Corriere dello Sport Stadio la settimana scorsa, però appunto non c'è ancora l'ufficialità su questi appuntamenti. È arrivata invece quella che riguarda il ritiro. Da aggiungere che il programma estivo della Fiorentina comincia già lunedì e martedì con la presentazione delle maglie presso un albergo del centro storico di Firenze, appuntamento da seguire anche perché torna Ioma a essere il marchio che griffa le divise della Fiorentina. È un ritorno perché Ioma ha già fatto il materiale tecnico per la Fiorentina una quindicina d'anni fa, nel triennio 2012-2015, che soprattutto per quelli delle generazioni attorno alla mia, quindi fine anni 90, primissimi 2000, sono stati gli anni d'oro, quelli di Montella, dei tre quarti posti consecutivi, della semifinale di Europa League, della finale di Coppa Italia col Napoli, e soprattutto di una squadra che giocava un calcio super affascinante, spumeggiante mi verrebbe da dire, senza scomodare aggettivi eccessivi, perché era veramente una Fiorentina che incantava e vinceva. Ma non voglio andare oltre perché altrimenti non finisco più. E poi la Fiorentina chiude il comunicato in questione parlando del Summer Village e delle attività rivolte ai tifosi, soprattutto per chi vorrà portare, e mi auguro che siano tante persone, anche bambini, ragazzi, al centro sportivo nella fase del ritiro. E poi c'è il mercato, perché comunque è la fase prettamente dedicata alle trattative, questa qui, luglio-agosto. Torsvet rimane il nome che più di tutti resta vicino alla Fiorentina. Torsvet gioca domani al mondiale contro il Brasile. Brasile-Norvegia è uno degli ottavi più belli da seguire in questa Coppa del Mondo. La sensazione è che l'operazione verrà definita una volta che proprio la nazionale di Haaland e compagni lascerà la Coppa del Mondo. Da Sky in queste ore continuano a parlare dell'interesse della Fiorentina per Inaw Oulahi, il mediano del Trabzonspor di nazionalità ivoriana, che è valutato circa 23-25 milioni di euro dai turchi. E poi c'è ancora tanto altro, perché la Fiorentina ha messo a segno per ora un colpo solo in via ufficiale, che è Vieri dal Gremio, ma sappiamo che Fabio Paratici è alle prese con l'allestimento di una squadra che ancora cambierà tanto, soprattutto in certe porzioni di campo come quella degli esterni offensivi. Non cambia invece l'apertura della nostra trasmissione del sabato, che come di consueto prevede Mario Tenerani come primo ospite. Ciao Mario, buon pomeriggio.
0: Ciao, saluto a tutti voi, ciao Ludovico.
4: Mario, ben trovato in trasmissione. La Fiorentina ha diramato in questi minuti il programma del ritiro estivo e ne abbiamo già parlato in compagnia dei nostri ascoltatori. Si comincia a porte aperte dal 13 di luglio. Detto questo, Mario, io non so se vogliamo ripartire dalla bella serata che è andata in scena ieri al Teatro Niccolini nel cuore di Firenze, l'evento Solo per la Maglia, che ha raccolto un po' i protagonisti di più o meno tutte le epoche della storia secolare della Fiorentina. C'eravamo anche noi, non solo per le interviste ai protagonisti prima dell'evento, ma anche per la serata in sé condotta da Giacomo Guerrini. È stato un'occasione per ricordare un po' tutte le pagine di storia, no, della società. Mario, che cosa ti ha lasciato e secondo te che appuntamento è stato anche per tutti coloro che sono andati, perché il teatro era abbastanza pieno?
0: Io c'ero e mi sono divertito molto, mi sono commosso. Ho fatto stamattina via telefono complimenti a Giacomo Guerrini e Alberto Polverosi. Ieri l'avevo fatti alla mia amica Stefania Saccardi, la Presidente del Consiglio regionale, che avevo intervistato anche prima che iniziasse la manifestazione al Salotto dello Sport. E è stata una bellissima serata, devo dire, nel senso di famiglia, perché quello che trasudava ieri nei giocatori, ancora se Dio vuole tra noi, e nei parenti di coloro che non ci sono più, con picchi di commozione altissima, no? Pensando a Romeo Menti, alla spilla sulla giacca nella tragedia di Superga, e viene riconosciuto da quella spilla proprio dal CT Pozzo. Quindi c'è stato tutto, è stata commozione, allegria, senso appartenenza. Ecco, però se devo dire, usare un sostantivo, userei famiglia, perché quando anche i nipoti e i figli di quello scudetto, per esempio meraviglioso, ci parla sé, hanno detto noi siamo rimasti amici anche tra i figli, lì capisci che c'era un mastice, c'era quel gruppo, si era cementato. E poi dopo tutti gli altri decenni, e quindi tutto molto bello, Giacomo ha condotto benissimo, Alberto Polverosi ha scritto da par suo un paio di monologhi bellissimi e mi sono divertito, sì, sono stato bene, sono 2 ore e un quarto che mi sono volate, e complimenti a tutti, a chi ha pensato l'idea, a chi l'ha messa a terra. E non voglio fare polemica, Ludovico, se me lo consenti, ma una nota di conferma purtroppo di quello che penso da molti anni, sì, della società Viola, mi dispiace. La Fiorentina ha perso un'altra occasione di sera nella sua assenza, che devo dire non ha fatto neanche rumore, perché ormai è consuetudine, e mi dispiace. Niente, tant'è che voglio dire anche gli ultimi 7 anni insomma non sono stati ricordati, anche che c'era poco da ricordare francamente, e però insomma mi dispiace, ecco. Dopodiché rispetto la società Viola come rispetto tutti, ognuno fa quello che vuole, ma io non, secondo me non si perde occasione in questi 7 anni di accorgersi che c'è una distanza che secondo me a questo punto è incolmabile tra questa società e il resto della comunità, e però si va avanti così. Sai cosa, qual è la fortuna? Ludovico, per fortuna c'è il campo, che tra poco inizia il ritiro, tra poco si gioca. Se la Fiorentina dovesse finalmente metterci alle spalle questo anno orribile e altri anni che sono stati sicuramente brutti, poi tutto ha il sopravvento, no? Poi il campo e i risultati hanno il sopravvento, però insomma mi sembra che ci sia qualcuno che tenti insomma di raccontarci che tutto va bene, ma insomma proprio non c'è rapporto, perché ieri sera l'assenza della Fiorentina è clamorosa per certi aspetti, però insomma me lo aspettavo perché ne ho viste tante di queste cose, ma va bene così, dai, tanto la festa di ieri sera non è stata fatta perché doveva essere un'alternativa al centenario. Ci sono più centenari, la Fiorentina fa il suo, diciamo, dal punto di vista ufficiale, e poi ce ne sono tanti altri che ricordano il senso d'appartenenza, e quello di ieri sera devo dire è stato particolarmente bello.
4: Guarda Mario, vedo tra i messaggi che ci arrivano qualcuno che ha da ridire su questo ragionamento. Per esempio vedo Manuel che ci scrive: ma perché fare polemica anche quando non c'è? Bisogna essere veramente contro. Ma Manuel, Mario no, sta dicendo semplicemente
0: non ho fatto polemica,
4: esatto, ha fatto semplicemente cronaca e ha espresso disappunto e dispiacere per l'assenza della società in una serata che era rivolta alla Fiorentina, oltre che ai tifosi.
0: La polemica è dire perché avete buttato via i soldi sul mercato l'anno scorso, perché avete fatto questa annata così brutta. Questa è polemica, la mia non è polemica, anzi non sono neanche dato. Mi dispiace che sia stata persa un'altra occasione, non sto montando una polemica assolutamente. Posso dire che insomma mi dispiace di non vedere la Fiorentina in una situazione,
4: certo,
0: del
4: genere. Sì.
0: Può dire questo oppure no? Sennò ragazzi,
4: sennò non si può dire più niente.
0: Sennò andatevi a risentire le parole che ha riassunto in un monologo bellissimo scritto da, non monologo, insomma, sì, un pezzo scritto da Alberto Polveroso, in cui si racconta questo ideale dialogo tra il Marchese Ridolfi e il proprio domestico, in cui viene fuori tutta la fiorentinità, e ieri sera Cesare Prandelli e tanti altri dal palco hanno detto qualcosa, e mi dispiace questo ascoltatore non ha colto. Ci ha detto: i fiorentini sono sempre polemici, sono sempre critici, ma poi amano la Fiorentina perché è la loro figlia prediletta, e intorno alla Fiorentina si ritrovano, ecco, tutto qui.
4: Tra l'altro Mario, parlavi della serata, e già che siamo in tema, una stoccata alla Fiorentina pubblicamente l'ha data Prandelli ieri dal palco, perché se ci hai fatto caso, quando è intervenuto nel raccontare i suoi anni vissuti alla Fiorentina, ha anche detto Cesare Prandelli: avessero chiamato mai uno di noi quest'anno per sapere in che condizione eravamo in quegli anni lì, e faceva riferimento alle annate più difficili anche a livello economico.
0: A una mi permette Ludovico, una che è il 2006-2007,
4: esatto, quella della penalizzazione che poi vide la Fiorentina fare un campionato storico,
0: 49 punti e poi che diventano 45 dopo la CAF per non aver fatto nulla, va bene, perché la Fiorentina era una vittima sacrificale del sistema con 38 torti arbitrali giustificati, però poi il 2 maggio Diego Della Valle, tra l'imbarazzato e l'incredulo, prova a telefonare, no, al designatore arbitrale per capire se ha fatto qualcosa di male, visto che è massacrato la Fiorentina e lo stanno portando in carrozza in Serie B. Quindi non c'è stato un illecito, però diciamo che la Fiorentina è stata tirata dentro il titacarne. Becca meno 19, prima la prima sentenza pareva fosse in B, invece meno 19, poi trasformata in meno 15. La squadra era in ritiro, se non ricordo male, a Castelrotto, e Prandelli radunò la squadra e disse: ragazzi, io resto, però se c'è qualcuno di voi che vuole andarsene, ne ha il diritto, alza la mano e se ne va, e rimasero tutti. E lì iniziò un'annata che io ho potuto raccontare attraverso il giornale La Toscana, allora era il mio giornale, prima che chiudesse, attraverso le di radio, attraverso le emittenti per cui lavoravo, e l'ho seguita bene. Se tu vai a rivedere, nelle prime 5 partite di quel campionato, se non sbaglio, ci sono 4 sconfitte, e io mi ricordo che dopo una di queste Prandelli venne in sala stampa, io ero in prima fila, mi sembra, a sedere, e guardò me, guardò altri e disse: oh, forza ragazzi, avete delle facce al funerale che non va bene. Cioè, Mario, te che hai fatto? Ma io l'ho fatto qui, ragazzi, sono meno 19 e non si fa che perdere, dico, dice, voi non vi preoccupate, noi faremo un grande campionato. E la Fiorentina poi iniziò, mi sembra, la partita con Livorno, ora se ti riesci, sto andando a memoria, sono passati gli anni, se ti riesci a aprire.
4: E anche perché io pure me la ricordo quella stagione, ma un po' in modo sfocato, no, quindi certo, va ricercato.
0: Una delle sconfitte, una grande partita con l'Inter. E poi da lì la Fiorentina arrivò a fare alla fine, sai sul campo quanti punti fece, caro
4: allora, la stagione 2006-2007 si apre con due sconfitte, Mario. Poi la Fiorentina vince col Parma e riperde con l'Udinese, quindi nelle prime quattro fa tre sconfitte.
0: Alla quinta può darci vince con Livorno?
4: Alla quinta vinse col Catania 3-0.
0: Catania, ecco.
4: Poi perfetto. Vince con l'Empoli, vince con la Regina, vince con
0: partì. Esatto. Quindi ne perde tre nelle prime quattro e ne vince una nelle prime cinque, se non sbaglio. Quindi
4: ne perde tre nelle prime quattro e poi fa quattro vittorie di fila.
0: E poi fa quattro vittorie di fila. Ecco, da lì iniziò un cammino pazzesco. Fu leggermente alleggerita dalla CAF dal meno 19 al meno 15. La Fiorentina fece 73 punti sul campo. Sul campo arrivò terza, per la penalizzazione arrivò quinta e andò in Europa League. Sarebbe stata Champions League senza quella vergogna della penalizzazione. Perché sì, di vergogna si tratta, che la Fiorentina non aveva fatto niente. Quindi dico, allora, mi potete togliere il ritorno? Ho una eco che mi rimbomba. Senti un po' se il regista.
4: Sì, lo faccio presente alla regia. Non so se vogliamo prendere qualche minuto di tempo per sì, perfetto, per concedere a Mario e a Marco Tonelli che è in regia di approntare il collegamento.
0: Facciamo,
4: Mario, dovrebbe essere tutto ok.
0: Sì. Perfetto, no, dicevo, perché quel campionato diventa molto più importante delle finali perse dalla Fiorentina in questi 7 anni e rispetto anche ai campionati fatti con Della Valle? Perché è qualcosa di mostruoso. Cioè, noi giustamente ci siamo meravigliati, la Fiorentina quest'anno alla 15ª da meno 8 si è riuscita a salvarsi, a meno 8 alla salvezza, ma quel campionato lì è stato pazzesco. Pensate alla condizione psicologica della squadra, pensate alle difficoltà, pensate alle prime 6 sconfitte nel primo 4 con meno 19 poi meno 15, fece dall'alto un miracolo quell'anno anche la regina di Mazzarri, sì, no? Sì, con il meno 11 fece un campionato clamoroso
4: in una poi Serie A che era di livello molto più alto di oggi, tra l'altro.
0: Sì, con la Serie A molto più alta e con la Fiorentina che era una imbottita di campioni, e quello vale tantissimo. Allora Cesare Prandelli cosa dice di Serie A? Ma perché a questa società non è mai venuto in mente non di chiamare me, di chiamare uno dei calciatori protagonisti di quell'anno, portarlo nello spogliatoio e raccontargli nel momento più brutto della stagione come ci si poteva salvare, che c'è una squadra di eroi, perché quelli sono eroi, che nel 2006-2007 fece un campionato che non ha cittadinanza dalla cosa straordinaria che è stata messa in campo. E ha ragione, però purtroppo a nessuno è venuto in mente, ma perché è normale, è lo stesso motivo per cui la Fiorentina non c'era ieri sera. Cioè vivono un'altra realtà che io rispetto, però non condivido, posso dirlo questo?
4: Certo, certo, indubbiamente Mario, non è far polemica, è soltanto un punto di vista soggettivo, ma comunque non solo rispettabile, ma è abbastanza Cocorin facile da comprendere, ecco, diciamo.
0: La polemica
4: così
0: è prendere Cocorin e non prendere Berardi quando lo potevi prendere, anche se costava tanto, quella è polemica, sempre costruttiva, perché le nostre critiche sono costruttive, non sono a demolire. Quella di questa non è neanche una polemica, è una presa d'atto che ci sono due mondi che non comunicano.
4: Indubbiamente se ne risente non solo come società, ma anche come ambiente in generale in tutta la Firenze del pallone. Mario, cerchiamo di andare oltre, di spostarci un po' sulla Fiorentina di oggi. Non so se ti sei fatto un'idea sull'interesse per Oulahi del Trabzonspor, a cui accennavo prima del collegamento, e in generale ti chiedo cosa ne pensi del fatto che in questo momento

0: equivoca o lo trasforma in una fiducia assoluta, un ottimismo sfrenato alla Tonino Guerra, no, questo assolutamente no, però fiducia, perché a me piace l'idea che sta perseguendo questo direttore sportivo e il suo team. Il team intendo quelli che lavorano con lui, come nella parte tecnica, quindi Gianni, ora è arrivato Orlandini, poi c'è Zebi, c'è Goretti, insomma, voglio dire, è una bella squadra, mi piace, e mi piace l'idea di andare a seguire giovani. Anche questo Ulai sarebbe del 2006, no? Questo ivoriano, sì. Per cui Vieri è del 2005, cioè mi piace l'idea di andare a prendere degli under 23, e quindi lo trovo molto positivo. Se poi questi giocatori saranno buoni o no, non lo so. Io per Vieri, ve l'ho già detto, ho avuto ottime referenze. Ulai sta facendo molto bene al mondiale, e non è alto solo 1,73, però è un centrocampista box to box che ha resistenza, che ha piede, che ha tempo di inserimento, che ha tiro e che vede il gioco, quindi ha diverse qualità assemblate bene, e non è meraviglio che lo staff di Paratici abbia posto l'attenzione su questo calciatore, che vale tra i 23 e i 25 milioni, una cifra alta. Però ripeto, se questa è la strada, a me piace, spero di non essere troppo ottimista, semmai riportami tu all'ordine, Ludovico.
1: No, no, io comprendo, Mario, e come, anzi, positività penso ce ne voglia in dosi industriali, insomma, per affrontare la prossima stagione, vista la scorsa, quella da cui proveniamo. Sempre proseguendo sul solco dei centrocampisti, Mario, dicevo prima di Torsvet, sappiamo che ha un accordo con la Fiorentina già per un contratto da firmare fino al 2031. Anche secondo te la sensazione, ne parlavamo già negli scorsi Viola Weekend, è che l'affare si chiuda una volta la Norvegia uscita dal mondiale?
0: Ma io so che l'hanno preso, poi chiaro,
1: cioè che virtualmente è fatta,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Io so che l'hanno preso, sono d'accordo, il giocatore non vedo da venire a Firenze, è un pretoriano di grosso, è un buon giocatore secondo me, che probabilmente prelude anche alla partenza di qualche centrocampista della Fiorentina. Però mi hanno spiegato un po' di tempo fa che il mondiale, la migliore tradizione, congela un po' tutte le operazioni. Sì. Il mondiale finisce il 19 luglio, se non sbaglio.
1: Sì, confermo.
0: Secondo me lui è al di là del cammino della Norvegia, domani hanno un stress notevole, no, con il Brasile. Però insomma, al di là di quanto sarà la Norvegia in America, io credo che al ritorno della squadra in patria sarà perfezionato anche il trasferimento di Tosved alla Fiorentina, e salvo clamorosi rovesci, io credo che lui sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.
1: E questo probabilmente è l'indirizzo che prenderà l'affare Torsvet. Mario, per chiudere sul mercato, ti aspetti qualche nome in particolare per quanto riguarda gli esterni d'attacco? Stamani per esempio la Nazione parlava ancora di Noah Lang e di Bakayoko, tanto per citarne due.
0: Bene.
1: La notizia del giorno a livello di dichiarazioni è Volpato, che praticamente si è proposto alla Fiorentina, perché Volpato ieri, dopo essere uscito dal mondo con l'Australia per mano dell'Egitto ai calci di rigore, è stato intervistato da diretta.it e ha detto adesso andrò in vacanze, staccherò un po' da tutto, poi ci penseremo, i miei agenti si occuperanno di queste cose, io mi fido di loro, la Fiorentina è una grande squadra, hanno avuto un anno un po' difficile ma i giocatori ci sono, il Vela Park è una struttura di altissimo livello e conosco anche l'allenatore, tanti motivi per sceglierla, sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso. Insomma, non so come più di così possa un calciatore offrirsi, proporsi a una squadra. Cosa ne pensi di tutto questo?
0: Io penso che i giocatori di primissima fascia non si offrono alla Fiorentina, ma difficilmente si offrono anche alle grandi del campionato italiano, perché vanno su altri palcoscenici. Giocatori buoni di seconda fascia ce ne sono alcuni che sperano di venire a Firenze. Questa è la più bella notizia, perché nonostante l'annata disastrosa che ci siamo messi alle spalle, se c'è ancora qualcuno che vuole venire a Firenze mi fa piacere, perché in questa ragione Paratici, cioè le annate disastrose non cancellano l'appeal di una società storica del calcio italiano, di una grandissima città, di una grandissima tifoseria, quelle non vanno in archivio. Certo, fra essere in Champions e essere a zero come la Fiorentina c'è una gran bella differenza, questo lo sappiamo, però c'è ancora qualcuno che dice preferisco andare a Firenze alla Fiorentina piuttosto a un'altra squadra che ha meno storia e meno blasone, e questa è una carta che secondo me Paratici deve saper giocare molto bene per la Fiorentina.
1: Mario, prima di salutarti, gli ultimi

0: problemi non te li rubo io, ma te li faccio rubare da qualche ascoltatore. Per esempio, Fabiola ci scrive: ma secondo voi, e penso che lo scriva perché ascoltava il discorso che facevamo insieme sulla società e ripartendo dalla serata di ieri, questa società conosce la nostra storia, secondo voi? Non credo gli sia mai importato della storia, forse pensavano di scriverla loro, ci sono riusciti ma fino ad ora è in negativo. Questo è il commento di Fabiola. Non so, Mario, che cosa ne trai da tutto ciò, che cosa aggiungeresti?
1: Ma senti, se speravano di scriverla loro, questo non lo so, sarebbe presuntuoso se lo dicessi e sarebbe anche non corretto. La sensazione sui fatti dopo 7 anni è che la storia non la conoscano e non li sia neanche interessata, per esempio. Quindi non, questo lo trovo un errore perché bisogna assolutamente invece entrare nel tessuto connettivo della città, cioè non basta una campagna pubblicitaria per la nuova maglia per far vedere se dentro la città, non credo che sia mai interessata e questo mi dispiace, ecco, perché lo dico a ragion veduta, che hanno fatto troppi errori da questo, in questi anni, no? E credo anche per questo centenario ne stiano facendo, so di alcuni ancora non hanno ricevuto la lettera.
0: Sì, poi mi risulta che qualcuno abbia ricevuto l'invito con fredda mail, insomma, e niente di più.
1: Sì, sono tanti. Però insomma stanno arrivando, quindi però qualcuno no, è tutta una modalità che ripeto io non condivido, però rispetto, si vede, forse saranno, magari Ludovico te sei molto più giovane di me, magari saranno esempi moderni, dai, oggi si comunicano i messaggini, è calato il contatto umano, c'è un problema però che il calcio è amore e passione. Il calcio non è un divertimento, gli americani per esempio pensano che il calcio sia un divertimento, non è un divertimento, è tutto purché un divertimento, è lacerazione, gioia, felicità, è pianto. I tifosi della Fiorentina, quando la Fiorentina perde, lunedì vanno a lavorare e si vede lontano un miglio che ha perso la Fiorentina dalla loro faccia, stanno male. Quando la Fiorentina vince godono e provano un godimento come raramente lo provano in vita loro, è sofferenza, è gioia, può essere un divertimento questo, no, nel calcio non ci sono maggiorette, anche se proveranno a portarle, e quindi di divertimento non c'è nulla, c'è senso d'appartenenza.
0: Ma guarda, Mario, basta pensare alla diatriba che ne è venuta fuori per Antognoni, non sarebbe mai dovuto emergere una cosa del genere per il giocatore più rappresentativo della sua storia, eppure tutto questo.
1: Ma sono d'accordo, sono partiti con la mail, poi c'è stata una telefonata da parte di un dirigente, secondo me non doveva telefonare qualche un altro, ma insomma, quindi tutto una serie di errori. Poi per carità, Giancarlo ha la propria idea che va rispettata, loro hanno la loro, va altrettanto rispettata, però insomma non ci sono stati proprio degli errori di grammatica secondo me, ma può darsi che a loro non interessi, ripeto, può darsi che il mondo sia cambiato e abbiano ragione loro, io credo di no, perché io mi rifaccio molto al modello anglosassone e in Inghilterra non funziona così.
0: Mario, potremmo andare avanti a profusione, ma ti lascio con una sorta di giochino, perché ci scrive Alessandro: ci ricordate la formazione del 2006? E quindi, Mario, ti chiedo, prima di partire tu su questo, e poi io eventualmente ti correggo con l'aiuto, lo ammetto, del computer che ho qui davanti in redazione.
1: No, tutta non me la ricordo. 2006 che vuol dire? 5-6 o 6-7?
0: Vabbè, immagino si riferisse alla stagione di cui parlavamo prima, quindi 6-7, scommetto.
1: Non lo so, però ti dico, quella bella, bella anche la prima, quella, pensa, se mi dai un minuto in più te lo dico al volo, sì. Quella prima nasce da una sintesi tra la Fiorentina che aveva costruito Galli insieme a Lucchesi nel 2004-2005, Pantaleo Corvino, che è un grandissimo attentatore di calcio, ne conserva circa il 50%, e il 50% viene poi
0: corroborato
1: da Corvino e Prandelli. Ma in porta c'era Frei, poi c'erano centrali, c'era Danelli con il Faluzzi, che poi il Faluzzi fu portato a destra, a sinistra c'era Pasquale, nel mezzo c'era Ambrocchi e Donadel, e poi c'erano due esterni che Prandelli definiva asimmetrici, perché erano esterni adattati e quindi non è calcio esterni, uno andava di più, uno di meno, ed erano Fiore e Jorgensen. Fiore era un meraviglioso trequartista che fu adattato esterno, e Jorgensen era un giocatore di un'intelligenza sovrumana che veniva messo in fascia, ma aveva giocato spesso nel mezzo e aveva caratteristiche
0: che veniva messo un po' ovunque, perché Jorgensen gli abbiamo visto fare praticamente tutti i ruoli a Firenze.
1: Certo, e poi davanti c'era Toni e Pazzini, che veniva messo come seconda punta trequartista, e poi venivano anche alzati altri giocatori che c'erano in rosa in quel ruolo. E poi nel 2006-2007 ci furono sicuramente degli innesti importanti e insomma sono due. Sì, allora, se il tema è quella fiorentina è parente di questa, no. Quella fiorentina, certo, non era parente di questa. Quella fiorentina andava a giocare con le grandi, giocava tu per tu tranquillamente, era anch'essa la grande,
0: insomma. Tra l'altro non so se ti è sfuggito, non l'ho sentito io, ma mi sembra non tu abbia citato Mutu, se non erro.
1: No, ma Mutu però arriva al secondo anno.
0: Sì, infatti io ho davanti le formazioni dell'annata di cui parlavamo prima, 6-7.
1: Sì, arriva Mutu e la Juventus manda via, perché aveva avuto il problema lì con la cocaina e Prandelli, che con Muso aveva un rapporto eccezionale, nel 2006 lo porta a Firenze grazie a Corvino, operazione fantastica. Muso, uno dei giocatori più forti in assoluto abbia visto in vita mia. Poteva fare la prima punta, la seconda punta, il trequartista, giocatore di un carattere bestiale. Pazzesco, sì.
0: Sono d'accordo, Mario. Io ne ho visti molti meno di te con la maglia viola, ma sicuramente anche per me, insieme a Pepito Rossi, forse il fantasista più importante di questa della storia recente.
1: Pepito Rossi, forse tecnicamente anche superiore a Muso.
0: Può darsi, sì.
1: Pepito Rossi era un potenziale fuori classe, poi non è mai diventato, perché la carriera lo ha penalizzato, no? Con quegli infortuni, ma era un fuori classe, Pepito.
0: Mario, io starei a disquisire su questi argomenti fino a stasera, però devo andare avanti con la scaletta, purtroppo.
1: Vedi che non abbiamo fatto polemica?
0: No, anzi, vedo già tifosi che ci mandano su WhatsApp le foto con le formazioni di quegli anni, quindi
1: certo,
0: fai sempre breccia parlando di queste cose. Mario, grazie come
1: grazie,
0: tutti i sabati.
1: Tutti
0: buona
1: voi.
0: Serata.
1: Ciao.
0: Grazie davvero a Mario Semerani, momento a Marcord che dicevo proprio ora nel salutare Mario, fa sempre piacere con chiunque lo si porti avanti. Infatti vedo che vi state scaldando, Fede ci ha mandato uno screen di una formazione con una doppietta di Toni, e non vedo se ci sono altri gol perché è una foto un po' sfocata, però insomma i nomi sono quelli, li abbiamo fatti più o meno tutti con Mario. Era una Fiorentina che non solo era forte, ma c'entrò un'impresa titanica davvero, come ricordava ieri Prandelli, e quella che stavamo anche rimembrando ora con Mario Tenerani, ossia quella che partì dalla penalizzazione clamorosa e c'entrò un campionato che, se non ci fosse stata la penalizzazione, sarebbe stato da Champions League per il piazzamento finale. Vado avanti leggendo alcuni messaggi, anzi poi facciamo sentire anche un contributo visto che parlavamo di queste cose. Fede ci scrive se sappiamo qualcosa riguardante i prezzi degli abbonamenti in curva e se sono uguali all'anno scorso. Su questo, Fede, c'è la nota ufficiale pubblicata dalla Fiorentina ieri che ci viene in soccorso e che ci ricorda che sarà il 10 luglio il giorno in cui verranno comunicati i prezzi, le tempistiche e le fasi di vendita della campagna abbonamenti 26-27, che parte appunto il 13 luglio dalle ore 10. Quindi su queste info non possiamo fare altro che rimandarvi ai comunicati ufficiali della Fiorentina, tutto quello che comunicherà il club appunto sul proprio sito, come nel comunicato che ho appena letto e che deriva da ieri. Va bene, facevamo con Mario riferimento a quella famigerata stagione 2006-2007, è una di quelle che ha visto Cesare Prandelli al timone della Fiorentina, raggiungendo risultati clamorosi, quarti posti, vabbè, l'ottavo di Champions League col Bayern Monaco del 2010, che non volevo citare per non fare del male, però resta il picco come risultati dell'era della valle, la semifinale di Coppa UEFA che poi purtroppo ha visto la Fiorentina uscire ai calci di rigore con i Rangers, insomma ce ne sarebbero tante da ricordare. Proprio Cesare Prandelli ieri ne ha parlato sia durante sia prima l'evento solo per la maglia al Teatro Niccolini che citavamo ieri con Mario Tenerani, è andato in scena ieri sera, l'avete visto tra l'altro su Radio Firenze Viola perché l'abbiamo mandato in onda ieri sera proprio sui nostri canali, soprattutto sul canale 92 del Digitale Terrestre per chi ci ha seguito via visual. Cesare Prandelli l'abbiamo fermato anche prima dell'evento in zona mista con i colleghi presenti anche per le altre testate e ci ha rilasciato queste dichiarazioni.
2: Solo per la maglia, una serata per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti campioni viola, allenatori viola, che hanno deciso di rimanere a Firenze anche dopo.
3: Sì, solo per la maglia, per la squadra, per la città, per tutto, quindi è una festa di tutti, non c'è una festa esclusiva, ma è una festa che non ha proprietà, ha solo sentimento, solo amore, quindi è una cosa meravigliosa.
4: Ecco mister, oggi si festeggia il centenario della Fiorentina che poi verrà festeggiato appunto, sì. Durante la seconda giornata di campionato contro Frosinone. Un tema è stata l'assenza di Antonioni, non so se lei ha avuto modo di scambiarci qualche messaggio magari per provare a convincere a venire.
3: Non dobbiamo convincere nulla, è una festa di tutti, non ha, come dicevo prima, nessuna proprietà, c'è solo amore, c'è solo un amore incondizionato per questa maglia, questa squadra, quindi non lo so, Giancarlo i motivi li conosco, quindi sono motivi abbastanza seri da un punto di vista relazionale, da un punto di vista umano, da un punto di vista del rispetto non solo dalla professione ma della persona. Però lui sarà il festeggiato comunque e io mi auguro che ci sia la possibilità da parte nostra di riconoscere a Giancarlo non un pezzo ma la storia intera di questa squadra.
5: Eccomi. Ma intriga la scelta di Fabio Grosso?
3: Mi intriga perché mi sembra che in questa sua avventura, in questi suoi ultimi anni non si è focalizzato sul sistema di gioco ma ha valorizzato i giocatori sull'individualità e questo mi sembra un aspetto già molto importante, meno rigido dal punto di vista proprio dello sviluppo del gioco, quindi mi auguro di vedere una Fiorentina capace di durante la partita di cambiare anche non soltanto il sistema ma l'interpretazione della gara.
5: Io torno un attimo.
6: Con Paratici e Grosso la Fiorentina potrà tornare a pensare in grande secondo lei con la dovuta cautela e col tempo?
3: No, noi tifosi ormai faccio parte del tifoso di sempre ragionare in grande, in questo momento si pensa di andare in Champions League, si pensa di fare grandi cose, avremo tempo poi di rivedere le nostre posizioni, ma adesso dobbiamo festeggiare, dobbiamo gioire, dobbiamo essere contenti di questa squadra, di questi nuovi personaggi che sono seri, che sono capaci, quindi massima fiducia.
2: Io riporto un attimo sulla festa, cioè su Firenze, sulla Fiorentina. Cosa ha Firenze, cosa ha la Fiorentina in più di altre maglie, di altre città?
3: In più che ti considera non soltanto una persona che fa il lavoro ma ti considera uno proprio attaccato alla maglia, cioè raccontare cosa vuol dire ci vorrebbero veramente un po' più di tempo, però dopo avremo modo magari di raccontarlo.
7: In un momento sarà dedicato anche al ricordo di Mondoni, così può anticipare qualcosa?
3: Mondo, io ho giocato con lui, l'ho avuto come allenatore quando sono venuto a Firenze, la prima telefonata me l'ha fatta lui, guarda io sono tifoso, c'è la tessera eccetera, quindi ci sentivamo dopo le partite quasi sempre e quasi sempre mi doveva rimproverare di qualcosa, però alla fine abbiamo veramente vissuto anni meravigliosi, lui riusciva anche a sdrammatizzare nei momenti più difficili, quindi il ricordo del Mondo è vivo.
0: E questo era Cesare Prandelli a margine dell'evento solo per la maglia di ieri sera. Vedo che arrivano come sempre messaggi nei suoi confronti, per esempio Claudio che ci scrive a vita nel nostro cuore riguardante Prandelli, ci manda sempre l'ascoltatore che ci ha mandato la formazione precedentemente, ce ne ha mandata un'altra della stagione appunto 2005-2006, quella che citava Mario, ovvero quella prima, ha la famigerata stagione a cui faceva riferimento Prandelli, è più o meno la stessa. Vedo Božinov addirittura davanti, che usiamo spesso anche su queste frequenze, che non sentiamo da un po' di tempo. Andremo a riscomodarlo il buon Valery Božinov a stretto giro di posta. Ci è arrivato anche una nota audio, tra le altre ci sarebbero anche altri messaggi, ma c'è ancora una lunga ora, c'è ancora tanto altro da fare, quindi per il momento andiamo con un'altra nota audio.
8: Buonasera, ci dimentichiamo che Real Madrid insieme all'Arde ci ha rubato una Champions con un rigore 2 metri fuori aria. Lì quell'arbitro lì che aveva nella testa bisognerebbe saperlo, però fischiò un rigore e ci tolse la Champions.
0: Sì, qui andiamo molto a ritroso con gli anni, perché si parla della Coppa dei Campioni 56-57, però sì, rimane una delle ingiustizie subite dalla Fiorentina nella sua storia secolare, appunto perché il 29 agosto con Fiorentina Frosinone la Fiorentina celebra veramente i suoi 100 anni di storia. Me ne verrebbero in mente anche tante altre, stando a tempi recenti e a cose molto meno pesanti come una finale di Coppa Campioni, che è quella a cui alludeva Daniel nell'audio che abbiamo appena ascoltato. Se io penso alla storia recente della Fiorentina, mi viene in mente soprattutto il primo anno di Montella, visto che prima, parlando di Yoma e delle maglie che tornano proprio dall'omonimo brand, il primo anno di Montella la Fiorentina avrebbe meritato il terzo posto in campionato, ma il Milan arrivò davanti alla formazione dell'aeroplanino anche grazie a diversi calci di rigore che vennero fischiati ai rossoneri in quel finale di stagione. Infatti nacque lì il detto, diciamo, nazional popolare per quanto riguarda i tifosi viola: rigore per il Milan. Mi ricordo un errore di Calvarese a Firenze in un Fiorentina-Napoli, con Quadrado che sterza su Inler in area sotto la curva Fiesole, lo salta con un doppio passo, Inler lo stende vistosamente, non solo non viene fischiato il rigore ma addirittura viene espulso Quadrado per simulazione. Quella mi rimarrà per sempre nella testa e negli occhi. Vabbè, potrei appunto andare avanti ancora in lungo e in largo, non lo faccio perché lo farò tra pochi minuti con la seconda ora del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio. Dovremmo darvi anche le formazioni quando arriveranno di Canada-Marocco, che apre gli ottavi del mondiale alle ore 19. Parleremo nell'ultima parte di trasmissione proprio della Coppa del Mondo, perché si entra nel clou della competizione. Questo e molto altro ancora con Ludovico Mauro, che vi aspetta fra pochi minuti per la seconda ora del Viola Weekend.
9: Radio Firenze Viola
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla Fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
12: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: In quegli anni lì, quelli, l'episodio più clamoroso fu il gol di Bayern e il fuorigioco di Domestica. Non so se vuoi ricordare.
0: Certo che sì, caro Massimo, che è l'ascoltatore che ci ha mandato questa nota vocale. L'ho citato prima indirettamente parlando dell'ottavo di finale del 2010 contro il Bayern Monaco, dove ho detto appunto non lo volevo citare, però sì, sicuramente quello è l'episodio più disastroso avvenuto ai danni della Fiorentina, con Ovrebo che convalidò il gol di Miro Klose palesemente appunto in fuorigioco all'Allianz Arena, e non serviva assolutamente il VAR per vedere un fuorigioco vistoso come quello del bomber, dell'ex bomber tedesco, che fino a pochi giorni fa era anche il miglior marcatore all time nella storia del mondiale, superato da Leo Messi e poi anche da Kylian Mbappé, sempre in questa Coppa del Mondo. Come vi dicevo, la parte finale di questo Viola Weekend la incentreremo sul mondiale. Buon pomeriggio un'altra volta e ben trovati in diretta un'altra volta da parte di Ludovico Mauro. Sono le 17.05, riprendiamo il filone del Viola Weekend, della trasmissione di questo sabato 4 luglio, che tra l'altro vede in questo momento in corso di svolgimento anche le qualifiche del Gran Premio di Silverstone. Siamo nel pieno del Q1 con Charles Leclerc in questo momento davanti a tutti gli altri. Appunto, come vi dicevo in apertura di trasmissione, è uno sport che non riguarda il nostro palinsesto, però ci fa piacere nel weekend a maggior ragione dare spazio anche alle altre discipline, anche perché veniamo da giorni in cui c'è stato il premio Fair Play Menarini, che ho seguito anch'io come tutti gli anni da inviato, che ha dato un'altra volta la presenza a Firenze di un po' la crema della crema dello sport internazionale. Per il calcio basti pensare al fatto che presenziava Emilio Butragueño, dirigente da tanti anni del Real Madrid, uno degli attaccanti più forti della storia delle merengues e del calcio spagnolo in generale, decimo miglior marcatore di sempre proprio dei Blancos. Tra gli altri c'era anche Andrea Zorzi, leggenda della pallavolo, c'era Mondo Duplantis, mostro sacro dell'atletica dei giorni nostri, detiene 15 record del mondo nel salto con l'asta. Potrei andare avanti ancora, ce n'erano anche tanti altri, Diego Milito restando al mondo del pallone, Achille Polonara per quanto riguarda il basket, insomma potrei citarne tanti altri ancora, ma insomma non basta così. Max ci cita quella partita lì, che sì, per rispondergli, certo me la ricordo molto bene anche io. Si fa fatica a non ricordarsi un furto, perché di questo si parla, non è offensivo nei confronti del Bayern o della UEFA, ma la Fiorentina subì un torto arbitrale veramente pazzesco, e ciò nonostante batté al ritorno per 3-2 il Bayern a Firenze con la doppietta di Jovetic, il gol di Vargas e poi quel gol fantastico di Arjen Robben praticamente da casa sua, che non lasciò scampo a Seba Frey e che poi portò il Bayern ad arrivare fino alla finale di Champions, persa per mano dell'Inter quell'anno a Madrid, con gol appunto dello stesso Diego Milito che ho citato poc'anzi, doppietta in quella finale dove il principe di Ventorre nella notte di Madrid, citando Massimo Marianella che commentò quella finale e mandandogli anche un saluto, ciao Massimo se ci stai ascoltando, mi fa piacere come sempre salutare chi conosco anche dalla diretta. Va bene, andiamo avanti, tra poco approntiamo il secondo collegamento di questa trasmissione, nel frattempo ripartiamo ancora dalla serata di ieri dell'evento Solo per la Maglia, che è andato in scena al Teatro Niccolini di Firenze. Abbiamo ascoltato poc'anzi le parole di Cesare Prandelli, ci ascoltiamo ora quelle di Alberto Malusci e Lorenzo Amoruso, che insieme hanno un po' ripercorso la loro Fiorentina e la Fiorentina attuale.
15: Lorenzo Amoruso, Alberto Malusci, siamo qui per festeggiare 100 anni di storia della Fiorentina, ma soprattutto la fedeltà di tanti campioni che come voi hanno deciso di rimanere a Firenze.
16: Vabbè, Per me è già un po' più complicato, perché ovviamente Alberto, insomma, è fiorentino, esatto. Io sono di adozione, però ho avuto la fortuna di conoscere questa città già dall'età di 14 anni, perché venivo con le nazionali, quindi me la son goduta in gran parte, diciamo, non da turista, ma quasi. Poi ho avuto la fortuna inevitabilmente di arrivare qua a giocare con Alberto e con tanti altri amici, perché prima di essere calciatori, secondo me, quel gruppo era un gruppo di compagni, di amici, perché eravamo forti anche fuori dal campo, a volte anche forse più fuori dal campo, scherzo. E quindi è stata una cosa magnifica. Io solo 2 anni, però effettivamente ho legato il mio nome, ovviamente, con 2 trofei importanti, quindi, che dire, la soddisfazione di questi 100 anni è eccezionale, perché poi, sai, la Fiorentina non è purtroppo una squadra che può, una società che ha attraversato sempre bei momenti, anzi dei momenti abbastanza bui ce ne sono stati, e quindi aver fatto parte di un momento in cui siamo riusciti a regalare dei sorrisi eccezionali a tutta la città, a tutti i tifosi della Viola, insomma, credo che sia eccezionale. Poi ovviamente vivo a Firenze, mi sono sposato anche a Firenze, questo che vuol dire? Che amo questa città, amo questa squadra, amo questa società.
15: Alberto, per te è diverso.
17: Ha detto tutto.
16: No, non è vero.
17: Al di là di tutto, lui è venuto qua a Firenze, io invece già ci stavo.
16: Compito più difficile.
17: Difficile, però è chiaro che sono orgoglioso di questo traguardo, perché facciamo parte della storia, di 100 anni della storia della Fiorentina, e mi sento un privilegiato. Un privilegiato in tutti i sensi, perché aver calcato i campi di Serie A, aver indossato una maglia gloriosa come la Fiorentina, oggi festeggiare il centenario per me è un motivo di grande orgoglio. Quindi grazie alla Fiorentina, grazie ai miei compagni, grazie per quello che abbiamo fatto, e grazie a voi, perché insomma ci avete sempre sostenuto in tutto e per tutto. Quindi che devo dire di più? Sono molto
16: grazie anche al tempo, perché fondamentalmente, se pensi che c'è gente che non può essere qua purtroppo perché la vita è così, noi ci riteniamo veramente molto fortunati, perché tra 100 anni di sicuro non ci saremo, quindi vedremo se effettivamente altri al posto nostro potranno effettivamente celebrare dei trofei, perché non è sempre facile. Quindi diciamo che abbiamo avuto anche un po' una botta di culo, dai, diciamolo pure.
15: Ecco, una battuta sulla Fiorentina che dovrebbe nascere questa stagione. Voi due siete stati due giocatori di carisma, di grande carattere. Vi aspettate una Fiorentina con più carattere per la prossima stagione?
16: Mi aspetto un po' di tutto, sinceramente, perché non è che sia molto facile fare quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Perché credo sia stato veramente complicato per tutti giocare malissimo, regalare gol, fare le brutte figure che state fate, quindi ci vuole un grandissimo impegno a fare quello che è stato fatto lo scorso anno, compresa la società, allenatore, compagnia vari. Quindi ti dico, mi aspetto tanto. Il tanto però non vuol dire, a differenza di tanti, purtroppo tanti tifosi che si aspettano una Fiorentina che vada a lottare per la Champions League, no, mi aspetto però che si inizi a essere squadra, mi spiego, vorrei vedere una squadra che ha un'idea.
15: Ho parlato di gruppo prima.
16: Ho voglia di vedere una squadra che abbia un'idea, che la porti avanti anche attraverso le difficoltà, che abbia un concetto di voler migliorarsi giorno per giorno. Solo se ci sarà questo, è chiaro che magari a distanza di 1, 2, 3 anni si potranno raccogliere dei frutti importanti, però per come sta andando adesso la situazione mercato, la situazione evoluzione, io sono molto tranquillo, non sono felice. Ma perché? Felicità credo che la si possa raggiungere solo alcune volte nella vita, nei picchi soprattutto, appunto parlando di Fiorentina, non tantissime volte. Auguriamoci che questo possa essere un buon inizio per poi eventualmente, perché no, festeggiare quando si potrà.
0: Torniamo quindi in diretta e andiamo avanti con la nostra trasmissione, ci affacciamo al mercato e torniamo un pochino più sull'attualità, facendoci dare una mano da chi la Serie A l'ha fatta e come l'ha fatta da portiere, con le maglie della Regina, del Milan, all'estero anche col Manchester United, oggi direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che è in linea con Radio Firenze Viola. Massimo, buon pomeriggio, ben trovato.
18: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: e grazie per essere in nostra compagnia. Massimo, innanzitutto, da grande ex portiere quale sei stato, ti porto sul tema De Gea, che per noi è centrale. Insomma, non è molto chiaro come la Fiorentina stia agendo nei confronti di De Gea, perché sembrava sul mercato, ultimamente un po' meno, si sono affacciati su di lui diversi club. Secondo te, parto da questa considerazione, per l'annata che ha fatto l'anno scorso, che effettivamente ha vissuto di qualche defiance rispetto all'anno prima, la Fiorentina può permettersi di cambiare addirittura portiere o di mettere in discussione De Gea?
18: Ma guarda, mettere in discussione De Gea da ex portiere, da addetto ai lavori, credo che sia, per quanto la vedo, come la vedo io, un errore, perché De Gea in questi due anni di Firenze complessivamente ha fatto due anni importanti. L'anno scorso è vero che non si è ripetuto come primo anno, ma diciamo sempre se stesso, ma è anche vero che nei momenti importanti lui c'è sempre stato. Insomma, al netto degli errori, De Gea è stato uno dei più positivi l'anno scorso alla Fiorentina, e mi ricordo partite quando erano con Manoli che in difficoltà, che si pensava anche che potesse retrocedere, De Gea ha reagito bene, ha trascinato con delle buone prestazioni anche la squadra, attenzione, però De Gea comunque un portiere affidabilissimo, se l'hanno cercato in tante perché evidentemente la vedono come me un portiere forte. Poi le strategie societarie sono sempre più complesse, noi non le sappiamo, ognuno ha il modo di muoversi in base a quello che può e deve fare, però parlando del singolo, io credo che De Gea per me non può essere messo in discussione.
0: Quindi non avresti dubbi sul confermarlo un altro anno da titolare e anche da capitano per una squadra che vuole rilanciarsi?
18: Ma guarda, senza presunzione, mi meraviglio se qualcuno mettesse in dubbio De Gea a Firenze, con tutto rispetto, Firenze è una grande piazza. Ecco, quindi cioè, De Gea è seguito da molte squadre importanti d'Europa, si è parlato, poi sarà state anche voci, squadre come la Juventus, evidente che è un portiere importante. Io fossi a Fiorentina molto stretto, poi magari se hanno qualcosa magari che noi non sappiamo di meglio, oppure il Martinelli che si parlava tanti anni, la voglia di poterlo lanciare, ecco, quello potrebbe essere una cosa che a me stuzzicherebbe un po', lanciare un portiere come Martinelli che ha fatto bene alla Sampdoria. Altrimenti io non vedo portieri per Firenze più bravi e pronti di De Gea. Poi ripeto, magari c'è e mi smentiranno.
0: Ecco, prima di spostarmi su Martinelli, perché l'hai già citato e ti avrei portato sul classe 2006 per analizzare anche la sua situazione, ti avrei fatto spendere due parole, caro Massimo, su Orlando Gil, il portiere del Paraguay a questo mondiale, che ha eliminato in modo fragoroso la Germania nei sedicesimi della Coppa del Mondo attuale. Dall'Argentina accostavano la Fiorentina insieme al Torino e alla Lazio sul portiere del San Lorenzo, ovvero su Orlando Gil. L'hai visto? Ce l'hai presente? L'hai seguito al mondiale in generale nella sua carriera? Ti
18: guarda,
0: sembra un portiere da Italia?
18: Io non lo conoscevo, non lo conoscevo, chiaramente al mondiale sta facendo bene, però io diffido molto da queste competizioni importanti, perché sono cose che vanno fuori dal discorso. Cioè, un portiere deve avere tutto l'anno, tutti gli anni in campionato, quello che fa, il rendimento. È chiaro che i mondiali delle partite dove tu puoi fare benissimo male, ma sono partite singole. Se guardiamo quello che ha visto al mondiale, diciamo un ottimo portiere, però è sempre un portiere, secondo me, per come la vedo io, poco adattabile al calcio italiano. Poi viene in Italia, fa benissimo, chiaro che sicuramente purtroppo, anche se faccio portiere, potrò sbagliare anch'io. Io se ho De Gea e Martinelli, io mi tengo questi due, però ripeto, questa è solo soggettiva la mia opinione.
0: Ecco, e allora proprio su Martinelli ti chiedo, ha fatto mezzo anno la scorsa stagione in prestito alla Sampdoria, anche abbastanza bene, dove ha maturato un mezzo campionato di Serie B sulle spalle. Cosa faresti con lui ora? Perché lo sta cercando l'Avellino e ancora più fortemente la Samp, che lo riporterebbe a casa volentieri. Fossi nella Fiorentina o Paratici stesso, tu lo rimanderesti a giocare un'altra volta o lo terresti in casa? Guarda, perché lui l'ha già vissuta due annate a Firenze, ma non ha giocato praticamente mai.
18: Ma ci dico il mio parere, magari mi chiama Paratici e mi sgrida, no? Scherzo. Sì. Io ho la forza, se De Gea volessi darlo via, di puntare su su di lui, sul ragazzo, mettendo un po' di esperto dietro, che comunque è rischioso, perché è vero, ha fatto mezzo campionato alla Sampdoria, che non è facile, perché Sampdoria è una piazza importante, giochi davanti a 30.000 spettatori, nel 2006 si è dimostrato molto, molto affidabile, e come si dice in gergo ha avuto gli attributi, però è anche vero che ha fatto 6 mesi. Io, se potessi tenere De Gea, e manderei un altro anno a fare ossa, a maturare partite, cioè a mettere partite sul motore, a mettere partite per esperienza, gli farei fare un'altra annata, e forse se fa l'annata come ha fatto quest'anno, dopo un anno e mezzo lo porterei a casa da protagonista. Riportarlo a casa per fargli fare il secondo, secondo me sarebbe sbagliato, è meglio lasciarlo un altro anno in giro, a meno che, ripeto, ma in Italia, non a Firenze, in Italia non siamo mai stati coraggiosi ultimi anni con i giovani, troviamoci con i portieri, trovi un coraggioso e dice: questo è il mio portiere titolare, lo sosteniamo, gli mettiamo un esperto dietro, chiaramente con i rischi che un portiere giovane, se si becca delle giornate negative, può essere un problema. Però se vogliamo far crescere il sistema, dobbiamo cominciare a far giocare i giovani, no? Avere il coraggio di aiutarli a crescere anche negli errori, però sapete com'è l'Italia, no?
0: Lo sappiamo molto bene, è uno dei motivi per cui guardiamo anche questo mondiale dal divano, purtroppo.
18: Esattamente.
0: Massimo, riguardo a Martinelli, pensi la situazione più logica sia, visto anche il ragionamento che hai fatto, lasciarlo a Genova sponda Samp perché è già integrato nell'ambiente, c'è già stato e quindi è già inserito, o sarebbe il caso di fargli fare una Serie A da titolare, ammesso e non concesso che la trovi, perché non è facile trovare una porta di Serie A sguarnita oggigiorno?
18: Ma se ci fosse anche una provinciale, come si dice in gergo, in Serie A, potrebbe essere già un passaggio, uno step importante, perché comunque Genova è una piazza fenomenale, una piazza che a livello mentale credo che sia tra le migliori per far crescere un portiere, a prescindere che sia B, però è sempre un ottimo campionato, ma è sempre Serie B. Se si trovasse una squadra di Serie A, come si dice in gergo, provinciale, dove potessero puntare sul ragazzo, cioè fare un campionato di Serie A importante, poi è diverso, che è un po' meglio se torni dopo un anno e mezzo di Serie B fatta bene, per l'amore del cielo. Però dico che la B come la Sampdoria è una B che equivale quasi a una provinciale di Serie A a livello prestazione, perché comunque
0: la piazza comunque è da Serie A, certo la Samp non c'entra nulla con la B.
18: Se sbagli 2-3 partite sei nell'occhio del ciclone, magari per un'altra squadra di Serie B media ti aspettano, non c'è problema. Diciamo che le pressioni sono diverse, e con le pressioni il portiere cresce, perché il portiere rispetto agli altri ruoli è fondamentale che possa emergere nelle piazze dove le pressioni sono importanti, no? Giochi dietro con una curva importante, giochi una piazza importante, il portiere nutre negare quando sbagli colpa tua, e saper reagire dopo una cosa del genere, una piazza importante, ecco, tu puoi vedere lo step mentale del portiere, che è vero che deve essere bravo, ma ripeto, per me l'aspetto mentale per un portiere è quasi pari al discorso tecnico.
0: Il tutto, Massimo, riguardante Martinelli con vista sulla prossima stagione, cioè nel senso, il tuo ragionamento sarebbe: lo faccio crescere ancora una stagione per poi fargli fare il titolare alle spalle, al posto di De Gea, che tra l'altro fa 36 anni quest'anno, quindi non è proprio più un giocatore di primo pelo, no? Tu vedi Martinelli nel futuro della Fiorentina fra i pali?
18: Ma io se ho Martinelli in mano, dopo quello che mi ha fatto vedere a Firenze, ma soprattutto a Genova, è chiaro che ma paratici, questo lo farà sicuramente, bravo come, è chiaro che un portiere di prospettiva che io devo lavorare per portarmelo in una situazione importante a Firenze. Ecco, diciamo che il percorso di oggi di Martinelli, che è già partito, dovrebbe fare un'altra annata fatta bene in una piazza come Sampdoria straordinaria o una Serie provinciale, per fare 2 anni portarmela a casa. Là si può valutare il discorso, sai, 36 anni, questo anno De Gea avrebbe 37, anche se può essere ancora importante, io vado su Martinelli e mi prendo un De Gea, non De Gea, magari dietro al ragazzo, per tutelarmi. Ma il percorso di Martinelli, che sta prendendo un ottimo percorso, sarebbe da fare una stannata fatta bene. Chiaro che il ragazzo si deve giocare dal prossimo anno, è fondamentale, se fa bene come quest'anno, che potrebbe poi rientrare dalla porta principale.
0: Massimo, prima di salutarti ti chiedo un'ultima cosa che fuoriesce dai temi di casa fiorentina, ma mi fa comodo per introdurre l'argomento successivo. Al mondiale, visto che c'è stata stanotte l'uscita in grandissimo stile di Capoverde per mano dell'Argentina, è venuta fuori la figura di Vosigna, quarantenne, titolare, capitano, portiere di Capoverde. Non so se ti fa piacere spendere due parole sulla sua storia, perché davvero Capoverde arriva al mondiale, debutta capitanato da questo signore che comunque sforna una prestazione eccezionale con la Spagna, e anche ieri con stanotte con l'Argentina non è stato da meno.
18: Ma sì, queste sono delle realtà bellissime, no? E tutti noi disconoscevamo, non conoscevamo questo potere, almeno io personalmente, come credo la maggior parte.
0: È come penso tutti.
18: E trovare un quarantenne, una nazione molto simpatica, ma che ha fatto una grandissima figura, sai quelle fine che escono ogni qualche volta, può succedere ai mondiali. Io mi ricordo che poi divenne anche un buon portiere, c'era un colo, quello del Camerun, no? Gli anni 80.
0: Certo.
18: Che all'inizio non conosciamo nessuno, sembra che avesse comunque anche lui solo 40 anni, ma quasi, no? Tra queste figure che ogni tanto escono fanno molto piacere. È chiaro che per quanto riguarda si può spendere grandissime parole su questo portiere che ha fatto veramente benissimo, ma parliamo di un quarantenne che probabilmente alla fine carriera si porterà dietro questo grande mondiale, dove comunque ha stupito tutti, anche Messi ha fatto i complimenti, perché effettivamente è stato qualcosa di grandioso in queste partite. Ma resteranno in se stesso, nel senso che si porterà dietro questo mondiale, però parliamo di un portiere che comunque alla fine, no?
0: Sì, no, è encomiabile come ragionamento, perché la storia di Vosigna è veramente affascinante, ma in generale tutta quella di Capoverde. Massimo, grazie davvero del collegamento, a presto e buona serata. Grazie a Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese, spesso ci tiene compagnia con le sue opinioni, ci ha dato un punto di vista che penso condivideranno in tanti su Tommaso Martinelli, perché con De Gea stabilmente, se così sarà, perché non c'è certezza nemmeno su questo, ma io immagino che sia così, e quindi con De Gea che difenda i pali della Fiorentina anche per la prossima stagione, Martinelli dovrebbe andare un altro anno via. Tutto Sport stamani di affare quasi chiuso con la Sampdoria per la sua permanenza a Genova, sponda blu cerchiata anche per la Serie B dell'anno prossimo, e per vederlo poi tra un anno probabilmente pronto per fare il titolare della Fiorentina, ammesso e non concesso che De Gea abdichi già tra 12 mesi, perché è vero che De Gea fa 36 anni ora a novembre, ma è anche vero che le carriere di oggi si sono allungate di molto. Basti vedere, ora sono extraterrestri, però Cristiano Ronaldo è al mondiale nonostante i 41 anni, Messi 39, Neuer stesso quarantenne, con una fine purtroppo sciagurata, perché la Germania in tutti i modi pensava di salutarla rassegna ridata, fuorché così immagino io. Però appunto le carriere degli sportivi si sono dilatate in questa epoca, a maggior ragione sul calcio per i portieri, che sono anche giocatori non di movimento, quindi non è nemmeno detto che tra un anno De Gea sia già ai saluti, sia per quanto riguarda Firenze, sia per quanto riguarda la sua vita sportiva professionale. Detto questo, abbiamo anche introdotto il tema che è quello del mondiale, con cui più o meno andremo avanti da qui alla fine della trasmissione. Andiamo in pausa prima dell'ultimo scorcio del Viola Weekend, che vi aspetta fra pochi minuti.
19: Radio Firenze Viola.
20: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
0: 17.31, torniamo in diretta su Radio Firenze Viola, l'ultima parte del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio 2026. Sta per cominciare il Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, che si correrà domani dopo la vittoria di Kimi Antonelli nella gara sprint del primo pomeriggio. Per quanto riguarda il tennis, non sono ancora in campo né Lorenzo Sonego né Grigor Dimitrov, e al quarto set Flavio Cobolli, che ha perso il terzo parziale al tiebreak 7-6, ma sta conducendo per 4-2 il quarto, quindi la speranza del nativo, tra l'altro, di Firenze è di vincere il quarto parziale, allungare al quinto set e spuntarla per poi andare agli ottavi di finale dei Championships. Noi però ci catapultiamo sulla Coppa del Mondo. Ve l'avevamo detto che l'ultima parte della trasmissione sarebbe stata improntata sul mondiale che si sta svolgendo in America, e lo facciamo con un collega, ma anche un amico personalmente, di Cronaca di Spogliatoio, che è Stefano Ferré, che è in linea con noi. Ciao Ste, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi chiamato, un piacere essere qui.
0: Grazie Stefano per essere in nostra compagnia. Ci sarebbero tanti temi, Stefano, no, per parlare del mondiale. Siamo reduci da una notte folle per quanto riguarda Argentina-Capoverde, che ci ha regalato una partita sensazionale dalle mille emozioni, la favola di Capoverde che si chiude in maniera bellissima con le lacrime dei capoverdiani, che testimoniano quanto sia stata veramente una spedizione stellare quella di Capoverde per l'esperienza che è maturata, e poi con la Colombia che ha chiuso il quadro dei sedicesimi strappando il pass degli ottavi. Non lo so Stefano, io partirei dall'Argentina, un'Argentina un po' lenta, un po' contratta, che ci ha messo un po' più del dovuto a piegare Capoverde. Di contro gli africani hanno giocato una partita memorabile, encomiabile.
1: Ma l'aggettivo giusto è memorabile, perché contro ogni pronostico e possibilità sono andati oltre le attese, proprio anche per la prestazione, che non è stata solo una prestazione di attenzione difensiva, ma di cura di ogni singolo dettaglio. Quando il cuore ti porta oltre i tuoi limiti, ti porta a superarli, loro hanno fatto una gara sì di attenzione ma anche di intensità. Al 120esimo ancora correvano, sprintavano distanze ad alta intensità, ci hanno messo anche qualità. Il secondo gol di Capoverde forse è uno dei più belli dei mondiali. Dall'altra parte l'Argentina è partita male fin dall'inizio, mai sopra ritmo, quasi come se desse per scontato che la partita la portava a casa, e poi è subentrata anche quella paura, perché quando dai per scontato una cosa e ti accorgi che in realtà non è così, allora subentra la paura, che poi rischia di diventare panico, e per un attimo sono stati proprio momenti di panico per l'Argentina, che comunque un esame calcistico di coscienza se lo deve fare, perché 30 minuti in più ieri, che giocando così frequentemente, siamo solo agli ottavi che si devono ancora giocare, quindi abbiamo appena finito i sedicesimi, potrebbero anche pesare.
0: Restando sull'Argentina, Stefano, viene in mente una squadra, quella campione del mondo in carica, che è essenzialmente, se non la stessa quasi, di quella che ha vinto in Qatar 4 anni fa. 17 su 26 dei convocati di Scaloni sono campioni del mondo in carica. È una nazionale, un gruppo che ha vinto tutto, perché in questi anni ha vinto due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Cioè è una nazionale che avrebbe anche il diritto di sentirsi a pancia piena, eppure anche a fatica è ancora competitiva, perché ok, stanotte, come dicevi anche tu, ci ha messo più del dovuto per piegare Capoverde, però tra un Messi in condizioni formidabili, una nazionale che ancora dimostra di aver fame, appunto, e un tabellone che, dobbiamo dircelo, è anche abbastanza favorevole, perché il cammino dell'Argentina non è impervio come quello di altre nazionali. Insomma, è una possibilità che la selezione arrivi in fondo anche quest'anno.
1: Sì, no, è più che una possibilità, anche perché appunto ha superato anche quell'ostacolo che si è presentato e che non doveva esserlo. Sai, la pancia piena fino a un certo punto, perché poi quando è l'ultimo tango del campione, che con Maradona praticamente è l'essenza del calcio argentino e probabilmente mondiale, allora le motivazioni vengono da sole, la voglia di ripetersi, di vincere due mondiali consecutivi, poi la prende il sopravvento. Allora sul percorso sono d'accordo, rispetto ad altre è sulla carta più agevole, però è un mondiale che ci ha abituato soprattutto nelle gare di eliminazione diretta a non poter dare nulla per scontato. Solo Francia e Spagna danno l'idea di essere davvero superiori, sia per stato di forma che per individualità che per proprio gioco espresso a tutte le altre, però Francia e Spagna sono dall'altra parte e quindi l'Argentina probabilmente troverà, se riuscirà a completare il suo percorso del lato destro, una di queste due in finale. Tutto lascia presagire che l'Argentina, anche per le sue, al di là della partita di ieri, capacità in non possesso, quindi questa difesa corale, questi nove giocatori che difendono e che quasi giocano al servizio del 10, che è Messi, che poi sprigiona tutta quella che è la sua classe, la sua fantasia, il suo estro, il suo talento con la palla. Ecco, questa è un'Argentina che a mio parere a grande determinazione, questo di solito è un ingrediente che ti porta molto avanti, però ripeto, è un mondiale dove veramente tutto può accadere, un mondiale che non ti fa dormire, non ci ha fatto dormire l'Argentina, non ci ha fatto dormire Portogallo, Croazia la notte prima, e quindi le sorprese sembrano essere dietro l'angolo. Detto questo, se io dovessi sbilanciarmi, vedo l'Argentina come una delle due finaliste, in particolare contro la Spagna. Ecco, vedo una finale a tinte spagnoleggianti, quindi almeno per idioma, ecco, per lingua.
0: Ma che tra l'altro sarebbe non il remake, perché non c'è stata, ma la finalissima che doveva giocarsi quest'anno in Qatar tra i campioni d'Europa e i campioni del Sud America in carica, che poi non si è giocata per i conflitti bellici purtroppo in corso di svolgimento in quelle zone della terra. Stefano, parlando del mondiale, mi riallaccio un po' alla parte finale del tuo discorso, ossia è un mondiale che non ci fa dormire. Ho visto che su Cronache ne avete parlato spesso del format, no? Questo è il primo mondiale a 48 squadre. Scambiamo un po' le opinioni anche in diretta, anche con gli ascoltatori che ci seguono. Io resto dell'idea che la formula ideale fosse quella vecchia, il mondiale a 32, perché prima 24 erano troppo poche, 48 sono troppe. Però, questa è la mia opinione, questo mondiale si sta rivelando più livellato e più di discreto livello di quanto previsto, perché il calcio di oggi è globale, si gioca ovunque, i tecnici sono ovunque, i giocatori sono ovunque, le nazionali sono tutte preparate, basti vedere appunto Capoverde che ieri ha fatto una partita contro i campioni del mondo senza mai buttare via il pallone, e abbiamo visto tante gare tirate fino all'ultimo. Non so che cosa ne pensi tu del format e di questo mondiale in particolare.
1: Allora, diciamo che il mondiale che tutti desideriamo è una competizione che ti permette di conoscere tutte le realtà calcistiche del mondo, quindi a me affascina l'idea che ci siano più squadre, che possiamo conoscere più storie, più giocatori, più culture, e di questi tempi è sicuramente comunque un'apertura mentale che il calcio ti permette, che ti guida a fare. L'unica cosa che a me non convince è la perdita di competitività iniziale, ovvero prima di vedere gare che davvero valgono tanto deve passare troppo tempo, perché con tutti questi gironi e tutte queste partite è quasi scontato che tu passi il turno, con il fatto che passano anche le migliori terze. Quindi a me l'idea che ci siano più squadre in realtà piace molto, però mi piacerebbe allo stesso tempo che si alzasse fin da subito il livello della competizione, per esempio permettendo a chi si qualifica prima nel girone di accedere direttamente agli ottavi, un po' come per le prime otto della Champions, oppure facendo dei gironi a tre squadre e quindi con chi si qualificano magari le prime e le migliori seconde, di modo che ogni partita fin da subito sia una partita dall'alto livello di competitività, perché altrimenti il rischio è che debba carburare e ci voglia un bel po', sia un mondiale diesel, ecco. Però in ogni caso io voglio anche essere costruttivo, io mi sto veramente divertendo, cioè è un mondiale che appunto non ci fa dormire ma ci tiene anche pimpanti allo stesso tempo, cioè è una stanchezza fisica ma è anche una freschezza mentale, una voglia quasi di vedere partite tutti i giorni con storie e anche con un livello di competitività che ora è entrato nel vivo ed è entrato proprio tanto nel vivo, quindi devo dire la verità, mi aspettavo di peggio.
0: Sono d'accordo su quest'ultima affermazione e soprattutto su quanto dicevi, ossia che entriamo appunto nella fase calda principale del mondiale, anche perché oggi si aprono gli ottavi, abbiamo il quadro degli ottavi e qui volevo una riflessione generale, Stefano. Secondo te gli accoppiamenti che cosa ci dicono? Ossia ti sei già speso sull'ipotetica finale che secondo te verrà fuori, ovvero Spagna-Argentina. Oggi ad aprire gli ottavi sono Canada-Marocco e Paraguay-Francia, che sono le prime partite del tabellone. Poi ci sarà il remake di un'edizione di qualche anno fa, Belgio-Stati Uniti per esempio, la super sfida Portogallo-Spagna e dall'altra parte la ipotetica Brasile-Inghilterra ai quarti di finale, oltre alla parte dell'Argentina. Se si dovesse analizzare il tutto, secondo te che tabellone è?
1: Allora guarda, io te lo riassumo così: il lato sinistro sembra effettivamente che abbia delle sfide più interessanti, perché il potenziale Francia-Marocco e il potenziale Spagna-Portogallo, che può diventare appunto ai quarti Spagna-Stati Uniti, penso probabilmente, ho visto gli Stati Uniti molto bene, al di là del fatto che il Portogallo non una squadra che comunque ha dei valori, però la Spagna in questo momento veramente mi ha impressionato, pronto ad essere smentito, ma davvero

0: non sono due squadre deboli, però a mio parere l'Argentina non sono così sereno di vedere il quarto Inghilterra-Brasile, perché Brasile-Norvegia prima di tutto, ma anche Messico-Inghilterra secondo me hanno molte più insidie del previsto per queste due squadre. Cioè, mi aspetto che almeno una delle due non vada ai quarti di finale, e mi aspetto che comunque entrambe debbano proprio faticare. La Norvegia è una forse delle nazionali che nel complesso mi ha impressionato di più per la qualità offensiva e anche l'eterogeneità offensiva, una squadra che ti può far male in qualsiasi modo, in ripartenza, sulle palle alte, con le azioni manovrate, con la forza dei solisti che hanno. Dall'altra parte anche il Messico mi sembra una squadra veramente tostissima da affrontare, va forte, corre moltissimo, ha giocatori delle individualità molto, molto interessanti, prima su tutti Quiñones, che già nella stagione nel campionato arabo ha fatto tantissimo con Retegui, fra l'altro giocando insieme a Retegui, e si sta confermando al mondiale come veramente un giocatore molto cinico, con grande qualità. Il Messico è una squadra rognosa, diremmo noi, e anche la Norvegia, quindi occhio al lato destro.
1: Parlando tra l'altro del mondiale, dobbiamo anche riportare le notizie che sono all'ordine del giorno nel nostro lavoro. Francia-Paraguay di stasera, scrivono i media francesi, rischia fortemente di slittare di qualche ora, con la FIFA che sta monitorando l'evoluzione delle condizioni meteorologiche, sia per temperature estremamente elevate su Filadelfia, che è la città che ospiterà la partita di stasera, sia per violenti temporali che sono attesi appunto nelle prossime ore, che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del match. Per quanto riguarda le temperature, le stime parlano di circa 37 gradi al momento del calcio d'inizio, con la temperatura percepita che potrebbe addirittura toccare i 42, insomma condizioni proibitive. Francia-Iraq della fase a gironi addirittura per il nubifragio è stata sospesa per un paio d'ore.
0: Tocca non dormire neanche stanotte, insomma.
1: Esatto, perché già il calcio d'inizio è programmato alle 11. Se dovesse slittare rischiamo di fare un'altra nottata. Stefano, dicevi di Brasile-Norvegia e di Messico-Inghilterra, addirittura mi dicevi ti aspetti una delle due big che non passa. Ti posso dire che se tra le due dovesse avvenire mi farebbe più strano se fosse l'Inghilterra che il Brasile, perché questo Brasile non lo vedo uno squadrone così forte come la Francia, come l'Inghilterra stessa, come la Spagna, piuttosto un passettino indietro con la Norvegia che, come dicevi te, dà tanto filo da torcere anche alle big. L'Inghilterra dà la sensazione, almeno secondo me, dopo la Francia, di essere la seconda corazzata di questa Coppa del Mondo.
0: Sì, ti ha impressionato tanto. Allora, guarda, la verità è che il Brasile effettivamente non ha convinto a pieno, soprattutto in mezzo al campo. È vero che Guimarães ha record di assist, giocatore molto, molto in forma. Dall'altra parte, ecco, Casemiro l'ho visto in difficoltà, Vinicius invece è in forma, ha degli assi nella manica dalla panchina, vedi lo stesso Martinelli che è stato decisivo. Nel complesso effettivamente non è una squadra che ti fa brillare gli occhi il Brasile, abituati a quello che eravamo quando sentivamo parlare di Brasile. Detto questo, il tema è proprio l'avversario, come dici tu, cioè ti do un dato: la Norvegia è la squadra che ha l'expected goal per tiro più alto del mondiale. Cosa significa? Ti fai i tiri più pericolosi, che fai i tiri che hanno maggior probabilità di diventare gol. E non è un dato casuale, dici vabbè, sai, sono quattro partite, perché è lo stesso dato che aveva per tutte le qualificazioni ai mondiali. Quindi di tutte le europee è stata la squadra nella fase di qualificazione, quindi, che per mesi ha avuto la maggior produzione offensiva, la maggior pericolosità. Questo significa che è una squadra seria, quindi Brasile e Norvegia potevamo trovarla secondo me senza problemi anche ai quarti o in una semifinale, quindi è tutt'altro che una gara scontata. Non dobbiamo farci ingannare dai nomi delle squadre, delle nazionali.
1: Stefano, grazie davvero per il tuo contributo, è stato un piacere, ci risentiremo presto, sia privatamente sia su Radio Firenze Viola.
0: Piacere mio, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Grazie davvero al collega Stefano Ferre di Cronache di spogliatoio con cui abbiamo fatto una bella e lunga disamina.

0: Su questo tabellone del mondiale che si accinge ad alzare il sipario sugli ottavi di finale con Canada-Marocco in programma alle ore 19 e con appunto Francia-Paraguay in programma stasera, anche se come vi riportavo poco fa dai media francesi al momento rischia fortemente di essere rimandato per le condizioni meteo. Abbiamo le formazioni ufficiali tra l'altro di Canada-Marocco e allora ve ne diamo conto. Il Canada si schiera col 4-4-2 con Crepe fra i pali, Johnston, Fugueyores, Bombito, e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Sigur e Hamed nella linea di centrocampo, con Eustachio decisivo già nei sedicesimi, e con Oluwaseyi e David davanti agli ordini del CT Marsh. Risponde il Marocco col 4-2-3-1, Bono in porta, Hakimi, Diop, Halal e Mazraoui la linea difensiva, Bouadi, Elaynaoui, Brahim Diaz e Ounahi, Bouadi e Elaynaoui nella linea mediana, Brahim Diaz, Ounahi e il Kannous alle spalle di Saibari, tra l'altro colpo da 50 milioni di euro da poco ufficializzato da parte del Bayern Monaco. Siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del Viola Weekend e allora Ludovico Mauro si congeda da voi, ringrazia tutti voi per essere stati con noi, a Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica in regia. Ci lasciamo facendovi ascoltare anche le parole di Stefano Carobbi, grande ex Viola, che ha parlato sempre ieri all'evento solo per la maglia. Per il resto è tutto, restate su Radio Firenze Viola.
1: Carobbi solo per la maglia, un evento celebrare 100 anni di
2: storia. Dice tutto. Io purtroppo non sono riuscito a mantenere con tutta la carriera, comunque quando mi invitano sono veramente contento. Sono amici a Firenze, quindi con questo di cuore.
1: Anche perché poi questo è un evento per festeggiare sì 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti ex campioni viola che hanno deciso anche di entrare le radici a Firenze e in Toscana, e tu appunto sei uno di quelli, perché c'è un feeling particolare.
2: Esatto, comunque è sempre un onore essere stato far parte della Fiorentina. Quando mi invitano benvenga, si ritorna a passare, quindi bellissimo.
1: Io ovviamente 100 anni sono tanti e tu sei stato qualche anno, io ti chiedo qual è il ricordo più bello che hai della tua esperienza in Viola.
2: Esordio con la Vellino, con i Minelli, il passato tra la festa, il sacco di ricordi, un sacco di tutti i sacrifici. Io credo che sia stato l'altro più bello della vita.
3: Ex capitano della Fiorentina, grossa, che dovresti fare?
2: Senti, io ho sempre creduto che chi è, cioè all'interno dello spogliatoio si prendono così posti, all'epoca di solito il capitano era quello che faceva più militanza, io ci pensavo male, non so se si sarebbe per qualche anno, però quella fascia è presa, tutti che tenerla bisogna essere
3: il nome,
2: Ranieri non credo che sia mi trovi tanto d'accordo, io sono sincero, definirei un centrocampista,
1: anche
2: o addirittura portiere, carriera dietro, quindi credo che sia la cosa più importante sia quella di darla a chi può dare qualche consiglio.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. In campo.

0: In diretta in questo 4 luglio 2026, 14.02, nati il 4 luglio, in diretta per voi Fabio Ferri e nessun altro al mio fianco per quanto riguarda l'accompagnamento, nessuna spalla, ma insomma saranno due ore frizzantine, perché è un 4 luglio che non rappresenta solamente i 250 anni della Repubblica Americana, no, quant'altro, ma molto altro, perché è un weekend di sport. Questa è Firenze in campo e questa è una trasmissione a quattro ruote motrici, perché insomma si occupa un po' di sport a 360 gradi. E oggi è un weekend di quelli belli intensi, perché c'è Silverstone, sto vedendo adesso le immagini della sprint race vinta da Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton. Grande battaglia, grande spettacolo su un circuito iconico con il più grande britannico di sempre, questo si potrà dire, immagino, e un forse il più grande italiano di sempre, secondo me si può già dire, anche al netto dei mondiali da Ascari, ma insomma Kimi Antonelli che sta facendo battere il cuore a tutti, a tanti, ovviamente in Inghilterra per Wimbledon anche, quindi si parla anche di tennis con Berrettini in campo e quindi sicuramente la Paolini, poi insomma tutta la squadra azzurra dopo il successo di Sinner di ieri, e poi il Tour de France si attraversa lo stretto della Manica, si prende il tunnel e via per il via della corsa più iconica delle due ruote, quindi tanti argomenti di cui parlare, ovviamente poi anche e soprattutto il calcio con il mondiale, con i risultati della notte, con l'Argentina che ha tremato e traballato davanti a Capoverde, con la Colombia che l'ha sfangata, è andata avanti contro il Ghana con un gollettino che la porta al turno successivo. Si parte subito quindi con argomenti freschi di nottata e poi ovviamente il mercato la Fiorentina è quello che magari si può prendere anche come indicazione dal mondiale, anche se tanti dicono no, il mondiale meglio starci lontani perché poi si paga caro merce che a volte non rende. 348 75 13 933 055 77 111 71, i due numeri, il 348 75 13 933 ovviamente per i messaggi, lo 055 77 111 71 invece per chiamarci. Vi risponde, dicevo prima, sono solo a livello di voce ma non del tutto qua nello studio di Radio Firenze Viola, perché c'è l'ottimo Marco Tonelli a farmi compagnia, a guidare la parte tecnica, che vi risponderà se avrete buon cuore di chiamare e di farmi compagnia. Sicuramente in questa prima mezz'oretta, 24 minuti, ci facciamo far compagnia da Niccolò Santi. Ciao Nick, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, ciao Fabio, un saluto.
0: Beh, che entusiasmo, eh? Beh, bello, mi piace, un saluto. Ovviamente Nico Santi che avrà fatto nottata per vedere le partite del mondiale, per farsi un'idea un po' di giocatori da comprare dal mondiale, no?
1: Certo, sì. Indubbiamente.
0: Sì.
1: No, diciamo, ora è brutto da dire, però comunque, diciamo tra noi, no, un po' ho sperato che nella debacle dell'Argentina sia antipatica, perché mi piaceva la favola, capoverdiana.
0: Sì, un po' a tutti, penso, a un certo punto, poi quando addirittura è riuscita a riequilibrare il risultato, ricordiamo Argentina due volte avanti e Capoverde due volte su due era riuscita a pareggiare il conto fino poi ai supplementari, dove l'Argentina si è imposta per 3-2, dico, secondo me un po' tutti sui nostri divani eravamo dalla parte di Capoverde, sicuramente eravamo anche un po', come dire, assonnati, perché questo mondiale richiede energie a livello proprio di tenuta fisica, mentale, nelle ore tarde della notte, notevoli. Poi appunto è arrivato anche il successo della Colombia, che completa il quadro dei sedicesimi, delle partite dei sedicesimi. Adesso si parte subito ovviamente per quanto riguarda gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ma Nick, con te vogliamo soprattutto affrontare l'attualità viola.
1: Sì.
0: E voglio partire un po' da quello che secondo me è il tema dei temi. la difesa, anche perché diciamo è il reparto da cui abbiamo avuto il primo spunto di mercato, no? Con l'arrivo di Vieri. Mi dici qual è la tua difesa titolare ad oggi?
1: La mia difesa titolare, partendo dal presupposto che Vieri sia un titolare, me lo auguro, perché vuol dire che la Fiorentina ha preso un giocatore di assoluto talento, e dico che a questo punto, stanti così le cose e con Dodò ancora in rosa, per forza Dodò terzino destro, Pongracic e Vieri oppure Comuzzo titolari, e la, sulla sinistra Robin Gosens. Però è chiaro che questa è una valutazione molto molto precaria, perché Dodò andrà via, Gosens è sul mercato e Vieri non sappiamo ancora cos'è. Io mi sono permesso di dire, di scrivere nell'editoriale di questa notte, che comunque ci sono tre, per quanto mi riguarda, buoni motivi per essere contenti di Vieri. Uno è certamente l'intuizione del direttore sportivo Fabio Paratici, ma in generale del suo comparto scouting, che secondo me sottovalutiamo in un certo senso, capitanato da Lorenzo Gianni. Cioè, comunque questi sono, sono professionisti che in carriera hanno trattato i cartellini di Ronaldo, di Pogba, di Dybala, di Icardi ai tempi della Sampdoria. Poi c'è una seconda, secondo me, una seconda, diciamo un secondo punto per cui essere contenti, cioè l'opinione generale dei colleghi brasiliani che abbiamo chiamato in causa nei giorni scorsi, che parlano attentamente tutti di un difensore da top club e comunque pagato 17 milioni, il terzo più oneroso della storia del Brasile, almeno in difesa
0: del Brasile.
1: Adesso è Fabio Grosso, perché comunque Grosso è stato, prima di essere un allenatore, un difensore di altissimo livello, campione del mondo,
0: mancino peraltro.
1: Esatto, mancino, quindi io penso che sa meglio di lui non ci sia nessuno, no? Che sappia gestire il talento di un ragazzo da accompagnare nel percorso di crescita del calcio europeo.
0: Sicuramente poi insomma è passato anche da Sassuolo, dove la valorizzazione dei giovani insomma è cruciale, e questo è un altro aspetto interessante. No, lo sai perché te lo chiedevo? Perché secondo me a livello di centrali Pongracic ci ha fatto un buon mondiale ed esce secondo me dal mondiale rinvigorito nella sua reputazione, detto che poi è una manifestazione sempre particolare, sempre a sé e quant'altro, però è stato un titolare di una Croazia che alla fine è uscita per un capello contro il Portogallo. Mi sembrano però due difensori, Vieri e Pongracic, che hanno forse, conoscendoli uno molto di più, uno molto meno, nel loro punto di forza migliore la capacità di impostare. E per come la vedo io, no? Ma magari sbaglio io, di solito c'è il difensore, passami il termine, cagnaccio, cioè quello di marcatura, e poi quello un pochino più bravo nel rifinire.
1: No, hai ragione, in effetti anch'io ci ho fatto.
0: Cioè, nel senso, tu ne hai due che sono bravi a costruire, in teoria, che hanno nel loro punto di forza la costruzione del gioco più che la marcatura, forse.
1: Ma sai, a quel punto la Fiorentina credo debba cautelarsi sulla mediana, che sono d'accordo con te. A me sembra che Pongracic ce lo conosciamo, è un giocatore bravo nell'impostazione. Per quello che abbiamo capito, Vieri è sì un difensore roccioso, ma anche abile a impostare nella progressione, e quindi in effetti potrebbero in questo senso pestarsi un po' i piedi. Però se nella mediana vai a inserire un giocatore che invece dia equilibrio e che non salga troppo, anzi ripieghi, copra le spalle dei due centrali difensivi, allora sì, probabilmente compensi. E in questo senso ti dico, visto che mi chiedevi del mondiale, nelle ultime ore la Fiorentina, lo riportano i colleghi di Sky Sport, ha chiesto informazioni su Crist Inao Ulai, che è un centrocampista classe 2006, quindi diciamo ventenne, del Trabzonspor, e su quale comunque concorrenza c'è, perché leggevo anche Fenerbahce, Galatasaray, si era informato l'anno scorso anche il Chelsea, penso un po', quindi comunque le referenze ci sono. Il problema è il costo, perché il Trabzonspor chiede 25 milioni per un calciatore che in scadenza nel 2030, però comunque giovane, che si sta mettendo in mostra con la Costa d'Avorio, per l'appunto che si è messo in luce insomma al mondiale con la Costa d'Avorio. Il prezzo, ripeto, è alto, non penso che scendano sotto i 23 milioni. Però ecco, la Fiorentina resta una squadra in corsa per questo giocatore, che dopo una stagione nel Bastia, come dici, insomma, è approdato in Turchia.
0: Non so, Bastia, ma dipende, lì secondo me la disputa risale al passato, no? Perché tu sai, insomma, quando si parla di quelle zone della Francia si parla anche
1: sì,
0: insomma,
1: lo so. Forse Bastia, dai,
0: secondo me Bastia, però a dirla la francese. Comunque, ragazzo, che questo 2006 già 13 presenze con la sua nazionale maggiore, col Trabzonspor comunque leggo oltre le 25 presenze, quindi insomma un giocatore che...
1: Per dire, lui è un box to box, quindi tu mi insegni, no, uno di quei centrocampisti un po' incontristi, mm-hmm. che magari ti sì. coprono un po' le spalle, ti aiutano in questo senso, quindi potrebbe essere una cosa logica, no, comprarlo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ora non so, andrebbe visto anche poi il discorso se lui ha doppio passaporto, non credo, perché sarebbe il tuo secondo extracomunitario nel caso.
1: Subito, sì,
0: subito, subito a stretto giro. Poi puoi fare mercato e quant'altro, però...
1: No, quella è ragione, quello bisogna farci caso perché la Fiorentina ha soltanto un posto, lui no, non ha... Beh, un passaporto, non ha doppio passaporto, nazionalità ivoriana, per cui no. Eh sì, la Fiorentina deve fare una scelta, poi sai, potrebbe comunque liberarne un altro, non è che per forza prendi un giocatore extracomunitario e sono finiti gli slot, cioè sono finiti temporaneamente.
0: No, no, certo.
1: Poi magari sì. libera un altro, sì.
0: Senti, e invece venendo al centrocampo, visto che insomma un po' ci hai portato tu per mano a parlare della mediana, Christian Torvet è un mantra ormai, lo sentiamo dire da settimane, da mesi, forse addirittura da anni.
1: Sì.
0: Però forse ci siamo? Cioè forse contatto per davvero?
1: Ma ieri c'è stato un incontro che a quanto ho capito è stato, non ti dico decisivo, ma durante il quale si è entrati nel vivo della trattativa, mm-hmm. la Fiorentina in questo senso diciamo ha un obiettivo, una priorità, cioè quella di non spendere troppi soldi per un calciatore che A è in scadenza nel 2027, B non vuole rinnovare col Sassuolo, cioè lui ha già fatto capire che vuole andare via, se ci aggiungiamo C vuole la Fiorentina, allora diciamo che per la dirigenza viola è un po' un controsenso sborsare oltre 15 milioni o almeno 15 milioni, che è la cifra che chiede il Sassuolo. Mm-hmm. Per cui diciamo che l'espediente può essere proprio Simonsson, cioè inserisci una contropartita tecnica che a quanto ho capito al Sassuolo non dispiace, mm-hmm. Simonsson, e così riesci ad abbassare notevolmente il prezzo di Torvet, magari riconoscendo un conguaglio al Sassuolo, che a quel punto diventa di 3, 4, 5 al massimo milioni, perché comunque Simonsson viene considerato un giocatore da 10-12 milioni, questo è più o meno il valore che la Fiorentina dà al suo cartellino, per cui più o meno si può intavolare così la trattativa. Il Sassuolo si è preso un po' di tempo per pensarci, mm-hmm. Anche perché insomma, nell'ultimo periodo un po' di resistenza comunque l'ha fatta, diciamoci la verità, perché poi con il problema, insomma il grave infortunio che ha avuto Ismael Koné, c'era da coprirsi, da aspettare, certo. Però ecco, nelle ultime ore è entrato nel mirino del Sassuolo Ugresic del Partizan, su quale c'era anche il Bologna, quindi questo può essere un indizio, cioè che il Sassuolo si sta convincendo, almeno è quello che mi risulta, a mollare un po' la presa su Torvet, e da quanto mi hanno detto è una questione abbastanza di, non ti dico ore, ma di giorni, entro una decina di giorni, una settimana, sapremo qualcosa di concreto, o in un senso o nell'altro, però la sensazione è che possa davvero andare in porto la trattativa per Torvet, che peraltro si porta dietro un ingaggio anche particolarmente come dire, alla portata, no, della Fiorentina. Lui guadagna 600.000 euro netti e la Fiorentina glielo alzerebbe a un milione, un milione e due, diciamo, al massimo, quindi è completamente, diciamo, alla portata del club, ecco, non è fuori budget per niente.
0: Un po' di messaggi, Nick, un po' di messaggi. Intanto, vabbè, c'è Walter, mi manda sto video di TikTok con questa tifosa spagnola e grandi campioni della nazionale, appunto, delle Furie Rosse. Dice: compriamo un paio di questi, non credo siano così abbordabili, ecco, quelli della Spagna.
1: No.
0: Marco dice: il ragazzino argentino con il 10 sulle spalle lo vedrei bene in viola anch'io, ma anche lì dubito ci sia la possibilità. Per a proposito di 10 e di prossime sfide, fra l'altro, del ragazzino argentino nella 10 sulle spalle che dovrebbe essere Messi, poi ma sarà c'è un 1% e possa tornare in Italia secondo te, Nick?
1: Dici Salah
0: perché scaduto il contratto con Liverpool.
1: Sì, ma
0: non alla Fiorentina. Ora io, con tutto il rispetto del mondo, ma non penso sia roba per la Fiorentina. Ma c'è un 1% che lui possa, che ne so, non andare in Arabia Saudita a farsi l'ultimo anno?
1: se c'è una percentuale, quella che hai detto te, cioè 1% e non di più, secondo me, anche perché arrivati a questo punto della carriera, sai, i giocatori preferiscono dare la priorità al lato economico, il loro l'hanno fatto, per cui tendenzialmente è così. Poi comunque sarà, è chiaro che guadagna una tombola, per cui chi se lo può permettere in Italia se lui non si abbassa lo stipendio? Cioè oggi secondo me stiamo assistendo anche a certe dinamiche, movimenti di mercato sorprendenti, perché mai avrei pensato ad esempio che il Milan per Gonzalo Ramos andasse a spendere una cifra come 60-70 milioni, cioè sono tanti. Io non credo che per esempio Moise Kean, la sua clausola possa essere attivata da nessuno, specialmente in Italia. Cioè in Italia mi aspetto che nessuno bussi alla porta della Fiorentina con una cifra così alta, al di là delle valutazioni che si possono fare per il giocatore, no? Che è infortunato, magari discontinuo, è quello che è. Però 62 milioni sono cifre veramente alte, cioè giusto il Como e il Milan in questo momento, poi non è che mi viene in mente grandi disborsi da altre squadre italiane. Però ecco, su Salah soprattutto, grande giocatore, grande carriera, però adesso a quelle cifre non penso che un club italiano si metterebbe a trattare, è più facile l'Arabia, dai.
0: Sì, no, assolutamente, ma oggi se ne sentivo parlare anch'io ero piuttosto scettico, però come dire, la last dance di Momo Salah, tutto sommato, in una Serie A che mi sembra fatta di tante last dance, vedi Modric, vedi tanti grandi Vardy, grandi del calcio internazionale degli ultimi anni, magari sarebbe stato bello appunto la last dance.
1: E poi ti dico quanto guadagna, cioè,
0: quanto guadagna?
1: 15 milioni, però sai, al netto dei bonus sono 13, se ci aggiungi bonus secondo me supera anche i 15 milioni, e parlo di euro.
0: Secondo me se all'ordo andiamo intorno ai 30, dai. Riccardo dice: se Fernandes Santos, questo è preparato, Riccardo è preparato, tra parentesi si scrive Vieri, perché ovviamente appunto si chiama Fernandes Santos, c'è anche un altro nome, fosse stato acquistato per essere schierato esterno sinistro nella difesa a 4 al posto di Gosens, secondo me sarà così. Questo è il pensiero di Riccardo. Però a quel punto mi viene da dire, magari hai un esterno destro di spinta, uno, non so se Dodò o una alla Dodò.
1: Sì, ci può stare, però guarda, anche lui è un giocatore abbastanza di spinta. Cioè, dico Vieri, almeno sì, a quanto ho capito, poi va visto giocare, però le referenze, quello che ci dicono dal Brasile più o meno è così. A quel punto però devi fare intanto un altro centrale, e poi sì, devi liberarti di Fortini, devi liberarti di Gosens, poi c'è Parisi che va bene, è infortunato, ma poi tornerà anche a giocare a ottobre, novembre, quello che è. Boh, saresti un po' ingolfato su quella zona del campo. Poi tutto ci può stare, il suo ruolo naturale è quello del centrale, quello di Vieri. Poi lui è molto duttile e può fare tranquillamente anche l'esterno, il terzino. Quindi ci sta che ci pensi, Fabio Grosso, però è tutto da vedere, ecco, non ho certezze su questo.
0: Claudio dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. È una sensazione che hai anche tu?
1: Cioè non ho capito.
0: Dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. Claudio ti dice in pratica che lui, la sua sensazione è che la Fiorentina voglia spendere, bisogna spendere.
1: Sì. Io ho la sensazione che faranno una cessione importante.
0: Tipo?
1: Perché Ken non è incedibile, Fagioli
0: non è incedibile,
1: rumors. Comuzzo è un altro giocatore su cui si può fare cassa. Gudmundsson comunque deve andare via e la Fiorentina chiede 15-20 milioni come minimo.
0: Ma mettiamo che sono tutti importanti questi come a livello di cessioni, perché io ci sto anche, però insomma poi mi sembra ci sarà una differenza economica se vendi Fagioli o se vendi Comuzzo, se vendi Ken o se vendi Gudmundsson, no?
1: Sì, più su Gudmundsson, perché Fagioli io penso che a meno di 30 milioni non li valga. Ken siamo nell'ordine dei 40 milioni, magari compresi i bonus, e anche Comuzzo comunque più di Gudmundsson, penso che per Comuzzo accetterebbero un'offerta da non meno di 25 milioni, che è quanto offrì tra l'altro l'Atalanta lo scorso agosto, rifiutata dalla Fiorentina negli ultimi giorni. E Gud invece siamo sui 20, non di più, almeno credo, perché considerando gli ammortamenti, in questi giorni mi sono messo un po' a fare il contabile, sai, sì, tipo l'agenzia delle entrate.
0: Con gli occhialini, il lapis dietro l'orecchio.
1: Sì.
0: Sì, blocchetto esatto. Notes,
1: occhialini, sì, da vista, sì. Anzi, per presbiti.
0: Giovani di oggi, Stefano dice: uscita la notizia che Amatucci interessa in Liga Spagnola. In Liga Spagnola, perdiamo anche questo. Forse sarebbe meglio riportarlo in Viola, che è meglio di tutti i Brodi che abbiamo comprato quest'anno. Amatucci?
1: Ma io invece so, cioè Amatucci so che non lo vogliono tenere, quindi tutto ci sta, cioè fa parte di quella.
0: Cioè Amatucci va via, quindi.
1: Sì, sì, a quanto so io sì. È un altro di quei giocatori che la Fiorentina vuole piazzare, perché ricordiamo che devono rientrare il 26, anzi devono, ormai siamo al 4 di luglio, sono rientrati addirittura 26 giocatori e tolgo Lucchesi perché è rimasto al Monza, in quanto il Monza si è stato promosso in Serie A, per cui l'ha dovuto riscattare obbligatoriamente. Però Matucci di ritorno dalla Spalmas, che aveva il diritto a 5 milioni e non l'ha riscattato, è considerato un esubero o comunque un giocatore che non rimarrà alla Fiorentina. Poi magari fanno anche un altro prestito, perché tutti questi giocatori mi viene in mente giusto, anche Beltrán è andato via, quindi sono 25. Mi viene in mente Richardson, Som, Nzola, Sottil, Barak, ce ne sono tantissimi, Bianco stesso. Cioè, sono tutti calciatori per i quali la Fiorentina temo dovrà accontentarsi di un altro prestito, che sarà difficile trovare una squadra. Anche Bianco, no? È tornato dal PAOK, che aveva la possibilità di riscattarlo a 4 milioni entro il 15 giugno. Non l'hanno fatto. Poi hanno proposto alla Fiorentina un'altra operazione, dice: noi ve lo prendiamo a zero, titolo definitivo, 0 euro, però vi garantiamo il 50% sulla futura rivendita, perché siccome crediamo in Bianco vogliamo valorizzarlo, e quando lo rivenderemo, che ne so, magari ci facciamo 10 milioni, 5 vanno a voi, saranno comunque più dei 4 che avremmo dovuto per il diritto di riscatto. Ma la Fiorentina ha detto di no, nonostante lo stipendio comunque l'avrebbe a quel punto preso in carico il PAOK.
0: Situazione complicata, io lo dico sempre, alla fine è sempre più difficile fare il mercato in uscita che quello in entrata, soprattutto in questo calcio. Soprattutto in questo calcio c'è poca gente che compra, è molto più facile, no, che si arrivi poi a scadenze del contratto, a situazioni di tira e molla prolungati. Comunque Stefano non sarà contento a sentire questa notizia, visto che per lui Amatucci vale. Fede Lascandicci dice: ripartire da De Gea, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Indur, Brescianini, Ken, il resto tutti via. E poi dice Nick: no Alang, impossibile? Dai, veloce, no. Però, ritmo, io non posso aspettare i tuoi tempi di risposta così, dai.
1: Allora, la risposta è no.
0: Oh, no, dai.
1: No, no, veramente.
0: No, la risposta è no.
1: È giusto, bravo, bravo. Noah Gallagher.
0: Noah Lang.
1: Sì, sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, il Napoli dobbiamo capire se lo considera cedibile o no. Parlando con Allegri, De Laurentiis deve capire se il giocatore lo vogliono rivalorizzare, diciamo, e lo vogliono, se lo vuol trattenere Allegri. Però la richiesta comunque è alta, che siamo sui 20 milioni, l'avevano pagato 25 dal PSV, se non sbaglio. E quindi comunque la richiesta resta alta. Al massimo se ne era parlata nell'ottica di un'operazione per Dodò, sul quale sarà interessato il Napoli, però ecco, ad oggi non ci sono novità di rilievo. Io credo che adesso Noah Lang sia un giocatore che il Napoli non cede a cuor leggero, se lo cede comunque a 20-25 milioni.
0: C'è la lista dei ritorni dei giocatori comunque che vediamo nuovamente in Viola, c'è Moreno e Valentini, ci suggerisce anche Stefano 69. Giovanni da Campi dice: io penso che nell'idea di Grosso Fagioli faccia la mezzala e nel mezzo ci vorrebbe un bel boccione, immagino, da 2 litri. Bella definizione, boccione da 2 litri. Bello, mi piace sempre molto. Ma di tutte queste squadre africane del mondiale non ce n'è uno che tocca a noi. A me piace quello del Senegal, che ha tirato quelle 2 fucilate in porta contro l'Iraq. Ora non mi ricordo il nome, devo dire sfugge anche a me, magari poi lo recuperiamo. Prima Nick ci parlava di un centrocampista, peraltro classe 2006, che interessa alla Fiorentina, o se sembra interessare alla Fiorentina, appunto questo Ulai o Ulai, non so come si pronunci, giocatore della Costa d'Avorio, in forza al Trabzonspor in Turchia, quindi, ma valutazione anche abbastanza importante.
1: L'altro dice di ispirarsi a Yaya Touré, quindi insomma questo sarebbe,
0: sì, però io ho letto anch'io queste cose, Nick. Però io, allora, Yaya Touré secondo me rientra nella definizione che fa Giovanni Dal Campi di boccione da 2 litri, perché Yaya Touré aveva un fisico insomma abbastanza importante, io me lo ricordo bello slanciato, comunque un giocatore alla Vieira, no, di questi centrocampisti grossi, alti, meglio di Vieira per quanto mi riguarda, 1,91 m x 90 kg. Il tuo amico, no, il buon Christ Ravinel Inao Ulai è 1,73 m, sì, sì, con tutti bene, mi ricorda più un Kanté magari più che uno Yaya Touré. Poi massimo rispetto per lui, magari è un 2006, c'ha 20 anni, dice farò altri 3 o 4 centimetri e vedete gli Yaya Touré.
1: Sì, sì, ma guarda, anche io posso dire di ispirarmi a Ronaldinho, poi quando tocco il pallone...
0: Fai pena, cioè certo.
1: Ridere,
0: certo.
1: Io comunque credo che l'ascoltatore di prima si riferisse a Gueye, può essere, del Senegal, che costa una cifra.
0: Quanto? Quanto costa?
1: Ma anche 40 milioni, è chiaro che è impossibile arrivarci. Cioè,
0: Idrissa Gueye.
1: Sì, sì. Pepe Alassane Gueye.
0: Ah, no, il allora Pepe Gueye. Ah, scusami.
1: O Pape, insomma, che dir si voglia, però è quello. Secondo me è lui. Cioè, in effetti sì, costa tanto, è un classe 99 e non penso che vogliano privarsene per meno di una cifra vicino ai 40 milioni, quindi direi che possiamo depennarlo. Lui sì, è 1,90 m, quindi
0: un bel boccione da 2 litri. Boccione da 2 litri, lui sì, con doppia cittadinanza, peraltro senegalese e francese, è nato in Francia, 27 anni, vedo Transfermarkt, il celeberrimo Transfermarkt dice 40 milioni. Finiamo, dai, l'ultimo giro di messaggi, la multa da 6 milioni può influire sul nostro mercato, sì o no, veloce?
1: No, non penso proprio.
0: Fra l'altro lunedì parliamo anche con un amico di Calcio e Finanza che ci racconta nel dettaglio questo aspetto, però tu dici no, non influenza.
1: Ma ragazzi, 6 milioni è una cifra irrisoria, capito?
0: Capito, se leva di tasca tutti i giorni, Santi, tutti i giorni 6 milioni, tac, sono proprio per le sue spese, le sue necessità.
1: Sono per noi 6 euro alla fine, purtroppo nel calcio girano delle cifre dopatissime, per cui no, non influirà sul mercato.
0: Guarda, ce ne sono tanti ancora, e i centimetri contano il giusto, contano i piedi. Inao Ulai sa giocare a calcio molto bene. No, ma per carità, ci mancherebbe altro. È molto bravo, non lo metto in dubbio, però se si parla di boccione da 2 litri, io penso a uno che insomma c'ha il fisico da boccione da 2 litri, quindi alto, grosso, bello pesante, quando lo devi portare su per 3 piani di scale non è facile, ecco.
1: Ti posso dire che più che l'altezza conterebbe magari anche la larghezza, forse.
0: Sì, guarda, stiamo entrando in una terra tra centimetri, altezza e larghezza, non mi piace per niente.
1: Gattuso comunque non era una pertica, eppure
0: sì, ma non me lo chiami boccione da 2 litri, cioè, capito? Io bene, va bene, ho capito, esistono i centrocampisti di intensità, io ho citato Kanté, non è che ho citato uno scarso, ho detto esistono i giocatori forti anche alti 1,73 m, 74, 75, 71, 72, ci sta.
1: Senti, io sono 1,90 m e faccio pena,
0: Sì, Nick, però non stiamo sempre parlando di te, questo egocentrismo basta anche. Allora, ascolta, se sono il 31, io starei con te anche tutta la notte, fra l'altro vedo un sacco di messaggi per te, vedo un sacco
1: di
0: messaggi.
1: Ma io in questo momento ho una contrattura alla schiena, quindi non so se questo possa essere il modo giusto per chiudere la trasmissione, sono un po' dolorante, eppure per te, insomma, starei anche a un'altra ora, ci starei.
0: Guarda, però ti dico la verità, io starei ancora tanto tempo con te, però ho anche bisogno di lanciare la pausa, perché poi devo correre da un altro ospite che, a differenza tua, col calcio c'ha più qualcosa a che vedere, no? Visto che ti autoincensavi al negativo. Va bene, Nick, grazie mille per questo puntuale aggiornamento di mercato, ti ritroviamo in settimana come sempre per parlare ancora di Fiorentina, anche del mondiale, e chissà chi lo vince?
1: il mondiale, la Francia purtroppo.
0: Certo, la vince la Francia, sono d'accordo.
1: Mi piace perché la vincono sempre i soliti, però credo che sia la più forte la Francia.
0: È la più forte. Va bene, dai, pausa, pausa, ciao Nick.
1: Ciao Fabione, ciao ciao.

0: classe viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Di nuovo in diretta in questo 4 luglio 2026, 14:36, weekend di sport di quelli da vivere veramente, perché c'è Wimbledon, c'è il buon Tonelli, mi sta facendo vedere De Minaur contro Svaeda. Io non sono grande esperto di tennis, lo dico, io mi autodenuncio di fronte al popolo italiano che ormai vedo ha imbracciato la racchetta e se ne intende un casino. Io devo dire la verità, insomma, sono rimasto un po' a Sampras e Agassi, pur riconoscendo la grandezza, insomma, di questo momento del tennis azzurro. Abbiamo detto oggi anche sprint race della Formula 1 con vittoria di Antonelli davanti a Lewis Hamilton a Silverstone, quindi tanta roba l'Inghilterra oggi a livello sportivo. Abbiamo detto anche del Tour de France che riparte, prima dicevo si vola in Francia tra virgolette, perché poi in realtà quest'anno il Tour parte dalla Spagna e parte da Barcellona, quindi contento Tonelli che è il mio regista e grande appassionato di terra iberica. Barcellona, crono a squadre 19,6 km, prima tappa appunto di questo Tour de France, che poi prosegue a Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, e poi ancora in Spagna con la partenza da Granollers, spero si pronunci così, poi insomma prosegue il tour in Francia. Interessante da seguire l'edizione 2026 del tour. Poi oggi non abbiamo citato, però c'è stata anche la prima partita del tour della nazionale di rugby maggiore, la nazionale maggiore, che ha perso contro il Giappone. E poi ricordiamo anche insomma che a livello sportivo, ad esempio, io oggi finisco qua, prendo la mia bella macchinetta, anzi non la mia, però insomma quella di un collega, andiamo a Ferrara, perché oggi stasera alle 21 al Paolo Mazza, stadio della SPAL, si gioca la finale del campionato italiano di football, l'Italian Bowl, con i Guelfi Firenze in campo contro i Panthers Parma, sfida che è ormai un grande classico del football americano di casa nostra, e io ho sempre fatto un grande tifo per i Guelfi, quindi sarò al seguito dei ragazzi. Ma restiamo ancora sul calcio, sul mondiale, su i club, su un inizio di stagione che comunque al netto del mondiale ma si avvicina, e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk, che ringrazio e saluto per essere con noi. Buongiorno Nicolini.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: No, è un piacere averla nuovamente qua in diretta, anche perché, come dicevo, insomma, ci si avvicina all'inizio della stagione per la Fiorentina, con i calciatori, lo dicevamo prima anche col nostro Nicolò Santi, che stanno rientrando un po' tutti. Ovviamente ci sarà tipo Pongracic, che si prenderà un po' di riposo extra per via della partecipazione al mondiale, ma insomma si sta ricomponendo il gruppo, poi destinato magari anche a modificarsi per il mercato, e quindi insomma è bello parlarne anche con Carlo Nicolini, che fra l'altro ieri per messaggio mi diceva: noi abbiamo già ricominciato, quindi insomma siamo alla ripresa.
2: Abbiamo iniziato all'inizio di luglio, siamo qui a Lubiana con lo Shakhtar, perché poi il nostro campionato inizia il primo di agosto, quindi abbiamo ripreso. Però ecco, questo è il momento, forse uno dei momenti più importanti della stagione, dopo ovviamente vengono i risultati che fanno tirare le conclusioni, però fare bene e programmare bene questo, diciamo, il mese precedente all'inizio della stagione è poi la base che ti fa portare avanti tutta la stagione stessa, ecco.
1: Assolutamente. Quanto è difficile nel calcio di oggi? Ora, magari la situazione ucraina è addirittura più complicata, però nel calcio di oggi, insomma, e soprattutto con una manifestazione internazionale come il mondiale che si sta disputando in questo momento, si vedano gruppi che si compongono sempre di più a spizzichi e bocconi, mi passi il termine, arrivano tre giocatori in un momento, quattro in un altro. Io immagino a livello proprio di equilibrio della preparazione non sia semplicissimo avvicinarsi a questo momento.
2: No, molto difficile per queste cose che hai detto, e ci aggiungo anche il fatto di che il calcio è cambiato, quindi subito amichevoli di tra virgolette importanti. Una volta vi ricordate tutti che si faceva il ritiro per 20 giorni, non si toccava la palla, insomma, cioè era, si arrivava gradualmente tutti insieme ad una certa conclusione, sia fisica, tecnico, tattica, e il mister tirava un po' le sue conclusioni. Adesso, come hai fatto notare giustamente tu, chi arriva dopo per la competizione mondiale, chi ha vinto prima, chi ha l'infortunio, il mercato aperto fino addirittura quando inizia il campionato, quindi è difficile riuscire per i preparatori atletici, ma anche per il resto dello staff tecnico, riuscire a portare tutti allo stesso livello, la stessa percentuale di preparazione. Certo. Quindi sì, è una difficoltà in più che si hanno sicuramente. Le rose lunghe aiutano, perché una volta si avevano le rose molto contate, quindi se sbagliavi qualcosa con un paio di giocatori la pagavi enormemente. Ora con le rose un po' più lunghe c'hai un margine in più, però nello stesso tempo ti complica il fatto che anche i lavori vanno gestiti in maniera diversa, perché hai soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane, giocatori a un diversa percentuale di preparazione.
1: E poi c'è l'incognita mondiale, no? Magari c'è il calciatore che si porta dietro l'infortunio, chi magari arriverà un po' più stanco.
2: Esatto, e anche le motivazioni, perché comunque c'è quello che ti torna con entusiasmo, c'è quello che ti torna un po' abbattuto,
1: svuotato.
2: Quindi anche l'aspetto psicologico, mentale è molto importante nella condizione generale di un giocatore.
1: Quanto sta seguendo il mondiale? Ora immagino, insomma, ci sia altro da fare, a cui pensare, però quanto sta seguendo il mondiale?
2: Sì, però col fatto che le partite sono in serata o in nottata
1: si può,
2: si riesce a seguire, quindi no, si segue, perché ovviamente è sempre una vetrina importantissima, e c'è sempre poi da imparare da qualsiasi cosa. E poi il mondiale, ecco, ti mette di fronte anche a realtà completamente diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi, quindi io almeno lo guardo con occhio parecchio interessato, e ovviamente ci sono spunti da cui prendere atto che il calcio sta andando in una determinata direzione.
1: Secondo me, poi io ci pensavo ieri sera, guardando ovviamente la partita ieri notte quasi tra l'Argentina e Capoverde, e pensavo, beh, 30 anni fa, 20 anni fa questa partita sarebbe stata molto meno equilibrata. Oggi mi sembra davvero che si possa dire, lo vediamo anche in conference dove magari si incontrano squadre di federazioni meno blasonate rispetto a quella italiana, insomma il gap ormai è veramente ridottissimo, cioè anche la squadra campione del mondo, l'Argentina, fatica con Capoverde, che è la sua prima partecipazione, è al suo primo grande valzer dell'eliminazione diretta.
2: No, sicuramente, uno, perché tornando a un discorso precedente, okay, di preparazione atletica, ora sono tutti super preparati, sono tutti super freschi, non c'è neanche dal punto di vista da un gaff atletico questa differenza, dal punto di vista tecnico, tattico anche, perché ormai tutti con i video, con la possibilità di attingere informazioni, tutti almeno a livello tattico sono super preparati. La differenza la si fa ancora un po' a livello tecnico, perché ci sono ancora delle nazioni che sono superiori a delle altre, però sicuramente non si vedranno mai più, o comunque meno, perché poi gli episodi possono sempre esserci, le goleade o le partite scontate dal risultato scontato, perché comunque sia sono tutti giocatori importanti, e e che spesso poi giocano ormai nei campionati, diciamo, di rilievo, e quindi portano l'esperienza anche delle squadre di club, magari non proprio il caso di Capoverde, però negli altri casi portano, certo, l'esperienza del club a livello nazionale, quindi il gap, la forbice si è sicuramente ridotta.
1: Le ultime domande davvero per quanto riguarda Carlo Nicolini in collegamento con noi. Fiorentina che cambia tutto, no? Perché cambia, diciamo, ufficialmente, diciamo, inizia l'epoca Paratici con questo calciomercato, poi cambia l'allenatore con Grosso, che sarà la prossima guida tecnica della Fiorentina. È arrivato un calciatore dal Sud America come Vieri, che tutti ci descrivono come molto promettente, fra l'altro per una cifra importante. Com'è? Il detto dice: il buongiorno si vede dal mattino. Le sembra un buongiorno per la Fiorentina?
2: Sicuramente è un buongiorno, perché l'allenatore ha fatto bene. Il fatto di cambiare dopo un'annata un po' così era giusto, e quindi dà nuovo entusiasmo, dà nuove prospettive, dà nuovi obiettivi, dà nuovi presupposti. Il fatto che comunque da subito si è inserito un giocatore tra virgolette importante, quindi fa vedere che ci sono le intenzioni, un direttore sportivo che penso che siamo d'accordo tutti sul fatto delle sue capacità, della sua personalità, quindi che voglia incidere positivamente, quindi ecco, l'inizio è sicuramente positivo. Bisogna essere bravi poi a mettere queste figure in condizione di rendere al massimo, quindi che la società segua l'allenatore in un determinato modo, che i giocatori, soprattutto quelli che vengono dal Sud America o comunque da continenti diversi, che gli si vada incontro, e non si pretenda subito che dal primo giorno entrino nella nostra mentalità, perché sarebbe sbagliato, quindi fare capire quello che si vuole, certo, ma farli arrivare gradualmente a quel punto, perché se no si va subito in conflitto e si ottiene un risultato negativo. Abbiamo detto di questo giocatore che è promettente, però ecco, mettiamolo in condizione, certo, di far vedere il potenziale che gli abbiamo visto esprimere in un altro ambiente.
1: Secondo lei, a proposito dei sudamericani, Dodò è adatto a Grosso? Cioè, ci sta nel calcio di Grosso?
2: Per me sì, perché comunque il calcio di Grosso è un calcio propositivo. Lui stesso, Grosso, era un tipo di giocatore così, che faceva la fase difensiva, sì, però era anche propenso all'attacco.
1: Il calcio, se lo ricorda bene anche la Germania.
2: Esatto, il calcio di adesso, ragazzi, dai, bisogna andare a prendersi le vittorie,
1: certo,
2: e diciamo solo chiaro e tondo, i difensori diventano 2/3, sono i due centrali difensivi che comunque devono sapere anche loro impostare, e forse il mediano. Davanti a tutti gli altri devono saper spingere, devono avere una certa predisposizione offensiva, e secondo me chi ha gli esterni, cioè il calcio in questi anni sta dimostrando che vince chi ha gli esterni, sia d'attacco ma sia soprattutto quelli bassi, che ha gli esterni che fanno la differenza e portano via i campionati, ecco, perché i punti vai a vincerli con questi giocatori, perché sono quelli che hanno la possibilità di creare la superiorità numerica, che poi è quella che ti porta a trovare l'occasione per fare gol.
1: Giuro che non la prendiamo in ostaggio. Le ultime due, davvero, ce n'è una da parte del nostro ascoltatore che è un grande appassionato di calcio internazionale. Mi dice: una domanda per Nicolini: che centrocampista è Marlon Gomez dello Shakhtar, adatto al campionato della Serie A? Dice: no, per il momento no, teniamolo noi.
2: No, noi non siamo quella che qualcuno vuol far passare una prigione dorata, se i nostri giocatori vanno a giocare. Marlon, certo, Gomez, cioè, è un giocatore molto importante, è sicuramente adatto a un calcio europeo, anche soprattutto al calcio italiano, perché oltre ad avere le spiccate note caratteristiche di un brasiliano, lui fa proprio la sua forza, la corsa, l'aggressività, il ritmo, l'intensità, una delle sue armi migliori, quindi ha queste caratteristiche. Il fatto che già 2 anni comunque che gioca in Europa a un ottimo livello, perché io ritengo lo Shakhtar del campionato ucraino, certo, un ottimo livello, e nelle coppe quindi fa sì che non sia il ragazzino che arriva dal Sud America un po' spaesato, questo è già pronto anche a livello tattico, a livello fisico, perché appunto è due anni che lavora con noi, quindi è un giocatore così come altri che abbiamo qui, che può tranquillamente ben figurare, molto ben figurare in top club dei campionati, diciamo dei cinque migliori campionati europei.
1: Assolutamente, io scherzavo quando dicevo è un punto di forza, ovviamente ce lo teniamo stretto magari, però in realtà lo Shakhtar insomma da anni ci ha fatto vedere di essere una squadra che magari manda anche i suoi talenti in giro per l'Europa. Penso a Sudakov, che è appunto uno degli ultimi che ha lasciato lo Shakhtar per andare al Benfica.
2: Sì. L'anno scorso poi all'ultimo giorno di mercato abbiamo venduto Kevin al Fulham,
1: esatto,
2: e su da Coppa Benfica, quindi ci siamo privati all'ultimo giorno di mercato di due giocatori che per noi erano fondamentali, esatto. Però sono arrivate offerte importanti, abbiamo preso tre ragazzini di 18 anni che secondo me fra due, forse anche meno, un anno saranno, anzi lo sono già, funzionati da grandi club, ma saranno gli uomini di mercato fra a brevissimo, perché sono dei fenomeni, noi li facciamo crescere, non abbiamo paura a prenderli giovani, non abbiamo paura a farli giocare, e dopo le squadre arrivano a vedere, anche per quello che dicevo prima, che li ritengono quindi pronti tatticamente e fisicamente, e quindi affrontano questo tipo magari di spesa, mentre invece l'azzardo certe società ancora non lo fanno il passaggio diretto, in questo caso Brasile e Italia. Magari aspettano che uno faccia uno step diverso con allenatori appunto europei, allora hanno una garanzia in più, però nello stesso tempo dico che non devono dormire sugli allori, perché se si aspetta un po' troppo poi arrivano quelle che economicamente sono più competitive dell'Italia, e quindi rischi sempre di dover prendere le seconde o terze scelte poi in Italia.
1: Assolutamente, infatti poi dopo spesso ci lamentiamo di non esserci mossi con velocità, stavolta la Fiorentina sembra averlo fatto con Vieri, staremo a vedere. Intanto grazie Carlo Nicolini, buona preparazione in quel di Lubiana, che è peraltro una città veramente molto bella, e in bocca al lupo per la stagione.
2: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima, in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie mille davvero a Carlo Nicolini, preparatore per lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina che appunto, come ci ricordava lui, insomma ha prodotto tanto talento e spesso è stata anche abile nel riconoscere il talento in Sud America prima di grandi club europei. Allora, siamo quasi in chiusura di prima ora, un po' di messaggi rimasti indietro, se lo puoi rileggere. Un vostro collega aveva fatto un giochino vendendo dei giocatori, la Fiorentina arriva a 138 milioni e gli acquisti pari a 138 milioni, era venuta una bella squadra. Risentite, non so se posso dire il nome del collega vostro, Fede. No, Fede, il nome del collega lo puoi dire tranquillamente. Ora, io il giochino non lo conosco, cioè nel senso non so chi l'ha fatto, non so come l'ha fatto e come è arrivata la cifra di 138 milioni. Certo, 138 milioni, insomma, un pochino il volto di una squadra lo cambi. Poi, per carità, i 17 di Vieri erano già dentro, ad esempio, domanda che ti faccio, Fede. Per Niccolò, per lui è esperto di calciomercato, Niccolò però non c'è più, però vai, proviamo a rispondere. La Roma è vicina a Greenwood, scritto alla grande, del Marsiglia, costo 45 milioni, ma la plusvalenza da 60 milioni che doveva fare per la UEFA, dove sono finiti? Saluti Silvano. Effettivamente sento anch'io tanto parlare di Greenwood alla Roma, staremo a vedere se si conclude questa operazione. Sull'argomento plusvalenze, UEFA, multe, blocchi dei vari ed eventuali del mercato, ripeto, lunedì facciamo un bel approfondimento, che abbiamo un ospite dedicato, quindi Silvano ti invito a seguirci durante Chi si compra. Vieri giustamente dice altezza, larghezza, durezza, ingaggiamo Rocco Siffredi, lo sapevo che veniva fuori questa, questa battuta, questo riferimento. A proposito di riferimento, Giovanni da Campi ci dice esatto, mi riferivo a lui, ci vuole uno in quella maniera che arriva il centrocampista avversario e rimbalza, e se c'è da tirare una legnata in porta la sa tirare. Quest'anno tolto Ndur si sembrava sempre a fare i dei pulcini. Ovviamente lui torna a parlare appunto della necessità del famoso boccione da 2 litri che per lui potrebbe essere Pape Gueye, classe 99, senegalese.

0: il loro valore, gli hanno dato uno stipendio altissimo. E soprattutto faccio un esempio, Somma è un giocatore che il Parma l'ha presa a 3-4 milioni, l'ha rivenduto dopo qualche anno a 15-16, ma secondo voi Somma che aveva margini di crescita ancora? Cioè poteva ancora diventare più forte? No, è l'errore della Fiorentina. Fiorentina deve comprare giocatori.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci, eccoci, eccoci ritornati. Ultima parte di Firenze in campo in questo 4 luglio. Noi nati il 4 luglio, io e Marco Tonelli. Oggi in diretta. Per un appuntamento di Firenze in campo che l'abbiamo detto è molto molto votato allo sport a 360 gradi. Cobolli che si è rialzato dopo il primo set perso male 6-0, adesso sta lottando come un leone contro Kachanov nel secondo set 6-5, 15-15 con Cobolli che è al servizio. Vediamo se Cobolli riesce a raddrizzare un po' la sua partita. Lui che è stato anche magnifico messere, ricordiamolo, della finale del calcio storico con il successo degli azzurri sui rossi. Noi continuiamo però a parlare anche di calcio e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci come Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, grazie mille di essere in collegamento con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
3: Allora, guarda, ti coinvolgo nella discussione perché quando ho lanciato la pausa stavo amabilmente parlando con i nostri ascoltatori che ci scrivono al 348-7513-933 e io dicevo a me l'arrivo di Vieri sembra comunque un segnale perché conosco poco il giocatore, non voglio fare lo stregone del calcio sudamericano, non me ne intendo, ecco, però mi sembra già un segnale, si va a prendere un giocatore giovane con una valutazione importante, un giocatore che occupa un posto da extracomunitario, cioè in qualche modo mi sembra qualcosa di, non dico mai visto, ma poco visto negli ultimi anni della Fiorentina. Non so se sei d'accordo.
4: No, sicuramente è un segnale, io lo conosco pochissimo, però era già attenzionato da anche altri club, quindi è un giocatore giovane, come tu hai sottolineato, veloce, è un difensore che secondo me può essere parte positiva di questa squadra. Da questo punto di vista io sono d'accordo, lo dico da tempo, che questa è una squadra che dovrà essere cambiata per molti elementi e quindi secondo me siamo solo all'inizio per quello che dovrà fare in questo lungo periodo Fabio Paratici, quindi l'inizio è sicuramente positivo se guardiamo a quello che sono le qualità potenziali. Poi dobbiamo sempre dargli sempre il tempo a questi ragazzi che arrivano in un calcio completamente diverso di ambientamento, di tutto, quindi guai sempre a essere troppo precipitosi nel dare giudizi, però le premesse sono, come dicevamo all'inizio, positive, nel senso, ripeto, è un giocatore che ha delle qualità importanti, soprattutto per il calcio di oggi, dove la velocità, la rapidità, l'attenzione, la voglia, ecco, quindi sicuramente queste sono caratteristiche che questo giocatore ha. Poi naturalmente ci deve essere abbinato tutto il resto, no? Nel senso che l'ambientamento, il trovarsi bene in una nuova struttura, in una nuova società, quindi questo fa parte di altre cose. Quindi l'inizio è sicuramente favorevole per quanto concerne, ripeto, questo primo intervento da parte di Fabio, di Paratici.
3: Stefano 69 ci scrive, dice: Vieri va a occupare uno dei due posti da extracomunitario, come dicevo in precedenza, il prossimo calciatore dovrà aver giocato almeno due partite con la nazionale del proprio paese per poter usufruire del terzo extracomunitario, basta venderne uno tra Dodò e Enzola fuori dall'Italia. Questa, insomma, è il messaggio che ci manda ovviamente Stefano, anche perché effettivamente, insomma, poi forse con il mondiale c'è anche un po' di esterofilia, ma si stanno guardando tanti profili. alcune anche extracomunitari, e quindi insomma anche quello è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione in questo mercato giocondo. Non so se c'è qualche giocatore del mondiale che ti ha colpito fino ad oggi.
4: Ma ho letto che potrebbe essere anche interessata a

0: lei, centrocampista sicuramente interessantissimo della Costa d'Avorio, che sta, ha fatto bene in questo mondiale, ma giocatori di valore ce ne sono, e poi dipende sempre dalle condizioni economiche, capisci bene poi come quanto è difficile poi andarti a impattare con realtà completamente, con club europei che le detengono le qualità di questi giocatori, quindi penso che poi non è soltanto la possibilità di poterli scegliere da un punto di vista tecnico, ma quanto poi da un punto di vista anche economico, sicuramente. Per quanto riguarda il terzo extracomunitario, penso che quasi tutti sanno che Zola probabilmente non penso che farà parte più di questa possibilità di rimanere alla Fiorentina, e quindi questa potrebbe essere una possibilità in più per poter andare a cercare un altro extracomunitario, sicuramente. Io penso che Zola sicuramente sarà in uscita e troverà una sistemazione anche fuori dall'Italia, perché è un giocatore che può essere attenzionato anche in campionati diversi, ecco.
1: Leggo anche un altro messaggio di Roberto da Bagnarripoli, che dice: ma ci mancano 4 esterni e 2 terzini che sono la priorità. Andiamo a prendere Vieri quando abbiamo Pongracic, Ranieri, Comuzzo, Valentini, Moreno, Cospo, 6 centrali. Secondo te quali sono le priorità della Fiorentina, anche considerando che arriva Grosso e che mi pare ci sia un grande interesse su Torsvet, e quindi sull'andare a fare un centrocampista centrale?
0: No, ma se uno fa questo tipo di ragionamento, che per ogni reparto hai tanti giocatori, non dovresti comprare nessuno,
1: poiché sono sta fermo.
0: Scusa, anche a centrocampo ne hai tanti, anche, cioè, che significa? Io penso che una società si deve muovere in prospettiva futura, quindi sicuramente di quei nominativi che tu hai fatto, di quei difensori, nella mente, nella volontà sia di Paratici che dell'allenatore, molti sicuramente saranno in partenza, almeno cercheranno di trovare delle sistemazioni adeguate per poter così sfoltire una rosa abbastanza competitiva, quindi con tutti poi i giocatori che rientreranno dai fini prestiti. Quindi ripeto, io rimango convinto di quest'idea che Paratici ci cambierà moltissimo rispetto alla passata stagione, quindi non mi stupisco se poi verranno ancora altri 5, 6, 7 giocatori, non meno penso che faranno parte della nuova stagione del prossimo campionato in questa squadra.
1: Tra l'altro, Giocondo, mi pare non stia cambiando solo la squadra, cioè nel senso non ci sia solo la voglia di cambiare la squadra, ma stia cambiando un po' anche la Fiorentina al suo interno, no? C'è proprio vento di novità.
0: Ma penso che sia giusto, quando poi si deve rifondare, penso che questo avviene un po' in tutte le società, quando le cose non sono andate bene e in maniera molto negativa quest'anno e arriva gente nuova, penso che sia quasi automatico tenere e mantenere le cose che di quel poco che sono andate bene, valutarle con positività, e il resto è giusto anche poter rifondare, partire con idee, con uomini diversi e con prospettive diverse, quindi in tutti i campi succede questo, non soltanto nel calcio, ed è giusto che questo avvenga.
1: Giocondo, prima di salutarti ti riporto insomma sul tema mondiale. Ieri abbiamo visto il piccolo Capoverde al suo esordio assoluto in una competizione, sì, mondiale. A un mondiale, e all'esordio assoluto anche nella fase eliminazione diretta, ovviamente. Certo. Mettere alle strette, se non mettere alle strette, comunque far vacillare l'Argentina.
0: Una brutta Argentina, diciamolo.
1: Però campione del mondo, no? Comunque
0: è vero, però ieri sera
1: non l'hanno dimostrato.
0: No, non l'hanno dimostrato. È una squadra che ha giocato sotto ritmo, non si può giocare più a quei livelli. E la fortuna di avere ancora un giocatore straordinario, immenso, che è Lionel Messi. Il primo gol lo poteva fare solo e solamente lui.
1: Sì.
0: È venuta su un'imbeccata, sul lancio lungo, dove lui ha realizzato quello che solo lui poteva fare, però un'Argentina lenta, senza ritmo, dove la squadra capoverde fino al 2-2 ha strameritato da tutti i punti di vista. Una squadra attenta, giocatore anche di buona qualità, probabilmente i singoli e le giocate dei singoli dell'esperienza dell'Argentina ha fatto sì che i tempi supplementari riuscissero a portarla a casa, però la prestazione di questa nuova realtà è stata molto molto positiva, ripeto, molto molto negativa. Io mi auguro e spero che sia stata solo una partita, no, da parte dell'Argentina, ma se dovesse incontrare squadre un attimino più qualitative a quei ritmi, a quelle condizioni, penso che sarebbe dura. Mi auguro che sia stato solo un incidente di percorso da parte dell'Argentina.
1: Staremo a vedere, senza dubbio, insomma, c'è grande interesse nel seguire il percorso di Messi all'ultimo mondiale, poi mai dire mai, ci mancherebbe, perché un alieno così.
0: Ma poi ogni partita lo sappiamo, fa storia a sé, poi ripeto, dipende dalle condizioni, delle volte la prendi sotto gamba, l'atteggiamento, certo. Io sono accorto dai primi minuti i disimpegni difensivi come erano lenti, prendendola un po' sotto gamba, la sensazione si avvertiva subito di essere una squadra poco concentrata. Poi è normale che quando vai a giocare contro squadre molto più competitive l'attenzione, la voglia, la concentrazione aumenta. Ripeto, mi auguro che sia successo solo questo ieri, però è stata sicuramente non una bella Argentina, ecco.
1: Va bene, Giocondo Martorelli, è stato un immenso piacere parlare di calcio, di mondiale, di Fiorentina. Spero ci siano occasioni poi più avanti, magari anche quando la Fiorentina va costruito maggiormente la sua rosa.
0: Ha fatto gli altri 6-7 acquisti.
1: Esatto, 26-27. Magari anche un po' prima, via, per visti i tempi del mercato, magari ci sentiamo anche un po' prima.
0: Va bene.
1: Grazie mille, Giocondo.
0: Ciao, buona giornata, grazie.
1: Grazie, grazie. Fra l'altro, guarda, caro Tonelli, io mentre si parlava, no, stavo riguardando un po' il regolamento degli slot, degli extracomunitari. Secondo me c'è da farci un attimo di focus, perché non vorrei fosse un po' cambiato il regolamento, fosse un po' diverso adesso. Andiamo però di corsa anche dal prossimo ospite, così cambiamo anche il nostro panorama, il nostro palcoscenico. Andiamo nel palcoscenico di Piazzale Michelangelo, dove insomma si appresta a prendere via un grande evento sportivo della nostra città di Firenze. Leggo anche qualche messaggio intanto. Simone dice: ma la gente l'ha iniziato ora in mercato e rompano già, lui dice, le scatole. Stefano dice: un posto da extracomunitario lo spenderei per l'ala sinistra Zurico Davitashvili del Saint-Étienne, compagno nazionale di Kvaratskhelia, 14-15 reti e 5 assist nel 2025-2026, richiesta 15 milioni, lo devono vendere perché sono nella seconda serie francese. Non so se conosce Davitashvili, il nostro prossimo ospite Tommaso Paoletti, il commissioner dell'All-Star Game Firenze. Ciao Tommaso.
2: Buongiorno a tutti, ciao Fabio.
1: Ce l'hai nel tuo taccuino Zurico Davitashvili?
2: In che colore gioca? In che quartiere è?
1: Ma gioca nel Saint-Étienne, che è verde, quindi immagino nei verdi.
2: Allora nei verdi, anche lui.
1: Poi Giorgiani di solito sono anche bravi a giocare a pallacanestro.
2: A pallacanestro, va bene, ma qui mi sa che si parla di calcio.
1: Sì, vabbè, anche Kvaratskhelia, dai, Cacabercalà.
2: Uno, dai.
1: Un paio me ne vengono a mente. Un paio me ne vengono a mente. Allora, no, parlando di cose serie, di cose soprattutto alle porte, dal 6 al 12 luglio 2026, Piazzale Michelangelo, stesso posto, stesso bar, mi verrebbe da dire, fantastica location, riparte l'All Star Game Firenze. Edizione numero
2: 9, ma è il decimo anno, 2016-2026.
1: Che c'è quell'anno maledetto.
2: Ci sono un paio d'anni che abbiamo saltato, però ci siamo arrivati al decimo anno, quindi siamo molto molto contenti.
1: Forti e sani, con basketball e beach volley che tornano protagonisti.
2: Basketball, beach volley, e per il secondo anno consecutivo comunque abbiamo anche la corsa del lunedì sera, quest'anno ci sono 200 iscritti e 4,8 km, quindi comunque diciamo che ormai il terzo sport lo abbiamo inserito e vogliamo mantenerlo come abbiamo fatto negli anni con il beach volley che ha affiancato il basket, che ovviamente è stato l'attore principale.
1: Assolutamente, da lì viene un po' anche proprio il concetto di All Star Game. Ricordiamo anche per chi conosce meno la manifestazione, l'All Star Game divide la città in quattro colori come fa il calcio storico, per i tornei che poi assegnano l'onore di dominare Firenze per un anno. Però non è solo questo, poi no, c'è la possibilità di giocare per tanti, mi verrebbe da dire per tutti.
2: Assolutamente sì, prima di tutto dobbiamo dire che l'ingresso è gratuito, quindi è un momento per i fiorentini di riappropriarsi comunque di una parte di città che solitamente è più turistica, perché poi alla fine il fiorentino al Piazza Michelangelo magari ci passa di macchina ma non si ferma raramente, invece l'occasione è proprio per andare fermarsi al piazzale. L'ingresso è gratuito, tutte le sere dalle 18 fino a notte fonda c'è possibilità di divertirsi, c'è musica, c'è intrattenimento, ci sono gli speaker, oltre al basket e al beach volley e a tante altre attività proposte dai nostri sponsor. E poi la notte bianca, il venerdì, tutta la notte teniamo i campi accesi in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti, e quindi c'è la possibilità anche di venire a giocare in maniera totalmente ludica e magari lasciare una donazione per un'associazione che sicuramente a Firenze è ben vista e ben voluta da tutti.
1: Fra l'altro di giocare al fresco, perché appunto potendo stare insomma la sera si sta anche quasi discretamente. Come sono i colori? Agguerriti? C'hai già
2: i
1: bookmakers?
2: Vai,
1: cosa dicono?
2: Come sempre sono molto agguerriti. Ieri l'assessore allo sport di Tizio Perini mi ha detto che i colori quest'anno hanno cominciato a scrivere ai quartieri e dire: ma noi siamo la squadra del quartiere e vogliamo allenarci e nelle palestre, quindi sta venendo fuori un po' lo spirito che poi vediamo nel calcio storico, quindi vuol dire insomma l'attenzione cresce sempre di più. Poi noi abbiamo un po' allargato i quartieri abbastanza e quindi comunque sta diventando una manifestazione che abbraccia i giocatori di un po' tutta la regione, e diciamo che i verdi come sempre sono un po' la squadra che può perdere il titolo.
1: Ok, quindi insomma si parte subito tutti alla ricerca dei verdi per quanto riguarda il basket, immagino. Poi sul beach volley pronostico
2: più incerto. C'è molto equilibrio. Potrebbe essere anche il primo anno, la prima vittoria delle rosse. Vediamo.
1: Quindi insomma già interessante questo tabellone. Vuoi dirci anche già le semifinali? Non so se vuoi subito andare anche a raccontarci un po' come sarà il torneo.
2: Sì. Allora, il torneo, gli eventi principali saranno sempre la sera alle 22. Mm-hmm. Il lunedì, il mercoledì e il sabato sarà il turno del torneo dei colori del beach volley, mentre martedì, giovedì e domenica è dedicato al basket. Il venerdì alle 21 ci sarà invece lo Slam Dunk Contest, che insomma, in situazione di All-Star Game è sicuramente una gara molto spettacolare, dove i giocatori di basket fanno la gara delle schiacciate, quindi sicuramente è una cosa bellina da vedere.
1: Sempre divertente, sì. Poi fra l'altro insomma in questi anni si è visto anche schiacciate serie, roba insomma di un certo livello.
2: Assolutamente sì, e quindi insomma contiamo di avere insomma abbiamo già un elenco di 5-6 chiamerei professionisti del ruolo, ecco.
1: Bene, quindi insomma ragazzi, per chi ama il basket, il beach volley o il podismo, visto che appunto come ci ricordava il commissioner Tommaso Paoletti, All Star Game Firenze vuol dire anche podismo, e in generale per chi ama stare in compagnia a Firenze riappropriandosi di uno spazio, c'è l'All Star Game Firenze dal 6 al 12, orario d'inizio?
2: Ora all'inizio tutti i giorni alle 17:30 fino a mezzanotte, ma sicuramente esploreremo spesso.
1: Troveremo te ovviamente, ve voi.
2: Io sono già qui, quindi esatto. Se sentite le cicale sottofondo sono le cicale del piazzale.
1: E ovviamente poi troveremo anche immagino due speaker ormai.
2: Assolutamente sì, sono parte assoluta della competizione, quindi appunto è una settimana comunque al di là dello sport di grande divertimento, c'è musica, ci sono gli speaker, c'è un clima comunque molto bello, dove anche appunto gli sponsor si calano nella nostra mentalità, e quindi è un, la cosa bella secondo me sono i ragazzi che arrivano con la camicia o le ragazze con le scarpe o i tacchi, e poi si dimenticano di andare in discoteca e si fermano a giocare sui nostri campi fino alle 3 di notte. Quella secondo me è proprio lo spirito bello della manifestazione.
1: Bellissima questa immagine, Tommaso Paoletti, buon allestimento.
2: Grazie mille e forza Viola.
1: Sempre, sempre, sempre, assolutamente. Grazie, grazie, grazie. Siamo in chiusura, 15:55. Buone notizie da Wimbledon, caro il mio Marco Tonellissimo, perché Cobolli alla fine l'ha rigirata un po' la partita. Aveva perso 6-0 il primo set, vinto al tiebreak il secondo. Adesso siamo nel corso del terzo set, 1-1. Cobolli avanti 15-0. Vi ricordo.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Twin a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti, un cancro da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e che ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
6: È il giorno della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Tra i milioni di persone sono presenti in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid.
7: La cronaca: schianto sull'autostrada 11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all'altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
6: In prognosi riservata, ma sta lentamente migliorando, il 55enne coltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano mentre stava facendo colazione col padre. Ricoverato all'ospedale di Guarda dopo essere stato colpito da oltre 20 coltellate dalla 22enne Lamin Saidilli, l'uomo è stato operato ieri sera. La sua situazione è stabile, ma si prevede che la prognosi possa venire sciolta in giornata.
7: Cantieri e scioperi: inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
6: Calciomercato: non era un segreto. completo e ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jurgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal mondiale.
7: È tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze.

0: mia, che qualità, qualità soprattutto sinonimo di una sola persona, che non è tanto il Francis Welcome di cui sopra, ma la presenza della nostra Sara Mastrosimone, vero valore aggiunto di questa domenica 5 luglio e non solo, chiaramente. Comincia adesso la diretta di Radio Firenze Viola, 348-7513-933-055-77-111-71. Stiamo di fatto per addentrarci nella settimana che darà il là all'inizio in tutto e per tutto della stagione 2026-2027 della Fiorentina, una settimana peraltro già ricchissima di eventi anche collaterali, se vogliamo, rispetto a quello che poi sarà l'inizio del ritiro, inizio che vi ricordo dovrebbe essere in un certo senso aperto dalla conferenza stampa di Fabio Grosso, presumibilmente giovedì 9, ma siamo ancora in attesa di ufficialità sotto questo punto di vista. Intanto domani dalle 11.45 la presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, ovviamente noi come Radio Firenze Viola e come Firenze Viola ci saremo, e poi da venerdì chiaramente visite mediche, gli arrivi via via dei giocatori al Viola Park, e poi da un punto di vista di allenamenti a porte aperte la data da cerchiare sul calendario è quella del 13 luglio. Comincerà di fatto lì ufficialmente anche la preparazione alla nuova stagione, di fatto a un mese e un giorno di distanza dal primo impegno ufficiale della nuova Fiorentina di Grosso contro una tra Ravenna o Benevento in Coppa Italia. Come passare un Ferragosto o una vigilia di Ferragosto più bella se non guardando magari Fiorentina-Ravenna con Ronaldinho o chi per lui, o Fiorentina-Benevento alle 21.15 al Franchi? Sicuramente non avrà programmi migliori di questo il direttorissimo Tommaso Loreto, buongiorno.
1: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Beh, non voglio dire, non hai capito, lì si parte subito col botto, perché ve la racconterò io quella sfida, quindi saremo belli caldi, pronti a fare notte in bianco, visto che poi il giorno dopo sarà Ferragosto. Io tifo ovviamente Ronaldinho, sogno anche proprio Digno in campo per 5 minuti, e battute a parte, speriamo di partire bene, perché poi detto tra noi, a me quest'anno resta solo la Coppa Italia, niente conferenza, hai visto mai diventasse un cammino lungo, non sarebbe male.
0: Dicevo appunto di una settimana che tra presentazione delle maglie, conferenza stampa di Grosso, visite mediche, poi insomma aprirà in tutto e per tutto la nuova stagione. Ora, prima di entrare anche nel dettaglio dei vari nomi, tanto in entrata quanto in uscita, vorrei capire da te, Tommaso, se tornando indietro magari ai primi di giugno ti saresti immaginato oggi, nella prima settimana di luglio, una Fiorentina un po' più avanti sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita.
1: No, perché comunque già sapevamo, per, più altro per il mondiale, che tutto sarebbe andato a rilento, anzi per arrivare a dire magari non mi aspettavo nemmeno un difensore centrale brasiliano, e da quel che si capisce comunque sono in arrivo un centrocampista norvegese e un esterno dell'Under 21, quindi anzi forse non mi aspettavo nemmeno questa attività in entrata. Certo, ci pensavo in mattinata, sul fronte delle uscite c'è un lavoro enorme, perché ad oggi, escluso Beltran, qua e là voci ma poi reali interessamenti non ce ne sono, l'abbiamo detto tante volte, oggi purtroppo molti se non tutti i calciatori in casa Viola possono essere delle seconde scelte, tiriamo fuori eventualmente De Gea, Fagioli, Ken, possono essere per altre squadre anche delle prime scelte, seppure con appunto qualche dubbio, tutti gli altri chiaramente non sono di primissimo richiamo sul mercato, non sono così attrattivi, e invece la Fiorentina avrebbe bisogno assolutamente di vendere, e vedo che però si è molto attivi intanto nell'individuare gli obiettivi. A centrocampo mi domando quando comincerà l'opera di sfoltimento, perché se no davvero da venerdì non so quanti centrocampisti può trovarsi intorno Grosso, però tanti, ecco.
0: Parlavi prima del mondiale, tra l'altro oggi c'è una data anche significativa per quel che riguarda Thorsvedt, intanto per il suo futuro al mondiale, per il futuro suo della Norvegia, che alle 22 affronta il Brasile, dopo che ieri è andato in scena con Paraguay-Francia, la partita più spigolosa del mondiale. Per chi se la fosse persa, un consiglio: riguardatevi diciamo, qualcuno la definirebbe la garra, la cattiveria agonistica, l'ignoranza con cui il Paraguay ha approcciato questa partita.
1: A tratti,
0: concordo, anche se di fatto è l'unica arma che il Paraguay ha messo in questo mondiale, ma insomma, fastidiosi è dire poco. Però ecco, appunto, è chiaro, la Norvegia, che ormai è una realtà del calcio europeo e non solo, affronta il Brasile, non parte con i favori del pronostico, e quindi un'eliminazione, un'eventuale eliminazione della Norvegia potrebbe in un certo senso, no, anche un po' accelerare la questione Torsvet, Sassuolo, Fiorentina, anche l'interlocuzione per arrivare insomma a trovare questa benedetta quadra, Tommaso, che mi sembra ad oggi, stante la situazione tra le parti, compreso il giocatore e la Fiorentina, ruoti in buona sostanza intorno a quanto il Sassuolo riuscirà a essere convinto dall'inserimento di Simon Somm.
1: Penso di sì, anche se poi sono convinto che una quadra la troveranno, perché è un po' un fedelissimo di Grosso, par di capire che sia anche la sua, non dico prima richiesta, però evidentemente è un qualcosa sul quale ha detto la sua anche l'allenatore, il calciatore. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un affare che si farà, anche perché questo arriva direttamente dalle varie parti, bisogna capire come, e arriva a dire forse poi a un certo punto la Fiorentina potrebbe anche rinunciare all'inserimento di una contropartita e lavorare su quei 15, magari con una parte fissa da 10 e vari bonus, ma ho pochi dubbi sul fatto che Torsted arrivi, il che mi fa pensare che poi partiranno in tanti lì in mezzo, al di là che Somm possa essere inserito nell'affare, poi Fabian, sembra di capire, qui nessuno sia intoccabile, quindi Fabian e Brescianini nonostante gli scatti, lo stesso Mandragora, vediamo che faranno. Però ecco, il fatto che arrivi Torsved mi fa pensare, cioè, tra l'altro siamo solo all'inizio delle grandi manovre, ferme restando anche le incertezze sul Fasoni, e lì è tutto work in progress. Quest'anno ancora di più, forse l'anno scorso già c'era un'idea iniziale a disposizione di Pioli, che già poteva lavorare anche con Dzeko, Ken e i piccoli, con tutti i dubbi del caso, però ecco, già un'idea, no, c'era. Quest'anno si parte veramente da zero, cioè lunedì prossimo, non domani, ma lunedì prossimo Grosso guida un gruppo virtuale, quindi poi vediamo che sviluppo avrà, anche perché appunto poi non c'è certezza nemmeno su Fasoli, che tutta l'idea del centrocampo secondo me al momento balla.
0: Allora ti leggo un messaggio. Fede chiede se nel percorso che farà Grosso ci si può vedere, si può sperare di rivedere quanto successo con Montella il primo anno.
1: Sì, io penso di sì, nel senso che la rivoluzione è appena all'inizio, certo. Non è che poi alla fine può fare 40 operazioni almeno di primo piano paratici, quindi poi qualcuno, per intenderci, per dirla in altro modo, resterà, e resterà anche per vicissitudine nel mercato, e ti arriva a dire se magari per Gudmundsson restano sempre solo soltanto parole, poi alla fine lo tieni, e immagino che Grosso possa pensare di tenerlo come esterno offensivo sinistro, no, del 4-3-3. Quindi vediamo un po'. Quell'anno cambiarono tantissimo e ci fu un'accelerata nel corso del ritiro di Moena, quindi diciamo che la primissima parte fu fatta con i vecchi, poi ci fu la notte e le pernici, e sa insegna il netto cambio di marcia, e da lì cominciarono ad arrivare uno dopo l'altro. Bisogna vedere se Parati si riesce a tenere i ritmi di quelle sessioni, e ad oggi la prima parte di preparazione a Viola Parca la fai con tutti i soliti, perché ha venduto solo Beltran, quindi forse sì, però certamente diciamo dalla seconda metà di luglio in poi, e soprattutto ad agosto, ecco, ci vorrà pazienza per vedere quel cambio di volti e calciatori, secondo me.
0: A Tommaso Loretto chiedo anche, o per meglio dire Luca dai Castelli Romani, citando l'operazione Amatucci Deportivo, ormai addirittura d'arrivo, 4 milioni di euro.
1: Non lo ricordiamo, Deportivo da Corugna.
0: Molto bravo, ottimo, Corugna. Un ottimo Loretto, sempre sul pezzo, perché il Depor tramite referendum ha optato per di fatto allinearsi a quello che è il nome galiziano della città, che è A Corugna. E quindi anche il club ha cambiato nome, si è in un certo senso allineato. Beh. E si chiama Deportivo de A Corugna. Vorrei capire, siccome sai meglio di me che Amatucci è un nome che scatena sempre al solo pronunciare il nome di Amatucci, un po' come Voldemort in Harry Potter, si creano tutta una serie di sconquassi tra gli ascoltatori. Sei tra quelli che vede questa imminente, ma non ufficiale ancora, separazione definitiva con un po' di rimpianto, visto che Amatucci non l'abbiamo mai visto in maglia viola, o tutto sommato ci sta, considerando la Fiorentina l'aveva già dato in prestito 3 volte, quindi evidentemente non ha mai deciso di puntarci così nettamente, neanche da un punto di vista di chance in un girone quantomeno?
1: Ma io, se potessi a questo punto vederlo almeno una settimana a Bagnasipoli tenendo in sospeso e siano gli spagnoli o altre situazioni, perché no? Cioè, lo faccio vedere all'allenatore e sento anche il suo parere. Dopodiché è vero quello che dici, l'indirizzo generale ad oggi sembra quello, però è anche vero che Paratici a suo modo, anche se è arrivato a Firenze a febbraio, amo pensare che già lo conoscesse, quindi probabilmente un'idea ce l'ha ed è un'idea volta alla separazione. Però ormai ci siamo, puoi assolutamente tenere al punto ancora in stand by le pretendenti e butti un occhio al Viola Park, anche perché immagino che Grosso avrà il suo staff come sempre ormai, un metà prassi abbastanza ampio, e quindi è vero che sono tanti, però cerchi di organizzare una prima fase di test dove ti fai un'idea più o meno dei vari singoli, poi prendi una decisione. Io non so che dirvi, francamente la Serie B spagnola non l'ho seguita e, come dici te, ha fatto parecchia spola, anche se quello conta il giusto per un giovane, può anche essere positivo che abbia fatto varie esperienze fuori. Tanti dicono che è la reale alternativa a Fagioli anche come ruolo, peraltro lì non hai certezze su Fagioli, quindi per me anche in questo caso sono parole sul fronte uscite, anche qui non mi aspetto che chiudano a breve la sessione di Amatucci, poi che su di lui il vento sia quello di una partenza, questo è dubbio.
0: Apriamo anche il capitolo Coleoscio, intanto momento autopromozionale. Alle 15 uscirà un'interessantissima intervista realizzata da un collega che però non conosco, che si chiama Francesco Benvenuti, su firenzeviola.it.
1: Sì, molto dettagliato.
0: Con un collega di Burnley che quindi ci racconterà un po' anche, diciamo, dal punto di vista del club di Championship, qual è la posizione ad oggi, la questione che riguarda il giocatore e anche il percorso molto tortuoso che ha avuto questo 2004 nei suoi anni in Inghilterra e nell'ultima stagione in prestito. Sta di fatto che, insomma, la Fiorentina, mi sembra di capire, alla fine Tommaso abbia scelto in Coleoscio, diciamo, intanto il primo esterno da affidare a Grosso, ma mi sembra anche un esterno a cui affidare un ruolo, io mi sbilancio, da titolare. Ovviamente non so chi saranno gli altri tre a comporre le due batterie, ma
1: allora non si può sbilanciare.
0: Io però sarei stupito di vedere qualcuno sopra un investimento da 11 milioni, sinceramente. Tu no?
1: Ne faccio più un discorso tecnico. Cioè, sul piano economico ti do ragione, però se poi Paratici mi pesca un Kvaratskhelia che gli costa 9 e che dopo 3 partite vedi che è nettamente evidentemente più forte, più titolare, mi torna anche con le osso under 21 di prospettiva, quindi ancora non al top del suo rendimento, possa essere l'alternativa. Lì è anche su queste valutazioni che ci faremo un'idea delle ambizioni reali della Fiorentina. Poi il tridente è fondamentale e peraltro anche lì, ok, i piccoli abbiamo capito, troveranno un modo per farlo partire, su Ken alzi la mano che ha certezza al di là della situazione attuale a inizio luglio, quindi è la zona dove secondo me veramente si misureranno le ambizioni della Fiorentina. E allora ti dico sì, è vero, un investimento da 11 milioni tendenzialmente fa pensare a un titolare, però poi mi aspetto colpi di genio da Paratici per un tridente che sarà fondamentale nel gioco di Grosso, dove le alternative siano importanti, perché se poi mi dici che gli altri titolari sono Gudmundsson adattato, Solomon preso perché magari Tottenham ti fa lo sconto con le osso, e poi siccome non c'è stato possibilità proviamo a rilanciare Sutil, mi dici i quattro esterni sono questi e quindi di conseguenza con le osso è l'assoluto titolare, dico bene per Coleosso, poi sono curioso di vedere tra Goodwinson, Solomon e Sutil che tiri fuori dal tridente, non so se mi sono spiegato.
0: Aggiunge un altro ascoltatore un'altra domanda,
1: speranze più alte, ecco.
0: Certo. E siccome pur l'ascoltatore Ken, cita Volpato
1: con Ken titolare, Volpato forse mi trovo a rilanciare Goodwinson, senti e ti dico Volpato proprio non mi affascina per niente.
0: Tra l'altro io ripenso anche a alcune interlocuzioni che abbiamo avuto proprio qui in radio anche con il collega Antonio Parrotto, che conosce benissimo e quotidianamente la realtà del Sassuolo. Quando uscì il nome di Volpato ormai quasi un mese fa, qualcosa meno, lui ci disse di essere rimasto un po' sorpreso perché non si era proprio costruito questo legame clamoroso, non era scattato proprio questa scintilla tra Volpato e Grosso, ed era nato una sorta anche di un rapporto un po' di ettamo, perché comunque davanti a Volpato c'era sempre stato Berardi. Nelle occasioni in cui Volpato ha giocato non è mai riuscito a convincere così tanto Grosso, e considerando che siamo già in presenza di un Coleoscio che è un giocatore ambidestro, che può giocare sia a destra che a sinistra, questo è un pregio se vogliamo, ma forse anche un limite, perché ancora deve trovare un po' la sua dimensione. Volpato è un giocatore che ancora non ha mai trovato un minimo di continuità in carriera, e non so, ecco, fino a che punto considerarlo davvero un valore aggiunto in una Fiorentina che dà qualche certezza dovrà ripartire, ecco.
1: Mi sembra un po' una scommessa, ecco. Non che sia una scommessa, ma ci si avvicina comunque con le osso, perché poi
0: sì, assolutamente
1: è interessante, però Under 21 deve ancora imporsi, e a Parigi tanti me l'hanno ricordato, comunque spesso la prima scelta era un'altra e noi la conosciamo bene, quindi se uno dovesse fare 2+2 dice occhio a non passare dalla padella alla brace, però invece no, io ci vedo dei margini importanti, però anche lui un po' scommessa è, Volpato sarebbe un'altra scommessa, a meno che non arrivino due bombe a mano, allora ok, però ripeto, servono bombe a mano per un tridente, un 4-3-3 di Grosso, dove l'abbiamo ripetuto tante volte, secondo me la differenza la farà poi il carico di gol o di assist, e in questo da Paratici mi aspetto esterni diversi a quelli che la precedente gestione da Prabè in particolare ha portato, perché se facciamo la lista degli esterni, ragazzi, è da sentirsi male per come ci si è mossi e per quello che abbiamo visto, fermo restando l'attesa infinita per Sutil che poi non è mai stata premiata. Iconè è meglio che non dica cosa penso, poi cos'altro. Sì, sento dire Solomon tutto sommato, ma perché venivamo praticamente dal niente. Brecalo è stata veramente una storia tecnicamente, giusto qualche partita, ma pochissimo. Lì secondo me si misurerà il valore di Paratici nel pescare gente invece in Cida e non poco. Ripeto, a prescindere dal fatto che poi sia Ken o meno il riferimento offensivo.
0: C'è Nicola in linea, buon pomeriggio.
2: Ciao cari, buon pomeriggio. Ciao. Siete degli stacanovisti a lavorare anche la domenica pomeriggio e faccio i complimenti.
0: Soprattutto la domenica pomeriggio.
1: Bolla mai.
2: Senti, allora volevo fare due considerazioni. Una riguarda Ulai, che praticamente sì? Dopo la prestazione che ha fatto ora, francamente penso diventi ancora di più inaccessibile come prezzo di mercato. Volevo sapere che notizie avevate e com'era la situazione su questo calciatore, secondo me è molto valido. L'altro è una battuta che volevo fare, io essendo del settore medico farmacista, ho visto un articolo dove dice che l'allenatore d'Inghilterra, per diciamo sopperire al problema dell'altitudine, sì, vorrebbe dare il Viagra ai calciatori inglesi perché in questa maniera potrebbero resistere meglio al problema dell'altitudine. Era solo per fare una battuta la domenica pomeriggio e fare due risate.
0: Ma guarda Nicola, ti rispondo con un ulteriore battuta che però in realtà è reale, un collega inglese ha chiesto in conferenza stampa a Tuchel conferma di tutto ciò e Tuchel si è messo estremamente a ridere dicendo no, non è vero, però comunque te pensa fino a che punto l'argomento poi ha interessato anche i colleghi inglesi che l'hanno chiesto
2: infatti,
0: direttamente
2: infatti, ma è abbastanza strana questa cosa. Sì, sì. Un abbraccio,
0: ciao Nicola,
2: ciao.
0: Tanto ottimo intervento di Nicola, anche perché sarebbe stato diciamo l'atto finale di questo legamento con Tommaso Loreto. Ora, al netto del fatto
1: tante,
0: come?
1: Che potrebbero dire tante
0: su una I o su il Viagra per gestire la partita all'Azteca di Città del Messico o su entrambe?
1: L'impiego del Viagra all'Azteca, assolutamente
0: quello sarebbe il tema centrale penso di tante trasmissioni. Detto questo, al di là diciamo così dell'interesse poi smentito da parte della Fiorentina, mi sembra che il problema principale col Trabzonspor ad oggi sul centrocampista ivoriano sia il fatto che non solo per il mondiale ma anche per la stagione dirompente che ha fatto in Turchia la richiesta sia molto più alta e ci siano molti club anche di Champions League sul giocatore, no?
1: È così, assolutamente così. Attenzione, parliamo di Ulai, no?
0: Del sì, sì, assolutamente. Che ivoriano, giovanissimo, 20 anni.
1: Parla anche di Unai, che invece è quello del Girona.
0: Fortissimo anche lui, ieri doppietta col Marocco.
1: Capito? Perché poi VLN fanno la differenza. E sì, quello del Trabzonspor per i segnali che sono arrivati è abbastanza inarrivabile. Peraltro devo dire in questo la Fiorentina a suo modo almeno fino ad oggi non si è smentita, quindi ecco, ci hanno fatto un po' capire che poi in realtà la pista non è così realistica. E io insisto, grande curiosità per questo centrocampo dove diamo quei partenti, ok, insomma, Richardson, dicevamo di Amatucci, va bene, ma resta comunque una disponibilità molto ampia, forse troppo rispetto a quello che sarà l'impostazione di grosso in una stagione in cui non è in Europa, Fagioli, Ndur, Mandragora, e poi arriva Forsberg, e poi Brescianini, e poi Fabian, e poi Fazzini, e
0: c'è anche Richardson.
1: Richardson lo dovranno piazzare, immagino. Dopodiché senti che i nomi continuano a ballare, appunto dicevamo di uno AI del de Girona, ma se no c'è cioè, chi ha fatto intendere comunque Miretti è sotto osservazione. Boh, lì veramente è un altro grande punto interrogativo, tanto più se qualcuno esce a far sul serio su Fagioli, perché lì l'abbiamo capito, il buon Niccolò Ceccarini ce lo dice da settimane. Se lì vengono con 30, 35, 40 pippoli, la Fiorentina non fa partire, e quindi certezze, torno a ripetermi, è difficile darle in mezzo al campo. Sulla I direi per il momento ci fidiamo delle varie indicazioni, quindi niente, non è per noi.
0: Caro Tommaso Loreto, grazie e appuntamento ovviamente a domani.
1: Lo cantavano anche i Pearl Jam, ecco, non mi veniva. This is not for you.
0: Che bello, che bello, che bella chiusura per salire di livello, per elevarci.
1: Live dei Pearl Jam oggi a disagio, peccato non ci sia.
0: Ne parleremo però in uno speciale concerti mancati. Un caro abbraccio direttore, a presto.
1: Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Dunque 14:28, c'è chi ci ricorda che ci sono anche da piazzare i vari Nzola, Barak e compagnia, vero anche questo. Allora, siccome c'è anche un messaggio di Fabius da Via dell'Oriuolo su Gudmundsson, cercato, voluto da Sarri all'Atalanta, mi auguro che non se ne faccia nulla, spero che la lezione di Ilicic sia servita. Teniamo un attimo lì l'argomento, lasciamo una finestra aperta sull'argomento, ci fermiamo e tra poco ne parliamo. State qui.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Grande Tommaso.
6: Pietro.
7: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu fai la F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Difficile, anzi impossibile, non farsi travolgere dal ritmo delle basi offerte dalla nostra Sara Mastrosimone. E quindi un bel modo per passare anche la domenica. 14:33, 5 luglio 2026, sempre in diretta, Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio, la nostra Sara in regia. E gli argomenti che riguardano ovviamente il calcio mercato, visto che ancora per quanto riguarda il calcio giocato dovremo attendere, in un certo senso per il calcio allenato più che altro, una settimana. Intanto fatemi anche fare un piccolo excursus per quanto riguarda, diciamo, eventi che hanno a che fare strettamente con la Toscana, ma non sul rettangolo verde, perché nella notte la rissa Iapichino è entrata ufficialmente ancora di più nella storia, saltando un centimetro in più del precedente record italiano, che era della mamma di Fiona May, a Eugene in Oregon negli Stati Uniti. Tra l'altro impresa nell'impresa, perché nella tappa della Diamond League questo 7-12 è arrivato al primo tentativo, al primo salto, facendo sgretolare un record che durava dal 22 agosto 1998, quindi sono quasi 28 anni di attesa. E quindi per Larissa Iapichino, 23 anni, fiorentina doc, un risultato straordinario che magari potrà anche essere, diciamo, un viatico per una parte finale di 2026, ma in generale per un proseguo anche ad altissimi livelli, ricordandoci che insomma nel corso della sua giovane carriera Iapichino è passata anche da alcune delusioni cocenti, ma nella vita di un atleta bisogna sempre imparare, in un certo senso, a cadere e poi a volare, qui davvero in un senso quasi letterale, visto il 7-12 fatto registrare a Eugene nella tappa della Diamond League. E tra l'altro, in questo senso, è un momento d'oro, se vogliamo, come dire, un po' per tutta l'atletica italiana. Aggiungiamo anche in questo senso la prestazione di Leonardo Fabbri, quinta vittoria della carriera in Diamond League, 22,74 nel getto del peso, miglior prestazione mondiale del 2026. Quindi diciamo che in questo momento la Firenze dell'atletica sta vivendo un periodo veramente straordinario. Ora chiaramente ci sarà tempo e modo di inseguire anche in momenti ancora più prestigiosi di quanto già non sia una tappa della Diamond League risultati simili a questi. 14:36, questa è Radio Firenze Viola. Vi ricordo un po' quelli che sono anche i temi che stiamo trattando. Chiaramente questo percorso di avvicinamento che riguarda non solo e soltanto il ritiro, ma anche le prime operazioni in altri ruoli che non siano la difesa, con Vieri già ufficiale, quindi la rincorsa agli esterni, da Coleoscio a Bakayoko, passando per il centrocampo, passando per Torsvet, che sarà impegnato oggi con la sua Norvegia. Io dico impegnato oggi perché è nella rosa della Norvegia, chiaramente, anche se non è un titolare, perché il centrocampo della Norvegia ad oggi è composto da Berge e Odgar, e quindi Torsvet è un'alternativa che però ha già comunque trovato il modo di raccogliere anche un po' di minuti in questa kermesse nordamericana, e quindi già di togliersi un po' di soddisfazioni. Un tempo in campo in Norvegia, Francia, e 17 minuti nella gara inaugurale contro l'Iraq. Chiaramente è un'alternativa, non è una sorpresa tutto questo, ma chiaramente aggiunge ulteriori dettagli rispetto a quella che è la crescita di un giocatore su cui punta forte la Fiorentina. Ovviamente, l'abbiamo detto anche con Tommaso prima, c'è anche da guardare le uscite. C'è un'uscita, e abbiamo letto prima del break un messaggio proprio di un ascoltatore che si firma sempre come Fabius, su questa operazione Gudmundsson-Atalanta con Sarri come regista, che da un lato porta molti tifosi non più in grado di senza più la volontà di attendere Gudmundsson, giocatore che ormai insomma a Firenze ha avuto occasioni per dimostrare di fatto potenzialità che sono rimaste ancora nel ricordo di chi lo ha visto a Genova, e chi però allo stesso modo teme un'operazione in stile Ilicic 2.0, e quindi che Sarri possa rigenerare la carriera di Gudmundsson. Ne parliamo per chi segue minuziosamente non solo le vicende della Dea, ma anche e soprattutto le vicende della Dea sul Corriere dello Sport. Patrick Iannarelli, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Un ottimo Patrick, che ora andremo a stuzzicare sull'argomento, perché io se ne faccio solo una questione, diciamo così, di campo. Più che delle fortissime vibes da Ilicic, mi vengono in mente delle fortissime vibes da Luis Alberto, cioè la possibilità, sfruttando quelle che sono le caratteristiche del Gudmundsson di oggi, di immaginare con Sarri una versione ovviamente diversa, però diciamo come zolle occupate sul rettangolo di gioco molto simili a quelle che occupava Luis Alberto ai tempi della Lazio. Intanto ti chiedo se nella testa dell'Atalanta c'è questa idea e fino a che punto c'è la volontà di andare a bussare alla porta della Fiorentina e dell'entourage per capire un'eventuale fattibilità dell'operazione.
1: Allora, una sorta di eventuale trequartista che può essere chiaramente adattato, perché sappiamo benissimo che Sarri usa questo 4-3-3, 4-2-3-1, motivo per cui appunto serve più una mezzata.

0: perché prima di arrivare a Gudmundsson trequartista, chiaramente ci vuole ancora qualche un po' di tempo, ecco. Tanto comunque l'Atalanta domani e dopodomani ci saranno i primi test fisici, chiaramente con chi è ancora impegnato al mondiale, ma con i nuovi arrivati, con insomma la rosa un pochino ridotta, e non ci sarà Palestra, non ci sarà Ederson a disposizione, quindi va un pochino ricostruita la rosa e vanno fatte determinate valutazioni su alcuni giocatori. Quindi sì, c'è l'interesse per un trequartista, chiaramente Gudmundsson è uno dei giocatori che piace molto, però vanno prima fatte altre valutazioni sia in entrata che in uscita, chiaramente.
1: A proposito di uscite, visto che se ne era parlato anche al suo tempo in ottica fiorentina, Samardžić ha chiuso la sua versione atalantina con Palladino, di fatto confermandosi giocatore molto discontinuo e che, nonostante il passare degli allenatori, poi ha fatto fatica a trovare continuità anche a Bergamo. Su di lui che intenzioni pensi possa avere Sarri in generale, Giuntoli e insomma il board dell'Atalanta per quest'estate?
0: Ma guarda, il ragionamento in casa Atalanta è più o meno lo stesso che abbiamo visto in questi anni, no? In cui siamo stati abituati. L'Atalanta non fa valutazioni particolari, cioè in realtà fa valutazioni molto basiche, cioè nel senso, se dovesse avere un'offerta che soddisfa la società, che è in grado di soddisfare il calciatore, viene valutata. Come nel caso di Palestra, se non fossero arrivati a quelle cifre lì sarebbe rimasto tranquillamente a Bergamo. Quindi l'Atalanta ragiona spesso così, lo abbiamo visto in questi ultimi anni, ed è un ragionamento che ha portato a tanto, perché poi comunque tutti sono importanti, nessuno è indispensabile, vedremo se arriverà. Non abbiamo fretta di vendere, quindi l'abbiamo visto anche con Lukman lo scorso anno. L'Inter non ci dà quello che noi chiediamo, noi a questo punto cosa facciamo? Aspettiamo fino a gennaio, poi lo vendiamo lo stesso. Quindi questo è anche dovuto a una cosa molto interessante che secondo me fa la differenza, cioè che l'Atalanta mette un'opzione di rinnovo di un anno unilaterale per il club, quindi è il club che decide di rinnovare unilateralmente il contratto per avere formalmente un po' più di tempo nel caso in cui il giocatore volesse essere ceduto, e quindi non perdere il giocatore a parametro zero. Questa è una mossa molto remunerativa, come avete visto negli ultimi anni. Quindi in realtà anche Samardžić verrà valutato durante il ritiro, secondo me potrebbe essere un'arma in più. È la sensazione che c'è un po' qui a Bergamo su Samardžić, cioè che con un allenatore come Sarri possa ritrovarsi, diciamo, in quel ruolo che era nel 3-5-2 di Udine. È chiaro che non è un 3-5-2, quindi non sei coperto sulla sinistra, devi fare un lavoro differente. Se Samardžić avrà voglia, avrà la volontà di sacrificarsi, secondo me può fare la differenza. È chiaro che, tra l'altro, va anche considerato il fatto che comunque giocando giovedì e lunedì, se l'Atalanta dovesse riuscire a passare al girone di conference, è chiaro che può servire anche un giocatore come lui, ecco.
1: Ovviamente, ma questo è inutile ribadirlo, la partecipazione dell'Atalanta in conference ovviamente accende il mio entusiasmo, visto che la conference è la competizione più bella del mondo, e ricordo a tutti gli ascoltatori, certo amanti del mondiale, certo protagonisti tra l'altro a orari europei, va detto, di tante partite in questi giorni, stasera alle 22 Brasile-Norvegia, domani alle 21 Portogallo-Spagna, che però martedì 7 luglio, quindi tra due giorni, si comincia col primo turno di qualificazioni sia alla Champions ma anche soprattutto alla Conference. Quindi un consiglio spassionato che non potrò darvi tutti i giorni chiaramente su Radio Firenze Viola, perché questa non è Radio Bergamo Nerazzurra, però seguite la Conference. E alla luce di questo, visto che comunque, vedendo anche l'esempio di quanto è successo alla Fiorentina, cioè
0: tra l'altro delle squadre impronunciabili, sto guardando, ma c'è anche il Bate Borisov e la Fiorita, quindi insomma,
1: quindi voglio dire, cominciamo subito con le marce altissime, oltre
0: botto, esatto,
1: oltre ovviamente

0: tutte le altre che via via entreranno in corsa. Ripeto, la competizione più bella del mondo. Quest'anno gli amici di Radio Firenze Viola hanno scoperto insieme a noi, con la memorabile rubrica Benvenuti in Conference, una serie di chicche su questa competizione. La Fiorentina ha deciso a un certo punto, e non uso casualmente il verbo decidere, di non considerarsi all'altezza di salvarsi e contemporaneamente portare avanti la Conference, e quindi la soddisfazione di affrontare certe squadre in giro per l'Europa quest'anno ce l'avrà l'Atalanta, a patto che ovviamente
1: squadre Chiamarelli che andrà in trasferta, cioè, in posti improponibili,
0: ma ne parleremo in separata sede, perché io personalmente sono felice per te, caro Patrick. Ma quello che voglio dire è che ovviamente anche per l'Atalanta la questione sarà quella che la Fiorentina ha vissuto negli ultimi 4 anni, ovvero sia, per quanto è ovvio che nell'ultimo turno prima dell'ingresso nei gironi ci sia un accoppiamento che per un'italiana è a proprio vantaggio, l'Atalanta avrà certezza delle dimensioni che dovrà avere la propria rosa solo nell'ultima settimana di agosto, con delle chiare ripercussioni anche sul mercato, perché fare o non fare la Conference cambia comunque le dimensioni che deve avere una rosa. E quindi ti chiedo, in questo senso, io faccio un passo indietro, sempre in questo asse Firenze-Bergamo, torna un anno fa, quando l'Atalanta non ha mai nascosto di essere particolarmente interessata a Pietro Comuzzo, e ti chiedo, considerando anche il passaggio dalla linea 3 alla linea 4, la necessità anche di modificare qualcosa nelle caratteristiche dei centrali, la Fiorentina che comunque apre a una soluzione in prestito con, vediamo se diritto, obbligo condizionato, quello che è, ti chiedo se ti aspetti magari un nuovo bussare alla porta della Fiorentina per Comuzzo, o se l'Atalanta a tuo avviso andrà su altri profili.
1: No, no, sicuramente vanno fatte, quello che ti dicevo prima, le valutazioni vanno fatte anche un pochino sulla rosa, perché Scalvini per me rimane uno dei difensori italiani più forti. C'è un unico problema che dispiace molto anche in chiave nazionale, che è un ragazzo molto fragile dal punto di vista fisico e ha perso davvero tanto tempo a causa degli infortuni. Jim City ha un anno in più, continua a essere un difensore molto affidabile, soprattutto per quello che è l'attuale livello della Serie A in generale. Però è chiaro che poi bisognerà considerare anche perché comunque Anor probabilmente verrà utilizzato sulla sinistra, Zappa Costa e Belanova sulla destra, quindi servirà sicuramente intervenire. Può essere un profilo, dipende anche dalle richieste. Poi abbiamo visto l'Atalanta anche per una questione di rivendite, per una questione di plusvalenze, non spende tantissimo. Poi è vero, come mi dite, però ha speso 25 per Reteghi, ha speso 17 per Anor. Sì, però non si fa trascinare in troppe aste o in valutazioni elevate, proprio per questo motivo, perché l'obiettivo chiaramente è quello di continuare a valorizzare il giocatore e poi avere chiaramente una sorta di plusvalenza interessante che può aiutare, che aiuta sicuramente il bilancio e la gestione di una squadra come quella dell'Atalanta, che chiaramente deve giocare su questi fattori qui. Secondo me, allora, l'arrivo di Giuntoli e Sarri hanno dato un segnale, e il segnale potrebbe essere anche magari investire su giocatori un po' più pronti, diretti. Secondo me l'Atalanta quest'anno vuol far bene a prescindere, al di là della Conference e tutto, e mi aspetto comunque un buon mercato, ma non mi aspetto uno stravolgimento, quindi un profilo come Comuzzo può essere l'ideale. Poi a me personalmente è un giocatore che piace moltissimo, è un giocatore che comunque ha già dimostrato di avere una certa fisicità, una certa anche una certa personalità in alcune partite. È chiaro che deve crescere perché è giovane, però può essere un giocatore da Atalanta sicuramente e da Conference League. Non so quante presenze abbia fatto lo scorso anno in Conference, però comunque ha già giocato, e comunque ricordiamoci, al di là di tutto, secondo me una squadra come l'Atalanta deve provare a vincere la Conference, perché sono competizioni che possiamo raccontarcela quanto vogliamo, però quello attualmente è il livello dell'Italia, e secondo me l'Atalanta può provare a vincere questa competizione, quindi ben venga un mercato, appunto, dicevo, importante anche da quel punto di vista. Poi è chiaro che dipenderà tutto da due partite, da ritorno.
0: Certo.
1: Può succedere di tutto,
0: La Fiorentina ne è testimone in questo senso, basti pensare a come andò a finire con la mitologica Puskas Academia con Palladino in panchina. Però è chiaro, questo è un discorso che vale a maggior ragione quest'anno. solitamente, a meno di grandi stravolgimenti, già successi quando vinse l'Olympiacos, la Conference è appannaggio di una delle espressioni dei top 5 campionati europei. Oltre all'Atalanta ci sono Friburgo, Brighton, Getafe e Monaco. Cioè, non stiamo parlando dell'anno in cui c'è stato il Chelsea, dell'anno in cui c'è stata la Roma. Cioè, parliamo di realtà che anche il Monaco attuale non ha più tutta questa dimestichezza con le grandi competizioni, si è trovata lì per caso. È un po' la dimensione anche del Monaco, quindi assolutamente l'Atalanta deve provare a vincere questa competizione, sapendo che è una competizione molto complessa, molto particolare, molto insidiosa, perché poi la competenza, la qualità ormai è uscita un po' dai soliti confini europei, quindi anche in zone meno note del calcio si possono trovare allenatori e giocatori molto competenti, così come poi giornalisti molto competenti.
1: Scusa, ti interrompo, anche io sono molto titolista su questa cosa, cioè oltre a diventarmi titoli stupidi,
0: sì,
1: sono sempre convinto che un trofeo è sempre un trofeo e devi portare, se hai l'occasione devi portarlo a casa, al di là dell'opinione pubblica, al di là di tutto, perché comunque ti ripeto, questa conference viene sempre snobbata, però alla fine non è facile nemmeno vincerla, e quindi hai l'occasione. Io non so quanto ricapiterà l'Atalanta, spero per il lavoro che facciamo, raccontare una vittoria è sempre meglio che raccontare una sconfitta. Spero che possa vincere altre coppe europee per poterle raccontare, però io non credo che abbia ancora altre possibilità. Questa credo sia una grossa possibilità proprio con Sarri in panchina, quindi
0: perché non sfruttarla, suggerisce il buon Patrick Iannarelli, che saluto, abbraccio, ringrazio, ovviamente appuntamento alla prossima occasione, sperando che possa capitare quanto prima, caro Patrick.
1: Come sempre io sono sempre a disposizione, ragazzi.
0: Un mito assoluto. Grazie Patrick,
1: ciao, buon lavoro
0: e a presto. Allora, Alessandro dal Valdarno: Benve, secondo te le smentite della Fiorentina che senso possono avere? Perché qualche giocatore sì, altri no? Poi lui dice: ha visto un video di Flavio Ognissanti, te che spiegazioni ti sei dato? La mia non è una critica, ma sarebbe interessante capirne il motivo. Allora, intanto Alessandro, la smentita che la Fiorentina ha fatto uscire è arrivata a tutti noi, cioè non è una smentita che è arrivata ad personam. C'è chi ci ha scritto un articolo, chi ci ha fatto un video, chi ci ha scritto un pezzo per l'online, chi sul cartaceo, a tutti è arrivata la smentita della Fiorentina. Allora, un conto, diciamo così, è ragionare su la scelta di per sé di smentire una voce, un rumor, un interessamento. Un altro, secondo me, è valutare dal punto di vista del giocatore di cui si sta parlando qual è la situazione. Per come la interpreto io, Alessandro, io non solo è un'interpretazione, ti dico e ti do per certo che la Fiorentina apprezza tantissimo il centrocampista della Costa d'Avorio, classe 2006, Trabzonspor, Ulai, storia anche umana molto particolare, ha fatto un anno di Ligue 2 col Bastia, poi il Trabzonspor lo ha comprato, ha fatto una stagione favolosa in Turchia, con la ciliegina molto dolce sulla torta delle prestazioni al mondiale. Il problema, che può essere interpretato in tanti modi, può essere interpretato come la Fiorentina non riesce a soddisfare le richieste delle parti in causa, alla Fiorentina piace ma ci si ferma lì, non c'è un tentativo di andare oltre rispetto a questo elemento, è che sul giocatore ci sono due situazioni. Numero uno, il giocatore viene già valutato più di quei 25 milioni di cui si parlava. Numero due, sul giocatore ci sono già tanti club di Premier e non solo, ci sono diversi club che fanno la Champions League. Quindi può essere che la Fiorentina dice: a me piace il giocatore ma più di lì non vado. Può essere una sorta di la volpe e l'uva, cioè io ci ho provato, mi rendo conto di non poterci arrivare e allora faccio un passo indietro prima di poterla considerare un'occasione sfumata. Resta però, diciamo, un elemento fattuale il fatto che alla Fiorentina il giocatore, per quanto fatto vedere al mondiale, ma anche per quanto fatto vedere chiaramente con il Trabzonspor quest'anno, peraltro insomma in un contesto dove sì, c'era la sensazione di avere tra le mani un giocatore speciale, visto che era stato preso dalla Serie B francese, ma non per quello che poi si è visto, cioè un giocatore che ha trovato davvero tanta continuità quest'anno, per cui mi viene da dirti questo, alla Fiorentina piaceva il giocatore, piace il giocatore. Il giocatore è già di una dimensione economica e tecnica superiore alla Fiorentina. E quindi tutto quello che viene dopo è un'interpretazione, e le interpretazioni possono essere condivisibili o meno, e soprattutto possono essere molto, molto variegate. Walter mi dice, spero di averti accontentato nella risposta, ma fammi sapere. Walter da Roma dice: caro Benve, sarò monotono, spero che Solomon sia ancora nei pensieri di Paratici, altrimenti mi rattristerei moltissimo. Io, caro Walter, mi rendo conto però di dover essere monotono anch'io nella risposta, e ti dico questo, che la scelta su Solomon non dipende solo da un fattore economico, per quanto la Fiorentina comunque a quella cifra non lo avrebbe riscattato, e stiamo a vedere che tipo di riflessioni verranno fatte nei prossimi giorni, che tipo di apertura verrà fatta sul giocatore, eventuale apertura sul giocatore. Però io mi ripeto, il giocatore ha uno storico da un punto di vista di infortuni, dall'altra parte dell'oceano si direbbe injury prone, cioè è un giocatore tendente a farsi male, che non può non essere considerato dall'alto della sua non più giovanissima età, perché è un classe 99, per una valutazione di un acquisto a titolo definitivo. Tutto qua. Poi posso capire il tuo essere triste per un'eventuale non conferma di Solomon, però allo stesso modo io non posso fare a meno di farti notare che il giocatore di proprietà del Tottenham comunque ha saltato dalla partita 26 febbraio Fiorentina-Jagiellonia, quando si fa male, lui torna in campo il 13 aprile. Cioè lui salta sostanzialmente 45 giorni di stagione. Quindi è un tema, perché se vai a vedere lo storico degli infortuni, negli ultimi 3 anni un giocatore si fa sempre e costantemente male, e questo non può essere ignorato. Fede ci ringrazia per la compagnia. Poi chiudiamo questa prima ora con Marco il Moviolista, che dice: Sarri alla prova del giovedì di Coppa, motivo interessante vista la sua avversione al doppio impegno, a Bergamo non perdonerebbero chi fa lo snob in Europa, seppur quella minore. Intanto, caro Marco, fino a fine agosto non sapremo se sarà alla prova col giovedì di Coppa, perché sai benissimo che non esistono accessi diretti alla Conference League, bisogna passare necessariamente da un turno preliminare, e io aspetterei prima di dare per scontato determinate situazioni, anche perché l'Atalanta quest'anno sarà protagonista di un grande restyling, dalla difesa 3 alla difesa 4, ma molto di più rispetto a questa sintesi, e quindi dobbiamo necessariamente aspettare di vedere intanto l'accoppiamento prima di poter fare qualsivoglia riflessione su Sarri, giovedì di Coppa, le abitudini e le controabitudini. Noi intanto ci fermiamo, 14:58, tra poco torniamo, Radio Firenze Viola. Yeah.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Intanto è ripreso il commercio marittimo tra Iran e Qatar dopo una sospensione durata circa 5 mesi. Nuovi negoziati per definire la fine del conflitto l'11 luglio in Pakistan.
1: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. Rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev.
2: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dalla 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
1: A Crotone 3 persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni a bordo di una bicicletta elettrica ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre 40enne della bambina. Dagli accertamenti è peraltro emerso che il 22enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, seppur con un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.
2: Iniziano dalle 23 di stasera i lavori della prima fase della sostituzione dei ponti Alpino a Firenze, che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Come già comunicato nelle scorse settimane, la prima fase è programmata dalle 23 di oggi, domenica 5 luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
1: Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner. Questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Nel primo pomeriggio però i colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!

0: possibile.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Ah, che belle vibes! 15 e 4, Radio Firenze Viola, sempre in diretta, ancora in diretta. Francesco, benvenuti in studio. Sara Mastrosimone in regia. Alessandro dal Valdarno dice: risposta esaustiva come al solito. Benve. Detto questo, LeBron dove andrà? Sbilanciati, io mi preparo a prendere la 23 di Golden State. Guarda, mi ero sbilanciato anche venerdì con il buon Fabio Ferri, che da tifoso dei Warriors osserva con interesse questa situazione. Io penso che a questo punto ci siano due possibilità logiche, tra virgolette logiche, in una scelta comunque ha fatto molto clamore. Una è Golden State, l'altra è tornare a casa e chiudere ai Cavs. Continuo a pensare che ci sia più margine di vederlo ai Warriors, ma staremo a vedere. Nel frattempo, come promesso, vi facciamo vedere, perché chiaramente è una di quelle situazioni in cui possiamo semplicemente, diciamo, aiutarvi e invitarvi ad andare su firenzeviola.it, dove trovate da qualche minuto online l'intervista al collega Matt Scrafton del Burnley Express, media che segue a livello locale quanto accade a Burnley e quindi quanto accade anche al Burnley Football Club per quanto riguarda i Clarets. Parlare appunto ai nostri microfoni di quella che è la posizione del Burnley per quanto riguarda Cole Osho e anche ripercorrere un po' la storia di questo giocatore, un giocatore che di fatto arriva al Burnley con un investimento irrisorio dall'Espagnol, Espagnol che poi tra l'altro lo ha ripreso per qualche mese in prestito, ma alla fine, diciamo, giocatore che nonostante un percorso di crescita significativo soprattutto nei primi mesi in Premier League con il tecnico Vincent Kompany, adesso al Bayern Monaco, poi si fa male peraltro poco dopo il mercato di gennaio. In quel momento tra l'altro il Burnley rifiuta anche un'offerta da 25 milioni di pounds del Wolverhampton e da lì comincia una nuova fase della sua carriera meno impetuosa, con una crescita molto più rallentata, al punto che il giocatore viene anche spunto spedito in prestito prima all'Espagnol e poi al Paris FC. Personalmente mi ha colpito comunque nell'ultima domanda, quando appunto chiedo al collega se un'offerta poco superiore ai 10 milioni di euro può soddisfare il Burnley, la risposta è: dal suo punto di vista chiaramente sembra un po' bassa, il Burnley potrebbe provare a tenere duro per ottenere un po' di più. È anche vero che la carriera di Cole Osho ha subito una leggera battuta d'arresto negli ultimi due anni, e poi dopo aver citato l'esempio del Wolverhampton dice: il suo recente esordio in nazionale tuttavia potrebbe anche aggiungere ulteriore valore al suo prezzo di mercato. Ed è una storia un po' come se ne vedono anche tante, va detto, da un punto di vista di calciomercato, nel senso che una crescita impetuosa come quella di Cole Osho si è poi interrotta per un infortunio, ha subito una brusca frenata e ora siamo a parlare di tutt'altre cifre. Tra l'altro il collega citava anche come dal suo punto di vista però cosa buona e giusta anche dal punto di vista di Cole Osho cambiare aria e provare a rimettersi un po' in discussione. Vedremo se appunto già a partire dall'inizio della settimana che sta per iniziare ci sarà l'accelerazione definitiva e decisiva per quanto riguarda la Fiorentina. Poi c'era un lungo messaggio, eccolo qua, di Francesco, l'omonimo del Benve: fermo restando che rispetto ma non condivido la tua ammirazione per Allegri e Juric, quello che non riesco a capire è come fanno a trovare panchine nonostante i ripetuti disastri proprio nati negli ultimi anni. Riassumo Francesco, perché poi tu citi il fatto che comunque Allegri sia al Napoli e ci sono allenatori emergenti che poi sono stati costretti a andare via come Luis Enrique, allenatori emergenti come Farioli e Maresca che non vogliono rimanere o che non hanno possibilità di venire a allenare in Italia, magari non ci pensano nemmeno. Allora io provo un attimo a fare una riflessione al di là del mio allegrismo convinto. Secondo me i discorsi non sono così tanto collegati, nel senso che se se ne fa una discussione di coraggio da parte delle big di prendere o non prendere degli allenatori emergenti, di prendere degli allenatori in una fase ancora embrionale della propria carriera, secondo me c'è una visione un po' distorta di quello che è la Serie A. Poi, se nello specifico per te Allegri ha fatto e ha portato avanti ripetuti disastri, io ti dico nello specifico non sono molto d'accordo, perché se vado a vedere le ultime stagioni con la Juventus e con il Milan, mi viene anche da dirti che lui lascia una Juventus che tra penalizzazioni, sconquassi dirigenziali e difficoltà, peraltro confermatesi anche dopo Allegri, a raggiungere degli obiettivi minimi come la qualificazione in Champions League, comunque lui la lascia con un trofeo vinto e con una qualificazione a una coppa di un certo tipo. Dall'altro lato mi viene da dirti che Juric è chiaro che ha dimostrato tra Roma e Atalanta di non essere da Roma e Atalanta, e infatti va a allenare una neopromossa. Poi se il sottotesto è ci sono dei procuratori che su certi allenatori sono più potenti, io posso anche seguirvi, però poi vado a vedere il resto della Serie A. È chiaro, ci sono degli allenatori che magari si ritrovano con grande costanza nel nostro massimo campionato, ma io non credo il problema della nostra Serie A sia quello. Poi, se tu mi dici Farioli, Maresca fanno bene a proseguire il loro percorso all'estero, io ti dico assolutamente sì, ma non per colpa di Allegri, di Juric, di Conte, di Sarri o di Gasperini. È un discorso che secondo me ha altre vittime e altri carnefici. Però è un discorso molto complesso, che ovviamente non, da parte mia non c'è alcuna pretesa di convincervi. Dico solo che mi sembrano due situazioni molto diverse. In comune è che stiamo parlando di allenatori, ma mi sembra che le cause dell'uno e dell'altro contesto non siano così tanto collegate come si evince dal tuo messaggio. Fede vuole che qualcuno chieda a Grosso in conferenza se avrà già detto tutti i giocatori che vuole a Paratici. Ora Fede, sai, però di mestiere Grosso fa l'allenatore, non il manager, quindi avrà dato delle indicazioni, poi però chi comanda sotto questo punto di vista è chiaramente Paratici. Io parto sempre da un presupposto, cioè di non confondere troppo la questione campo con la questione scrivania, la questione allenatori con la questione dirigenti, direttori sportivi. Ognuno ha il suo ruolo ed è giusto anche mantenerlo. Grosso può dare delle indicazioni, ma non nel senso i giocatori che vuole. Ecco, non siamo ancora a questi livelli, caro Fede, sotto questo punto di vista. Ovviamente con il caso tattico che porta la Fiorentina ad avere necessariamente tra le sue mani, almeno da Coleoscio in poi, io dico, diciamo, con Coleoscio compreso, 4 esterni. Cioè non si scappa, nel senso la Fiorentina deve avere una batteria di 2 esterni per ruolo. Ora è vero che Coleoscio tra l'altro può anche essere un vero valore aggiunto, perché è ambidestro, gioca a sinistra, gioca a destra, possibilità anche di muoversi con anche a partita in corso da una parte all'altra. Ne parla anche il collega Matt Scrafton nell'intervista realizzata per FirenzeViola.it della questione tattica, quindi insomma sicuramente può essere un valore aggiunto se dovesse andare in porto questa operazione. Chiaramente 348 7513 933, 055 77 111 71. Vi ricordo ovviamente anche quello che è il programma di una settimana particolarmente gustosa. Domani alle 11.45 l'evento che porterà a svelare le nuove maglie, evento di 2 giorni di fatto, che poi porterà anche la possibilità di vedere in prima battuta le maglie, le nuove maglie della Fiorentina all'Hotel St. Regis. Dopodiché ci si avvicinerà poi anche a quella che sarà la conferenza stampa di Fabio Grosso, presumibilmente il 9, quindi giovedì tra la mattinata e il primo pomeriggio, poi ovviamente in attesa delle comunicazioni ufficiali. Nel weekend le visite mediche, poi dal 13 si inizia a fare sul serio, doppie sedute mattina-pomeriggio, quelle del pomeriggio tendenzialmente tutte a porte aperte, salvo nuove comunicazioni del caso, e poi chiaramente il menu si va ad arricchire con le amichevoli, che porteranno insomma un po' alla volta anche a prendere forma i primi vagiti della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Chiaramente mi viene da dire con grande cautela e modo decisamente graduale, perché soprattutto le prime, direi due, quelle di Bagnaripoli, cioè Fiorentina Primavera del 19 luglio ore 18:30 e quella col Gubbio del 22 luglio alle ore 19, sempre al Viola Park, da prendere assolutamente con le molle, anche perché bisognerà capire fino in fondo quanto margine ci potrà essere da qui a due settimane abbondanti per avere una Fiorentina diversa rispetto a quella di oggi. Poi amichevole con il Queen's Park Rangers e il Watford tra il 25 e il 29 luglio, l'amichevole al Viola Park con il Deportivo A Corugna, vi ricordo la nuova denominazione, o Deportivo de A Corugna, che è la nuova denominazione appunto del club, che insomma, modo paradossale, poi potrebbe anche mettere a disposizione di questa amichevole il buon Lorenzo Matucci, ma non più vestito di viola, bensì con la camiseta di una delle formazioni che fino a quest'anno erano tra le cosiddette nobili decadute, visto che il club galiziano da anni non riusciva a tornare in Liga, ci è riuscito quest'anno, peraltro all'interno dei playoff abbiamo visto anche lo stesso Amatucci, ne abbiamo anche parlato a suo tempo. Ecco, mi viene da pensare che quel quando un mesetto fa, poco meno, parlammo con il collega della provincia Paco Cabrera, ci raccontava appunto di all'epoca due club di Liga sul giocatore, Getafe e Rayo Vallecano, e che in generale il calcio spagnolo, anche del livello più alto, stava vedendo in Amatucci delle qualità da tenere d'occhio. Ecco, alla luce anche di questo, non così sorprendente vedere appunto Amatucci in procinto di passare al Depor, o comunque ancora molto seguito più dalla Liga che dall'Italia. Si era parlato del Torino, si era parlato e si è parlato anche di un tentativo di inserirlo nell'operazione Torsvet, però chiaramente insomma mi sembrerebbe una destinazione naturale. Per Amatucci staremo a vedere. Però per tornare sui temi d'attualità, 15:15 in punto, salutiamo il collega dell'agenzia Italpress Luca Cellini. Ciao Luca, buona domenica.
1: Ciao Francesco, buona domenica a tutti.
0: Allora, siamo chiaramente in questo lento ma fortunatamente anche inesorabile conto alla rovescia verso l'inizio del ritiro della Fiorentina. Io faccio anche a te, Luca, la stessa domanda che ho fatto in apertura anche a Tommaso Loreto, cioè ripensando a un mese fa di questi tempi, se ti saresti aspettato per questo momento dell'estate una Fiorentina un po' più avanti, tanto nelle entrate quanto nelle uscite, o se invece è un po' tutto come da previsioni, il fatto che sarà un'estate dove le cose da fare non mancano, ma il tempo sarà comunque da gestire senza fretta, perché le cose vanno fatte bene, oltre che farle bisogna farle anche con oculatezza, perché poi ci sono anche delle esigenze di bilancio da dover rispettare.
1: Guarda, sono sincero, per ciò che riguarda le entrate io mi aspettavo questa tempistica qui, cioè nel senso che a livello di rosa so che ci sono delle manchevolezze, so che la Fiorentina, proprio come hai detto tu nelle ultime parole che hai speso, cioè ha delle esigenze di bilancio e anche soprattutto di monte ingaggi da gestire, deve fare delle cose, non dico con calma, ma con un minimo di raziocinio, anche perché lo ha fatto capire secondo me molto bene Paratici, sono stati commessi, non dico solamente degli errori, però molte cose dopo l'ultima stagione vanno ricostruite pezzo per pezzo. Mi aspettavo sinceramente, a livello di uscite in particolar modo, certi giocatori, non ti dico di prima fascia, ma comunque insomma simili titolari, che almeno uno o due sarebbero partiti. Evidentemente gli altri club sanno che la Fiorentina certi tipi di giocatori li devono cedere. Aggiungo, certi giocatori che la Fiorentina ha sempre considerato buoni / top club, che deve cedere, gli altri club sanno che li deve cedere, e magari si sono anche un po' deprezzati dopo l'ultima stagione, e quindi ci vorrà del tempo. Io ho una mia idea molto chiara, cioè che secondo me Paratici ha già apparecchiato, e il suo staff naturalmente, perché non lavora da solo, varie cose, e aspetta semplicemente che un tassello faccia cadere anche gli altri. Però c'è una cosa che più degli altri mi preme e che magari al tifoso non arriva: la cosa che più mi sta piacendo di Paratici è che sta ricostruendo pezzo per pezzo il club a livello dirigenziale e di figure accanto alla prima squadra, non solamente maschile, ma della primavera e della squadra femminile. È un lavoro che, ripeto, al tifoso non arriva, ma io sono sempre stato convinto che se la società funziona, se l'ambito dirigenziale di figure dietro la scrivania ci sono, sono brave, sono competenti, le prime squadre e soprattutto anche poi il settore giovanile funziona. Secondo me Paratici sta facendo un'opera talmente immensa, dopo, non dico dopo 7 anni di non calcio, ma dopo 7 anni di calcio fatto in una maniera, diciamo, un po' in gestione familiare, che però nel calcio italiano non funziona, che bisogna dargli del tempo, ma sono sicuro che alla lunga, se i risultati lo accompagneranno, in particolar modo nella prima squadra maschile, tutti apprezzeranno questo periodo in cui non arrivano i colpi, quelli che fanno vendere le copie e fanno fare click ai siti.
0: Aggiungo, Luca, su questo, considerando che, insomma, stiamo parlando ad oggi di, per quanto riguarda le entrate, giocatori che in un certo senso rispondono alle esigenze di Grosso, alle conoscenze anche nel recente passato di Grosso, penso alle caratteristiche anche del Grosso allenatore del Frosinone, del Grosso allenatore del Sassuolo, c'è una grande capacità di migliorare i singoli, inutile star qui a citare tanti giocatori passati da Grosso che sono migliorati. Ovviamente il tema poi è sempre il solito, cioè capire fino a che punto si vorrà mettere nella rosa della nuova Fiorentina giocatori da dover sgrezzare, quindi prendendosi anche dei rischi, perché quando poi c'è da far portare avanti a dei giovani o a dei giocatori non così esperti ad alti livelli un percorso di crescita, ci si espone anche a dei rischi che però, va detto, nella storia recente della Fiorentina non sono mai stati presi, perché si è sempre andati un po' sul, tra virgolette, sicuro della Serie A, e poi la sorpresa è stata negativa perché di sicuro c'era ben poco, per non dire nulla. Quanto tempo ti aspetti però sarà necessario, a maggior ragione in un contesto come questo, per vedere il lavoro dell'allenatore?
1: Guarda, innanzitutto è banale dirlo, lo avete già commentato varie volte voi Radio Firenze Viola, la scelta di Grosso, si spiega da parte di Paratici, è perché lui aveva bisogno di un allenatore che già conosce, che sa cosa gli può dare, c'è un feeling fra i due e soprattutto Paratici, conoscendolo, lo può difendere e lo può accompagnare. Cioè, chi si aspettava che Paratici prendesse un allenatore top, quest'anno magari non può arrivare, A per motivi economici, B di visibilità, C perché Paratici avrebbe dovuto conoscerlo lui per prima, entrarci nel feeling e capire certi tipi di dinamiche. Invece con Grosso non dico che basta che si guardano negli occhi, ma basta che si ascoltano reciprocamente il tono di voce per cellulare e già si comprendono, e questo è già un vantaggio. Aggiungo, secondo me è stata impostata anche una stagione, io ho fatto caso dei particolari che magari vengono smentiti, mi diranno che non c'entrano niente, ma la Fiorentina quest'anno inizia la stagione con calma, perché è vero che non ha le coppe, però inizia poco prima di un mese dalla Coppa Italia, quasi che, fra virgolette, sì, la Coppa Italia è un obiettivo importante, ma si lavori, fra virgolette, a lunga scadenza, quasi che ci sia bisogno, fra virgolette, di fare un lavoro inizialmente più di formazione del gruppo. Per esempio, a me ha colpito tantissimo anche la qualità e il livello delle amichevoli, non ci sono subito amichevoli per far crescere subito il gruppo, ma c'è per esempio la Fiorentina Under 20, il Gubbio, due squadre inglesi di fascia più o meno alta, poi c'è ovviamente, speriamo che venga confermata, l'amichevole top con il Real, che serve credo anche a livello commerciale, ma credo che ci sia la volontà di fare un certo tipo di percorso a salire gradino dopo gradino e di formazione della rosa, non a grandi passi velocemente, ma perché consapevole Paratici, e Grosso per primo perché lui è l'allenatore che inizia quest'anno, che c'è da fare un discorso alla lunga, quindi non in maniera veloce. Aggiungo, secondo me vogliono fare una preparazione veramente pesante a livello fisico subito, perché poi vogliono via via alleggerire nel mese di agosto, consapevoli del fatto che serviranno subito i risultati per accompagnare Grosso, perché se no poi alla fine Paratici gli può anche allestire la squadra migliore, ma poi sono i risultati che fanno la differenza. Ecco perché mi ha molto colpito il fatto che ci sono doppie sedute, in particolar modo la prima, che saranno molto atletiche, molto fisiche, quindi ci sarà da caricare veramente molto. Mi sembra che anche nei particolari, da quello che sta emergendo, Grosso ad esempio, che è arrivato 10 giorni prima dell'inizio delle visite mediche, neanche del ritiro stesso, proprio delle visite mediche, per capire tutto il mondo di Viola Park, ecco, mi piace questa full immersion, perché evidentemente Paratici ha fatto capire a Grosso: guarda che qui c'è da ricostruire tutto, c'è da capire un sacco di dinamiche, c'è da impostare un lavoro a lunga scadenza. Quindi secondo me il tifoso sarà affascinato dalla questione Grosso, ma lo dovrà giudicare fra un po', consapevole del fatto che sarà un mercato faticoso, lo dicevo prima, perché in particolar modo Paratici dovrà farsi un mazzo a livello di cessioni. So che il tifoso si eccita solamente per gli acquisti, ma gli acquisti arrivano anche se ci sono contestualmente cessioni, e dico cessioni anche di medio-basso capotaggio, quantomeno, cioè di giocatori che magari potevano servire a questa Fiorentina, ma che evidentemente la loro storia d'amore con Firenze l'hanno finita da tempo.
0: Mi viene anche da aggiungere, Luca, che se concediamo, come tra virgolette chiesto anche dallo stesso Paratici, tempo per valutare il percorso di costruzione della nuova Fiorentina, io sinceramente, ma è un parere assolutamente personale, ti seguo molto su questo ragionamento e ti dico: quest'estate a me verrà molto più facile, molto più interessante valutare Paratici sulle cessioni e nell'estate 2027 al contrario sugli acquisti. Poi ovviamente bisogna muoversi di pari passo e le une devono andare dietro le altre, però mi sembra anche in un certo senso corretto, perché quest'anno la Fiorentina non fa la Conference, non fa l'Europa, non può permettersi una rosa XL, cosa che invece negli anni scorsi era anche in un certo senso necessario. E poi ovviamente Paratici si trova a dover gestire tanti giocatori invendibili a certe cifre, perché negli ultimi anni il mercato è stato sbagliato in tanti sensi, e quindi mi viene da aggiungere rispetto a quello che dicevi, e poi è lì che si misurerà davvero la capacità, l'abilità di questo dirigente nel riuscire, insomma, a togliere un po' di impaccio anche la Fiorentina rispetto a tutte le scelte che non hanno pagato degli ultimi anni.
1: Sì, sì, Francesco, ma poi la cosa più bella, allora, tu eri anche presente al Viola Park, io l'ho seguita in streaming sempre per motivi di lavoro. Quando parla Paratici, veramente capisci che è un uomo di calcio a 360 gradi, anche nel linguaggio e nei messaggi che vuole trasmettere ai tifosi. Cioè non vuole dare illusioni, vuole cercare di far capire come veramente questo club abbia bisogno, prima nelle fondamenta, dietro le scrivanie e in chi sta al Viola Park, e poi sul campo, di essere ricostruito pezzo per pezzo. Aggiungo, spero di non sbagliarmi, perché non voglio naturalmente trasformare Paratici in Remida, ma anche l'acquisto di Vieri, come lo volete chiamare, cioè finalmente arriva un giocatore difensore di piede mancino, che è una richiesta che la Fiorentina mancava nella sua rosa da anni. Ci vedo uno scouting, ci vedo un giocatore che non arriva dal solito intermediario, dal solito procuratore. Quando un club, ok, prende un giocatore, lo prende a quelle cifre, a quell'età, non legato a un certo tipo di dinamica di procuratore, ragazzi, male che vada, Vieri si dimostrerà un giocatore, dove si dice noi in Toscana, fra poggio e buca fai pari. Io ripeto, spero di non sbagliarmi, ma dall'entusiasmo con cui ho visto questo ragazzo arrivare, da come sui social si sta facendo coinvolgere dal mondo Fiorentina, da come ne parlano bene gli addetti lavori in Brasile, beh cavolo, io prima ti ho detto mi aspettavo quasi più attento gli acquisti. Già la Fiorentina ha piazzato un giocatore in un ruolo che era scoperto negli ultimi anni. La Fiorentina molto spesso ha giocato con un difensore di piede destro nei quattro centrali a sinistra, cioè chi giocava, come si dice, a sinistra lo faceva Ranieri, che però era tra virgolette adattato, perché lui nasceva dalla difesa a tre. Già un giocatore preso che è veramente un giocatore per quello del suo ruolo, non c'eravamo abituati, quantomeno io non ci ero abituato. Aggiungo, stanno arrivando giocatori per il settore giovanile a cifre normali di cui tutti stanno parlando benissimo, cioè non sono quella nidiata di giocatori che tu dici è un giocatore che ha fatto bene negli allievi, ha fatto bene nella primavera e chissà però come si va, cioè tutti ne stanno parlando come di giocatori che possono ricostruire un certo tipo di ambito nel settore giovanile. Beh, questo è quello che diceva Paratici, cioè consolidiamo la società, consolidiamo il settore giovanile e creiamo anche, tra virgolette, un gruppo che possa dare anche dei giocatori alla prima squadra, perché posso fare un esempio, io non ho esultato così tanto per la vittoria della Fiorentina primavera, ma non perché non sono contento di Galloppa, perché io dico sempre che le vittorie contano solo se i giocatori poi arrivano in prima squadra, come ha detto Paratici, io non giudico da un rigore dentro o un rigore fuori, e aggiungo, come diceva giustamente Paratici, anche una prima squadra che possa crescere con i tasselli giusti secondo le esigenze dell'allenatore e dello staff tecnico. Io per la prima volta, ma ripeto, io sono sempre stato molto critico su come ha fatto calcio la Fiorentina nei primi 7 anni di Commisso, finalmente sarà merito di Paratici, sarà merito anche di una società che magari si vuole rilanciare. Io voglio credere anche che Joseph Commisso, da tifoso, da presidente, ci voglia mettere un'idea di calcio diversa. Finalmente vedo fare calcio. Cioè, può sembrare strano, ma anche se non sono arrivati colpi di mercato al oggi cos'è, 5 di luglio, sì, mi sento più sicuro di questa Fiorentina che sta nascendo con figure dirigenziali adatte. Cioè, per esempio, il tifoso non è entusiasta, io sì. Io penso che finalmente esiste un dirigente a capo del Viola Park, vale come un attaccante secondo me, e ce ne accorgeremo secondo me nel corso del tempo, un recuperatore degli infortuni da mettere nello staff di del dottor Spengue è un grandissimo acquisto. Cioè, cerchiamo anche di apprezzare delle cose che magari sono intorno al campo ma che possono essere utili anche a chi va in campo.
0: Chiaro ed esaustivo come sempre, Luca Cellini, tal presto, un abbraccio e alla prossima su Radio Firenze Viola.
1: Ciao Francesco, buona domenica sera a tutti, buon ascolto.
0: Grazie davvero, ci sono ancora un po' di messaggi da leggere. Babbo Viola mi chiede se ho visto il Paraguay ieri, mi sono divertito un sacco a vedere tutti i giochetti di cattiveria anni 90. Io ti dico, Babbo Viola, anch'io mi sono divertito, anche se mi viene quasi da dirti che oltre ai giochetti, ai mind games come li chiamano altrove, devo fare, mi ha stupito in positivo Mbappé, perché è così che un giocatore più forte deve rispondere alle provocazioni, alle esagerazioni, ai giochi mentali, alla cattiveria agonistica, alle perdite di tempo e a tutto quanto studiato da Enciso e compagni per irretire il gioco della Francia, che infatti non ha giocato bene. Ma mi viene da dire che la dichiarazione post partita di Mbappé, che dice tutti si aspettavano una Francia in grado solo di essere bella e estetica, non è così, ci hanno fatto mettere le mani nella melma, non ha usato la parola melma, e noi abbiamo dimostrato di saper stare anche con le mani nella melma. Ecco, così fa una nazionale, un club, un gruppo di giocatori e vuol vincere qualcosa di speciale. A proposito di qualità, c'è Gabriele in linea, 055 77 111 71. Ciao.
2: Ciao, buona domenica.
0: Eccoci qua.
2: Scusa la voce, mi sono appena svegliato.
0: Vabbè,
2: è incredibile.
0: No, nulla di trascendentale, voglio dire, si può fare anche una pennichella dopo pranzo, non è vietato.
2: Orari terribili. Comunque, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ben svegliato allora a questo punto.
2: Un applauso, Sunday a tutti quanti. Io ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
2: Te sai chi sia tale Dim Ellie?
0: No, Dim?
2: Detto Dim Ellie, è detto il LeBron James dei fogli di calcolo.
0: No.
2: Costui è il campione mondiale di Excel. E te mi dirai, perché mai dovresti parlare del campione mondiale di Excel a Radio Firenze Viola? Perché secondo me lui da ieri ha un nemico in più.
0: Chi?
2: Che è Jesse Marsh.
0: Commissario tecnico del Cagliari, ricordiamolo.
2: Il commissario tecnico del Cagliari, nato a Milwaukee, tipo, no? Lì vicino.
0: Sì.
2: L'Arenai del Midwest, perché
0: sì, la chiama così, assolutamente, assolutamente.
2: È vicino ai laghi, quindi
0: non c'è dubbio, certo, Wisconsin puro.
2: Certo, Ma perché? Perché non so se hai visto la partita.
0: Sì,
2: ieri.
0: Sì, sì.
2: Allora,
0: sì.
2: Lucia, tipo, questo prezzo in totale, che se te ti guardi la Reancia Meccanica degli anni 70 di Ivo Smitschel, è uguale, è di prezzo uguale. Cioè, questa cosa semplice, tipo Gianni Rodari, cioè questa politica proprio lineare, che è una favoletta di Gianni Rodari. E lui ha rotto la formula del sogno Excel del Marocco. Perché gli ha dato per 45 minuti un foglio di calcolo muto, ai Marocco non funzionava più nulla, e loro erano andati nel panico. Cioè, avevano un documento Word invece che un foglio di calcolo. Poi però i sogni svaniscono ad alba, no?
0: Sì.
2: E quindi poi, poverino, tanto a noi ci piacciono i perdenti, c'è poco da fare. Quindi qui volevo finire questo discorso un po' strano. E ricordo che mi sono svegliato ora, quindi la lucidità non è...
0: Guarda, però devo dire, Gabriele, non così tanto più strano rispetto a tante altre situazioni del mio quotidiano, quindi devo dirti che si è ben integrata lungo il flusso della mia domenica, ma non solo della mia domenica. Quindi ti abbraccio e ti aspetto domattina.
2: No,
0: chi si compra,
2: posso continuare, posso finire il discorso?
0: Sì, 30 secondi, perché poi dovrei anche soddisfare, diciamo, certi break di metà ora. Quindi ti do 30 secondi, dono della sintesi.
2: Chioso veloce. Quindi, allora, se fossimo oggi nella sua cameretta mentre sta facendo le valigie, e lui, essendo di Milwaukee, magari sta ripiegando la sua canottiera di Bucks 33 di Kareem Abdul-Jabbar,
0: sì.
2: No? Di quando magari era pagato piccolo, io gli vorrei chiedere una cosa, no?
0: Sì.
2: Ma con Alfonso De Avistano come sarebbe finito? Tutto lì. Io ti saluto e ci sentiamo presto.
0: Ci sentiamo domani. Mi piace, perché siamo partiti veramente da est e siamo arrivati a ovest, ai rimpianti, a quel what if che riguarda Alfonso Davis, che sostanzialmente non era integro per giocare, ha giocato un quarto d'ora in questo mondiale, ma come pro forma, nulla di più, nulla di meno. Ahimè, dico io, perché poi io il Canada l'ho guardato con un occhio di riguardo lungo tutto il torneo. Allora, in questi ultimi 20 minuti vogliamo fare insieme a voi un piccolo passo indietro, nel senso che nella serata di ieri i nostri inviati hanno avuto la possibilità di partecipare ad una cena benefica organizzata dall'agente Alessandro Moggi nella zona di Forte dei Marmi. United for Mayer era il titolo della serata evento, a cui hanno preso parte tantissimi protagonisti del calcio giocato, dei dirigenti, dei club, della Lega, quindi un ricco parterre per questo evento benefico, e anche ovviamente l'occasione per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti un po' sulle questioni più spinose il punto di vista, appunto, degli addetti ai lavori. Allora, cominciamo, per quanto riguarda ovviamente un ripercorrere quelli che sono stati alcune delle voci più significative di ieri, che proseguiranno poi dopo le 16 anche con Lorenzo della Giovanpaola. Proviamo, allora, partendo proprio da chi ha organizzato l'evento, cioè Alessandro Moggi, l'agente Alessandro Moggi, a fare un po' le carte ai temi d'attualità proprio di casa fiorentina. Sentiamo Moggi.
3: Fabio Paratici e Fabio Grosso, come la vedi?
4: Beh, Fabio Paratici è una garanzia assoluta, quindi la vedo molto bene la Fiorentina, senza nulla togliere al passato, perché anche Daniele Pradè, al di là di quello che è stato il risultato purtroppo di quest'anno, ma ha dimostrato negli anni di essere un grande direttore. Poi è chiaro che, come tutte le cose, iniziano e finiscono i cicli, e quindi da un grande direttore a un altro grande direttore, quindi secondo me è una visione molto buona da parte della proprietà, e quindi questo credo che sia una grande garanzia. Grosso ha fatto benissimo lo scorso anno, è uno degli allenatori emergenti, quindi ci sono le premesse per fare molto bene.
5: Per un club abituato a fare l'Europa, anche se è l'Europa della Conference League, ripartire senza rappresenta, insomma, un handicap, ma anche un'opportunità per concentrarsi solo e soltanto sul campionato, secondo lei?
4: Sì, secondo me sì, ci sono, come dicevo prima, alla fine di qualsiasi ciclo, comunque al termine di stagioni complicate, anche la possibilità di resettare, ripartire da zero, può aiutare, senza dubbio. È chiaro che non fa parte, non deve far parte di quelle che sono le caratteristiche di un club come la Fiorentina, perché la Fiorentina deve necessariamente, perché è giusto così, per la piazza che è, per la tradizione che ha, partecipare e lottare per essere sempre in competizioni europee. Però insomma, come anche le grandi squadre a volte raccontano, ci possono essere delle stagioni complicate e quindi bisogna approfittare del fatto che si gioca anche solo la domenica, e questo può aiutare sensibilmente.
6: Quindi si aspetta anche un mercato che rivoluzioni un po' la squadra, proprio perché sarà una squadra diversa, insomma, con un'impronta di Paratici. Si aspetta insomma una rivoluzione in casa Viola?
4: Mi aspetto dei cambiamenti, senza dubbio. Ci sono, Fiorentina è composta da tanti giocatori anche bravi, quindi ci sarà tanto lavoro da fare. Il mercato dura fino a fine agosto, di conseguenza ci sono i tempi per poter fare tutto, e così sarà sostanzialmente. Quindi all'interno di questi due mesi vedremo quello che sarà necessario fare da parte della Fiorentina, ma mi sembra che anche in questo caso sono partiti bene con l'acquisto di un ottimo giocatore.
7: Ecco, come si spiega la stagione scorsa da esterno, una stagione con tante difficoltà?
4: Non me la spiego. La Fiorentina era una buona squadra, poi ci sono a volte delle stagioni dove inspiegabilmente non riesce ad ottenere i risultati, ma a volte frutto anche del caso. Ci possono essere delle situazioni che magari non si incastrano nel modo giusto, ma certamente non era una squadra da dover soffrire così tanto come ha fatto nel girone d'andata, tant'è che nel girone di ritorno ha sostanzialmente ripreso un cammino giusto, no? Per quella che può essere una squadra come quella della Fiorentina dello scorso anno. Quindi possono capitare, i giocatori secondo me sono

0: sia la base di partenza per un mercato sicuramente molto interessante. D'altra parte anche i nomi che si leggono in questi giorni lo testimoniano.
1: C'è un giocatore mercato della Fiorentina secondo lei?
0: Ma in entrata o in uscita?
1: No, in uscita, il giocatore.
0: Beh, dipende, nel senso io credo che se la Fiorentina è ambiziosa i calciatori quelli un pochino più importanti, tipo Ken, probabilmente non sono giocatori che sono in uscita. Poi è evidente che io vengo da una scuola dove tutti i giocatori sono in vendita sostanzialmente, in presenza di condizioni economiche vantaggiose, quindi tutti sono importanti, nessuno è necessario. Quello che è senza dubbio da privilegiare è l'aspetto di squadra e quello a prescindere dall'individuale.
2: Qual è l'aspetto, la sfida più difficile che deve compiere Paratici quest'anno?
0: Ma credo, diciamo così, andare un po' a fare, tra virgolette, una, come dicevo prima, una selezione di quelli che possono essere i giocatori che possono in qualche modo essere strategici al progetto sportivo di Fabio Grosso, per poi dopo andare a gestire invece in uscita quelli che non lo sono. Ed è una cosa complessa perché il mercato, soprattutto fino a questo momento, non ha ancora raccontato di numeri particolarmente interessanti in termini di quantità di trasferimenti, ed è per questo che dicevo che ci sono 2 mesi di mercato. In questi 2 mesi ci sarà un grande lavoro da fare per Fabio Paratici, senza dubbio.
3: Così dunque Alessandro Moggi, a margine dell'evento da lui stesso organizzato in favore del Meyer ieri sera a Forte dei Marmi. Leggo anche il messaggio di Mick che dice: bellissima l'amichevole con il Gubbio a metà luglio, almeno sparirà la famosissima "io ero a Gubbio a spalare la neve". PS, stadio da 50.000 spettatori per quanti erano lì. Poi ora non c'è tempo, Stefano, per leggere i tuoi consigli per gli acquisti. Domattina chi si compra ci sarà invece tempo e modo, senza ombra di dubbio, così come adesso abbiamo tempo e modo di ascoltare un altro dei protagonisti intercettati ieri a Forte dei Marmi, ovvero l'ex direttore sportivo, tra le altre, del Torino, Davide Vagnati, che ha parlato di Fabio Grosso, della Fiorentina, così.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
5: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
4: Si parla però anche di calcio mercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni, la domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto?
5: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare da tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare. Ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
6: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
5: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
4: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
5: No, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no, era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha ha

0: ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti ovviamente.
1: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul Liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano, questo è forse un esempio?
0: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como confermandolo e a spendere comunque una cifra importante, perché non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti e Liberali rientra in quei requisiti.
1: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
0: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
2: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene, Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
0: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze, mi auguro che faccia bene e penso che possa fare bene, perché comunque è un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
3: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
0: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
4: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
0: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che Grosso comunque ha già un'esperienza importante, perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
4: Ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
0: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
5: Così dunque Davide Vagnati, anche sui tanti temi che creano di fatto una connessione tra lo stesso ex direttore sportivo del Torino e tanti dei protagonisti della storia anche recente della Fiorentina. Comunque leggo un estratto di quello che aveva scritto prima Stefano su diciamo alcuni degli obiettivi dal suo punto di vista per la Viola, però mi concentro soprattutto sulla prima parte, su Cleoscio, scommessa per il futuro, ha solo 21 anni ma di gol ne ha fatti pochini, l'istinto killer da goleador sembra che non ce l'abbia, con quello ci si nasce. È anche vero, Stefano, che sinceramente io nel percorso di crescita di Cleoscio questa caratteristica io non ce l'ho mai vista granché, anche quando, come ricordava anche il collega che abbiamo intervistato per FirenzeViola.it, il Burnley, anche ai tempi dell'offerta rifiutata dal Burnley 2 anni fa da 25 milioni di pounds da parte del Wolverhampton. Cioè, io non credo che nelle caratteristiche anche di crescita di Coleosso ci sia quello di diventare a livello numerico il Berardi della situazione. Nel girone d'andata con Vincent Kompany in panchina, quindi ormai si parla della stagione 23-24, quando poi purtroppo stagione che si interrompe poi per un infortunio molto serio che tiene il giocatore fuori dalla metà di dicembre fino alla fine dell'anno, Coleosso aveva fatto molto bene, un po' giocando a sinistra, un po' giocando a destra, collezionando nelle prime 15 presenze 13 gare dal primo minuto con un gol e due assist. Sinceramente a me sembra un giocatore con dei numeri, ma questi numeri sono più per caratteristiche poi che per statistiche. Bisogna vedere se nel suo percorso di crescita, percorso che appunto si è interrotto negli ultimi 2 anni, tra l'altro molto interessante anche il passaggio in cui Matt Scrafton ci racconta delle difficoltà che il giocatore per paradosso ha trovato più nella Serie B inglese che nella Serie A inglese, più nel Championship che nella Premier League. Comunque, intervista che ritrovate su firenzeviola.it. Che ci siano delle questioni irrisolte su Coleosso, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo perché c'è stato l'infortunio, perché il prestito al Paris, che molti considerano come l'elemento da guardare per valutare il giocatore, comunque, diciamo, prestito che poi ha portato Coleosso a segnare 3 gol, con un minutaggio peraltro non così alto, 543 minuti, quindi vuol dire che comunque siamo sul gol ogni 180 più o meno minuti. È anche vero, come ricordava anche prima Tommaso Loreto, un giocatore quasi sempre partito dalla panchina, cioè 3 volte su 17 dal primo minuto in Ligue 1. Sono numeri che la dicono un po' lunga su quello che è forse anche come caratteristiche il giocatore, ed è lì allora che a me viene la perplessità per capire se per caratteristiche si intende Coleosso come il giocatore che a partita in corso entra e rompe gli equilibri, o se il giocatore invece a cui affidare una delle due fasce. Tutto da capire poi quale, perché nella storia di Coleosso ancora non c'è una risposta definitiva a questo. Anche in nazionale, in quelle due partite con Baldini, lo abbiamo visto una partita da una parte e una partita dall'altra. C'è chi come Matteo scrive Coleosso mezzone, peraltro scrivendolo anche con la C, quindi siamo alla definizione pessima da un punto di vista calcistico e anche alla storpiatura del cognome, quindi veramente un disastro totale, ecco, nella definizione che abbiamo messo sul piatto da parte dell'ascoltatore di quello che ad oggi è uno dei due principali obiettivi della Fiorentina, insieme chiaramente a Thorsvedt, che con la sua Norvegia sarà impegnato questa sera a partire dalle 22 in una sfida, devo dire, particolarmente stimolante da guardare, come quella contro il Brasile di Carlo Ancelotti, che è riuscito in qualche modo a superare l'ostacolo del Giappone e che ora attende di giocare il suo ottavo. Peraltro, insomma, sappiamo che intanto il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Sul lato del tabellone del Brasile può esserci potenzialmente l'Inghilterra, che però dovrà vincere all'Azteca contro il Messico, e poi, andando ulteriormente avanti, magari l'Argentina. Insomma, si entra davvero nel vivo di questo mondiale. Per chiudere, torniamo a quanto emerso nella giornata, o per meglio dire nella serata di ieri. Torniamo quindi idealmente a Forte dei Marmi, evento benefico a favore del Meyer organizzato da Alessandro Moggi, con i nostri inviati e tanti protagonisti del mondo del calcio, dell'attualità calcistica. Tra i tanti ne parlava prima anche l'ex DS del Torino Vagnati, su domanda diretta di Niccolò Ceccarini. C'era il Como, rappresentato dal suo direttore sportivo Carlo Alberto Ludi. Ce lo ascoltiamo. In conclusione ci sarà anche una risposta su un potenziale interesse per Pietro Comuzzo. E ci salutiamo con questa. Ci salutiamo però soltanto per il sottoscritto, perché tra poco arriva Lorenzo della Giovanpaola con voi fino alle 18. Con il sottoscritto l'appuntamento è per domattina alle 10 con Fabio Ferri, per quanto riguarda chi si compra. Noi ci ascoltiamo il DS del Como, grazie alla nostra Sara Mastro Simone. E però, dopo l'intervista e un piccolo break, restate qui perché prosegue la diretta di Radio Firenze Viola. Ciao!
6: Siamo con il direttore sportivo del Como, Ludi, al quale chiediamo chiaramente quanto è importante essere qui in questa serata particolare dove si fa del bene.
7: Sì, fondamentale. Penso che il mondo del calcio, ma in generale le popolarità che hanno visibilità, debbano, no, metterci la faccia anche, e anzi fare azioni quando ci sono iniziative di questo genere. È stato un piacere per me accogliere l'invito di un amico che è all'Emoji, quindi sono contento di essere qua e di prestare appunto la mia presenza per questa bellissima iniziativa.
6: Passerei un attimino al mercato. Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
7: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
8: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cioroba, anche con il Milan, ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
7: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano. Ma l'abbiamo preso perché è un talento forte, pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare, cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
7: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
7: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi tra virgolette più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni, però si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
6: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cioroba, ci sarà un rilancio da parte vostra?
7: No, ma Cioroba posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
1: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
7: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti. E ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo in Como?
7: No. Grazie.
9: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
12: La cronaca. Un uomo è stato ucciso a coltellate in un appartamento in via San Paolo 486 a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima si chiamava Francesco Spataro, palermitano di 53 anni. Viveva insieme con due coinquilini. Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa. L'altro si sarebbe barricato in casa. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare il palazzo.
13: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamin Saidilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha coltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
12: Ispezioni del nucleo investigativo dei carabinieri della capitale assieme a quelli del NAS nell'ospedale israelitico dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale di fentanyl, potente oppiaceo da rivendere presumibilmente sul mercato nero delle droghe. I militari hanno effettuato verifiche sui documenti, sui registri dell'acquisizione di medicinale e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti che conteneva le fiale di fentanyl. Sono state inoltre ascoltate alcune persone all'interno dell'ospedale.
13: Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, arriva l'appello bipartisan di alcune deputate. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale, la richiesta delle deputate di alcuni partiti di maggioranza e opposizione.
12: Il calcio. Italia-Ucraina è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles e per gli azzurrini di Bollini è un banco di prova importante dopo la vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia.
13: Ed è tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: Sapri dibattito.
7: Uno
6: contro tutti.
8: Quello che accanto a lei è matto.
9: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
10: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
9: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
11: Ben ritrovati su Radio Firenze Viola per il Viola Weekend, due ore di diretta, vi accompagneremo fino alle 18 con tanti temi, tanti anche spunti che ci stanno arrivando nelle ultime ore dal mercato e non solo per quanto riguarda la Fiorentina, in una settimana che porterà poi venerdì prossimo all'inizio del ritiro estivo Viola, quindi parte ufficialmente la stagione della Fiorentina, che poi vi andremo anche a sviscerare per quanto riguarda le date, per quanto riguarda l'apertura del Viola Park al pubblico. E quindi i primi allenamenti di Fabio Grosso, nuovo tecnico che dovrebbe essere presentato, ancora non c'è l'ufficialità, ma questo giovedì alla stampa e ai tifosi, quindi attendiamo con ansia anche le prime parole di quello che è un tecnico che vediamo come verrà accolto, ma che inizialmente aveva suscitato un po' di perplessità per il nome non altisonante, ma che ultimamente sta sempre di più convincendo, no? Anche in relazione alla figura di Fabio Paratici, a cui tanti tifosi si aggrappano per ricostruire una Fiorentina che ci auguriamo possa ritornare a puntare a posizioni europee, a posizioni che le competono. Per quanto riguarda invece il presente, quindi l'attualità, c'è tanto mercato, come detto, ci sono i nomi già arrivati, quello di Veri dal gremio, il brasiliano che è sbarcato settimana scorsa con visite mediche e ufficialità, e invece ci sono altri giocatori che potrebbero a breve vestire la maglia viola, uno su tutti quello di Luca Coleoscio, che potrebbe arrivare dal Barley domani. Potrebbe anche essere una giornata abbastanza decisiva, con un contatto con il club inglese per provare a definire il tutto. Per parlarne non solo di mercato, ma anche di, appunto, i vari temi legati a questa settimana che stiamo per affrontare di Fiorentina, abbiamo in collegamento con noi Andrea Giannattasio.
12: Ciao
11: Andre, come va? Tutto a posto?
12: Ciao. Ma sì, dai, facciamo gli auguri alla mia nonna che oggi ha fatto 92 anni e quindi...
11: Assolutamente.
12: Famiglia, sì.
11: Assolutamente. Parlavo, Andre, di Coleoscio come nome, ovviamente lo potete ritrovare anche nella copertina del sito firenzeviola.it con un approfondimento, un'intervista a Scrafton di Barley Express che ha realizzato per noi Francesco Benvenuti, e in cui potete trovare anche quindi delle curiosità in più e dei dettagli tecnici in più sul giocatore. Intanto ti chiedo banalmente la tua, Andre, su questo ragazzo che potrebbe essere il secondo colpo di Paratici, e poi anche se magari lo conoscevi già, se avevi già avuto modo, oltre magari all'Under 21 dove l'abbiamo visto figurare alla nazionale maggiore con Baldini negli ultimi impegni.
12: Ma è un giocatore un po' particolare, perché lui giustamente ha scelto la nazionale italiana per le origini che ha, però in realtà non ha mai giocato in Italia, perché lui è un giocatore americano, nasce in America, poi ha giocato in vari settori giovanili in Spagna e poi si è trasferito al Barley da qualche anno, e poi gli ultimi mesi li ha giocati in Francia, quindi insomma lui al Paris FC, quindi lui sostanzialmente l'Italia ce l'ha soltanto sul passaporto, quindi insomma per lui è, se sarà così, una sfida molto particolare quella della Fiorentina. Ti dico la verità, io prima di vederla all'Opera in Under 21 e poi in quei due test con Lussemburgo e Grecia in nazionale maggiore con Baldini, sempre non è che lo conoscessi, sono estremamente onesto, dopodiché però ho sempre apprezzato, questo anche prima dell'arrivo di Paratici, devo essere sincero, la scelta da parte della Fiorentina ormai da qualche anno di puntare su tanti giocatori italiani, questo ripeto fin dagli anni scorsi con gli arrivi anche questo gennaio di Fabiano e Brescianini e di altri elementi, insomma la scelta di continuare a puntare su Ranieri comunque in difesa e su tanti altri, e l'arrivo comunque di un altro giocatore italiano, anche se insomma poi se sarà così e con Coleoscio lo sentiremo parlare, non è che parli benissimo l'italiano Coleoscio, però è una bella cosa perché a me una cosa hanno sempre detto dal mondo Fiorentina, questo anche negli anni scorsi, quando ci sono momenti di difficoltà, e la Fiorentina quest'anno ha avuto uno direi abbastanza grosso, gli italiani sono quelli che rispondono più presenti, cioè sono quelli che prendono molto più a cuore la questione e le vicende, nel senso che se sono stranieri, se non sono italiani, se non si sentono magari la maglia addosso, il senso d'appartenenza, sono i primi a fare un passo indietro, invece l'italiano è quello che normalmente ci sente di più e quindi dà qualcosa in più. E Coleoscio, secondo me, ripeto, oltre ad essere un buon giocatore, un buon esterno offensivo, beh, può essere un ennesimo elemento che può portare senso d'appartenenza. Ripeto, è un italiano un po' atipico,
11: sì,
12: però secondo me può essere un rinforzo. Certamente la Fiorentina, Lorenzo, ha bisogno di esterni perché il ritiro parte il 10, che poi in realtà sarà il 13, e in questo momento Fabio Grosso non ha nemmeno un esterno offensivo, quindi è doveroso che la Fiorentina garantisca al nuovo allenatore almeno un giocatore, insieme poi magari a Sottil che prenderà dal prestito e quindi verrà approvato, però è doveroso che garantisca almeno un giocatore offensivo al tecnico per provare un po' qualche schema, se no in questo momento veramente siamo a zero.
11: E per dire, Gudmundsson, che oggi tra l'altro veniva accostato anche all'Atalanta per l'interesse di Sarri, ti aspetti possa essere magari riutilizzato come esterno all'occorrenza? In carriera lui magari ha agito sia sulla corsia laterale, magari a volte anche spostato più al centro. A Firenze sappiamo che non è andata benissimo in queste prime due stagioni. Cosa ti aspetti? Che venga rivalorizzato o che magari venga ceduto?
12: Ma lui deve sicuramente parlare con Grosso. Tra l'altro Gudmundsson, mi diceva questa mattina la Fiorentina, sarà uno dei giocatori che, nonostante abbia avuto gli impegni nazionali a inizio giugno, al pari di Gudmundsson, Balbo e Dure Comurso, comunque lui dovrà presentarsi fin da inizio ritiro, quindi non è che avrà dei giorni in più, come magari potrà avere Pongracic fino a 3 giorni fa in nazionale. Ci dovrà parlare perché secondo me, guardate, anch'io non sono per niente convinto dei 2 anni di cui funziona a Firenze, però vai a vedere i numeri e vedi che ha fatto 18 reti in 2 anni. Ora molti diranno vabbè, tanti li ha fatti sul rigore, io sono d'accordo, a parte che i rigori vanno trasformati, ma insomma molti li ha fatti sul rigore e sono d'accordo, però secondo me è un elemento che non puoi mandare via così a cuor leggero. Ora io leggevo delle novità sull'Atalanta, ma io non sono mica così d'accordo, cioè nel senso, Maurizio Sarri è un allenatore estremamente dogmatico che gioca per forza con gli esterni offensivi. Io non sono così convinto che Gudmundsson sia un giocatore che fa il caso suo, o almeno se dovesse davvero fare il caso di Sarri per il suo 4-3-3, allora per quale motivo Grosso, che probabilmente giocherà con lo stesso schema, non può servirsi ugualmente di un giocatore pagato 20 milioni in tutto da parte della Fiorentina? Quindi io Fiorentina, io Grosso, anzi un discorsino con Gudmundsson ce lo farei, cercherei di capire effettivamente quanto può essere utile alla causa viola e se lui stesso ha voglia di restare. In caso contrario, signori miei, non si può tenere a forza le persone, se lui non vuole più restare è giusto trovare una sistemazione, ma io non ho percepito personalmente da parte di Gudmundsson l'idea, l'intenzione di andare via, è più magari la Fiorentina che si sta guardando attorno, perché comunque anche Gudmundsson e tra coloro i quali prendono di più a livello di ingaggio, certo, di 2 milioni di stipendi, e quindi alleggerirsi del suo ingaggio potrebbe essere sicuramente utile.
11: Sì, è uno dei nomi venivano citati stamattina da diversi quotidiani in uscita, anche per accumulare qualche risorsa in più in vista poi del mercato in entrata. Gli altri nomi li conosciamo, sono quello di De Gea, quello di Dodò e Gosens, soprattutto questi ultimi due, no? Sono dei casi abbastanza particolari anche da risolvere dal punto di vista. Gosens ha un ingaggio pesante, Dodò ha un anno di contratto, e quindi in entrambi i casi poi ci sarà da vedere, soprattutto sui sostituti. Sono usciti nomi di livello, no, Andre, da quel punto di vista, perché comunque Ruggeri è un nome di livello, ha giocato la semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, quindi stiamo parlando di una Fiorentina che dà la sensazione in generale, poi non so da parte tua, comunque di voler provare ad alzare il livello qualitativo della rosa. Poi vedremo, perché partirà appunto questa settimana ufficialmente con venerdì il ritiro. Tra l'altro domani verrà presentata la maglia, lo ricordiamo, saremo in diretta con Radio Firenze Viola per seguire l'evento della nuova maglia della Fiorentina in vista della stagione 2026-2027. Ecco, cosa ti aspetti dal punto di vista del mercato più in generale, visti anche questi primi tasselli che stanno andando a comporre il puzzle?
12: Ma intanto quello che era un po' il terrore di tutti noi della serie, la Fiorentina non può comprare prima di aver venduto, è stato smentito con l'arrivo di ieri. Questo direi che secondo me è un primo punto di partenza notevole. Dopodiché se la Fiorentina vuole, come ti dicevo prima, dare una mano al suo allenatore, gli deve garantire almeno un esterno offensivo da qui al 13 luglio. Cioè, secondo me con Leoscio dovete chiudere entro lunedì e martedì, sarà chiaramente il 6-7 luglio, e poi lui basta che si presenti a Firenze il 13 e sarà a posto. Però qualcosa deve fare la Fiorentina, perché tutto sommato numericamente la rosa è completa, perché al di là di chi è sul piede di partenza, abbiamo citato Godoy, Gosens, ci potrebbe essere qualcun altro pronto ad andare via, la rosa numericamente è a posto, anzi è veramente affollatissimo. Sto scrivendo ora un pezzo dove ho evidenziato come tolti Baroncelli, ceduto alla Gubbio, Martinelli che sta per andare all'Avellino, la Fiorentina attualmente, compreso Vieri che è stato comprato ora, ha 47 giocatori sotto contratto. In questi 47 ci sono anche i 10 primavera che non sono più da età primavera, quindi
11: sono tanti.
12: Sono tanti, e io guardavo i numeri dei convocati degli anni scorsi. Pioli l'anno scorso ne convocò 33, Palladino l'anno prima addirittura 31, quindi Lorenzo cosa vuol dire? Vuol dire che ad oggi secondo me almeno 15 di questi 47 stanno fuori.
11: Sì, contando che avevi le coppe europee, quindi hai anche meno competizioni.
12: Bravo, bravissimo. Allora magari lui secondo me un numero largo lo porta, perché comunque vuol vedere chi ha qualche dote particolare, chi no. Però secondo me, per esempio, sono calciatori che hanno già mercato ora che non verranno portati. Mi riferisco per esempio ad Amatucci, che potrebbe tornare in Spagna, mi riferisco magari a qualche primavera che ha già mercato, si parla di Sadocchi, si parla di Bertolini, insomma tutti i 2006 che non sono più da primavera. Però una scrematura verrà fatta, e ripeto, il materiale c'è, perché non è che la Fiorentina riparte con una rosa scarsa, riparte con una rosa che è arrivata a 15esima l'anno scorso, è vero, ma che secondo me non vale il 15esimo posto. Quindi sta l'allenatore con motivazioni e altre metodologie tirare fuori il meglio di questi elementi. Dopodiché, come dicevo prima, sta la proprietà aiutare il suo tecnico, mettendo a disposizione non solo uno staff di livello come stanno facendo, ma anche degli acquisti funzionali al suo modo di fare calcio.
11: Andre, cosa ti aspetti dalle quelle che potrebbero essere le prime parole? Io prima ho detto non c'è ancora l'ufficialità per la conferenza di presentazione di Grosso di giovedì, ma comunque oltre anche dalle parole, dai primi allenamenti, ricordiamolo, aperti al pubblico dal 13 di luglio, da lunedì, mentre venerdì inizierà il ritiro per visite mediche e test per tutti i componenti della rosa che si presenteranno ovviamente al Viola Park. Ecco, una tua sensazione su quello che può essere il primo approccio col mondo fiorentino a livello ufficiale proprio per Fabio Grosso anche?
12: Ma dal ritiro mi aspetto tanto caldo.
11: Ecco, assolutamente.
12: Perché io continuo a comprendere poco questa scelta di lavorare a Firenze, ma ripeto, capisco che la Fiorentina lo faccia per valorizzare il Viola Park. Proprio oggi a pranzo con la mia famiglia ricordavo che la Fiorentina investe tutti gli anni a babbo morto, come si suol dire, 12 milioni di euro per mantenere il Viola Park. Quindi è chiaro che anche soltanto fare 2 settimane di lavoro lì e prendere qualche soldo per il bar o per altre attività può essere utile. Però ragazzi, io i 2 conti in tasca alla Fiorentina li ho fatti. La Fiorentina più 2-3 milioni di euro l'anno la Viola Park non ricava, e ne deve spendere comunque 12, quindi insomma è un po' come gettare dell'acqua in mare, ecco, non è che aiuti moltissimo. Comunque detto questo, mi aspetto tanto caldo. Poi sul fronte Grosso mi aspetto grande entusiasmo, aspetto grande disponibilità. Io ricordo perfettamente Raffaele Palladino quando 2 anni fa è arrivato alla Fiorentina, e devo dire mostrò subito grande personalità, perché al di là della conferenza di presentazione e delle prime parole in generale, poi quando presenta il suo bimbo la firma in Inghilterra, lui fece subito capire ma dopo, ripeto, un mese e mezzo dall'inizio della, del, del suo lavoro a Firenze, che aveva bisogno di un portiere nuovo, di un terzino nuovo, e cominciò a, a, a dire le cose come stavano. Ecco, ora io da Fabio Grosso, che ha un rapporto di grande empatia con il direttore sportivo Paratici, non mi aspetto un atteggiamento così a gamba tesa, ecco, mi aspetto un po' più di pazienza, cioè della serie, se gli acquisti non arriveranno entro il 20-25 luglio, il tecnico pazienterà, anche perché Palladino ci aveva da fare un preliminare di Conference League che era decisivo. Quest'anno la Fiorentina riparte, sì, dalla Coppa Italia con una tra Benevento e Ravenna il 14 agosto, però poi non ha altri impegni. Avrà un calendario complesso, un campionato, perché nelle prime 10 giornate la Fiorentina affronta le prime 7 squadre dello scorso campionato, quindi insomma non parte col piede, insomma non ha un avvio così delicato, così agevole, però sommato c'è ancora tempo, quindi ecco, non mi aspetto che Grosso arrivi e pretenda chissà che cosa. Sa che la Fiorentina è una grande opportunità per lui e secondo me pazienterà in silenzio l'attesa e l'arrivo dei giocatori che vuole. Ecco.
11: Andre, l'ultimissima, poi ti lascio andare, su un giovane che la Fiorentina, diciamo uno dei giovani, se non dal punto di vista della prima squadra, sicuramente tra i migliori, Martinelli e il suo futuro, perché è indeciso, o meglio, ancora non sembra essere definito del tutto, perché l'anno scorso ha giocato alla Sampdoria, potrebbe andare nuovamente in prestito alla Samp, ma c'è anche l'Avellino. Cosa ti aspetti e soprattutto, secondo te, cosa sarebbe meglio per questo ragazzo su cui la Fiorentina punta molto in prospettiva, lo sappiamo, per il livello che è di portiere?
12: Ma guarda, ti dovessi rispondere sulla base dell'importanza della piazza, ti direi che secondo me gli fa bene andare alla Sampdoria, che è una spiazza di Serie A chiaramente, cioè al di là che purtroppo da diversi anni è finita in B, ha rischiato addirittura la cima, è una piazza veramente calda. Però ti dico la verità, Avellino l'anno scorso ci ha sorpreso perché è arrivato ai playoff, tra l'altro ha avuto un portiere come Daffara che quest'anno al Parma ha fatto benissimo, quindi secondo me lui andrebbe a evitare una porta pesante, comunque sia una porta dove un giovane del 2004 ha fatto bene, del 2006, e quindi secondo me andrebbe in una piazza caldissima, perché io l'anno scorso ho visto Empoli Avellino dal vivo, c'erano 4.000 tifosi biancoverdi arrivati a Empoli, una roba pazzesca, non ci ho mai visto nemmeno 4.000 fiorentina per Empoli Fiorentina, e quindi personalmente per le ambizioni del club gli augurerei, guarda, quasi quasi l'Avellino, perché secondo me è una piazza dove veramente la proprietà vuol far bene, vuol crescere e vuol salire. Tra l'altro mi sembra allenatore Pianesta, se non mi sbaglio, quindi insomma hanno un tecnico di un certo spessore.
11: Sei bravo anche con i giovani, tra l'altro.
12: Sì, sì, sì, assolutamente. Sampdoria ha preso Bernardo Corradi, vedo che vuol puntare ora su Insigne. Ma ti dico la verità, non riuscirà a confermare Viti, mi pare di capire, in difesa, quindi non mi sembra un club che abbia grandissime ambizioni, quindi io tra i due, guarda, ti dico, secondo me Avellino è una piazza più a misura per lui, anche forse un gradino in questo momento a livello proprio di ambizioni sportive più in alto anche rispetto alla Sampdoria, quindi io personalmente ti auguro di finire l'Avellino.
11: Sì, più che altro meno, come dicevi, confusionario a livello magari societario, no? Che quello tante volte fa la differenza per un giocatore. Non si tiene conto di questo, ma comunque è un aspetto importante anche nella maturazione, poi nelle scelte, perché questi sono step che magari uno in questo momento può ritenere anche banali, ma sono fondamentali perché poi ti determinano anche, no, quello che è il percorso di carriera in prospettiva.
12: Sì, sì. Sì, ci sono perfettamente d'accordo. Poi ci sta che all'Avellino finisca anche Quadio, che è un altro 2006, un giocatore che lui conosce benissimo, quindi magari avere un altro compagno di squadra che conosce potrebbe aiutare. Detto che l'anno scorso a Genova Martinelli si è trovato benissimo, ha fatto giusto le prime 2-3 partite in panchina, poi è subentrato ed è stato tra l'altro uno dei giocatori più importanti per arrivare alla salvezza della Sampdoria, che addirittura fino all'ultima giornata per una strana così sincronia di incroci poteva addirittura arrivare ai playoff, ma chiaramente non c'è arrivata. Ma ecco, ripeto, l'Avellino mi sembra in questo momento una piazza che ha qualche obiettivo in più, ecco, rispetto alla Samp, e quindi lo recupererei un gradino di crescita anche rispetto a Martinelli. Direi che rispetto alla Sampdoria per Martinelli, direi che il punto di partenza è che lui debba giocare, ecco, se lui va all'Avellino, fa la preparazione e poi la porta è sua. Questo deve essere fondamentale, che questo deve essere garantito in questa nuova avventura, a prescindere se sarà Genova o Avellino.
11: Andre, grazie mille per il contributo e buona domenica.
12: A voi, a domani mattina, ore 7, mi raccomando.
11: Assolutamente.
12: Con Buongiorno Firenze. Ciao.
11: Ciao Andre. Quindi abbiamo avuto in collegamento Andrea Giannattasio con questa chiosa finale che abbiamo fatto su Martinelli. Dalla porta ci spostiamo anche all'attacco, no? Perché comunque l'anno prossimo la Fiorentina dovrebbe ripartire da Moise Kean, a meno di offerte che non facciano vacillare sia il giocatore che la stessa società, dopo una stagione ovviamente difficile come l'è stata per tutto il club, nonostante Kean abbia avuto, oltre che problemi a livello di realizzazione sotto porta, anche a livello fisico. Di Moise Kean ha parlato, e non solo, ieri sera a un evento benefico United for Maier a Forte dei Marmi, Carlo Conti, che tra battute e la solita anche ironia toscana, insomma, ha affrontato diversi temi che riguardano la Fiorentina del futuro e della prossima stagione.
0: Mi ha detto Niccolò Ciccarini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
7: Sarebbe un gran colpo,
0: Di fortuna?
7: Colpo di mercato.
0: Ah, di mercato, sì, decisamente sì.
13: Possiamo per un attimo tornare a
0: essere seri? Hai capito che era una buttata?
13: Anche perché, insomma, siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
0: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma, il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da Pensa. Ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione, con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano, quanto sia seria, importante questa fondazione, quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
13: Ecco, e per restare più sul generico,
0: vuoi un altro nome?
13: Tifoso della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
0: Beh, molto semplice. Come siamo arrivati quest'anno?
14: 15esimo.
0: Ecco, un po' in omeggio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
7: È grosso, ti piace?
0: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore, con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
7: Sì, ero già nato.
0: Che anno era? Il 2006, e quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
14: Stato esattamente 20 anni fa, segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
0: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
7: Sì, rigore decisivo. Certo.
0: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
7: Senti, e ti aspetti che Kean sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
0: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
14: Qualche sua canzone di Kean l'avevi ascoltata?
0: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
14: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico. Questa cosa come la vivi?
0: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
15: Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali.
16: con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
2: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
17: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
18: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
18: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
11: Rieccoci, ripartiamo dopo l'audio appunto che abbiamo appena sentito, il file su Carlo Conti, direttamente appunto dall'evento United for Mayer di beneficenza andato in scena ieri a Forte dei Marmi. Ha parlato appunto, come avevo preannunciato, di svariati temi. Ovviamente Moise Kean è sempre tra quelli che tiene maggiormente banco. Il futuro e la fiducia su Fabio Grosso, che vi ripetevo anche a inizio trasmissione, è arrivato un po' tra lo scetticismo e invece poi piano piano, anche se oggettivamente non c'è stata nessuna partita, il ritiro ancora deve iniziare, quindi non si sono potuti avere riscontri diretti dal lavoro di campo, ma comunque sta prendendo sempre più fiducia per una Serie A che è pronta a partire, non solo per la Fiorentina con il ritiro, ma anche per diverse squadre, per tutte le altre squadre del campionato. L'amministratore delegato Luigi De Siervo, sempre all'evento United for Mayer ieri a Forte dei Marmi, ha rilasciato altre dichiarazioni ai nostri microfoni. Le abbiamo raccolte e ve le mostriamo in diretta.
19: Quanto è importante una serata del genere anche per il mondo del calcio, che può aiutare, può essere di sostegno?
20: Molto importante. Il mondo del calcio è un mondo avanti di persone fortunate e per questo dobbiamo ricordarci degli altri. Lo facciamo come Serie A tutti gli anni, diciamo, scegliendo 38 associazioni che cerchiamo di aiutare, e oggi siamo qua per l'ospedale Mayer di Firenze ed è una grande causa e credo che tutti debbano fare la propria parte.
21: Sono giorni importanti però per quello che riguarda il calcio italiano. Qual è il suo pensiero, visto insomma l'amministratore delegato della Lega, con Malagosi c'è stato già modo di parlare, questa nuova nazionale che potrebbe ripartire da Maldini e Conte, innanzitutto non solo per il ruolo ma anche da tifoso della nazionale, il pensiero e l'opinione?
20: pensiero positivo. Giovanni Malagò, grande esperienza, non devo certo dirlo io, è iniziato col piede giusto, ha fatto un bellissimo consiglio federale in settimana, c'è grande, un clima di grande, diciamo, partecipazione e collaborazione, è chiamato a fare le prime scelte, come sempre le scelte presuppongono responsabilità, disponibilità delle persone individuate. Mi auguro, diciamo, che quello che poi è stato pianificato possa trovare e vedere la luce quanto prima.
1: Voi come Serie A siete stati tra i primi a no, indicare Malagò come nome, dobbiamo essere sinceri, negli anni è un po' mancato questo collante Federazione Lega, che poi sarebbe federazione con il motore del movimento calcio. Malagò è anche il confronto con Lega Serie A, un modo per tornare a dialogare insieme e riportare il movimento a un fasto di un tempo?
20: Assolutamente sì, io credo che in un'analisi profonda che avete fatto, che continuate a fare, le origini di questa fase, diciamo così, di appannamento della nostra nazionale purtroppo, diciamo, risalgono a 20 anni fa, al 2006, alla riforma Melandri, che, bene ricordarlo, ha cambiato i criteri con cui si eleggono all'interno sia il Consiglio federale, quindi i pesi elettorali, ma soprattutto ha rotto quello che era un po' una regola che consentiva alla Serie A di esprimere in accordo spesso con i dilettanti, con le altre. Quindi la Serie A è stata marginalizzata in questi 20 anni, i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, quel tipo di governance, come dire, avvantaggiava maggiormente altre categorie e, come dire, la locomotiva del calcio, che è un po' l'obiettivo non di essere prepotenti nei confronti di nessuno, anzi, ma è un tema di organizzazione di sistema. Credo che da questa nuova, diciamo, collaborazione possano nascere solo cose positive per tutto il calcio italiano, non solo per la Serie A.
13: Prima Galliani diceva che c'è voglia di azzurro, che è un clima diverso, no? Che si respira in questo momento, probabilmente proprio dall'avvento del CT Silvio Baldini. È d'accordo lei, e su cosa si deve insistere perché torni questo senso di appartenenza?
20: Credo che Galliani abbia trovato una bellissima formula, credo che ci sia grande voglia e bisogno, ci sono le generazioni dei nostri figli che non hanno mai visto la nazionale disputare un mondiale, è una responsabilità che come generazione dobbiamo assumerci tutti, credo che il clima oggi sia quello spirito giusto e quindi ci sono le condizioni per dare a Malagò, come dire, quell'autonomia, oggi ha, come dire, l'autorevolezza, non soltanto il ruolo, per poter scegliere per il meglio. Credo che il sistema stia facendo un'analisi profonda, la Serie A lo farà al 23 in occasione dell'assemblea, è programmata una mezza giornata di studio e approfondimento con i dati del CIES di confronto con le altre 5 campionati per capire anche come Serie A quali responsabilità abbiamo appunto dal punto di vista tecnico, perché credo che l'analisi profonda di questa crisi debba essere fatta da tutti.
4: Direttore, a proposito della collaborazione delle varie componenti, una forma può essere quella che stiamo leggendo in questi giorni, eventualmente di andare a consolidare la candidatura eventualmente di Antonio Conte come commissario tecnico e sostenerla attraverso proprio un sostegno da parte della Serie A, come stiamo leggendo?
20: Questo è un fatto, come dire, che verrà discusso in altre sedi, credo appunto che la Serie A farà sempre la sua parte, l'obiettivo è consentire e consegnare a tutti una nazionale che abbia, come dire, tutte le carte in regola per fare bene. Quindi, diciamo, le soluzioni sono alle mani del Presidente che, come dire, ancora non ha sciolto la sua riserva, lo sapete, e quindi aspettiamo di capire se esistono anche delle disponibilità delle persone che sono state citate, diciamo, in questi giorni.
4: Però siete eventualmente pronti a fare la vostra parte anche dal punto di vista economico, come si legge, oppure no?
20: Verrà discusso, al momento nulla è stato deciso a riguardo, altrimenti lo avreste saputo, diciamo, è una delle ipotesi sul tavolo, credo che verrà discussa nei prossimi giorni.
22: Spesso i CT si sono lamentati, no, del fatto che magari le squadre di Serie A abbiano un po' cercato di rimanere sul calendario senza provare a rinunciare a qualcosa in più per la nazionale. Si cambierà anche in questo, cioè se ci sarà bisogno si potrà rivedere qualcosa per dare più disponibilità agli allenatori se ci sono degli appuntamenti importanti come la qualificazione all'Europeo o al Mondiale?
20: Credo questo sia un falso problema, nel senso che è stato raccontato in maniera sbagliata, nel senso che non c'era possibilità di spostare perché purtroppo il calendario è scandito più che dal campionato dalle coppe internazionali, come sapete, e il calendario presuppone, come dire, una compressione con anche gli eventi estivi che avete visto che sono cresciuti come il numero di squadre partecipanti. Purtroppo il calendario, come dire, è un monolite davanti a tutti e non può essere compresso, spostato come i tifosi vorrebbero o come qualche volta si racconta. Il motivo per cui non sono venuti gli stage non è stato per colpa della Serie A, perché una disponibilità di massima era stata fornita, ma non c'erano le condizioni, anche perché alcuni giocatori, l'avete visto e sarà sempre più così, giocano all'estero. E quindi diciamo ormai la composizione del numero dei nostri 22 ragazzi o 25 che siano è una, diciamo, complesso puzzle che riguarda una buona metà in Serie A, ma il resto in giro per l'Europa, quindi quella disponibilità non c'è sicuramente da parte dell'estero, quindi è sempre più difficile. Bisogna purtroppo fare tesoro degli spazi definiti, cercando appunto di mettere, di portare i ragazzi nello stato di forma giusto, al momento giusto.
11: Ben ritrovati, quindi dopo quest'ultimo contenuto, quest'ultimo file che abbiamo mandato appunto di De Siervo, dell'amministratore delegato della Serie A, abbiamo anche diversi messaggi da parte vostra. Mi raccomando, se volete inviarne altri, 348 75 13 933. Claudio ci scrive: penso che Paratici ci farà benissimo perché è bravo, la penso così. Buona serata anche a te. Quindi un pensiero sul direttore sportivo, a cui si accoda un altro Claudio 1963. Paratici è bravissimo, cordiali saluti. Quindi diciamo che c'è un'unanimità di giudizio su quello che è poi il direttore sportivo Viola, che è anche un po' la figura di garanzia, no? di questa nuova Fiorentina che sta sorgendo. I primi movimenti li abbiamo visti, perché abbiamo visto Vieri, che è un nome alla Paratici, cioè uno di quei nomi comunque non conosciutissimi, proveniente dal Brasile, lo ricordiamo, dal Grêmio, classe 2004, che sono poi anche, no, quei nomi che ti danno anche più curiosità, perché non hai molto materiale da valutare. Magari Tosvet è un nome invece che conosciamo meglio, arriverebbe, perché ricordiamo non è né ufficiale né chiusa la trattativa, dal Sassuolo, quindi è un profilo che già lo si è visto più volte all'opera, si sa quello che ti può dare a livello di campo e quello che invece magari non ti riesce a dare per dei limiti che può avere a livello di giocatore, di caratteristiche. Vieri invece è un giocatore tutto da scoprire, capiremo meglio già dalle prime fasi del ritiro, che ricordiamo inizierà venerdì prossimo con i test atletici e le visite mediche, che tipo di giocatore ha messo a disposizione Paratici per Fabio Grosso. Verosimilmente ovviamente andrà a comporre una coppia che dovrebbe essere quella con Pongracic, perché Pongracic, reduce da un mondiale disputato su, mi sento di dire, buoni livelli, dopo la panchina iniziale contro l'Inghilterra, poi con tre partite consecutive da titolare, l'ultima appunto quella contro il Portogallo, con l'eliminazione avvenuta nel recupero. È stata una buona partita, con un piccolo errore sul gol di Gonzalo Ramos, ma io mi sento dire che le colpe in quel caso erano più di Gvardiol rispetto al difensore Viola. Per quanto riguarda invece sempre quanto ci arriva dall'evento di ieri sera, no? Dall'evento benefico di United for Maier, svoltosi a Forte dei Marmi, abbiamo un altro contributo, che è quello di un tifoso granata, un personaggio pubblico molto, molto stimato, che è Jimmy Ghione, che però anche poi, lo sentirete, ha un collegamento d'affetto per i colori viola. Ricordiamo, Fiorentina e Torino sono gemellati.
7: Jimmy,

0: ci sarà il famoso Coupe de Théâtre, ma il Coupe de Théâtre lo aspettiamo ogni anno e vediamo già il fatto che Simeone forse rimarrà, Zapata rimarrà e tutto il resto, come si dice, come diceva Califano, è noia, speriamo di no, insomma, però per adesso siamo così, un po' fermi, no?
1: Confidi in Petrachi?
0: Ah beh, assolutamente sì, Gianluca Petrachi è... Ma secondo me il Toro è strutturato bene, è strutturato bene, finalmente. Non ci sono perplessità, ci sono delle certezze a livello di organizzazione, però sai, il famoso burattinaio Cairo, che io peraltro stimo, spero che faccia il suo e che regali qualcosa ai tifosi.
1: Sta meglio la Fiorentina nonostante tutto?
0: La Fiorentina io la amo, siamo gemellati, vedere questo microfono viola così mi entusiasma, perché il granata e il viola sono i miei colori preferiti calcisticamente parlando, e quindi forza Toro, forza Viola, insomma, e siamo sempre lì, no? Spero che però vada bene sia il Toro che la Fiorentina, perché quando zoppica la Fiorentina comunque un po' soffro.
1: E Vanoli cosa ti ha detto della sua esperienza alla Fiorentina?
0: Che è stato bene, in questo momento è fermo, sta aspettando, però devo dire che Vanoli è un grande allenatore, secondo me.
1: L'avresti visto bene, insomma, anche in questa stagione alla Fiorentina?
0: Assolutamente sì, ma c'era stato una specie di contatto, secondo me c'era forse una possibilità di poterlo riavere al Toro, forse al tempo, insomma, neanche un tempo così lontano, però è stato scelto Abate e devo dire che nel mondo del calcio, io non frequento, cioè frequento ma non è il mio, devo dire che è considerato un fan prodigio.
2: Il Torino si dice sia su Fortini della Fiorentina, non so se lo conosci e non so che ne pensi di questo giocatore.
0: Ma era anche su Fortin, che era il portiere del Padova, quindi c'è il fatto di sentire forte Fortin a noi ci fa
2: di
0: piacere, è di buon auspicio, sai, il Torino è su tanti e in questo momento secondo me vale tutto e non vale niente, però l'importante è, come diceva, l'amalgama, no? È quella che conta, la famosa amalgama, e quindi confidiamo nell'amalgama.
1: Altrimenti si compra, diceva il presidente Massimino.
0: Massimino, speriamo nell'amalgama, se no si compra, capito? Così è.
3: Questo era Jimmy Ghione, sempre dall'evento appunto benefico di ieri sera a Forte dei Marmi, ha parlato appunto sia di Torino, come avevo detto, ma anche di diversi temi legati un po' al calcio in generale e alla Fiorentina. L'ultimo su tutti, quello di Fortini, con una battuta, ma comunque Fortini rimane un giocatore che per la Fiorentina, diciamo, rappresenta un po' un'incognita in vista di questo mercato, perché lo sappiamo, è stato più volte chiacchierato sia nell'estate scorsa, in questo vicino, o meglio è stato trattato dalla Roma sia a gennaio, dove si vociferava sempre di un interesse a parte soprattutto di Gasperini, che voleva provare a portarlo nella capitale. È un elemento sicuramente di prospettiva, ma anche di presente. Si ha paura su di lui un po' di ripetere l'errore fatto con Caiode, lasciato partire a gennaio del campionato 2024-2025 al Brentford, e poi diventato uno dei giocatori di spicco del Brentford e tra i migliori laterali della Premier League. Famosissima la sua rimessa laterale lunga con cui il Brentford ha realizzato diverse reti nel corso di quest'ultima stagione appena conclusasi. Brentford che ha rinnovato Caiode ultimamente, ecco, non si vuole provare, cioè la speranza da parte della tifoseria ovviamente è quella di non ripetere l'errore anche con Fortini, che quest'anno ha avuto diverse occasioni ricordo su tutte la Coppa Italia contro il Como, in cui andò in difficoltà contro Jesus Rodriguez e poi alla fine finì un po' per cedere terreno non solo all'avversario diretto ma proprio a commettere qualche errore piuttosto banale nel corso della partita. Però è un ragazzo giovane che deve avere il tempo di sbagliare, le possibilità di sbagliare, per poi potersi anche mettere in mostra dal punto di vista delle proprie caratteristiche, che sono quelle di un terzino di qualità, buona qualità e di buone caratteristiche fisiche. Oltre ai messaggi che ci sono arrivati, che vi ho letto prima, c'è anche un audio, lo ascoltiamo.
4: Buongiorno ragazzi, innanzitutto grazie per tenerci compagnia a noi che lavoriamo anche la domenica. E poi mi verrebbe da fare un commento: la Fiorentina ha smentito 4 nomi di 4 trattative diverse, ovvero Ceballos, Boca Juniors, Hugo Bueno, Wolverhampton, Olai, Girona e Della Rovere, Bayern Monaco. Mi verrebbe da dire tutti i giocatori con del grande talento. Se poi si punta solamente su giocatori come Torsved, che per carità apprezziamo la sua volontà di vestire la maglia della Fiorentina a tutti i costi, che non è scontato, ma

0: è un giocatore comunque normalissimo, non da salto di qualità. Speriamo che arrivi qualcuno che tecnicamente faccia la differenza, perché smentire i nomi forti non è un gran modo per iniziare.
1: Alessandro, sono d'accordo, nel senso che non sono d'accordo sul fatto che non sia un buon modo di iniziare, perché comunque poi le smentite, sai, magari a volte sono di rito, o comunque, per quanto poi possono essere giustamente anche veritiere, non escludono il fatto che la Fiorentina stia trattando altri profili del genere. Sono nomi interessanti, soprattutto l'ultimo, l'AI della Costa d'Avorio e del Trabzonspor a livello di club, ovviamente è un giocatore che a me ha molto impressionato, soprattutto nella competizione appena conclusosi per la Costa d'Avorio, ma che comunque sta andando ancora avanti, ovvero sia il mondiale. Non lo conoscevo benissimo, è un ragazzo interessante, la valutazione è importante, perché come riportava oggi Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, sarebbe anche superiore ai 25 milioni di euro. Come giustamente ci ricordava Alessandro, i contatti con la Fiorentina sono stati di fatto smentiti. Questo non toglie però che la Fiorentina, come ci ha dimostrato con Vieri, possa andare su profili del genere, no? Profili più da scoprire, profili più da scouting, quasi mi verrebbe da dire, nonostante poi appunto quando si spendano cifre come quelle spese per Vieri, 15 più 2 di bonus sono 17 milioni, non sono cifre banali. È anche vero che il calcio di mercato di oggi non va sotto tali cifre per profili da scoprire, cioè oggi le fasce di cui parliamo per un giocatore dal potenziale buono barra importante sono queste, cioè se si vuol prendere un giovane interessante, diciamo, e lo si è visto con Vieri, vai sui 15 milioni come minimo. Se vuoi prendere un talento come l'AI del Trabzonspor, vai sopra i 25, cioè purtroppo il mercato oggi ti parla di questo. Torsvet è un nome sicuramente che scalda di meno, io lo capisco sinceramente. Se devo dare il mio parere personale, ho dei dubbi sulla convivenza con Bresciannini, con anche Mandragora in parte, essendo Torreset un giocatore di inserimento, di fisico, di stazza. Hai già anche Ndur che fa anche un po' più di regia, cioè hai diversi elementi a centrocampo. Secondo me i soldi da investire su Torsvet, nonostante poi si parli anche di una possibile contropartita come Somme nell'affare, io li destinerei agli esterni offensivi, per esempio. Però sono d'accordo con l'ascoltatore che ci ricordava come sarebbe importante, no, in vista della prossima stagione, alzare un po' il livello a livello qualitativo. Secondo me quando una squadra alza il livello qualitativo, che poi non è l'unica componente per una squadra per rendere al meglio, perché poi in una squadra di calcio ci sono tanti aspetti, no? da quello caratteriale a quello della leadership, e qui appunto poi possiamo arrivare anche all'ultima stagione appena conclusasi, in cui i leader si sono dimostrati fino a un certo punto tali, no? Su tutti mi viene in mente di De Gea, che è stato probabilmente uno dei pochi a provare a trascinare, Gosens stesso che ha rifiutato il trasferimento al Nottingham nel corso del mercato di gennaio, era uno di quei giocatori, no, un pochino più discussi a livello di campo, ma che poi a livello di leadership ha dato qualcosa di diverso. Bisogna saper mixare. Paratici è un direttore sportivo che nel corso della carriera, anche da questo punto di vista qui, ha sempre allestito squadre, no, importanti, la Juventus su tutte ovviamente, la prima Juventus quando ancora era in coabitazione con Marotta, era una squadra che riusciva ad abbinare con risorse economiche non infinite profili da scouting, come li vogliamo chiamare, magari che è un po' quella che è mancata, la parte che è mancata magari alla Fiorentina della gestione Pradel, no? Quella di andare a cercare e scovare talenti meno conosciuti per poi mostrarli al grande pubblico. E poi quella Juventus mischiava anche grandi vecchi, su tutti mi viene in mente Pirlo, ma non solo, che portavano quella componente in più, no, di capacità di anche di gestire determinati momenti all'interno di una stagione, che poi andavano a fare la differenza. In questo momento la Fiorentina sta andando soprattutto, per quello che stiamo vedendo e per le notizie che ci arrivano, sulla prima parte, no, su quei giocatori un po' più giovani e da scoprire. Coleoscio anche lo è, nonostante sia già più conosciuto avendo giocato in Europa rispetto a Vieri. Ci aspettiamo, o meglio, può essere che si vada poi anche a inserire un aspetto, una componente di esperienza. Per esempio Ruggeri, che è un nome che è stato fatto più volte per la corsia sinistra e che è un nome comunque costoso. Nel caso in cui dovesse partire Gosens, quindi perderesti, come dicevo, una buona quota di leadership, è un nome che, avendo fatto semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, avendo già giocato comunque anche all'Atalanta ad alti livelli, ti porta quella componente reggere la pressione che poi serve, perché la piazza Viola è comunque una piazza importante anche dal punto di vista delle pressioni, e quelle per un giovane è ovvio che fanno la differenza rispetto a uno che è abituato di più a gestirle e a saperci convivere. Vedremo cosa ci riserverà il mercato. Io ripeto, come anche avete scritto al 348-7513-933, dove vi ripeto, se volete dire la vostra, inviate pure i vostri messaggi. Sono tra coloro che ha ovviamente fiducia nel lavoro del direttore sportivo Viola. Vedremo un pochino anche le prossime mosse, i prossimi passi dal punto di vista delle scelte. Dispiace anche a me che siano stati smentiti quei nomi di cui parlava l'ascoltatore nell'audio, perché fanno sempre piacere, no, quando si vede la Fiorentina accostata, è cosa che non accadeva spesso negli scorsi mercati, no? Ed è forse un po' quello che intendeva lui, cioè il nome di Torsvet viene visto non per Torsvet in sé, ma viene visto come, diciamo, il profilo banale, conosciuto, di cui si sa più o meno tutto, che è uscito spesso nelle ultime sessioni di mercato. E io capisco quando si dice, ma se devo prendere Torsvet a quel punto non avevo bisogno di Paratici. È vero anche che però Paratici ti ha dimostrato poi, al di là delle indiscrezioni, che il primo colpo l'ha fatto con un giocatore meno conosciuto. Quindi io aspetterei un pochino, no, a dare i primi giudizi, vedendo anche i primi passi, i prossimi passi formali a livello di mercato che verranno fatti, perché comunque, come ci diceva Andrea Giannattasi a inizio collegamento, a inizio trasmissione, ci sono poi anche tante uscite da effettuare per una rosa che dovrà essere snellita vista la competizione europea che non verrà più effettuata nel corso della prossima stagione. Ritornando invece ai contributi che avevamo ripreso prima, no, dall'evento United for Meyer andato in scena ieri a Forte dei Marmi, c'è il contributo di un grande dirigente del passato del calcio italiano, l'ultima esperienza al Monza, ma storicamente lo conosciamo come l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, che ha parlato così di diverse tematiche legate ovviamente al Milan, essendo stato lui dirigente per svariati anni del club rossonero, ma anche legati alla nazionale italiana e alla figura di Paolo Maldini.
2: Vedere me, poi lo conosco, è veramente una cosa. Quindi bravo Alessandro Moggi, che per il secondo anno pensa a questo ospedale per i bambini, che so essere all'avanguardia nazionale e anche internazionale.
3: Senta, mi sposterei un attimino sul Milan, che lei segue sempre con grande interesse, con grande passione. Come si sta muovendo secondo lei sul mercato? Si parla di Chila, è arrivato Ramos.
2: Intanto la mia passione, 31 anni di rossonero, non è che posso morire con altri colori, quindi assolutamente sono un ultra tifoso del Milan, mi sembra, l'ho visto l'altra sera, quindi è rapido. Noi da tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste, speriamo bene. Io però, avendo fatto 50 anni di calcio, ho cominciato col Monza nel 75 e ho finito col Monza nel 25 e in mezzo ci sono stati 31 anni di Milan, non esulto mai durante l'estate, bisogna esultare nella primavera successiva, quando si assegnano gli scudetti, le coppe, eccetera eccetera. Quindi degli anni pensavo di aver fatto i grandi mercati, sono andati male, degli anni in cui pensavo da poco è successo, quindi il mercato di agosto è un mercato che non è, dopo che si capisce se è stato un gran mercato o meno.
4: Sono giorni di fermento però anche per il calcio italiano. Innanzitutto le chiedo una curiosità, cioè il fatto che tanta parte d'Italia abbia chiesto a gran voce Adriano Galliani in FIGC piuttosto che con un ruolo federale, quanto la inorgoglisce?
2: No, ma io non voglio così, va bene, dai, d'altra parte sono il più agile dei dirigenti italiani, quindi quello forse con più esperienza.
3: Esperto,
2: sì, beh, gli anni passando tolgono qualcosa, di sicuro non l'esperienza.
5: Ecco, a proposito, e quindi dall'alto della sua esperienza, che consiglio si sente di dare a Malagò? Chi glielo ha fatto fare?
2: Malagò è un amico da una vita, è bravissimo, e lascerei la patata bollente tutta intera già al mio amico Giovanni. Quindi poi io preferisco ricevere i consigli che darli, perché è molto meglio ricevere consigli, dare consigli non serve a niente.
5: Però qualcuno diceva prima, forse abbiamo allargato troppo agli stranieri, soprattutto nel settore giovanile, è giusto mettere un limite almeno lì?
2: Ma gli stranieri, al di là delle percentuali eccetera, quando sono comunitari, sono il diritto comunitario che impedisce capisce di bloccare i comunitari. Forse ci può pensare qualcosa di premiare chi fa giocare gli italiani, eccetera eccetera, ma non si può, c'è l'Unione Europea, quindi all'interno dell'Unione Europea i cacciatori sono lavoratori dipendenti a tempo determinato, come chiunque faccia qualunque tipo di attività può circolare all'interno dell'Unione Europea. Si può certo inventarsi qualche dei bonus, delle cifre, delle cose, ma insomma, ma la cosa più positiva, al di là della presidenza di Malagò, mi sembra di capire in questo momento, e sento l'aria, che ci sia un'aria pro nazionale, un'aria che c'è sempre stata poco, perché poi le colpe si danno spesso al presidente federale, per esempio a Gravina, presidente federale uscente, io non sono d'accordo, ma io credo che tutto il movimento calcistico deve essere pro nazionale. Adesso mi sembra che l'aria sia quella buona.
6: E Maldini direttore tecnico come lo vedrebbe?
2: Secondo lei come milanista come lo vedrei?
6: Molto bene.
2: Si dia la, come dice Marzullo, si faccia la domanda e si dia la risposta.
7: Deve essere un rimpianto però per i tifosi del Milan e per il mondo Milan eventualmente vedere Paolo in nazionale.
2: Senta, non, perché deve, non parlo di Milan, perché io poi ho questa abitudine, quando esco da una cosa non voglio giudicare, voglio dire i miei successori. Stasera fra l'altro c'è un mio successore, perché ci sarà Massimo Calvelli, quindi io vi consiglierei di andare a cercarlo, non so se è già arrivato.
7: Ha detto che non parla,
8: non parla.
2: Ah, non parla, allora
7: interceda per noi.
2: Vabbè, adesso vado a provo.
7: Senta, invece ti fa Brasile dall'altra parte del mondo?
2: No, durissimo, sono stato, sì, assolutamente sì, sono stato a Miami a vedere il Brasile, se non ero stato a Vancouver al congresso della FIFA, abbiamo cenato sempre con Carlo e coi suoi, certo che tipo, in più c'ho anche una moglie brasiliana.
7: Come quindi sta mister Ancelotti, come lo vede, che cosa ha visto in campo, nello sguardo, nelle sue parole? È Ancelotti in purezza quello che sta facendo il mondiale?
2: È un Ancelotti importante, io devo dire, mi dispiace dirlo, ma avendo visto le nazionali del Brasile, pensi che la prima l'ho vista nel 58, che giocatori c'erano, adesso mi sembra che c'ha un po' meno di materie prime Ancelotti, perché se penso all'ultimo campionato mondiale che ha vinto il Brasile nel 2002, davanti c'aveva tre giocatori che hanno giocato nel Milan, il fenomeno, e dietro Ronaldinho e Rivaldo. Adesso Ronaldinho l'ho rivisto a Miami quando ho firmato per il Ravenna. Arrivederci ragazzi.
9: Un'ultima curiosità, Ibrahimovic parla poco, lo vedono poco, questo fa sembrare, no, questo dirigente adesso un pochino lontano, in realtà è molto vicino, in realtà opera molto, lui le conosce molto bene. Volevo chiedere la qualità, la peculiarità di Ibrahimovic, secondo lei migliore da dirigente qual è, visto che lei è un dirigente,
2: allora,
9: molto esperto?
2: Io voglio bene a Ibra grande giocatore, io a un certo punto nel 2010 a Barcellona mi sono messo in casa sua e gli ho detto finché non firmi per il Milan io non vado via più di qui. Sua moglie è uscita, è ritornata verso sera, fa ma chi è questo? Galliani del Milan, e cosa vuole? Vuole che andiamo al Milan, ha detto che se non firmo non va via più di casa. E tu cosa hai fatto? Avevo firmato, perché sennò ce lo tenevamo per casa tutto il tempo. Arrivederci.
6: Solo una domanda, basta. La Juventus ha preso Carnevali con un suo amico,
2: sì.
6: Le volevo chiedere un caso su
2: questa sera
6: che
2: è in giro a far mercato per la Juventus, mi ha detto, e non è qui a questa serata, ma è a Forte dei Marmi.
7: Il mercato, direttore Carnevali, cosa sta? Gli ha detto che è in giro per il mercato, ma che sta facendo? Ce lo fa dire?
2: No, adesso basta, ragazzi.
6: Ha preso Hector, è un caso che sei italiano.
10: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
11: La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il sondaggio evidenzia inoltre un sostegno maggioritario alla permanenza degli Stati Uniti nella NATO. Il 53% degli elettori ritiene che Washington debba restare nell'alleanza, contro il 23% favorevole all'uscita. Infine, circa due terzi degli intervistati giudicano con scetticismo l'intesa provvisoria raggiunta tra Stati Uniti e Iran, ritenendo che avrà scarso impatto sulla stabilità del Medio Oriente.
12: La cronaca potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1 maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Darajana, ad est di Bengasi, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
11: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamin Sedilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
12: La Corte di Strasburgo ha sanzionato il nostro paese per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna, e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate.
11: Notevole incremento per il turismo in Italia nel primo semestre 2026. In base all'analisi dei dati della piattaforma alloggiati web del Viminale, si registra una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato risultati più significativi sono Calabria con il 10,54%, seguita da Umbria e Piemonte. L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026, dice la Premier Meloni. Per il ministro Mazzi il settore è sempre più strategico.
12: Ed è tutto, a più tardi.

0: solo su Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Rieccoci in diretta per la seconda ora del Viola Weekend. Vi terremo compagnia fino alle 18 con approfondimenti, appunto, come abbiamo fatto nella prima metà di trasmissione, sui temi legati al mondo fiorentina e non solo, con i contributi che avete sentito dal United for Mayer andato in scena ieri sera a Forte dei Marmi, evento benefico appunto per il Mayer. Diversi appunto le voci che abbiamo fatto ascoltare. In questa seconda parte invece di trasmissione ci impronteremo di più, anche se in parte lo abbiamo già fatto, sull'aspetto legato al mercato, quindi sui nomi in orbita appunto fiorentina, tra quelli più vicini alla chiusura, tra invece le suggestioni, le varie smentite. E per farlo ovviamente coinvolgiamo il direttore di Tutto Mercato Web e l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini qua insieme a noi.
4: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Nick, dove sei? Come sta andando questa domenica?
4: Beh, questa domenica, sai, siamo qui, noi ci siamo a spalare ancora la neve, perché noi...
3: Eh no, ma immaginavo, infatti.
4: Queste problematiche, insomma, in tutta Italia ci sono 40 gradi, a Grazia c'è da spalare la neve, ma purtroppo può capitare, no? Voglio dire, anche ai migliori, sono situazioni, diciamo, contingenti, però si va avanti, ecco, nonostante le difficoltà della neve, che quest'anno è proprio caduta copiosa, ecco, potremmo dire così.
3: Ma sarete invasi dal turismo a questo punto per chi va a cercare un po' di fresco, immagino?
4: Sì, no, perché siamo l'unico posto in Europa dove si scia, ecco, questo va detto,
3: a
4: l'unico paese in cui sì, noi si scia. No, noi in realtà sciamo tutto l'anno, a Grassina noi abbiamo questa possibilità di poter scegliere sia l'estate e l'inverno, cioè noi abbiamo praticamente lo switch. Allora, per gli amanti della neve si scia tutto l'anno, per gli amanti del mare si fa il mare tutto l'anno. Basta pigiare un tasto, il tasto Grassina al mare o Grassina in montagna. Noi scegliamo, e noi naturalmente abbiamo il ghiacciaio a 6.000 metri e il mare delle Maldive. Tutto questo a tutte le temperature, diciamo, disponibili. Chiaramente quello che vuole 26 gradi, quello ne vuole 25, quello che vuole l'acqua a 21-22, quello che vuole l'acqua di giugno e anche a settembre come giugno, perché è più calda, e la neve fresca si fa nevicare. Cioè, noi a Grazie abbiamo questa
3: tutte
4: capacità di realizzare i desideri, ecco, per cui l'unica cosa che non riusciamo a fare è il mercato alla fiorentina, però questo purtroppo ci sono dei grandi esperti di mercato, per cui potete chiedere a loro, ecco, nel caso se sanno qualcosa del mercato, ecco.
3: Quindi
4: non so,
3: quindi facciamo bene a chiedere a te.
4: Ma non lo so, io sai, non è che sono un grande esperto di mercato, sono esperto di tutto il resto, però comunque sul mercato ti posso dire che a Forte dei Marmi oggi c'era il mercato, ecco, il venerdì lo fanno a Grassina, però non so se queste sono notizie che possono interessare gli amici che ci stanno.
3: Ma secondo me in parte sì, comunque, perché poi alla fine essendoci di mezzo il mercato interessa sempre, quello lo sai, capito?
4: Sì, assolutamente. Poi qui il mercato a Grassina lo consiglio il venerdì mattina, perché è veramente bello, e oggi c'è anche a Forte dei Marmi, insomma, voglio dire, ecco, possiamo fare un po' di mercato. Poi se magari a quello di Grassina, o quello di Forte dei Marmi, o quello, diciamo, dell'Interland Fiorentino passa Paratici, magari gli si fa anche due domande per sapere il mercato della Fiorentina.
3: Nick, andando un po' sull'attualità, domani può essere la giornata decisiva per la chiusura dell'affare Coleoscio?
4: Allora, il discorso di Coleoscio, io penso che la Fiorentina prenderà Coleoscio e penso che la Fiorentina prenderà anche Torsved. Io credo che l'obiettivo sia portare uno, massimo due giocatori, massimo per modo di dire, nel senso che magari ci sono anche delle tempistiche da rispettare, e a portare un paio di giocatori prima dell'inizio del ritiro, se gli va bene, perché comunque poi ci sono anche gli altri club. Di sicuro l'offerta che hanno presentato è un'offerta importante. Ora si tratta di capire su quanti tavoli stanno giocando, perché io credo che questi due giocatori alla fine, come ti ho detto, li prenderanno. Non so con quale tempistica, non so nel giro di quanto tempo riusciranno a chiudere. Cioè, te mi chiedi di domani, sì, la speranza potrebbe essere quella, poi se non è domani magari è dopodomani, o ci vuole un pochino più di tempo, però si va verso quella direzione. C'è molta prudenza in casa fiorentina, c'è molta prudenza su questa vicenda anche di Coleoscio, non si vogliono sbilanciare, evidentemente siamo in una fase molto calda, però io credo che insomma, l'idea sia quella di portare in fondo questa operazione, come quella di Torsved, perché è un altro giocatore che loro vogliono prendere e secondo me alla fine prenderanno, perché comunque Torsved vuole a tutti i costi vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo e quindi siamo abbastanza avanti anche lì, anche se poi per essere concreti bisognerà trovare eventualmente una contropartita tecnica, perché non è detto che ci sia la contropartita tecnica giusta, e eventualmente capire quanto si possono un po' ammortizzare questi 15 milioni di euro che vengono chiesti da Sassuolo, perché Sassuolo chiede come valutazione 15 milioni di euro per un giocatore come Torsved. Fetia Sassom, cioè volendo altri centrocampisti, però poi bisogna che questi centrocampisti siano di gradimento di noi del Sassuolo, ecco perché insomma.
3: Sì, ricordiamolo, siamo... perché te fai parte più o meno della dirigenza a questo punto,
4: sì,
3: del Sassuolo.
4: Assolutamente, sì, da quando è andato via Carnevale poi ho preso un ruolo ancora più operativo e quindi a maggior ragione, cioè io la voglio fare con voi della Fiorentina questa operazione, non è che sto dicendo il contrario, però noi dobbiamo tutelare anche il Sassuolo, quindi a maggior ragione vogliamo accontentare il ragazzo, ma non lo possiamo svendere, quindi abbiate un po' di pazienza, ma sapete che siete in ottime mani perché io cercherò di agevolarvi, ecco.
3: Ma e invece Volpato lo lasciate andare, oppure perché si parlava di un lui ha parlato soprattutto dopo la partita tra Australia e Egitto con parole al miele, no, nei confronti della Fiorentina come club, il Viola Park, ma è una trattativa calda fondamentalmente oppure
4: ma
3: no?
4: Allora io Volpato credo sia stato il primo nome che ho fatto sul calciomercato della Fiorentina, i nomi che ho fatto per primi sono quelli di Volpato e anche quello di Torsved, perché conoscevo già la situazione da parte del giocatore e soprattutto dal mercato di gennaio, però me l'hanno abbastanza smontato inizialmente Volpato. Ora il fatto che lui abbia fatto queste dichiarazioni può darsi che insomma avessi colto nel segno che qualcosa c'era stato, perché poi tra dire e fare una operazione e poi concluderla c'è di mezzo, oltre che il mare, anche l'oceano a volte. Costa tanti soldi, l'unica cosa è che Volpato comunque non era un titolare nel Sassuolo di grosso, e se secondo me la Fiorentina deve fare un sacrificio per un giocatore del Sassuolo, oggi lo fa decisamente per Torsved. Io non credo possano prendere due giocatori dal Sassuolo, per me se ne prendono uno, perché ci sono anche delle condizioni giuste e ideali, ovvero con questo contratto in scadenza, poi comunque Torsved è già 4 anni che è lì, tra l'altro stasera sarà uno dei protagonisti di Brasile e Norvegia, no? Giocherà questa partita di spareggio, voglio dire, per la fase finale del mondiale, e quindi vediamo come va a finire, perché ci sta anche che mi dispiacerebbe per lui, ma che possano essere eliminati, a quel punto finisce l'avventura mondiale e magari può arrivare anche un'accelerata sotto il profilo dell'operazione con la Fiorentina, ecco.
3: E per quanto riguarda invece, perché ci sono diversi tifosi che ovviamente magari vedono non di buon occhio tanto per il nome di Torsved, ma anche per la possibilità che la Fiorentina investa soldi quando poi magari c'è da coprire diverse caselle, soprattutto sugli esterni. Ci sono i nomi tra sogni e realtà, no? Quello di Bakayoko soprattutto scalda il tifoso, no? Perché è un nome comunque, non ha fatto bene all'Ipsia ma al PSV, lo ricordiamo, su livelli importanti. C'è poi anche qualche altro nome come quello di cancelliere della Lazio. Ti aspetti cosa sugli esterni da qua alla fine del mercato per la Fiorentina?
4: No, io mi aspetto degli investimenti, perché tra l'altro sono anche in parte un po' sorpreso da questo partire pronti attenti via della Fiorentina sul mercato, perché io faccio un ragionamento un po' più ampio che non si ferma solo a quest'estate che è appena cominciata, ma mi soffermo anche sul mercato di gennaio, cioè bilancio 2026. La Fiorentina nel mercato di gennaio ha preso Bressanini e ha preso anche Fabian per 27 milioni di euro complessivi. Ha preso praticamente sono 17, quelli di Vieri, cioè ci dicono tutti che sono 15 più 2, in realtà questa è un'operazione da 17 milioni di euro, quindi me ne sono informato, ho capito bene come stanno le cose, e quindi saranno 17 milioni di euro che la Fiorentina verserà al Grêmio, per cui facendo un po' i conti della serva siamo a 27 più 17 si va a 44. Se prendono con le osso 7, 8, 9, quelli che possono essere, siamo già oltre 50. E la mia domanda è che si continua comunque a parlare anche di profili importanti. Io guarda, quello che ti posso dire è che bisogna stare attenti più avanti, quando il mercato un pochino decolla in maniera definitiva, anche un'altra volta a Ruggeri, perché loro hanno preso Grimaldo, no? Ho visto all'Atletico Madrid, e quindi io non lo so quanto spazio poi ci possa essere anche per Ruggeri. Io credo che bisogna stare un attimo attenti anche a questa pista, non adesso, perché comunque non è calda, come del resto non è più calda la pista dell'uscita di Dodò. Cioè Dodò secondo me si era promesso alla Roma poi però adesso è successo qualcosa. E infatti ti ricordi bene, no? Il famoso like che aveva messo, da quel like non si è avuto più nulla, non si è saputo più niente. Ti confermo che il Napoli lo tiene in considerazione, ma non è un'operazione da ora, perché il Napoli prima deve comunque sfoltire la propria rosa, deve alleggerire la rosa, quindi in questo momento sembra un po' bloccato, ecco, nell'operazione Dodò. Quindi io mi aspetto anche che possa partire un big dalla Fiorentina. Quindi è chiaro che quando parlo di un big parlo di un valore, perché per me è un big anche Gosens, per dirti, ma comunque è un giocatore che hanno deciso di mettere sul mercato, e secondo me è anche un ragazzo che non è considerato per quello che realmente è, perché è un grande uomo spogliatoio. Però mettendola sul valore di mercato, è chiaro che oggi, se ci sono due giocatori della Fiorentina che possono portare tanti milioni di euro, ragazzi, parliamoci del tondo, sono due. Uno è Ken e l'altro è Fagioli. Il resto non ti portano cifre clamorose. Sì, resto sono tutti giocatori che possono portare dei soldi, ma non cifre clamorose. Su Ken ti dico che al momento non si è presentato nessuno con la clausola, a pagare la clausola. L'anno scorso ci fu l'Alcazia che addirittura presentò l'offerta prima dell'inizio del periodo della clausola, che ricordiamolo va dal 1° al 15 di luglio. Ora non c'è nemmeno questo, nel senso che rispetto al passato, infatti Ken, se ti ricordi bene, l'anno scorso li tenne tutti un po' in sospeso fino all'ultimo, e poi arrivati al 14-15 luglio decise di non accettare l'offerta da parte dell'Alcazia e loro presero le tegli.
5: Sì, sì.
4: Ora siamo in una situazione ancora diversa, non c'è un'offerta in realtà per la clausola, io sto parlando per la clausola. Poi se c'è qualcuno interessato a spendere la metà è un altro paio di maniche, un altro discorso. E Fagioli, secondo me, è un giocatore che, se dovesse arrivare un'offerta importante alla Premier League, per me può partire. Quindi i soldi importanti possono arrivare da loro, e io credo che una cessione di un big la faranno.
3: Ma è perché stamattina ero di rassegna sul sito e il Corriere parlava di un possibile tesoretto da 40 milioni derivante alle cessioni di Gudmundsson, Dodò, appunto, di cui abbiamo parlato, De Gea, Gosens, e metteva dentro anche Brescianini e Fazzini. Io ti aggiungo un altro nome, che è quello di Amatucci, che non so però se a quel punto si parlerebbe di definitivo o di un ulteriore prestito, per capire un po', no, com'è il... si può chiudere il quadro relativo all'uscita Viola?
4: Sì, allora, teoricamente il quadro dell'uscita della Fiorentina, avendo 30-35 giocatori in esubero, facendo un po', se si fosse a fare anche a stare bassi un milione a giocatore, la Fiorentina ci porterebbe in casa circa 35 milioni. Io temo che questo non possa accadere, perché comunque ci sono dei giocatori che purtroppo non possono essere venduti. Ti faccio un esempio: Piccoli, che è stato pagato 25 milioni di euro più 2 di bonus, se esce, c'è stato un sondaggio della Lazio ed è vero e lo confermo, se esce, esce per un prestito con diritto di riscatto. Bianco, io non so quanto può valere oggi Bianco, non so quanto può valere Amatucci, non so quanto, diciamo, gli altri giocatori della Fiorentina possano essere presi a titolo definitivo. Il problema vero è che, se ti vuoi, io credo che in alcuni casi, se ti vuoi, è una brutta espressione, però comunque sia rende l'idea, liberare tra virgolette di un giocatore, e gli devi dare il cartellino gratis, perché
3: sì,
4: qualcuno lo stipendio glielo paga, ma se gli chiedi un milione e mezzo, due, secondo me non te li danno. Sono alcuni giocatori, non sto parlando per tutti, sto parlando di alcuni che per esempio Sassuolo, a Checco Palmieri in Zola non è mai dispiaciuto, però hanno fatto scattare, no, il momento in cui c'era la possibilità di riscattarlo, e non l'hanno riscattato, e quindi non lo so se ora magari lo vogliono, o la Fiorentina lo può inserire come contropartita tecnica, però che valore può avere, no? Cioè, aveva un diritto di riscatto, diceva 3,5.
3: Sì.
4: Che valore può avere, vuol dire, in un'operazione come quella di Torres? Quindi il problema vero è che, secondo me, loro si confronteranno con delle realtà per le quali alcuni giocatori saranno costretti o a prestarli, oppure, se non li vuoi più tenere a bilancio, a darli via senza chiedere niente.
3: Nick, ti chiedo, perché ce lo chiedono gli ascoltatori, Paola dall'Isolotto ci scrive: Ulai, definito ovviamente, riferito, scusa, ovviamente al ragazzo classe 2006 della Costa d'Avorio.
4: Sì.
3: Hai qualche, perché è stato smentito, giustamente. Vai.
4: Loro non ci raccontano che sia una pista calda, io parlo della Fiorentina, però mi dicono che costa tanti milioni di euro. Poi si continua a parlare ancora, cioè si continua a parlare tantissimo di centrocampisti, forse il reparto nel quale la Fiorentina ce n'ha più di giocatori. Sto guardando attualmente in rosa, pronti, attenti, via, ce li ha tutti, no? Cioè, con il ritorno di Sommer e Richardson ci vogliono i vigili urbani per dirigere il traffico in quel settore del campo lì, perché ce ne sono tanto, torna bianco. Cioè, voglio dire, io non lo so, ecco, francamente, perché si continua a cercare questi centrocampisti. O sono convinti di venderne un paio, oltre a quei due, che naturalmente, diciamo, Richardson e Son sono in uscita, magari può uscire Mandragora e Fagioli, per esempio, perché se entra Thorsved, secondo me un altro paio devono uscire. Io credo che loro non vogliano dar via Ndur, perché vedono Ndur un giocatore importante. Ken, per me, alla fine difficilmente andrà via. Però se poi alla fine restano Pongracic e Ranieri, cioè, e tutti gli altri sono praticamente sul mercato. È vero che Gudmundsson potrebbe portare dei soldi, però alla fine siamo ancora a parlare, ma siamo al 4-5 di luglio e non mi sembra che sia arrivata un'offerta per Good.
3: No, anche se stamattina parlavano sulle pagine della Nazione di una possibile richiesta da parte di Sarri per quanto riguarda Gudmundsson, un apprezzamento, no, per portarlo all'Atalanta. Non so se su quel fronte ti risulta qualcosa. Anche
4: guarda,
3: se
4: io ieri sera ero ovviamente alla serata di beneficenza per il Milan. Innanzitutto fammi fare complimenti ad Alessandro Moggi per la bellissima serata che ha organizzato, anche perché so che sono stati raccolti tanti fondi per il nostro ospedalino, che poi ospedalino perché lo diciamo così perché è riferito ai bambini, no, ai ragazzi, però è l'ospedalone Maier, perché comunque è diventata una struttura che ci invidiano in tutta Italia, forse anche a livello europeo. Sono state raccolte, no, tra tutti coloro che erano qua presenti, diverse migliaia di euro che andranno naturalmente a beneficio dell'ospedale pediatrico Maier, che ne ha bisogno continuamente, perché purtroppo noi si parla di calcio, siamo fortunati, ma ci sono tanti ragazzi, tanti bambini che hanno bisogno di cure, di attenzione, di sostegno, e quindi tanti fondi, i fondi non bastano mai, no, quando c'è di mezzo la salute, per cui davvero è stato molto bello vedere che tutti si sono impegnati nella solidarietà. E ovviamente c'era anche Cristiano Giuntoli ieri, io sai il rapporto che ho con lui, come con, certo, tanti altri dirigenti, e come al solito io faccio l'imbecille, vado lì e ho detto, oh, io provo a venderti questo, provo a venderti quest'altro. Devo dire la verità, non mi sembrava molto propenso all'ipotesi Gudmundsson, mm-hmm, anche perché lui cerca tre centrocampisti, uno è Gaetano, un altro poteva essere Yashari, che gli piace parecchio, però sinceramente Gudmundsson alla fine che centrocampista è? Cioè, nel senso, cioè, può giocare in un centrocampo a tre, e davanti come lo metti, come lo collochi? Non ho visto, diciamo così, a sensazione un grandissimo entusiasmo. Poi sai, se poi ci sono delle condizioni economiche vantaggiose le posso prendere in considerazione, però per il momento non mi sembra ci sia niente di concreto, ecco.
3: Nick, ti ringrazio per il contributo che ci hai fornito, come sempre puntuale su tutti gli aspetti, diciamo, su tutte le ultime di mercato, perché poi alla fine la Fiorentina, come dicevi, è partita acquistando. Vedremo poi come si evolverà il mercato per una rosa da sfoltire, e ti lascio alla tua domenica di relax, sì, e di spalata di neve.
4: Ora vado a accendere il riscaldamento, perché guarda, stanotte brina e quindi stanotte ci dovrebbe essere la prima ghiacciata vera, e allora sto andando a vedere un attimo se la caldaia è a posto, perché sai, qui col cielo sereno, le giornate comunque sia, tu, come tu ben sai, dopo il 21 giugno cominciano ad accorciarsi, e allora c'è la differenza termica tra la mattina, e quindi meno male, guarda, ho buttato anche un po' di sale, perché stanotte dovrebbe ghiacciare, quindi
3: c'è il rischio di scivolare
4: fino a Piazza di Grassina in serenità, ecco. Però ora voglio accendere il riscaldamento, perché stasera comincio a fare un po' di freschino, ti dico la verità.
3: Allora ti lascio andare, va bene?
4: Va bene, ciao,
3: Nick.
4: Ciao.
3: E abbiamo avuto in collegamento anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, per un quadro appunto abbastanza a 360 gradi su tutto il mercato, no? Sia sui possibili nomi in entrata, su quello che ci chiedevate anche attraverso i messaggi su Ulai del Trabzonspor e la situazione legata appunto a questo centrocampista. Insomma, un mercato della Fiorentina che ci aspettiamo possa entrare ulteriormente nel vivo con il proseguo delle settimane, con l'inizio del ritiro proveremo anche ulteriori indicazioni dal punto di vista del campo, dal punto di vista di quello che può succedere anche sulle valutazioni di Grosso nei confronti di diversi giocatori. Noi andiamo un attimo in pausa adesso e poi rientriamo con ulteriori collegamenti sempre attorno al mondo Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola. New message.
1: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
6: guardala, guardala. Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Rieccoci in diretta per la seconda ed ultima parte di diretta insieme a noi qui col Viola al Weekend. Vi ricordo velocemente il numero anche per mandare messaggi e dire la vostra al 348-7513-933 per dire appunto quello che ne pensate relativo ai temi di cui abbiamo parlato e di cui parleremo perché sono ancora diversi. Ricordandovi anche, andando leggermente fuori dal tema Viola, ma comunque rimanendo in tema calcistico, che il mondiale continua con gli appuntamenti relativi agli ottavi di finale. Questa sera c'è una partita abbastanza interessante, Brasile-Norvegia, che vedrà in campo diversi elementi tra ex Serie A, tra giocatori attualmente ancora in Serie A. Per dire, nel Brasile c'è Ederson, che è stato chiamato al posto di un altro giocatore della Serie A, ovvero sia Wesley, infortunatosi durante le amichevoli prima appunto dell'inizio del torneo. C'è un tecnico che conosciamo benissimo e che è probabilmente, non senza probabilmente, il tecnico più vincente della storia del calcio a livello di trofei, come Carlo Ancelotti, per cui personalmente, ma penso che in diversi facciano anche un po' il tifo, no? Essendo l'unica parte di rappresentanza che abbiamo, no? In Italia per quanto riguarda questo mondiale, con la terza assenza consecutiva che fa quasi male ripeterlo ogni volta, no? A una competizione così importante per la nostra nazione, che l'ultimo mondiale l'ho vinto nel 2006, ma che l'ultimo mondiale invece a livello di partecipazione lo ha giocato nel 2014 in Brasile, quando uscimmo ai gironi. Quindi non facciamo parte di una di un mondiale nelle fasi di eliminazione diretta, addirittura appunto dall'edizione vinta del 2006, perché nel 2010 uscimmo anche lì, in quel caso, da detentori del titolo, sempre alla fase a gironi. Fa un po' male ricordarlo, fa parecchio male ricordarlo, però è interessante seguire una rassegna che ha messo in evidenza diversi talenti, perché abbiamo parlato prima appunto di Ulali della Costa d'Avorio, che non è concretamente in trattativa con la Fiorentina appunto per quanto riguarda questa sessione di mercato, almeno per quelle che sono le informazioni in questo momento in nostro possesso, ma che comunque è uno appunto dei giovani che si è messo in mostra e che la Fiorentina potrebbe in futuro, magari chissà, trattare sul serio. Dal punto di vista invece del centrocampo, ieri abbiamo visto il primo ottavo di finale con il Marocco, che ha vinto per 3-0 contro il Canada dopo un primo tempo abbastanza sofferto dal punto di vista soprattutto della pressione dei canadesi, e poi un secondo tempo in cui la squadra marocchina è uscita alla distanza. Ha segnato Unai, centrocampista che tra virgolette riappare soprattutto durante le competizioni mondiali. Lo aveva fatto nel 2022 sempre con il Marocco, arrivando in semifinale, e lo ha fatto ieri con una doppietta che ha contribuito a portare il Marocco ai quarti. Tra i giocatori appunto che vedremo in campo stasera, non so se dal primo minuto, ma quello lo scopriremo poi appunto attraverso le formazioni ufficiali, c'è anche Torsvet, che è, no, un po' il pallino in questo momento di Fabio Paratici e di Fabio Grosso per quel che riguarda il centrocampo e le trattative di mercato in quella zona. Per parlare di Torsvet, ma non solo, per parlare anche di altre tematiche relative all'asse poi Fiorentina-Sassuolo, abbiamo in collegamento Antonio Parrotto di Sassuolo News e Tutto Mercato Web. Ciao Antonio.
1: Buon pomeriggio.
0: Antonio, parlavo appunto di Torsvet come di uno dei nomi, no, su quest'asse Fiorentina-Sassuolo. Ti chiedo innanzitutto se ci puoi dare qualche aggiornamento al di là dell'ambito mercato, anche su quella che è stata un po' la stagione di Torsvet. In questa rassegna mondiale, stavo guardando, ha collezionato 45 minuti contro la Francia e 17 all'esordio contro l'Iraq. Non è mai partito, diciamo, né titolare né quantomeno, diciamo, nelle prime scelte del CT della Norvegia. È però un giocatore che in Serie A conosciamo bene, appunto per aver militato e per essere attualmente tra le fila del Sassuolo dal 2022, e che l'anno scorso è stato allenato da Grosso. Cosa ci puoi dire di più, diciamo, al di là di quello che sta facendo in questo mondiale, di quello che ha fatto Torsvet negli ultimi anni?
1: Sì, nella Norvegia lui, come dicevi giustamente tu, non è un titolare. In questi anni non è mai riuscito a strappare il posto da titolare, però è sempre rientrato nel novero dei convocati. Anche lui è stato infortunato l'anno scorso, a gennaio, si era fatto male dopo la partita con lo Spezia, era arrivato al limite per un problema al tallone, poi infatti si era fermato, è stato operato ed è ripartito nuovamente con l'inizio della nuova stagione. Subito dopo è stato inserito ancora nella nazionale norvegese, quindi lui fa parte in pianta stabile della nazionale norvegese. Poi abbiamo visto anche ai noi, no? Parlo di noi italiani, comunque si tratta di una buonissima nazionale, di un'ottima nazionale, quindi non è facile per lui riuscire a conquistare il posto da titolare che invece ha nel Sassuolo, perché è sempre stato titolare con tutti gli allenatori in nero verde, soprattutto con Fabio Grosso, che lo ha sempre ritenuto un elemento fondamentale. Come dicevo, l'anno in B, fino al momento dell'infortunio, lui era addirittura il capocannoniere del Sassuolo con 7 gol, poi l'infortunio gli ha impedito di arrivare in doppia cifra, secondo me ci sarebbe arrivato tranquillamente. Poi in Serie A, dopo l'infortunio, devo dire, dopo un paio di mesi magari per carburare, sono comunque naturali nell'ordine delle cose, secondo me è diventato veramente ancora più imprescindibile per il Sassuolo. Di lui magari si parlava un po' meno perché Matic magari riusciva a rubare di più l'occhio, Coné ha segnato qualche gol in più rispetto a Torsved, però lui è veramente un elemento che aggiunge fisicità, poi è bravissimo negli inserimenti, è uno che il gol lo ha sempre fatto ed è abituato a farli, quindi secondo me li farà sempre in carriera, perché appunto ha quel tempo di inserimento non da tutti, che non è da tanti, no? È un giocatore importante, sì, secondo me. E poi Grosso lo ha sempre ritenuto un elemento cardine del suo Sassuolo, infatti se andiamo anche a vedere le scelte fatte durante la stagione, proprio durante la singola partita, Coné ad esempio non è quasi mai ha finito la gara, sempre stato sostituito. Matic invece, bene o male, è sempre rimasto in campo, e anche Torsved, per dire, difficilmente abbiamo visto il suo numero comparire sulla lavagnetta per la sostituzione, proprio perché Grosso lo ha sempre ritenuto veramente un elemento molto molto importante, e per questo poi sta provando anche a portarselo alla Fiorentina.
0: Sì, negli ultimi 2 anni stavo guardando tra Serie B, li ricordavi anche te i numeri giustamente di Torsved, siamo a 19 contribuzioni al gol, no? Quindi un numero importante, 11 gol, 7 in Serie B e 4 l'anno scorso in Serie A, quindi sicuramente a quel punto di vista porterebbe in dote diverse opzioni e diverse una qualità maggiore in fase offensiva per la Fiorentina. Non credi che possa essere però una sorta di doppione, per esempio di Brescianini, mi viene in mente un giocatore abbastanza simile anche come struttura fisica e come caratteristiche, no? Per i ruoli che poi per quello che fa in campo e i compiti che ricopre in campo.
1: Sì, sono d'accordo con questa analisi, infatti lo vedo un po' come, chiamiamola, una copia di Brescianini. Poi io non so quale sarà il futuro dell'ex giocatore dell'Atalanta, però come caratteristiche, anche un elemento molto fisico, ripeto, Torsved, perché poi è vero che è un giocatore che vede la porta, che sa inserirsi, però dà anche tanto in fase di non possesso, è uno che si fa sentire in mezzo al campo, prende anche un numero discreto di cartellini gialli, proprio perché comunque è un elemento che non tira mai dietro la gamba, no? Riesce a farsi sentire in mezzo al campo, e potrebbe essere una copia di Brescianini. Sì, sono d'accordo, però sai, una volta che l'allenatore ti chiede quel tipo di giocatori, anche nonostante forse quelle caratteristiche siano già in rosa, è chiaro ed evidente, no, che lui ci vede qualcosa in più. Secondo me Grosso in questo momento ritiene, credo, Torsved superiore a Brescianini, e quindi per questo lo vorrebbe in rosa. Poi Fiorentina può sfruttare anche la situazione contrattuale di Torsved, perché ricordiamo che ha un solo anno di contratto, ha rifiutato in tutti i modi il rinnovo di contratto con il Sassuolo, quindi i neroverdi tra virgolette sono costretti a cederlo quest'anno, altrimenti prenderà la strada, verrà trattenuto e si perderà a parametro zero tra un anno. Non credo che la fine accadrà questo, nonostante ci sia un po' di maretta da questo punto di vista, perché Sassuolo avrebbe voluto fare come ha fatto con l'Orientè, perché l'Orientè ha rinnovato poco fa il contratto, aveva anche lui il contratto in scadenza 2027, lo ha prolungato fino al 2029 mettendosi d'accordo poi con la società sul prezzo d'uscita. Invece con Torsved è mancato questo tipo d'accordo, però nonostante tutto, se dovesse arrivare l'offerta giusta, andrà via già quest'estate, e diciamo tutte le strade in questo momento portano a Firenze.
0: Antonio, due cose sempre per poi chiusare sul capitolo Torsved. La prima è relativa al possibile sostituto, no? Si è parlato di un Sassuolo interessato a Ugrisic, centrocampista serbo del classe 2006 del Partizan Belgrado. Se hai qualche novità in merito, se potrebbe essere appunto lui il sostituto di Torsved. E poi invece l'altra, rimanendo sempre appunto sul centrocampista del Sassuolo è relativa alla valutazione, ovvero sia 15 milioni, se può essere, se ti risulta che la Fiorentina stia provando a inserire anche Somme nell'operazione per provare a abbassare la parte fissa, avendo comunque già un accordo poi sul contratto con il ragazzo.
1: Sì, Ulisic rimane, è un obiettivo del Sassuolo, piace anche Kirgard, non so se azzecco la pronuncia, comunque un centrocampista del Salisburgo che piace anche al Genoa, un classe 2003 centrocampista danese, anche lui molto fisico, ha delle caratteristiche importanti. Io sono abituato a vedere il Sassuolo, anche se adesso non c'è più Giovanni Carnevali, però diciamo il metodo Sassuolo poi resta, no? Nonostante sia andato via una figura molto molto importante. Il Sassuolo, se dà l'ok al giocatore per andare via, è perché c'ha già in mano il sostituto. Quindi io credo che il direttore Palmieri abbia già individuato il sostituto, il possibile erede di Christian Torsdorf, altrimenti non avrebbe nemmeno aperto a Paratici quando ha telefonato il direttore sportivo della Fiorentina per questo incontro che c'è stato poi a Milano. Devo dire, Ugresic potrebbe essere anche un'idea, classe 2006, un giocatore anche importante di prospettiva. Solo ama quel tipo di profili. Su di lui c'è anche il Bologna, ci sono anche altre squadre. Credo che con ogni probabilità comunque si andrà all'estero per cercare il sostituto di Torsten. Invece sulla trattativa devo dire che, a dispetto di quanto si scrive ultimamente a Firenze, diciamo, io ho delle news un po' diverse, nel senso, la Fiorentina ha cercato di inserire, sta cercando perlomeno di inserire nell'accordo anche un giocatore, perché vorrebbe ridurre l'esborso economico. Si è parlato di Somme, un altro elemento potrebbe essere anche Amatucci, che però sì, sta andando verso il Deportivo La Corugna, quindi sì, no, dovrebbe rimanere a giocare in Spagna. Però in questo momento, almeno da quanto mi risulta, il Sassuolo non è interessato ad inserire delle opzioni tecniche nell'affare. In questo momento il Sassuolo preferirebbe vendere Torsdorf per solo cash, passatemi questo termine, così. Solo un esborso economico convincerebbe il Sassuolo, adeguato ovviamente, siamo nell'ottica dei 15 milioni di euro. Se dovesse arrivare l'offerta da 15 milioni secchi, il Sassuolo in questo momento direbbe sì. Su Torsdorf ci sono anche un altro paio di squadre, soprattutto straniere, c'è anche il Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sta muovendo anche qualcosina sempre all'estero, però lui vorrebbe continuare con Fabio Grosso perché ci stima fra i due. In questo momento, come dicevo, la Fiorentina è sicuramente in cima alla lista delle preferenze del giocatore. Ciò non toglie che magari fra un mese il Sassuolo cambi idea sul possibile inserimento di una contropartita. È chiaro, siamo a inizio mercato, tutto può succedere, dall'estero magari può arrivare un'offerta importante che può ribaltare la situazione, e per questo motivo il Sassuolo in questo momento non è propenso a dire di sì a una proposta dei soldi più un giocatore, ecco, preferirebbe incassare e basta.
0: Antonio, ti chiedo l'ultimissima cosa su un altro nome che si fa sull'asse, appunto sempre Fiorentina-Sassuolo, che è quello di Volpato. Il ragazzo ha parlato dopo la partita tra Australia e Egitto con parole diciamo al miele nei confronti della Fiorentina, del Viola Park, del progetto Viola. Un ragazzo, tra l'altro guardavo una statistica interessante, ha completato 12 dribbling contro appunto l'Egitto, raggiungendo quindi una quota di dribbling completati che nel torneo è inferiore solo a Yamal Musiala e Ibrahim Masa dell'Algeria. Quindi un ragazzo che ha nel dribbling e nelle qualità appunto dell'uno contro uno, poi me lo dirai anche meglio te, le sue qualità più importanti. Lo abbiamo visto quest'anno a Sassuolo in Serie A e anche l'anno scorso in B. È un ragazzo che Grosso ha lanciato e ha, diciamo, premiato nel momento in cui poi Berardi è andato a farsi male. Non so, dal punto di vista della trattativa, quanto poi ci possa essere di concreto in questo momento tra i club.
1: Guarda, io devo dire quello che so, no?
0: Certo, certamente.
1: Devo raccontare, tra virgolette, la mia verità, che non è detto sia la verità universale.
0: Assolutamente.
1: In base alle informazioni in mio possesso,
0: è giusto, certo.
1: Devo dire che a me non risulta ci sia in piedi in questo momento una trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Volpato. Per Torsdorf sì, è stato l'incontro a Milano, Palmieri, il DS del Sassuolo, è andato a Milano a incontrare Fabio Paratici, come dicevo prima, e l'offerta ricevuta

0: punta, secondo me quello sarebbe il ruolo ideale per lui. Grosso c'è stima, però al tempo stesso io ricordo tante volte mister Grosso veramente arrabbiarsi con il giocatore, sia in maniera paterna, per carità, perché poi comunque parliamo di un classe 2003 non più giovanissimo, per noi in Italia sono ancora giovani nel 2003, però diciamo non è più giovanissimo, o il Padova nel 2007 per intenderci, però è un giocatore che potrebbe dare di più, perché le qualità secondo me sono immense, sin qui ha faticato ad esprimerle, quindi devo dire la verità, a quanto mi risulta Grosso non ha mai chiesto a Paratici di portare Volpato alla Fiorentina. Io credo che, nonostante poi le dichiarazioni del ragazzo, che sicuramente non avranno fatto piacere poi alla dirigenza del Sassuolo, siano più voci messe in giro dagli agenti, perché già l'anno scorso insomma si cercava un acquirente per Volpato. Il Sassuolo ha rifiutato anche offerte importanti lo scorso anno perché appunto crede nel ragazzo, però giocando 4-3-3, quella posizione sulla destra, quella zolla lì sulla destra nel cliente d'attacco è di Berardi, c'è il suo autografo lì, è impossibile toglierlo, quindi per Volpato c'è poco spazio. Vediamo poi se Aquilani riuscirà a valorizzarlo o se andrà da un'altra parte. Io ad oggi però devo dire, ripeto, quello che so, al momento con la Fiorentina non c'è nulla.
1: Ok Antonio, grazie mille per questo quadro finale sull'ultima delle due operazioni, diciamo, o meglio dei due nomi, anche se poi come dicevi giustamente l'ultimo, quello di Volpato non è così assolutamente caldo. Ti ringrazio per il contributo e ti lascio alla tua domenica, grazie mille,
0: buona giornata, buon lavoro, saluto.
1: Abbiamo sentito quindi anche un contributo dal punto di vista del lato Sassuolo, no? Prima avevamo parlato con Nick Ceccarini, direttore di tutto Mercato Web del lato Fiorentina, sia per quanto riguarda Torsvet sia per quanto riguarda anche Volpato, che era uno dei primi nomi fatti da Niccolò Ceccarini per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Ora ci ascoltiamo un audio che ci è arrivato al 348 75 13 933 e poi lo commentiamo insieme.
2: Io mi meraviglio, sapete che cosa? Che si va a comprare giocatori tutti uguali, con lo stampino, con le stesse caratteristiche. Torsvet, Christian, buon giocatore, però qual è? Forte fisicamente, dinamico, che si butta in avanti, va dentro l'area dei rigori, ha un buon tiro sinistro, può essere un Brescianini, per caratteristiche un Fabian magari, che si butta dentro anche lui l'area dei rigori a cercare il gol, ma un mediano box to box bello dinamico, rapido, che va ad aiutare Fagioli quando c'è bisogno, uno che va abituato a sradicare e a fare pressing per rubare i palloni, possibile non se ne compra uno lui?
1: Possibile che non si riesca a comprare, appunto, come ci dice l'ascoltatore, un centrocampista del genere? Lo chiediamo al prossimo ospite in collegamento, Dimitri Conti, e vediamo se ci dà un po' un punto di vista da amante del calcio e da grande conoscitore del calcio su quello che può essere il profilo diverso per il centrocampo della Fiorentina.
3: Addirittura, grazie, sì. buon pomeriggio.
1: Ciao Dimitri. No, a parte gli scherzi, davvero, no? Qual è il tuo punto di vista su... Perché l'ascoltatore Stefano ci parlava di una differenziazione dal punto di vista delle caratteristiche in mezzo. Sei concorde sul fatto che Torsvet venga a fare un po', no, una sorta di doppione a centrocampo?
3: Sì, sono abbastanza d'accordo. Va a replicare giocatori già presenti. Tra l'altro sentivo questa cosa, peraltro ho avuto modo anche di illustrarla a lungo giovedì con Francesco Benvenuti, a chi si compra. La puntata si è concentrata molto, volenti o nolenti, sul tema Torsvet, e ripeto un po' quello che ho detto: ci sono già calciatori con le caratteristiche di Torsvet nella rosa della Fiorentina. Tra l'altro Torsvet non è un ragazzino così da formare, è ormai un calciatore bello che è completo. Non solo ci sono giocatori con le sue caratteristiche già presenti in rosa, ma a mio giudizio hanno anche avuto e possono vantare numeri e contributi migliori rispetto all'ottimo, comunque questo va detto, apporto dato al Sassuolo dal nazionale norvegese. Ascoltavo appunto il messaggio audio, è possibile, lo è, possibilissimo. Sentivo il ritratto del centrocampista fatto e mi veniva un po' in mente il nostro vecchio Amrabat, che tra l'altro ho visto, sì, entrare bene nell'ultima partita, insomma disputata anche in nazionale.

0: la butto lì, insomma, a questo punto.
1: Ma come profilo dici, ma più, quindi secondo te più un mediano, un vertice basso dei tre o mezzala proprio? Perché Amrabat alla fine ha fatto quasi più il mediano di regia, anche se poi era un po' quello che veniva imputato, no? Di non avere alla fine caratteristiche da regista.
0: Infatti è una delle cose che non mi piacevano della gestione di Italiano, il fatto di vedere Amrabat come un regista quando evidentemente non lo era. Il mondiale straordinario di 4 anni fa ce lo testimonia, non è un mediano di impostazione, è un mediano da direzione. Per quello mi veniva in mente il suo profilo. Comunque ci sono tanti altri giocatori sul mercato, mi è venuto evidentemente in testa per una questione di vicinanza che c'è stata per tanti anni.
1: Un ragazzo invece che in questo momento fa parte della rosa della Fiorentina, Dimitri, è Amatucci, no? Che oggi è chiacchierato soprattutto in uscita per un accordo che ci sarebbe con il Deportivo per la cessione del ragazzo. Si è parlato anche oggi, una voce che riportavamo anche su Firenze Viola stamattina, è arrivata dalla Nazione, di una possibilità da parte di Paratici di inserire Amatucci anche nei discorsi con Sassuolo per Torsvet come possibile contropartita. È un qualcosa, cioè come la legge anche la gestione di questo, che è comunque un prospetto molto interessante, che l'anno scorso ha fatto bene in Serie B spagnola alla Spalmas?
0: Sì, l'ho letto tra l'altro in giro anche del Deportivo che lo vorrebbe acquistare, ne ha promosso in Lega.
1: Sì.
0: Io l'ho detto tante volte, a me Amatucci è un profilo di calciatore che piace molto, sinceramente non vedendo in rosa dei vice fagioli attualmente lo terrei, ecco, se devo dirti la mia, non inserirei Amatucci in una discussione con il Sassuolo per Torsvet, banalmente perché non lo ritengo un innesto così primario da dover fare quello di una mezzala di inserimento l'ennesima, perché noi parliamo, per esempio, ci vengono in mente in tema Mandragora in Dur, ma dobbiamo contarci anche Fabian Brescianini, ci dobbiamo contare Somm che è rientrato dal prestito, ecco, siccome si è fatto anche il nome dello Svizzero, piuttosto, ecco, se proprio dobbiamo prendere Torsvet, proviamo a inserire Somm. Il mio pensiero è questo, piuttosto che Amatucci, che ha delle caratteristiche, dato che piace molto parlare di caratteristiche, è anche giusto, a volte si esagera per scansare le domande su questo tema, però a proposito di caratteristiche, ecco, quelle di Amatucci, posto che fisicamente lo sappiamo benissimo, non è un Marcantonio, però registi che danno del tuo al pallone, che sanno organizzare la manovra dal basso, tolto Fagioli, che lo è diventato, tra l'altro, su questo ci tengo a dirlo, non ne vedo molti, nasci non ne vedo nella rosa della Fiorentina, per cui non vedo neanche l'utilità, soprattutto se fossero confermate le cifre che leggo, diceva Amatucci per due spiccioli, insomma.
1: Che poi va in un campionato, torna meglio in un campionato che è la Liga, l'anno scorso ripetiamo era in Serie B spagnola, perfetto per le sue caratteristiche, infatti lo vanno a ricercare quelle squadre lì, no? Una Lega che privilegia i giocatori che hanno qualità, e lo vediamo poi anche l'espressione con la nazionale maggiore.
0: Io, scusami Lorenzo, sì? Però vorrei capire perché allora in Serie A non si deve privilegiare.
1: Sono d'accordo con te, assolutamente. Certo.
0: Il divino orchestratore, voglio dire. L'auspicio che abbiamo è che Grosso porti una ventata d'aria nuova anche sul piano del gioco, no? Quindi voglio dire, provalo questo ragazzo, lancio questo appello.
1: A volte sembra che si abbia veramente paura, poi c'è sempre questo discorso appunto della fisicità, no? Come se a calcio si andasse a giocare solo col fisico e non con i piedi, ecco, che a me fa un po' sorridere, perché veramente...
0: Sì, giustamente il più grande giocatore della storia è Dionisio.
1: No, certo, quindi trovi terreno fertile da questo lato, nonostante abbia avuto anche fuori onda prima dell'inizio della trasmissione un dibattito non costruttivo ma distruttivo sul solito confronto. Io sono sì un fan di Messi, e quindi sì, è la testimonianza assoluta che si gioca con i piedi prima ancora che con il fisico, però in Italia facciamo fatica un po' a capirlo.
0: e con la testa anche.
1: Ah, certamente, non solo, certo, certo.
0: E non intendo l'elevazione, ovviamente. Sì, sì, sì. Appoggio, quando parlo di testa, per cui io sinceramente, visto che siamo a ricostruire come il cantiere alle spalle della curva Fiesole ormai da diverso tempo a questa parte, io a Matucci, francamente, oggi se non arrivano i migliori, perché poi giustamente Paratici lì apposta, una chance gliela darei più volentieri a lui che ad altri, ecco. Siccome ho sentito nel tempo idolatrare i vari Richardson e compagnia cantante, gradirei che insomma si selezionassero le battaglie, ma quelle tutte si portassero avanti, non che ogni volta ci si attacca qualcosa, giusto così per parlare. Da parte mia non succederà mai, ecco, mentre meno sui giocatori prodotti del vivaio della Fiorentina.
1: Dimitri, ti chiedo l'ultimissima, poi siamo arrivati in chiusura, sulla settimana che sta per iniziare. Lo ricordiamo, domani c'è la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, saremo presenti con l'evento che partirà all'11.45 per la nuova anche maglia sponsorizzata Joma, e poi c'è l'inizio del ritiro il venerdì 10 luglio, che non è aperta al pubblico ma che comunque prevederà test atletici e visite mediche di rito per i giocatori della Fiorentina. Giovedì ci dovrebbe essere, ancora non abbiamo l'ufficialità, la presentazione di Fabio Grosso alla stampa come nuovo tecnico della Fiorentina. Ecco, cosa ti aspetti da questa settimana che fa partire poi, no, al termine ufficialmente la stagione della Fiorentina 26-27?
0: Allora, intanto inizio dicendo che domani c'è un appuntamento ancora più importante, la presentazione delle maglie, cioè alle 19 sottoscritto con Tommaso Loreto, ovviamente, qui su Radio Firenze.
1: Faccio mea culpa, assolutamente.
0: No, aziendalismo, voglio dire.
1: Assolutamente.
0: No? E cosa mi aspetto da questa settimana? Faccio una battuta, dai, perché sinceramente ancora è tutto molto embrionale, non credo sarà questa la Fiorentina che tratteremo tra un paio di mesi, ma aspetto di vedere i soliti diacate della situazione, giocatori improbabili, elevati a fenomeni del momento e con altrettanta rapidità ingorditi, già dimenticati e lasciati deperire in un angolo.
1: Mi sembra corretto, non è una ventata di entusiasmo, ma è una ventata di realismo.
0: Sì, lo sai, io sono troppo entusiasta.
1: Grazie mille Dimitri, grazie mille per il contributo, ti ritroviamo appunto come ricordavi domani alle 19 con il direttore Tommaso Loreto qua su Radio Firenze Viola. Grazie e buona domenica.
0: Assolutamente, un saluto a te, un saluto agli ascoltatori.
1: Abbiamo avuto anche l'ultimo collegamento appunto con Dimitri Conti, che ci ha fatto un quadro, soprattutto meglio, abbiamo discusso di un tema che comunque sta a cuore ai tifosi della Fiorentina, che è quello legato ad Amatucci. Era appunto l'ultimo collegamento, perché per quanto mi riguarda e quanto ci riguarda, anche ringraziando Sara in regia, il Viola Weekend è giunto al termine. Io vi ricordo che domani ripartiremo con le nostre consuete dirette con Buongiorno Firenze, condotto da Andrea Giannattasio, in cui appunto andremo a leggere, o meglio Andrea vi andrà a leggere tutti i vari quotidiani in edicola, con la consueta rassegna. Per quanto riguarda il Viola Weekend è tutto, a domani per il proseguimento delle dirette su Radio Firenze Viola.
2: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
3: A
2: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Orselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'Autore, sottolineando che non vede criticità rispetto al summit precedente. Poi quello che farà Trump lo vedremo, sarà un vertice molto breve, ha aggiunto Crosetto, ribadendo che i rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi.
4: Intanto il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Emmanuel Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
5: La cronaca, il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava maglietta e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Delle indagini si occupano i carabinieri che stanno passando all'acetaccio la banca dati degli scomparsi nel territorio.
4: Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne della provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1 maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, in Libia, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
5: Prosegue per il 9° giorno consecutivo l'attività eruttiva dell'Etna con nuove emissioni di cenere, colate laviche e tremori vulcanici. La nube vulcanica ha causato disagi al traffico aereo. L'aeroporto di Catania ha limitato temporaneamente gli arrivi a 5 voli all'ora dopo la chiusura di una porzione dello spazio aereo interessato dalla cenere. La Protezione Civile mantiene l'allerta rossa come misura precauzionale per rafforzare il monitoraggio dell'attività del vulcano e ridurre i rischi nelle aree più esposte.
4: Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, non a prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris, sfortunato Antonelli fuori dai punti per un problema, una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps in Belgio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
7: Dario Baldi.
6: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Mamma mia, che qualità, qualità soprattutto sinonimo di una sola persona, che non è tanto il Francis Welcome di cui sopra, ma la presenza della nostra Sara Mastrosimone, vero valore aggiunto di questa domenica 5 luglio e non solo, chiaramente. Comincia adesso la diretta di Radio Firenze Viola, 348-7513-933-055-77-111-71. Stiamo di fatto per addentrarci nella settimana che darà il là all'inizio in tutto e per tutto della stagione 2026-2027 della Fiorentina, una settimana peraltro già ricchissima di eventi anche collaterali, se vogliamo, rispetto a quello che poi sarà l'inizio del ritiro, inizio che vi ricordo dovrebbe essere in un certo senso aperto dalla conferenza stampa di Fabio Grosso, presumibilmente giovedì 9, ma siamo ancora in attesa di ufficialità sotto questo punto di vista. Intanto domani dalle 11.45 la presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, ovviamente noi come Radio Firenze Viola e come Firenze Viola ci saremo, e poi da venerdì chiaramente visite mediche, gli arrivi via via dei giocatori al Viola Park, e poi da un punto di vista di allenamenti a porte aperte la data da cerchiare sul calendario è quella del 13 luglio. Comincerà di fatto lì ufficialmente anche la preparazione alla nuova stagione, di fatto a un mese e un giorno di distanza dal primo impegno ufficiale della nuova Fiorentina di Grosso contro una tra Ravenna o Benevento in Coppa Italia. Come passare un Ferragosto o una vigilia di Ferragosto più bella se non guardando magari Fiorentina-Ravenna con Ronaldinho o chi per lui, o Fiorentina-Benevento alle 21.15 al Franchi? Sicuramente non avrà programmi migliori di questo il direttorissimo Tommaso Loreto. Buongiorno,
1: ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Beh, non voglio dire, non hai capito, lì ci parte subito col botto, perché ve la racconterò io quella sfida, quindi saremo belli caldi, pronti a fare notte in bianco, visto che poi il giorno dopo sarà Ferragosto. Io tifo ovviamente Ronaldinho, sogno anche proprio Digno in campo per 5 minuti, e battute a parte speriamo di partire bene, perché poi detto tra noi, a me quest'anno resta solo la Coppa Italia, niente conferenza, hai visto mai diventasse un cammino lungo, non sarebbe male.
0: Dicevo appunto di una settimana che tra presentazione delle maglie, conferenza stampa di Grosso, visite mediche, poi insomma aprirà in tutto e per tutto la nuova stagione. Ora, prima di entrare anche nel dettaglio dei vari nomi, tanto in entrata quanto in uscita, vorrei capire da te Tommaso se, tornando indietro magari ai primi di giugno, ti saresti immaginato oggi, nella prima settimana di luglio, una Fiorentina un po' più avanti sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita?
1: No, perché comunque già sapevamo più che altro per il mondiale che tutto sarebbe andato a rilento, anzi per arrivare a dire magari non mi aspettavo nemmeno un difensore centrale brasiliano, e da quel che si capisce comunque sono in arrivo un centrocampista norvegese e un esterno dell'Under 21, quindi anzi forse non mi aspettavo nemmeno questa attività in entrata. Certo, ci pensavo in mattinata, sul fronte delle uscite c'è un lavoro enorme, perché ad oggi, escluso Beltran, qua e là voci, ma poi reali interessamenti non ce ne sono, l'abbiamo detto tante volte. Oggi purtroppo molti, se non tutti i calciatori in casa Viola possono essere delle seconde scelte, tiriamo fuori eventualmente De Gea, Fagioli, Kellner, possono essere per altre squadre anche delle prime scelte, seppure con appunto qualche dubbio, tutti gli altri chiaramente non sono di primissimo richiamo sul mercato, non sono così attrattivi, e invece la Fiorentina avrebbe bisogno assolutamente di vendere, e vedo che però si è molto attivi intanto nell'individuare gli obiettivi. A centrocampo mi domando quando comincerà l'opera di sfoltimento, perché se no davvero da venerdì non so quanti centrocampisti può trovarsi intorno Grosso, però tanti, ecco.
0: Parlavi prima del mondiale, tra l'altro oggi c'è una data anche significativa per quel che riguarda Thorsvedt, intanto per il suo futuro al mondiale, per il futuro suo della Norvegia, che alle 22 affronta il Brasile, dopo che ieri è andato in scena con Paraguay-Francia, la partita più spigolosa del mondiale. Per chi se la fosse persa, un consiglio: riguardatevi, diciamo, qualcuno la definirebbe la garra, la cattiveria agonistica, l'ignoranza con cui il Paraguay ha approcciato questa partita.
1: A tratti sopportabile.
0: Concordo, anche se di fatto è l'unica arma che il Paraguay ha messo in questo mondiale, ma insomma, fastidiosi è dire poco. Però ecco, appunto, è chiaro, la Norvegia, che ormai è una realtà del calcio europeo e non solo, affronta il Brasile, non parte con i favori del pronostico, e quindi un'eliminazione, un'eventuale eliminazione della Norvegia potrebbe in un certo senso, no, anche un po' accelerare la questione Torsved, Sassuolo, Fiorentina, anche l'interlocuzione per arrivare a trovare questa benedetta quadra, Tommaso, che mi sembra ad oggi, stante la situazione tra le parti, compreso il giocatore e la Fiorentina, ruoti in buona sostanza intorno a quanto il Sassuolo riuscirà a essere convinto dall'inserimento di Simon Somm.
1: Penso di sì, anche se poi sono convinto che una quadra la troveranno, perché è un po' un fedelissimo di Grosso, par di capire che sia anche la sua, non dico prima richiesta, però evidentemente è un qualcosa sul quale ha detto la sua anche l'allenatore, il calciatore, insomma ci sono tutti i presupposti per un affare che si farà, anche perché questo arriva direttamente dalle varie parti, bisogna capire come, e arriva a dire forse poi a un certo punto la Fiorentina potrebbe anche rinunciare all'inserimento di una contropartita e lavorare su quei 15, magari con una parte fissa da 10 e vari bonus, ma ho pochi dubbi sul fatto che Torsted arrivi, il che mi fa pensare che poi partiranno in tanti lì in mezzo, al di là che Somma possa essere inserito nell'affare, poi Fabian, sembra di capire, qui nessuno sia intoccabile, quindi Fabian e Brescianini nonostante gli scatti, lo stesso Mandragora, vediamo che faranno, però ecco, il fatto che arrivi Torsved mi fa pensare che a centrocampo siamo solo all'inizio delle grandi manovre, ferme restando anche le incertezze sul Fasoni, e lì è tutto work in progress, quest'anno ancora di più, forse l'anno scorso già c'era un'idea iniziale a disposizione di Pioli, che già poteva lavorare anche con Dzeko, Ken e i piccoli, con tutti i dubbi del caso, però ecco, già un'idea, no, c'era. Quest'anno si parte veramente da zero, cioè lunedì prossimo, non domani, ma lunedì prossimo Grosso guida un gruppo virtuale, quindi poi vediamo che sviluppo avrà, anche perché appunto poi non c'è certezza nemmeno su Fasoli, che tutta l'idea del centrocampo secondo me al momento balla.
0: Allora ti leggo un messaggio. Fede chiede se nel percorso che farà Grosso ci si può vedere, si può sperare di rivedere quanto successo con Montella il primo anno.
1: Sì, io penso di sì, nel senso che la rivoluzione è appena all'inizio, certo. Non è che poi alla fine può fare 40 operazioni almeno di primo piano paratici, quindi poi qualcuno, per intenderci, per dirla in altro modo, resterà, e resterà anche per vicissitudine nel mercato, e ti arriva a dire se magari per Gudmundsson restano sempre solo soltanto parole, poi alla fine lo tieni, e immagino che Grosso possa pensare di tenerlo come esterno offensivo sinistro, no? del 4-3-3. Quindi vediamo un po', quell'anno cambiarono tantissimo e ci fu un'accelerata nel corso del ritiro di Moena, quindi diciamo che la primissima parte fu fatta con i vecchi, poi ci fu la notte e le pernici e sa insegna il netto cambio di marcia, e da lì cominciarono ad arrivare uno dopo l'altro. Bisogna vedere se Paratici riesce a tenere i ritmi di quelle sessioni, e ad oggi la prima parte di preparazione, già la parte la fai con tutti i soliti, perché ha venduto solo Beltran, quindi forse sì, però certamente diciamo dalla seconda metà di luglio in poi, e soprattutto da agosto, ecco, ci vorrà pazienza per vedere quel cambio di volti e calciatori, secondo me.
0: A Tommaso Loretto chiedo anche, o per meglio dire Luca dai Castelli Romani, citando l'operazione Amatucci Deportivo, ormai addirittura d'arrivo, 4 milioni di euro.
1: non lo ricordiamo, Deportivo da Corugna.
0: Molto bravo, ottimo, Corugna. Un ottimo Loreto, sempre sul pezzo, perché il Deport tramite referendum ha optato per di fatto allinearsi a quello che è il nome galiziano della città, che è A Corugna, e quindi anche il club ha cambiato nome, si è in un certo senso allineato e si chiama Deportivo de A Corugna. Vorrei capire, siccome sai meglio di me che Amatucci è un nome che scatena sempre al solo pronunciare il nome di Amatucci, un po' come Voldemort in Harry Potter, si creano tutta una serie di sconquassi tra gli ascoltatori. Sei tra quelli che vede questa imminente, ma non ufficiale ancora, separazione definitiva con un po' di rimpianto, visto che Amatucci non l'abbiamo mai visto in maglia viola, o tutto sommato ci sta, considerando la Fiorentina l'aveva già dato in prestito 3 volte, quindi evidentemente non ha mai deciso di puntarci così nettamente, neanche da un punto di vista di chance in un girone quantomeno?
1: Ma io, se potessi a questo punto vederlo almeno una settimana a Bagnasipoli, tenendo in sospeso che siano gli spagnoli o altre situazioni, perché no? Cioè, lo faccio vedere all'allenatore e sento anche il suo parere. Dopodiché è vero quello che dici, l'indirizzo generale ad oggi sembra quello, però è anche vero che Paratici a suo modo, anche se è arrivato a Firenze a febbraio, amo pensare che già lo conoscesse, quindi probabilmente un'idea ce l'ha ed è un'idea volta alla separazione. Però ormai ci siamo, puoi assolutamente tenere al punto ancora in stand by le pretendenti e butti un occhio al Viola Park, anche perché immagino che Grosso avrà il suo staff come sempre ormai, un metaprassi abbastanza ampio, e quindi è vero che sono tanti, però cerchi di organizzare una prima fase di test dove ti fai un'idea più o meno dei vari singoli, poi prendi una decisione. Io non so che dirvi, francamente la Serie B spagnola non l'ho seguita e, come dici te, ha fatto parecchia scuola, anche se quello conta il giusto per un giovane, può anche essere positivo che abbia fatto varie esperienze fuori. Tanti dicono che è la reale alternativa a Fagioli, anche come ruolo, peraltro lì non hai certezze su Fagioli, quindi per me anche in questo caso son parole sul fronte uscite, anche qui non mi aspetto che chiudano a breve la cessione di Amatucci, poi che su di lui il vento sia quello di una partenza, questo è dubbio.
0: Apriamo anche il capitolo Coleoscio, intanto momento autopropozionale, alle 15 uscirà un'interessantissima intervista realizzata da un collega che però non conosco, che si chiama Francesco Benvenuti, su firenzeviola.it.
1: Sì, molto dettagliato.
0: Con un collega di Burnley che quindi ci racconterà un po' anche, diciamo, dal punto di vista del club di Championship, qual è la posizione ad oggi, la questione che riguarda il giocatore e anche il percorso molto tortuoso che ha avuto questo 2004 nei suoi anni in Inghilterra e nell'ultima stagione in prestito. Sta di fatto che, insomma, la Fiorentina, mi sembra di capire, alla fine Tommaso abbia scelto in Coleoscio, diciamo, intanto il primo esterno da affidare a Grosso, ma mi sembra anche un esterno a cui affidare un ruolo, io mi sbilancio, da titolare. Ovviamente non so chi saranno gli altri tre a comporre le due batterie, ma
1: allora non si può sbilanciare.
0: Io però sarei stupito di vedere qualcuno sopra un investimento da 11 milioni, sinceramente. Tu no?
1: Ne faccio più un discorso tecnico. Sul piano economico ti do ragione, però se poi Paratici mi pesca un Kvaratskhelia che gli costa 9 e che dopo 3 partite vedi che è nettamente evidentemente più forte, più titolare, mi torna anche Coleoscio under 21 di prospettiva, quindi ancora non al top del suo rendimento, possa essere l'alternativa. Lì è anche su queste valutazioni che ci faremo un'idea delle ambizioni reali della Fiorentina, poi Tridente è fondamentale e peraltro anche lì, ok, i piccoli abbiamo capito, troveranno un modo per farlo partire, su Kenna alzi la mano che ha certezza al di là della situazione attuale a inizio luglio, quindi è la zona dove secondo me veramente si misureranno le ambizioni della Fiorentina. E allora ti dico, sì, è vero, un investimento da 11 milioni tendenzialmente fa pensare a un titolare, però poi mi aspetto colpi di genio da paratici per un tridente che sarà fondamentale nel gioco di grosso, dove le alternative siano importanti, perché se poi mi dici e gli altri titolari sono Gudmundsson adattato, Solomon preso perché magari il Tottenham ti fa lo sconto con le osso, e poi siccome non c'è stato possibilità proviamo a rilanciare Sutil, e mi dici i quattro esterni sono questi e quindi di conseguenza con le osso è l'assoluto titolare, dico bene per Coleosso, poi sono curioso di vedere tra Gudmundsson, Solomon e Sutil che tiri fuori nel tridente, non so se mi sono spiegato.
0: Aggiunge un altro ascoltatore un'altra domanda,
1: speranze più alte, ecco.
0: Certo, certo. E siccome l'ascoltatore cita Volpato
1: con Ken titolare, Volpato forse mi provo a rilanciare Gudmundsson, senti, ti dico Volpato proprio non mi affascina per niente.
0: Tra l'altro io ripenso anche a alcune interlocuzioni che abbiamo avuto proprio qui in radio anche con il collega Antonio Parrotto, che conosce benissimo e quotidianamente la realtà del Sassuolo. Quando uscì il nome di Volpato ormai quasi un mese fa, qualcosa meno, lui ci disse di essere rimasto un po' sorpreso perché non si era proprio costruito questo legame clamoroso, non era scattato proprio questa scintilla tra Volpato e Grosso, ed era nato una sorta anche di un rapporto un po' di ettamo, perché comunque davanti a Volpato c'era sempre stato Berardi. Nelle occasioni in cui Volpato ha giocato non è mai riuscito a convincere così tanto Grosso, e considerando che siamo già in presenza di un Coleoscio che è un giocatore ambidestro, che può giocare sia a destra che a sinistra, questo è un pregio se vogliamo, ma forse anche un limite, perché ancora deve trovare un po' la sua dimensione. Volpato è un giocatore che ancora non ha mai trovato un minimo di continuità in carriera, e non so, ecco, fino a che punto considerarlo davvero un valore aggiunto in una Fiorentina che dà qualche certezza dovrà ripartire, ecco.
1: Mi sembra un po' una scommessa, ecco. Non che sia una scommessa, ma ci si avvicina comunque con le osso, perché poi
0: sì, assolutamente
1: è interessante, però Under 21 deve ancora imporsi, e a Parigi tanti me l'hanno ricordato, comunque spesso la prima scelta era un'altra e noi la conosciamo bene, quindi se uno dovesse fare 2+2 dice occhio, hanno passato dalla padella alla brace, però invece no, io ci vedo dei margini importanti, però anche lui un po' scommessa è, Volpato sarebbe un'altra scommessa, a meno che non arrivino due bombe a mano, allora ok, però ripeto, servono bombe a mano per un tridente, un 4-3-3 di grosso, dove l'abbiamo ripetuto tante volte, secondo me la differenza la farà poi il carico di gol o di assist, e in questo da Paratici mi aspetto esterni diversi a quelli che la precedente gestione da Prabè in particolare ha portato, perché se facciamo la lista degli esterni, ragazzi, è da sentirsi male per come ci siamo mossi e per quello che abbiamo visto, fermo restando l'attesa infinita per Sutil che poi non è mai stata premiata. Iconè è meglio che non dica cosa penso, poi cos'altro. Sì, sento dire Solomon tutto sommato, ma perché venivamo praticamente dal niente. Brecalo è stata veramente una storia tecnicamente, giusto qualche partita, ma pochissimo. Lì secondo me si misurerà il valore di Paratici nel pescare gente invece in Cida e non poco. Ripeto, a prescindere dal fatto che poi sia Ken o meno il riferimento offensivo.
0: C'è Nicola in linea, buon pomeriggio.
2: Ciao cari, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Siete degli stacanovisti a lavorare anche la domenica pomeriggio, e faccio i complimenti.
0: Soprattutto la domenica pomeriggio.
1: Bolla mai.
2: Senti, allora volevo fare due considerazioni. Una riguarda Ulahi, che praticamente sì, dopo la prestazione che ha fatto ora, francamente penso diventi ancora di più inaccessibile come prezzo di mercato. Volevo sapere che notizie avevate, com'era la situazione su questo calciatore, secondo me è molto valido. L'altro è una battuta che volevo fare, io essendo del settore medico farmacista, ho visto un articolo dove dice che l'allenatore d'Inghilterra, per diciamo sopperire al problema dell'altitudine, vorrebbe dare il Viagra ai calciatori inglesi perché in questa maniera potrebbero resistere meglio al problema dell'altitudine, era solo per fare una battuta la domenica pomeriggio e fare due risate.
0: Ma guarda Nicola, ti rispondo con un'ulteriore battuta che però in realtà è reale. Un collega inglese ha chiesto in conferenza stampa a Tuchel conferma di tutto ciò e Tuchel si è messo estremamente a ridere dicendo no, non è vero. Però comunque te pensa fino a che punto l'argomento poi ha interessato anche i colleghi inglesi che l'hanno chiesto
2: infatti,
0: direttamente
2: infatti, ma è abbastanza strana questa cosa. Sì, sì. Un abbraccio,
0: ciao
2: un
0: Nicola,
2: buon metto. Ciao ciao.
0: Intanto ottimo intervento di Nicola, anche perché sarebbe stato diciamo l'atto finale di questo legamento con Tommaso Loreto. Ora al netto del fatto
1: tante, eh.
0: Come?
1: Come potrebbero dire tante
0: su una I o su il Viagra per gestire la partita all'Azteca di Città del Messico o su entrambe?
1: Diego del Viagra all'Azteca assolutamente.
0: Quello sarebbe il tema centrale penso di tante trasmissioni. Detto questo, al di là diciamo così dell'interesse poi smentito da parte della Fiorentina, mi sembra che il problema principale col Trabzonspor ad oggi sul centrocampista ivoriano sia il fatto che non solo per il mondiale ma anche per la stagione dirompente che ha fatto in Turchia la richiesta sia molto più alta e ci siano molti club anche di Champions League sul giocatore, no?
1: È così, assolutamente così. Attenzione, parliamo di Ulai, no?
0: Del sì, sì, assolutamente. Che ivoriano, giovanissimo, 20 anni.
1: Parla anche di Unai, che invece è quello del Girona.
0: Fortissimo anche lui, ieri doppietta col Marocco.
1: Capito? Perché poi VLN fanno la differenza. E sì, quello del Trabzonspor per i segnali che sono arrivati è abbastanza inarrivabile. Peraltro devo dire in questo la Fiorentina a suo modo almeno fino ad oggi non si è smentita, quindi ecco, ci hanno fatto un po' capire che poi in realtà la pista non è così realistica. Io insisto, grande curiosità per questo centrocampo dove diamo quei partenti, ok, insomma, Richardson, dicevamo di Amatucci, va bene, ma resta comunque una disponibilità molto ampia, forse troppo rispetto a quello che sarà l'impostazione di grosso in una stagione in cui non hai l'Europa, Fagioli, Ndur, Mandragora, e poi arriva Forsberg, e poi Brescianini, e poi Fabian, e poi Fazzini, e
0: c'è anche Richardson.
1: Richardson lo dovranno piazzare, immagino. Dopodiché senti che i nomi continuano a ballare. Appunto dicevamo di una I del Girona, ma se no c'è cioè, chi ha fatto intendere comunque Miretti è sotto osservazione. Lì veramente è un altro grande punto interrogativo, tanto più se qualcuno esce a far sul serio su Fagioli, perché lì l'abbiamo capito, il buon Niccolò Ceccarini ce lo dice da settimane. Se lì vengono con 30, 35, 40 pippoli, la Fiorentina non fa partire, e quindi certezze, torno a ripetermi, è difficile darle in mezzo al campo. Sulla I direi per il momento ci fidiamo delle varie indicazioni, quindi niente, non è per noi.
0: Caro Tommaso Loreto, grazie e appuntamento ovviamente a domani.
1: Lo cantavano anche i Per Gem, ecco, non mi veniva. This is not for you.
0: Che bello, che bello, che bella chiusura per salire di livello, per elevarci.
1: Live dei Per Gem oggi a disagio, peccato non ci sia.
0: Ne parleremo però in uno speciale concerti mancati. Un caro abbraccio direttore, a presto.
1: Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Dunque 14:28, c'è chi ci ricorda che ci sono anche da piazzare i vari Nzola, Barak e compagnia, vero anche questo. Allora, siccome c'è anche un messaggio di Fabius da Via dell'Oriuolo su Gudmundsson, cercato, voluto da Sarri all'Atalanta, mi auguro che non se ne faccia nulla, spero che la lezione di Ilicic sia servita. Teniamo un attimo lì l'argomento, lasciamo una finestra aperta sull'argomento, ci fermiamo e tra poco ne parliamo. State qui.

0: difficile, anzi impossibile, non farsi travolgere dal ritmo delle basi offerte dalla nostra Sara Mastrosimone. E quindi un bel modo per passare anche la domenica. 14:33, 5 luglio 2026, sempre in diretta, Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio, la nostra Sara in regia. E gli argomenti che riguardano ovviamente il calcio mercato, visto che ancora per quanto riguarda il calcio giocato dovremo attendere, in un certo senso per il calcio allenato più che altro, una settimana. Intanto fatemi anche fare un piccolo excursus per quanto riguarda, diciamo, eventi che hanno a che fare strettamente con la Toscana, ma non sul rettangolo verde, perché nella notte la rissa Iapichino è entrata ufficialmente ancora di più nella storia, saltando un centimetro in più del precedente record italiano, che era della mamma di Fiona May, a Eugene in Oregon negli Stati Uniti. Tra l'altro impresa nell'impresa, perché nella tappa della Diamond League questo 7-12 è arrivato al primo tentativo, al primo salto, facendo sgretolare un record che durava dal 22 agosto 1998, quindi sono quasi 28 anni di attesa. E quindi per Larissa Iapichino, 23 anni, fiorentina doc, un risultato straordinario che magari potrà anche essere, diciamo, un viatico per una parte finale di 2026, ma in generale per un proseguo anche ad altissimi livelli, ricordandoci che insomma nel corso della sua giovane carriera Iapichino è passata anche da alcune delusioni cocenti, ma nella vita di un atleta bisogna sempre imparare, in un certo senso, a cadere e poi a volare, qui davvero in un senso quasi letterale, visto il 7-12 fatto registrare a Eugene nella tappa della Diamond League. E tra l'altro, in questo senso, è un momento d'oro, se vogliamo, come dire, un po' per tutta l'atletica italiana. Aggiungiamo anche in questo senso la prestazione di Leonardo Fabbri, quinta vittoria della carriera in Diamond League, 22,74 nel getto del peso, miglior prestazione mondiale del 2026. Quindi diciamo che in questo momento la Firenze dell'atletica sta vivendo un periodo veramente straordinario. Ora chiaramente ci sarà tempo e modo di inseguire anche in momenti ancora più prestigiosi di quanto già non sia una tappa della Diamond League risultati simili a questi. 14:36, questa è Radio Firenze Viola. Vi ricordo un po' quelli che sono anche i temi che stiamo trattando. Chiaramente questo percorso di avvicinamento che riguarda non solo e soltanto il ritiro, ma anche le prime operazioni in altri ruoli che non siano la difesa, con Vieri già ufficiale, quindi la rincorsa agli esterni, da Coleoscio a Bakayoko, passando per il centrocampo, passando per Torsvet, che sarà impegnato oggi con la sua Norvegia. Io dico impegnato oggi perché è nella rosa della Norvegia, chiaramente, anche se non è un titolare, perché il centrocampo della Norvegia ad oggi è composto da Berg e Odgar, e quindi Torsvet è un'alternativa che però ha già comunque trovato il modo di raccogliere anche un po' di minuti in questa kermesse nordamericana, e quindi già di togliersi un po' di soddisfazioni, un tempo in campo in Norvegia, Francia, e 17 minuti nella gara inaugurale contro l'Iraq. Chiaramente è un'alternativa, non è una sorpresa tutto questo, ma chiaramente aggiunge ulteriori dettagli rispetto a quella che è la crescita di un giocatore su cui punta forte la Fiorentina. Ovviamente, l'abbiamo detto anche con Tommaso prima, c'è anche da guardare le uscite. C'è un'uscita, e abbiamo letto prima del break un messaggio proprio di un ascoltatore che si firma sempre come Fabius, su questa operazione Gudmundsson-Atalanta con Sarri come regista, che da un lato porta molti tifosi non più in grado di senza più la volontà di attendere Gudmundsson, giocatore che ormai insomma a Firenze ha avuto occasioni per dimostrare di fatto potenzialità che sono rimaste ancora nel ricordo di chi lo ha visto a Genova, e chi però allo stesso modo teme un'operazione in stile Ilicic 2.0 e quindi che Sarri possa rigenerare la carriera di Gudmundsson. Ne parliamo per chi segue minuziosamente non solo le vicende della Dea, ma anche e soprattutto le vicende della Dea sul Corriere dello Sport. Patrick Iannarelli, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Un ottimo Patrick, che ora andremo a stuzzicare sull'argomento, perché io se ne faccio solo una questione, diciamo così, di campo. Più che delle fortissime vibes da Ilicic, mi vengono in mente delle fortissime vibes da Luis Alberto, cioè la possibilità, sfruttando quelle che sono le caratteristiche del Gudmundsson di oggi, di immaginare con Sarri una versione ovviamente diversa, però diciamo come zolle occupate sul rettangolo di gioco molto simili a quelle che occupava Luis Alberto ai tempi della Lazio. Intanto ti chiedo se nella testa dell'Atalanta c'è questa idea e fino a che punto c'è la volontà di andare a bussare alla porta della Fiorentina e dell'entourage per capire un'eventuale fattibilità dell'operazione.
1: Allora, una sorta di eventuale trequartista che può essere chiaramente adattato, perché sappiamo benissimo che Sarri usa questo 4-3-3-4-2-3-1, motivo per cui appunto serve più una mezzala del genere che altro, già c'è da tempo, cioè da quando Sarri appunto ha scelto l'Atalanta. Al momento non è l'obiettivo principale, cioè l'obiettivo principale sul mercato è chiaramente il regista basso, perché De Ron chiaramente è un giocatore totalmente diverso. Serve un uomo davanti a difesa che non può fare puzzle in questo momento, quindi la priorità è quella. Bisognerà capire anche è vero che probabilmente riuscirà a tornare a settembre, però senza preparazione, quindi la Atalanta potrebbe tornare sul mercato anche per quanto riguarda la difesa. Queste sono le prime due le prime due priorità. Ti ho detto questo proprio appunto perché prima di arrivare a Gudmundsson trequartista, chiaramente ci vuole ancora un po' di tempo, ecco. Tanto comunque l'Atalanta domani e dopodomani ci saranno i primi test fisici, chiaramente con chi è ancora impegnato al mondiale, ma con i nuovi arrivati, con insomma la rosa un pochino ridotta, e non ci sarà Palestra, non ci sarà Ederson a disposizione, quindi va un pochino ricostruita la rosa e vanno fatte determinate valutazioni su alcuni giocatori. Quindi sì, c'è l'interesse per un trequartista, chiaramente Gudmundsson è uno dei giocatori che piace molto, però vanno prima fatte altre valutazioni sia in entrata che in uscita, chiaramente.
0: A proposito di uscite, visto che se ne era parlato anche a suo tempo in ottica fiorentina, Samardžić ha chiuso la sua versione atalantina con Palladino, di fatto confermandosi giocatore molto discontinuo e che, nonostante il passare degli allenatori, poi ha fatto fatica a trovare continuità anche a Bergamo. Su di lui che intenzioni pensi possa avere Sarri in generale, Giuntoli e insomma il board dell'Atalanta per quest'estate?
1: Ma guarda, il ragionamento in casa Atalanta è più o meno lo stesso che abbiamo visto in questi anni, no? In cui siamo stati abituati. L'Atalanta non fa valutazioni particolari, cioè in realtà fa valutazioni molto basiche, cioè nel senso, se dovesse avere un'offerta che soddisfa la società, che in grado di soddisfare il calciatore, viene valutata. Come nel caso di Palestra, se non fossero arrivati a quelle cifre lì sarebbe rimasto tranquillamente a Bergamo. Quindi l'Atalanta ragiona spesso così, lo abbiamo visto in questi ultimi anni, ed è un ragionamento che ha portato a tanto, perché poi comunque tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Vedremo, si arriverà, non abbiamo fretta di vendere, quindi l'abbiamo visto anche con Lukman lo scorso anno. L'Inter non ci dà quello che noi chiediamo, noi a questo punto cosa facciamo? Aspettiamo fino a gennaio, poi lo vendiamo lo stesso. Quindi questo è anche dovuto a una cosa molto interessante che secondo me fa la differenza, cioè che la Atalanta mette un'opzione di rinnovo di un anno unilaterale per il club, quindi è il club che decide di rinnovare unilateralmente il contratto per avere formalmente un po' più di tempo nel caso in cui il giocatore volesse essere ceduto, e quindi non perdere il giocatore a parametro zero. Questa è una mossa molto remunerativa, come avete visto negli ultimi anni. Quindi In realtà anche Samardžić verrà valutato durante il ritiro, secondo me potrebbe essere un'arma in più. È la sensazione che c'è un po' qui a Bergamo su Samardžić, cioè che con un allenatore come Sarri possa ritrovarsi, diciamo, in quel ruolo che era nel 3-5-2 di Udine. È chiaro che non è un 3-5-2, quindi non sei coperto sulla sinistra, devi fare un lavoro differente. Se Samardžić avrà voglia, avrà la volontà di sacrificarsi, secondo me può fare la differenza. È chiaro che per l'altro va anche considerato il fatto che comunque giocando giovedì e lunedì, se l'Atalanta dovesse riuscire a passare al giro di conference, è chiaro che può servire anche un giocatore come lui, ecco.
0: Ovviamente, ma questo è inutile ribadirlo, la partecipazione dell'Atalanta in conference ovviamente accende il mio entusiasmo, visto che la conference è la competizione più bella del mondo. E ricordo a tutti gli ascoltatori, certo, amanti del mondiale, certo, protagonisti tra l'altro a orari europei, va detto, di tante partite in questi giorni, stasera alle 22 Brasile-Norvegia, domani alle 21 Portogallo-Spagna, che però martedì 7 luglio, quindi tra due giorni, si comincia col primo turno di qualificazioni sia alla Champions ma anche e soprattutto alla Conference. Quindi un consiglio spassionato che non potrò darvi tutti i giorni chiaramente su Radio Firenze Viola, perché questa non è Radio Bergamo Nerazzurra, però seguite la Conference. E alla luce di questo, visto che comunque, vedendo anche l'esempio di quanto è successo alla Fiorentina, cioè
1: tra l'altro delle squadre impronunciabili, sto guardando, a parte, ma c'è anche il Bate Borisov della Fiorita, quindi insomma,
0: quindi voglio dire, cominciamo subito con le marce altissime, oltre ovviamente a tutte le altre che via via entreranno in corso. Ripeto, la competizione più bella del mondo quest'anno, gli amici di Radio Firenze Viola hanno scoperto insieme a noi con la memorabile rubrica Benvenuti in Conference, una serie di chicche su questa competizione. La Fiorentina ha deciso a un certo punto, e non uso casualmente il verbo decidere, di non considerarsi all'altezza di salvarsi e contemporaneamente portare avanti la Conference, e quindi la soddisfazione di affrontare certe squadre in giro per l'Europa quest'anno ce l'avrà l'Atalanta, a patto che ovviamente
1: squadre Chiamarelli che andrà in trasferta, cioè, in posti improponibili,
0: ma ne parleremo in separata sede, perché io personalmente sono felice per te, caro Patrick. Ma quello che voglio dire è che ovviamente anche per l'Atalanta la questione sarà quella che la Fiorentina ha vissuto negli ultimi 4 anni, ovvero sia, per quanto è ovvio che nell'ultimo turno prima dell'ingresso nei gironi ci sia un accoppiamento che per un'italiana è a proprio vantaggio, l'Atalanta avrà certezza delle dimensioni che dovrà avere la propria rosa solo nell'ultima settimana di agosto, con delle chiare ripercussioni anche sul mercato, perché fare o non fare la Conference cambia comunque le dimensioni che deve avere una rosa. E quindi ti chiedo, in questo senso, io faccio un passo indietro, sempre in questo asse Firenze-Bergamo, torna un anno fa, quando l'Atalanta non ha mai nascosto di essere particolarmente interessata a Pietro Comuzzo, e ti chiedo, considerando anche il passaggio dalla linea 3 alla linea 4, la necessità anche di modificare qualcosa nelle caratteristiche dei centrali, la Fiorentina che comunque apre a una soluzione in prestito con, vediamo se diritto, obbligo condizionato, quello che è, ti chiedo se ti aspetti magari un nuovo bussare alla porta della Fiorentina per Comuzzo, o se l'Atalanta a tuo avviso andrà su altri profili.
1: No, allora, sicuramente vanno fatte, quello che ti dicevo prima, le valutazioni vanno fatte anche un pochino sulla rosa, perché Scalvini per me rimane uno dei difensori italiani più forti. C'è un unico problema che dispiace molto anche in chiave nazionale, che è un ragazzo molto fragile dal punto di vista fisico e ha perso davvero tanto tempo a causa degli infortuni. Jim City ha un anno in più, continua a essere un difensore molto affidabile, soprattutto per quello che è l'attuale livello della Serie A in generale. Però è chiaro che poi bisognerà considerare anche perché comunque Anor probabilmente verrà utilizzato sulla sinistra, Zappacosta

0: di qui. Secondo me, allora, l'arrivo di Giuntoli e Sarri hanno dato un segnale, e il segnale potrebbe essere anche magari investire su giocatori un pochino un po' più pronti, diretti. Secondo me l'Atalanta quest'anno vuol far bene a prescindere, al di là della Conference e tutto, e mi aspetto comunque un buon mercato, ma non mi aspetto uno stravolgimento, quindi un profilo come Comuzzo può essere l'ideale. Poi a me personalmente è un giocatore che piace moltissimo, è un giocatore che comunque ha già dimostrato di avere una certa fisicità, una certa, anche una certa personalità in alcune partite. È chiaro che deve crescere perché è giovane, però può essere un giocatore d'Atalanta sicuramente, e da Conference League non so quante presenze abbia fatto lo scorso anno in Conference, però comunque ha già giocato, e comunque ricordiamoci, al di là di tutto, secondo me una squadra come l'Atalanta deve provare a vincere la Conference, perché sono competizioni che possiamo raccontarcela quanto vogliamo, però quello attualmente è il livello dell'Italia, e secondo me l'Atalanta può provare a vincere questa competizione, quindi ben venga un mercato, appunto, dicevo, importante anche da quel punto di vista. Poi è chiaro che dipenderà tutto da due partite, da dei ritorni.
1: Certo.
0: Può succedere di tutto, ecco.
2: La Fiorentina ne è testimone in questo senso, basti pensare a come andò a finire con la mitologica Puskas Academia con Paladino in panchina. Però è chiaro, questo è un discorso che vale a maggior ragione quest'anno. Solitamente, a meno di grandi stravolgimenti già successi quando vinse l'Olympiacos, la Conference è appannaggio di una delle espressioni dei top 5 campionati europei. Oltre all'Atalanta ci sono Friburgo, Brighton, Getafe e Monaco. Cioè, non stiamo parlando dell'anno in cui c'è stato il Chelsea, dell'anno in cui c'è stata la Roma, cioè parliamo di realtà che anche il Monaco attuale non ha più tutta questa dimestichezza con le grandi competizioni, si è trovata lì per caso. È un po' la dimensione anche del Monaco, quindi assolutamente l'Atalanta deve provare a vincere questa competizione, sapendo che è una competizione molto complessa, molto particolare, molto insidiosa, perché poi la competenza, la qualità ormai è uscita un po' dai soliti confini europei, quindi anche in zone meno note del calcio si possono trovare allenatori e giocatori molto competenti, così come giornalisti molto competenti.
0: Scusa, ti interrompo, anche io sono molto titolista su questa cosa, cioè oltre a diventarmi titoli stupidi,
2: sì.
0: Sono sempre convinto che un trofeo è sempre un trofeo, e devi portare, se hai l'occasione devi portarlo a casa, al di là dell'opinione pubblica, al di là di tutto, perché comunque ripeto, questa Conference viene sempre snobbata, però alla fine non è facile nemmeno vincerla, e quindi hai l'occasione. Io non so quanto ricapiterà l'Atalanta, spero per il lavoro che facciamo, raccontare una vittoria è sempre meglio che raccontare una sconfitta. Spero che possa vincere altre coppe europee per poterle raccontare, però io non credo che abbia ancora altre possibilità. Questa credo sia una grossa possibilità, proprio con Sarri in panchina, quindi
2: perché non sfruttarla, suggerisce il buon Patrick Iannarelli, che saluto, abbraccio, ringrazio, ovviamente appuntamento alla prossima occasione, sperando che possa capitare quanto prima, caro Patrick.
0: Come sempre io sono sempre a disposizione, ragazzi.
2: Un mito assoluto. Grazie Patrick.
0: Ciao, buon lavoro.
2: E a presto. Allora, Alessandro dal Valdarno. Benve, secondo te le smentite della Fiorentina che senso possono avere? Perché qualche giocatore sì, altri no? Poi lui dice ha visto un video di Flavio Ognissanti. Te che spiegazioni ti sei dato? La mia non è una critica, ma sarebbe interessante capirne il motivo. Allora, intanto Alessandro, la smentita che la Fiorentina ha fatto uscire è arrivata a tutti noi, cioè non è una smentita che è arrivata ad personam. C'è chi ci ha scritto un articolo, chi ci ha fatto un video, chi ci ha scritto un pezzo per l'online, chi sul cartaceo, a tutti è arrivata la smentita della Fiorentina. Allora, un conto, diciamo così, è ragionare su la scelta di per sé di smentire una voce, un rumor, un interessamento. Un altro, secondo me, è valutare dal punto di vista del giocatore di cui si sta parlando qual è la situazione. Per come la interpreto io, Alessandro, io non solo è un'interpretazione, ti dico e ti do per certo che la Fiorentina apprezza tantissimo il centrocampista della Costa d'Avorio. Classe 2006, Trabzonspor, Ulai, storia anche umana molto particolare, ha fatto un anno di Ligue 2 col Bastia.

il Trabzonspor lo ha comprato, ha fatto una stagione favolosa in Turchia, con la ciliegina molto dolce sulla torta delle prestazioni al mondiale. Il problema, che può essere interpretato in tanti modi, può essere interpretato come un la Fiorentina non riesce a soddisfare le richieste delle parti in causa, alla Fiorentina piace ma ci si ferma lì, non c'è un tentativo di andare oltre rispetto a questo elemento, è che sul giocatore ci sono due situazioni. Numero uno, il giocatore viene già valutato più di quei 25 milioni di cui si parlava. Numero due, sul giocatore ci sono già tanti club di Premier e non solo, ci sono diversi club che fanno la Champions League. Quindi può essere che la Fiorentina dice: a me piace il giocatore ma più di lì non vado. Può essere una sorta di la volpe e l'uva, cioè io ci ho provato, mi rendo conto di non poterci arrivare e allora faccio un passo indietro prima di poterla considerare un'occasione sfumata. Resta però, diciamo, un elemento fattuale il fatto che alla Fiorentina il giocatore, per quanto fatto vedere al mondiale ma anche per quanto fatto vedere chiaramente con il Trabzonspor quest'anno, peraltro insomma in un contesto dove sì, c'era la sensazione di avere tra le mani un giocatore speciale visto che era stato preso dalla Serie B francese, ma non per quello che poi si è visto, cioè un giocatore che ha trovato davvero tanta continuità quest'anno. Per cui mi viene da dirti questo: alla Fiorentina piaceva il giocatore, piace il giocatore è già di una dimensione economica e tecnica superiore alla Fiorentina. E quindi tutto quello che viene dopo è un'interpretazione, e le interpretazioni possono essere condivisibili o meno, e soprattutto possono essere molto, molto variegate. Walter mi dice, spero di averti accontentato nella risposta, ma fammi sapere. Walter da Roma dice: caro Benve, sarò monotono, spero che Solomon sia ancora nei pensieri di Paratici, altrimenti mi rattristerei moltissimo. Io, caro Walter, mi rendo conto però di dover essere monotono anch'io nella risposta, e ti dico questo: che la scelta su Solomon non dipende solo da un fattore economico, per quanto la Fiorentina comunque a quella cifra non lo avrebbe riscattato, e stiamo a vedere che tipo di riflessioni verranno fatte nei prossimi giorni, che tipo di apertura verrà fatta sul giocatore, eventuale apertura sul giocatore. Però io mi ripeto, il giocatore ha uno storico da un punto di vista di infortuni, dall'altra parte dell'oceano si direbbe injury prone, cioè è un giocatore tendente a farsi male, che non può non essere considerato dall'alto della sua non più giovanissima età, perché è un classe 99, per una valutazione di un acquisto a titolo definitivo. Tutto qua. Poi posso capire il tuo essere triste per un'eventuale non conferma di Solomon, però allo stesso modo io non posso fare a meno di farti notare che il giocatore di proprietà del Tottenham comunque ha saltato dalla partita 26 di febbraio Fiorentina-Jagiellonia, quando si fa male lui torna in campo il 13 aprile. Cioè lui salta sostanzialmente 45 giorni di stagione. Quindi è un tema, perché se vai a vedere lo storico degli infortuni negli ultimi 3 anni un giocatore si fa sempre e costantemente male, e questo non può essere ignorato. Fede ci ringrazia per la compagnia. Poi chiudiamo questa prima ora con Marco il Moviolista, che dice: Sarri alla prova del giovedì di Coppa, motivo interessante vista la sua avversione al doppio impegno, a Bergamo non perdonerebbero chi fa lo snob in Europa, seppur quella minore. Intanto, caro Marco, fino a fine agosto non sapremo se sarà alla prova col giovedì di Coppa, perché sai benissimo che non esistono accessi diretti alla Conference League, bisogna passare necessariamente da un turno preliminare, e io aspetterei prima di dare per scontato determinate situazioni, anche perché l'Atalanta quest'anno sarà protagonista di un grande restyling dalla difesa 3 alla difesa 4, ma molto di più rispetto a questa sintesi, e quindi dobbiamo necessariamente aspettare di vedere intanto l'accoppiamento prima di poter fare qualsivoglia riflessione su Sarri, giovedì di Coppa, le abitudini e le controabitudini. Noi intanto ci fermiamo, 14:58, tra poco torniamo, Radio Firenze Viola. Yeah.

0: dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Ah, che belle vibes! 15:04, Radio Firenze Viola, sempre in diretta, ancora in diretta. Francesco, benvenuti in studio. Sara Mastrosimone in regia. Alessandro dal Valdarno dice: risposta esaustiva come al solito. Benve. Detto questo, LeBron dove andrà? Sbilanciati, io mi preparo a prendere la 23 di Golden State. Guarda, mi ero sbilanciato anche venerdì con il buon Fabio Ferri, che da tifoso dei Warriors osserva con interesse questa situazione. Io penso che a questo punto ci siano due possibilità logiche, tra virgolette logiche, in una scelta comunque ha fatto molto clamore. Una è Golden State, l'altra è tornare a casa e chiudere ai Cavs. Continuo a pensare che ci sia più margine di vederlo ai Warriors, ma staremo a vedere. Nel frattempo, come promesso, vi facciamo vedere, perché chiaramente è una di quelle situazioni in cui possiamo semplicemente, diciamo, aiutarvi e invitarvi ad andare su firenzeviola.it, dove trovate da qualche minuto online l'intervista al collega Matt Scrafton del Burnley Express, media che segue a livello locale quanto accade a Burnley e quindi quanto accade anche al Burnley Football Club per quanto riguarda i Clarets, parlare appunto ai nostri microfoni di quella che è la posizione del Burnley per quanto riguarda Coleoscio e anche ripercorrere un po' la storia di questo giocatore, un giocatore che di fatto arriva al Burnley con un investimento irrisorio dall'Espagnol, Espagnol che poi tra l'altro lo ha ripreso per qualche mese in prestito, ma alla fine diciamo giocatore che nonostante un percorso di crescita significativo soprattutto nei primi mesi in Premier League con il tecnico Vincent Kompany, adesso al Bayern Monaco, poi si fa male peraltro poco dopo il mercato di gennaio. In quel momento tra l'altro il Burnley rifiuta anche un'offerta da 25 milioni di pounds del Wolverhampton e da lì comincia una nuova fase della sua carriera, meno impetuosa, con una crescita molto più rallentata, al punto che il giocatore viene anche spunto spedito in prestito prima all'Espagnol e poi al Paris FC. Personalmente mi ha colpito comunque nell'ultima domanda, quando appunto chiedo al collega se un'offerta poco superiore ai 10 milioni di euro può soddisfare il Burnley, la risposta è, dal suo punto di vista chiaramente, sembra un po' bassa. Il Burnley potrebbe provare a tenere duro per ottenere un po' di più. È anche vero che la carriera di Coleoscio ha subito una leggera battuta d'arresto negli ultimi due anni, e poi dopo aver citato l'esempio del Wolverhampton dice il suo recente esordio in nazionale tuttavia potrebbe anche aggiungere ulteriore valore al suo prezzo di mercato. Ed è una storia un po' come se ne vedono anche tante, va detto, da un punto di vista di calciomercato, nel senso che una crescita impetuosa come quella di Coleoscio si è poi interrotta per un infortunio, ha subito una brusca frenata e ora siamo a parlare di tutt'altre cifre. Tra l'altro il collega citava anche come dal suo punto di vista però cosa buona e giusta anche dal punto di vista di Coleoscio cambiare aria e provare a rimettersi un po' in discussione. Vedremo se appunto già a partire dall'inizio della settimana che sta per iniziare ci sarà l'accelerazione definitiva e decisiva per quanto riguarda la Fiorentina. Poi c'era un lungo messaggio, eccolo qua, di Francesco, l'omonimo del Benve. Fermo restando che rispetto ma non condivido la tua ammirazione per Allegri e Juric, quello che non riesco a capire è come fanno a trovare panchine nonostante i ripetuti disastri proprio nati negli ultimi anni. Riassumo Francesco, perché poi tu citi il fatto che comunque Allegri sia al Napoli e ci sono allenatori emergenti che poi sono stati costretti ad andare via come Luis Enrique, allenatori emergenti come Farioli e Maresca che non vogliono rimanere o che non hanno possibilità di venire a allenare in Italia, magari non ci pensano nemmeno. Allora io provo un attimo a fare una riflessione al di là del mio allegrismo convinto. Secondo me i discorsi non sono così tanto collegati, nel senso che se se ne fa una discussione di coraggio da parte delle big di prendere o non prendere degli allenatori emergenti, di prendere degli allenatori in una fase ancora embrionale della propria carriera, secondo me c'è una visione un po' distorta di quello che è la Serie A. Poi, se nello specifico per te Allegri ha fatto e ha portato avanti ripetuti disastri. Io ti dico, nello specifico non sono molto d'accordo, perché se vado a vedere le ultime stagioni con la Juventus e con il Milan, mi viene anche da dirti che lui lascia una Juventus che tra penalizzazioni, sconquassi dirigenziali e difficoltà, peraltro confermatesi anche dopo Allegri, a raggiungere degli obiettivi minimi come la qualificazione in Champions League, comunque lui la lascia con un trofeo vinto e con una qualificazione a una coppa di un certo tipo. Dall'altro lato mi viene da dirti che Juric è chiaro che ha dimostrato tra Roma e Atalanta di non essere da Roma e Atalanta, e infatti va a allenare una neopromossa. Poi se il sottotesto è ci sono dei procuratori che su certi allenatori sono più potenti, io posso anche seguirvi, però poi vado a vedere il resto della Serie A. È chiaro, ci sono degli allenatori che magari si ritrovano con grande costanza nel nostro massimo campionato, ma io non credo il problema della nostra Serie A sia quello. Poi se tu mi dici Farioli, Maresca fanno bene a proseguire il loro percorso all'estero, io ti dico assolutamente sì, ma non per colpa di Allegri, di Juric, di Conte, di Sarri o di Gasperini. È un discorso che secondo me ha altre vittime e altri carnefici, però è un discorso molto complesso che ovviamente non, da parte mia non c'è alcuna pretesa di convincervi. Dico solo che mi sembrano due situazioni molto diverse. In comune è che stiamo parlando di allenatori, ma mi sembra che le cause dell'uno e dell'altro contesto non siano così tanto collegate come si evince dal tuo messaggio. Fede vuole che qualcuno chieda a Grosso in conferenza se avrà già detto tutti i giocatori che vuole a Paratici. Ora Fede, sai, però di mestiere Grosso fa l'allenatore, non il manager, quindi avrà dato delle indicazioni, poi però chi comanda sotto questo punto di vista è chiaramente Paratici. Io parto sempre da un presupposto, cioè di non confondere troppo la questione campo con la questione scrivania, la questione allenatori con la questione dirigenti, direttori sportivi. Ognuno ha il suo ruolo ed è giusto anche mantenerlo. Grosso può dare delle indicazioni, ma non nel senso i giocatori che vuole, ecco, non siamo ancora a questi livelli, caro Fede, sotto questo punto di vista. Ovviamente con il caso tattico che porta la Fiorentina ad avere necessariamente tra le sue mani, almeno da Coleoscio in poi, io dico, diciamo con Coleoscio compreso, 4 esterni. Cioè non si scappa, nel senso la Fiorentina deve avere una batteria di 2 esterni per ruolo. Ora è vero che Coleoscio tra l'altro può anche essere un vero valore aggiunto, perché è ambidestro, gioca a sinistra, gioca a destra, ha possibilità anche di muoversi con anche a partita in corso da una parte all'altra. Ne parla anche il collega Matt Scrafton nell'intervista realizzata per FirenzeViola.it della questione tattica, quindi insomma sicuramente può essere un valore aggiunto se dovesse andare in porto questa operazione, chiaramente. 348-7513-933 055-77-111-71 vi ricordo ovviamente anche quello che è il programma di una settimana particolarmente gustosa. Domani alle 11.45 l'evento che porterà a svelare le nuove maglie, evento di 2 giorni di fatto, che poi porterà anche la possibilità di vedere in prima battuta le nuove maglie di, della Fiorentina all'Hotel St. Regis. Dopodiché ci si avvicinerà poi anche a quella che sarà la conferenza stampa di Fabio Grosso, presumibilmente il 9, quindi giovedì tra la mattinata e il primo pomeriggio, poi ovviamente in attesa delle comunicazioni ufficiali. Nel weekend le visite mediche, poi dal 13 si inizia a fare sul serio doppie sedute mattina pomeriggio, quelle del pomeriggio tendenzialmente tutte a porte aperte salvo nuove comunicazioni del caso, e poi chiaramente il menu si va ad arricchire con le amichevoli che porteranno insomma un po' alla volta anche a prendere forma i primi vagiti della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Chiaramente mi viene da dire con grande cautela e modo decisamente graduale, perché soprattutto le prime, direi due, quelle di Bagnarripoli, cioè Fiorentina Primavera del 19 luglio ore 18:30 e quella col Gubbio del 22 luglio alle ore 19, sempre al Viola Park, da prendere assolutamente con le molle, anche perché bisognerà capire fino in fondo quanto margine ci potrà essere da qui a due settimane abbondanti per avere una Fiorentina diversa rispetto a quella di oggi. Poi amichevole con il Queen's Park Rangers e il Watford tra il 25 e il 29 luglio, l'amichevole al Viola Park con il Deportivo A Corugna, vi ricordo la nuova denominazione, o Deportivo De A Corugna, che è la nuova denominazione appunto del club, che insomma, modo paradossale, poi potrebbe anche mettere a disposizione di questa amichevole il buon Lorenzo Matucci, ma non più vestito di viola, bensì con la camiseta di una delle formazioni che fino a quest'anno erano tra le cosiddette nobili decadute, visto che il club galiziano da anni non riusciva a tornare in Liga. Ci è riuscito quest'anno, peraltro all'interno dei playoff, abbiamo visto anche lo stesso Amatucci, ne abbiamo anche parlato a suo tempo. Ecco, mi viene da pensare che quel quando un mesetto fa, poco meno, parlammo con il collega della provincia Paco Cabrera, ci raccontava appunto di all'epoca due club di Liga sul giocatore, Getafe e Rayo Vallecano, che in generale il calcio spagnolo, anche del livello più alto, stava vedendo in Amatucci delle qualità da tenere d'occhio. Ecco, alla luce anche di questo, non così sorprendente vedere appunto Amatucci in procinto di passare al Depor, o comunque ancora molto seguito più dalla Liga che dall'Italia. Si era parlato del Torino, si era parlato e si è parlato anche di un tentativo di inserirlo nell'operazione Torsvet, però chiaramente insomma mi sembrerebbe una destinazione naturale per Amatucci. Staremo a vedere. Però per tornare sui temi d'attualità, 15:15 in punto, salutiamo il collega dell'agenzia Italpress Luca Cellini. Ciao Luca, buona domenica.
1: Ciao Francesco, buona domenica a tutti.
0: Allora, siamo chiaramente in questo lento ma fortunatamente anche inesorabile conto alla rovescia verso l'inizio del ritiro della Fiorentina. Io faccio anche a te, Luca, la stessa domanda che ho fatto in apertura anche a Tommaso Loreto, cioè ripensando a un mese fa di questi tempi, se ti saresti aspettato per questo momento dell'estate una Fiorentina un po' più avanti, tanto nelle entrate quanto nelle uscite, o se invece è un po' tutto come da previsioni, il fatto che sarà un'estate dove le cose da fare non mancano, ma il tempo sarà comunque da gestire senza fretta, perché le cose vanno fatte bene, oltre che farle bisogna farle anche con oculatezza, perché poi ci sono anche delle esigenze di bilancio da dover rispettare.
1: Guarda, sono sincero, per ciò che riguarda le entrate io mi aspettavo questa tempistica qui, cioè nel senso che a livello di rosa so che ci sono delle manchevolezze, so che la Fiorentina, proprio come hai detto tu nelle ultime parole che hai speso, cioè ha delle esigenze di bilancio e anche soprattutto di monte ingaggi da gestire, deve fare delle cose, non dico con calma, ma con un minimo di raziocinio, anche perché lo ha fatto capire secondo me molto bene Paratici, sono stati commessi, non dico solamente degli errori, però molte cose dopo l'ultima stagione vanno ricostruite pezzo per pezzo. Mi aspettavo sinceramente, a livello di uscite in particolar modo, certi giocatori, non ti dico di prima fascia, ma comunque insomma simili titolari, che almeno uno o due sarebbero partiti. Evidentemente gli altri club sanno che la Fiorentina certi tipi di giocatori li devono cedere. Aggiungo, certi giocatori che la Fiorentina ha sempre considerato buoni / top club che deve cedere, gli altri club sanno che li deve cedere, e magari si sono anche un po' deprezzati dopo l'ultima stagione, e quindi ci vorrà del tempo. Io ho una mia idea molto chiara, cioè che secondo me Paratici ha già apparecchiato, e il suo staff naturalmente, perché non lavoro da solo, varie cose, e aspetta semplicemente che una un tassello faccia cadere anche gli altri. Però c'è una cosa che più degli altri mi preme e che magari al tifoso non arriva. La cosa che più mi sta piacendo di Paratici è che sta ricostruendo pezzo per pezzo il club a livello dirigenziale e di figure accanto alla prima squadra, non solamente maschile, ma della primavera e della squadra femminile. È un lavoro che, ripeto, al tifoso non arriva, ma io sono sempre stato convinto che se la società funziona, se l'ambito dirigenziale di figure dietro la scrivania ci sono, sono brave, sono competenti, le prime squadre e soprattutto anche poi il settore giovanile funziona. Secondo me Paratici sta facendo un'opera talmente immensa, dopo, non dico dopo 7 anni di non calcio, ma dopo 7 anni di calcio fatto in una maniera, diciamo, un po' in gestione familiare, che però nel calcio italiano non funziona, che bisogna dargli del tempo, ma sono sicuro che alla lunga, se i risultati lo accompagneranno, in particolar modo nella prima squadra maschile, tutti apprezzeranno questo periodo in cui non arrivano i colpi, quelli che fanno vendere le copie e fanno fare click ai siti.
0: Aggiungo, Luca, su questo, considerando che, insomma, stiamo parlando ad oggi di, per quanto riguarda le entrate, giocatori che in un certo senso rispondono alle esigenze di Grosso, alle conoscenze anche nel recente passato di Grosso, penso alle caratteristiche anche del Grosso allenatore del Frosinone, del Grosso allenatore del Sassuolo, c'è una grande capacità di migliorare i singoli, inutile star qui a citare tanti giocatori passati da Grosso che sono migliorati. Ovviamente il tema poi è sempre il solito, cioè capire fino a che punto si vorrà mettere nella rosa della nuova Fiorentina giocatori da dover sgrezzare, quindi prendendosi anche dei rischi, perché quando poi c'è da far portare avanti a dei giovani o a dei giocatori non così esperti ad alti livelli un percorso di crescita, ci si espone anche a dei rischi che però, va detto, nella storia recente della Fiorentina non sono mai stati presi, perché si è sempre andati un po' sul, tra virgolette, sicuro della Serie A, e poi la sorpresa è stata negativa perché di sicuro c'era ben poco, per non dire nulla. Quanto tempo ti aspetti però sarà necessario, a maggior ragione in un contesto come questo, per vedere il lavoro dell'allenatore?
1: Guarda, innanzitutto è banale dirlo, lo avete già commentato varie volte voi Radio Firenze Viola, la scelta di Grosso si spiega da parte di Paratici è perché lui aveva bisogno di un allenatore che già conosce, che sa cosa gli può dare, c'è un feeling fra i due, e soprattutto Paratici, conoscendolo, lo può difendere e lo può accompagnare. Cioè, chi si aspettava che Paratici prendesse un allenatore top, quest'anno magari non può arrivare, A per motivi economici, B di visibilità, C perché Paratici avrebbe dovuto conoscerlo lui per prima, entrarci nel feeling e capire certi tipi di dinamiche. Invece con Grosso non dico che basta che si guardano negli occhi, ma basta che si ascoltano reciprocamente il tono di voce per cellulare e già si comprendono, e questo è già un vantaggio. Aggiungo, secondo me è stata impostata anche una stagione, io ho fatto caso dei particolari che magari vengono smentiti, mi diranno che non c'entrano niente, ma la Fiorentina quest'anno inizia la stagione con calma, perché è vero che non ha le coppe, però inizia poco prima di un mese dalla Coppa Italia, quasi che, fra virgolette, sì, la Coppa Italia è un obiettivo importante, ma si lavori, fra virgolette, a lunga scadenza, quasi che ci sia bisogno, fra virgolette, di fare un lavoro inizialmente più di formazione del gruppo. Per esempio, a me ha colpito tantissimo anche la qualità e il livello delle amichevoli, non ci sono subito amichevoli per far crescere subito il gruppo, ma c'è per esempio la Fiorentina Under 20, il Gubbio, due squadre inglesi di fascia più o meno alta, poi c'è ovviamente, speriamo che venga confermata, l'amichevole top con il Real, che serve credo anche a livello commerciale, ma credo che ci sia la volontà di fare un certo tipo di percorso a salire gradino dopo gradino e di formazione della rosa, non a grandi passi velocemente, ma perché consapevole Paratici, e Grosso per primo, perché lui è l'allenatore che inizia quest'anno, che c'è da fare un discorso alla lunga, quindi non in maniera veloce. Aggiungo, secondo me vogliono fare una preparazione veramente pesante a livello fisico subito, perché poi vogliono via via alleggerire nel mese di agosto, consapevoli del fatto che serviranno subito i risultati per accompagnare Grosso, perché se no poi alla fine Paratici gli può anche allestire la squadra migliore, ma poi sono i risultati che fanno la differenza. Ecco perché mi ha molto colpito il fatto che ci sono doppie sedute, in particolar modo la prime, che saranno molto atletiche, molto fisiche, quindi ci sarà da caricare veramente molto. Mi sembra che anche nei particolari, da quello che sta emergendo, Grosso ad esempio, che è arrivato 10 giorni prima dell'inizio delle visite mediche, neanche del ritiro stesso, proprio delle visite mediche, per capire tutto il mondo di Viola Park, ecco, mi piace questa full immersion, perché evidentemente Paratici ha fatto capire a Grosso: guarda che qui c'è da ricostruire tutto, c'è da capire un sacco di dinamiche, c'è da impostare un lavoro a lunga scadenza. Quindi secondo me il tifoso sarà affascinato dalla questione Grosso, ma lo dovrà giudicare fra un po', consapevole del fatto che sarà un mercato faticoso, lo dicevo prima, perché in particolar modo Paratici dovrà farsi un mazzo a livello di cessioni. So che il tifoso si eccita solamente per gli acquisti, ma gli acquisti arrivano anche se ci sono contestualmente cessioni, e dico cessioni anche di medio-basso cabotaggio, quantomeno c'è, cioè, di giocatori che magari potevano servire a questa Fiorentina, ma che evidentemente la loro storia d'amore con Firenze l'hanno finita da tempo.
0: Mi viene anche da aggiungere, Luca, che se concediamo, come tra virgolette chiesto anche dallo stesso Paratici, tempo per valutare il percorso di costruzione della nuova Fiorentina, io sinceramente, ma è un parere assolutamente personale, ti seguo molto su questo ragionamento e ti dico: quest'estate a me verrà molto più facile, molto più interessante valutare Paratici sulle cessioni, e nell'estate 2027 al contrario sugli acquisti. Poi ovviamente bisogna muoversi di pari passo e le une devono andare dietro le altre, però mi sembra anche in un certo senso corretto, perché quest'anno la Fiorentina non fa la Conference, non fa l'Europa, non può permettersi una rosa XL, cosa che invece negli anni scorsi era anche in un certo senso necessario. E poi ovviamente Paratici si trova a dover gestire tanti giocatori invendibili a certe cifre, perché negli ultimi anni il mercato è stato sbagliato in tanti sensi, e quindi mi viene da aggiungere rispetto a quello che dicevi, poi è lì che si misurerà davvero la capacità, l'abilità di questo dirigente nel riuscire, insomma, a togliere un po' di impaccio anche la Fiorentina rispetto a tutte le scelte che non hanno pagato degli ultimi anni.
1: Sì, sì, Francesco, ma poi la cosa più bella, allora, tu eri anche presente al Viola Park, io l'ho seguita in streaming sempre per motivi di lavoro. Quando parla Paratici, veramente capisci che è un uomo di calcio a 360 gradi, anche nel linguaggio e nei messaggi che vuole trasmettere ai tifosi. Cioè, non vuole dare illusioni, vuole cercare di far capire come veramente questo club abbia bisogno, prima nelle fondamenta, dietro le scrivanie e in chi sta al Viola Park, e poi sul campo, di essere ricostruito pezzo per pezzo. Aggiungo, spero di non sbagliarmi, perché non voglio naturalmente trasformare Paratici in Remida, ma anche l'acquisto di Vieri, come lo volete chiamare, cioè finalmente arriva un giocatore difensore di piede mancino, che è una richiesta che la Fiorentina mancava nella sua rosa da anni. Ci vedo uno scouting, ci vedo un giocatore che non arriva dal solito intermediario, dal solito procuratore. Quando un club, ok, prende un giocatore, lo prende a quelle cifre, a quell'età, non legato a un certo tipo di dinamica di procuratore, ragazzi, male male che vada, Vieri si dimostrerà un giocatore, dove si dice noi in Toscana, fra poggio e buca fai pari. Io ripeto, spero di non sbagliarmi, ma dall'entusiasmo con cui ho visto questo ragazzo arrivare, da come sui social si sta facendo coinvolgere dal mondo Fiorentina, da come ne parlano bene gli addetti ai lavori in Brasile, beh cavolo, io prima ti ho detto mi aspettavo quasi più attento gli acquisti. Già la Fiorentina ha piazzato un giocatore in un ruolo che era scoperto negli ultimi anni. La Fiorentina molto spesso ha giocato con un difensore di piede destro nei quattro centrali a sinistra, cioè chi giocava, come si dice, a sinistra lo faceva Ranieri, che però era tra virgolette adattato, perché lui nasceva come si dice, dalla difesa a tre. Già un giocatore preso che è veramente un giocatore per quello del suo ruolo. Non ci eravamo abituati, quantomeno io non ci ero abituato. Aggiungo, stanno arrivando giocatori per il settore giovanile a cifre normali di cui tutti stanno parlando benissimo, cioè non sono quella nidiata di giocatori che tu dici ah è un giocatore che ha fatto bene negli allievi, ha fatto bene nella primavera e chissà però come si va, cioè tutti ne stanno parlando come di giocatori che possono ricostruire un certo tipo di ambito nel settore giovanile. Beh, questo è quello che diceva Paratici, cioè consolidiamo la società, consolidiamo il settore giovanile e creiamo anche, tra virgolette, un gruppo che possa dare anche dei giocatori alla prima squadra, perché posso fare un esempio, io non ho esultato così tanto per la vittoria della Fiorentina primavera, ma non perché non sono contento di Galloppa, perché io dico sempre che le vittorie contano solo se i giocatori poi arrivano in prima squadra, come ha detto Paratici, io non giudico da un rigore dentro o un rigore fuori, e aggiungo, come diceva giustamente Paratici, anche una prima squadra che possa crescere con i tasselli giusti secondo le esigenze dell'allenatore e dello staff tecnico. Io per la prima volta, ma ripeto, io sono sempre stato molto critico su come ha fatto calcio la Fiorentina nei primi 7 anni di Commisso, finalmente sarà merito di Paratici, sarà merito anche di una società che magari si vuole rilanciare, io voglio credere anche che Joseph Commisso da tifoso, da presidente, ci voglia mettere un'idea di calcio diverso, finalmente vedo fare calcio. Cioè, può sembrare strano, ma anche se non sono arrivati colpi di mercato al oggi cos'è 5 di luglio, sì, mi sento più sicuro di questa Fiorentina che sta nascendo con figure dirigenziali adatte, cioè per esempio il tifoso non è entusiasta, io sì, io penso che finalmente esiste un dirigente a capo del Viola Park, vale come un attaccante secondo me, e ce ne accorgeremo secondo me nel corso del tempo, un recuperatore degli infortuni da mettere nello staff di nel dottor Spengue è un grandissimo acquisto, cioè cerchiamo anche di apprezzare delle cose che magari sono intorno al campo ma che possono essere utili anche a chi va in campo.
0: Chiaro ed esaustivo come sempre Luca Cellini, tal presto, un abbraccio e alla prossima su Radio Firenze Viola.
1: Ciao Francesco, buona domenica sera a tutti, buon ascolto.
0: Grazie davvero, ci sono ancora un po' di messaggi da leggere. Babbo Viola mi chiede se ho visto il Paraguay ieri, mi sono divertito un sacco a vedere tutti i giochetti di cattiveria anni 90. Io ti dico Babbo Viola, anch'io mi sono divertito, anche se mi viene quasi da dirti che oltre ai giochetti, ai mind games come li chiamano altrove, devo fare... Mi ha stupito in positivo Mbappé, perché è così che un giocatore più forte deve rispondere alle provocazioni, alle esagerazioni, ai giochi mentali, alla cattiveria agonistica, alle perdite di tempo e a tutto quanto studiato da Enciso e compagni per irretire il gioco della Francia, che infatti non ha giocato bene, ma mi viene da dire che la dichiarazione post partita di Mbappé, che dice tutti si aspettavano una Francia in grado solo di essere bella e estetica, non è così, ci hanno fatto mettere le mani nella melma, non ha usato la parola melma, e noi abbiamo dimostrato di saper stare anche con le mani nella melma. Ecco, così fa una nazionale, un club, un gruppo di giocatori e vuol vincere qualcosa di speciale. A proposito di qualità, c'è Gabriele in linea, 055 77 111 71. Ciao.
2: Ciao, buona domenica.
0: Eccoci qua.
2: Scusa la voce, mi sono appena svegliato.
0: Vabbè,
2: è incredibile.
0: No, no, nulla di trascendentale, voglio dire, si può fare anche una pennichella dopo pranzo, non è vietato.
2: Orari terribili. Comunque, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ben svegliato allora a questo punto.
2: Un applauso, Sunday a tutti quanti. Io ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
2: Te sai chi sia tale Dim Elli?
0: No, Dim?
2: Detto Dim Elli, è detto il LeBron James dei fogli di calcolo.
0: No.
2: Costui è il campione mondiale di Excel. E te mi dirai, perché mai dovresti parlare del campione mondiale di Excel a Radio Firenze Dora? Perché secondo me lui da ieri ha un nemico in più, che è Jesse Marsh.
0: Il commissario tecnico del Canada, ricordiamolo.
2: Il commissario tecnico del Canada, nato a Milwaukee, tipo, no? Lì vicino.
0: Sì.
2: L'arena del Midwest. Perché
0: sì, la chiamano così, assolutamente.
2: È vicino ai laghi, quindi.
0: Quindi non c'è dubbio, certo. certo, Wisconsin puro. Mm.
2: Certo, ma perché? Perché non so se hai visto la partita.
0: Sì,
2: ieri.
0: Sì, sì.
2: Allora,
0: sì.
2: Lucia, tipo questo prezzo in totale, che se te riguardi la rancia meccanica degli anni 70 di Igor Smitschen, è uguale, è di prezzo uguale. C'è questa cosa semplice, tipo Gianni Rodari, c'è questa politica proprio lineare, che è una favoletta di Gianni Rodari. E lui ha rotto la formula del sogno Excel del Marocco. Perché gli ha dato per 45 minuti un foglio di calcolo muto, al Marocco non funzionava più nulla, e erano andati nel panico. Cioè avevano un documento Word invece che un foglio di calcolo. Poi però i sogni svaniscono ad alba, no?
0: Sì.
2: E quindi poi poverino, tanto a noi ci piacciono i perdenti, c'è poco da fare. Quindi ecco, io volevo finire questo discorso un po' strano. E ricordo che mi sono svegliato ora, quindi la lucidità non è.
0: Guarda, però devo dire, Gabriele, non così tanto più strano rispetto a tante altre situazioni del mio quotidiano, quindi devo dirti che si è ben integrata lungo il flusso della mia domenica, ma non solo della mia domenica. Quindi ti abbraccio e ti aspetto domattina.
2: No,
0: chi
2: aspetta,
0: si compra
2: posso continuare, posso finire il discorso?
0: Sì, in 30 secondi, perché poi dovrei anche soddisfare, diciamo, certi break di metà ora.
2: Hai
0: quindi
2: ragione.
0: Ti do 30 secondi, quindi, dono della sintesi,
2: chioso veloce. Quindi allora, se fossimo oggi nella sua cameretta mentre sta facendo le valigie, e lui essendo di Milwaukee magari mette sta ripiegando la sua canottiera di Bucks 33 di Kareem Abdul-Jabbar,
0: sì.
2: No? Di quando magari era una casa piccola, io gli vorrei chiedere una cosa, no?
0: Sì.
2: Ma con Alfonso De Avistano come sarebbe finita? Tutto lì. Io ti saluto e ci sentiamo presto.
0: Ci sentiamo domani, ci sentiamo domani. Mi piace perché siamo partiti veramente da est e siamo arrivati a ovest, ai rimpianti, a quel what if che riguarda Alfonso Davis, che sostanzialmente non era integro per giocare, ha giocato un quarto d'ora in questo mondiale, ma come pro forma. Nulla di più, nulla di meno. Ahimè, dico io, perché poi io il Canada l'ho guardato con un occhio di riguardo lungo tutto il torneo. Allora, in questi ultimi 20 minuti vogliamo fare insieme a voi un piccolo passo indietro, nel senso che nella serata di ieri i nostri inviati hanno avuto la possibilità di partecipare ad una cena benefica organizzata dall'agente Alessandro Moggi nella zona di Forte dei Marmi. United for Mayer era il titolo della serata evento, a cui hanno preso parte tantissimi protagonisti del calcio giocato, dei dirigenti, dei club, della Lega, quindi un ricco parterre per questo evento benefico, e anche ovviamente l'occasione per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti un po' sulle questioni più spinose il punto di vista appunto degli addetti ai lavori. Allora, cominciamo per quanto riguarda ovviamente un ripercorrere quelli che sono stati alcune delle voci più significative di ieri, che proseguiranno poi dopo le 16 anche con Lorenzo della Giovanpaola. Proviamo allora, partendo proprio da chi ha organizzato l'evento, cioè Alessandro Moggi, l'agente Alessandro Moggi, a fare un po' le carte ai temi d'attualità proprio di casa fiorentina. Sentiamo Moggi.
3: Fabio Paratici e Fabio Grosso, come la vedi?
4: Fabio Paratici è una garanzia assoluta, quindi la vedo molto bene la Fiorentina, senza nulla togliere al passato, perché anche Daniele Pradè, al di là di quello che è stato il risultato purtroppo di quest'anno, ma ha dimostrato negli anni di essere un grande direttore. Poi è chiaro che come tutte le cose iniziano, finiscono i cicli, e quindi da un grande direttore a un altro grande direttore, quindi secondo me una visione molto buona da parte della proprietà, e quindi questo credo che sia una grande garanzia. Grosso ha fatto benissimo lo scorso anno, uno degli allenatori emergenti, quindi ci sono le premesse per fare molto bene.
5: Per un club abituato a fare l'Europa, anche se è l'Europa della Conference League, ripartire senza rappresenta, insomma, un handicap, ma anche un'opportunità per concentrarsi solo e soltanto sul campionato, secondo lei?
4: Sì, secondo me sì, ci sono, come dicevo prima, alla fine di qualsiasi ciclo, comunque al termine di stagioni complicate, anche la possibilità di resettare e ripartire da zero può aiutare, senza dubbio. È chiaro che non fa parte o non deve far parte di quelle che sono le caratteristiche di un club come la Fiorentina, perché la Fiorentina deve necessariamente, perché è giusto così, per la piazza che è, per la tradizione che ha, partecipare e lottare per essere sempre in competizione europea. Però insomma, come anche le grandi squadre a volte raccontano, ci possono essere delle stagioni complicate e quindi bisogna approfittare del fatto che si gioca anche solo la domenica, e questo può aiutare sensibilmente.
6: E quindi si aspetta anche un mercato che rivoluzioni un po' la squadra, proprio perché sarà una squadra diversa, insomma, con un'impronta di Paratici. Si aspetta insomma una rivoluzione in casa Viola?
4: Mi aspetto dei cambiamenti, senza dubbio. Ci sono, Fiorentina è composta da tanti giocatori anche bravi, quindi ci sarà tanto lavoro da fare. Il mercato dura fino a fine agosto, di conseguenza ci sono i tempi per poter fare tutto, e così sarà sostanzialmente. Quindi all'interno di questi due mesi vedremo quello che sarà necessario fare da parte della Fiorentina, ma mi sembra che anche in questo caso sono partiti bene con l'acquisto di un ottimo giocatore.
7: Ecco, come si spiega la stagione scorsa da esterno, una stagione con tante difficoltà?
4: Non me la spiego. Ci sono, la Fiorentina era una buona squadra, poi ci sono a volte delle stagioni dove inspiegabilmente non riesce ad ottenere i risultati, ma a volte frutto anche del caso. Ci possono essere delle situazioni che magari non si incastrano nel modo giusto, ma certamente non era una squadra da dover soffrire così tanto come ha fatto nel girone d'andata, tant'è che nel girone di ritorno ha sostanzialmente ripreso un cammino giusto, no? Per quella che può essere una squadra come quella della Fiorentina dello scorso anno. Quindi possono capitare, i giocatori secondo me sono buoni, restano buoni, qualche cambiamento ci sarà come dicevamo adesso, però non credo sia necessaria una rivoluzione. Credo che sia necessario fare una selezione, che è una cosa differente, per poi migliorare con degli inserimenti adeguati.
6: Ha parlato di un buon acquisto da parte della Fiorentina, no? Le chiedo allora se lo conosce, se vuole dare un giudizio su questo Vieri, ce lo vuole descrivere, sicuramente lei lo conosce.
4: Ma io non descrivo tecnicamente i calciatori, perché non faccio né l'allenatore né lo scout, quindi mi riferisco al fatto che, conoscendolo, è un ottimo calciatore, quindi da un punto di vista commerciale la Fiorentina ha fatto senza dubbio un ottimo acquisto, anche in prospettiva naturalmente, e quindi credo che sia la base di partenza per un mercato sicuramente molto interessante. D'altra parte anche i nomi che si leggono in questi giorni lo testimoniano.
6: C'è un giocatore mercato della Fiorentina secondo lei?
4: Ma in entrata o in uscita?
6: No, in uscita, il giocatore.
4: Dipende, nel senso, io credo che se la Fiorentina è ambiziosa, i calciatori quelli un pochino più importanti, tipo Ken, probabilmente non sono giocatori che sono in uscita. Poi è evidente che io vengo da una scuola dove tutti i giocatori sono in vendita sostanzialmente, in presenza di condizioni economiche vantaggiose, quindi tutti sono importanti, nessuno è necessario. Quello che è senza dubbio da privilegiare è l'aspetto di squadra, e quello a prescindere dall'individuale.
8: Qual è la sfida più difficile che deve compiere Paratici quest'anno?
4: Ma credo, diciamo così, andare un po' a fare, tra virgolette, una, come dicevo prima, una selezione di quelli che possono essere i giocatori che possono in qualche modo essere strategici al progetto sportivo di Fabio Grosso, per poi dopo andare a gestire invece in uscita quelli che non lo sono. Ed è una cosa complessa, perché il mercato, soprattutto fino a questo momento, non ha ancora raccontato di numeri particolarmente interessanti in termini di quantità di trasferimenti, ed è per questo che dicevo che ci sono due mesi di mercato. In questi due mesi ci sarà un grande lavoro da fare per Fabio Paratici, senza dubbio.
0: Così dunque Alessandro Moggi, a margine dell'evento da lui stesso organizzato in favore del Meyer ieri sera a Forte dei Marmi. Leggo anche il messaggio di Mick che dice: bellissima l'amichevole con il Gubbio a metà luglio, almeno sparirà la famosissima "io ero a Gubbio a spalare la neve". PS, stadio da 50.000 spettatori per quanti erano lì. Poi ora non c'è tempo, Stefano, per leggere i tuoi consigli per gli acquisti, domattina chi si compra ci sarà invece tempo e modo senza ombra di dubbio, così come adesso abbiamo tempo e modo di ascoltare un altro dei protagonisti intercettati ieri a Forte dei Marmi, ovvero l'ex direttore sportivo, tra le altre, del Torino, Davide Vagnati, che ha parlato di Fabio Grosso, della Fiorentina, così.
9: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
10: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
9: Si parla però anche di calcio mercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni, la domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto?
10: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare. Ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
11: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
10: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io ho un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
9: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
10: No, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no, era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
12: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche su liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
10: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
12: E per CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
10: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
13: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
10: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene e penso che possa fare bene, perché comunque hai un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
14: Se la sente dare un giudizio, un'opinione su Abate?
10: Sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
8: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
10: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che Grosso comunque ha già un'esperienza importante perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
8: Visto, ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
10: Inizio a avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
0: Così dunque Davide Vagnati, anche sui tanti temi che creano di fatto una connessione tra lo stesso ex direttore sportivo del Torino e tanti dei protagonisti della storia anche recente della Fiorentina. Comunque leggo un estratto di quello che aveva scritto prima Stefano su diciamo alcuni degli obiettivi dal suo punto di vista per la Viola, però mi concentro soprattutto sulla prima parte, su Cleoscio: scommessa per il futuro, ha solo 21 anni ma di gol ne ha fatti pochini, l'istinto killer da goleador sembra che non ce l'abbia, con quello ci si nasce. È anche vero, Stefano, che sinceramente io nel percorso di crescita di Cleoscio questa caratteristica io non ce l'ho mai vista granché, anche quando, come ricordava anche il collega che abbiamo intervistato per FirenzeViola.it, il Burnley, anche ai tempi dell'offerta rifiutata dal Burnley 2 anni fa da 25 milioni di pounds da parte del Wolverhampton, cioè io non credo che nelle caratteristiche anche di crescita di Cleoscio ci sia quello di diventare a livello numerico il Berardi della situazione. Nel girone d'andata con Vincent Kompany in panchina, quindi ormai si parla della stagione 23-24, quando poi purtroppo stagione che si interrompe poi per un infortunio molto serio che tiene il giocatore fuori dalla metà di dicembre fino alla fine dell'anno, Cleoscio aveva fatto molto bene, un po' giocando a sinistra, un po' giocando a destra, collezionando nelle prime 15 presenze 13 gare dal primo minuto con un gol e 2 assist. Sinceramente a me sembra un giocatore con dei numeri, ma questi numeri sono più per caratteristiche poi che per statistiche. Bisogna vedere se nel suo percorso di crescita, percorso che appunto si è interrotto negli ultimi 2 anni, tra l'altro molto interessante anche il passaggio in cui Matt Scrafton ci racconta delle difficoltà che il giocatore per paradosso ha trovato più nella Serie B inglese che nella Serie A inglese, più nel Championship che nella Premier League. Comunque, intervista che ritrovate su FirenzeViola.it. Che ci siano delle questioni irrisolte su Cleoscio, siamo tutti d'accordo perché c'è stato l'infortunio, perché il prestito al Paris, che molti considerano come l'elemento da guardare per valutare il giocatore, comunque diciamo, prestito che poi ha portato Coleosce a segnare 3 gol con un minutaggio peraltro non così alto, 543 minuti, quindi vuol dire che comunque siamo sul gol ogni 180 più o meno minuti. È anche vero, come ricordava anche prima Tommaso Loreto, un giocatore quasi sempre partito dalla panchina, cioè 3 volte su 17 dal primo minuto in Ligue 1. Sono numeri che la dicono un po' lunga su quello che è forse anche come caratteristiche il giocatore, ed è lì allora che

0: Svet che con la sua Norvegia sarà impegnato questa sera a partire dalle 22 in una sfida, devo dire, particolarmente stimolante da guardare, come quella contro il Brasile di Carlo Ancelotti, che è riuscito in qualche modo a superare l'ostacolo del Giappone e che ora attende di giocare il suo ottavo. Peraltro, insomma, sappiamo che intanto il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Sul lato del tabellone del Brasile può esserci potenzialmente l'Inghilterra, che però dovrà vincere all'Azteca contro il Messico, e poi, andando ulteriormente avanti, magari l'Argentina. Insomma, si entra davvero nel vivo di questo mondiale. Per chiudere, torniamo a quanto emerso nella giornata, o per meglio dire nella serata di ieri. Torniamo quindi idealmente a Forte dei Marmi, evento benefico a favore del Meyer organizzato da Alessandro Moggi, con i nostri inviati e tanti protagonisti del mondo del calcio, dell'attualità calcistica. Tra i tanti ne parlava prima anche l'ex DS del Torino Vagnati, su domanda diretta di Niccolò Ceccarini. C'era il Como, rappresentato dal suo direttore sportivo Carlo Alberto Ludi. Ce lo ascoltiamo. In conclusione ci sarà anche una risposta su un potenziale interesse per Pietro Comuzzo, e ci salutiamo con questa. Ci salutiamo però soltanto per il sottoscritto, perché tra poco arriva Lorenzo della Giovanpaola con voi fino alle 18. Con il sottoscritto l'appuntamento è per domattina alle 10 con Fabio Ferri, per quanto riguarda Chi si compra. Noi ci ascoltiamo il DS del Como, grazie alla nostra Sara Mastro Simone, e però dopo l'intervista e un piccolo break restate qui perché prosegue la diretta di Radio Firenze Viola. Ciao!
1: Siamo con il direttore sportivo del Como, Ludi, al quale chiediamo chiaramente quanto è importante essere qui in questa serata particolare dove si fa del bene.
2: Sì, è fondamentale. Penso che il mondo del calcio, ma in generale le popolarità che hanno visibilità, debbano, no, metterci la faccia anche, e anzi fare azioni quando ci sono iniziative di questo genere. È stato un piacere per me accogliere l'invito di un amico che è Ale Moggi, quindi sono contento di essere qua e di prestare appunto la mia presenza per questa bellissima iniziativa.
1: Passerei un attimino al mercato. Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei, e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi è un ufficiale, e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cioroba, anche con il Milan, ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc, e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè, il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberale ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League, e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto, e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione, lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cioroba, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma c'è roba, posso solo

0: arriva, che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più. Sicuramente è un giocatore interessante.
1: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia. L'Inter secondo me ha fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
0: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
2: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
0: No. Grazie.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
5: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
6: Ben ritrovati su Radio Firenze Viola per il Viola Weekend, 2 ore di diretta, vi accompagneremo fino alle 18 con tanti temi, tanti anche spunti che ci stanno arrivando nelle ultime ore dal mercato e non solo per quanto riguarda la Fiorentina, in una settimana che porterà poi venerdì prossimo all'inizio del ritiro estivo Viola, quindi parte ufficialmente la stagione della Fiorentina, che poi vi andremo anche a sviscerare per quanto riguarda le date, per quanto riguarda l'apertura del Viola Park al pubblico. E quindi i primi allenamenti di Fabio Grosso, nuovo tecnico che dovrebbe essere presentato, ancora non c'è l'ufficialità, ma questo giovedì alla stampa e ai tifosi, quindi attendiamo con ansia anche le prime parole di quello che è un tecnico che vediamo come verrà accolto, ma che inizialmente aveva suscitato un po' di perplessità per il nome non altisonante, ma che ultimamente sta sempre di più convincendo, no? Anche in relazione alla figura di Fabio Paratici, a cui tanti tifosi si aggrappano per ricostruire una Fiorentina che ci auguriamo possa ritornare a puntare a posizioni europee, a posizioni che le competono. Per quanto riguarda invece il presente, quindi l'attualità, c'è tanto mercato, come detto, ci sono i nomi già arrivati, quello di Veri dal gremio, il brasiliano che è sbarcato settimana scorsa con visite mediche e ufficialità, e invece ci sono altri giocatori che potrebbero a breve vestire la maglia viola. Uno su tutti, quello di Luca Coleoscio, che potrebbe arrivare dal Barley domani. Potrebbe anche essere una giornata abbastanza decisiva, con un contatto con il club inglese per provare a definire il tutto. Per parlarne non solo di mercato, ma anche di, appunto, i vari temi legati a questa settimana che stiamo per affrontare di Fiorentina, abbiamo in collegamento con noi Andrea Giannattasio.
7: Ciao,
6: ciao Andre, come va? Tutto a posto?
7: Ciao, ciao. Ma sì, dai, facciamo gli auguri alla mia nonna che oggi ha fatto 92 anni e quindi...
6: Assolutamente.
7: Famiglia, sì.
6: Assolutamente. Parlavo, Andre, di Coleoscio come nome, ovviamente lo potete ritrovare anche nella copertina del sito firenzeviola.it, con un approfondimento, un'intervista a Scrafton di Barley Express che ha realizzato per noi Francesco Benvenuti, e in cui potete trovare anche quindi delle curiosità in più e dei dettagli tecnici in più sul giocatore. Intanto ti chiedo banalmente la tua, Andre, su questo ragazzo, che potrebbe essere il secondo colpo di Paratici, e poi anche se magari lo conoscevi già, se avevi già avuto modo, oltre magari all'Under 21 dove l'abbiamo visto figurare, alla nazionale maggiore con Baldini negli ultimi impegni.
7: Ma è un giocatore un po' particolare, perché lui giustamente ha scelto la nazionale italiana per le origini che ha, però in realtà non ha mai giocato in Italia, perché lui è un giocatore americano, nasce in America, poi ha giocato in vari settori giovanili in Spagna e poi si è trasferito al Barley da qualche anno e poi gli ultimi mesi li ha giocati in Francia, quindi insomma lui al Paris, quindi lui sostanzialmente l'Italia ce l'ha soltanto sul passaporto, quindi insomma per lui è, se sarà così, una sfida molto particolare quella della Fiorentina. Ti dico la verità, io prima di vederla all'Opera in Under 21 e poi in quei due test con Lussemburgo e Grecia in nazionale maggiore con Baldini sempre, non è che lo conoscessi, sono estremamente onesto, dopodiché però ho sempre apprezzato, questo anche prima dell'arrivo di Parate, ci devo essere sincero, la scelta da parte della Fiorentina ormai da qualche anno di puntare su tanti giocatori italiani, questo ripeto fin dagli anni scorsi con gli arrivi anche questo gennaio di Fabiano e Brescianini e di altri elementi, insomma la scelta di continuare a puntare su Ranieri Comunzi in difesa e su tanti altri, e l'arrivo comunque di un altro giocatore italiano, che se insomma poi se sarà così e con Coleoscio lo sentiremo parlare, non è che parli benissimo italiano Coleoscio, però è una bella cosa perché a me una cosa hanno sempre detto dal mondo Fiorentina, questo anche negli anni scorsi, quando ci sono momenti di difficoltà, e la Fiorentina quest'anno ha avuto uno direi abbastanza grosso, gli italiani sono quelli che rispondono più presenti, cioè sono quelli che prendono molto più a cuore la questione e le vicende, nel senso che se sono stranieri, se non sono italiani, se non si sentono magari la maglia addosso, il senso di appartenenza, sono i primi a fare un passo indietro, invece l'italiano è quello che normalmente ci sente di più e quindi sa qualcosa in più. E Coleoscio, secondo me, ripeto, oltre ad essere un buon giocatore, un buon esterno offensivo, beh, può essere un ennesimo elemento che può portare senso d'appartenenza. Ripeto, è un italiano un po' atipico,
6: sì,
7: però
6: sì,
7: secondo me può essere un rinforzo. Certamente la Fiorentina Lorenzo ha bisogno di esterni, perché il ritiro parte il 10, che poi in realtà sarà il 13, e in questo momento Fabio Grosso non ha nemmeno un esterno offensivo, quindi è doveroso che la Fiorentina garantisca al nuovo allenatore almeno un giocatore, insieme poi magari a Sottil che prenderà dal prestito e quindi verrà approvato, però è doveroso che garantisca almeno un giocatore offensivo al tecnico per trovare un po' qualche schema, se no in questo momento veramente siamo a zero.
6: E per dire, Gudmundsson, che oggi tra l'altro veniva accostato anche all'Atalanta per l'interesse di Sarri, ti aspetti possa essere magari riutilizzato come esterno all'occorrenza? In carriera lui magari ha agito sia sulla corsia laterale, magari a volte anche spostato più al centro. A Firenze sappiamo che non è andata benissimo in queste prime due stagioni. Cosa ti aspetti? Che venga rivalorizzato o che magari venga ceduto?
7: Ma lui deve sicuramente parlare con Grosso, tra l'altro Gudmundsson mi diceva questa mattina la Fiorentina sarà uno dei giocatori che, nonostante abbia avuto gli impegni nazionali a inizio giugno, al pari di Gudmundsson, Balbo e Dure Comurso, comunque lui dovrà presentarsi fin da inizio ritiro, quindi non è che avrà dei giorni in più, come magari potrà avere Pongra Cicile fino a tre giorni fa in nazionale. Ci dovrà parlare perché secondo me, guardate, anch'io non sono per niente convinto dei due anni di cui funziona a Firenze, però vai a vedere i numeri e vedi che ha fatto 18 reti in due anni. Ora molti diranno vabbè, tanti li ha fatti sul rigore, io sono d'accordo, a parte che i rigori vanno trasformati, ma insomma molti li ha fatti sul rigore e sono d'accordo, però secondo me è un elemento che non puoi mandare via così a cuor leggero. Ora io leggevo delle novità sull'Atalanta, ma io non sono mica così d'accordo, cioè nel senso, Maurizio Sarri è un allenatore estremamente dogmatico che gioca per forza con gli esterni offensivi. Mm-hmm. Io non sono così convinto che Gudmundsson sia un giocatore che fa il caso suo, o almeno se dovesse davvero fare il caso di Sarri per il suo 4-3-3, allora per quale motivo Grosso, che probabilmente giocherà con lo stesso schema, non può servirsi ugualmente di un giocatore pagato 20 milioni in tutto da parte della Fiorentina? Quindi io Fiorentina, io Grosso, anzi un discorsino con Gudmundsson ce lo farei, cercherei di capire effettivamente quanto può essere utile alla causa viola e se lui stesso ha voglia di restare. In caso contrario, signori miei, non si può tenere a forza le persone, se lui non vuole più restare è giusto trovare una sistemazione, ma io non ho percepito personalmente da parte di Gudmundsson l'idea, l'intenzione di andare via, è più magari la Fiorentina che li sta guardando attorno, perché comunque anche Gudmundsson e tra coloro i quali prendono di più a livello di ingaggio, certo, di 2 milioni di stipendi, quindi alleggerirsi del suo ingaggio potrebbe essere sicuramente utile.
6: Sì, è uno dei nomi, venivano citati stamattina da diversi quotidiani in uscita anche per accumulare qualche risorsa in più in vista poi del mercato in entrata. Gli altri nomi li conosciamo, sono quello di De Gea, quello di Dodò e Gosens, soprattutto questi ultimi due, no? Sono dei casi abbastanza particolari anche da risolvere dal punto di vista. Gosens ha un ingaggio pesante, Dodò ha un anno di contratto, e quindi in entrambi i casi poi ci sarà da vedere, soprattutto sui sostituti. Sono usciti nomi di livello, no Andre, da quel punto di vista, perché comunque Ruggeri è un nome di livello, ha giocato la semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, quindi stiamo parlando di una Fiorentina che dà la sensazione in generale, poi non so da parte tua, comunque di voler provare ad alzare il livello qualitativo della rosa. Poi vedremo, perché partirà appunto questa settimana ufficialmente con venerdì il ritiro, tra l'altro domani verrà presentata la maglia, lo ricordiamo, saremo in diretta con Radio Firenze Viola per seguire l'evento della nuova maglia della Fiorentina in vista della stagione 2026-2027. Ecco, cosa ti aspetti dal punto di vista del mercato più in generale, visti anche questi primi tasselli che stanno andando a comporre il puzzle?
7: Ma intanto quello che era un po' il terrore di tutti noi della serie, la Fiorentina non può comprare prima di aver venduto, è stato smentito con l'arrivo di ieri. Questo direi che secondo me è un primo punto di partenza notevole. Dopodiché se la Fiorentina vuole, come ti dicevo prima, dare una mano al suo allenatore, mi deve garantire almeno un esterno offensivo da qui al 13 luglio. Cioè, secondo me con le Osho dovete chiudere entro lunedì e martedì, sarà chiaramente il 6-7 luglio, e poi lui basta che si presenti a Firenze il 13, sarà a posto. Però qualcosa deve fare la Fiorentina, perché tutto sommato numericamente la rosa è completa, perché al di là di chi è sul piede di partenza, abbiamo citato Dodò e Gosens, ci potrebbe essere qualcun altro pronto ad andare via, la rosa numericamente è a posto, anzi è veramente affollatissimo. Io sto scrivendo ora un pezzo dove ho evidenziato come tolti Baroncelli ceduto alla Gubbio, Martinelli che sta per andare all'Avellino, la Fiorentina attualmente, compreso Vieri che è stato comprato ora, ha 47 giocatori sotto contratto. In questi 47 ci sono anche i 10 primavera che non sono più da età primavera, quindi
6: sono tanti.
7: Sono tanti, e io guardavo i numeri dei convocati degli anni scorsi. Pioli l'anno scorso ne convocò 33, Palladino l'anno prima addirittura 31, quindi Lorenzo cosa vuol dire? Vuol dire che ad oggi secondo me almeno 15 di questi 47 stanno fuori.
6: Sì, contando che avevi le coppe europee, quindi hai anche meno competizioni.
7: Bravo, bravissimo. Allora magari lui secondo me un numero largo lo porta, perché comunque vuol vedere chi ha qualche dote particolare e chi no, però secondo me per esempio ci sono calciatori che hanno già mercato ora che non verranno portati, mi riferisco per esempio ad Amatucci che potrebbe tornare in Spagna, mi riferisco magari a qualche primavera che ha già mercato, si parla di Sadocchi, si parla di Bertolini, insomma tutti 2006 che non sono più da primavera, però una scrematura verrà fatta. E, ripeto, il materiale c'è, perché non è che la Fiorentina riparte con una rosa scarsa, riparte con una rosa che è arrivata a 15esima l'anno scorso, è vero, ma che secondo me non vale il 15esimo posto, quindi sta l'allenatore con motivazioni e altre metodologie tirare fuori il meglio di questi elementi. Dopodiché, come dicevo prima, sta la proprietà a aiutare il suo tecnico, mettendo a disposizione non solo uno staff di livello come stanno facendo, ma anche degli acquisti funzionali al suo modo di fare calcio.
6: Andre, cosa ti aspetti dalle quelle che potrebbero essere le prime parole? Io prima ho detto non c'è ancora l'ufficialità per la conferenza di presentazione di Grosso di giovedì, ma comunque oltre anche dalle parole, dai primi allenamenti, ricordiamolo, aperti al pubblico dal 13 di luglio, da lunedì, mentre venerdì inizierà il ritiro per visite mediche e test per tutti i componenti della rosa che si presenteranno ovviamente al Viola Park. Ecco, una tua sensazione su quello che può essere il primo approccio col mondo fiorentino a livello ufficiale proprio per Fabio Grosso anche?
7: Ma dal ritiro mi aspetto tanto caldo.
6: Ecco, quello assolutamente.
7: Perché io continuo a comprendere poco questa scelta di lavorare a Firenze, ma ripeto, capisco che la Fiorentina lo faccia per valorizzare il Viola Park. Proprio oggi a pranzo con la mia famiglia ricordavo che la Fiorentina investe tutti gli anni a babbo morto, come si suol dire, 12 milioni di euro per mantenere il Villa Park, quindi è chiaro che anche soltanto fare 2 settimane di lavoro lì e prendere qualche soldo per il bar o per altre attività può essere utile, però ragazzi io i 2 conti in tasca alla Fiorentina li ho fatti, la Fiorentina più di 2-3 milioni di euro l'anno della Parca non ricava e ne deve spendere comunque 12, quindi insomma è un po' come gettare dell'acqua in mare, ecco, non è che aiuti moltissimo. Comunque detto questo, mi aspetto tanto caldo, poi sul fronte grosso mi aspetto grande entusiasmo, aspetto grande disponibilità. Io ricordo perfettamente Raffaele Palladino quando 2 anni fa è arrivato alla Fiorentina e devo dire mostrò subito grande personalità, perché al di là della conferenza di presentazione e delle prime parole in generale, poi quando presenta il seguimbo la tournée in Inghilterra lui fece subito capire, ma dopo ripeto un mese e mezzo dall'inizio del suo lavoro a Firenze, che aveva bisogno di un portiere nuovo, di un terzino nuovo, e cominciò a dire le cose come stavano. Ecco, ora io da Fabio Grosso, che ha un rapporto di grande empatia con il direttore sportivo Paratici, non mi aspetto un atteggiamento così a gamba tesa, ecco, mi aspetto un po' più di pazienza, cioè della serie, se gli acquisti non arriveranno entro il 20-25 luglio il tecnico pazienterà, anche perché Palladino ci aveva da fare un preliminare di Conference League che era decisivo. Quest'anno la Fiorentina riparte, sì, dalla Coppa Italia con una tra Benevento e Ravenna il 14 agosto, però poi non ha altri impegni. Avrà un calendario complesso, un campionato, perché nelle prime 10 giornate la Fiorentina affronta le prime 7 squadre dello scorso campionato, quindi insomma non parte col piede, insomma non ha un avvio così benitante, così lausevole, però tutto sommato c'è ancora tempo, quindi ecco, non mi aspetto che Grosso arrivi e pretenda chissà che cosa. Sa che la Fiorentina è una grande opportunità per lui e secondo me pazienterà in silenzio l'attesa e l'arrivo dei giocatori che lui vuole, ecco.
6: Andre, l'ultimissima, poi ti lascio andare su un giovane che la Fiorentina, diciamo uno dei giovani, se non dal punto di vista della prima squadra, sicuramente tra i migliori, Martinelli e il suo futuro, perché è indeciso, o meglio, ancora non sembra essere definito del tutto, perché l'anno scorso ha giocato alla Sampdoria, potrebbe andare nuovamente in prestito alla Samp, ma c'è anche l'Avellino. Cosa ti aspetti e soprattutto secondo te cosa sarebbe meglio per questo ragazzo su cui la Fiorentina punta molto in prospettiva, lo sappiamo per il livello che è di portiere?
7: Ma guarda, ti dovessi rispondere sulla base dell'importanza della piazza, ti direi che secondo me gli fa bene andare alla Sampdoria, che è una spiazza di Serie A chiaramente, cioè al di là che purtroppo da diversi anni è finita in B e ha rischiato addirittura la cima, è una piazza veramente calda. Però ti dico la verità, Avellino l'anno scorso ci ha sorpreso perché è arrivato ai playoff, tra l'altro ha avuto un portiere come Daffara che quest'anno al Parma ci ha fatto benissimo, quindi secondo me lui andrebbe a evitare una porta pesante, comunque sia una porta dove un giovane del 2004 ha fatto bene, del 2006, e quindi secondo me andrebbe una piazza caldissima, perché io l'anno scorso ho visto Empoli Avellino dal vivo, c'erano 4.000 tifosi biancoverdi arrivati a Empoli, una roba pazzesca, non ci ho mai visto nemmeno 4.000 Fiorentina per Empoli Fiorentina, e quindi personalmente per le ambizioni del club gli augurerei, guarda, quasi quasi l'Avellino, perché secondo me è una piazza dove veramente la proprietà vuol far bene, vuol crescere e vuol salire. Tra l'altro mi sembra l'allenatore Pianesta, se non mi sbaglio, insomma hanno un tecnico di un certo spessore.
6: Sei bravo anche con i giovani, tra l'altro.
7: Sì, assolutamente. Sampdoria ha preso Bernardo Corradi, vedo che vuol puntare ora su Insigne. Ma ti dico la verità, non riuscirà a confermare Viti, fare dei capini in difesa, quindi non mi sembra un club che abbia grandissime ambizioni. Quindi io tra i due, guarda, ti dico, secondo me Avellino è una piazza più a misura per lui, anche forse un gradino in questo momento a livello proprio di ambizioni sportive più in alto anche rispetto alla Sampdoria, quindi personalmente gli auguro di finire l'Avellino.
6: Sì, più che altro meno, come dicevi, confusionario a livello magari societario, no? Che quello tante volte fa la differenza per un giocatore, non si tiene conto di questo, ma comunque è un aspetto importante anche nella maturazione, poi nelle scelte, perché questo è uno step che magari uno in questo momento può ritenere anche banali, ma sono fondamentali perché poi ti determinano anche, no, quello che è il percorso di carriera in prospettiva.
7: Sì, sono perfettamente d'accordo, poi ci sta che all'Avellino finisca anche Quadio, che è un altro 2006, un giocatore giocatore che lui conosce benissimo, quindi magari avere un altro compagno di squadra che conosce potrebbe aiutare. Detto che l'anno scorso a Genova Martinelli si è trovato benissimo, ha fatto giusto le prime 2-3 partite in panchina, poi è subentrato ed è stato tra l'altro uno dei giocatori più importanti per arrivare alla salvezza della Sampdoria, che addirittura fino all'ultima giornata per una strana così sincronia di incroci poteva addirittura arrivare ai playoff, ma chiaramente non c'è arrivata. Ma ecco, ripeto, l'Avellino mi sembra in questo momento una piazza che ha qualche obiettivo in più, ecco, rispetto alla Samp, e quindi lo recupererei un gradino di crescita anche rispetto a Martinelli. Direi che rispetto alla Sampdoria per Martinelli, direi che il punto di partenza è che lui debba giocare, ecco, se lui va Avellino, fa la preparazione e poi la porta è sua. Questo deve essere fondamentale, che questo deve essere garantito in questa nuova avventura, a prescindere se sarà Genova o Avellino.
6: Andre, grazie mille per il contributo e buona domenica.
7: A voi, a domani mattina, ore 7, mi raccomando.
6: Assolutamente.
7: Con Buongiorno Firenze. Ciao.
6: Ciao Andre. Quindi abbiamo avuto in collegamento Andrea Giannattasio con questa chiosa finale che abbiamo fatto su Martinelli. Dalla porta ci spostiamo anche all'attacco, no? Perché comunque l'anno prossimo la Fiorentina dovrebbe ripartire da Moise Kean, a meno di offerte che non facciano vacillare sia il giocatore che la stessa società, dopo una stagione ovviamente difficile come l'è stata per tutto il club, nonostante Kean abbia avuto, oltre che problemi a livello di realizzazione sotto porta, anche a livello fisico. Di Moise Kean ha parlato, e non solo, ieri sera a un evento benefico United for Maier a Forte dei Marmi, Carlo Conti, che tra battute della solita anche ironia toscana, insomma, ha affrontato diversi temi che riguardano la Fiorentina del futuro e della prossima stagione.
8: Mi ha detto Niccolò Ciccarini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
9: Sarebbe un gran colpo,
8: di fortuna?
9: Colpo di mercato.
8: Di mercato, sì, decisamente sì.
10: Possiamo per un attimo tornare
8: hai capito che era una buttata?
10: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
8: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa mi ho fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione, quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
10: Ecco, e per restare più sul generico,
8: vuoi un altro
10: tifoso
8: nome?
10: Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, e poi?
8: Beh, molto semplici. Come siamo arrivati quest'anno?
11: 15esimo.
8: Ecco, un po' in omeggio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
9: È grosso, ti piace?
8: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
9: Sì, ero già nato.
8: Che anno era? Il
9: 2006.
8: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
12: Tanto esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
8: Esatto. No, poi anche quello della finale, no? Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
9: Senti, e ti aspetti che Kean sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
8: Sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
13: Qualche sua canzone di Kean l'avevi ascoltata?
8: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo re. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
12: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antonioni in bilico. E questa cosa come la vivi?
8: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
14: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
6: Rieccoci, ripartiamo dopo l'audio appunto che abbiamo appena sentito, il file su Carlo Conti, direttamente appunto dall'evento United for Mayer di beneficenza andato in scena ieri a Forte dei Marmi. Ha parlato appunto, come avevo preannunciato, di svariati temi. Ovviamente Moise Kean è sempre tra quelli che tiene maggiormente banco, il futuro e la fiducia su Fabio Grosso, che vi ripetevo anche a inizio trasmissione, è arrivato un po' tra lo scetticismo, e invece poi piano piano, anche se oggettivamente non c'è stata nessuna partita, il ritiro ancora deve iniziare, quindi non si sono potuti avere riscontri diretti dal lavoro di campo, ma comunque sta prendendo sempre più fiducia per una Serie A che è pronta a partire, non solo per la Fiorentina con il ritiro, ma anche per diverse squadre, per tutte le altre squadre del campionato. L'amministratore delegato Luigi De Siervo, sempre all'evento United for Mayer ieri a Forte dei Marmi, ha rilasciato altre dichiarazioni ai nostri microfoni, le abbiamo raccolte e ve le mostriamo in diretta.
15: Quanto è importante una serata del genere anche per il mondo del calcio, che può aiutare, può essere di sostegno?
16: Molto importante. Il mondo del calcio è un mondo avanti di persone fortunate, e per questo dobbiamo ricordarci gli altri. Lo facciamo come Serie A tutti gli anni, diciamo, scegliendo 38 associazioni che cerchiamo di aiutare, e oggi siamo qua per l'ospedale Mayer di Firenze, ed è una grande causa e credo che tutti debbano fare la propria parte.
17: Sono giorni importanti però per quello che riguarda il calcio italiano. Qual è il suo pensiero, visto insomma l'amministratore delegato della Lega, con Malagò, se c'è stato già modo di parlare, questa nuova nazionale che potrebbe ripartire da Maldini e Conte, innanzitutto non solo per il ruolo ma anche da tifoso della nazionale, il pensiero e l'opinione?
16: Pensiero positivo, Giovanni Malagò ha grande esperienza, non devo certo dirlo io, è iniziato col piede giusto, ha fatto un bellissimo consiglio federale in settimana, c'è un clima di grande, diciamo, partecipazione e collaborazione, è chiamato a fare le prime scelte, come sempre le scelte presuppongono responsabilità, disponibilità delle persone individuate. Mi auguro, diciamo, che quello che poi è stato pianificato possa trovare e vedere la luce quanto prima.
15: Voi come Serie A siete state tra i primi a indicare Malagò come nome, dobbiamo essere sinceri, negli anni è un po' mancato questo collante Federazione Lega, che poi sarebbe federazione con il motore del movimento calcio. Malagò è anche il confronto con Lega Serie A, un modo per tornare a dialogare insieme e riportare il movimento a un fasto di un tempo.
16: Assolutamente sì, io credo che in un'analisi profonda che avete fatto, che continuate a fare, le origini di questa fase, diciamo così, di appannamento della nostra nazionale purtroppo, diciamo, risalgono a 20 anni fa, al 2006, alla riforma Melandri, che, bene ricordarlo, ha cambiato i criteri con cui si eleggono all'interno sia il Consiglio federale, quindi i pesi elettorali, ma soprattutto ha rotto quello che era un po' una regola che consentiva alla Serie A di esprimere in accordo spesso con i dilettanti, con le altre. Quindi la Serie A è stata marginalizzata in questi 20 anni, i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, quel tipo di governance, come dire, avvantaggiava maggiormente altre categorie e, come dire, la locomotiva del calcio, che può, l'obiettivo non di essere prepotenti nei confronti di nessuno, anzi, ma è un tema di organizzazione di sistema. Credo che da questa nuova, diciamo, collaborazione possano nascere solo cose positive per tutto il calcio italiano, non solo per la Serie A.
10: Prima Galliani diceva che c'è voglia di azzurro, che è un clima diverso, no? Che si respira in questo momento, probabilmente proprio dall'avvento del CT Silvio Baldini. È d'accordo lei, e su cosa si deve insistere perché torni questo senso di appartenenza?
16: Credo che Galliani abbia trovato una bellissima formula, credo che ci sia grande voglia e bisogno, ci sono le generazioni dei nostri figli che non hanno mai visto la nazionale disputare un mondiale, è una responsabilità che come generazione dobbiamo assumerci tutti. Credo che il clima oggi sia quello spirito giusto e quindi ci sono le condizioni per dare a Malagò, come dire, quell'autonomia a oggi ha, come dire, l'autorevolezza, non soltanto il ruolo, per poter scegliere per il meglio. Credo che il sistema stia facendo un'analisi profonda, la Serie A lo farà al 23 in occasione dell'assemblea, è programmata una mezza giornata di studio e approfondimento con i dati del CIES di confronto con le altre 5 campionati, per capire anche come Serie A quali responsabilità abbiamo appunto dal punto di vista tecnico, perché credo che l'analisi profonda di questa crisi debba essere fatta da tutti.
18: Direttore, a proposito della collaborazione delle varie componenti, una forma può essere quella che stiamo leggendo in questi giorni, eventualmente di andare a consolidare la candidatura eventualmente di Antonio Conte come commissario tecnico e sostenerla attraverso proprio un sostegno da parte della Serie A, come stiamo leggendo?
16: Questo è un fatto, come dire, che verrà discusso in altre sedi. Credo appunto che la Serie A farà sempre la sua parte, l'obiettivo è consentire e consegnare a tutti una nazionale che abbia, come dire, tutte le carte in regola per fare bene. Quindi diciamo le soluzioni sono alle mani del presidente, che, come dire, ancora non ha sciolto la sua riserva, lo sapete, e quindi aspettiamo di capire se esistono anche delle disponibilità delle persone che sono state citate, diciamo, in questi giorni.
18: Però siete eventualmente pronti a fare la vostra parte anche dal punto di vista economico, come si legge, oppure no?
16: Verrà discusso, al momento nulla è stato deciso a riguardo, altrimenti lo avreste saputo, diciamo, è una delle ipotesi sul tavolo, credo che verrà discussa nei prossimi giorni.
19: Spesso i CT si sono lamentati, no, del fatto che magari le squadre di Serie A abbiano un po' cercato di rimanere sul calendario senza provare a rinunciare a qualcosa in più per la nazionale. Si cambierà anche in questo, cioè se ci sarà bisogno si potrà rivedere qualcosa per dare più disponibilità agli allenatori se ci sono degli appuntamenti importanti come la qualificazione all'Europeo o al Mondiale?
16: Credo questo sia un falso problema, nel senso che è stato raccontato in maniera sbagliata, nel senso che non c'era possibilità di spostare, perché purtroppo il calendario è scandito più che dal campionato dalle coppe internazionali, come sapete, e il calendario presuppone, come dire, una compressione con anche gli eventi estivi che avete visto che sono cresciuti come numero di squadre partecipanti. Purtroppo il calendario, come dire, è un monolite davanti a tutti e non può essere compresso, spostato come i tifosi vorrebbero o come qualche volta si racconta. Il motivo per cui non sono venuti gli stage non è stato per colpa della Serie A, perché la disponibilità di massima era stata fornita, ma non c'erano le condizioni, anche perché alcuni giocatori, l'avete visto e sarà sempre più così, giocano all'estero. E quindi, diciamo, ormai la composizione del numero dei nostri 22 ragazzi o 25 che siano è una, diciamo, complesso puzzle che riguarda una buona metà in Serie A, ma il resto in giro per l'Europa. Quindi quella disponibilità non c'è sicuramente da parte dell'estero, quindi è sempre più difficile. Bisogna purtroppo fare tesoro degli spazi definiti, cercando appunto di mettere, di portare i ragazzi nello stato di forma giusto nel momento giusto.
6: Ben ritrovati, quindi dopo quest'ultimo contenuto, quest'ultimo file che abbiamo mandato appunto di De Siervo, dell'amministratore delegato della Serie A, abbiamo anche diversi messaggi da parte vostra, mi raccomando se volete inviarne altri 348 75 13 933. Claudio ci scrive: penso che Paratici ci farà benissimo perché è bravo, la penso così, buona serata anche a te. Quindi un pensiero sul direttore sportivo, a cui si accoda un altro Claudio 1963. Paratici è bravissimo, cordiali saluti. Quindi diciamo che c'è un'unanimità di giudizio su quello che è poi il direttore sportivo Viola, che è anche un po' la figura di garanzia, no? di questa nuova Fiorentina che sta sorgendo. I primi movimenti li abbiamo visti, perché abbiamo visto Vieri, che è un nome alla Paratici, cioè uno di quei nomi comunque non conosciutissimi, proveniente dal Brasile, lo ricordiamo, dal Grêmio, classe 2004, che sono poi anche, no, quei nomi che ti danno anche più curiosità, perché non hai molto materiale da valutare. Magari Tosvet è un nome invece che conosciamo meglio, arriverebbe, perché ricordiamo non è né ufficiale né chiusa la trattativa, dal Sassuolo, quindi è un profilo che già lo si è visto più volte all'opera, si sa quello che ti può dare a livello di campo e quello che invece magari non ti riesce a dare per dei limiti che può avere a livello di giocatore, di caratteristiche. Vieri invece è un giocatore tutto da scoprire, capiremo meglio già dalle prime fasi del ritiro, che ricordiamo inizierà venerdì prossimo con i test atletici e le visite mediche, che tipo di giocatore ha messo a disposizione Paratici per Fabio Grosso. Verosimilmente ovviamente andrà a comporre una coppia che dovrebbe essere quella con Pongracic, perché Pongracic reduce da un mondiale disputato su, mi sento di dire, buoni livelli dopo la panchina iniziale contro l'Inghilterra, poi con tre partite consecutive da titolare, l'ultima appunto quella contro il Portogallo, l'eliminazione avvenuta nel recupero, È stata una buona partita con un piccolo errore sul gol di Gonzalo Ramos, ma io mi sento dire che le colpe in quel caso erano più di Gvardiol rispetto al difensore viola. Per quanto riguarda invece sempre quanto ci arriva dall'evento di ieri sera, no? Dall'evento benefico di United for Mayer svoltosi a Forte dei Marmi, abbiamo un altro contributo che è quello di un tifoso granata, un personaggio pubblico molto, molto stimato, che è Jimmy Ghione, che però anche poi, lo sentirete, ha un collegamento d'affetto per i colori viola. Ricordiamo, Fiorentina e Torino sono gemellati.
9: Jimmy, è partito da poco il calciomercato con il tuo Torino che dovrà cambiare volto.
20: Sì, ogni anno diciamo questa cosa, ogni anno il volto non si cambia e ogni anno soffriamo. Però devo dire che sono fortunato che anche quest'anno conosco personalmente il mister, perché Ignazio Abate ogni tanto lo trovo sui campi da padel, e quindi devo dire la verità che secondo me è un acquisto di livello. D'altro canto ho sentito l'altro giorno Vanoli, sono un po' triste perché comunque quando c'è il sentimento vorresti sempre avere un amico. Sono testimone di nozze di Ventura, quindi comunque il Toro lo conosco bene anche proprio a livello di cuore. E speriamo in una persona sola, che è Cairo. Vediamo che cosa farà in questi giorni, se ci sarà il famoso Coupe de Théâtre, ma il Coupe de Théâtre lo aspettiamo ogni anno. E vediamo già il fatto che Simeone forse rimarrà, Zapata rimarrà e tutto il resto, come si dice, come diceva Califano, e noia, speriamo di no, insomma, però per adesso siamo così, un po' fermi, no?
9: Confidi in Petrachi?
20: Ah beh, assolutamente sì, Gianluca Petrachi è... ma secondo me il Toro è strutturato bene, eh? È strutturato bene, finalmente. Non ci sono perplessità, ci sono delle certezze a livello di organizzazione, però sai, il famoso burattinaio Cairo, che io peraltro stimo, spero che faccia il suo e che regali qualcosa ai tifosi.
9: Sta meglio la Fiorentina nonostante tutto?
20: La Fiorentina io la amo, siamo gemellati. Vedere questo microfono viola così mi entusiasma, perché il granata e il viola sono i miei colori preferiti calcisticamente parlando, e quindi forza Toro, forza viola, insomma, e siamo sempre lì, no? Spero che però vada bene sia il Toro che la Fiorentina, perché quando zoppica la Fiorentina comunque un po' soffro, eh.
9: E Vanoli cosa ti ha detto della sua esperienza alla Fiorentina?
20: Che è stato bene, in questo momento è fermo, sta aspettando, però devo dire che Vanoli è un grande allenatore, secondo me.
9: L'avresti visto bene, insomma, anche in questa stagione alla Fiorentina?
20: Assolutamente sì, ma c'era stato una specie di contatto, eh? Secondo me c'era forse una possibilità di poterlo riavere al Toro, forse al tempo, insomma, neanche un tempo così lontano, però è stato scelto Abate, e devo dire che nel mondo del calcio, io non frequento, cioè frequento ma non è il mio, devo dire che è considerato un fan prodigio.
21: Il Torino si dice sia su Fortini della Fiorentina, non so se lo conosci e non so che ne pensi di questo giocatore.
20: Ma era anche su Fortin, che era il portiere del Padova, quindi cioè, il fatto di sentire forte Fortin a noi ci fa
21: di
20: piacere,
21: buon
20: è di buon auspicio, sai, il Torino è su tanti e in questo momento secondo me vale tutto e non vale niente, però l'importante è, come diceva, l'amalgama, no? È quella che conta, la famosa amalgama, e quindi confidiamo nell'amalgama.
9: Altrimenti si compra, diceva il presidente Massimino.
20: Massimino, speriamo nell'amalgama, se no si compra, capito? Così è.
6: Questo era Jimmy Ghione, sempre dall'evento appunto benefico di ieri sera a Forte dei Marmi, ha parlato appunto sia di Torino, come avevo detto, ma anche di diversi temi legati un po' al calcio in generale e alla Fiorentina. L'ultimo su tutti, quello di Fortini, con una battuta, ma comunque Fortini rimane un giocatore che per la Fiorentina, diciamo, rappresenta un po' un'incognita in vista di questo mercato, perché lo sappiamo, è stato più volte chiacchierato sia nell'estate scorsa, in questo vicino, o meglio è stato trattato dalla Roma sia a gennaio, dove si vociferava sempre di un interesse a parte soprattutto di Gasperini, che voleva provare a portarlo nella capitale. È un elemento sicuramente di prospettiva, ma anche di presente. Si ha paura su di lui un po' di ripetere l'errore fatto con Kayode, lasciato partire a gennaio del campionato 2024-2025 al Brentford, e poi diventato uno dei giocatori di spicco del Brentford e tra i migliori laterali della Premier League. Famosissima la sua rimessa laterale lunga con cui il Brentford ha realizzato diverse reti nel corso di quest'ultima stagione appena conclusasi. Brentford che ha rinnovato Kayode ultimamente, ecco, non si vuole provare, cioè la speranza da parte della tifoseria ovviamente è quella di non ripetere l'errore anche con Fortini, che quest'anno ha avuto diverse occasioni ricordo su tutte la Coppa Italia contro il Como, in cui andò in difficoltà contro Jesus Rodriguez e poi alla fine finì un po' per cedere terreno non solo all'avversario diretto ma proprio a commettere qualche errore piuttosto banale nel corso della partita. Però è un ragazzo giovane che deve avere il tempo di sbagliare, le possibilità di sbagliare, per poi potersi anche mettere in mostra dal punto di vista delle proprie caratteristiche, che sono quelle di un terzino di qualità, buona qualità e di buone caratteristiche fisiche. Oltre ai messaggi che ci sono arrivati, che vi ho letto prima, c'è anche un audio, lo ascoltiamo.
1: Buongiorno ragazzi, innanzitutto grazie per tenerci compagnia a noi che lavoriamo anche la domenica. E poi mi verrebbe da fare un commento: la Fiorentina ha smentito 4 nomi di 4 trattative diverse, ovvero Ceballos, Boca Juniors, Hugo Bueno, Wolverhampton, Olai, Girona e Della Rovere, Bayern Monaco. Mi verrebbe da dire tutti i giocatori con del grande talento. Se poi si punta solamente su giocatori come Torsved, che per carità apprezziamo la sua volontà di vestire la maglia della Fiorentina a tutti i costi, che non è scontato, ma è un giocatore comunque normalissimo, non da salto di qualità. Speriamo che arrivi qualcuno che tecnicamente faccia la differenza, perché smentire i nomi forti non è un gran modo per iniziare.
6: Alessandro, sono d'accordo, nel senso che non sono d'accordo sul fatto che non sia un buon modo di iniziare, perché comunque poi le smentite, sai, magari a volte sono di rito o comunque, per quanto poi possono essere giustamente anche veritiere, non escludono il fatto che la Fiorentina stia trattando altri profili del genere. Sono nomi interessanti, soprattutto l'ultimo, l'AI della Costa d'Avorio e del Trabzonspor a livello di club. Ovviamente è un giocatore che a me ha molto impressionato, soprattutto nella competizione appena conclusasi per la Costa d'Avorio, ma che comunque sta andando ancora avanti, ovvero sia il mondiale. Non lo conoscevo benissimo, è un ragazzo interessante, la valutazione è importante, perché come riportava oggi Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, sarebbe anche superiore ai 25 milioni di euro. Come giustamente ci ricordava Alessandro, i contatti con la Fiorentina sono stati di fatto smentiti. Questo non toglie però che la Fiorentina, come ci ha dimostrato con Vieri, possa andare su profili del genere, no? Profili più da scoprire, profili più da scouting, quasi mi verrebbe da dire, nonostante poi appunto quando si spendano cifre come quelle spese per Vieri, 15 più 2 di bonus sono 17 milioni, non sono cifre banali. È anche vero che il calcio di mercato di oggi non va sotto tali cifre per profili da scoprire, cioè oggi le fasce di cui parliamo per un giocatore dal potenziale buono barra importante sono queste, cioè se si vuol prendere un giovane interessante, diciamo, e lo si è visto con Vieri, vai sui 15 milioni come minimo. Se vuoi prendere un talento come l'AI del Trabzonspor, vai sopra i 25, cioè purtroppo il mercato oggi ti parla di questo. Torsved è un nome sicuramente che scalda di meno, io lo capisco. Sinceramente, se devo dare il mio parere personale, ho dei dubbi sulla convivenza con Brescianini, con anche Mandragora in parte, essendo Torsved un giocatore di inserimento, di fisico, di stazza. Hai già anche Ndur che fa anche un po' più di regia, cioè hai diversi elementi a centrocampo. Secondo me i soldi da investire su Torsved, nonostante poi si parli anche di una possibile contropartita come Somme nell'affare, io li destinerei agli esterni offensivi, per esempio. Però sono d'accordo con l'ascoltatore che ci ricordava come sarebbe importante, no, in vista della prossima stagione, alzare un po' il livello a livello qualitativo. Secondo me, quando una squadra alza il livello qualitativo, che poi non è l'unica componente per una squadra per rendere al meglio, perché poi in una squadra di calcio ci sono tanti aspetti, no, da quello caratteriale a quello della leadership, e qui appunto poi possiamo arrivare anche all'ultima stagione appena conclusasi, in cui i leader si sono dimostrati fino a un certo punto tali, no? Su tutti mi viene in mente di De Gea, che è stato probabilmente uno dei pochi a provare a trascinare, Gosens stesso che ha rifiutato il trasferimento al Nottingham nel corso del mercato di gennaio, era uno di quei giocatori, no, un pochino più discussi a livello di campo, ma che poi a livello di leadership ha dato qualcosa di diverso. Bisogna saper mixare. Paratici è un direttore sportivo che nel corso della carriera, anche da questo punto di vista qui, ha sempre allestito squadre, no, importanti, la Juventus su tutte ovviamente, la prima Juventus quando ancora era in coabitazione con Marotta, era una squadra che riusciva ad abbinare con risorse economiche non infinite profili da scouting, come li vogliamo chiamare, magari, che è un po' quella che è mancata, la parte che è mancata magari alla Fiorentina della gestione Pradè, no? Quella di andare a cercare e scovare talenti meno conosciuti per poi mostrarli al grande pubblico. E poi quella Juventus mischiava anche grandi vecchi, su tutti mi viene in mente Pirlo, ma non solo, che portavano quella componente in più, no, di capacità di anche di gestire determinati momenti all'interno di una stagione che poi andavano a fare la differenza. In questo momento la Fiorentina sta andando, soprattutto per quello che stiamo vedendo e per le notizie che ci arrivano sulla prima parte, no, su quei giocatori un po' più giovani e da scoprire. Coleoscio anche lo è, nonostante sia già più conosciuto avendo giocato in Europa rispetto a Vieri. Ci aspettiamo, o meglio, può essere che si vada poi anche a inserire un aspetto, una componente di esperienza. Per esempio Ruggeri, che è un nome che è stato fatto più volte per la corsa sinistra e che è un nome comunque costoso, nel caso in cui dovesse partire Gosens, quindi perderesti, come dicevo, una buona quota di leadership, è un nome che, avendo fatto semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, avendo già giocato comunque anche all'Atalanta ad alti livelli, ti porta a quella componente di reggere la pressione che poi serve, perché la piazza Viola è comunque una piazza importante anche dal punto di vista delle pressioni, e quelle per un giovane è ovvio che fanno la differenza rispetto a uno che è abituato di più a gestirle e a saperci convivere. Vedremo cosa ci riserverà il mercato. Io ripeto, come anche avete scritto al 348-7513-933, dove vi ripeto, se volete dire la vostra, inviate pure i vostri messaggi. Sono tra coloro che ha ovviamente fiducia nel lavoro del direttore sportivo Viola. Vedremo un pochino anche le prossime mosse, i prossimi passi dal punto di vista delle scelte. Dispiace anche a me che siano stati smentiti quei nomi di cui parlava l'ascoltatore nell'audio, perché fanno sempre piacere, no, quando si vede la Fiorentina accostata, è cosa che non accadeva spesso negli scorsi mercati, no? Ed è forse un po' quello che intendeva lui, cioè il nome di Torsvet viene visto non per Torsvet in sé, ma viene visto come, diciamo, il profilo banale, conosciuto, di cui si sa più o meno tutto, che è uscito spesso nelle ultime sessioni di mercato. E io capisco quando si dice, ma se devo prendere Torsvet a quel punto non avevo bisogno di Paratici. È vero anche che però Paratici ti ha dimostrato poi, al di là delle indiscrezioni, che il primo colpo l'ha fatto con un giocatore meno conosciuto. Quindi io aspetterei un pochino, no, a dare i primi giudizi, vedendo anche i primi passi, i prossimi passi formali a livello di mercato che verranno fatti, perché comunque, come ci diceva Andrea Giannattasi a inizio collegamento, a inizio trasmissione, ci sono poi anche tante uscite da effettuare per una rosa che dovrà essere snellita vista la competizione europea che non verrà più effettuata nel corso della prossima stagione. Ritornando invece ai contributi che avevamo ripreso prima, no, dall'evento United for Mayer andato in scena ieri a Forte dei Marmi, c'è il contributo di un grande dirigente del passato del calcio italiano, l'ultima esperienza al Monza, ma storicamente lo conosciamo come l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, che ha parlato così di diverse tematiche legate ovviamente al Milan, essendo stato lui dirigente per svariati anni del club rossonero, ma anche legati alla nazionale italiana e alla figura di Paolo Maldini.
0: Io per me, poi lo conosco, è veramente una cosa. Quindi bravo Alessandro Moggi, che per il secondo anno pensa a questo ospedale per i bambini, che so essere all'avanguardia nazionale e anche internazionale.
2: Senta, mi sposterei un attimino sul Milan, che lei segue sempre con grande interesse, con grande passione. Come si sta muovendo secondo lei sul mercato? Beh, si parla di Chila, è arrivato Ramos.
0: Intanto la mia passione, 31 anni di rossonero, non è che posso morire con altri colori. colori, quindi assolutamente sono un ultra tifoso del Milan, mi sembra, l'ho visto l'altra sera, quindi è rapido. Noi da tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste, speriamo bene. Io però, avendo fatto 50 anni di calcio, ho cominciato col Monza nel 75 e ho finito col Monza nel 25 e in mezzo ci sono stati 31 anni di Milan, non esulto mai durante l'estate, bisogna esultare nella primavera successiva, quando si assegnano gli scudetti, le coppe, eccetera eccetera. Quindi degli anni pensavo di aver fatto i grandi mercati, sono andati male, degli anni in cui pensavo da poco è successo, quindi il mercato di agosto è un mercato che non è, dopo che si capisce se è stato un gran mercato o meno.
17: Sono giorni di fermento però anche per il calcio italiano. Innanzitutto le chiedo una curiosità, cioè il fatto che tanta parte d'Italia abbia chiesto a gran voce Adriano Galliani in FIGC piuttosto che con un ruolo federale, quanto la inorgoglisce?
0: No, ma io voglio così va bene, dai, d'altra parte sono il più agile dei dirigenti italiani, quindi quello forse con più esperienza.
2: Esperto,
0: sì, beh, gli anni passando tolgono qualcosa, di sicuro non l'esperienza.
10: Ecco, a proposito, e quindi dall'alto della sua esperienza, che consiglio si sente di dare a Malagò? Chi gliel'ha fatto fare?
0: Malagò è un amico da una vita, è bravissimo e lascerei la patata bollente tutta intera già al mio amico Giovanni. Quindi poi io preferisco ricevere i consigli che darli, perché è molto meglio ricevere consigli, dare consigli non serve a niente.
10: Però qualcuno diceva prima, forse abbiamo allargato troppo agli stranieri, soprattutto nel settore giovanile, è giusto mettere un limite almeno lì?
0: Ma gli stranieri, al di là delle percentuali eccetera, quando sono comunitari sono del diritto comunitario che impedisce di bloccare i comunitari. Forse ci può pensare qualcosa di premiare chi fa giocare gli italiani eccetera eccetera, ma non si può, c'è l'Unione Europea, quindi all'interno dell'Unione Europea i cacciatori sono lavoratori dipendenti a tempo determinato, come chiunque faccia qualunque tipo di attività può circolare all'interno dell'Unione Europea. Si può certo inventarsi qualche dei bonus, delle cifre, delle cose, ma insomma, ma la cosa più positiva, al di là della presidenza di Malagò, mi sembra di capire in questo momento, e sento l'aria, che ci sia un'aria pro nazionale, un'aria che c'è sempre stata poco, perché poi le colpe si danno spesso al presidente federale, ad esempio a Gravina, presidente federale uscente, io non sono d'accordo, ma io credo che tutto il movimento calcistico deve essere pro nazionale. Adesso mi sembra che l'aria sia quella buona.
9: E Maldini direttore tecnico come lo vedrebbe?
0: Secondo lei, come milanista, come lo vedrei?
9: Molto bene.
0: Si dia come dice Marzullo, si faccia la domanda e si dia la risposta.
15: Deve essere un rimpianto però per i tifosi del Milan e per il mondo Milan eventualmente vedere Paolo in nazionale.
0: Senta, non parlo di Milan, perché io poi ho questa abitudine, quando esco da una cosa non voglio giudicare, voglio dire i miei successori. Stasera fra l'altro c'è un mio successore, perché ci sarà Massimo Calvelli, quindi io vi consiglierei di andare a cercarlo, non so se è già arrivato.
15: L'avete detto visto? Che non parla,
10: non parla.
0: Ah, non parla, allora
15: interceda per noi.
0: Vabbè, adesso vado a provo.
15: Senta, invece ti fa Brasile dall'altra parte del mondo?
0: No, durissimo, sono stato, sì, assolutamente sì, sono stato a Miami a vedere il Brasile, se non ero stato a Vancouver al congresso della FIFA, abbiamo cenato sempre con Carlo e coi suoi, certo che tipo, in più c'ho anche una moglie brasiliana.
15: Come quindi sta mister Ancelotti, come lo vede, che cosa ha visto in campo, nello sguardo, nelle sue parole? È Ancelotti in purezza quello che sta
0: è un Ancelotti importante. Io devo dire, mi dispiace dirlo, ma avendo visto le nazionali del Brasile, pensi che la prima l'ho vista nel 58, che giocatori c'erano, adesso mi sembra che c'ha un po' meno di materie prime Ancelotti, perché se penso all'ultimo campionato mondiale che ha vinto il Brasile nel 2002, davanti c'aveva tre giocatori che hanno giocato nel Milan, il fenomeno, e dietro Ronaldinho e Rivaldo. Adesso Ronaldinho l'ho rivisto a Miami quando ho firmato per il Ravenna. Arrivederci ragazzi.
15: Un'ultima curiosità, Ibrahimovic
2: parla poco, lo vedono poco, questo fa sembrare, no, questo dirigente adesso un pochino lontano, in realtà è molto vicino, in realtà opera molto, lui lo conosce molto bene. Volevo chiedere la qualità, la peculiarità di Ibrahimovic, secondo lei migliore da dirigente qual è, visto che lei è un dirigente
0: allora,
2: molto esperto?
0: Io voglio bene a Ibra grande giocatore, io a un certo punto nel 2010 a Barcellona mi sono messo in casa sua e gli ho detto: finché non firmi per il Milan io non vado via più di qui. Sua moglie è uscita, è ritornata verso sera, fa: ma chi è questo? Galliani del Milan, e cosa vuole? Vuole che andiamo al Milan, ha detto che se non firmo non va via più di casa. E tu cosa hai fatto? Avevo firmato, perché sennò ce lo tenevamo per casa tutto il tempo. Arrivederci.
4: Solo una domanda, basta. La Juventus ha preso Carnevali con un suo amico,
0: sì.
4: Le volevo chiedere un caso.
0: Questa sera è in giro a far mercato per la Juventus, mi ha detto, e non è qui a questa serata, ma è a Forte dei Marmi.
15: Il mercato, direttore Carnevali, cosa sta? Gli ha detto che è in giro per il mercato, ma che sta facendo? Non ce lo
0: può dire. No, adesso basta, ragazzi.
4: Ha preso Hecator, è un caso che sia italiano.
14: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è

0: vicino al centro commerciale Igiglie. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta per la seconda ora del Viola Weekend. Vi terremo compagnia fino alle 18 con approfondimenti, appunto, come abbiamo fatto nella prima metà di trasmissione, sui temi legati al mondo fiorentina e non solo, con i contributi che avete sentito dal United for Mayer andato in scena ieri sera a Forte dei Marmi, evento benefico appunto per il Mayer. Diversi appunto le voci che abbiamo fatto ascoltare. In questa seconda parte invece di trasmissione ci impronteremo di più, anche se in parte lo abbiamo già fatto, sull'aspetto legato al mercato, quindi sui nomi in orbita appunto fiorentina, tra quelli più vicini alla chiusura, tra invece le suggestioni, le varie smentite. E per farlo ovviamente coinvolgiamo il direttore di Tutto Mercato Web, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, qua insieme a noi.
3: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, ben trovato.
2: Ciao Nick, ciao. Dove sei? Come sta andando questa domenica?
3: Beh, questa domenica, sai, siamo qui, noi ci siamo a spalare ancora la neve, perché noi...
2: no, ma immaginavo, infatti.
3: Queste problematiche, insomma, in tutta Italia ci sono 40 gradi, a Grazia c'è da spalare la neve, ma purtroppo può capitare, no? Voglio dire, anche ai migliori, sono situazioni, diciamo, contingenti, però si va avanti, ecco, nonostante le difficoltà della neve, che quest'anno è proprio caduta copiosa, ecco, potremmo dire così.
2: Ma sarete in base al turismo a questo punto per chi va a cercare un po' di fresco, immagino?
3: Sì, no, perché siamo l'unico posto in Europa dove si scia, ecco, questo va detto, siamo l'unico paese in cui sì, noi si scia. No, noi in realtà sciamo tutto l'anno, a Grassina noi abbiamo questa possibilità di poter scegliere sia l'estate e l'inverno, cioè noi abbiamo praticamente lo switch, allora per gli amanti della neve si scia tutto l'anno, per gli amanti del mare si fa il mare tutto l'anno, basta pigiare un tasto, il tasto Grassina al mare o Grassina in montagna, noi scegliamo e noi naturalmente abbiamo il ghiacciaio a 6.000 metri e il mare delle Maldive, tutto questo a tutte le temperature, diciamo, disponibili, chiaramente quello che vuole 26 gradi, quello ne vuole 25, quello che vuole l'acqua a 21-22, quello che vuole l'acqua di città più calda e la neve fresca si fa nevicare, cioè noi a Grassina abbiamo questa
2: tutte
3: capacità
2: le possibilità
3: di realizzare i desideri, ecco, per cui l'unica cosa che non riusciamo a fare è il mercato alla fiorentina, però questo purtroppo ci sono dei grandi esperti di mercato per cui potete chiedere a loro, ecco, nel caso se sanno qualcosa del mercato, ecco.
2: Quindi
3: non so,
2: quindi facciamo bene a
3: qualcosa a me,
2: ma facciamo bene a chiedere a te.
3: Ma non lo so, io sai, non è che sono un grande esperto di mercato, sono esperto di tutto il resto, però comunque sul mercato ti posso dire che a Forte dei Marmi oggi c'era il mercato, ecco, il venerdì lo fanno a Grassina, però non so se queste sono notizie che possono interessare gli amici che ci stanno.
2: Ma secondo me in parte sì, comunque, perché poi alla fine
3: a parte alla che... fine dici
2: no, alla fine, essendoci di mezzo il mercato interessa sempre, quello lo sai.
3: Sì, assolutamente. Poi qui il mercato a Grassina lo consiglio il venerdì mattina perché è veramente bello e oggi c'è anche a Forte dei Marmi, insomma, voglio dire, ecco, possiamo fare un po' di mercato. Poi se magari o a quello di Grassina o quello di Forte dei Marmi o quello, diciamo, dell'Interland fiorentino passa Paratici, magari gli si fa anche due domande per sapere il mercato della Fiorentina.
2: Nick, andando un po' sull'attualità, domani può essere la giornata decisiva per la chiusura dell'affare con le Osho?
3: Allora, il discorso di Coleosso, io penso che la Fiorentina prenderà Coleosso e penso che la Fiorentina prenderà anche Thorsved. Io credo che l'obiettivo sia portare uno massimo due giocatori, massimo per modo di dire, nel senso che magari ci sono anche delle tempistiche da rispettare, e a portare un paio di giocatori prima dell'inizio del ritiro, se gli va bene, perché comunque poi ci sono anche gli altri club, di sicuro l'offerta che hanno presentato è un'offerta importante. Ora si tratta di capire su quanti tavoli stanno giocando, perché io credo che questi due giocatori alla fine, come ti ho detto, li prenderanno, non so con quale tempistica, non so nel giro di quanto tempo riusciranno a chiudere, cioè te mi chiedi di domani, sì, la speranza potrebbe essere quella, poi se non è domani magari è dopodomani o ci vuole un pochino più di tempo, però si va verso quella direzione, c'è molta prudenza in casa fiorentina, c'è molta prudenza su questa vicenda anche di Coleosso, non si vogliono sbilanciare, evidentemente siamo

0: una fase molto calda, però io credo che insomma, l'idea sia quella di portare in fondo questa operazione, come quella di Torsved, perché è un altro giocatore che loro vogliono prendere e secondo me alla fine prenderanno, perché comunque Torsved vuole a tutti i costi vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo e quindi siamo abbastanza avanti anche lì, anche se poi per essere concreti bisognerà trovare eventualmente una contropartita tecnica, perché non è detto che ci sia la contropartita tecnica giusta, e eventualmente capire quanto si possono un po' ammortizzare questi 15 milioni di euro che vengono chiesti dal Sassuolo, perché il Sassuolo chiede come valutazione 15 milioni di euro per un giocatore come Torsved. Se ti lascia somma, cioè volendo altri centrocampisti, però poi bisogna che questi centrocampisti siano di gradimento di noi del Sassuolo, ecco perché insomma.
1: Sì, ricordiamolo, perché te fai parte più o meno della dirigenza a questo punto,
0: sì,
1: del Sassuolo.
0: Assolutamente, sì, da quando è andato via Carnevale poi ho preso un ruolo ancora più operativo e quindi a maggior ragione, cioè io la voglio fare con voi della Fiorentina questa operazione, non è che sto dicendo il contrario, però noi dobbiamo tutelare anche il Sassuolo, quindi a maggior ragione vogliamo accontentare il ragazzo, ma non lo possiamo svendere, quindi abbiate un po' di pazienza, ma sapete che siete in ottime mani, perché cercherò di agevolarvi, ecco.
1: Ma invece Volpato lo lasciate andare, oppure perché si parlava di un lui ha parlato soprattutto dopo la partita tra Australia e Egitto con parole al miele, no, nei confronti della Fiorentina come club, il Viola Park, ma è una trattativa calda fondamentalmente, oppure
0: ma allora
1: no?
0: Io Volpato credo sia stato il primo nome che ho fatto sul calciomercato della Fiorentina. I nomi che ho fatto per primi sono quelli di Volpato e anche quello di Torsved, perché conoscevo già la situazione da parte del giocatore e soprattutto dal mercato di gennaio, però me l'hanno abbastanza smontato inizialmente Volpato. Ora il fatto che lui abbia fatto queste dichiarazioni può darsi che insomma avessi colto nel segno che qualcosa c'era stato, perché poi tra dire e fare una operazione e poi concluderla c'è di mezzo, oltre che il mare, anche l'oceano a volte. Costa tanti soldi. L'unica cosa è che Volpato comunque non era un titolare nel Sassuolo di grosso, e se secondo me la Fiorentina deve fare un sacrificio per un giocatore del Sassuolo, oggi lo fa decisamente per Torsved. Io non credo possano prendere due giocatori dal Sassuolo, per me se ne prendono uno, perché ci sono anche delle condizioni giuste e ideali, ovvero con questo contratto in scadenza, poi comunque Torsved è già 4 anni che è lì, tra l'altro stasera sarà uno dei protagonisti di Brasile e Norvegia, no? Giocherà questa partita di spareggio, voglio dire, per la fase finale del mondiale, e quindi vediamo come va a finire, perché ci sta anche che mi dispiacerebbe per lui, ma che possano essere eliminati, a quel punto finisce l'avventura mondiale e magari può arrivare anche un'accelerata sotto il profilo dell'operazione con la Fiorentina, ecco.
1: E per quanto riguarda invece, perché ci sono diversi tifosi che ovviamente magari vedono non di buon occhio tanto per il nome di Torsved, ma anche per la possibilità che la Fiorentina investa soldi quando poi magari c'è da coprire diverse caselle, soprattutto sugli esterni. Ci sono i nomi tra sogni e realtà, no? Quello di Bakayoko soprattutto scalda il tifoso, no? Perché è un nome comunque, non ha fatto bene all'Ipsia ma al PSV, lo ricordiamo, su livelli importanti. C'è poi anche qualche altro nome come quello di Cancelliere della Lazio. Ti aspetti cosa sugli esterni da qua alla fine del mercato per la Fiorentina?
0: No, io mi aspetto degli investimenti, perché tra l'altro sono anche in parte un po' sorpreso da questo partire pronti attenti via della Fiorentina sul mercato, perché io faccio un ragionamento un po' più ampio che non si ferma solo a quest'estate che è appena cominciata, ma mi soffermo anche sul mercato di gennaio, cioè bilancio 2026. La Fiorentina nel mercato di gennaio ha preso Bressanini e ha preso anche Fabian per 27 milioni di euro complessivi. Ha preso praticamente sono 17, quelli di ieri, cioè ci dicono tutti che sono 15 più 2, in realtà questa è un'operazione da 17 milioni di euro, quindi me ne sono informato, ho capito bene come stanno le cose, e quindi saranno 17 milioni di euro che la Fiorentina verserà al Gremio, per cui facendo un po' i conti della serva siamo a 27 più 17 si va a 44. Se prendono con le osso 7, 8 o 9, quelli che possono essere, siamo già oltre 50. E la mia domanda è che si continua comunque a parlare anche di profili importanti. Io guarda, quello che ti posso dire è che bisogna stare attenti più avanti, quando il mercato un pochino decolla in maniera definitiva, anche un'altra volta a Ruggeri, perché loro hanno preso Grimaldo, no? Ho visto all'Atletico Madrid, e quindi io non lo so quanto spazio poi ci possa essere anche per per Ruggeri. Io credo che bisogna stare un attimo attenti anche a questa pista, non adesso, perché comunque non è calda, come del resto non è più calda la pista dell'uscita di Dodò. Cioè Dodò secondo me si era promesso alla Roma, poi però adesso è successo qualcosa. E infatti ti ricordi bene, no? Il famoso like che aveva da quel like non si è avuto più nulla, non si è saputo più niente. Ti confermo che il Napoli lo tiene in considerazione, ma non è un'operazione da ora, perché il Napoli prima deve comunque sfoltire la propria rosa, deve alleggerire la rosa, quindi in questo momento sembra un po' bloccato nell'operazione Dodò. Quindi io mi aspetto anche che possa partire un big dalla Fiorentina. Quindi è chiaro che quando parlo di un big parlo di un valore, perché per me è un big anche Gosens, per dirti, ma comunque è un giocatore che hanno deciso di mettere sul mercato, e secondo me è anche un ragazzo che non è considerato per quello che realmente è, perché è un grande uomo spogliatoio. Però mettendola sul valore di mercato, è chiaro che oggi se ci sono due giocatori della Fiorentina che possono apportare tanti milioni di euro, ragazzi, parliamoci del tondo, sono due: uno è Ken e l'altro è Fagioli. Il resto non ti portano cifre clamorose. Sì, adesso sono tutti giocatori che possono portare dei soldi, ma non cifre clamorose. Su Ken ti dico che al momento non si è presentato nessuno con la clausola, a pagare la clausola. L'anno scorso ci fu l'Alcazia che addirittura presentò l'offerta prima dell'inizio del periodo della clausola, che ricordiamolo va dal 1° al 15 di luglio. Ora non c'è nemmeno questo, nel senso che rispetto al passato, infatti Ken, se ti ricordi bene, l'anno scorso li tiene tutti un po' in sospeso fino all'ultimo, e poi arrivati al 14-15 luglio decise di non accettare l'offerta da parte dell'Alcazia e loro presero le tegli.
1: Sì, sì.
0: Ora siamo in una situazione ancora diversa, non c'è un'offerta in realtà per la clausola, io sto parlando per la clausola. Poi se c'è qualcuno interessato a spendere la metà è un altro paio di maniche, un altro discorso. E Fagioli secondo me è un giocatore che, se dovesse arrivare un'offerta importante alla Premier League, per me può partire. Quindi i soldi importanti possono arrivare da loro, e io credo che una cessione di un big la faranno.
1: Ma è perché stamattina ero di rassegna sul sito e il Corriere parlava di un possibile tesoretto da 40 milioni derivante alle cessioni di Gudmundsson, Dodò appunto di cui abbiamo parlato, De Gea, Gosens, e metteva dentro anche Brescianini e Fazzini. Io ti aggiungo un altro nome che è quello di Amatucci, che non so però se a quel punto si parlerebbe di definitivo o di un ulteriore prestito, per capire un po', no, com'è il... si può chiudere il quadro relativo all'uscita di Viola?
0: Sì, allora teoricamente il quadro dell'uscita della Fiorentina, avendo 30-35 giocatori in esubero, facendo un po', se ci fosse a fare anche a stare bassi 1 milione a giocatore, la Fiorentina ci porterebbe in casa circa 35 milioni. Io temo che questo non possa accadere, perché comunque ci sono dei giocatori che purtroppo non possono essere venduti. Ti faccio un esempio: Piccoli, che è stato pagato 25 milioni di euro più 2 di bonus, se esce, c'è stato un sondaggio della Lazio ed è vero e lo confermo, se esce, esce per un prestito con diritto di riscatto. Bianco, io non so quanto può valere oggi Bianco, non so quanto può valere Amatucci, non so quanto gli altri giocatori della Fiorentina possano essere presi a titolo definitivo. Il problema vero è che se ti vuoi, io credo che in alcuni casi, se ti vuoi, è una brutta espressione, però comunque sia rende l'idea, liberare tra virgolette di un giocatore, e gli devi dare il cartellino gratis, perché
1: sì,
0: qualcuno lo stipendio glielo paga, ma se gli chiedi 1 milione, 1 milione e mezzo, 2, secondo me non te li danno. Ci sono alcuni giocatori, non sto parlando per tutti, sto parlando di alcuni che per esempio Sassuolo, a Checco Palmieri in Zola non è mai dispiaciuto, però hanno fatto scattare, no? Il momento in cui c'era la possibilità di riscattarlo e non l'hanno riscattato, e quindi non lo so se ora magari lo vogliono o la Fiorentina lo può inserire come contropartita tecnica, però che valore può avere, no? Cioè, aveva un diritto di riscatto, diceva 3,5.
1: Sì.
0: Che valore può avere, diciamo, dire, in un'operazione come quella di Torres? Quindi il problema vero è che secondo me loro si confronteranno con delle realtà per le quali alcuni giocatori saranno costretti o a prestarli, oppure, se non li vuoi più tenere a bilancio, a darli via senza chiedere niente.
1: Nick, ti chiedo perché ce lo chiedono gli ascoltatori. Paola dall'Isolotto ci scrive: Ulai, riferito ovviamente al ragazzo classe 2006 della Costa d'Avorio.
0: Sì.
1: Hai qualche, perché è stato smentito, giustamente.
0: Vai. Loro, loro ci, non ci raccontano che sia una pista calda, io parlo della Fiorentina, però mi dicono che costa tanti milioni di euro. Poi si continua a parlare ancora, cioè si continua a parlare tantissimo di centrocampisti, forse il reparto in quale la Fiorentina ce n'ha più di giocatori. Ci sto guardando attualmente in rosa, pronti attenti via, ce li ha tutti, no? Cioè con il ritorno di Sommer Richardson ci vogliono i vigili urbani per dirigere il traffico in quel settore del campo lì, perché ce ne sono tappo torna bianco. Cioè vuol dire, io non lo so, ecco, francamente, perché si continua a cercare questi centrocampisti. O sono convinti di venderne un paio, oltre a quei due, che naturalmente diciamo Richardson e Son sono in uscita, e magari può uscire Mandragora e Fagioli, per esempio, perché se entra Torsved, secondo me un altro paio devono uscire. Io credo che loro non vogliano dar via Ndur, perché vedono Ndur un giocatore importante. Ken, per me, alla fine difficilmente andrà via. Però se poi alla fine restano Pongracic e Ranieri, cioè, tutti gli altri sono praticamente sul mercato. È vero che Gudmundsson potrebbe portare dei soldi, però alla fine siamo ancora a parlare, ma siamo al 4-5 di luglio e non mi sembra che sia arrivata un'offerta per Good.
1: No, anche se stamattina parlavano sulle pagine della Nazione di una possibile richiesta da parte di Sarri per quanto riguarda Gudmundsson, un apprezzamento, no, per portarlo all'Atalanta. Non so se su quel fronte ti risulta qualcosa. Anche
0: guarda,
1: se
0: io ieri sera ero ovviamente alla serata di beneficenza per il Milan. Innanzitutto fammi fare complimenti ad Alessandro Moggi per la bellissima serata che ha organizzato, anche perché so che sono stati raccolti tanti fondi per il nostro ospedalino, che poi ospedalino perché lo diciamo così perché è riferito ai bambini, no, ai ragazzi, però è l'ospedalone Maier, perché comunque è diventata una struttura che ci invidiano in tutta Italia, forse anche a livello europeo. Sono state raccolte, no, tra tutti coloro che erano qua presenti, diverse migliaia di euro che andranno naturalmente a beneficio dell'ospedale pediatrico Maier, che ne ha bisogno continuamente, perché purtroppo noi si parla di calcio, siamo fortunati, ma ci sono tanti ragazzi, tanti bambini che hanno bisogno di cure, di attenzione, di sostegno, e quindi tanti fondi, i fondi non bastano mai, no, quando c'è di mezzo la salute, per cui davvero è stato molto bello vedere che tutti si sono impegnati nella solidarietà. E ovviamente c'era anche Cristiano Giuntoli ieri, lì, io sai il rapporto che ho con lui, come con certo tanti altri dirigenti, e come al solito io faccio l'imbecille, vado lì e ho detto, io provo a venderti questo, provo a venderti quest'altro. Devo dire la verità, non mi sembrava molto propenso all'ipotesi Gudmundsson, anche perché lui cerca tre centrocampisti, uno è Gaetano, un altro poteva essere Yashari, che gli piace parecchio, però sinceramente Gudmundsson alla fine che centrocampista è? Cioè nel senso, cioè, può giocare in un centrocampo a tre, e davanti come lo metti, come lo collochi? Non ho visto, diciamo così, a sensazione un grandissimo entusiasmo. Poi sai, se poi ci sono delle condizioni economiche vantaggiose le posso prendere in considerazione, però per il momento non mi sembra ci sia niente di concreto, ecco.
1: Nick, ti ringrazio per il contributo che ci hai fornito, come sempre puntuale su tutti gli aspetti, diciamo, su tutte le ultime di mercato, perché poi alla fine la Fiorentina, come dicevi, è partita acquistando. Vedremo poi come si evolverà il mercato per una rosa da sfoltire, e ti lascio alla tua domenica di relax.
0: Sì. Ora vado a accendere il riscaldamento, perché guarda, stanotte brina e quindi stanotte ci dovrebbe essere la prima ghiacciata vera, e allora sto andando a vedere un attimo se la caldaia è a posto, perché sai, qui col cielo sereno, le giornate comunque sia, tu, come tu ben sai, dopo il 21 giugno cominciano a accorciarsi, e allora c'è la differenza termica tra la mattina, e quindi meno male, guarda, ho buttato anche un po' di sale, perché stanotte dovrebbe ghiacciare, quindi
1: c'è il rischio di scivolare
0: fino a Piazza di Grassina in serenità, ecco. Però ora voglio accendere il riscaldamento, perché stasera comincio a fare un po' di freschino, ti dico la verità.
1: Allora ti lascio andare, va bene?
0: Va bene, ciao.
1: E abbiamo avuto in collegamento anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, per un quadro appunto abbastanza a 360 gradi su tutto il mercato, no? Sia sui possibili nomi in entrata, su quello che ci chiedevate anche attraverso i messaggi su Olai del Trabzonspor e la situazione legata appunto a questo centrocampista. Insomma, un mercato della Fiorentina che ci aspettiamo possa entrare ulteriormente nel vivo con il prosieguo delle settimane. Con l'inizio del ritiro proveremo anche ulteriori indicazioni dal punto di vista del campo, dal punto di vista di quello che può succedere anche sulle valutazioni di Grosso nei confronti di diversi giocatori. Noi andiamo un attimo in pausa adesso e poi rientriamo con ulteriori collegamenti sempre attorno al mondo Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta per la seconda ed ultima parte di diretta insieme a noi qui col Viola al Weekend. Vi ricordo velocemente il numero anche per mandare messaggi e dire la vostra al 348-7513-933 per dire appunto quello che ne pensate relativo ai temi di cui abbiamo parlato e di cui parleremo perché sono ancora diversi. Ricordandovi anche, andando leggermente fuori dal tema Viola ma comunque rimanendo in tema calcistico, che il mondiale continua con gli appuntamenti relativi agli ottavi di finale. Questa sera c'è una partita abbastanza interessante, Brasile-Norvegia, che vedrà in campo diversi elementi tra ex Serie A, tra giocatori attualmente ancora in Serie A. Per dire, nel Brasile c'è Ederson, che è stato chiamato al posto di un altro giocatore della Serie A, ovvero sia Wesley, infortunatosi durante le amichevoli prima appunto dell'inizio del torneo. C'è un tecnico che conosciamo benissimo e che è probabilmente, non senza probabilmente, il tecnico più vincente della storia del calcio a livello di trofei, come Carlo Ancelotti, per cui personalmente, ma penso che in diversi facciano anche un po' il tifo, no? Essendo l'unica parte di rappresentanza che abbiamo, no? In Italia per quanto riguarda questo mondiale, con la terza assenza consecutiva che fa quasi male ripeterlo ogni volta, no? A una competizione così importante per la nostra nazione, che l'ultimo mondiale l'ha vinto nel 2006 ma che l'ultimo mondiale invece a livello di partecipazione lo ha giocato nel 2014 in Brasile, quando uscimmo ai gironi. Quindi non facciamo parte di una di un mondiale nelle fasi di eliminazione diretta, addirittura appunto dall'edizione vinta del 2006, perché nel 2010 uscimmo anche lì, in quel caso, da detentori del titolo, sempre alla fase a gironi. Fa un po' male ricordarlo, fa parecchio male ricordarlo, però è interessante seguire una rassegna che ha messo in evidenza diversi talenti, perché abbiamo parlato prima appunto di Ulali della Costa d'Avorio, che non è concretamente in trattativa con la Fiorentina appunto per quanto riguarda questa sessione di mercato, almeno per quelle che sono le informazioni in questo momento in nostro possesso, ma che comunque è uno appunto dei giovani che si è messo in mostra e che la Fiorentina potrebbe in futuro, magari chissà, trattare sul serio. Dal punto di vista invece del centrocampo, ieri abbiamo visto il primo ottavo di finale con il Marocco, che ha vinto per 3-0 contro il Canada dopo un primo tempo abbastanza sofferto dal punto di vista soprattutto della pressione dei canadesi, e poi un secondo tempo in cui la squadra marocchina è uscita alla distanza. Ha segnato Unai, centrocampista che tra virgolette riappare soprattutto durante le competizioni mondiali. Lo aveva fatto nel 2022 sempre con il Marocco, arrivando in semifinale, e lo ha fatto ieri con una doppietta che ha contribuito a portare il Marocco ai quarti. Tra i giocatori appunto che vedremo in campo stasera, non so se dal primo minuto, ma quello lo scopriremo poi appunto attraverso le formazioni ufficiali, c'è anche Torsvet, che è un po' il pallino in questo momento di Fabio Paratici e di Fabio Grosso per quel che riguarda il centrocampo e le trattative di mercato in quella zona. Per parlare di Torsvet, ma non solo, per parlare anche di altre tematiche relative all'asse poi Fiorentina-Sassuolo, abbiamo in collegamento Antonio Parrotto di Sassuolo News e Tutto Mercato Web. Ciao Antonio.
4: Buon pomeriggio.
1: Antonio, parlavo appunto di Torsvet come di uno dei nomi, no, su quest'asse Fiorentina-Sassuolo. Ti chiedo innanzitutto se ci puoi dare qualche aggiornamento al di là dell'ambito mercato anche su quella che è stata un po' la stagione di Torsvet. In questa rassegna mondiale, stavo guardando, ha collezionato 45 minuti contro la Francia e 17 all'esordio contro l'Iraq. Non è mai partito, diciamo, né titolare né quantomeno, diciamo, nelle prime scelte del CT della Norvegia. È però un giocatore che in Serie A conosciamo bene appunto per aver militato e per essere attualmente tra le fila del Sassuolo dal 2022 e che l'anno scorso è stato allenato da Grosso. Cosa ci puoi dire di più, diciamo, al di là di quello che sta facendo in questo mondiale, di quello che ha fatto Torsvet negli ultimi anni?
4: Sì, nella Norvegia lui, come dicevi giustamente tu, non è un titolare, in questi anni non è mai riuscito a strappare il posto da titolare, però è sempre rientrato nel novero dei convocati. Anche lui è stato infortunato l'anno scorso, a gennaio si era fatto male dopo la partita con lo Spezia, era arrivato al limite per un problema al tallone, poi infatti si era fermato, è stato operato ed è ripartito nuovamente con l'inizio della nuova stagione. Subito dopo è stato inserito ancora nella nazionale norvegese, quindi lui fa parte in pianta stabile della nazionale norvegese. Poi abbiamo visto anche ai noi, no? Parlo di noi italiani, comunque si tratta di una buonissima nazionale, di un'ottima nazionale, quindi non è facile per lui riuscire a conquistare il posto da titolare che invece ha nel Sassuolo, perché è sempre stato titolare con tutti gli allenatori in nero verde, soprattutto con Fabio Grosso, che lo ha sempre ritenuto un elemento fondamentale. Come dicevo, l'anno in B, fino al momento dell'infortunio, lui era addirittura il capocannoniere del Sassuolo con 7 gol, poi l'infortunio gli ha impedito di arrivare in doppia cifra, secondo me ci sarebbe arrivato tranquillamente. Poi in Serie A, dopo l'infortunio, devo dire, dopo un paio di mesi magari per carburare, sono comunque naturali nell'ordine delle cose, secondo me è diventato veramente ancora più imprescindibile per il Sassuolo. Di lui magari si parlava un po' meno perché Matic magari riusciva a rubare di più l'occhio, Conè ha segnato qualche gol in più rispetto a Torsved, però lui è veramente un elemento che aggiunge fisicità, poi è bravissimo negli inserimenti, è uno che il gol lo ha sempre fatto ed è abituato a farli, quindi secondo me li farà sempre in carriera, perché appunto a quel tempo di inserimento non da tutti, che non è da tanti, no? È un giocatore importante, sì, secondo me. E poi Grosso lo ha sempre ritenuto un elemento cardine del suo Sassuolo. Infatti, se andiamo anche a vedere le scelte fatte durante la stagione, proprio durante la singola partita, Conè ad esempio non è quasi mai ha finito la gara, è sempre stato sostituito. Matic invece, bene o male, è sempre rimasto in campo, e anche Torsved, per dire, difficilmente abbiamo visto il suo numero comparire sulla lavagnetta per la sostituzione, proprio perché Grosso l'ha sempre ritenuto veramente un elemento molto molto importante, e per questo poi sta provando anche a portarselo alla Fiorentina.
1: Sì, negli ultimi due anni stavo guardando tra Serie B, li ricordavi anche te i numeri giustamente di Torsved, siamo a 19 contribuzioni al gol, no? Quindi numeri importanti, 11 gol, 7 in Serie B e 4 l'anno scorso in Serie A, quindi sicuramente a quel punto di vista porterebbe in dote diverse opzioni e diverse una qualità maggiore in fase offensiva per la Fiorentina. Non credi che possa essere però una sorta di doppione, per esempio di Brescianini? Mi viene in mente un giocatore abbastanza simile anche come struttura fisica e come caratteristiche, no? Per i ruoli che poi per quello che fa in campo e i compiti che ricopre in campo.
4: Sì, sono d'accordo con questa analisi, infatti lo vedo un po' come, chiamiamola, una copia di Brescianini. Poi io non so quale sarà il futuro dell'ex giocatore dell'Atalanta, però come caratteristiche, anche un elemento molto fisico, ripeto, Torsved, perché poi è vero che è un giocatore che vede la porta, che sa inserirsi, però dà anche tanto in fase di non possesso, è uno che si fa sentire in mezzo al campo, prende anche un numero discreto di cartellini gialli, proprio perché comunque è un elemento che non tira mai dietro la gamba, no? Riesce a farsi sentire in mezzo al campo, e potrebbe essere una copia di Brescianini. Sì, sono d'accordo, però sai, una volta che l'allenatore ti chiede quel tipo di giocatori, nonostante forse quelle caratteristiche siano già in rosa, è chiaro ed evidente, no, che lui ci vede qualcosa in più. Secondo me Grosso in questo momento ritiene, credo, Torsved superiore a Brescianini, e quindi per questo lo vorrebbe in rosa. Poi la Fiorentina può sfruttare anche la situazione contrattuale di Torsved, perché ricordiamo che ha un solo anno di contratto, ha rifiutato in tutti i modi il rinnovo di contratto con il Sassuolo, quindi i neroverdi tra virgolette sono costretti a cederlo quest'anno, altrimenti prenderà la strada, verrà trattenuto e si perderà a parametro zero tra un anno. Non credo che la fine accadrà questo, nonostante ci sia un po' di maretta da questo punto di vista, perché Sassuolo avrebbe voluto fare come ha fatto con l'Orientè, perché l'Orientè ha rinnovato poco fa il contratto, aveva anche lui il contratto in scadenza 2027, lo ha prolungato fino al 2029 mettendosi d'accordo poi con la società sul prezzo d'uscita. Invece con Torsved è mancato questo tipo d'accordo, però nonostante tutto, se dovesse arrivare l'offerta giusta, andrà via già quest'estate, e diciamo tutte le strade in questo momento portano a Firenze.
1: Antonio, due cose sempre per poi chiusare sul capitolo Torsvet. Il primo, la prima è relativa al possibile sostituto, no? Si è parlato di un Sassuolo interessato a Ugrisic, centrocampista serbo del classe 2006 del Partizan Belgrado. Se hai qualche novità in merito, se potrebbe essere appunto lui il sostituto di Torsvet. E poi invece l'altra, rimanendo sempre appunto sul centrocampista del Sassuolo, è relativa alla valutazione, ovvero sia 15 milioni, se può essere, se ti risulta che la Fiorentina stia provando a inserire anche Somme nell'operazione per provare a abbassare la parte fissa, avendo comunque già un accordo poi sul contratto con il ragazzo.
4: Sì, Ulisic rimane, è un obiettivo del Sassuolo, piace anche Kierkegaard, non so se azzecco la pronuncia, comunque un centrocampista del Salisburgo che piace anche al Genoa, un classe 2003 centrocampista danese, anche lui molto fisico, ha delle caratteristiche importanti. Io sono abituato a vedere il Sassuolo, anche se adesso non c'è più Giovanni Carnevali, però diciamo il metodo Sassuolo poi resta, no? Nonostante sia andato via una figura molto molto importante. Il Sassuolo, se dà l'ok al giocatore per andare via, è perché c'ha già in mano il sostituto, quindi io credo che il direttore Palmieri abbia già individuato il sostituto, il possibile erede di Christian Torsvet, altrimenti non avrebbe nemmeno aperto a Paratici quando ha telefonato il direttore sportivo della Fiorentina per questo incontro che c'è stato poi a Milano. Devo dire Ugrisic potrebbe essere anche un'idea, classe 2006, un giocatore anche importante di prospettiva, Sassuolo ama quel tipo di profili, su di lui c'è anche il Bologna, ci sono anche altre squadre, credo che con ogni probabilità comunque si andrà all'estero per cercare il sostituto di Torsvet. Invece sulla trattativa devo dire che a dispetto di quanto si scrive ultimamente a Firenze, diciamo io ho delle news un po' diverse, nel senso la Fiorentina ha cercato di inserire, sta cercando perlomeno di inserire nell'accordo anche un giocatore, perché vorrebbe ridurre l'esborso economico. Si è parlato di Somme, un altro elemento potrebbe essere anche Amatucci, che però sì. Sta andando verso il Deportivo La Corugna, quindi sì. No, dovrebbe rimanere a giocare in Spagna, però in questo momento almeno da quanto mi risulta il Sassuolo non è interessato ad inserire delle opzioni tecniche nell'affare. In questo momento il Sassuolo preferirebbe vendere Torsvet per solo cash, passatemi questo termine, mm-hmm. Così solo un esborso economico comincerebbe il Sassuolo, adeguato ovviamente, siamo nell'ottica dei 15 milioni di euro. Se dovesse arrivare l'offerta da 15 milioni i secchi, il Sassuolo in questo momento direbbe sì. Su Torsvet ci sono anche un altro paio di squadre, soprattutto straniere, c'è anche il Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sta muovendo anche qualcosina sempre all'estero, però lui vorrebbe continuare con Fabio Grosso perché ci stima fra i due. In questo momento, come dicevo, la Fiorentina è sicuramente in cima alla lista delle preferenze del giocatore. Ciò non toglie che magari fra un mese il Sassuolo cambi idea sul possibile inserimento di una contropartita. È chiaro, siamo a inizio mercato, tutto può succedere, dall'estero magari può arrivare un'offerta importante che può ribaltare la situazione, e per questo motivo il Sassuolo in questo momento non è propenso a dire di sì a una proposta dei soldi più un giocatore, ecco, preferirebbe incassare e basta.
1: Antonio, ti chiedo l'ultimissima cosa su un altro nome che si fa sull'asse appunto sempre Fiorentina-Sassuolo, che è quello di Volpato. Il ragazzo ha parlato dopo la partita tra Australia e Egitto con parole diciamo al miele nei confronti della Fiorentina, del Viola Park, del progetto Viola. Un ragazzo, tra l'altro guardavo una statistica interessante, ha completato 12 dribbling contro appunto l'Egitto, raggiungendo quindi una quota di dribbling completati che nel torneo è inferiore solo a Yamal Musiala e Ibrahim Maza dell'Algeria, quindi un ragazzo che ha nel dribbling e nelle qualità appunto dell'uno contro uno, poi me lo dirai anche meglio te, le sue qualità più importanti. Lo abbiamo visto quest'anno a Sassuolo in Serie A e anche l'anno scorso in B. È un ragazzo che Grosso ha lanciato e ha diciamo premiato nel momento in cui poi Berardi è andato a farsi male. Non so dal punto di vista della trattativa quanto poi ci possa essere di concreto in questo momento tra i club.
4: Guarda, io devo dire quello che so, no?
1: Certo, certamente.
4: Devo raccontare, tra virgolette, la mia verità, che non è detto sia la verità universale.
1: Assolutamente.
4: in base alle informazioni in mio possesso.
1: È giusto, certo.
4: Devo dire che a me non risulta ci sia in piedi in questo momento una trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Volpato. Per Torres sì, è stato l'incontro a Milano, Palmieri, il DS del Sassuolo, è andato a Milano a incontrare Fabio Paratici, come dicevo prima, e l'offerta ricevuta è stata ritenuta non adeguata, perché appunto, come dicevo, è stata valutata l'ipotesi di inserimento di una contropartita, e in questo momento il Sassuolo non la prende in considerazione. Su Volpato, diciamo, grosso sì, sicuramente ha la stima nel ragazzo, però è chiaro che Volpato, tra virgolette, è sfortunato e anche fortunato, no, per certi versi, ad avere Berardi davanti nel Sassuolo, perché può imparare da uno dei migliori esterni del nostro campionato, al tempo stesso gli lascia le briciole, quindi lo spazio in campo è veramente poco, fermo restando che secondo me Volpato è più un trequartista che un esterno, poi può anche giocare in quella posizione lì, però secondo me con le qualità che ha, no, dicevi giustamente tu, è molto bravo nel dribbling, lui a giocare da sottopunta secondo me quello sarebbe il ruolo ideale per lui. Grosso c'è stima, però al tempo stesso io ricordo tante volte mister Grosso veramente arrabbiarsi con il giocatore, sia in maniera paterna, per carità, perché poi comunque parliamo di un classe 2003 non più giovanissimo, per noi in Italia sono ancora giovani nel 2003, però diciamo non è più giovanissimo. Volpato nel 2007, per intenderci, però è un giocatore che potrebbe dare di più, perché le qualità secondo me sono immense, sin qui ha faticato ad esprimerle, quindi devo dire la verità, a quanto mi risulta Grosso non ha mai chiesto a Paratici di portare Volpato alla Fiorentina. Io credo che, nonostante poi le dichiarazioni del ragazzo, che sicuramente non avranno fatto piacere poi alla dirigenza del Sassuolo, siano più voci messe in giro dagli agenti, perché già l'anno scorso insomma si cercava un acquirente per Volpato, il Sassuolo ha rifiutato anche offerte importanti lo scorso anno perché appunto crede nel ragazzo, però giocando 4-3-3 quella posizione sulla destra, quella zolla lì sulla destra nel centro d'attacco è di Berardi, c'è il suo autografo lì, è impossibile toglierlo, quindi per Volpato c'è poco spazio. Vediamo poi se Aquilani riuscirà a valorizzarlo o se andrà da un'altra parte. Io ad oggi però devo dire, ripeto, quello che so, al momento con la Fiorentina non c'è nulla.
1: Ok Antonio, grazie mille per questo quadro finale sull'ultima delle due operazioni, diciamo, o meglio dei due nomi, anche se poi come dicevi giustamente l'ultimo, quello di Volpato, non è così assolutamente caldo. Ti ringrazio per il contributo e ti lascio alla tua domenica, grazie mille.
4: Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, un saluto.
1: Abbiamo sentito quindi anche un contributo dal punto di vista del lato Sassuolo, no? Prima avevamo parlato con Nick Ceccarini, direttore di tutto Mercato Web del lato Fiorentina, sia per quanto riguarda Torzvet sia per quanto riguarda anche Volpato, che era uno dei primi nomi fatti da Niccolò Ceccarini per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Ora ci ascoltiamo un audio che ci è arrivato al 348 75 13 933 e poi lo commentiamo insieme.
5: Io mi meraviglio, sapete che cosa? Che si va a comprare giocatori tutti uguali, con lo stampino, con le stesse caratteristiche. Fosbet, Christian, buon giocatore, però qual è? Forte fisicamente, dinamico, che si butta in avanti, va dentro l'area di rigore, ha un buon tiro, sinistro. Ma può essere un Brescianini, per caratteristiche un Fabian magari, che si butta dentro anche lui dalla rigore a cercare il gol, ma un mediano box to box bello dinamico, rapido, che va ad aiutare Fagioli quando c'è bisogno, uno che va abituato a sradicare e a fare pressing per rubare palloni, possibile non se ne compra uno lui?
1: Possibile che non si riesca a comprare, appunto, come ci dice l'ascoltatore, un centrocampista del genere? Lo chiediamo al prossimo ospite in collegamento, Dimitri Conti, e vediamo se ci dà un po' un punto di vista da amante del calcio e da grande conoscitore del calcio, su quello che può essere il profilo diverso per il centrocampo della Fiorentina.
6: Addirittura, grazie, sì. buon pomeriggio.
1: Ciao Dimitri. No, a parte gli scherzi, davvero, no? Qual è il tuo punto di vista su... Perché l'ascoltatore Stefano ci parlava di una differenziazione dal punto di vista delle caratteristiche in mezzo. Sei concorde sul fatto che Torres venga a fare un po', no, una sorta di doppione a centrocampo?
6: Sì, sono abbastanza d'accordo, va a replicare giocatori già presenti. Tra l'altro sentivo questa cosa, peraltro l'ho avuto modo anche di illustrarla a lungo giovedì con Francesco Benvenuti, a chi si compra la puntata si è concentrata molto volenti o nolenti sul tema Torsvet, e ripeto un po' quello che ho detto. Ci sono già calciatori con le caratteristiche di Torsvet nella rosa della Fiorentina. Tra l'altro Torsvet non è un ragazzino così da formare, è ormai un calciatore bello che è completo. Non solo ci sono giocatori con le sue caratteristiche già presenti in rosa, ma a mio giudizio hanno anche avuto e possono vantare numeri e contributi migliori rispetto all'ottimo, comunque questo va detto, apporto dato al Sassuolo dal nazionale norvegese. Ascoltavo appunto il messaggio audio, è possibile, lo è, possibilissimo. Sentivo il ritratto del centrocampista fatto e mi veniva un po' in mente il nostro vecchio Amrabat, che tra l'altro ho visto entrare bene nell'ultima partita, insomma, disputata anche in nazionale, e la butto lì, insomma, a questo punto di
1: ma come profilo dici ma più, quindi secondo te è più un mediano, un vertice basso dei tre o mezzala proprio? Perché Amrabat alla fine ha fatto quasi più il mediano di regia, anche se poi era un po' quello che veniva imputato, no? Di non avere alla fine caratteristiche da regista.
6: Infatti è una delle cose che non mi piacevano della gestione di Italiano, il fatto di vedere Amrabat come un regista quando evidentemente non lo era. Il mondiale straordinario di 4 anni fa ce lo testimonia, non è un mediano di impostazione, è un mediano d'aggressione. Per quello mi veniva in mente il suo profilo. Comunque insomma, ci sono tanti altri giocatori sul mercato, mi è venuto evidentemente in testa per una questione di vicinanza che c'è stata per tanti anni.
1: Un ragazzo invece che in questo momento fa parte della rosa della Fiorentina, Dimitri, è Amatucci, no? Che oggi è chiacchierato soprattutto in uscita per un accordo che ci sarebbe con il Deportivo per la cessione del ragazzo. Si è parlato anche oggi, una voce che riportavamo anche su Firenze Viola stamattina, è arrivata dalla Nazione, di una possibilità da parte di Paratici di inserire Amatucci anche nei discorsi con Sassuolo per Torsvet come possibile contropartita. È un qualcosa, cioè come la legge anche la gestione di questo che è comunque un prospetto molto interessante, che l'anno scorso ha fatto bene in Serie B spagnola alla Spalmas?
6: Sì, l'ho letto tra l'altro in giro anche del Deportivo che lo vorrebbe acquistare, ne ha promosso in Lega.
1: Sì.
6: Io l'ho detto tante volte, a me Amatucci è un profilo di calciatore che piace molto, sinceramente non vedendo in rosa dei vice fagioli attualmente lo terrei, ecco, se devo dirti la mia, non inserirei Amatucci in una discussione con il Sassuolo per Torsvet, banalmente perché non lo ritengo un innesto così primario da dover fare quello di una mezzala di inserimento l'ennesima, perché noi parliamo, per esempio, ci vengono in mente un tema Mandragora in Dur, ma dobbiamo contarci anche Fabian Brescianini, ci dobbiamo contare Somm che è rientrato dal prestito, ecco, siccome si è fatto anche il nome dello svizzero, piuttosto, ecco, se proprio dobbiamo prendere Torsvet, proviamo a inserire Somm. Il mio pensiero è questo, piuttosto che Amatucci, che ha delle caratteristiche, dato che piace molto parlare di caratteristiche, è anche giusto, a volte si esagera per scansare le domande su questo tema, però a proposito di caratteristiche, ecco, quelle di Amatucci, posto che fisicamente lo sappiamo benissimo, non è un Marcantonio, però registi che danno del tuo al pallone, che sanno organizzare la manovra dal basso, tolto Fagioli che lo è diventato, tra l'altro, su questo ci tengo a dirlo, non ne vedo molti, anzi non ne vedo nella rosa della Fiorentina, per cui non vedo neanche l'utilità, soprattutto se fossero confermate le cifre che leggo, dicevene a Matucci per due spicci, insomma.
1: Che poi va in un campionato, torna meglio in un campionato che è la Liga, l'anno scorso ripetiamo era in Serie B spagnola, perfetto per le sue caratteristiche. Infatti lo vanno a ricercare quelle squadre lì, no? Una Lega che privilegia i giocatori che hanno qualità, e lo vediamo poi anche l'espressione con la nazionale maggiore.
6: Io, scusami Lorenzo, sì? Però vorrei capire perché allora in Serie A non si deve privilegiare.
1: Sono d'accordo con te, assolutamente. Certo.
6: Il divino orchestratore, voglio dire. L'auspicio che abbiamo è che Grosso porti una ventata d'aria nuova anche sul piano del gioco, no? Quindi voglio dire, provalo questo ragazzo, lancio questo appello.
1: A volte sembra che si abbia veramente paura, poi c'è sempre questo discorso appunto della fisicità, no? Come se a calcio si andasse a giocare solo col fisico e non con i piedi, ecco, che a me fa un po' sorridere, perché veramente.
6: Sì, giustamente il più grande giocatore della storia è Dionisio.
1: No, certo, quindi trovi terreno fertile da questo lato, nonostante abbia avuto anche fuori onda prima dell'inizio della trasmissione un dibattito non costruttivo ma distruttivo sul solito confronto. Io sono sì un fan di Messi, e quindi sì, è la testimonianza assoluta che si gioca con i piedi prima ancora che con il fisico, però in Italia facciamo fatica un po' a capirlo.
6: E con la testa anche.
1: Ah, certamente, non solo, certo.
6: Non intendo l'elevazione, ovviamente.
1: Sì, sì, sì.
6: Col gioco aereo, quando parlo di testa, per cui io sinceramente, visto che siamo a ricostruire come il cantiere alle spalle della Curva Fiesole ormai da diverso tempo a questa parte, io a Matucci, francamente, oggi se non arrivano i migliori, perché poi giustamente Paratici lì apposta, una chance gliela darei più volentieri a lui che ad altri, ecco. Come ho sentito nel tempo idolatrare i vari Richardson e compagnia cantante, gradirei che insomma si selezionassero le battaglie, ma quelle giuste, si portassero avanti, no? Che ogni volta ci si attacca a qualcosa, giusto così per parlare, da parte mia non succederà mai, ecco, mentre meno sui giocatori prodotti del vivaio della Fiorentina.
1: Dimitri, ti chiedo l'ultimissima, poi siamo arrivati in chiusura, sulla settimana che sta per iniziare. Lo ricordiamo, domani c'è la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, saremo presenti con l'evento che partirà all'11:45 per la nuova anche maglia sponsorizzata Gioma, e poi c'è l'inizio del ritiro il venerdì 10 luglio, che non è aperta al pubblico ma che comunque prevederà test atletici e visite mediche di rito per i giocatori della Fiorentina. Giovedì ci dovrebbe essere, ancora non abbiamo l'ufficialità, la presentazione di Fabio Grosso alla stampa come nuovo tecnico della Fiorentina. Ecco, cosa ti aspetti da questa settimana che fa partire poi, no, al termine ufficialmente la stagione della Fiorentina 26-27?
6: Allora, intanto inizio dicendo che domani c'è un appuntamento ancora più importante, la presentazione delle maglie, cioè alle 19 il sottoscritto con Tommaso Loreto, ovviamente qui c'è da riferire.
1: Faccio mea culpa, assolutamente.
6: No, aziendalismo, voglio dire.
1: Assolutamente. No?
6: E cosa mi aspetto da questa settimana? Faccio una battuta, dai, perché sinceramente ancora è tutto molto embrionale, non credo sarà questa la Fiorentina che tratteremo tra un paio di mesi, ma aspetto di vedere i soliti DHT della situazione, giocatori improbabili, elevati a fenomeni del momento e con altrettanta rapidità ingorditi, già dimenticati e lasciati deperire in un angolo.
1: Mi sembra corretto, non è una ventata di entusiasmo, ma è una ventata di realismo.
6: Sì, lo sai, io sono troppo entusiasta.
1: Grazie mille Dimitri, grazie mille per il contributo. Ti ritroviamo appunto, come ricordavi, domani alle 19 con il direttore Tommaso Loreto qua su Radio Firenze Viola. Grazie e buona domenica.
6: Assolutamente, un saluto a te, un saluto agli ascoltatori.
1: Abbiamo avuto anche l'ultimo collegamento appunto con Dimitri Conti, che ci ha fatto un quadro, soprattutto, o meglio, abbiamo discusso di un tema che comunque sta a cuore ai tifosi della Fiorentina, che è quello legato ad Amatucci. Era appunto l'ultimo collegamento, perché per quanto mi riguarda e quanto ci riguarda, anche ringraziando Sara in regia, il Viola Weekend è giunto al termine. Io vi ricordo che domani ripartiremo con le nostre consuete dirette con Buongiorno Firenze, condotto da Andrea Giannattasio, in cui appunto andremo a leggere, o meglio Andrea vi andrà a leggere tutti i vari quotidiani in edicola, con la consueta rassegna. Per quanto riguarda Viola Weekend è tutto, a domani per il proseguimento delle dirette su Radio Firenze Viola.

0: guardala.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Mamma mia, che qualità, qualità soprattutto sinonimo di una sola persona, che non è tanto il Francis Welcome di qui sopra, ma la presenza della nostra Sara Mastrosimone, vero valore aggiunto di questa domenica 5 luglio e non solo, chiaramente. Comincia adesso la diretta di Radio Firenze Viola, 348-7513-933-055-77-111-71. Stiamo di fatto per addentrarci nella settimana che darà il là all'inizio in tutto e per tutto della stagione 2026-2027 della Fiorentina, una settimana peraltro già ricchissima di eventi anche collaterali, se vogliamo, rispetto a quello che poi sarà l'inizio del ritiro, inizio che vi ricordo dovrebbe essere in un certo senso aperto dalla conferenza stampa di Fabio Grosso, presumibilmente giovedì 9, ma siamo ancora in attesa di ufficialità sotto questo punto di vista. Intanto domani dalle 11.45 la presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, ovviamente noi come Radio Firenze Viola e come Firenze Viola ci saremo, e poi da venerdì chiaramente visite mediche, gli arrivi via via dei giocatori al Viola Park, e poi da un punto di vista di allenamenti a porte aperte la data da cerchiare sul calendario è quella del 13 luglio. Comincerà di fatto lì ufficialmente anche la preparazione alla nuova stagione, di fatto a un mese e un giorno di distanza dal primo impegno ufficiale della nuova Fiorentina di Grosso contro una tra Ravenna o Benevento in Coppa Italia. Come passare un Ferragosto o una vigilia di Ferragosto più bella se non guardando magari Fiorentina-Ravenna con Ronaldinho o chi per lui, o Fiorentina-Benevento alle 21.15 al Franchi? Sicuramente non avrà programmi migliori di questo il direttorissimo Tommaso Loreto. Buongiorno,
1: bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Beh, non voglio dire, non hai capito, lì si parte subito col botto, perché ve la racconterò io quella sfida, quindi saremo belli caldi, pronti a fare notte in bianco, visto che poi il giorno dopo sarà Ferragosto. Io tifo ovviamente Ronaldinho, sogno anche proprio Digno in campo per 5 minuti, e battute a parte speriamo di partire bene, perché poi detto tra noi, a me quest'anno resta solo la Coppa Italia, niente conferenza, hai visto mai, diventasse un cammino lungo, non sarebbe male.
0: Dicevo appunto di una settimana che tra presentazione delle maglie, conferenza stampa di Grosso, visite mediche, poi insomma aprirà in tutto e per tutto la nuova stagione. Ora, prima di entrare anche nel dettaglio dei vari nomi, tanto in entrata quanto in uscita, vorrei capire da te Tommaso se, tornando indietro magari ai primi di giugno, ti saresti immaginato oggi, nella prima settimana di luglio, una Fiorentina un po' più avanti sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita?
1: No, perché comunque già sapevamo, per, più che altro per il mondiale, che tutto sarebbe andato a rilento, anzi per arrivare a dire magari non mi aspettavo nemmeno un difensore centrale brasiliano, e da quel che si capisce comunque sono in arrivo un centrocampista norvegese e un esterno dell'Under 21, quindi anzi forse non mi aspettavo nemmeno questa attività in entrata. Certo, ci pensavo in mattinata, sul fronte delle uscite c'è un lavoro enorme, perché ad oggi, escluso Beltran, qua e là voci, ma poi reali interessamenti non ce ne sono, l'abbiamo detto tante volte, oggi purtroppo molti se non tutti i calciatori in casa Viola possono essere delle seconde scelte, tiriamo fuori eventualmente De Gea, Fagioli, Kelleher, possono essere per altre squadre anche delle prime scelte, seppure con appunto qualche dubbio, tutti gli altri chiaramente non sono di primissimo richiamo sul mercato, non sono così attrattivi, e invece la Fiorentina avrebbe bisogno assolutamente di vendere, e vedo che però si è molto attivi intanto nell'individuare gli obiettivi a centrocampo, mi domando quando comincerà l'opera di sfoltimento, perché se no davvero da venerdì non so quanti centrocampisti può trovarsi intorno Grosso, però tanti, ecco.
0: Parlavi prima del mondiale, tra l'altro oggi c'è una data anche significativa per quel che riguarda Thorsvedt, intanto per il suo futuro al mondiale, per il futuro suo della Norvegia, che alle 22 affronta il Brasile, dopo che ieri è andato in scena con Paraguay-Francia, la partita più spigolosa del mondiale, per chi se la fosse persa un consiglio, riguardatevi diciamo, qualcuno la definirebbe la garra, la cattiveria agonistica, l'ignoranza con cui il Paraguay ha approcciato questa partita.
1: A tratti,
0: concordo, anche se di fatto è l'unica arma che il Paraguay ha messo in questo mondiale, ma insomma, fastidiosi è dire poco. Però ecco, appunto, è chiaro, la Norvegia, che ormai è una realtà del calcio europeo e non solo, affronta il Brasile, non parte con i favori del pronostico, e quindi un'eliminazione, un'eventuale eliminazione della Norvegia potrebbe in un certo senso, no, anche un po' accelerare la questione Torsved, Sassuolo, Fiorentina, anche l'interlocuzione per arrivare, insomma, a trovare questa benedetta quadra, Tommaso, che mi sembra ad oggi, stante la situazione tra le parti, compreso il giocatore e la Fiorentina, ruoti in buona sostanza intorno a quanto il Sassuolo riuscirà a essere convinto dall'inserimento di Simon Somm.
1: Penso di sì, anche se poi sono convinto che una quadra la troveranno, perché è un po' un fedelissimo di Grosso, par di capire che sia anche la sua, non dico prima richiesta, però evidentemente è un qualcosa sul quale ha detto la sua anche l'allenatore, il calciatore, insomma, ci sono tutti i presupposti per un affare che si farà, anche perché questo arriva direttamente dalle varie parti, bisogna capire come, e arriva a dire forse poi a un certo punto la Fiorentina potrebbe anche rinunciare all'inserimento di una contropartita e lavorare su quei 15, magari con una parte fissa da 10 e vari bonus, ma ho pochi dubbi sul fatto che Torsted arrivi, il che mi fa pensare che poi partiranno in tanti lì in mezzo, al di là che Somm possa essere inserito nell'affare, poi Fabian, sembra di capire, qui nessuno sia intoccabile, quindi Fabian e Brescianini nonostante gli scatti, lo stesso Mandragora, vediamo che faranno, però ecco, il fatto che arrivi Torsved mi fa pensare che a centrocampo siamo solo all'inizio delle grandi manovre, ferme restando anche le incertezze sul Fasoni, e lì è tutto work in progress, quest'anno ancora di più, forse l'anno scorso già c'era un'idea iniziale a disposizione di Pioli, che già poteva lavorare anche con Dzeko, Ken e i piccoli, con tutti i dubbi del caso, però ecco, già un'idea, no, c'era. Quest'anno si parte veramente da zero, cioè lunedì prossimo, non domani, ma lunedì prossimo Grosso guida un gruppo virtuale, quindi poi vediamo che sviluppo avrà, anche perché appunto poi non c'è certezza nemmeno su Fasoli, che tutta l'idea del centrocampo secondo me al momento balla.
0: Allora ti leggo un messaggio. Fede chiede se nel percorso che farà Grosso ci si può vedere, si può sperare di rivedere quanto successo con Montella il primo anno.
1: Sì, io penso di sì, nel senso che la rivoluzione è appena all'inizio, certo. Non è che poi alla fine può fare 40 operazioni almeno di primo piano paratici, quindi poi qualcuno, per intenderci, per dire in altro modo, resterà, e resterà anche per vicissitudini nel mercato, e ti arriva a dire se magari per Gudmundsson restano sempre solo soltanto parole, poi alla fine lo tieni, e immagino che Grosso possa pensare di tenerlo come esterno offensivo sinistro, no? del 4-3-3, quindi

0: dire Luca dai Castelli Romani, citando l'operazione Amatucci, deportivo ormai addirittura d'arrivo, 4 milioni di euro.
1: Non lo ricordiamo, deportivo da Corugna.
0: Molto bravo, da ottimo, Corugna. Un ottimo Loreto sempre sul pezzo, perché il deport tramite referendum ha optato per di fatto allinearsi a quello che è il nome galiziano della città, che è A Corugna, e quindi anche il club ha cambiato nome, si è in un certo senso allineato e si chiama Deportivo de A Corugna. Vorrei capire, siccome sai meglio di me che Amatucci è un nome che scatena sempre al solo pronunciare il nome di Amatucci, un po' come Voldemort in Harry Potter, si creano tutta una serie di sconquassi tra gli ascoltatori. Sei tra quelli che vede questa imminente, ma non ufficiale ancora, separazione definitiva con un po' di rimpianto, visto che Amatucci non l'abbiamo mai visto in maglia viola, o tutto sommato ci sta, considerando la Fiorentina l'aveva già dato in prestito 3 volte, quindi evidentemente non ha mai deciso di puntarci così nettamente, neanche da un punto di vista di chance in un girone quantomeno?
1: Ma io, se potessi a questo punto vederlo almeno una settimana a Bagnasipoli, tenendo in sospeso e siano gli spagnoli o altre situazioni, perché no? Cioè, lo faccio vedere all'allenatore e sento anche il suo parere. Dopodiché è vero quello che dici, l'indirizzo generale ad oggi sembra quello, però è anche vero che Paratici a suo modo, anche se è arrivato a Firenze a febbraio, amo pensare che già lo conoscesse, quindi probabilmente un'idea ce l'ha ed è un'idea volta alla separazione. Però ormai ci siamo, puoi assolutamente tenere al punto ancora in stand by le pretendenti e butti un occhio al Viola Park, anche perché immagino che grosso avrà il suo staff, come sempre ormai, come da prassi abbastanza ampio, e quindi è vero che sono tanti, però cerchi di organizzare una prima fase di test dove ti fai un'idea più o meno dei vari singoli, poi prendi una decisione. Io non so che dirvi, francamente la Serie B spagnola non l'ho seguita e, come dici te, ha fatto parecchia scuola, anche se quello conta il giusto per un giovane, può anche essere positivo che abbia fatto varie esperienze fuori. Tanti dicono che è la reale alternativa a Fagioli, anche come ruolo, peraltro lì non hai certezze su Fagioli, quindi per me anche in questo caso son parole sul fronte uscite, anche qui non mi aspetto che chiudano a breve la sezione di Amatucci, poi che su di lui il vento sia quello di una partenza, questo è dubbio.
0: Apriamo anche il capitolo Coleoscio, intanto momento autopromozionale, alle 15 uscirà un'interessantissima intervista realizzata da un collega che però non conosco, che si chiama Francesco Benvenuti, su firenzeviola.it.
1: Sì, molto dettagliato.
0: Con un collega di Burnley che quindi ci racconterà un po' anche, diciamo, dal punto di vista del club di Championship, qual è la posizione ad oggi e la questione che riguarda il giocatore e anche il percorso molto tortuoso che ha avuto questo 2004 nei suoi anni in Inghilterra e nell'ultima stagione in prestito. Sta di fatto che, insomma, la Fiorentina, mi sembra di capire, alla fine Tommaso abbia scelto in Coleoscio, diciamo, intanto il primo esterno da affidare a Grosso, ma mi sembra anche un esterno a cui affidare un ruolo, io mi sbilancio, da titolare. Ovviamente non so chi saranno gli altri tre a comporre le due batterie, ma
1: allora si può sbilanciare.
0: Io però sarei stupito di vedere qualcuno sopra un investimento da 11 milioni, sinceramente. Tu no?
1: Ne faccio più un discorso tecnico. Sul piano economico ti do ragione, però se poi Paratici mi pesca un Kvaratskhelia che gli costa 9 e che dopo 3 partite vedi che è nettamente evidentemente più forte, più titolare, mi torna anche Coleoscio under 21 di prospettiva, quindi ancora non al top del suo rendimento, possa essere l'alternativa. Lì è anche su queste valutazioni che ci faremo un'idea delle ambizioni reali della Fiorentina, poi Tridente è fondamentale e peraltro anche lì, ok, i piccoli abbiamo capito, troveranno un modo per farlo partire, e su Kenna alzi la mano che ha certezza, al di là della situazione attuale a inizio luglio, quindi è la zona dove secondo me veramente si misureranno le ambizioni della Fiorentina, e allora ti dico sì, è vero, un investimento da 11 milioni

0: milioni tendenzialmente fa pensare a un titolare, però poi mi aspetto colpi di genio da paratici per un tridente che sarà fondamentale nel gioco di grosso, dove le alternative siano importanti, perché se poi mi dici e gli altri titolari sono Gudmundsson adattato, Solomon preso perché magari il Tottenham ti fa lo sconto con le osso, e poi siccome non c'è stato possibilità proviamo a rilanciare Sutil, e mi dici i quattro esterni sono questi e quindi di conseguenza con le osso è l'assoluto titolare, dico bene per Coleosso, poi sono curioso di vedere tra Gudmundsson, Solomon e Sutil che tiri fuori nel tridente, non so se mi sono spiegato.
1: Aggiunge un altro ascoltatore un'altra domanda,
0: più alte, ecco.
1: Certo, certo. E siccome l'ascoltatore Ken, cita Volpato
0: con Ken titolare, Volpato forse mi provo a rilanciare Gudmundsson, senti ti dico, Volpato proprio non mi affascina per niente.
1: Tra l'altro io ripenso anche a alcune interlocuzioni che abbiamo avuto proprio qui in radio anche con il collega Antonio Parrotto, che conosce benissimo e quotidianamente la realtà del Sassuolo, quando uscì il nome di Volpato ormai quasi un mese fa, qualcosa meno, lui ci disse di essere rimasto un po' sorpreso perché non si era proprio costruito questo legame clamoroso, non era scattato proprio questa scintilla tra Volpato e Grosso, ed era nato una sorta anche di un rapporto un po' di ettamo, perché comunque davanti a Volpato c'era sempre stato Berardi, nelle occasioni in cui Volpato ha giocato non è mai riuscito a convincere così tanto Grosso, e considerando che siamo già in presenza di un Coleoscio che è un giocatore ambidestro, che può giocare sia a destra che a sinistra, questo è un pregio se vogliamo, ma forse anche un limite, perché ancora deve trovare un po' la sua dimensione. Volpato è un giocatore che ancora non ha mai trovato un minimo di continuità in carriera, e non so, ecco, fino a che punto considerarlo davvero un valore aggiunto in una Fiorentina che da qualche certezza dovrà ripartire, ecco.
0: Mi sembra un po' una scommessa, ecco. Non che sia una scommessa, ma ci si avvicina comunque con le osso, perché poi
1: sì, assolutamente
0: è interessante, però Under 21 deve ancora imporsi, e a Parigi tanti me l'hanno ricordato, comunque spesso la prima scelta era un'altra e noi la conosciamo bene, quindi se uno dovesse fare 2+2 dice occhio, hanno passato dalla padella alla brace, però invece no, io ci vedo dei margini importanti, però anche lui un po' scommessa è, Volpato sarebbe un'altra scommessa, a meno che non arrivino due bombe a mano, allora ok, però ripeto, servono bombe a mano per un tridente, un 4-3-3 di grosso, dove l'abbiamo ripetuto tante volte, secondo me la differenza la farà poi il carico di gol o di assist, in questo da Paratici mi aspetto esterni diversi a quelli che la precedente gestione da Prabè in particolare ha portato, perché se facciamo la lista degli esterni, ragazzi, è da sentirsi male per come ci siamo mossi e per quello che abbiamo visto, fermo restando l'attesa infinita per Sutil che poi non è mai stata premiata. Iconè è meglio che non dica cosa penso, poi cos'altro. Sì, sento dire Solomon tutto sommato, ma perché venivamo praticamente dal niente. Brecalo è stata veramente una storia tecnicamente, giusto qualche partita, ma pochissimo. Lì secondo me si misurerà il valore di Paratici nel pescare gente, invece incida e non poco. Ripeto, a prescindere dal fatto che poi sia Ken o meno il riferimento offensivo.
1: C'è Nicola in linea, buon pomeriggio.
2: Ciao cari, buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Siete degli stacanovisti a lavorare anche la domenica pomeriggio e faccio i complimenti.
1: Soprattutto la domenica pomeriggio.
0: Bolla mai.
2: Senti, allora volevo fare due considerazioni. Una riguarda Ulai, che praticamente sì, dopo la prestazione che ha fatto ora, francamente penso diventi ancora di più inaccessibile come prezzo di mercato. Volevo sapere che notizie avevate, com'era la situazione su questo calciatore, secondo me è molto valido. L'altro è una battuta che volevo fare, io essendo del settore medico, farmacista, ho visto un articolo dove dice che l'allenatore d'Inghilterra, per diciamo sopperire al problema dell'altitudine, sì, vorrebbe dare il Viagra ai calciatori inglesi, perché in questa maniera potrebbero resistere meglio al problema dell'altitudine. Era solo per fare una battuta la domenica pomeriggio e fare due risate.
1: Ma guarda Nicola, ti rispondo con un'ulteriore battuta che però in realtà è reale. Un collega inglese ha chiesto in conferenza stampa a Tuchel conferma di tutto ciò, e Tuchel si è messo estremamente a ridere dicendo no, non è vero. Però comunque te pensa fino a che punto l'argomento poi ha interessato anche i colleghi inglesi che l'hanno chiesto direttamente.
2: Infatti, ma è abbastanza strana questa cosa. Sì. Un abbraccio,
1: ciao Nicola.
2: Ciao.
1: Intanto ottimo intervento di Nicola, anche perché sarebbe stato diciamo l'atto finale di questo legamento con Tommaso Loreto. Ora, al netto del fatto
0: tante,
1: come?
0: Che potrebbero dire tante
1: su una I o su il Viagra per gestire la partita all'Azteca di Città del Messico, o su entrambe?
0: Diego del Viagra all'Azteca, assolutamente.
1: Quello sarebbe il tema centrale, penso, di tante trasmissioni. Detto questo, al di là, diciamo così, dell'interesse poi smentito da parte della Fiorentina, mi sembra che il problema principale col Trabzonspor ad oggi sul centrocampista ivoriano sia il fatto che, non solo per il mondiale ma anche per la stagione dirompente che ha fatto in Turchia, la richiesta sia molto più alta e ci siano molti club anche di Champions League sul giocatore, no?
0: È così, assolutamente così. Attenzione, parliamo di Ulai, no?
1: Sì, assolutamente. Che ivoriano, giovanissimo, 20 anni.
0: Parla anche di Unai, che invece è quello del Girona.
1: Fortissimo anche lui, ieri doppietta col Marocco.
0: Capito? Perché poi VLN fanno la differenza. E sì, quello del Trabzonspor, per i segnali che sono arrivati, è abbastanza inarrivabile. Peraltro devo dire, in questo la Fiorentina a suo modo, almeno fino ad oggi, non si è smentita, quindi ecco, ci hanno fatto un po' capire che poi in realtà la pista non è così realistica. E io insisto, grande curiosità per questo centrocampo, dove diamo per partenti, ok, Somme e Richardson, dicevamo di Abatucci, va bene, ma resta comunque una disponibilità molto ampia, forse troppo rispetto a quello che sarà l'impostazione di grosso in una stagione in cui non hai l'Europa, Fagioli, Ndur, Mandragora, e poi arriva Forsberg, e poi Brescianini, e poi Fabian, e poi Fazzini, e
1: c'è anche Richardson.
0: Richardson lo dovranno piazzare, immagino. Dopodiché senti che i nomi continuano a ballare. Appunto, dicevamo di uno AI del Girona, ma se no c'è, cioè, chi ha fatto intendere comunque Miretti è sotto osservazione. Boh, lì veramente è un altro grande punto interrogativo, tanto più se qualcuno se fa sul serio su Fagioli, perché lì l'abbiamo capito, il buon Niccolò Ceccarini se lo dice da settimane, se lì vengono con 30, 35, 40 pippoli, la Fiorentina lo fa partire, e quindi certezze, torno a ripetermi, è difficile darle in mezzo al campo. Sulla I direi per il momento ci fidiamo delle varie indicazioni, quindi niente, non è per noi.
1: Caro Tommaso Loreto, grazie e appuntamento ovviamente a domani.
0: Lo cantavano anche per Gem, ecco, non mi veniva. This is not for you.
1: Che bello, Ulai. Che bello, che bella chiusura per salire di livello, per elevarci.
0: Live dei per Gem oggi a disagio, peccato non ci sia.
1: Ne parleremo però in uno speciale concerti mancati. Certo. Un caro abbraccio, direttore, a presto.
0: Ciao ragazzi, buona domenica.
1: Dunque, 14:28, c'è chi ci ricorda che ci sono anche da piazzare i vari Nzola, Barak e compagnia, vero anche questo. Allora, siccome c'è anche un messaggio di Fabius da Via dell'Oriuolo su Gudmundsson, cercato, voluto da Sarri all'Atalanta, mi auguro che non se ne faccia nulla, spero che la lezione di Ilicic sia servita. Teniamo un attimo lì l'argomento, lasciamo una finestra aperta sull'argomento, ci fermiamo e tra poco ne parliamo. State qui.

0: difficile, anzi impossibile, non farsi travolgere dal ritmo delle basi offerte dalla nostra Sara Mastrosimone. E quindi un bel modo per passare anche la domenica. 14:33, 5 luglio 2026, sempre in diretta Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio, la nostra Sara in regia. E gli argomenti che riguardano ovviamente il calcio mercato, visto che ancora per quanto riguarda il calcio giocato dovremo attendere, in un certo senso per il calcio allenato più che altro, una settimana. Intanto fatemi anche fare un piccolo excursus per quanto riguarda, diciamo, eventi che hanno a che fare strettamente con la Toscana, ma non sul rettangolo verde, perché nella notte la rissa Iapichino è entrata ufficialmente ancora di più nella storia, saltando un centimetro in più del precedente record italiano, che era della mamma di Fiona May, a Eugene in Oregon negli Stati Uniti. Tra l'altro impresa nell'impresa, perché nella tappa della Diamond League questo 7-12 è arrivato al primo tentativo, al primo salto, facendo sgretolare un record che durava dal 22 agosto 1998, quindi sono quasi 28 anni di attesa. E quindi per Larissa Iapichino, 23 anni, fiorentina doc, un risultato straordinario che magari potrà anche essere, diciamo, un viatico per una parte finale di 2026, ma in generale per un proseguo anche ad altissimi livelli, ricordandoci che insomma nel corso della sua giovane carriera Iapichino è passata anche da alcune delusioni cocenti, ma nella vita di un atleta bisogna sempre imparare in un certo senso a cadere e poi a volare, qui davvero in un senso quasi letterale, visto il 7-12 fatto registrare a Eugene nella tappa della Diamond League. E tra l'altro, in questo senso è un momento d'oro, se vogliamo, come dire, un po' per tutta l'atletica italiana. Aggiungiamo anche in questo senso la prestazione di Leonardo Fabbri, quinta vittoria della carriera in Diamond League, 22,74 nel getto del peso, miglior prestazione mondiale del 2026. Quindi diciamo che in questo momento la Firenze dell'atletica sta vivendo un periodo veramente straordinario. Ora chiaramente ci sarà tempo e modo di inseguire anche in momenti ancora più prestigiosi di quanto già non sia una tappa della Diamond League risultati simili a questi. 14:36, questa è Radio Firenze Viola. Vi ricordo un po' quelli che sono anche i temi che stiamo trattando. Chiaramente questo percorso di avvicinamento che riguarda non solo e soltanto il ritiro, ma anche le prime operazioni in altri ruoli che non siano la difesa, con Vieri già ufficiale, quindi la rincorsa agli esterni, da Coleoscio a Bakayoko, passando per il centrocampo, passando per Torsvet, che sarà impegnato oggi con la sua Norvegia. Io dico impegnato oggi perché è nella rosa della Norvegia, chiaramente, anche se non è un titolare, perché il centrocampo della Norvegia ad oggi è composto da Berg e Odgar, e quindi Torsvet è un'alternativa che però ha già comunque trovato il modo di raccogliere anche un po' di minuti in questa kermesse nordamericana, e quindi già di togliersi un po' di soddisfazioni, un tempo in campo in Norvegia, Francia, e 17 minuti nella gara inaugurale contro l'Iraq. Chiaramente è un'alternativa, non è una sorpresa tutto questo, ma chiaramente aggiunge ulteriori dettagli rispetto a quella che è la crescita di un giocatore su cui punta forte la Fiorentina. Ovviamente, l'abbiamo detto anche con Tommaso prima, c'è anche da guardare le uscite. C'è un'uscita, e abbiamo letto prima del break un messaggio proprio di un ascoltatore che si firma sempre come Fabius, su questa operazione Gudmundsson-Atalanta con Sarri come regista, che da un lato porta molti tifosi non più in grado di senza più la volontà di attendere Gudmundsson, giocatore che ormai insomma a Firenze ha avuto occasioni per dimostrare di fatto potenzialità che sono rimaste ancora nel ricordo di chi lo ha visto a Genova, e chi però allo stesso modo teme un'operazione in stile Ilicic 2.0 e quindi che Sarri possa rigenerare la carriera di Gudmundsson. Ne parliamo per chi segue minuziosamente non solo le vicende della Dea, ma anche e soprattutto le vicende della Dea sul Corriere dello Sport. Patrick Iannarelli, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Un ottimo Patrick, che ora andremo a stuzzicare sull'argomento, perché io se ne faccio solo una questione, diciamo così, di campo. Più che delle fortissime vibes da Ilicic, mi vengono in mente delle fortissime vibes da Luis Alberto, cioè la possibilità, sfruttando quelle che sono le caratteristiche del Gudmundsson di oggi, di immaginare con Sarri una versione ovviamente diversa, però diciamo come zolle occupate sul rettangolo di gioco molto simili a quelle che occupava Luis Alberto ai tempi della Lazio. Intanto ti chiedo se nella testa dell'Atalanta c'è questa idea e fino a che punto c'è la volontà di andare a bussare alla porta della Fiorentina e dell'entourage per capire un'eventuale fattibilità dell'operazione.
1: Allora, una sorta di eventuale trequartista che può essere chiaramente adattato, perché sappiamo benissimo che Sarri usa questo 4-3-3-4-2-3-1, motivo per cui appunto serve più una mezzala del genere che altro, già c'è da tempo, cioè da quando Sarri appunto ha scelto l'Atalanta. Al momento non è l'obiettivo principale, cioè l'obiettivo principale sul mercato è chiaramente il regista basso, perché De Ron chiaramente è un giocatore totalmente diverso. Serve un uomo davanti a difesa che non può fare puzzle in questo momento, quindi la priorità è quella. Bisognerà capire anche Ian, è vero che probabilmente riuscirà a tornare a settembre, però senza preparazione, quindi l'Atalanta potrebbe tornare sul mercato anche per quanto riguarda la difesa. Queste sono le prime due le prime due priorità. Ti ho detto questo proprio appunto perché prima di arrivare a Gudmundsson trequartista, chiaramente ci vuole ancora un po' di tempo, ecco. Tanto comunque l'Atalanta domani e dopodomani ci saranno i primi test fisici, chiaramente con chi è ancora impegnato al mondiale, ma con i nuovi arrivati, con insomma la rosa un pochino ridotta, e non ci sarà Palestra, non ci sarà Ederson a disposizione, quindi va un pochino ricostruita la rosa e vanno fatte determinate valutazioni su alcuni giocatori. Quindi sì, c'è l'interesse per un trequartista, chiaramente Gudmundsson è uno dei giocatori che piace molto, però vanno prima fatte altre valutazioni sia in entrata che in uscita, chiaramente.
0: A proposito di uscite, visto che se ne era parlato anche a suo tempo in ottica fiorentina, Samardžić ha chiuso la sua versione atalantina con Palladino, di fatto confermandosi giocatore molto discontinuo e che, nonostante il passare degli allenatori, poi ha fatto fatica a trovare continuità anche a Bergamo. Su di lui che intenzioni pensi possa avere Sarri in generale, Giuntoli e insomma il board dell'Atalanta per quest'estate?
1: Ma guarda, il ragionamento in casa Atalanta è più o meno lo stesso che abbiamo visto in questi anni, no? In cui siamo stati abituati. L'Atalanta non fa valutazioni particolari, cioè in realtà fa valutazioni molto basiche, cioè nel senso, se dovesse avere un'offerta che soddisfa la società, che è in grado di soddisfare il calciatore, viene valutata. Come nel caso di Palestra, se non fossero arrivati a quelle cifre lì sarebbe rimasto tranquillamente a Bergamo. Quindi l'Atalanta ragiona spesso così, lo abbiamo visto in questi ultimi anni, ed è un ragionamento che ha portato a tanto, perché poi comunque tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Vedremo, si arriverà, non abbiamo fretta di vendere, quindi l'abbiamo visto anche con Lukman lo scorso anno. L'Inter non ci dà quello che noi chiediamo, noi a questo punto cosa facciamo? Aspettiamo fino a gennaio, poi lo vendiamo lo stesso. Quindi questo è anche dovuto a una cosa molto interessante che secondo me fa la differenza, cioè che l'Atalanta mette un'opzione di rinnovo di un anno unilaterale per il club, quindi è il club che decide di rinnovare unilateralmente il contratto per avere formalmente un po' più di tempo nel caso in cui il giocatore volesse essere ceduto, e quindi non perdere il giocatore parametro zero. Questa è una mossa molto remunerativa, come avete visto negli ultimi anni. Quindi in realtà anche Samardžić verrà valutato durante il ritiro. Secondo me potrebbe essere un'arma in più. È la sensazione che c'è un po' qui a Bergamo su Samardžić, cioè che con un allenatore come Sarri possa ritrovarsi, diciamo, in quel ruolo che era nel 3-5-2 di Udine. È chiaro che non è un 3-5-2, quindi non sei coperto sulla sinistra, devi fare un lavoro differente. Se Samardžić avrà voglia, avrà la volontà di sacrificarsi, secondo me può fare la differenza. È chiaro che per l'altro va anche considerato il fatto che comunque giocando giovedì e lunedì, se l'Atalanta dovesse riuscire a passare al giro di conference, è chiaro che può servire anche un giocatore come lui, ecco.
0: Ovviamente, ma questo è inutile ribadirlo, la partecipazione dell'Atalanta in conference ovviamente accende il mio entusiasmo, visto che la conference è la competizione più bella del mondo. E ricordo a tutti gli ascoltatori, certo, amanti del mondiale, certo, protagonisti tra l'altro a orari europei, va detto, di tante partite in questi giorni: stasera alle 22 Brasile-Norvegia, domani alle 21 Portogallo-Spagna, che però martedì 7 luglio, quindi tra due giorni, si comincia col primo turno di qualificazioni sia alla Champions ma anche e soprattutto alla Conference. Quindi un consiglio spassionato che non potrò darvi tutti i giorni chiaramente su Radio Firenze Viola, perché questa non è Radio Bergamo Nera Azzurra, però seguite la Conference. E alla luce di questo, visto che comunque, vedendo anche l'esempio di quanto è successo alla Fiorentina, cioè
1: tra l'altro delle squadre impronunciabili, sto guardando, a parte, ma c'è anche il Bate Borisov della Fiorita, quindi insomma,
0: quindi voglio dire, cominciamo subito con le marce altissime, oltre ovviamente a tutte le altre che via via entreranno in corso. Ripeto, la competizione più bella del mondo quest'anno gli amici di Radio Firenze Viola hanno scoperto insieme a noi, con la memorabile rubrica Benvenuti in Conference, una serie di chicche su questa competizione. La Fiorentina ha deciso a un certo punto, e non uso casualmente il verbo decidere, di non considerarsi all'altezza di salvarsi e contemporaneamente portare avanti la Conference, e quindi la soddisfazione di affrontare certe squadre in giro per l'Europa quest'anno ce l'avrà l'Atalanta, a patto che ovviamente
1: squadre Chiamarelli che andrà in trasferta, cioè, in posti improponibili,
0: ma ne parleremo in separata sede, perché io personalmente sono felice per te, caro Patrick. Ma quello che voglio dire è che ovviamente anche per l'Atalanta la questione sarà quella che la Fiorentina ha vissuto negli ultimi 4 anni, ovvero sia, per quanto è ovvio che nell'ultimo turno prima dell'ingresso nei gironi ci sia un accoppiamento che per un'italiana è a proprio vantaggio, l'Atalanta avrà certezza delle dimensioni che dovrà avere la propria rosa solo nell'ultima settimana di agosto, con delle chiare ripercussioni anche sul mercato, perché fare o non fare la conference cambia comunque le dimensioni che deve avere una rosa. E quindi ti chiedo, in questo senso, io faccio un passo indietro sempre in questo asse Firenze-Bergamo, torno a un anno fa quando l'Atalanta non ha mai nascosto di essere particolarmente interessata a Pietro Comuzzo, e ti chiedo, considerando anche il passaggio dalla linea 3 alla linea 4, la necessità anche di modificare qualcosa nelle caratteristiche dei centrali, la Fiorentina che comunque apre a una soluzione in prestito con, vediamo se diritto, obbligo condizionato, quello che è, ti chiedo se ti aspetti magari un nuovo bussare alla porta della Fiorentina per Comuzzo, o se l'Atalanta a tuo avviso andrà su altri profili.
1: No, allora, sicuramente vanno fatte, quello che ti dicevo prima, le valutazioni vanno fatte anche un pochino sulla rosa, perché Scalvini per me rimane uno dei difensori italiani più forti. C'è un unico problema che dispiace molto anche in chiave nazionale, che è un ragazzo molto fragile dal punto di vista fisico e ha perso davvero tanto tempo a causa degli infortuni. Jim City ha un anno in più, continua a essere un difensore molto affidabile, soprattutto per quello che è l'attuale livello della Serie A in generale. Però è chiaro che poi bisognerà considerare anche perché comunque Anor probabilmente verrà utilizzato sulla sinistra, Zappacosta e Belanova sulla destra, quindi servirà sicuramente intervenire. Può essere un profilo, dipende anche dalle richieste. Poi abbiamo visto l'Atalanta anche per una questione di rivendite per una questione di plusvalenze non spende tantissimo. Poi è vero, come mi dite, però ha speso 25 per Retegui, ha speso 17 per Anor. Sì, però non si fa trascinare in troppe aste o in valutazioni elevate, proprio per questo motivo, perché l'obiettivo chiaramente è quello di continuare a valorizzare il giocatore e poi avere chiaramente una sorta di plusvalenza interessante che può aiutare, che aiuta sicuramente il bilancio e la gestione di una squadra come quella dell'Atalanta, che chiaramente deve giocare su questi fattori qui. Secondo me, allora, l'arrivo di Giuntoli e Sarri hanno dato un segnale, e il segnale potrebbe essere anche magari investire su giocatori un pochino un po' più pronti, diretti. Secondo me l'Atalanta quest'anno vuol far bene a prescindere, al di là della Conference e tutto, e mi aspetto comunque un buon mercato, ma non mi aspetto uno stravolgimento, quindi un profilo come Comuzzo può essere l'ideale. Poi a me personalmente è un giocatore che piace moltissimo, è un giocatore che comunque ha già dimostrato di avere una certa fisicità, una certa, anche una certa personalità in alcune partite. È chiaro che deve crescere perché è giovane, però può essere un giocatore da Atalanta sicuramente e da Conference League. Non so quante presenze abbia fatto lo scorso anno in Conference, però comunque ha già giocato, e comunque ricordiamoci, al di là di tutto, secondo me una squadra come l'Atalanta deve provare a vincere la Conference, perché sono competizioni che possiamo raccontarcela quanto vogliamo, però quello attualmente è il livello dell'Italia, e secondo me l'Atalanta può provare a vincere questa competizione, quindi ben venga un mercato, appunto, dicevo, importante anche da quel punto di vista. Poi è chiaro che dipenderà tutto da due partite, da dei ritorni.
0: Certo.
1: Può succedere di tutto,
0: La Fiorentina ne è testimone in questo senso, basti pensare a come andò a finire con la mitologica Puskas Academia con Palladino in panchina. Però è chiaro, questo è un discorso che vale a maggior ragione quest'anno. Solitamente, a meno di grandi stravolgimenti già successi quando vinse l'Olympiacos, la Conference è appannaggio di una delle espressioni dei top 5 campionati europei. Oltre all'Atalanta ci sono Friburgo, Brighton, Getafe e Monaco. Cioè, non stiamo parlando dell'anno in cui c'è stato il Chelsea, dell'anno in cui c'è stata la Roma, cioè parliamo di realtà che anche il Monaco attuale non ha più tutta questa dimestichezza con le grandi competizioni, si è trovata lì per caso. È un po' la dimensione anche del Monaco, quindi assolutamente l'Atalanta deve provare a vincere questa competizione, sapendo che è una competizione molto complessa, molto particolare, molto insidiosa, perché poi la competenza, la qualità ormai è uscita un po' dai soliti confini europei, quindi anche in zone meno note del calcio si possono trovare allenatori e giocatori molto competenti, così come sono giornalisti molto competenti.
1: Scusa, ti interrompo, anche io sono molto titolista su questa cosa, cioè, oltre a diventarmi titoli stupidi,
0: sì.
1: Sono sempre convinto che un trofeo è sempre un trofeo, e devi portare, se hai l'occasione devi portarlo a casa, al di là dell'opinione pubblica, al di là di tutto, perché comunque ripeto, questa Conference viene sempre snobbata, però alla fine non è facile nemmeno vincerla, e quindi hai l'occasione. Io non so quanto ricapiterà l'Atalanta, spero per il lavoro che facciamo, raccontare una vittoria è sempre meglio che raccontare una sconfitta. Spero che possa vincere altre coppe europee per poterle raccontare, però io non credo che abbia ancora altre possibilità. Questa credo sia una grossa possibilità, proprio con Sarri in panchina, quindi
0: perché non sfruttarla, suggerisce il buon Patrick Iannarelli, che saluto, abbraccio, ringrazio, ovviamente appuntamento alla prossima occasione, sperando che possa capitare quanto prima, caro Patrick.
1: Come sempre io sono sempre a disposizione, ragazzi.
0: Un mito assoluto. Grazie Patrick.
1: Ciao, buon lavoro.
0: E a presto. Allora, Alessandro dal Valdarno, Benve, secondo te le smentite della Fiorentina che senso possono avere? Perché qualche giocatore sì, altri no? Poi lui dice ha visto un video di Flavio Ognissanti, te che spiegazioni ti sei dato? La mia non è una critica, ma sarebbe interessante capirne il motivo. Allora, intanto Alessandro, la smentita che la Fiorentina ha fatto uscire è arrivata a tutti noi, cioè non è una smentita che è arrivata ad personam. C'è chi ci ha scritto un articolo, chi ci ha fatto un video, chi ci ha scritto un pezzo per l'online, chi sul cartaceo. a tutti è arrivata la smentita della Fiorentina. Allora, un conto, diciamo così, è ragionare su la scelta di per sé di smentire una voce, un rumor, un interessamento. Un altro, secondo me, è valutare dal punto di vista del giocatore di cui si sta parlando qual è la situazione. Per come la interpreto io, Alessandro, io non solo è un'interpretazione, ti dico e ti do per certo che la Fiorentina apprezza tantissimo il centrocampista della Costa d'Avorio, classe 2006, Trabzonspor, Ulai, storia anche umana molto particolare, ha fatto un anno di Ligue 2 col Bastia, poi il Trabzonspor lo ha comprato, ha fatto una stagione favolosa in Turchia con la ciliegina molto dolce sulla torta delle prestazioni al mondiale. Il problema, che può essere interpretato in tanti modi, può essere interpretato come un la Fiorentina non riesce a soddisfare le richieste delle parti in causa, alla Fiorentina piace ma ci si ferma lì, non c'è un tentativo di andare oltre rispetto a questo elemento, è che sul giocatore ci sono due situazioni. Numero uno, il giocatore viene già valutato più di quei 25 milioni di cui si parlava. Numero due, sul giocatore ci sono già tanti club di Premier e non solo, ci sono diversi club che fanno la Champions League. Quindi può essere che la Fiorentina dice a me piace il giocatore ma più di lì non vado, può essere una sorta di la volpe e l'uva, cioè io ci ho provato, mi rendo conto di non poterci arrivare e allora faccio un passo indietro prima di poterla considerare un'occasione sfumata. Resta però, diciamo, un elemento fattuale il fatto che alla Fiorentina il giocatore, per quanto fatto vedere al mondiale ma anche per quanto fatto vedere chiaramente con il Trabzonspor quest'anno, peraltro insomma in un contesto dove sì, c'era la sensazione di avere tra le mani un giocatore speciale visto che era stato preso dalla Serie B francese, ma non per quello che poi si è visto, cioè un giocatore che ha trovato davvero tanta continuità quest'anno. Per cui mi viene da dirti questo: alla Fiorentina piaceva il giocatore, piace il giocatore è già di una dimensione economica e tecnica superiore alla Fiorentina. E quindi tutto quello che viene dopo è un'interpretazione, e le interpretazioni possono essere condivisibili o meno, e soprattutto possono essere molto, molto variegate. Walter mi dice, spero di averti accontentato nella risposta, ma fammi sapere. Walter da Roma dice: caro Benve, sarò monotono, spero che Solomon sia ancora nei pensieri di Paratici, altrimenti mi rattristerei moltissimo. Io, caro Walter, mi rendo conto però di dover essere monotono anch'io nella risposta, e ti dico questo, che la scelta su Solomon non dipende solo da un fattore economico, per quanto la Fiorentina comunque a quella cifra non lo avrebbe riscattato, e stiamo a vedere che tipo di riflessioni verranno fatte nei prossimi giorni, che tipo di apertura verrà fatta sul giocatore, eventuale apertura sul giocatore. Però io mi ripeto, il giocatore ha uno storico da un punto di vista di infortuni, dall'altra parte dell'oceano si direbbe injury prone, cioè è un giocatore tendente a farsi male, che non può non essere considerato dall'alto della sua non più giovanissima età, perché è un classe 99, per una valutazione di un acquisto a titolo definitivo. Tutto qua. Poi posso capire il tuo essere triste per un'eventuale non conferma di Solomon, però allo stesso modo io non posso fare a meno di farti notare che il giocatore di proprietà del Tottenham comunque ha saltato dalla partita 26 di febbraio Fiorentina-Jagiellonia, quando si fa male lui torna in campo il 13 aprile, cioè lui salta sostanzialmente 45 giorni di stagione. Quindi è un tema, perché se vai a vedere lo storico degli infortuni negli ultimi 3 anni un giocatore si fa sempre e costantemente male, e questo non può essere ignorato. Fede ci ringrazia per la compagnia. Poi chiudiamo questa prima ora con Marco il Moviolista, che dice: Sarri alla prova del giovedì di Coppa, motivo interessante vista la sua avversione al doppio impegno, a Bergamo non perdonerebbero chi fa lo snob in Europa, seppur quella minore. Intanto, caro Marco, fino a fine agosto non sapremo se sarà alla prova col giovedì di Coppa, perché sai benissimo che non esistono accessi diretti alla Conference League, bisogna passare necessariamente da un turno preliminare, e io aspetterei prima di dare per scontato determinate situazioni, anche perché l'Atalanta quest'anno sarà protagonista di un grande restyling dalla difesa 3 alla difesa 4, ma molto di più rispetto a questa sintesi, e quindi dobbiamo necessariamente aspettare di vedere intanto l'accoppiamento prima di poter fare qualsivoglia riflessione su Sarri, giovedì di Coppa, le abitudini e le controabitudini. Noi intanto ci fermiamo, 14:58, tra poco torniamo, Radio Firenze Viola.

0: Ah, che belle vibes! 15:04 Radio Firenze Viola, sempre in diretta, ancora in diretta. Francesco, benvenuti in studio. Sara Mastrosimone in regia. Alessandro Dal Valdarno dice: risposta esaustiva come al solito. Benve. Detto questo, LeBron dove andrà? Sbilanciati, io mi preparo a prendere la 23 di Golden State. Guarda, mi ero sbilanciato anche venerdì con il buon Fabio Ferri, che da tifoso dei Warriors osserva con interesse questa situazione. Io penso che a questo punto ci siano due possibilità logiche, tra virgolette logiche, in una scelta comunque ha fatto molto clamore. Una è Golden State, l'altra è tornare a casa e chiudere ai Cavs. Continuo a pensare che ci sia più margine di vederlo ai Warriors, ma staremo a vedere. Nel frattempo, come promesso, vi facciamo vedere, perché chiaramente è una di quelle situazioni in cui possiamo semplicemente, diciamo, aiutarvi e invitarvi ad andare su firenzeviola.it, dove trovate da qualche minuto online l'intervista al collega Matt Scrafton del Burnley Express, media che segue a livello locale quanto accade a Burnley e quindi quanto accade anche al Burnley Football Club per quanto riguarda i Clarets. Parlare appunto ai nostri microfoni di quella che è la posizione del Burnley per quanto riguarda Coleosho e anche ripercorrere un po' la storia di questo giocatore, un giocatore che di fatto arriva al Burnley con un investimento irrisorio dall'Espagnol, Espagnol che poi tra l'altro lo ha ripreso per qualche mese in prestito, ma alla fine, diciamo, giocatore che nonostante un percorso di crescita significativo soprattutto nei primi mesi in Premier League con il tecnico Vincent Kompany, adesso al Bayern Monaco, poi si fa male peraltro poco dopo il mercato di gennaio. In quel momento tra l'altro il Burnley rifiuta anche un'offerta da 25 milioni di pounds del Wolverhampton e da lì comincia una nuova fase della sua carriera meno impetuosa, con una crescita molto più rallentata, al punto che il giocatore viene anche spunto spedito in prestito prima all'Espagnol e poi al Paris FC. Personalmente mi ha colpito comunque nell'ultima domanda, quando appunto chiedo al collega se un'offerta poco superiore ai 10 milioni di euro può soddisfare il Burnley, la risposta è, dal suo punto di vista chiaramente, sembra un po' bassa. Il Burnley potrebbe provare a tenere duro per ottenere un po' di più. È anche vero che la carriera di Coleosho ha subito una leggera battuta d'arresto negli ultimi due anni, e poi dopo aver citato l'esempio del Wolverhampton dice il suo recente esordio in nazionale tuttavia potrebbe anche aggiungere ulteriore valore al suo prezzo di mercato. Ed è una storia un po' come se ne vedono anche tante, va detto, da un punto di vista di calciomercato, nel senso che una crescita impetuosa come quella di Coleosho si è poi interrotta per un infortunio, ha subito una brusca frenata e ora siamo a parlare di tutt'altre cifre. Tra l'altro il collega citava anche come, dal suo punto di vista, però, cosa buona e giusta anche dal punto di vista di Coleosho cambiare aria e provare a rimettersi un po' in discussione. Vedremo se appunto già a partire dall'inizio della settimana che sta per iniziare ci sarà l'accelerazione definitiva e decisiva per quanto riguarda la Fiorentina. Poi c'era un lungo messaggio, eccolo qua, di Francesco, l'omonimo del Benve. Fermo restando che rispetto ma non condivido la tua ammirazione per Allegri e Juric, quello che non riesco a capire è come fanno a trovare panchine nonostante i ripetuti disastri propionati negli ultimi anni. Riassumo Francesco, perché poi tu citi il fatto che comunque Allegri sia al Napoli e ci sono allenatori emergenti che poi sono stati costretti ad andare via come Luis Enrique, allenatori emergenti come Farioli e Maresca che non vogliono rimanere o che non hanno possibilità di venire a allenare in Italia, magari non ci pensano nemmeno. Allora io provo un attimo a fare una riflessione al di là del mio allegrismo convinto. Secondo me i discorsi non sono così tanto collegati, nel senso che se se ne fa una discussione di coraggio da parte delle big di prendere o non prendere degli allenatori emergenti, di prendere degli allenatori in una fase ancora embrionale della propria carriera, secondo me c'è una visione un po' distorta di quello che è la Serie A. Poi, se nello specifico per te Allegri ha fatto e ha portato avanti ripetuti disastri, io ti dico nello specifico non sono molto d'accordo, perché se vado a vedere le ultime stagioni con la Juventus e con il Milan, mi viene anche da dirti che lui lascia una Juventus che tra penalizzazioni, sconquassi dirigenziali e difficoltà, peraltro confermatesi anche dopo Allegri, a raggiungere degli obiettivi minimi come la qualificazione in Champions League, comunque lui la lascia con un trofeo vinto e con una qualificazione a una coppa di un certo tipo. Dall'altro lato mi viene da dirti che Juric è chiaro che ha dimostrato tra Roma e Atalanta di non essere da Roma e Atalanta, e infatti va a allenare una neopromossa. Poi se il sottotesto è ci sono dei procuratori che su certi allenatori sono più potenti, io posso anche seguirvi, però poi vado a vedere il resto della Serie A. È chiaro, ci sono degli allenatori che magari si ritrovano con grande costanza nel nostro massimo campionato, ma io non credo il problema della nostra Serie A sia quello. Poi, se tu mi dici Farioli, Maresca fanno bene a proseguire il loro percorso all'estero, io ti dico assolutamente sì, ma non per colpa di Allegri, di Juric, di Conte, di Sarri o di Gasperini. È un discorso che secondo me ha altre vittime e altri carnefici, però è un discorso molto complesso che ovviamente non, da parte mia non c'è alcuna pretesa di convincervi. Dico solo che mi sembrano due situazioni molto diverse. In comune è che stiamo parlando di allenatori, ma mi sembra che le cause dell'uno e dell'altro contesto non siano così tanto collegate come si evince dal tuo messaggio. Fede vuole che qualcuno chieda a Grosso in conferenza se avrà già detto tutti i giocatori che vuole a Paratici. Ora Fede, sai, però di mestiere Grosso fa l'allenatore, non il manager, quindi avrà dato delle indicazioni, poi però chi comanda sotto questo punto di vista è chiaramente Paratici. Io parto sempre da un presupposto, cioè di non confondere troppo la questione campo con la questione scrivania, la questione allenatori con la questione dirigenti, direttori sportivi. Ognuno ha il suo ruolo ed è giusto anche mantenerlo. Grosso può dare delle indicazioni, ma non nel senso i giocatori che vuole. Ecco, non siamo ancora a questi livelli, caro Fede, sotto questo punto di vista. Ovviamente con il caso tattico che porta la Fiorentina ad avere necessariamente tra le sue mani, almeno da Coleoscio in poi, io dico, diciamo, con Coleoscio compreso, 4 esterni. Cioè non si scappa, nel senso la Fiorentina deve avere una batteria di 2 esterni per ruolo. Ora è vero che Coleoscio tra l'altro può anche essere un vero valore aggiunto, perché è ambidestro, gioca a sinistra, gioca a destra, possibilità anche di muoversi con anche a partita in corso da una parte all'altra. Ne parla anche il collega Matt Scrafton nell'intervista realizzata per FirenzeViola.it della questione tattica, quindi insomma sicuramente può essere un valore aggiunto se dovesse andare in porto questa operazione, chiaramente. 348-7513-933 055-77-111-71 vi ricordo ovviamente anche quello che è il programma di una settimana particolarmente gustosa. Domani alle 11.45 l'evento che porterà a svelare le nuove maglie, evento di 2 giorni di fatto, che poi porterà anche la possibilità di vedere in prima battuta le maglie, le nuove maglie di, della Fiorentina all'Hotel St. Regis. Dopodiché ci si avvicinerà poi anche a quella che sarà la conferenza stampa di Fabio Grosso, presumibilmente il 9, quindi giovedì tra la mattinata e il primo pomeriggio, poi ovviamente in attesa delle comunicazioni ufficiali. Nel weekend le visite mediche, poi dal 13 si inizia a fare sul serio, doppie sedute mattina pomeriggio, quelle del pomeriggio tendenzialmente tutte a porte aperte salvo nuove comunicazioni del caso, e poi chiaramente il menu si va ad arricchire con le amichevoli che porteranno insomma un po' alla volta anche a prendere forma i primi vagiti della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Chiaramente mi viene da dire con grande cautela e modo decisamente graduale, perché soprattutto le prime, direi, due, quelle di Bagnarripoli, cioè Fiorentina-Fiorentina Primavera del 19 luglio ore 18:30 e quella col Gubbio del 22 luglio alle ore 19, sempre al Viola Park, da prendere assolutamente con le molle, anche perché bisognerà capire fino in fondo quanto margine ci potrà essere da qui a due settimane abbondanti per avere una Fiorentina diversa rispetto a quella di oggi. Poi amichevole con il Queen's Park Rangers e il Watford tra il 25 e il 29 luglio, l'amichevole al Viola Park con il Deportivo A Corugna, vi ricordo la nuova denominazione, o Deportivo De A Corugna, che è la nuova denominazione appunto del club, che insomma in modo paradossale poi potrebbe anche mettere a disposizione di questa amichevole il buon Lorenzo Matucci, ma non più vestito di viola, bensì con la camiseta di una delle formazioni che fino a quest'anno erano tra le cosiddette nobili decadute, visto che il club galiziano da anni non riusciva a tornare in Liga. Ci è riuscito quest'anno, peraltro all'interno dei playoff abbiamo visto anche lo stesso Amatucci, ne abbiamo anche parlato a suo tempo. Ecco, mi viene da pensare che quel quando un mesetto fa poco meno parlammo con il collega della provincia Paco Cabrera, ci raccontava appunto di all'epoca due club di Liga sul giocatore, Getafe e Rayo Vallecano, e che in generale il calcio spagnolo, anche del livello più alto, stava vedendo in Amatucci delle qualità da tenere d'occhio. Ecco, alla luce anche di questo, non così sorprendente vedere appunto Amatucci in procinto di passare al Depor, o comunque ancora molto seguito più dalla Liga che dall'Italia. Si era parlato del Torino, si era parlato e si è parlato anche di un tentativo di inserirlo nell'operazione Torsvet, però chiaramente insomma mi sembrerebbe una destinazione naturale per Amatucci. Staremo a vedere. Però per tornare sui temi d'attualità, 15:15 in punto, salutiamo il collega dell'agenzia Italpress Luca Cellini. Ciao Luca, buona domenica.
1: Ciao Francesco, buona domenica a tutti.
0: Allora, siamo chiaramente in questo lento ma fortunatamente anche inesorabile conto alla rovescia verso l'inizio del ritiro della Fiorentina. Io faccio anche a te, Luca, la stessa domanda che ho fatto in apertura anche a Tommaso Loreto, cioè ripensando a un mese fa di questi tempi, se ti saresti aspettato per questo momento dell'estate una Fiorentina un po' più avanti, tanto nelle entrate quanto nelle uscite, o se invece è un po' tutto come da previsioni, il fatto che sarà un'estate dove le cose da fare non mancano, ma il tempo sarà comunque da gestire senza fretta, perché le cose vanno fatte bene, oltre che farle bisogna farle anche con oculatezza, perché poi ci sono anche delle esigenze di bilancio da dover rispettare.
1: Guarda, sono sincero, per ciò che riguarda le entrate io mi aspettavo questa tempistica qui, cioè nel senso che a livello di rosa so che ci sono delle manchevolezze, so che la Fiorentina, proprio come hai detto tu nelle ultime parole che hai speso, cioè ha delle esigenze di bilancio e anche soprattutto di monte ingaggi da gestire, deve fare delle cose, non dico con calma ma con un minimo di raziocinio, anche perché lo ha fatto capire secondo me molto bene Paratici, sono stati commessi, non dico solamente degli errori, però molte cose dopo l'ultima stagione vanno ricostruite pezzo per pezzo. Mi aspettavo sinceramente a livello di uscite, in particolar modo certi giocatori, non ti dico di prima fascia, ma comunque insomma simili titolari, che almeno uno o due sarebbero partiti. Evidentemente gli altri club sanno che la Fiorentina certi tipi di giocatori li devono cedere. Aggiungo, certi giocatori che la Fiorentina ha sempre considerato buoni / top club che deve cedere, gli altri club sanno che li deve cedere e magari si sono anche un po' deprezzati dopo l'ultima stagione, e quindi ci vorrà del tempo. Io ho una mia idea molto chiara, cioè che secondo me Paratici ha già apparecchiato, e il suo staff naturalmente, perché non lavora da solo, varie cose e aspetta semplicemente che un tassello faccia cadere anche gli altri. Però c'è una cosa che più degli altri mi preme e che magari al tifoso non arriva. La cosa che più mi sta piacendo di Paratici è che sta ricostruendo pezzo per pezzo il club a livello dirigenziale e di figure accanto alla prima squadra, non solamente maschile, ma della primavera e della squadra femminile. È un lavoro che, ripeto, al tifoso non arriva, ma io sono sempre stato convinto che se la società funziona, se l'ambito dirigenziale di figure dietro la scrivania ci sono, sono brave, sono competenti, le prime squadre e soprattutto anche poi il settore giovanile funziona. Secondo me Paratici sta facendo un'opera talmente immensa, dopo, non dico dopo 7 anni di non calcio, ma dopo 7 anni di calcio fatto in una maniera, diciamo, un po' in gestione familiare, che però nel calcio italiano non funziona, che bisogna dargli del tempo, ma sono sicuro che alla lunga, se i risultati lo accompagneranno, in particolar modo nella prima squadra maschile, tutti apprezzeranno questo periodo in cui non arrivano i colpi, quelli che fanno vendere le copie e fanno fare click ai siti.
0: Aggiungo, Luca, su questo, considerando che, insomma, stiamo parlando ad oggi di, per quanto riguarda le entrate, giocatori che in un certo senso rispondono alle esigenze di Grosso, alle conoscenze anche nel recente passato di Grosso, penso alle caratteristiche anche del Grosso allenatore del Frosinone, del Grosso allenatore del Sassuolo, c'è una grande capacità di migliorare i singoli, inutile star qui a citare tanti giocatori passati da Grosso che sono migliorati. Ovviamente il tema poi è sempre il solito, cioè capire fino a che punto si vorrà mettere nella rosa della nuova Fiorentina giocatori da dover sgrezzare, quindi prendendosi anche dei rischi, perché quando poi c'è da far portare avanti a dei giovani o a dei giocatori non così esperti ad alti livelli un percorso di crescita, ci si espone anche a dei rischi che però, va detto, nella storia recente della Fiorentina non sono mai stati presi, perché si è sempre andati un po' sul, tra virgolette, sicuro della Serie A, e poi la sorpresa è stata negativa perché di sicuro c'era ben poco, per non dire nulla. Quanto tempo ti aspetti però sarà necessario, a maggior ragione in un contesto come questo, per vedere il lavoro dell'allenatore?
1: Guarda, innanzitutto è banale dirlo, lo avete già commentato varie volte voi Radio Firenze Viola, la scelta di Grosso si spiega da parte di Paratici è perché lui aveva bisogno di un allenatore che già conosce, che sa cosa gli può dare, c'è un feeling fra i due e soprattutto Paratici, conoscendolo, lo può difendere e lo può accompagnare. Cioè, chi si aspettava che Paratici prendesse un allenatore top, quest'anno magari non può arrivare, A per motivi economici, B di visibilità, C perché Paratici avrebbe dovuto conoscerlo lui per prima, entrarci nel feeling e capire certi tipi di dinamiche. Invece con Grosso non dico che basta che si guardano negli occhi, ma basta che si ascoltano reciprocamente il tono di voce per cellulare e già si comprendono, e questo è già un vantaggio. Aggiungo, secondo me è stata impostata anche una stagione, io ho fatto caso dei particolari che magari vengono smentiti, mi diranno che non c'entrano niente, ma la Fiorentina quest'anno inizia la stagione con calma, perché è vero che non ha le coppe, però inizia poco prima di un mese dalla Coppa Italia, quasi che, fra virgolette, sì, la Coppa Italia è un obiettivo importante, ma si lavori, fra virgolette, a lunga scadenza, quasi che ci sia bisogno, fra virgolette, di fare un lavoro inizialmente più di formazione del gruppo. Per esempio, a me ha colpito tantissimo anche la qualità e il livello delle amichevoli, non ci sono subito amichevoli per far crescere subito il gruppo, ma c'è per esempio la Fiorentina Under 20, il Gubbio, due squadre inglesi di fascia più o meno alta, poi c'è ovviamente, speriamo che venga confermata, l'amichevole top con il Real, che serve credo anche a livello commerciale, ma credo che ci sia la volontà di fare un certo tipo di percorso a salire gradino dopo gradino e di formazione della rosa, non a grandi passi velocemente, ma perché è consapevole Paratici, e Grosso per primo, perché lui è l'allenatore che inizia quest'anno, che c'è da fare un discorso alla lunga, quindi non in maniera veloce. Aggiungo, secondo me vogliono fare una preparazione veramente pesante a livello fisico subito, perché poi vogliono via via alleggerire nel mese di agosto, consapevoli del fatto che serviranno subito i risultati per accompagnare grosso, perché se no poi alla fine Paratici gli può anche allestire la squadra migliore, ma poi sono i risultati che fanno la differenza. Ecco perché mi ha molto colpito il fatto che ci sono doppie sedute, in particolar modo la prime, che saranno molto atletiche, molto fisiche, quindi ci sarà da

0: esercita solamente per gli acquisti, ma gli acquisti arrivano anche se ci sono contestualmente cessioni, e dico cessioni anche di medio-basso cabotaggio, quantomeno c'è, cioè, di giocatori che magari potevano servire a questa Fiorentina, ma che evidentemente la loro storia d'amore con Firenze l'hanno finita da tempo.
1: Mi viene anche da aggiungere, Luca, che se concediamo, come tra virgolette chiesto anche dallo stesso Paratici, tempo per valutare il percorso di costruzione della nuova Fiorentina, io sinceramente, ma è un parere assolutamente personale, ti seguo molto su questo ragionamento e ti dico, quest'estate a me verrà molto più facile, molto più interessante valutare Paratici sulle cessioni e nell'estate 2027 al contrario sugli acquisti. Poi ovviamente bisogna muoversi di pari passo e le une devono andare dietro le altre, però mi sembra anche in un certo senso corretto, perché quest'anno la Fiorentina non fa la Conference, non fa l'Europa, non può permettersi una rosa XL, cosa che invece negli anni scorsi era anche in un certo senso necessario. E poi ovviamente Paratici si trova a dover gestire tanti giocatori invendibili a certe cifre, perché negli ultimi anni il mercato è stato sbagliato in tanti sensi, e quindi mi viene da aggiungere rispetto a quello che dicevi, poi è lì che si misurerà davvero la capacità, l'abilità di questo dirigente nel riuscire, insomma, a togliere un po' di impaccio anche la Fiorentina rispetto a tutte le scelte che non hanno pagato degli ultimi anni.
0: Sì, sì, Francesco, ma poi la cosa più bella, allora tu eri anche presente al Viola Park, io l'ho seguita in streaming sempre per motivi di lavoro. Quando parla Paratici, veramente capisci che è un uomo di calcio a 360 gradi, anche nel linguaggio e nei messaggi che vuole trasmettere ai tifosi. Cioè non vuole dare illusioni, vuole cercare di far capire come veramente questo club abbia bisogno, prima nelle fondamenta, dietro le scrivanie e in chi sta al Viola Park, e poi sul campo, di essere ricostruito pezzo per pezzo. Aggiungo, spero di non sbagliarmi, perché non voglio naturalmente trasformare Paratici in Remida, ma anche l'acquisto di Vieri, come lo volete chiamare, cioè finalmente arriva un giocatore difensore di piede mancino, che è una richiesta che la Fiorentina mancava nella sua rosa da anni. Ci vedo uno scouting, ci vedo un giocatore che non arriva dal solito intermediario, dal solito procuratore. Quando un club, ok, prende un giocatore, lo prende a quelle cifre, a quell'età, non legato a un certo tipo di dinamica di procuratore, ragazzi, male che vada, Vieri si dimostrerà un giocatore, dove si dice noi in Toscana, fra poggio e buca fai pari. Io ripeto, spero di non sbagliarmi, ma dall'entusiasmo con cui ho visto questo ragazzo arrivare, da come sui social si sta facendo coinvolgere dal mondo Fiorentina, da come ne parlano bene gli addetti lavori in Brasile, beh cavolo, io prima ti ho detto mi aspettavo quasi più attento gli acquisti. Già la Fiorentina ha piazzato un giocatore in un ruolo che era scoperto negli ultimi anni. La Fiorentina molto spesso ha giocato con un difensore di piede destro nei quattro centrali a sinistra, cioè chi giocava, come si dice, a sinistra lo faceva Ranieri, che però era tra virgolette adattato, perché lui nasceva come si dice dalla difesa a tre. Già un giocatore preso che è veramente un giocatore per quello del suo ruolo, non ci eravamo abituati, quantomeno io non ci ero abituato. Aggiungo, stanno arrivando giocatori per il settore giovanile a cifre normali, di cui tutti stanno parlando benissimo, cioè non sono quella nidiata di giocatori che tu dici è un giocatore che ha fatto bene negli allievi, ha fatto bene nella primavera e chissà però come si va, cioè tutti ne stanno parlando come di giocatori che possono ricostruire un certo tipo di ambito nel settore giovanile. Beh, questo è quello che diceva Paratici, cioè consolidiamo la società, consolidiamo il settore giovanile e creiamo anche, tra virgolette, un gruppo che possa dare anche dei giocatori alla prima squadra. Perché posso fare un esempio, io non ho esultato così tanto per la vittoria della Fiorentina primavera, ma non perché non sono contento di Galloppa, perché io dico sempre che le vittorie contano solo se i giocatori poi arrivano in prima squadra, come ha detto Paratici. Io non giudico da un rigore dentro o un rigore fuori, e aggiungo, come diceva giustamente Paratici, anche una prima squadra che possa crescere con i tasselli giusti secondo le esigenze della dell'allenatore e dello staff tecnico. Io per la prima volta, ma ripeto, io sono sempre stato molto critico su come ha fatto calcio la Fiorentina nei primi

0: sette anni di commisso. Finalmente sarà merito di Paratici, sarà merito anche di una società che magari si vuole rilanciare. Io voglio credere anche che Joseph Commisso, da tifoso, da presidente, ci voglia mettere un'idea di calcio diversa. Finalmente vedo fare calcio. Cioè, può sembrare strano, ma anche se non sono arrivati colpi di mercato al oggi cos'è 5 di luglio, sì, mi sento più sicuro di questa Fiorentina che sta nascendo con figure dirigenziali adatte. Cioè, per esempio, il tifoso non è entusiasta, io sì, io penso che finalmente esiste un dirigente a capo del Viola Park, vale come un attaccante secondo me, e ce ne accorgeremo secondo me nel corso del tempo. Un recuperatore degli infortuni da mettere nello staff di del dottor Spengue è un grandissimo acquisto. Cioè, cerchiamo anche di apprezzare delle cose che magari sono intorno al campo ma che possono essere utili anche a chi va in campo.
1: Chiaro ed esaustivo come sempre, Luca Cellini, tal presto, un abbraccio e alla prossima su Radio Firenze Viola.
0: Ciao Francesco, buona domenica sera a tutti, buon ascolto.
1: Grazie davvero, ci sono ancora un po' di messaggi da leggere. Babbo Viola mi chiede se ho visto il Paraguay ieri, mi sono divertito un sacco a vedere tutti i giochetti di cattiveria anni 90. Io ti dico, Babbo Viola, anch'io mi sono divertito, anche se mi viene quasi da dirti che oltre ai giochetti, ai mind games come li chiamano altrove, devo fare... Mi ha stupito in positivo Mbappé, perché è così che un giocatore più forte deve rispondere alle provocazioni, alle esagerazioni, ai giochi mentali, alla cattiveria agonistica, alle perdite di tempo e a tutto quanto studiato da Enciso e compagni per irretire il gioco della Francia, che infatti non ha giocato bene. Ma mi viene da dire che la dichiarazione post partita di Mbappé, che dice tutti si aspettavano una Francia in grado solo di essere bella e estetica, non è così, ci hanno fatto mettere le mani nella melma, non ha usato la parola melma, e noi abbiamo dimostrato di saper stare anche con le mani nella melma. Ecco, così fa una nazionale, un club, un gruppo di giocatori e vuol vincere qualcosa di speciale. A proposito di qualità, c'è Gabriele in linea, 0557711 71. Ciao.
2: Ciao, buona domenica.
1: Eccoci qua.
2: Scusa la voce, mi sono appena svegliato.
1: Vabbè,
2: è incredibile.
1: No, no, nulla di trascendentale, voglio dire, si può fare anche una pennichella dopo pranzo, non è vietato.
2: Orari terribili. Comunque, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ben svegliato allora a questo punto.
2: Un applauso, Sunday a tutti quanti. Io ti volevo fare una domanda.
1: Vai.
2: Te sai chi sia tale Dim Elli?
1: No, Dim?
2: Detto Dim Elli, è detto il LeBron James dei fogli di calcolo.
1: No.
2: Costui è il campione mondiale di Excel. E te mi dirai, perché mai dovresti parlare del campione mondiale di Excel a Radio Firenze Viola? Perché secondo me lui da ieri ha un nemico in più.
1: Chi?
2: Che è Jesse Marsh.
1: Il commissario tecnico del Canada, ricordiamolo.
2: Il commissario tecnico del Cagna, nato a Milwaukee, tipo, no? Lì vicino.
1: Sì.
2: L'Arenai del Midwest, perché.
1: Sì, la chiama così, assolutamente. Assolutamente.
2: È vicino ai laghi, quindi.
1: Quindi non c'è dubbio, certo. Wisconsin puro.
2: Certo. Ma perché? Perché non so se hai visto la partita.
1: Sì,
2: ieri.
1: Sì.
2: Allora, Lucia, tipo, questo prezzo in totale, che se te li guardi l'arancia meccanica degli anni 70 di Smith, è uguale, è di prezzo uguale. C'è questa cosa semplice, tipo Gianni Rodari, c'è questa politica proprio lineare, che è una favoletta di Gianni Rodari. E lui ha rotto la formula del foglio Excel del Marocco. Perché gli ha dato per 45 minuti un foglio di calcolo muto, al Marocco non funzionava più nulla, e erano andati nel panico. Cioè, avevano un documento Word invece che un foglio di calcolo. Poi però i sogni svaniscono ad alba, no?
1: Sì.
2: E quindi poi, poverino, tanto a noi ci piacciono i perdenti, c'è poco da fare. Quindi qui volevo finire questo discorso un po' strano, e ricordo che mi sono svegliato ora, quindi la lucidità non è...
1: Guarda, però devo dire, Gabriele, non così tanto più strano rispetto a tante altre situazioni del mio quotidiano, quindi devo dirti che si è ben integrata lungo il flusso della mia domenica, ma non solo della mia domenica. Quindi ti abbraccio e ti aspetto domattina. No, chi si compra?
2: Posso continuare, posso finire il discorso?
1: Sì, 30 secondi, perché poi dovrei anche soddisfare, diciamo, certi break di metà ora. Quindi ti do 30 secondi, dono della sintesi.
2: Chioso veloce. Quindi, allora, se fossimo oggi nella sua cameretta mentre sta facendo le valigie, e lui, essendo di Milwaukee, magari mette sta ripiegando la sua canottiera di Bucks 33 di Kareem Abdul-Jabbar,
1: sì,
2: no? Di quando magari era una casa piccola, io gli vorrei chiedere una cosa, no?
1: Sì.
2: Ma con Alfonso De Avistano come sarebbe finita? Tutto lì. Io ti saluto e ci sentiamo presto.
1: Ci sentiamo domani, ci sentiamo domani. Mi piace perché siamo partiti veramente da est e siamo arrivati a ovest, ai rimpianti, a quel what if che riguarda Alfonso Davis, che sostanzialmente non era integro per giocare, ha giocato un quarto d'ora in questo mondiale, ma come pro forma, nulla di più, nulla di meno. Ahimè, dico io, perché poi io il Canada l'ho guardato con un occhio di riguardo lungo tutto il torneo. Allora, in questi ultimi 20 minuti vogliamo fare insieme a voi un piccolo passo indietro, nel senso che nella serata di ieri i nostri inviati hanno avuto la possibilità di partecipare ad una cena benefica organizzata dall'agente Alessandro Moggi nella zona di Forte dei Marmi. United for Mayer era il titolo della serata evento, a cui hanno preso parte tantissimi protagonisti del calcio giocato, dei dirigenti, dei club, della Lega, quindi un ricco parterre per questo evento benefico e anche ovviamente l'occasione per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti un po' sulle questioni più spinose il punto di vista appunto degli addetti ai lavori. Allora, cominciamo per quanto riguarda ovviamente un ripercorrere quelli che sono stati alcune delle voci più significative di ieri, che proseguiranno poi dopo le 16 anche con Lorenzo della Giovanpaola. Proviamo allora, partendo proprio da chi ha organizzato l'evento, cioè Alessandro Moggi, l'agente Alessandro Moggi, a fare un po' le carte ai temi d'attualità proprio di casa fiorentina. Sentiamo Moggi.
3: Fabio Paratici e Fabio Grosso, come la vedi?
4: Fabio Paratici è una garanzia assoluta, quindi la vedo molto bene la Fiorentina, senza nulla togliere al passato, perché anche Daniele Pradè, al di là di quello che è stato il risultato purtroppo di quest'anno, ma ha dimostrato negli anni di essere un grande direttore. Poi è chiaro che, come tutte le cose, iniziano, finiscono i cicli, e quindi da un grande direttore a un altro grande direttore, quindi secondo me è una visione molto buona da parte della proprietà, e quindi questo credo che sia una grande garanzia. Grosso ha fatto benissimo lo scorso anno, uno degli allenatori emergenti, quindi ci sono le premesse per fare molto bene.
5: Per un club abituato a fare l'Europa, anche se è l'Europa della Conference League, ripartire senza rappresenta, insomma, un qualcosa, un handicap, ma anche un'opportunità per concentrarsi solo e soltanto sul campionato, secondo lei?
4: Sì, secondo me sì, ci sono, come dicevo prima, alla fine di qualsiasi ciclo o comunque al termine di stagioni complicate, anche la possibilità di resettare e ripartire da zero può aiutare, senza dubbio. È chiaro che non fa parte, o non deve far parte di quelle che sono le caratteristiche di un club come la Fiorentina, perché la Fiorentina deve necessariamente, perché è giusto così, per la piazza che è, per la tradizione che ha, partecipare e lottare per essere sempre in competizioni europee. Però, insomma, come anche le grandi squadre a volte raccontano, ci possono essere delle stagioni complicate e quindi bisogna approfittare del fatto che si gioca anche solo la domenica, e questo può aiutare sensibilmente.
6: E quindi si aspetta anche un mercato che rivoluzioni un po' la squadra, proprio perché sarà una squadra diversa, insomma, con un'impronta di Paratici? Si aspetta, insomma, una rivoluzione in casa viola?
4: Mi aspetto dei cambiamenti, senza dubbio. Ci sono, Fiorentina è composta da tanti giocatori anche bravi, quindi ci sarà tanto lavoro da fare. Il mercato dura fino a fine agosto, di conseguenza ci sono i tempi per poter fare tutto e così sarà sostanzialmente, quindi all'interno di questi due mesi vedremo quello che sarà necessario fare da parte della Fiorentina, ma mi sembra che anche in questo caso sono partiti bene con l'acquisto di un ottimo giocatore.
7: Ecco, come si spiega la stagione scorsa da esterno, una stagione con tante difficoltà?
4: Non me la spiego. Ci sono, la Fiorentina era una buona squadra, poi ci sono a volte delle stagioni dove inspiegabilmente non riesce ad ottenere i risultati, ma a volte frutto anche del caso, ci possono essere delle situazioni che magari non si incastrano nel modo giusto, ma certamente non era una squadra da dover soffrire così tanto come ha fatto nel girone d'andata, tant'è che nel girone di ritorno ha sostanzialmente ripreso un cammino giusto, no? Per quella che può essere una squadra come quella della Fiorentina dello scorso anno, quindi possono capitare, i giocatori secondo me sono buoni, restano buoni, qualche cambiamento ci sarà come dicevamo adesso, però non credo sia necessaria una rivoluzione, credo che sia necessario fare una selezione, che è una cosa differente, per poi migliorare con degli inserimenti adeguati.
6: Ha parlato di un buon acquisto da parte della Fiorentina, no? Le chiedo allora se lo conosce, se vuole dare un giudizio su questo Vieri, ce lo vuole descrivere, sicuramente lei lo conosce.
4: Ma io non descrivo tecnicamente i calciatori perché non faccio né l'allenatore né lo scout, quindi mi riferisco al fatto che conoscendolo è un ottimo, esatto, calciatore, quindi da un punto di vista commerciale la Fiorentina ha fatto senza dubbio un ottimo acquisto, anche in prospettiva naturalmente, e quindi credo che sia la base di partenza per un mercato sicuramente molto interessante, d'altra parte anche i nomi che si leggono in questi giorni lo testimoniano.
6: C'è un giocatore mercato della Fiorentina secondo lei?
4: Ma in entrata o in uscita?
6: No, in uscita, il giocatore.
4: Dipende, nel senso io credo che se la Fiorentina è ambiziosa i calciatori quelli un pochino più importanti, tipo Ken, probabilmente non sono giocatori che sono in uscita. Poi è evidente che io credo, io vengo da una scuola dove tutti i giocatori sono in vendita sostanzialmente, in presenza di condizioni economiche vantaggiose, quindi tutti sono importanti, nessuno è necessario, quello che è senza dubbio da privilegiare è l'aspetto di squadra e quello a prescindere dall'individuale.
8: Qual è l'aspetto, la sfida più difficile che deve compiere Paratici quest'anno?
4: Ma credo, diciamo così, andare un po' a fare tra virgolette una, come dicevo prima, una selezione di quelli che possono essere i giocatori che possono in qualche modo essere strategici al progetto sportivo di Fabio Grosso, per poi dopo andare a gestire invece in uscita quelli che non lo sono. Ed è una cosa complessa perché il mercato, soprattutto fino a questo momento, non ha ancora raccontato di numeri particolarmente interessanti in termini di quantità di trasferimenti, ed è per questo che dicevo che ci sono due mesi di mercato, in questi due mesi ci sarà un grande lavoro da fare per Fabio Paratici, senza dubbio.
1: Così dunque Alessandro Moggi, a margine dell'evento da lui stesso organizzato in favore del Meyer ieri sera a Forte dei Marmi. Leggo anche il messaggio di Mick che dice: bellissima l'amichevole con il Gubbio a metà luglio, almeno sparirà la famosissima "io ero a Gubbio a spalare la neve". PS, stadio da 50.000 spettatori per quanti erano lì. Poi ora non c'è tempo, Stefano, per leggere i tuoi consigli per gli acquisti, domattina chi si compra ci sarà invece tempo e modo senza ombra di dubbio, così come adesso abbiamo tempo e modo di ascoltare un altro dei protagonisti intercettati ieri a Forte dei Marmi, ovvero l'ex direttore sportivo, tra le altre, del Torino, Davide Vagnati, che ha parlato di Fabio Grosso, della Fiorentina, così.
9: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
10: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
9: Si parla però anche di calcio mercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
10: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare da tantissimi anni, era, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare. Ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
11: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
10: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
9: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che avevano offerto importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
10: No, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no, era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori. Poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
12: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Pazzo per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul Liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
10: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Pazzo è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
12: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino? Si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
10: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
13: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosco molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
10: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita con la quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
14: Se la sente dare un giudizio, un'opinione su Abate?
10: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
8: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
10: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
8: Visto, ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
10: Inizio a avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
1: Così dunque Davide Vagnati, anche sui tanti temi che creano di fatto una connessione tra lo stesso ex direttore sportivo del Torino e tanti dei protagonisti della storia anche recente della Fiorentina. Comunque leggo un estratto di quello che aveva scritto prima Stefano su alcuni degli obiettivi dal suo punto di vista per la Viola, però mi concentro soprattutto sulla prima parte, su Cleoscio, scommessa per il futuro, ha solo 21 anni ma di gol ne ha fatti pochini, l'istinto killer da goleador sembra che non ce l'abbia, con quello ci si nasce. È anche vero, Stefano, che sinceramente io nel percorso di crescita di Cleoscio questa caratteristica io non ce l'ho mai vista granché, anche quando, come ricordava anche il collega che abbiamo intervistato per FirenzeViola.it, il Burnley, anche ai tempi dell'offerta rifiutata dal Burnley 2 anni fa da 25 milioni di pounds da parte del Wolverhampton, cioè io non credo che nelle caratteristiche anche di crescita di Cleoscio ci sia quello di diventare a livello numerico il Berardi della situazione. Nel girone d'andata con Vincent Kompany in panchina, quindi ormai si parla della stagione 23-24, quando poi purtroppo stagione che si interrompe poi per un infortunio molto serio che tiene il giocatore fuori dalla metà di dicembre fino alla fine dell'anno, Cleoscio aveva fatto molto bene, un po' giocando a sinistra, un po' giocando a destra, collezionando nelle prime 15 presenze 13 gare dal primo minuto con un gol e 2 assist. Sinceramente a me sembra un giocatore con dei numeri, ma questi numeri sono più per caratteristiche poi che per statistiche. Bisogna vedere se nel suo percorso di crescita, percorso che appunto si è interrotto negli ultimi 2 anni, tra l'altro molto interessante anche il passaggio in cui Matt Scrafton ci racconta delle difficoltà che il giocatore per paradosso ha trovato più nella Serie B inglese che nella Serie A inglese, più nel Championship che nella Premier League. Comunque, intervista che ritrovate su FirenzeViola.it. Che ci siano delle questioni irrisolte su Cleoscio, siamo tutti d'accordo, perché c'è stato l'infortunio, perché il prestito al Paris, che molti considerano come l'elemento da guardare per valutare il giocatore, comunque diciamo prestito che poi ha portato Cleoscio a segnare 3 gol con un minutaggio peraltro non così alto, 543 minuti, quindi vuol dire che comunque siamo sul gol ogni 180 più o meno minuti. È anche vero, come ricordava anche prima Tommaso Loreto, un giocatore quasi sempre partito dalla panchina, cioè 3 volte su 17 dal primo minuto in Ligue 1. Sono numeri che la dicono un po' lunga su quello che è forse anche come caratteristiche il giocatore, ed è lì allora che a me viene la perplessità per capire se per caratteristiche si intende Cleoscio come il giocatore che a partita in corso entra e rompe gli equilibri, o se il giocatore invece a cui affidare una delle due fasce. Tutto da capire poi quale, perché nella storia di Coleoscio ancora non c'è una risposta definitiva a questo. Anche in nazionale, in quelle due partite con Baldini, lo abbiamo visto, una partita da una parte e una partita dall'altra. C'è chi, come Matteo, scrive Coleoscio mezzone, peraltro scrivendolo anche con la C, quindi siamo al dalla definizione pessima da un punto di vista calcistico e anche alla storpiatura del cognome, quindi veramente un disastro totale, ecco, nella definizione che abbiamo messo sul piatto da parte dell'ascoltatore di quello che ad oggi è uno dei due principali obiettivi della Fiorentina, insieme chiaramente a Thorsvedt, che con la sua Norvegia sarà impegnato questa sera a partire dalle 22 in una sfida, devo dire, particolarmente stimolante da guardare, come quella contro il Brasile di Carlo Ancelotti, che è riuscito in qualche modo a superare l'ostacolo del Giappone e che ora attende di giocare il suo ottavo. Peraltro, insomma, sappiamo che intanto il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Sul lato del tabellone del Brasile può esserci potenzialmente l'Inghilterra, che però dovrà vincere all'Azteca contro il Messico, e poi, andando ulteriormente avanti, magari l'Argentina. Insomma, si entra davvero nel vivo di questo mondiale. Per chiudere, torniamo a quanto emerso nella giornata, o per meglio dire nella serata di ieri. Torniamo quindi idealmente a Forte dei Marmi, evento benefico a favore del Meyer organizzato da Alessandro Moggi, con i nostri inviati e tanti protagonisti del mondo del calcio, dell'attualità calcistica. Tra i tanti ne parlava prima anche l'ex DS del Torino Vagnati, su domanda diretta di Niccolò Ceccarini. C'era il Como, rappresentato dal suo direttore sportivo Carlo Alberto Ludi. Ce lo ascoltiamo. In conclusione ci sarà anche una risposta su un potenziale interesse per Pietro Comuzzo, e ci salutiamo con questa. Ci salutiamo però soltanto per il sottoscritto, perché tra poco arriva Lorenzo della Giovanpaola con voi fino alle 18. Con il sottoscritto l'appuntamento è per domattina alle 10 con Fabio Ferri, per quanto riguarda Chi si compra. Noi ci ascoltiamo il DS del Como grazie alla nostra Sara Mastro Simone, e però dopo l'intervista e un piccolo break restate qui perché prosegue la diretta di Radio Firenze Viola. Ciao.
14: Siamo con il direttore sportivo del Como, Ludi, al quale chiediamo chiaramente quanto è importante essere qui in questa serata particolare dove si fa del bene.
15: Sì, è fondamentale. Penso che il mondo del calcio, ma in generale le popolarità che hanno visibilità, debbano, no, metterci la faccia anche, e anzi fare azioni quando ci sono iniziative di questo genere. È stato un piacere per me accogliere l'invito di un amico che è Ale Moggi, quindi sono contento di essere qua e di prestare appunto la mia presenza per questa bellissima iniziativa.
14: Passerei un attimino al mercato. Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei, e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
15: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale, e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
16: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cioroba, anche con il Milan. Ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
15: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc, e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
9: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè, il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
15: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
9: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League, e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente la Seychelles in Serie A?
15: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti però, ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
14: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Chalobah, ci sarà un rilancio da parte vostra?
15: No, ma Chalobah posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
12: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me ha fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
15: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
9: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo del Como?
15: No.
14: Grazie. Radio Firenze Viola.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
18: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
17: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
19: Ben ritrovati su Radio Firenze Viola per il Viola Weekend, 2 ore di diretta, vi accompagneremo fino alle 18 con tanti temi, tanti anche spunti che ci stanno arrivando nelle ultime ore dal mercato e non solo per quanto riguarda la Fiorentina, in una settimana che porterà poi venerdì prossimo all'inizio del ritiro estivo Viola, quindi parte ufficialmente la stagione della Fiorentina, che poi vi andremo anche a sviscerare per quanto riguarda le date, per quanto riguarda l'apertura del Viola Park al pubblico e quindi i primi allenamenti di Fabio Grosso, nuovo tecnico che dovrebbe essere presentato, ancora non c'è l'ufficialità, ma questo giovedì alla stampa e ai tifosi, quindi attendiamo con ansia anche le prime parole di quello che è un tecnico che vediamo come verrà accolto, ma che inizialmente aveva suscitato un po' di perplessità per il nome non altisonante, ma che ultimamente sta sempre di più convincendo, no? Anche in relazione alla figura di Fabio Paratici, a cui tanti tifosi si aggrappano per ricostruire una Fiorentina che ci auguriamo possa ritornare a puntare a posizioni europee, a posizioni che le competono. Per quanto riguarda invece il presente, quindi l'attualità, c'è tanto mercato, come detto, ci sono i nomi già arrivati, quello di Veri dal gremio, il brasiliano che è sbarcato settimana scorsa con visite mediche e ufficialità, e invece ci sono altri giocatori che potrebbero a breve vestire la maglia viola, uno su tutti, quello di Luca Coleoscio, che potrebbe arrivare dal Barley domani. Potrebbe anche essere una giornata abbastanza decisiva, con un contatto con il club inglese per provare a definire il tutto. Per parlarne non solo di mercato, ma anche di, appunto, i vari temi legati a questa settimana che stiamo per affrontare di Fiorentina, abbiamo in collegamento con noi Andrea Giannattasio.
20: Ciao,
19: ciao Andre, come va? Tutto a posto?
20: Ma sì, dai, facciamo gli auguri alla mia nonna, che oggi ha fatto 92 anni e quindi...
19: Assolutamente.
20: Famiglia, sì.
19: assolutamente parlavo, Andre, di Coleoscio come nome, ovviamente lo potete ritrovare anche nella copertina del sito firenzeviola.it con un approfondimento, un'intervista a Scrafton di Barley Express che ha realizzato per noi Francesco Benvenuti, e in cui potete trovare anche quindi delle curiosità in più e dei dettagli tecnici in più sul giocatore. Intanto ti chiedo banalmente la tua, Andre, su questo ragazzo che potrebbe essere il secondo colpo di Paratici. E poi, anche se magari lo conoscevi già, se avevi già avuto modo, oltre magari all'Under 21, dove lo abbiamo visto figurare, alla nazionale maggiore con Valdini negli ultimi impegni.
20: Ma è un giocatore un po' particolare, perché lui giustamente ha scelto la nazionale italiana per le origini che ha, però in realtà non ha mai giocato in Italia, perché lui è un giocatore americano, nasce in America, poi ha giocato in vari settori giovanili in Spagna, poi si è trasferito al Barley da qualche anno, e poi gli ultimi mesi li ha giocati in Francia, quindi insomma lui al Paris FC, quindi lui sostanzialmente l'Italia ce l'ha soltanto sul passaporto, quindi insomma per lui è, se sarà così, una sfida molto particolare quella della Fiorentina. Ti dico la verità, io prima di vederla all'Opera in Under 21 e poi in quei due test con Lussemburgo e Grecia in nazionale maggiore con Baldini, sempre non è che lo conoscessi, sono estremamente onesto. Dopodiché però ho sempre apprezzato, questo anche prima dell'arrivo di Paratici, devo essere sincero, la scelta da parte della Fiorentina ormai da qualche anno di puntare su tanti giocatori italiani. Questo ripeto fin dagli anni scorsi, con gli arrivi anche questo gennaio di Fabiano e Brescianini e di altri elementi, insomma la scelta di continuare a puntare su Ranieri, Comunzi in difesa e su tanti altri, e l'arrivo comunque di un altro giocatore italiano, che se insomma poi se sarà così e con Coleoscio lo sentiremo parlare, non è che parli benissimo italiano Coleoscio, però è una bella cosa, perché a me una cosa hanno sempre detto dal mondo Fiorentina, questo anche negli anni scorsi, quando ci sono momenti di difficoltà, e la Fiorentina quest'anno ha avuto uno direi abbastanza grosso, gli italiani sono quelli che rispondono più presenti, cioè sono quelli che prendono molto più a cuore la questione e le vicende, nel senso che se sono stranieri, se non sono italiani, se non si sentono magari la maglia addosso, il senso di appartenenza, sono i primi a fare un passo indietro, invece l'italiano è quello che normalmente ci sente di più e quindi dà qualcosa in più. E Coleoscio, secondo me, ripeto, oltre ad essere un buon giocatore, un buon esterno offensivo, beh, può essere un ennesimo elemento che può portare senso l'appartenenza. Ripeto, è un italiano un po' atipico,
19: sì,
20: però
19: sì,
20: secondo me può essere un rinforzo. Certamente la Fiorentina Lorenzo ha bisogno di esterni, perché il ritiro parte il 10, che poi in realtà sarà il 13, e in questo momento Fabio Grosso non ha nemmeno un esterno offensivo, quindi è doveroso che la Fiorentina garantisca al nuovo allenatore almeno un giocatore, insieme poi magari a Sottil, che prenderà dal prestito e quindi verrà approvato, però è doveroso che garantisca almeno un giocatore offensivo al tecnico per trovare un po' qualche schema, se no in questo momento veramente siamo a zero.
19: E per dire, Gudmundsson, che oggi tra l'altro veniva accostato anche all'Atalanta per l'interesse di Sarri, ti aspetti possa essere magari riutilizzato come esterno all'occorrenza? In carriera lui magari ha agito sia sulla corsia laterale, magari a volte anche spostato più al centro. A Firenze sappiamo che non è andata benissimo in queste prime due stagioni. Cosa ti aspetti? Che venga rivalorizzato o che magari venga ceduto?
20: Ma lui deve sicuramente parlare con Grosso. Tra l'altro Gudmundsson, mi diceva questa mattina la Fiorentina, sarà uno dei giocatori che, nonostante abbia avuto gli impegni nazionali a inizio giugno, al pari di Gudmundsson, Balbo e Dure, Comurso, comunque lui dovrà presentarsi fin dall'inizio di tiro, quindi non è che avrà dei giorni in più, come magari potrà avere Pongracic fino a 3 giorni fa in nazionale. Ci dovrà parlare, perché secondo me, guardate, anch'io non sono per niente convinto dei 2 anni di Gudmundsson a Firenze, però vai a vedere i numeri e vedi che ha fatto 18 reti in 2 anni. Ora molti diranno vabbè, tanti li ha fatti sul rigore, io sono d'accordo, a parte che i rigori vanno trasformati, ma insomma molti li ha fatti sul rigore e sono d'accordo, però secondo me è un elemento che non puoi mandare via così a cuor leggero. Ora io leggevo delle novità sull'Atalanta, ma io non sono mica così d'accordo, cioè nel senso, Maurizio Sarri è un allenatore estremamente dogmatico che gioca per forza con gli esterni offensivi. Mm-hmm. Io non sono così convinto che Gudmundsson sia un giocatore che fa il caso suo, o almeno se dovesse davvero fare il caso di Sarri per il suo 4-3-3, allora per quale motivo Grosso, che probabilmente giocherà con lo stesso schema, non può servirsi ugualmente di un giocatore pagato 20 milioni in tutto da parte della Fiorentina? Quindi io Fiorentina, io Grosso, anzi un discorsino con Gudmundsson ce lo farei, cercherei di capire effettivamente quanto può essere utile alla causa viola e se lui stesso ha voglia di restare. In caso contrario, signori miei, non si può tenere a forza le persone. Se lui non vuole più restare, è giusto trovare una sistemazione, ma io non ho percepito personalmente da parte di Gudmundsson l'idea, l'intenzione di andare via. E più magari la Fiorentina che si sta guardando attorno, perché comunque anche Goodmanson è tra coloro i quali prendono di più a livello di ingaggio, certo, di 2 milioni di stipendi, e quindi alleggerirsi del suo ingaggio potrebbe essere sicuramente utile.
19: Sì, è uno dei nomi venivano citati stamattina da diversi quotidiani in uscita, anche per accumulare qualche risorsa in più in vista poi del mercato in entrata. Gli altri nomi li conosciamo, sono quello di De Gea, quello di Dodò e Gosens, soprattutto questi ultimi due, no? Sono dei casi abbastanza particolari anche da risolvere dal punto di vista. Gosens ha un ingaggio pesante, Dodò ha un anno di contratto, e quindi in entrambi i casi poi ci sarà da vedere, soprattutto sui sostituti. Sono usciti nomi di livello, no, Andre, da quel punto di vista, perché comunque Ruggeri è un nome di livello, ha giocato la semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, quindi stiamo parlando di una Fiorentina che dà la sensazione in generale, poi non so da parte tua, comunque di voler provare ad alzare il livello qualitativo della rosa. Poi vedremo, perché partirà appunto questa settimana ufficialmente con venerdì il ritiro, tra l'altro domani verrà presentata la maglia, lo ricordiamo, saremo in diretta con Radio Firenze Viola per seguire l'evento della nuova maglia della Fiorentina in vista della stagione 2026-2027. Ecco, cosa ti aspetti dal punto di vista del mercato più in generale, visti anche questi primi tasselli che stanno andando a comporre il puzzle?
20: Ma intanto quello che era un po' il terrore di tutti noi della serie, la Fiorentina non può comprare prima di aver venduto, è stato smentito con l'arrivo di ieri. Questo direi che secondo me è un primo punto di partenza notevole. Dopodiché se la Fiorentina vuole, come ti dicevo prima, dare una mano al suo allenatore, mi deve garantire almeno un esterno offensivo da qui al 13 luglio. Cioè, secondo me con le Osho potete chiudere entro lunedì e martedì, sarà chiaramente il 6-7 luglio, e poi lui basta che si presenti a Firenze il 13, sarà a posto. Però qualcosa deve fare la Fiorentina, perché tutto sommato numericamente la rosa è completa, perché al di là di chi è sul piede di partenza, abbiamo citato Dodò e Gosens, ci potrebbe essere qualcun altro pronto ad andare via, la rosa numericamente è a posto, anzi è veramente affollatissima. Io sto scrivendo ora un pezzo dove ho evidenziato come tolti Baroncelli ceduto alla Gubbio, Martinelli che sta per andare all'Avellino, la Fiorentina attualmente, compreso Vieri che è stato comprato ora, ha 47 giocatori sotto contratto. In questi 47 ci sono anche i 10 primavera che non sono più da età primavera, quindi
19: sono tanti.
20: Sono tanti, e io guardavo i numeri dei convocati degli anni scorsi. Pioli l'anno scorso ne convocò 33, Palladino l'anno prima addirittura 31, quindi Lorenzo cosa vuol dire? Vuol dire che ad oggi secondo me almeno 15 di questi 47 stanno fuori.
19: Sì, contando che avevi le coppe europee, quindi hai anche meno competizioni.
20: Bravo, bravissimo, bravissimo. Allora, magari lui secondo me un numero largo lo porta, perché comunque vuol vedere chi ha qualche dote particolare, chi no, però secondo me per esempio ci sono calciatori che hanno già mercato ora che non verranno portati, mi riferisco per esempio ad Amatucci che potrebbe tornare in Spagna, mi riferisco magari a qualche primavera che ha già mercato, si parla di Sadocchi, si parla di Bertolini, insomma tutti i 2006 che non sono più da primavera, però una scrematura verrà fatta. E, ripeto, il materiale c'è, perché non è che la Fiorentina riparte con una rosa scarsa, riparte con una rosa che è arrivata a 15esima l'anno scorso, è vero, ma che secondo me non vale il 15esimo posto, quindi sta l'allenatore con motivazioni e altre metodologie tirare fuori il meglio di questi elementi. Dopodiché, come dicevo prima, sta la proprietà a aiutare il suo tecnico mettendo a disposizione non solo uno staff di livello come stanno facendo, ma anche degli acquisti funzionali al suo modo di fare calcio.
19: Andre, cosa ti aspetti dalle quelle che potrebbero essere le prime parole? Io prima ho detto non c'è ancora l'ufficialità per la conferenza di presentazione di Grosso di giovedì, ma comunque oltre anche dalle parole, dai primi allenamenti, ricordiamolo, aperti al pubblico dal 13 di luglio, da lunedì, mentre venerdì inizierà il ritiro per visite mediche e test per tutti i componenti della rosa che si presenteranno ovviamente al Viola Park. Ecco, una tua sensazione su quello che può essere il primo approccio col mondo fiorentino a livello ufficiale proprio per Fabio Grosso anche?
20: Ma dal ritiro mi aspetto tanto caldo.
19: Ecco, assolutamente.
20: Perché io continuo a comprendere poco questa scelta di lavorare a Firenze, ma ripeto, capisco che la Fiorentina lo faccia per valorizzare il Viola Park. Proprio oggi a pranzo con la mia famiglia ricordavo che la Fiorentina investe tutti gli anni a babbo morto, come si suol dire, 12 milioni di euro per mantenere il Villa Park, quindi è chiaro che anche soltanto fare 2 settimane di lavoro lì e prendere qualche soldo per il bar o per altre attività può essere utile, però ragazzi io i 2 conti in tasca alla Fiorentina li ho fatti, la Fiorentina ha 2-3 milioni di euro l'anno, la Villa Park non ricava e ne deve spendere comunque 12, quindi insomma è un po' come gettare dell'acqua in mare, ecco, non è che aiuti moltissimo. Comunque detto questo, mi aspetto tanto caldo, poi sul fronte grosso mi aspetto grande entusiasmo, aspetto grande disponibilità. Io ricordo perfettamente Raffaele Palladino quando 2 anni fa è arrivato alla Fiorentina e devo dire mostrò subito grande personalità, perché al di là della conferenza di presentazione e delle prime parole in generale, poi quando presenta il seguimbo la tournée in Inghilterra lui fece subito capire, ma dopo ripeto un mese e mezzo dall'inizio del suo lavoro a Firenze, che aveva bisogno di un portiere nuovo, di un terzino nuovo, e cominciò a dire le cose come stavano. Ecco, ora io da Fabio Grosso, che ha un rapporto di grande empatia con il direttore sportivo Paratici, non mi aspetto un atteggiamento così a gamba tesa, ecco, mi aspetto un po' più di pazienza, cioè della serie, se gli acquisti non arriveranno entro il 20-25 luglio il tecnico pazienterà, anche perché Palladino ci aveva da fare un preliminare di Conference League che era decisivo. Quest'anno la Fiorentina riparte sì dalla Coppa Italia con una tra Benevento e Ravenna il 14 agosto, però poi non ha altri impegni, avrà un calendario complesso, un campionato, perché nelle prime 10 giornate la Fiorentina affronta le prime 7 squadre dello scorso campionato, quindi insomma non parte col piede, insomma non ha un avvio così delicato, così agevole, però sommato c'è ancora tempo, quindi ecco, non mi aspetto che Grosso arrivi e pretenda chissà che cosa, sa che la Fiorentina è una grande opportunità per lui e secondo me pazienterà in silenzio l'attesa dell'arrivo dei giocatori che vuole, ecco.
19: Andre, l'ultimissima, poi ti lascio andare, su un giovane che la Fiorentina, diciamo uno dei giovani, se non dal punto di vista della prima squadra, sicuramente tra i migliori, Martinelli e il suo futuro, perché è indeciso, o meglio, ancora non sembra essere definito del tutto, perché l'anno scorso ha giocato alla Sampdoria, potrebbe andare nuovamente in prestito alla Samp, ma c'è anche l'Avellino. Cosa ti aspetti e soprattutto secondo te cosa sarebbe meglio per questo ragazzo su cui la Fiorentina punta molto in prospettiva, lo sappiamo per il livello che è di portiere?
20: Ma guarda, ti dovessi rispondere sulla base dell'importanza della piazza, ti direi che secondo me gli fa bene andare alla Sampdoria, che è una spiazza di Serie A chiaramente, cioè al di là che purtroppo da diversi anni è finita in B, ha rischiato addirittura la cima, è una piazza veramente calda. Però ti dico la verità, Avellino lo scorso ci ha sorpreso perché è arrivato ai playoff, tra l'altro ha avuto un portiere come Daffara che quest'anno al Parma ha fatto benissimo, quindi secondo me lui andrebbe a evitare una porta pesante, comunque sia una porta dove un giovane del 2004 ha fatto bene, del 2006, e quindi secondo me andrebbe una piazza caldissima, perché io l'anno scorso ho visto Empoli Avellino dal vivo, c'erano 4.000 tifosi biancoverdi arrivati a Empoli, una roba pazzesca, non ci ho mai visto nemmeno 4.000 fiorentina per Empoli Fiorentina, e quindi personalmente per le ambizioni del club gli augurerei, guarda, quasi quasi l'Avellino, perché secondo me è una piazza dove veramente la proprietà vuol far bene, vuol crescere e vuol salire. Tra l'altro mi sembra allenatore Pianesta, se non mi sbaglio, quindi insomma hanno un tecnico di un certo spessore.
19: Sei bravo anche con i giovani, tra l'altro.
20: Sì, assolutamente. Sampdoria ha preso Bernardo Corradi, vedo che vuol puntare ora su Insigne. Ma ti dico la verità, non riuscirà a confermare Viti, mi pare di capire in difesa, quindi non mi sembra un club che abbia grandissime ambizioni. Quindi io tra i due, guarda, ti dico, secondo me Avellino è una piazza più a misura per lui, anche forse un gradino in questo momento a livello proprio di ambizioni sportive più in alto anche rispetto alla Sampdoria, quindi personalmente gli auguro di finire l'Avellino.
19: Sì, più che altro meno, come dicevi, confusionario a livello magari societario, no? Che quello tante volte fa la differenza per un giocatore, non si tiene conto di questo, ma comunque è un aspetto importante anche nella maturazione, poi nelle scelte, perché questo è uno step che magari uno in questo momento può ritenere anche banali, ma sono fondamentali perché poi ti determinano anche, no, quello che è il percorso di carriera in prospettiva.
20: Sì, sono perfettamente d'accordo. Poi ci sta che all'Avellino finisca anche Quadio, che è un altro 2006, un giocatore che lui conosce benissimo, quindi magari avere un altro compagno di squadra che conosce potrebbe aiutare. Detto che l'anno scorso a Genova Martinelli se l'è trovato benissimo, ha fatto giusto le prime 2-3 partite in panchina, poi è subentrato, che è stato tra l'altro uno dei giocatori più importanti per arrivare alla salvezza della Sampdoria, che addirittura fino all'ultima giornata, che una strana così sincronia di incroci, poteva addirittura arrivare ai playoff, perché la rete non c'è arrivata. Ma ecco, ripeto, l'Avellino mi sembra in questo momento una piazza che ha qualche obiettivo in più, ecco, rispetto alla Samp, e quindi lo recupererei un gradino di crescita anche rispetto a Martinelli. Direi che rispetto alla Sampdoria per Martinelli, direi che il punto di partenza è che lui debba giocare, ecco, se lui va all'Avellino, fa la preparazione e poi la porta è sua. Questo deve essere fondamentale, che questo deve essere garantito in questa nuova avventura, a prescindere se sarà Genova o Avellino.
19: Andre, grazie mille per il contributo e buona domenica.
20: A voi, a domani mattina, ore 7, mi raccomando.
19: Assolutamente.
20: Con buongiorno silenzio. Ciao.
19: Ciao Andre. Quindi abbiamo avuto in collegamento Andrea Giannattasio con questa chiosa finale che abbiamo fatto su Martinelli. Dalla porta ci spostiamo anche all'attacco, no? Perché comunque l'anno prossimo la Fiorentina dovrebbe ripartire da Moise Kean, a meno di offerte che non facciano vacillare sia il giocatore che la stessa società, dopo una stagione ovviamente difficile come l'è stata per tutto il club, nonostante Kean abbia avuto, oltre che problemi a livello di realizzazione sotto porta, anche a livello fisico. Di Moise Kean ha parlato, e non solo, ieri sera a un evento benefico United for Maier a Forte dei Marmi, Carlo Conti, che tra battute e la solita anche ironia toscana, insomma, ha affrontato diversi temi che riguardano la Fiorentina del futuro e della prossima stagione.
0: Mi ha detto Niccolò Ciccarini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
21: Sarebbe un gran colpo,
0: Di fortuna?
21: Colpo di mercato.
0: Di mercato, sì, decisamente sì.
22: Possiamo per un attimo tornare?
0: Hai capito che era una buttata?
22: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
0: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione, con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione, quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
22: Ecco, e per restare più sul generico,
0: vuoi un altro
22: tifoso
0: nome, eh?
22: Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, e poi?
0: Beh, molto semplice, come siamo arrivati quest'anno?
23: 15esimo.
0: Ecco, un po' in omeglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
21: È grosso, ti piace?
0: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore, con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
21: Sì, ero già nato.
0: Che anno era? Il 2000?
21: 2006.
0: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
23: Tanto esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
0: Esatto. No, poi anche quello della finale, no? Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
21: Senti, ti aspetti che Kean sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
0: Sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti, Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
23: Qualche sua canzone di Kean l'avevi ascoltata?
0: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo re. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
23: Carlo si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico. Questa cosa come la vivi?
0: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente, è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
2: Radio Firenze Viola.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
19: Rieccoci, ripartiamo dopo l'audio appunto che abbiamo appena sentito, il file su Carlo Conti, direttamente appunto dall'evento United for Mayer di beneficenza andato in scena ieri a Forte dei Marmi. Ha parlato appunto, come avevo preannunciato, di svariati temi, ovviamente Moise Kean è sempre tra quelli che tiene maggiormente banco, il futuro e la fiducia su Fabio Grosso, che vi ripetevo anche a inizio trasmissione, è arrivato un po' tra lo scetticismo, e invece poi piano piano, anche se oggettivamente non c'è stata nessuna partita, il ritiro ancora deve iniziare, quindi non si sono potuti avere riscontri diretti dal lavoro di campo, ma comunque sta prendendo sempre più fiducia per una Serie A che è pronta a partire, non solo per la Fiorentina con il ritiro, ma anche per diverse squadre, per tutte le altre squadre del campionato. L'amministratore delegato Luigi De Siervo, sempre all'evento United for Mayer ieri a Forte dei Marmi, ha rilasciato altre dichiarazioni ai nostri microfoni, le abbiamo raccolte e ve le mostriamo in diretta.
3: Quanto è importante una serata del genere anche per il mondo del calcio, che può aiutare, può essere di sostegno?
5: Molto importante, il mondo del calcio è un mondo avanti di persone fortunate, e per questo dobbiamo ricordarci gli altri, lo facciamo come Serie A.

0: impongono responsabilità, disponibilità delle persone individuate. Mi auguro, diciamo, che quello che poi è stato pianificato possa trovare e vedere la luce quanto prima.
1: Voi come Serie A siete state tra i primi, no, a indicare Malagò come nome. Dobbiamo essere sinceri, negli anni è un po' mancato questo collante Federazione Lega, che poi sarebbe federazione con il motore del movimento calcio. Malagò è anche il confronto con Lega Serie A, un modo per tornare a dialogare insieme e riportare il movimento a un fasto di un tempo.
0: Assolutamente sì, io credo che in un'analisi profonda che avete fatto, che continuate a fare, le origini di questa fase, diciamo così, di appannamento della nostra nazionale purtroppo, diciamo, risalgono a 20 anni fa, al 2006, alla riforma Melandri, che, bene ricordarlo, ha cambiato i criteri con cui si eleggono all'interno sia il Consiglio federale, quindi i pesi elettorali, ma soprattutto ha rotto quello che era un po' una regola che consentiva alla Serie A di esprimere in accordo spesso con i dilettanti, con le altre. Quindi la Serie A è stata marginalizzata in questi 20 anni, i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, quel tipo di governance, come dire, avvantaggiava maggiormente altre categorie e, come dire, la locomotiva del calcio, che può, l'obiettivo non di essere prepotenti nei confronti di nessuno, anzi, ma è un tema di organizzazione e di sistema. Credo che da questa nuova, diciamo, collaborazione possano nascere solo cose positive per tutto il calcio italiano, non solo per la Serie A.
2: Prima Galliani diceva che c'è voglia di azzurro, che è un clima diverso, no? Che si respira in questo momento, probabilmente proprio dall'avvento del CT Silvio Baldini. È d'accordo lei, e su cosa si deve insistere perché torni questo senso di appartenenza?
0: Credo che Galliani abbia trovato una bellissima formula, credo che ci sia grande voglia e bisogno, ci sono le generazioni dei nostri figli che non hanno mai visto la nazionale disputare un mondiale, è una responsabilità che come generazione dobbiamo assumerci tutti. Credo che il clima oggi sia quello spirito giusto e quindi ci sono le condizioni per dare a Malagò, come dire, quell'autonomia, oggi ha, come dire, l'autorevolezza, non soltanto il ruolo, per poter scegliere per il meglio. Credo che il sistema stia facendo un'analisi profonda, la Serie A lo farà al 23 in occasione dell'assemblea, è programmata una mezza giornata di studio e approfondimento con i dati del CIES di confronto con le altre 5 campionati, per capire anche come Serie A quali responsabilità abbiamo appunto dal punto di vista tecnico, perché credo che l'analisi profonda di questa crisi debba essere fatta da tutti.
3: Direttore, a proposito della collaborazione delle varie componenti, una forma può essere quella che stiamo leggendo in questi giorni, eventualmente di andare a consolidare la candidatura eventualmente di Antonio Conte come commissario tecnico e sostenerla attraverso proprio un sostegno da parte della Serie A, come stiamo leggendo?
0: Questo è un fatto, come dire, che verrà discusso in altre sedi. Credo appunto che la Serie A farà sempre la sua parte, l'obiettivo è consentire e consegnare a tutti una nazionale che abbia, come dire, tutte le carte in regola per fare bene. Quindi, diciamo, le soluzioni sono alle mani del Presidente, che, come dire, ancora non ha sciolto la sua riserva, lo sapete, e quindi aspettiamo di capire se esistono anche delle disponibilità delle persone che sono state citate, diciamo, in questi giorni.
3: Però siete eventualmente pronti a fare la vostra parte anche dal punto di vista economico, come si legge, oppure no?
0: Verrà discusso, al momento nulla è stato deciso a riguardo, altrimenti lo avreste saputo, diciamo, è una delle ipotesi sul tavolo, credo che verrà discussa nei prossimi giorni.
4: Spesso i CT si sono lamentati, no, del fatto che magari le squadre di Serie A abbiano un po' cercato di rimanere sul calendario senza provare a rinunciare a qualcosa in più per la nazionale. Si cambierà anche in questo, cioè se ci sarà bisogno si potrà rivedere qualcosa per dare più disponibilità agli allenatori se ci sono degli appuntamenti importanti come la qualificazione all'Europeo o al Mondiale?
0: Credo che questo sia un falso problema, nel senso che è stato raccontato in maniera sbagliata, nel senso che non c'era possibilità di spostare perché purtroppo il calendario è scandito più che dal campionato dalle coppe internazionali, come sapete, e il calendario presuppone, come dire, una compressione con anche gli eventi estivi che avete visto che sono cresciuti come numero di squadre partecipanti. Purtroppo il calendario, come dire, è un monolite davanti a tutti e non può essere compresso, spostato come i tifosi vorrebbero o come qualche volta si racconta. Il motivo per cui non sono venuti gli stagio non è stato per colpa della Serie A, perché la disponibilità di massima era stata fornita, ma non c'erano le condizioni, anche perché alcuni giocatori, l'avete visto e sarà sempre più così, giocano all'estero. E quindi, diciamo, ormai la composizione del numero dei nostri 22 ragazzi o 25 che siano è una, diciamo, complesso puzzle che riguarda una buona metà in Serie A, ma il resto in giro per l'Europa. Quindi quella disponibilità non c'è sicuramente da parte dell'estero, quindi è sempre più difficile. Bisogna purtroppo fare tesoro degli spazi definiti, cercando appunto di mettere, di portare i ragazzi nello stato di forma giusto, nel momento giusto.
5: Ben ritrovati, quindi dopo quest'ultimo contenuto, quest'ultimo file che abbiamo mandato.

0: appunto di De Siervo, dell'amministratore delegato della Serie A. Abbiamo anche diversi messaggi da parte vostra, mi raccomando, se volete inviarne altri 348 75 13 933. Claudio ci scrive: penso che Paratici ci farà benissimo perché è bravo, la penso così. Buona serata. Buona serata anche a te. Quindi un pensiero sul direttore sportivo, a cui si accoda un altro Claudio, Claudio 1963. Paratici è bravissimo, cordiali saluti. Quindi diciamo che c'è un'unanimità di giudizio su quello che è poi il direttore sportivo Viola, che è anche un po' la figura di garanzia, no? di questa nuova Fiorentina che sta sorgendo. I primi movimenti li abbiamo visti, perché abbiamo visto Vieri, che è un nome alla Paratici, cioè uno di quei nomi comunque non conosciutissimi, proveniente dal Brasile, lo ricordiamo, dal Grêmio, classe 2004, che sono poi anche, no, quei nomi che ti danno anche più curiosità, perché non hai molto materiale da valutare. Magari Tosvet è un nome invece che conosciamo meglio, arriverebbe, perché ricordiamo non è né ufficiale né chiusa la trattativa, dal Sassuolo, quindi è un profilo che già lo si è visto più volte all'opera, si sa quello che ti può dare a livello di campo e quello che invece magari non ti riesce a dare per dei limiti che può avere a livello di giocatore, di caratteristiche. Vieri invece è un giocatore tutto da scoprire, capiremo meglio già dalle prime fasi del ritiro, che ricordiamo inizierà venerdì prossimo con i test atletici e le visite mediche, che tipo di giocatore ha messo a disposizione Paratici per Fabio Grosso. Verosimilmente ovviamente andrà a comporre una coppia che dovrebbe essere quella con Pongracic, perché Pongracic, reduce da un mondiale disputato su, mi sento di dire, buoni livelli, dopo la panchina iniziale contro l'Inghilterra, poi con tre partite consecutive da titolare, l'ultima appunto quella contro il Portogallo, con l'eliminazione avvenuta nel recupero. È stata una buona partita, con un piccolo errore sul gol di Gonzalo Ramos, ma io mi sento dire che le colpe in quel caso erano più di Gvardiol rispetto al difensore Viola. Per quanto riguarda invece sempre quanto ci arriva dall'evento di ieri sera, no? Dall'evento benefico di United for Mayer, svoltosi a Forte dei Marmi, abbiamo un altro contributo, che è quello di un tifoso granata, un personaggio pubblico molto, molto stimato, che è Jimmy Ghione, che però anche poi, lo sentirete, ha un collegamento d'affetto per i colori viola. Ricordiamo, Fiorentina e Torino sono gemellati.
1: Jimmy, è partito da poco il calciomercato con il tuo Torino che dovrà cambiare volto.
2: Sì, ogni anno diciamo questa cosa, ogni anno il volto non si cambia e ogni anno soffriamo. Però devo dire che sono fortunato che anche quest'anno conosco personalmente il mister, perché Ignazio Abate ogni tanto lo trovo sui campi da padel, e quindi devo dire la verità che secondo me è un acquisto di livello. D'altro canto ho sentito l'altro giorno Vanoli, sono un po' triste perché comunque quando c'è il sentimento vorresti sempre avere un amico, sono testimone di nozze di Ventura, quindi comunque il Toro lo conosco bene anche proprio a livello di cuore. E speriamo in una persona sola, che è Cairo. Vediamo che cosa farà in questi giorni, se ci sarà il famoso Coupe de Théâtre, ma il Coupe de Théâtre lo aspettiamo ogni anno. Vediamo, già il fatto che Simeone forse rimarrà, Zapata rimarrà, e tutto il resto, come si dice, come diceva Califano, è noia, speriamo di no, insomma, però per adesso siamo così, un po' fermi, no?
1: Confini in Petrachi?
2: Ah beh, assolutamente sì, Gianluca Petrachi è... Ma secondo me il Toro è strutturato bene, è strutturato bene, finalmente. Non ci sono perplessità, ci sono delle certezze a livello di organizzazione, però sai, il famoso burattinaio Cairo, che io peraltro stimo, spero che faccia il suo e che regali qualcosa ai tifosi.
1: Sta meglio la Fiorentina nonostante tutto?
2: La Fiorentina io la amo, siamo gemellati, vedere questo microfono viola così mi entusiasma, perché il granata e il viola sono i miei colori preferiti calcisticamente parlando, e quindi forza Toro, forza Viola, insomma, e siamo sempre lì, no? Spero che però vada bene sia il Toro che la Fiorentina, perché quando zoppica la Fiorentina comunque un po' soffro.
1: E Vanoli cosa ti ha detto della sua esperienza alla Fiorentina?
2: Che è stato bene, in questo momento è fermo, sta aspettando, però devo dire che Vanoli è un grande allenatore, secondo me.
1: L'avresti visto bene, insomma, anche in questa stagione alla Fiorentina?
2: Assolutamente sì, ma c'era stato una specie di contatto, secondo me c'era forse una possibilità di poterlo riavere al Toro, forse al tempo, insomma, neanche un tempo così lontano, però è stato scelto Abate e devo dire che nel mondo del calcio, io non frequento, cioè frequento ma non è il mio, devo dire che è considerato un fan prodigio.
3: Il Torino si dice sia su Fortini della Fiorentina, non so se lo conosci e non so che ne pensi di questo giocatore.
2: Ma era anche su Fortin, che era il portiere del Padova, quindi cioè, il fatto di sentire forte Fortin a noi ci fa
3: di
2: piacere, è di buon auspicio, sai, il Torino è su tanti e in questo momento secondo me vale tutto e non vale niente, però l'importante è, come diceva, l'amalgama, no? È quella che conta, la famosa amalgama, e quindi confidiamo nell'amalgama.
1: Altrimenti si compra, diceva il presidente Massimino.
2: Massimino, speriamo nell'amalgama, se no si compra, capito? Così è.
0: Questo era Jimmy Ghione, sempre dall'evento appunto benefico di ieri sera a Forte dei Marmi, ha parlato appunto sia di Torino, come avevo detto, ma anche di diversi temi legati un po' al calcio in generale e alla Fiorentina. L'ultimo su tutti, quello di Fortini, con una battuta, ma comunque Fortini rimane un giocatore che per la Fiorentina, diciamo, rappresenta un po' un'incognita in vista di questo mercato, perché lo sappiamo, è stato più volte chiacchierato sia nell'estate scorsa, in questo vicino, o meglio è stato trattato dalla Roma sia a gennaio, dove si vociferava sempre di un interesse a parte soprattutto di Gasperini, che voleva provare a portarlo nella capitale. È un elemento sicuramente di prospettiva, ma anche di presente. Si ha paura su di lui un po' di ripetere l'errore fatto con Caiode, lasciato partire a gennaio del campionato 2024-2025 al Brentford e poi diventato uno dei giocatori di spicco del Brentford e tra i migliori laterali della Premier League, famosissima la sua rimessa laterale lunga con cui il Brentford ha realizzato diverse reti nel corso di quest'ultima stagione appena conclusasi. Brentford che ha rinnovato Caiode ultimamente, ecco, non si vuole provare, cioè la speranza da parte della tifoseria ovviamente è quella di non ripetere l'errore anche con Fortini, che quest'anno ha avuto diverse occasioni ricordo su tutte la Coppa Italia contro il Como, in cui andò in difficoltà contro Jesus Rodriguez e poi alla fine finì un po' per cedere terreno non solo all'avversario diretto ma proprio a commettere qualche errore piuttosto banale nel corso della partita. Però è un ragazzo giovane che deve avere il tempo di sbagliare, le possibilità di sbagliare per poi potersi anche mettere in mostra dal punto di vista delle proprie caratteristiche, che sono quelle di un terzino di qualità, buona qualità e di buone caratteristiche fisiche. Oltre ai messaggi che ci sono arrivati, che vi ho letto prima, c'è anche un audio, lo ascoltiamo.
4: Bene ragazzi, innanzitutto grazie per tenerci compagnia a noi che lavoriamo anche la domenica. E poi mi verrebbe da fare un commento. La Fiorentina ha smentito 4 nomi di 4 trattative diverse, ovvero Ceballos, Boca Juniors, Hugo Bueno, Wolverhampton, Oulahi, Girona e Della Rovere, Bayern Monaco. Mi verrebbe da dire tutti i giocatori con del grande talento. Se poi si punta solamente su giocatori come Torsved, che per carità apprezziamo la sua volontà di vestire la maglia della Fiorentina a tutti i costi, che non è scontato, ma è un giocatore comunque normalissimo, non da salto di qualità. Speriamo che arrivi qualcuno che tecnicamente faccia la differenza, perché smentire i nomi forti non è un gran modo per iniziare.
0: Alessandro, sono d'accordo, nel senso che non sono d'accordo sul fatto che non sia un buon modo di iniziare, perché comunque poi le smentite, sai, magari a volte sono di rito o comunque, per quanto poi possono essere giustamente anche veritiere, non escludono il fatto che la Fiorentina stia trattando altri profili del genere. Sono nomi interessanti, soprattutto l'ultimo, la I della Costa d'Avorio e del Trabzonspor a livello di club, ovviamente è un giocatore che a me ha molto impressionato, soprattutto nella competizione appena conclusasi per la Costa d'Avorio, ma che comunque sta andando ancora avanti, ovvero sia il mondiale. Non lo conoscevo benissimo, è un ragazzo interessante, la valutazione è importante perché come riportava oggi Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, sarebbe anche superiore ai 25 milioni di euro. Come giustamente ci ricordava Alessandro, i contatti con la Fiorentina sono stati di fatto smentiti. Questo non toglie però che la Fiorentina, come ci ha dimostrato con Vieri, possa andare su profili del genere, no? Profili più da scoprire, profili più da scouting, quasi mi verrebbe da dire, nonostante poi appunto quando si spendano cifre come quelle spese per Vieri, 15 più 2 di bonus sono 17 milioni, non sono cifre banali. È anche è vero che il calcio di mercato di oggi non va sotto tali cifre per profili da scoprire. Cioè oggi le fasce di cui parliamo per un giocatore dal potenziale buono barra importante sono queste. Cioè se si vuol prendere un giovane interessante, diciamo, e lo si è visto con Vieri, vai sui 15 milioni come minimo. Se vuoi prendere un talento come Ulai del Trabzonspor, vai sopra i 25. Cioè purtroppo il mercato oggi ti parla di questo. Torsvet è un nome sicuramente che scalda di meno, io lo capisco. Sinceramente, se devo dare il mio parere personale, ho dei dubbi sulla convivenza con Bresciannini, con anche Mandragora in parte, essendo Torsvet un giocatore di inserimento, di fisico, di stazza. Hai già anche Ndur che fa anche un po' più di regia, cioè hai diversi elementi a centrocampo. Secondo me i soldi da investire su Torsvet, nonostante poi si parli anche di una possibile contropartita come Somme nell'affare, io li destinerei agli esterni offensivi, per esempio. Però sono d'accordo con l'ascoltatore che ci ricordava come sarebbe importante, no, in vista della prossima stagione, alzare un po' il livello a livello qualitativo. Secondo me quando una squadra alza il livello qualitativo, che poi non è l'unica componente per una squadra per rendere al meglio, perché poi in una squadra di calcio ci sono tanti aspetti, no, da quello caratteriale a quello della leadership, e qui appunto poi possiamo arrivare anche all'ultima stagione appena conclusasi, in cui i leader si sono dimostrati fino a un certo punto tali, no? Su tutti mi viene in mente di De Gea, che è stato probabilmente uno dei pochi a provare a trascinare, Gosens stesso che ha rifiutato il trasferimento al Nottingham nel corso del mercato di gennaio, era uno di quei giocatori, no, un pochino più discussi a livello di campo, ma che poi a livello di leadership ha dato qualcosa di diverso. Bisogna saper mixare. Paratici è un direttore sportivo che nel corso della carriera, anche da questo punto di vista qui, ha sempre allestito squadre, no, importanti, la Juventus su tutte ovviamente, la prima Juventus quando ancora era in coabitazione con Marotta, era una squadra che riusciva ad abbinare con risorse economiche non infinite profili da scouting, come li vogliamo chiamare, magari, che è un po' quella che è mancata, la parte che è mancata magari alla Fiorentina della gestione Pradè, no, quella di andare a cercare e scovare talenti meno conosciuti per poi mostrarli al grande pubblico. E poi quella Juventus mischiava anche grandi vecchi, su tutti mi viene in mente Pirlo, ma non solo, che portavano quella componente in più, no, di capacità di anche di gestire determinati momenti all'interno di una stagione che poi andavano a fare la differenza. In questo momento la Fiorentina sta andando soprattutto, per quello che stiamo vedendo e per le notizie che ci arrivano, sulla prima parte, no, su quei giocatori un po' più giovani e da scoprire. Coleoscio anche lo è, nonostante sia già più conosciuto avendo giocato in Europa rispetto a Vieri. Ci aspettiamo, o meglio, può essere che si vada poi anche a inserire un aspetto, una componente di esperienza. Per esempio Ruggeri, che è un nome che è stato fatto più volte per la corsa sinistra e che è un nome comunque costoso, nel caso in cui dovesse partire Gosens, quindi perderesti, come dicevo, una buona quota di leadership, è un nome che, avendo fatto semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, avendo già giocato comunque anche all'Atalanta ad alti livelli, ti porta a quella componente di reggere la pressione che poi serve, perché la piazza Viola è comunque una piazza importante anche dal punto di vista delle pressioni, e quelle per un giovane è ovvio che fanno la differenza rispetto a uno che è abituato di più a gestirle e a saperci convivere. Vedremo cosa ci riserverà il mercato. Io ripeto, come anche avete scritto al 348-7513-933, dove vi ripeto, se volete dire la vostra, inviate pure i vostri messaggi. Sono tra coloro che ha ovviamente fiducia nel lavoro del direttore sportivo Viola. Vedremo un pochino anche i prossimi passi dal punto di vista delle scelte. Dispiace anche a me che siano stati smentiti quei nomi di cui parlava l'ascoltatore nell'audio, perché fanno sempre piacere, no, quando si vede la Fiorentina accostata, è cosa che non accadeva spesso negli scorsi mercati, no? Ed è forse un po' quello che intendeva lui, cioè il nome di Torsvet viene visto non per Torsvet in sé, ma viene visto come, diciamo, il profilo banale, conosciuto, di cui si sa più o meno tutto, che è uscito spesso nelle ultime sessioni di mercato. E io capisco quando si dice: ma se devo prendere Torsvet, a quel punto non avevo bisogno di Paratici. è vero anche che però Paratici ti ha dimostrato poi, al di là delle, delle indiscrezioni, che il primo colpo lo ha fatto con un giocatore meno conosciuto, quindi io aspetterei un pochino, no, a dare i primi giudizi, vedendo anche i primi passi, i prossimi passi formali a livello di mercato che verranno fatti, perché comunque, come ci diceva Andrea Giannattasio a inizio collegamento e a inizio trasmissione, ci sono poi anche tante uscite da effettuare per una rosa che dovrà essere snellita vista la competizione europea che non verrà più effettuata nel corso della prossima stagione. Ritornando invece ai contributi che avevamo ripreso prima, no, dall'evento United for Meyer andato in scena ieri a Forte dei Marmi, c'è il contributo di un grande dirigente del passato del calcio italiano, l'ultima esperienza al Monza, ma storicamente lo conosciamo come l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, che ha parlato così di diverse tematiche legate ovviamente al Milan, essendo stato lui dirigente per svariati anni del club rossonero, ma anche legati alla nazionale italiana e alla figura di Paolo Maldini.
5: Vedere me, lo conosco, è veramente una cosa, quindi bravo Alessandro Moggi che per il secondo anno pensa a questo ospedale per i bambini, che so essere all'avanguardia nazionale e anche internazionale.
6: Senta, mi sposterei un attimino sul Milan, che segue, lei segue sempre con grande interesse, con grande passione. Come si sta muovendo secondo lei sul mercato? Beh, si parla di Chila, è arrivato Ramos.
5: Intanto la mia passione, 31 anni di rossonero, non è che posso morire con altri colori, quindi assolutamente sono un ultra tifoso del Milan, mi sembra, l'ho visto l'altra sera, quindi è rapido, noi da tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste, speriamo bene. Io però, avendo fatto 50 anni di calcio, ho cominciato col Monza nel 75 e ho finito col Monza nel 25 e in mezzo ci sono stati 31 anni di Milan, non esulto mai durante l'estate, bisogna esultare nella primavera successiva, quando si assegnano gli scudetti, le coppe, eccetera eccetera. Quindi degli anni pensavo di aver fatto i grandi mercati, sono andati male, degli anni in cui pensavo da poco è successo, quindi il mercato di agosto è un mercato che non è, dopo che si capisce se è stato un gran mercato o meno.
7: Sono giorni di fermento però anche per il calcio italiano, innanzitutto le chiedo una curiosità, cioè il fatto che tanta parte d'Italia abbia chiesto a gran voce Adriano Galliani in FIGC piuttosto che con un ruolo federale, quanto la inorgoglisce?
5: No, ma io voglio così, va bene, dai, d'altra parte sono il più agile dei dirigenti italiani, quindi quello forse con più esperienza.
6: Esperto,
5: sì, beh, gli anni passando tolgono qualcosa, di sicuro non l'esperienza.
8: Ecco, a proposito, e quindi dall'alto della sua esperienza, che consiglio si sente di dare a Malagò? Chi gliel'ha fatto fare?
5: Malagò è un amico da una vita, è bravissimo e lascerei la patata bollente tutta intera già al mio amico Giovanni, quindi poi io preferisco ricevere i consigli che darli, perché è molto meglio ricevere consigli, dare consigli non serve a niente.
8: Però qualcuno diceva prima, forse abbiamo allargato troppo agli stranieri, soprattutto nel settore giovanile, è giusto mettere un limite almeno lì?
5: Ma gli stranieri, al di là delle percentuali eccetera, quando sono comunitari sono, è il diritto comunitario che impedisce di bloccare i comunitari. Forse ci può pensare qualcosa di premiare chi fa giocare gli italiani eccetera eccetera, ma non si può, c'è l'Unione Europea, quindi all'interno dell'Unione Europea i calciatori sono lavoratori dipendenti a tempo determinato, come chiunque faccia qualunque tipo di attività può circolare all'interno dell'Unione Europea. Si può certo inventarsi qualche dei bonus, delle cifre, delle cose, ma insomma ma la cosa più positiva, al di là della presidenza di Malagò, mi sembra di capire in questo momento, e sento l'aria, che ci sia un'aria pro nazionale, un'aria che c'è sempre stata poco, perché poi le colpe si danno spesso al presidente federale, ad esempio a Gravina, presidente federale uscente, io non sono d'accordo, ma io credo che tutto il movimento calcistico deve essere pro nazionale. Adesso mi sembra che l'aria sia quella buona.
9: E Maldini direttore tecnico come lo vedrebbe?
5: Secondo lei, come milanista, come lo vedrei?
9: Molto bene.
5: Si dia come dice Marzullo, si faccia la domanda e si dia la risposta.
6: Deve essere un rimpianto però per i tifosi del Milan e per il mondo Milan eventualmente vedere Paolo in nazionale.
5: Senta, non parlo di Milan, perché io poi ho questa abitudine, quando esco da una cosa, non voglio giudicare, voglio dire, i miei successori. Stasera fra l'altro c'è un mio successore, perché ci sarà Massimo Calvelli, quindi io vi consiglierei di andare a cercarlo, non so se è già arrivato.
10: Ha detto che non parla,
11: non parla.
5: Ah, non parla, allora
10: interceda per noi.
5: Vabbè, adesso vado, vado a provo.
10: Senta, invece ti fa Brasile dall'altra parte del
5: no,
10: mondo?
5: No, durissimo, sono stato, sì, assolutamente sì, sono stato a Miami a vedere il Brasile, sono ero stato a Vancouver al congresso della FIFA, abbiamo cenato sempre con Carlo e coi suoi, certo che tipo, in più c'ho anche una moglie brasiliana.
10: Come quindi... sta mister Ancelotti, come lo vede, che cosa ha visto in campo, nello sguardo, nelle sue parole, è Ancelotti in purezza quello che sta mondiale?
5: È un Ancelotti importante, io devo dire, mi dispiace dirlo, ma avendo visto le nazionali del Brasile, pensi che la prima l'ho vista nel 58, che giocatori c'erano, adesso mi sembra che c'ha un po' meno di materie prime Ancelotti, perché se penso all'ultimo campionato mondiale che ha vinto il Brasile nel 2002, davanti c'aveva tre giocatori che hanno giocato nel Milan, il fenomeno, e dietro Ronaldinho e Rivaldo. Adesso Ronaldinho l'ho rivisto a Miami quando ho firmato per il Ravenna. Arrivederci ragazzi.
6: Un'ultima curiosità, Ibrahimovic parla poco, lo vedono poco, questo fa sembrare, no, questo dirigente adesso un pochino lontano, in realtà è molto vicino, in realtà opera molto, lui le conosce molto bene. Volevo chiedere la qualità, la peculiarità di Ibrahimovic, secondo lei migliore da dirigente qual è, visto che lei è un dirigente
5: allora,
6: molto esperto?
5: Io voglio bene a Ibra grande giocatore, io a un certo punto nel 2010 a Barcellona mi sono messo in casa sua e gli ho detto finché non firmi per il Milan io non vado via più di qui. Sua moglie è uscita, tornato verso Serfa, ma chi è questo? Galliani del Milan, e cosa vuole? Vuole che andiamo al Milan, ha detto che se non firmo non va via più di casa. E tu cosa hai fatto? Avevo firmato, perché sennò ce lo tenevamo per casa tutto il tempo. Arrivederci.
12: Sono una domanda, basta. La Juventus ha preso Carnevali con un suo amico,
5: sì?
12: Le volevo chiedere un caso.
5: Questa sera è in giro a far mercato per la Juventus, mi ha detto, e non è qui a questa serata, ma è a Forte dei Marmi.
10: Il mercato, direttore Carnevali, cosa sta? Gli ha detto che è in giro per il mercato, ma che sta facendo? Ce lo fa dire.
5: No, adesso basta.
12: Ha preso Hecator, è un caso che sia italiano.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta per la seconda ora del Viola Weekend, vi terremo compagnia fino alle 18 con approfondimenti, appunto, come abbiamo fatto nella prima metà di trasmissione, sui temi legati al mondo Fiorentina e non solo, con i contributi che avete sentito dal United for Maier andato in scena ieri sera a Forte dei Marmi, evento benefico appunto per il Maier. Diversi appunto le voci che abbiamo fatto ascoltare. In questa seconda parte invece di trasmissione ci impronteremo di più, anche se in parte lo abbiamo già fatto, sull'aspetto legato al mercato, quindi sui nomi in orbita appunto Fiorentina, tra quelli più vicini alla chiusura, tra invece le suggestioni, le varie smentite, e per farlo ovviamente coinvolgiamo il direttore di Tutto Mercato Web e l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini qua insieme a noi.
15: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, ben trovati.
0: Ciao Nick, ciao. Dove sei? Come sta andando questa domenica?
15: Ma questa domenica, sai, siamo qui, noi ci siamo a spallare ancora la neve, perché noi
0: no, ma immaginavo, infatti
15: queste problematiche, insomma, in tutta Italia ci sono 40 gradi, a Grazia c'è da spallare la neve, ma purtroppo può capitare, no? Voglio dire, anche ai migliori, sono situazioni, diciamo, contingenti, però si va avanti, ecco, nonostante le difficoltà della neve, che quest'anno è proprio caduta copiosa, ecco, potremmo dire così.
0: Ma sarete in base al turismo a questo punto per chi va a cercare un po' di fresco, immagino?
15: Sì, no, perché siamo l'unico posto in Europa dove si scia, ecco, questo va detto,
0: l'unico
15: paese in cui sì, noi si scia. No, noi in realtà sciamo tutto l'anno, a Grassina noi abbiamo questa possibilità di poter scegliere sia l'estate e l'inverno, cioè noi abbiamo praticamente lo switch, allora per gli amanti della neve si scia tutto l'anno, per gli amanti del mare si fa il mare tutto l'anno, basta pigiare un tasto, il tasto Grassina al mare o Grassina in montagna, noi scegliamo, e noi naturalmente abbiamo il ghiacciaio a 6.000 metri e il mare delle Maldive, tutto questo a tutte le temperature, diciamo, disponibili, chiaramente quello che vuole 26 gradi, quello ne vuole 25, quello che vuole l'acqua a 21-22, quello che vuole l'acqua di città più calda e la neve fresca si fa nevicare, cioè noi a Grassina abbiamo questa
0: tutte
15: capacità
0: le possibilità
15: di realizzare i desideri, ecco, per cui l'unica cosa che non riusciamo a fare è il mercato alla Fiorentina, però questo purtroppo ci sono dei grandi esperti di mercato, per cui potete chiedere a loro, ecco, nel caso se sanno qualcosa del mercato, ecco.
0: Quindi,
15: non so,
0: quindi facciamo bene a chiedere a te.
15: Ma non lo so, io sai, non è che sono un grande esperto di mercato, sono esperto di tutto il resto, però comunque sul mercato ti posso dire che a Forte dei Marmi oggi c'era il mercato, ecco, il venerdì lo fanno a Grassina, però non so se queste sono notizie che possono interessare gli amici che ci stanno.
0: Ma secondo me in parte sì, comunque, perché poi alla fine essendoci di mezzo il mercato interessa sempre, quello lo sai, capito?
15: Sì, assolutamente. Poi qui il mercato a Grassina lo consiglio il venerdì mattina perché è veramente bello, e oggi c'era anche a Forte dei Marmi, insomma, voglio dire, ecco, possiamo fare un po' di mercato. Poi se magari o a quello di Grassina o quello di Forte dei Marmi o a quello, diciamo, dell'Interland Fiorentino passa Paratici, magari gli si fa anche due domande per sapere il mercato della Fiorentina.
0: Nick, andando un po' sull'attualità, domani può essere la giornata decisiva per la chiusura dell'affare con le Osho?
15: Allora, il discorso di Coleosso, io penso che la Fiorentina prenderà Coleosso e penso che la Fiorentina prenderà anche Torsved. Io credo che l'obiettivo sia portare uno, massimo due giocatori, massimo per modo di dire, nel senso che magari ci sono anche delle tempistiche da rispettare, e a portare un paio di giocatori prima dell'inizio del ritiro, se gli va bene, perché comunque poi ci sono anche gli altri club. Di sicuro l'offerta che hanno presentato è un'offerta importante. Ora si tratta di capire su quanti tavoli stanno giocando, perché io credo che questi due giocatori alla fine, come ti ho detto, li prenderanno. Non so con quale tempistica, non so nel giro di quanto tempo riusciranno a chiudere, cioè te mi chiedi di domani, sì, la speranza potrebbe essere quella, poi se non è domani, magari è dopodomani o ci vuole un pochino più di tempo, però si va verso quella direzione. C'è molta prudenza in casa Fiorentina, c'è molta prudenza su questa vicenda anche di Coleosso, non si vogliono sbilanciare, evidentemente siamo in una fase molto calda, però io credo che insomma, l'idea sia quella di portare in fondo questa operazione, come quella di Torsved, perché è un altro giocatore che loro vogliono prendere e secondo me alla fine prenderanno, perché comunque Torsved vuole a tutti i costi vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo e quindi siamo abbastanza avanti anche lì, anche se poi per essere, diciamo, concreti bisognerà trovare eventualmente una contropartita tecnica, perché non è detto che ci sia la contropartita tecnica giusta, e eventualmente capire quanto si possono un po' ammortizzare questi 15 milioni di euro che vengono chiesti dal Sassuolo, perché il Sassuolo chiede come valutazione 15 milioni di euro per un giocatore come Torsved, Fedia Sasson, cioè volendo altri centrocampisti, però poi bisogna che questi centrocampisti siano di gradimento di noi del Sassuolo, ecco, perché insomma.
0: Sì, ricordiamolo, perché te fai parte più o meno della dirigenza a questo punto,
15: sì,
0: del Sassuolo.
15: Assolutamente, sì, da quando è andato via Carnevale poi ho preso un ruolo ancora più operativo e quindi a maggior ragione, cioè, io la voglio fare con voi della Fiorentina questa operazione, non è che sto dicendo il contrario, però noi dobbiamo tutelare anche il Sassuolo, quindi a maggior ragione vogliamo accontentare il ragazzo, ma non lo possiamo svendere, quindi abbiate un po' di pazienza, ma sapete che siete in ottime mani, perché io cercherò di agevolarvi, ecco.
0: Ma e invece Volpato lo lasciate andare, oppure perché si parlava di un lui ha parlato soprattutto dopo la partita tra Australia e Egitto con parole, diciamo, al miele, no, nei confronti della Fiorentina come club, il Viola Park, ma è una trattativa calda fondamentalmente, oppure
15: ma no? Allora, io Volpato credo sia stato il primo nome che ho fatto sul calciomercato della Fiorentina. I nomi che ho fatto per primi sono quelli di Volpato e anche quello di Torsved, perché conoscevo già la situazione da parte del giocatore e soprattutto dal mercato di gennaio, però me l'hanno abbastanza smontato inizialmente Volpato. Ora, il fatto che lui abbia fatto queste dichiarazioni può darsi che insomma avessi colto nel segno che qualcosa c'era stato, perché poi tra dire e fare una operazione e poi concluderla c'è di mezzo, oltre che il mare, anche l'oceano a volte, costa tanti soldi. L'unica cosa è che Volpato comunque non era un titolare nel Sassuolo di grosso, e se secondo me la Fiorentina deve fare un sacrificio per un giocatore del Sassuolo, oggi lo fa decisamente per Torsved. Io non credo possano prendere due giocatori dal Sassuolo, per me se ne prendono uno, perché ci sono anche delle condizioni giuste e ideali, ovvero con questo contratto in scadenza, poi comunque Torsved è già 4 anni che è lì, tra l'altro stasera sarà uno dei protagonisti di Brasile e Norvegia, no? Giocherà questa partita di spareggio, voglio dire, per la fase finale del mondiale, e quindi vediamo come va a finire, perché ci sta anche che mi dispiacerebbe per lui, ma che possano essere eliminati, a quel punto finisce l'avventura mondiale e magari può arrivare anche un'accelerata sotto il profilo dell'operazione con la Fiorentina, ecco.
0: E per quanto riguarda invece, perché ci sono diversi tifosi che ovviamente magari vedono di non di buon occhio tanto per il nome di Torsvet, ma anche per la possibilità che la Fiorentina investa soldi quando poi magari c'è da coprire diverse caselle, soprattutto sugli esterni. Ci sono i nomi tra sogni e realtà, no? Quello di Bakayoko soprattutto scalda il tifoso, no? Perché è un nome comunque, non ha fatto bene all'Ipsia ma al PSV, lo ricordiamo, su livelli importanti. C'è poi anche qualche altro nome come quello di cancelliere della Lazio. Ti aspetti cosa sugli esterni da qua alla fine del mercato per la Fiorentina?
15: No, io mi aspetto degli investimenti, perché tra l'altro sono anche in parte un po' sorpreso da questo partire pronti attenti via della Fiorentina sul mercato, perché io faccio un ragionamento un po' più ampio che non si ferma solo a quest'estate che è appena cominciata, ma mi soffermo anche sul mercato di gennaio, cioè bilancio 2026. La Fiorentina nel mercato di gennaio ha preso Bressanini e ha preso anche Fabian per 27 milioni di euro complessivi. Ha preso praticamente sono 17, quelli di Vieri, cioè ci dicono tutti che sono 15 più 2, in realtà questa è un'operazione da 17 milioni di euro, quindi me ne sono informato, ho capito bene come stanno le cose e quindi saranno 17 milioni di euro che la Fiorentina verserà al Gremio, per cui facendo un po' i conti della serva siamo a 27 più 17 si va a 44. Se prendono con le osso diciamo 7, 8 o 9, quelli che possono essere, siamo già oltre 50. E la mia domanda è che si continua comunque a parlare anche di profili importanti. Io guarda, quello che ti posso dire è che bisogna stare attenti più avanti, quando il mercato un pochino decolla in maniera definitiva, anche un'altra volta a Ruggeri, perché loro hanno preso Grimaldo, no? Ho visto all'Atletico, sì, Madrid. E quindi io non lo so quanto spazio poi ci possa essere anche per Ruggeri. Io credo che bisogna stare un attimo attenti anche a questa pista, non adesso, perché comunque non è calda, come del resto non è più calda la pista dell'uscita di Dodò. Cioè Dodò secondo me si era promesso alla Roma, poi però adesso è successo qualcosa e infatti ti ricordi bene, no? Il famoso like che aveva da quel like non si è avuto più nulla, non si è saputo più niente. Ti confermo che il Napoli lo tiene in considerazione, ma non è un'operazione da ora, perché il Napoli prima deve comunque sfoltire la propria rosa, deve alleggerire la rosa, quindi in questo momento sembra un po' bloccato, ecco, nell'operazione Dodò. Quindi io mi aspetto anche che possa partire un big dalla Fiorentina, quindi è chiaro che quando parlo di un big parlo di un valore, perché per me è un big anche Gosens, per dirti, ma comunque è un giocatore che hanno deciso di mettere sul mercato e secondo me è anche un ragazzo che non è considerato per quello che realmente è, perché è un grande uomo spogliatoio, però mettendola sul valore di mercato è chiaro che oggi se ci sono due giocatori della Fiorentina che possono apportare tanti milioni di euro, ragazzi, parliamoci del tondo, sono due, uno è Ken e l'altro è Fagioli, il resto non ti portano cifre clamorose. Sì, adesso sono tutti giocatori che possono portare dei soldi ma non cifre clamorose. Su Ken ti dico che al momento non si è presentato nessuno con la clausola, a pagare la clausola. L'anno scorso ci fu l'Alcazia che addirittura presentò l'offerta prima dell'inizio del periodo della clausola, che ricordiamo va dal 1° al 15 di luglio. Ora non c'è nemmeno questo, nel senso che rispetto al passato, infatti Ken, se ti ricordi bene, l'anno scorso li tiene tutti un po' in sospeso fino all'ultimo e poi arrivati al 14-15 luglio decise di non accettare l'offerta da parte dell'HCA e loro presero le tegli.
0: Sì, sì.
15: Ora siamo in una situazione ancora diversa, non c'è un'offerta in realtà per la clausola, io sto parlando per la clausola, poi se c'è qualcuno interessato a spendere la metà è un altro paio di maniche, è un altro discorso. E Fagioli secondo me è un giocatore che se dovesse arrivare un'offerta importante alla Premier League per me può partire, quindi i soldi importanti possono arrivare da loro e io credo che una cessione di un big la faranno.
0: Ma è perché stamattina ero di rassegna sul sito e il Corriere parlava di un possibile tesoretto da 40 milioni derivante alle cessioni di Gudmundsson, Dodò appunto di cui abbiamo parlato, De Gea, Gosens e metteva dentro anche Brescianini e Fazzini. Io ti aggiungo un altro nome che è quello di Amatucci, che non so però se a quel punto si parlerebbe di definitivo o di un ulteriore prestito, per capire un po', no, com'è il... si può chiudere il quadro relativo all'uscita Viola?
15: Sì, allora teoricamente il quadro dell'uscita della Fiorentina, avendo 30-35 giocatori in esubero, facendo un po' se ci fosse a fare anche a stare bassi un milione a giocatore, la Fiorentina ci porterebbe in casa circa 35 milioni. Io temo che questo non possa accadere, perché comunque ci sono dei giocatori che purtroppo non possono essere venduti. Ti faccio un esempio: Piccoli, che è stato pagato 25 milioni di euro più 2 di bonus, se esce, c'è stato un sondaggio della Lazio ed è vero e lo confermo, se esce, esce per un prestito con diritto di riscatto. Bianco, io non so quanto può valere oggi Bianco, non so quanto può valere Amatucci, non so quanto, diciamo, gli altri giocatori della Fiorentina possono essere presi a titolo definitivo. Il problema vero è che se ti vuoi, io credo che in alcuni casi, se ti vuoi, è una brutta espressione, però comunque sia rende l'idea, liberare tra virgolette di un giocatore, e gli devi dare il cartellino gratis, perché qualcuno lo stipendio glielo paga, ma se gli chiedi un milione e mezzo, due, secondo me non te li danno. Cioè, alcuni giocatori, non sto parlando per tutti, sto parlando di alcuni che per esempio Sassuolo, a Checco Palmieri in Zola non è mai dispiaciuto, però hanno fatto scattare, no? Il momento in cui c'era la possibilità di riscattarlo e non l'hanno riscattato, e quindi non lo so se ora magari lo vogliono o la Fiorentina lo può inserire come contropartita tecnica, però che valore può avere, no? Cioè, aveva un diritto di riscatto, mi sembra 3,5.
0: Sì.
15: Che valore può avere, voglio dire, in un'operazione come quella di Torres? Quindi il problema vero è che secondo me loro si confronteranno con delle realtà per le quali alcuni giocatori saranno costretti o a prestarli, oppure, se non li vuoi più tenere a bilancio, a darli via senza chiedere niente.
0: Nick, ti chiedo, perché ce lo chiedono gli ascoltatori, Paola dall'Isolotto ci scrive: Ulai, definito ovviamente, riferito scusa ovviamente al ragazzo classe 2006 della Costa d'Avorio.
15: Sì.
0: Hai qualche, perché è stato smentito giustamente. Vai.
15: Loro non ci raccontano che sia una pista calda, io parlo della Fiorentina, però mi dicono che costa tanti milioni di euro. Poi si continua a parlare ancora, cioè si continua a parlare tantissimo di centrocampisti, forse il reparto in quale la Fiorentina ce n'ha più di giocatori. Ci sto guardando attualmente in rosa, pronti attenti via, ce li ha tutti, no? Cioè, con il ritorno di Sommer Richardson ci vogliono i vigili urbani per dirigere il traffico in quel settore del campo lì, perché ce ne sono tanto, torna Bianco, cioè vuol dire, io non lo so, ecco, francamente, perché si continua a cercare questi centrocampisti, e o sono convinti di venderne un paio oltre a quei due che naturalmente, diciamo, Richardson e Sommer sono in uscita, magari può uscire Mandragora e Fagioli, per esempio, perché se entra Torsved, secondo me un altro paio devono uscire. Io credo che loro non vogliano dar via Ndur, perché vedono Ndur un giocatore importante. Ken, per me, alla fine difficilmente andrà via, però se poi alla fine restano Pongracic e Ranieri, cioè, tutti gli altri sono praticamente sul mercato. È vero che Gudmundsson potrebbe portare dei soldi, però alla fine siamo ancora a parlare, ma siamo al 4-5 di luglio e non mi sembra che sia arrivata un'offerta per Good.
0: No, anche se stamattina parlavano sulle pagine dell'azione di una possibile richiesta da parte di Sarri per quanto riguarda Gudmundsson, un apprezzamento, no, per portarlo all'Atalanta. Non so se su quel fronte ti risulta qualcosa. Anche
15: guarda,
0: se
15: io ieri sera ero ovviamente alla serata di beneficenza per il Milan. Innanzitutto fammi fare complimenti ad Alessandro Moggi per la bellissima serata che ha organizzato, anche perché so che sono stati raccolti tanti fondi per il nostro ospedalino, che poi ospedalino perché lo diciamo così perché è riferito ai bambini, no, ai ragazzi, però è l'ospedalone Maier, perché comunque è diventata una struttura che ci invidiano in tutta Italia, forse anche a livello europeo. Sono state raccolte, no, tra tutti coloro che erano qua presenti, diverse migliaia di euro che andranno naturalmente a beneficio dell'ospedale pediatrico Maier, che ne ha bisogno continuamente, perché purtroppo noi si parla di calcio, siamo fortunati, ma ci sono tanti ragazzi, tanti bambini che hanno bisogno di cure, di attenzione, di sostegno, e quindi tanti fondi, i fondi non bastano mai, no, quando c'è di mezzo la salute, per cui davvero è stato molto bello vedere che tutti si sono impegnati nella solidarietà. E ovviamente c'era anche Cristiano Giuntoli ieri, lì, io sai il rapporto che ho con lui, come con certo tanti altri dirigenti, e come al solito io faccio l'imbecille, vado lì e ho detto: oh, io provo a venderti questo, provo a venderti quest'altro. Devo dire la verità, non mi sembrava molto propenso all'ipotesi Gudmundsson, anche perché lui cerca tre centrocampisti, uno è Gaetano, un altro poteva essere Yashari, che gli piace parecchio, però sinceramente Gudmundsson alla fine Che centrocampista è? Cioè, nel senso, cioè, può giocare in un centrocampo a tre, e davanti come lo metti, come lo collochi? Non ho visto, diciamo così, a sensazione un grandissimo entusiasmo. Poi sai, se poi ci sono delle condizioni economiche vantaggiose le posso prendere in considerazione, però per il momento non mi sembra ci sia niente di concreto, ecco.
0: Nick, ti ringrazio per il contributo che ci hai fornito, come sempre puntuale su tutti gli aspetti, diciamo, su tutte le ultime di mercato, perché poi alla fine la Fiorentina, come dicevi, è partita acquistando. Vedremo poi come si evolverà il mercato per una rosa da sfoltire, e ti lascio alla tua domenica di relax. Sì.
15: Ora vado a accendere il riscaldamento, perché guarda, stanotte brina e quindi stanotte ci dovrebbe essere la prima ghiacciata vera, e allora sto andando a vedere un attimo se la caldaia è a posto, perché sai, qui col cielo sereno, le giornate comunque sia, tu, come tu ben sai, dopo il 21 giugno cominciano a accorciarsi, e allora c'è la differenza termica tra la mattina, e quindi meno male, guarda, ho buttato anche un po' di sale, perché stanotte dovrebbe ghiacciare, quindi
0: c'è il rischio di scivolare
15: fino a Piazza di Grassina in serenità, ecco. Però ora voglio accendere il riscaldamento, perché stasera comincio a fare un po' di freschino, ti dico la verità.
0: Allora ti lascio andare, va bene?
15: Va bene, ciao.
0: E abbiamo avuto in collegamento anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, per un quadro appunto abbastanza a 360 gradi su tutto il mercato, no? Sia sui possibili nomi in entrata, su quello che ci chiedevate anche attraverso i messaggi su Olai del Trabzonspor e la situazione legata appunto a questo centrocampista. Insomma, un mercato della Fiorentina che ci aspettiamo possa entrare ulteriormente nel vivo con il prosieguo delle settimane, con l'inizio del ritiro proveremo anche ulteriori indicazioni dal punto di vista del campo, dal punto di vista di quello che può succedere anche sulle valutazioni di Grosso nei confronti di diversi giocatori. Noi andiamo un attimo in pausa adesso e poi rientriamo con ulteriori collegamenti sempre attorno al mondo Fiorentina.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta per la seconda ed ultima parte di diretta insieme a noi qui col Viola al Weekend. Vi ricordo velocemente il numero anche per mandare messaggi e dire la vostra al 348-7513-933 per dire appunto quello che ne pensate relativo ai temi di cui abbiamo parlato e di cui parleremo, perché sono ancora diversi. Ricordandovi anche, andando leggermente fuori dal tema Viola, ma comunque rimanendo in tema calcistico, che il mondiale continua con gli appuntamenti relativi agli ottavi di finale. Questa sera c'è una partita abbastanza interessante, Brasile-Norvegia, che vedrà in campo diversi elementi tra ex Serie A, tra giocatori attualmente ancora in Serie A. Per dire, nel Brasile c'è Ederson, che è stato chiamato al posto di un altro giocatore della Serie A, ovvero sia Wesley, infortunatosi durante le amichevoli prima appunto dell'inizio del torneo. C'è un tecnico che conosciamo benissimo e che è probabilmente il tecnico più vincente della storia del calcio a livello di trofei, come Carlo Ancelotti, per cui personalmente, ma penso che in diversi facciano anche un po' il tifo, no? Essendo l'unica parte di rappresentanza che abbiamo, no? In Italia per quanto riguarda questo mondiale, con la terza assenza consecutiva che fa quasi male ripeterlo ogni volta, no? A una competizione così importante per la nostra nazione, che l'ultimo mondiale l'ho vinto nel 2006, ma che l'ultimo mondiale invece a livello di partecipazione lo ha giocato nel 2014 in Brasile, quando uscimmo ai gironi. Quindi non facciamo parte di un mondiale nelle fasi di eliminazione diretta, addirittura appunto dall'edizione vinta del 2006, perché nel 2010 uscimmo anche lì, in quel caso, da detentori del titolo, sempre alla fase a gironi. Fa un po' male ricordarlo, fa parecchio male ricordarlo, però è interessante seguire una rassegna che ha messo in evidenza diversi talenti, perché abbiamo parlato prima appunto di Ulali della Costa d'Avorio, che non è concretamente in trattativa con la Fiorentina appunto per quanto riguarda queste sessioni di mercato, almeno per quelle che sono le informazioni in questo momento in nostro possesso, ma che comunque è uno appunto dei giovani che si è messo in mostra e che la Fiorentina potrebbe in futuro magari chissà trattare sul serio. Dal punto di vista invece del centrocampo, ieri abbiamo visto il primo ottavo di finale con il Marocco, che ha vinto per 3-0 contro il Canada dopo un primo tempo abbastanza sofferto dal punto di vista soprattutto della pressione dei canadesi, e poi un secondo tempo in cui la squadra marocchina è uscita alla distanza. Ha segnato una centrocampista che tra virgolette riappare soprattutto durante le competizioni mondiali. Lo aveva fatto nel 2022 sempre col Marocco arrivando in semifinale, e lo ha fatto ieri con una doppietta che ha contribuito a portare il Marocco ai quarti. Tra i giocatori appunto che vedremo in campo stasera, non so se dal primo minuto, ma quello lo scopriremo poi appunto attraverso le formazioni ufficiali, c'è anche Torsvet, che è un po' il pallino in questo momento di Fabio Paratici e di Fabio Grosso per quel che riguarda il centrocampo e le trattative di mercato in quella zona. Per parlare di Torsvet, ma non solo, per parlare anche di altre tematiche relative all'asse poi Fiorentina-Sassuolo, abbiamo in collegamento Antonio Parrotto di Sassuolo News e Tutto Mercato Web. Ciao Antonio.
11: Buon pomeriggio.
0: Antonio, parlavo appunto di Torsvet come di uno dei nomi, no, su quest'asse Fiorentina-Sassuolo. Ti chiedo innanzitutto se ci puoi dare qualche aggiornamento al di là dell'ambito mercato anche su quella che è stata un po' la stagione di Torsvet. In questa rassegna mondiale, stavo guardando, ha collezionato 45 minuti contro la Francia e 17 all'esordio contro l'Iraq. Non è mai partito diciamo né titolare né quantomeno diciamo nelle prime scelte del CT della Norvegia. È però un giocatore che in Serie A conosciamo bene appunto per aver militato e per essere attualmente tra le fila del Sassuolo dal 2022 e che l'anno scorso è stato allenato da Grosso. Cosa ci puoi dire di più diciamo al di là di quello che sta facendo in questo mondiale, di quello che ha fatto Torsvet negli ultimi anni?
11: Sì, nella Norvegia lui, come dicevi giustamente tu, non è un titolare. In questi anni non è mai riuscito a strappare il posto da titolare, però è sempre rientrato nel novero dei convocati. Anche lui è stato infortunato l'anno scorso, a gennaio si era fatto male dopo la partita con lo Spezia, era arrivato al limite per un problema al tallone, poi infatti si era fermato, è stato operato ed è ripartito nuovamente con l'inizio della nuova stagione. Subito dopo è stato inserito ancora nella nazionale norvegese, quindi lui fa parte in pianta stabile della nazionale norvegese. Poi abbiamo visto anche ai noi, no? Parlo di noi italiani, comunque si tratta di una buonissima nazionale, di un'ottima nazionale, quindi non è facile per lui riuscire a conquistare il posto da titolare che invece ha nel Sassuolo, perché è sempre stato titolare con tutti gli allenatori in nero verde, soprattutto con Fabio Grosso, che lo ha sempre ritenuto un elemento fondamentale. Come dicevo, l'anno in B fino al momento dell'infortunio lui era addirittura il capocannoniere del Sassuolo con 7 gol, poi l'infortunio gli ha impedito di arrivare in doppia cifra, secondo me ci sarebbe arrivato tranquillamente. Poi in Serie A, dopo l'infortunio, devo dire, dopo un paio di mesi magari per carburare, sono comunque naturali nell'ordine delle cose, secondo me è diventato veramente ancora più imprescindibile per il Sassuolo. Di lui magari si parlava un po' meno perché Matic magari riusciva a rubare di più l'occhio, Conè ha segnato qualche gol in più rispetto a Torsved, però lui è veramente un elemento che aggiunge fisicità, poi è bravissimo negli inserimenti, è uno che il gol lo ha sempre fatto ed è abituato a farli, quindi secondo me li farà sempre in carriera, perché appunto a quel tempo di inserimento non da tutti, che non è da tanti, no? È un giocatore importante, sì, secondo me. E poi Grosso lo ha sempre ritenuto un elemento cardine del suo Sassuolo. Infatti, se andiamo anche a vedere le scelte fatte durante la stagione, proprio durante la singola partita, Conè ad esempio quasi mai ha finito la gara, è sempre stato sostituito. Matic invece bene o male è sempre rimasto in campo, e anche Torsved, per dire, difficilmente abbiamo visto il suo numero comparire sulla lavagnetta per la sostituzione, proprio perché Grosso l'ha sempre ritenuto veramente un elemento molto molto importante, e per questo poi sta provando anche a portarselo alla Fiorentina.
0: Sì, negli ultimi due anni stavo guardando tra Serie B, li ricordavi anche te i numeri giustamente di Torsved, siamo a 19 contribuzioni al gol, no? quindi numeri importanti, 11 gol, 7 in Serie B e 4 l'anno scorso in Serie A, quindi sicuramente a quel punto di vista porterebbe in dote diverse opzioni e diverse una qualità maggiore in fase offensiva per la Fiorentina. Non credi che possa essere però una sorta di doppione, per esempio di Brescianini? Mi viene in mente un giocatore abbastanza simile anche come struttura fisica e come caratteristiche, no? Per i ruoli che poi per quello che fa in campo e i compiti che ricopre in campo.
11: Sì, sono d'accordo con questa analisi, infatti lo vedo un po' come, chiamiamola, una copia di Brescianini. Poi io non so quale sarà il futuro dell'ex giocatore dell'Atalanta, però come caratteristiche, anche un elemento molto fisico, ripeto, Torved, perché poi è vero che è un giocatore che vede la porta, che sa inserirsi, però dà anche tanto in fase di non possesso, è uno che si fa sentire in mezzo al campo, prende anche un numero discreto di cartellini gialli, proprio perché comunque è un elemento che non tira mai dietro la gamba, no? Riesce a farsi sentire in mezzo al campo, e potrebbe essere una copia di Brescianini. Sì, sono d'accordo, però sai, una volta che l'allenatore ti chiede quel tipo di giocatori, nonostante forse quelle caratteristiche siano già in rosa, è chiaro ed evidente, no, che lui ci vede qualcosa in più. Secondo me Grosso in questo momento ritiene, credo, Torved superiore a Brescianini, e quindi per questo lo vorrebbe in rosa. Poi Fiorentina può sfruttare anche la situazione contrattuale di Torved, perché ricordiamo che ha un solo anno di contratto, ha rifiutato in tutti i modi il rinnovo di contratto con il Sassuolo, quindi i neroverdi tra virgolette sono costretti a cederlo quest'anno, altrimenti venderà la strada, verrà trattenuto e si perderà a parametro zero tra un anno. Non credo che la fine accadrà questo, nonostante ci sia un po' di maretta da questo punto di vista, perché Sassuolo avrebbe voluto fare come ha fatto con l'Orientè, perché l'Orientè ha rinnovato poco fa il contratto, aveva anche lui il contratto in scadenza al 2027, lo ha prolungato fino al 2029 mettendosi d'accordo poi con la società sul prezzo d'uscita. Invece con Torned è mancato questo tipo d'accordo, però nonostante tutto, se dovesse arrivare l'offerta giusta, andrà via già quest'estate, e diciamo tutte le strade in questo momento portano a Firenze.
0: Antonio, due cose sempre per poi chiusare sul capitolo Torved. La prima è relativa al possibile sostituto, no? Si è parlato di un Sassuolo interessato a Ugresic, centrocampista serbo del classe 2006 del Partizan Belgrado. Se hai qualche novità in merito, se potrebbe essere appunto lui il sostituto di Torved. E poi invece l'altra, rimanendo sempre appunto sul centrocampista del Sassuolo, è relativa alla valutazione, ovvero sia 15 milioni, se può essere, se ti risulta che la Fiorentina stia provando a inserire anche Somme nell'operazione per provare a abbassare la parte fissa, avendo comunque già un accordo poi sul contratto con il ragazzo.
11: Sì, Ulisic rimane, è un obiettivo del Sassuolo, piace anche Kirgard, non so se ozzecco la pronuncia, comunque un centrocampista del Salisburgo che piace anche al Genoa, un classe 2003, centrocampista danese, anche lui molto fisico, ha delle caratteristiche importanti. Io sono abituato a vedere il Sassuolo, anche se adesso non c'è più Giovanni Carnevali, però diciamo il metodo Sassuolo poi resta, no? Nonostante sia andato via una figura molto molto importante. Il Sassuolo, se dà l'ok al giocatore per andare via, è perché c'ha già in mano il sostituto, quindi io credo che il direttore Palmieri abbia già individuato il sostituto, il possibile erede di Christian Torved, altrimenti non avrebbe nemmeno aperto a Paratici quando ha telefonato il direttore sportivo della Fiorentina per questo incontro che c'è stato poi a Milano. Devo dire Ugresic potrebbe essere anche un'idea, classe 2006, un giocatore anche lui importante di prospettiva. Sassuolo ama quel tipo di profili, su di lui c'è anche il Bologna, ci sono anche altre squadre, credo che con ogni probabilità comunque si andrà all'estero per cercare il sostituto di Torved. Invece sulla trattativa devo dire che, a dispetto di quanto si scrive ultimamente a Firenze, diciamo io ho delle news un po' diverse, nel senso la Fiorentina ha cercato di inserire, sta cercando perlomeno di inserire nell'accordo anche un giocatore, perché vorrebbe ridurre l'esborso economico. Si è parlato di Somme, un altro elemento potrebbe essere anche Amatucci, che però sì. sta andando verso il Deportivo La Corugna, quindi sì. No, dovrebbe rimanere a giocare in Spagna, però in questo momento, almeno da quanto mi risulta, il Sassuolo non è interessato ad inserire delle opzioni tecniche nell'affare. In questo momento il Sassuolo preferirebbe vendere Torsved per solo cash, passatemi questo termine, così solo un esborso economico comincerebbe il Sassuolo, adeguato ovviamente, siamo nell'ottica dei 15 milioni di euro. Se dovesse arrivare l'offerta da 15 milioni secchi, il Sassuolo in questo momento direbbe sì. Su Torres ci sono anche un altro paio di squadre, soprattutto straniere, c'è anche il Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sta muovendo anche qualcosina sempre all'estero, però lui vorrebbe continuare con Fabio Grosso perché ci stima fra i due. In questo momento, come dicevo, la Fiorentina è sicuramente in cima alla lista delle preferenze del giocatore. Ciò non toglie che magari fra un mese il Sassuolo cambi idea sul possibile inserimento di una contropartita. È chiaro, siamo a inizio mercato, tutto può succedere, dall'estero magari può arrivare un'offerta importante che può ribaltare la situazione, e per questo motivo il Sassuolo in questo momento non è propenso a dire di sì a una proposta dei soldi più un giocatore, ecco, preferirebbe incassare e basta.
0: Antonio, ti chiedo l'ultimissima cosa su un altro nome che si fa sull'asse, appunto sempre Fiorentina-Sassuolo, che è quello di Volpato. Il ragazzo ha parlato dopo la partita tra Australia e Egitto con parole diciamo al miele nei confronti della Fiorentina, del Viola Park, del progetto Viola. Un ragazzo, tra l'altro guardavo una statistica interessante, ha completato 12 dribbling contro appunto l'Egitto, raggiungendo quindi una quota di dribbling completati che nel torneo è inferiore solo a Yamal, Musiala e Ibrahim Masa dell'Algeria. Quindi un ragazzo che ha nel dribbling e nelle qualità appunto dell'uno contro uno, poi me lo dirai anche meglio te, le sue qualità più importanti, lo abbiamo visto quest'anno a Sassuolo in Serie A e anche l'anno scorso in B, è un ragazzo che Grosso ha lanciato e ha diciamo premiato nel momento in cui poi Berardi è andato a farsi male. Non so dal punto di vista della trattativa quanto poi ci possa

0: nel ragazzo, però è chiaro che Volpato, tra virgolette, è sfortunato e anche fortunato, no? Per certi versi, ad avere Berardi davanti nel Sassuolo, perché può imparare da uno dei migliori esterni del nostro campionato, al tempo stesso gli lascia le briciole, quindi lo spazio in campo è veramente poco. Fermo restando che secondo me Volpato è più un trequartista che un esterno, poi può anche giocare in quella posizione lì, però secondo me con le qualità che ha, no? Dicevi giustamente tu, è molto bravo nel dribbling, lui a giocare da sottopunta secondo me quello sarebbe il ruolo ideale per lui. Grosso c'è stima, però al tempo stesso io ricordo tante volte mister Grosso veramente arrabbiarsi con il giocatore, sia in maniera paterna, per carità, perché poi comunque parliamo di un classe 2003 non più giovanissimo, per noi in Italia sono ancora giovani nel 2003, però diciamo non è più giovanissimo Volpato, nel 2007 per intenderci, però è un giocatore che potrebbe dare di più perché le qualità secondo me sono immense, sin qui ha faticato ad esprimerle, quindi devo dire la verità, a quanto mi risulta Grosso non ha mai chiesto a Paratici di portare Volpato alla Fiorentina. Io credo che, nonostante poi le dichiarazioni del ragazzo, che sicuramente non avranno fatto piacere poi alla dirigenza del Sassuolo, siano più voci messe in giro dagli agenti, perché già l'anno scorso insomma si cercava un acquirente per Volpato. Il Sassuolo ha rifiutato anche offerte importanti lo scorso anno perché appunto crede nel ragazzo, però giocando 4-3-3 quella posizione sulla destra, quella zolla lì sulla destra nel senso d'attacco è di Berardi, c'è il suo autografo lì, è impossibile toglierlo, quindi per Volpato c'è poco spazio. Vediamo poi se Aquilani riuscirà a valorizzarlo o se andrà da un'altra parte. Io ad oggi però devo dire, ripeto, quello che so al momento con la Fiorentina non c'è nulla.
1: Ok Antonio, grazie mille per questo quadro finale sull'ultima delle due operazioni, diciamo, o meglio dei due nomi, anche se poi come dicevi giustamente l'ultimo, quello di Volpato non è così assolutamente caldo. Ti ringrazio per il contributo e ti lascio alla tua domenica, grazie mille,
0: buona giornata, buon lavoro, saluto.
1: Abbiamo sentito quindi anche un contributo dal punto di vista del lato Sassuolo, no? Prima avevamo parlato con Nick Ceccarini, direttore di tutto Mercato Web del lato Fiorentina, sia per quanto riguarda Torzvet sia per quanto riguarda anche Volpato, che era uno dei primi nomi fatti da Niccolò Ceccarini per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Ora ci ascoltiamo un audio che ci è arrivato al 348-7513-933 e poi lo commentiamo insieme.
2: Io mi meraviglio, sapete che cosa? Che si va a comprare giocatori tutti uguali, con lo stampino, con le stesse caratteristiche. Fosbet, Christian, buon giocatore, però qual è? Forte fisicamente, dinamico, che si butta in avanti, va dentro l'area dei rigori, ha un buon tiro, sinistro. Può essere un Brescianini per caratteristiche, un Fabian magari che si butta dentro anche lui dal rigore a cercare il gol, ma un mediano box to box bello dinamico, rapido, che va ad aiutare Fagioli quando c'è bisogno, uno che va abituato a sradicare e a fare pressing per rubare palloni, possibile non se ne compra uno lui?
1: Possibile che non si riesca a comprare, appunto, come ci dice l'ascoltatore, un centrocampista del genere? Lo chiediamo al prossimo ospite in collegamento, Dimitri Conti, e vediamo se ci dà un po' un punto di vista da amante del calcio e da grande conoscitore del calcio su quello che può essere il profilo diverso per il centrocampo della Fiorentina.
3: Addirittura, grazie, sì. buon pomeriggio.
1: Ciao Dimitri. No, a parte gli scherzi, davvero, no? Qual è il tuo punto di vista su... Perché l'ascoltatore Stefano ci parlava di una differenziazione dal punto di vista delle caratteristiche in mezzo. Sei concorde sul fatto che Torzvet venga a fare un po', no, una sorta di doppione a centrocampo?
3: Sì, sono abbastanza d'accordo, va a replicare giocatori già presenti. Tra l'altro sentivo questa cosa, peraltro ho avuto modo anche di illustrarla a lungo giovedì con Francesco Benvenuti, a chi si compra la puntata si è concentrata molto volenti o nolenti sul tema Torzvet, e ripeto un po' quello che ho detto. Ci sono già calciatori con le caratteristiche di Torzvet nella rosa della Fiorentina, tra l'altro Torzvet non è un ragazzino così da formare, è ormai un calciatore bello che è completo, non solo ci sono giocatori con le sue caratteristiche già presenti in rosa, ma a mio giudizio hanno

0: anche avuto e possono vantare numeri e contributi migliori rispetto all'ottimo, comunque questo va detto, apporto dato al Sassuolo dal nazionale norvegese. Ascoltavo appunto il messaggio audio, è possibile, lo è, possibilissimo, sentivo il ritratto del centrocampista fatto e mi veniva un po' in mente il nostro vecchio Amrabat, che tra l'altro ho visto entrare bene nell'ultima partita, insomma, disputata anche in nazionale, e la butto lì, insomma, a questo punto di vista.
1: Ma come profilo dici, ma più, quindi secondo te più un mediano, un vertice basso dei tre o mezzala proprio? Perché Amrabat alla fine ha fatto quasi più il mediano di regia, anche se poi era un po' quello che veniva imputato, no? Di non avere alla fine caratteristiche da regista.
0: Infatti è una delle cose che non mi piacevano della gestione di Italiano, il fatto di vedere Amrabat come un regista quando evidentemente non lo era. Il mondiale straordinario di 4 anni fa ce lo testimonia, non è un mediano di impostazione, è un mediano d'aggressione. Per quello mi veniva in mente il suo profilo. Comunque insomma, ci sono tanti altri giocatori sul mercato, mi è venuto evidentemente in testa per una questione di vicinanza che c'è stata per tanti anni.
1: Un ragazzo invece che in questo momento fa parte della rosa della Fiorentina, Dimitri, è Amatucci, no? Che oggi è chiacchierato soprattutto in uscita per un accordo che ci sarebbe con il Deportivo per la cessione del ragazzo. Si è parlato anche oggi, una voce che riportavamo anche su Firenze Viola stamattina, è arrivata dalla Nazione, di una possibilità da parte di Paratici di inserire Amatucci anche nei discorsi con Sassuolo per Torzvet come possibile contropartita. È un qualcosa, cioè come la legge anche la gestione di questo, che è comunque un prospetto molto interessante, che l'anno scorso ha fatto bene in Serie B spagnola alla Spalmas?
0: Sì, l'ho letto tra l'altro in giro anche del Deportivo, che lo vorrebbe acquistare, ne ha promosso in Liga.
1: Sì.
0: Io l'ho detto tante volte, a me Amatucci è un profilo di calciatore che piace molto, sinceramente non vedendo in rosa dei vice fagioli attualmente lo terrei, ecco, se devo dirti la mia, non inserirei Amatucci in una discussione con il Sassuolo per Torres, banalmente perché non lo ritengo un innesto così primario da dover fare quello di una mezzala di inserimento l'ennesima, perché noi parliamo, per esempio, ci vengono in mente in tema Mandragora e Dur, ma dobbiamo contarci anche Fabian, Brescianini, ci dobbiamo contare Somme che è rientrato dal prestito, ecco, siccome si è fatto anche il nome dello svizzero, piuttosto, ecco, se proprio dobbiamo prendere Torzvet, proviamo a inserire Somme. Il mio pensiero è questo, piuttosto che Amatucci, che ha delle caratteristiche, dato che piace molto parlare di caratteristiche, è anche giusto, a volte si esagera per scansare le domande su questo tema, però a proposito di caratteristiche, ecco, quelle di Amatucci, posto che fisicamente lo sappiamo benissimo, non è un Marcantonio, però registi che danno del tuo al pallone, che sanno organizzare la manovra dal basso, tolto Fagioli, che lo è diventato, tra l'altro, su questo ci tengo a dirlo, non ne vedo molti, anzi non ne vedo nella rosa della Fiorentina, per cui non vedo neanche l'utilità, soprattutto se fossero confermate le cifre che leggo, di cedere Amatucci per due spiccioli, insomma.
1: Che poi va in un campionato, in un campionato che è la Liga, l'anno scorso, ripetiamo, era in Serie B spagnola, perfetto per le sue caratteristiche, infatti lo vanno a ricercare quelle squadre lì, no? Una Lega che privilegia i giocatori che hanno qualità, e lo vediamo poi anche l'espressione con la nazionale maggiore.
0: Io, scusami Lorenzo, sì? Però vorrei capire perché allora in Serie A non si deve privilegiare.
1: Sono d'accordo con te, assolutamente, certo,
0: il divino orchestratore, voglio dire, l'auspicio che abbiamo è che Grosso porti una ventata d'aria nuova anche sul piano del gioco, no? Quindi voglio dire, provalo questo ragazzo, lancio questo appello.
1: A volte sembra che si abbia veramente paura, poi c'è sempre questo discorso appunto della fisicità, no? Come se a calcio si andasse a giocare solo col fisico e non con i piedi, ecco, che a me fa un po' sorridere, perché veramente
0: giustamente il più grande giocatore della storia è 2 metri.
1: No, certo. Quindi sono da, stai, trovi terreno fertile da questo lato, nonostante abbia avuto anche fuori onda prima dell'inizio della trasmissione un dibattito non costruttivo ma distruttivo sul, sul solito confronto. Io sono sì un fan di Messi e quindi sì, è la testimonianza assoluta che si gioca con i piedi prima ancora che con il fisico, però in Italia facciamo fatica un po' a capirlo.
0: E con la testa anche.
1: Ah, certamente, non certo, solo, certo.
0: Non intendo l'elevazione, ovviamente.
1: Sì, sì, sì,
0: appoggio aereo, quando parlo di testa, per cui io sinceramente, visto che siamo a ricostruire come il cantiere alle spalle della Curva Fiesole ormai da diverso tempo a questa parte, io Amatucci, francamente, oggi se non arrivano i migliori, perché poi giustamente Paratici lì apposta, una chance gliela darei più volentieri a lui che ad altri, ecco, come ho sentito nel tempo idolatrare i vari Richardson e compagnia cantante, gradirei che insomma si selezionassero le battaglie, ma quelle tutte si portassero avanti, non che ogni volta ci si attacca qualcosa, giusto così per parlare, da parte mia non succederà mai, ecco, neanche meno sui giocatori prodotti del vivaio della Fiorentina.
1: Dimitri, ti chiedo l'ultimissima, poi siamo arrivati in chiusura, sulla settimana che sta per iniziare. Lo ricordiamo, domani c'è la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, saremo presenti con l'evento che partirà all'11:45 per la nuova anche maglia sponsorizzata Joma, e poi c'è l'inizio del ritiro il venerdì 10 luglio, che non è aperta al pubblico ma che comunque prevederà test atletici e visite mediche di rito per i giocatori della Fiorentina. Giovedì ci dovrebbe essere, ancora non abbiamo l'ufficialità, la presentazione di Fabio Grosso alla stampa come nuovo tecnico della Fiorentina. Ecco, cosa ti aspetti da questa settimana che fa partire poi, no, al termine ufficialmente la stagione della Fiorentina 26-27?
0: Allora, intanto inizio dicendo che domani c'è un appuntamento ancora più importante, la presentazione delle maglie, cioè alle 19 il sottoscritto con Tommaso Loreto, ovviamente qui su Radio Firenze.
1: Faccio mea culpa, assolutamente.
0: No, aziendalismo, voglio dire.
1: Assolutamente.
0: No? E cosa mi aspetto da questa settimana? Faccio una battuta, dai, perché sinceramente ancora è tutto molto embrionale, non credo sarà questa la Fiorentina che tratteremo tra un paio di mesi, ma aspetto di vedere i soliti diacate della situazione, giocatori improbabili, elevati a fenomeni del momento e con altrettanta rapidità ingordigia, dimenticati e lasciati deperire in un angolo.
1: Mi sembra corretto, mi sembra non è una ventata di entusiasmo, ma è una ventata di realismo.
0: Sì, lo sai, io sono troppo entusiasta.
1: Grazie mille Dimitri, grazie mille per il contributo. Ti ritroviamo appunto, come ricordavi, domani alle 19 con il direttore Tommaso Loreto qua su Radio Firenze Viola. Grazie e buona domenica.
0: Assolutamente, un saluto a te, un saluto agli ascoltatori.
1: Abbiamo avuto anche l'ultimo collegamento appunto con Dimitri Conti, che ci ha fatto un quadro, soprattutto, meglio, abbiamo discusso di un tema che comunque sta a cuore ai tifosi della Fiorentina, che è quello legato ad Amatucci. Era appunto l'ultimo collegamento, perché per quanto mi riguarda e quanto ci riguarda, anche ringraziando Sara in regia, il Viola Weekend è giunto al termine. Io vi ricordo che domani ripartiremo con le nostre consuete dirette con Buongiorno Firenze, condotto da Andrea Giannattasio, in cui appunto andremo a leggere, o meglio Andrea vi andrà a leggere tutti i vari quotidiani in edicola, con la consueta rassegna. Per quanto riguarda Viola Weekend è tutto, a domani per il proseguimento delle dirette su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Mamma mia, che qualità, qualità soprattutto sinonimo di una sola persona, che non è tanto il Francis Welcome di qui sopra, ma la presenza della nostra Sara Mastrosimone, vero valore aggiunto di questa domenica 5 luglio e non solo. Chiaramente comincia adesso la diretta di Radio Firenze Viola, 348 7513 933 055 77 111 71. stiamo di fatto per addentrarci nella settimana che darà il là all'inizio in tutto e per tutto della stagione 2026-2027 della Fiorentina, una settimana peraltro già ricchissima di eventi anche collaterali, se vogliamo, rispetto a quello che poi sarà l'inizio del ritiro, inizio che vi ricordo dovrebbe essere in un certo senso aperto dalla conferenza stampa di Fabio Grosso, presumibilmente giovedì 9, ma siamo ancora in attesa di ufficialità sotto questo punto di vista. Intanto domani dalle 11.45 la presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, ovviamente noi come Radio Firenze Viola e come Firenze Viola ci saremo, e poi da venerdì chiaramente visite mediche, gli arrivi via via dei giocatori al Viola Park, e poi da un punto di vista di allenamenti a porte aperte la data da cerchiare sul calendario è quella del 13 luglio. Comincerà di fatto lì ufficialmente anche la preparazione alla nuova stagione, di fatto a un mese e un giorno di distanza dal primo impegno ufficiale della nuova Fiorentina di Grosso contro una tra Ravenna o Benevento in Coppa Italia. Come passare un Ferragosto o una vigilia di Ferragosto più bella se non guardando magari Fiorentina-Ravenna con Ronaldinho o chi per lui, o Fiorentina-Benevento alle 21.15 al Franchi? Sicuramente non avrà programmi migliori di questo il direttorissimo Tommaso Loreto, buongiorno.
5: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Beh, non voglio dire, non hai capito, lì si parte subito col botto, perché ve la racconterò io quella sfida, quindi saremo belli caldi, pronti a fare notte in bianco, visto che poi il giorno dopo sarà Ferragosto. Io tifo ovviamente Ronaldinho, sogno anche proprio Digno in campo per 5 minuti, e battute a parte, speriamo di partire bene, perché poi detto tra noi, a me quest'anno resta solo la Coppa Italia, niente conference, hai visto mai, diventasse un cammino lungo, non sarebbe male.
4: Dicevo appunto di una settimana che tra presentazione delle maglie, conferenza stampa di Grosso, visite mediche, poi insomma aprirà in tutto e per tutto la nuova stagione. Ora, prima di entrare anche nel dettaglio dei vari nomi, tanto in entrata quanto in uscita, vorrei capire da te Tommaso se, tornando indietro magari ai primi di giugno, ti saresti immaginato oggi, nella prima settimana di luglio, una Fiorentina un po' più avanti sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita?
5: No, perché comunque già sapevamo, per, più che altro per il mondiale, che tutto sarebbe andato a rilento, anzi per arrivare a dire magari non mi aspettavo nemmeno un difensore centrale brasiliano, e da quel che si capisce comunque sono in arrivo un centrocampista norvegese e un esterno dell'Under 21, quindi anzi forse non mi aspettavo nemmeno questa attività in entrata. Certo, ci pensavo in mattinata, sul fronte delle uscite c'è un lavoro enorme, perché ad oggi, escluso Beltran, qua e là voci, ma poi reali interessamenti non ce ne sono. L'abbiamo detto tante volte, oggi purtroppo molti, se non tutti i calciatori in casa Viola possono essere delle seconde scelte. Tiriamo fuori eventualmente De Gea, Fagioli, Ken, possono essere per altre squadre anche delle prime scelte, seppure con appunto qualche dubbio. Tutti gli altri chiaramente non sono di primissimo richiamo sul mercato, non sono così attrattivi, e invece la Fiorentina avrebbe bisogno assolutamente di vendere. Vedo che però si è molto attivi intanto nell'individuare gli obiettivi a centrocampo. Mi domando quando comincerà l'opera di sfoltimento, perché se no davvero da venerdì non so quanti centrocampisti può trovarsi intorno Grosso, però tanti, ecco.
4: Parlavi prima del mondiale, tra l'altro oggi c'è una data anche significativa per quel che riguarda Thorsvedt, intanto per il suo futuro al mondiale, per il futuro suo della Norvegia, che alle 22 affronta il Brasile, dopo che ieri è andato in scena con Paraguay-Francia, la partita più spigolosa del mondiale, per chi se la fosse persa un consiglio, riguardatevi, diciamo, qualcuno la definirebbe la garra, la cattiveria agonistica, l'ignoranza con cui il Paraguay ha approcciato questa partita.
5: Concordo,
4: anche se di fatto è l'unica arma che il Paraguay ha messo in questo mondiale, ma insomma fastidiosi è dire poco. Però ecco, appunto, è chiaro, la Norvegia che ormai è una realtà del calcio europeo e non solo, affronta il Brasile, non parte con i favori del pronostico e quindi un'eliminazione, un'eventuale eliminazione della Norvegia potrebbe in un certo senso, no, anche un po' accelerare la questione Torsvet, Sassuolo, Fiorentina e anche l'interlocuzione per arrivare insomma a trovare questa benedetta quadra, Tommaso, che mi sembra ad oggi, stante la situazione tra le parti, compreso il giocatore e la Fiorentina, ruoti in buona sostanza intorno a quanto il Sassuolo riuscirà a essere convinto dall'inserimento di Simon Somm.
5: Penso di sì, anche se poi sono convinto che una quadra la troveranno, perché è un po' un fedelissimo di Grosso, par di capire che sia anche la sua, non dico prima richiesta, però evidentemente è un qualcosa sul quale ha detto la sua anche l'allenatore, il calciatore, insomma ci sono tutti i presupposti per un affare che si farà, anche perché questo arriva direttamente dalle varie parti, bisogna capire come, e arriva a dire forse poi a un certo punto la Fiorentina potrebbe anche rinunciare all'inserimento di una contropartita e lavorare su quei 15 magari con una parte fissa da 10 e vari bonus, ma ho pochi dubbi sul fatto che Torsted arrivi, il che mi fa pensare che poi partiranno in tanti lì in mezzo, al di là che Somma possa essere inserito nell'affare, poi Fabian, sembra di capire, qui nessuno sia intoccabile, quindi Fabian e Brescianini nonostante gli scatti, lo stesso Mandragora, vediamo che faranno, però ecco, il fatto che arrivi Torsved mi fa pensare che a centrocampo siamo solo all'inizio delle grandi manovre, ferme restando anche le incertezze sul Fasoni, e lì è tutto work in progress, quest'anno ancora di più, forse l'anno scorso già c'era un'idea iniziale a disposizione di Pioli, che già poteva lavorare anche con Dzeko, Ken e i piccoli, con tutti i dubbi del caso, però ecco, già un'idea, no, c'era. Quest'anno si parte veramente da zero, cioè lunedì prossimo, non domani, ma lunedì prossimo Grosso guida un gruppo virtuale, quindi poi vediamo che sviluppo avrà, anche perché appunto poi non c'è certezza nemmeno su Fasoli, che tutta l'idea del centrocampo secondo me al momento balla.
4: Allora ti leggo un messaggio. Fede chiede se nel percorso che farà Grosso ci si può vedere, si può sperare di rivedere quanto successo con Montella il primo anno.
5: Sì, io penso di sì, nel senso che la rivoluzione è appena all'inizio, certo. Non è che poi alla fine può fare 40 operazioni almeno di primo piano paratici, quindi poi qualcuno, per intenderci, per dire in altro modo, resterà, e resterà anche per vicissitudini nel mercato, e ti arriva a dire se magari per Gudmundsson restano sempre solo soltanto parole, poi alla fine lo tieni, immagino che Grosso possa pensare di tenerlo come esterno offensivo sinistro, no? del 4-3-3, quindi vediamo un po'. Quell'anno cambiarono tantissimo e ci fu un'accelerata nel corso del ritiro di Moena, quindi diciamo che la primissima parte fu fatta con i vecchi, poi ci fu la notte e le pernici e sa insegna il netto cambio di marcia, e da lì cominciarono ad arrivare uno dopo l'altro. Bisogna vedere se Parati si riesce a tenere i ritmi di quelle sessioni, e ad oggi la prima parte di preparazione, la prima parte la fai con tutti i soliti, perché ha venduto solo Beltran, quindi forse sì, però certamente diciamo dalla seconda metà di luglio in poi, e soprattutto ad agosto, ecco, ci vorrà pazienza per vedere quel cambio di volti e calciatori, secondo me.
4: A Tommaso Loretto chiedo anche, o per meglio dire Luca dai Castelli Romani, citando l'operazione Amatucci Deportivo, ormai addirittura d'arrivo, 4 milioni di euro.
5: Non lo ricordiamo, Deportivo da Corugna.
4: Molto bravo, ottimo, Corugna. Un ottimo Loretto, sempre sul pezzo, perché il Deport tramite referendum ha optato per di fatto allinearsi a quello che è il nome galiziano della città, che è A Corugna, e quindi anche il club ha cambiato nome, si è in un certo senso allineato e si chiama Deportivo de A Corugna. Vorrei capire, siccome sai meglio di me che Amatucci è un nome che scatena sempre al solo pronunciare il nome di Amatucci, un po' come Voldemort in Harry Potter, si creano tutta una serie di sconquassi tra gli ascoltatori. Sei tra quelli che vede questa imminente, ma non ufficiale ancora, separazione definitiva con un po' di rimpianto, visto che Amatucci non l'abbiamo mai visto in maglia viola, o tutto sommato ci sta, considerando la Fiorentina l'aveva già dato in prestito 3 volte, quindi evidentemente non ha mai deciso di puntarci così nettamente, neanche da un punto di vista di chance in un girone quantomeno?
5: Ma io, se potessi a questo punto vederlo almeno una settimana a Bagnatipoli, tenendo in sospeso e siano gli spagnoli o altre situazioni, perché no? Cioè, lo faccio vedere all'allenatore e sento anche il suo parere. Dopodiché è vero quello che dici, l'indirizzo generale ad oggi sembra quello, però è anche vero che Paratici a suo modo, anche se è arrivato a Firenze a febbraio, amo pensare che già lo conoscesse, quindi probabilmente un'idea ce l'ha ed è un'idea volta alla separazione. Però ormai ci siamo, puoi assolutamente tenere al punto ancora in stand by le pretendenti e butti un occhio al Viola Park, anche perché immagino che grosso avrà il suo staff come sempre ormai, come da prassi abbastanza ampio, e quindi è vero che sono tanti, però cerchi di organizzare una prima fase di test dove ti fai un'idea più o meno dei vari singoli, poi prendi una decisione. Io non so che dirvi, francamente la Serie B spagnola non l'ho seguita e, come dici te, ha fatto parecchia scuola, anche se quello conta il giusto per un giovane, può anche essere positivo che abbia fatto varie esperienze fuori. Tanti dicono che è la reale alternativa a Fagioli anche come ruolo, peraltro lì non hai certezze su Fagioli, quindi per me anche in questo caso son parole sul fronte uscite, anche qui non mi aspetto che chiudano a breve la sezione di Amatucci, poi che su di lui il vento sia quello di una partenza, questo è dubbio.
4: Apriamo anche il capitolo Coleoscio, intanto momento autopromozionale, alle 15 uscirà un'interessantissima intervista realizzata da un collega che però non conosco, che si chiama Francesco Benvenuti, su firenzeviola.it.
5: Sì, molto dettagliato.
4: Con un collega di Burnley che quindi ci racconterà un po' anche, diciamo, dal punto di vista del club di Championship, qual è la posizione ad oggi, la questione che riguarda il giocatore e anche il percorso molto tortuoso che ha avuto questo 2004 nei suoi anni in Inghilterra e nell'ultima stagione in prestito. Sta di fatto che, insomma, la Fiorentina, mi sembra di capire, alla fine Tommaso abbia scelto in Coleoscio, diciamo, intanto il primo esterno da affidare a Grosso, ma mi sembra anche un esterno a cui affidare un ruolo, io mi sbilancio, da titolare. Ovviamente non so chi saranno gli altri tre a comporre le due batterie, ma
5: allora si può sbilanciare.
4: Io però sarei stupito di vedere qualcuno sopra un investimento da 11 milioni, sinceramente. Tu no?
5: Ne faccio più un discorso tecnico. Sul piano economico ti do ragione, però se poi Paratici mi pesca un Kvaratskhelia che gli costa 9 e che dopo 3 partite vedi che è nettamente evidentemente più forte, più titolare, mi torna anche con le osso under 21 di prospettiva, quindi ancora non al top del suo rendimento, possa essere l'alternativa. Lì è anche su queste valutazioni che ci faremo un'idea delle ambizioni reali della Fiorentina, perché poi il tridente è fondamentale e peraltro anche lì, ok, i piccoli abbiamo capito, troveranno un modo per farlo partire, su Ken alzi la mano che ha certezza al di là della situazione attuale a inizio luglio, quindi è la zona dove secondo me veramente si misureranno le ambizioni della Fiorentina. E allora ti dico, sì, è vero, un investimento da 11 milioni tendenzialmente fa pensare a un titolare, però poi mi aspetto colpi di genio da Paratici per un tridente che sarà fondamentale nel gioco di Grosso, dove le alternative siano importanti, perché se poi mi dici che gli altri titolari sono Gudmundsson adattato, Solomon preso perché magari il Tottenham ti fa lo sconto con le osso, e poi siccome non c'è stato possibilità proviamo a rilanciare Sutil, mi dici i 4 esterni sono questi e quindi di conseguenza con le osso è l'assoluto titolare, dico bene, per Coleosso, poi sono curioso di vedere tra Gudmundsson, Solomon e Sutil che tiri fuori nel tridente, non so se mi sono spiegato.
4: Aggiunge un altro ascoltatore un'altra domanda,
5: speranze più alte, ecco.
4: Certo, certo. E siccome l'ascoltatore cita Volpato,
5: Ken titolare, Volpato forse mi provo a rilanciare Gudmundsson, sentirti Dio, Volpato proprio non mi affascina per niente.
4: Tra l'altro io ripenso anche a alcune interlocuzioni che abbiamo avuto proprio qui in radio anche con il collega Antonio Parrotto, che conosce benissimo e quotidianamente la realtà del Sassuolo. Quando uscì il nome di Volpato, ormai quasi un mese fa, qualcosa meno, lui ci disse di essere rimasto un po' sorpreso perché non si era proprio costruito questo legame clamoroso, non era scattato proprio questa scintilla tra Volpato e Grosso, ed era nato una sorta anche di un rapporto un po' di ettamo, perché comunque davanti a Volpato c'era sempre stato Berardi. Nelle occasioni in cui Volpato ha giocato non è mai riuscito a convincere così tanto Grosso, e considerando che siamo già in presenza di un Coleoscio che è un giocatore ambidestro, che può giocare sia a destra che a sinistra, questo è un pregio se vogliamo, ma forse anche un limite, perché ancora deve trovare un po' la sua dimensione. Volpato è un giocatore che ancora non ha mai trovato un minimo di continuità in carriera, e non so, ecco, fino a che punto considerarlo davvero un valore aggiunto in una Fiorentina che dà qualche certezza dovrà ripartire, ecco.
5: Mi sembra un po' una scommessa, ecco. Non che sia una scommessa, ma ci si avvicina comunque con le osso, perché poi
4: sì, assolutamente
5: è interessante, però Under 21 deve ancora imporsi, e a Parigi tanti me l'hanno ricordato, comunque spesso la prima scelta era un'altra e noi la conosciamo bene, quindi se uno dovesse fare 2+2 dice occhio, hanno passato dalla padella alla brace. Però invece no, io ci vedo dei margini importanti, però anche lui un po' scommessa è. Volpato sarebbe un'altra scommessa, a meno che non arrivino due bombe a mano, allora ok. Però ripeto, servono bombe a mano per un tridente, un 4-3-3 di Grosso, dove l'abbiamo ripetuto tante volte, secondo me la differenza la farà poi il carico di gol o di assist, e in questo da Paratici mi aspetto esterni diversi a quelli che la precedente gestione, da Prabè in particolare, ha portato, perché se facciamo la lista degli esterni, ragazzi, è da sentirsi male per come ci si è mossi e per quello che abbiamo visto, fermo restando l'attesa infinita per Sutil, che poi non è mai stata premiata. Iconè è meglio che non dica cosa penso, poi cos'altro. Sì, sento dire Solomon tutto sommato, ma perché venivamo praticamente dal niente. Brecalo è stata veramente una storia tecnicamente, giusto qualche partita, ma pochissimo. Lì secondo me si misurerà il valore di Paratici nel pescare gente, invece incida e non poco. Ripeto, a prescindere dal fatto che poi sia Ken o meno il riferimento offensivo.
4: C'è Nicola in linea, buon pomeriggio.
6: Ciao cari, buon pomeriggio.
4: Ciao.
6: Siete degli stacanovisti a lavorare anche la domenica pomeriggio, e faccio i complimenti.
4: Soprattutto la domenica pomeriggio.
5: Bolla mai.
6: Senti, allora volevo fare due considerazioni. Una riguarda Ulahi, che praticamente sì, dopo la prestazione che ha fatto ora, francamente penso diventi ancora di più inaccessibile come prezzo di mercato. Volevo sapere che notizie avevate, com'era la situazione su questo calciatore, secondo me è molto valido. L'altro è una battuta che volevo fare, io essendo del settore medico farmacista, ho visto un articolo dove dice che l'allenatore d'Inghilterra, per diciamo sopperire al problema dell'altitudine, vorrebbe dare il Viagra ai calciatori inglesi, perché in questa maniera potrebbero resistere meglio al problema dell'altitudine. Era solo per fare una battuta la domenica pomeriggio e fare due risate.
4: Ma guarda Nicola, ti rispondo con un ulteriore battuta che però in realtà è reale, un collega inglese ha chiesto in conferenza stampa a Tuchel conferma di tutto ciò, e Tuchel si è messo estremamente a ridere dicendo no, non è vero. Però comunque te pensa fino a che punto l'argomento poi ha interessato anche i colleghi inglesi che l'hanno chiesto
6: infatti,
4: direttamente
6: infatti, ma è abbastanza strana questa cosa. Sì, sì. Un abbraccio,
4: ciao
6: un
4: Nicola,
6: ti metto. Ciao ciao.
4: Tanto ottimo intervento di Nicola, anche perché sarebbe stato, diciamo, l'atto finale di questo legamento con Tommaso Loreto. Ora, al netto del fatto
5: tante,
4: come?
5: Se lo potrebbero dire tante
4: su una I o su il Viagra per gestire la partita all'Azteca di Città del Messico, o su entrambe?
5: Diego del Viagra all'Azteca, assolutamente
4: quello sarebbe il tema centrale, penso, di tante trasmissioni. Detto questo, al di là, diciamo così, dell'interesse poi smentito da parte della Fiorentina, mi sembra che il problema principale col Trabzonspor ad oggi sul centrocampista ivoriano sia il fatto che, non solo per il mondiale ma anche per la stagione dirompente che ha fatto in Turchia, la richiesta sia molto più alta e ci siano molti club anche di Champions League sul giocatore, no?
5: È così, assolutamente così. Attenzione, parliamo di Ulai, no?
4: Del sì, sì, assolutamente. Che ivoriano, giovanissimo, 20 anni.
5: Parla anche di Ulai, che invece è quello del Girona.
4: Fortissimo anche lui, ieri doppietta col Marocco.
5: Capito? Perché poi VLN fanno la differenza. E sì, quello del Trabzonspor, per i segnali che sono arrivati, è abbastanza inarrivabile. Peraltro devo dire, in questo la Fiorentina a suo modo, almeno fino ad oggi, non si è smentita, quindi ecco, ci hanno fatto un po' capire che poi in realtà la pista non è così realistica. E io insisto, grande curiosità per questo centrocampo, dove diamo quel partente, ok, insomma, Richardson, dicevamo di Amatucci, va bene, ma resta comunque una disponibilità molto ampia, forse troppo rispetto a quello che sarà l'impostazione di grosso in una stagione in cui non hai l'Europa, Fagioli, Ndur, Mandragora, e poi arriva Forsberg, e poi Brescianini, e poi Fabian, e poi Fazzini, e
4: c'è anche Richardson.
5: Richardson lo dovranno piazzare, immagino. Dopodiché senti che i nomi continuano a ballare. Appunto, dicevamo di una I del Girona, ma se no c'è, cioè, chi ha fatto intendere comunque Miretti è sotto osservazione. Boh, lì veramente è un altro grande punto interrogativo, tanto più se qualcuno esce a far sul serio su Fagioli, perché lì l'abbiamo capito, il buon Niccolò Ceccarini ce lo dice da settimane. Se lì vengono con 30, 35, 40 pippoli, la Fiorentina non fa partire, e quindi certezze, torno a ripetermi, è difficile darle in mezzo al campo. Sulla I direi che per il momento ci fidiamo delle varie indicazioni, quindi niente, non è per noi.
4: Caro Tommaso Loreto, grazie e appuntamento ovviamente a domani.
5: Lo cantavano anche per Gem, ecco, non mi veniva. This is not for you.
4: Che bello, Ulai. Che bello, che bella chiusura per salire di livello, per elevarci.
5: Live dei Per Gem oggi a disagio, peccato non ci sia.
4: Ne parleremo però in uno speciale concerti mancati. Un caro abbraccio, direttore, a presto.
5: Ciao ragazzi, buona domenica.
4: Dunque, 14:28, c'è chi ci ricorda che ci sono anche da piazzare i vari Nzola, Barak e compagnia, vero anche questo. Allora, siccome c'è anche un messaggio di Fabius da Via dell'Oriuolo su Gudmundsson, cercato, voluto da Sarri all'Atalanta, mi auguro che non se ne faccia nulla, spero che la lezione di Ilicic sia servita. Teniamo un attimo lì l'argomento, lasciamo una finestra aperta sull'argomento, ci fermiamo e tra poco ne parliamo. State qui.

0: difficile, anzi impossibile, non farsi travolgere dal ritmo delle basi offerte dalla nostra Sara Mastrosimone. E quindi un bel modo per passare anche la domenica. 14:33, 5 luglio 2026, sempre in diretta Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio, la nostra Sara in regia. E gli argomenti che riguardano ovviamente il calcio mercato, visto che ancora per quanto riguarda il calcio giocato dovremo attendere, in un certo senso per il calcio allenato più che altro, una settimana. Intanto fatemi anche fare un piccolo excursus per quanto riguarda, diciamo, eventi che hanno a che fare strettamente con la Toscana, ma non sul rettangolo verde, perché nella notte la rissa Iapichino è entrata ufficialmente ancora di più nella storia, saltando un centimetro in più del precedente record italiano, che era della mamma di Fiona May, a Eugene in Oregon negli Stati Uniti. Tra l'altro impresa nell'impresa, perché nella tappa della Diamond League questo 7-12 è arrivato al primo tentativo, al primo salto, facendo sgretolare un record che durava dal 22 agosto 1998, quindi sono quasi 28 anni di attesa. E quindi per Larissa Iapichino, 23 anni, fiorentina doc, un risultato straordinario che magari potrà anche essere, diciamo, un viatico per una parte finale di 2026, ma in generale per un proseguo anche ad altissimi livelli, ricordandoci che insomma nel corso della sua giovane carriera Iapichino è passata anche da alcune delusioni cocenti, ma nella vita di un atleta bisogna sempre imparare, in un certo senso, a cadere e poi a volare, qui davvero in un senso quasi letterale, visto il 7-12 fatto registrare a Eugene nella tappa della Diamond League. E tra l'altro, in questo senso è un momento d'oro, se vogliamo, come dire, un po' per tutta l'atletica italiana. Aggiungiamo anche in questo senso la prestazione di Leonardo Fabbri, quinta vittoria della carriera in Diamond League, 22,74 nel getto del peso, miglior prestazione mondiale del 2026. Quindi diciamo che in questo momento la Firenze dell'atletica sta vivendo un periodo veramente straordinario. Ora chiaramente ci sarà tempo e modo di inseguire anche in momenti ancora più prestigiosi di quanto già non sia una tappa della Diamond League risultati simili a questi. 14:36, questa è Radio Firenze Viola, vi ricordo un po' quelli che sono anche i temi che stiamo trattando. Chiaramente questo percorso di avvicinamento che riguarda non solo e soltanto il ritiro, ma anche le prime operazioni in altri ruoli che non siano la difesa, con Vieri già ufficiale, quindi la rincorsa agli esterni, da Coleoscio a Bakayoko, passando per il centrocampo, passando per Torsvet, che sarà impegnato oggi con la sua Norvegia. Io dico impegnato oggi perché è nella rosa della Norvegia, chiaramente, anche se non è un titolare, perché il centrocampo della Norvegia ad oggi è composto da Berg e Odgar, e quindi Torsvet è un'alternativa che però ha già comunque trovato il modo di raccogliere anche un po' di minuti in questa kermesse nordamericana, e quindi già di togliersi un po' di soddisfazioni, un tempo in campo in Norvegia, Francia, e 17 minuti nella gara inaugurale contro l'Iraq. Chiaramente è un'alternativa, non è una sorpresa tutto questo. Chiaramente aggiunge ulteriori dettagli rispetto a quella che è la crescita di un giocatore su cui punta forte la Fiorentina. Ovviamente, l'abbiamo detto anche con Tommaso prima, c'è anche da guardare le uscite. C'è un'uscita, e abbiamo letto prima del break un messaggio proprio di un ascoltatore che si firma sempre come Fabius, su questa operazione Gudmundsson-Atalanta con Sarri come regista, che da un lato porta molti tifosi non più in grado di senza più la volontà di attendere Gudmundsson, giocatore che ormai insomma a Firenze ha avuto occasioni per dimostrare di fatto potenzialità che sono rimaste ancora nel ricordo di chi lo ha visto a Genova, e chi però allo stesso modo teme un'operazione in stile Ilicic 2.0 e quindi che Sarri possa rigenerare la carriera di Gudmundsson. Ne parliamo per chi segue minuziosamente non solo le vicende della Dea, ma anche e soprattutto le vicende della Dea sul Corriere dello Sport. Patrick Iannarelli, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Un ottimo Patrick, che ora andremo a stuzzicare sull'argomento, perché io se ne faccio solo una questione, diciamo così, di campo. Più che delle fortissime vibes da Ilicic, mi vengono in mente delle fortissime vibes da Luis Alberto, cioè la possibilità, sfruttando quelle che sono le caratteristiche del Gudmundsson di oggi, di immaginare con Sarri una versione ovviamente diversa, però diciamo come zolle occupate sul rettangolo di gioco molto simili a quelle che occupava Luis Alberto ai tempi della Lazio. Intanto ti chiedo se nella testa dell'Atalanta c'è questa idea e fino a che punto c'è la volontà di andare a bussare alla porta della Fiorentina e dell'entourage per capire un'eventuale fattibilità dell'operazione.
1: Allora, una sorta di eventuale trequartista che può essere chiaramente adattato, perché sappiamo benissimo che Sarri usa questo 4-3-3-4-2-3-1, motivo per cui appunto serve più una mezzala del genere che altro, già c'è da tempo, cioè da quando Sarri appunto ha scelto l'Atalanta. Al momento non è l'obiettivo principale, cioè l'obiettivo principale sul mercato è chiaramente il regista basso, perché De Ron chiaramente è un giocatore totalmente diverso. Serve un uomo davanti a difesa che non può fare puzzle in questo momento, quindi la priorità è quella. Bisognerà capire anche Ian, è vero che probabilmente riuscirà a tornare a settembre, però senza preparazione, quindi l'Atalanta potrebbe tornare sul mercato anche per quanto riguarda la difesa. Queste sono le prime due le prime due priorità. Ti ho detto questo proprio appunto perché prima di arrivare a Gudmundsson trequartista, chiaramente ci vuole ancora un po' di tempo, ecco. Tanto comunque l'Atalanta domani e dopodomani ci saranno i primi test fisici, chiaramente con chi è ancora impegnato al mondiale, ma con i nuovi arrivati, con insomma la rosa un pochino ridotta, e non ci sarà Palestra, non ci sarà Ederson a disposizione, quindi va un pochino ricostruita la rosa e vanno fatte determinate valutazioni su alcuni giocatori. Quindi sì, c'è l'interesse per un trequartista, chiaramente Gudmundsson è uno dei giocatori che piace molto, però vanno prima fatte altre valutazioni sia in entrata che in uscita, chiaramente.
0: A proposito di uscite, visto che se ne era parlato anche a suo tempo in ottica fiorentina, Samardžić ha chiuso la sua versione atalantina con Palladino, di fatto confermandosi giocatore molto discontinuo e che, nonostante il passare degli allenatori, poi ha fatto fatica a trovare continuità anche a Bergamo. Su di lui che intenzioni pensi possa avere Sarri e in generale Giuntoli e insomma il board dell'Atalanta per quest'estate?
1: Ma guarda, il ragionamento in casa Atalanta è più o meno lo stesso che abbiamo visto in questi anni, no? In cui siamo stati abituati. L'Atalanta non fa valutazioni particolari, cioè in realtà fa valutazioni molto basiche, cioè nel senso, se dovesse arrivare un'offerta che soddisfa la società, che in grado di soddisfare il calciatore, viene valutata. Come nel caso di Palestra, se non fossero arrivati a quelle cifre lì sarebbe rimasto tranquillamente a Bergamo. Quindi l'Atalanta ragiona spesso così, lo abbiamo visto in questi ultimi anni, ed è un ragionamento che ha portato a tanto, perché poi comunque tutti sono importanti, nessuno è indispensabile, vedremo chi arriverà. Non abbiamo fretta di vendere, quindi l'abbiamo visto anche con Lukman lo scorso anno. L'Inter non ci dà quello che noi chiediamo, noi a questo punto cosa facciamo? Aspettiamo fino a gennaio, poi lo vendiamo lo stesso. Quindi questo è anche dovuto a una cosa molto interessante che secondo me fa la differenza, cioè che l'Atalanta mette un'opzione del rinnovo di un anno unilaterale per il club, quindi è il club che decide di rinnovare unilateralmente il contratto per avere formalmente un po' più di tempo nel caso in cui il giocatore volesse essere ceduto e quindi non perdere il giocatore a parametro zero. Questa è una mossa molto remunerativa, come avete visto negli ultimi anni. Quindi in realtà anche Samardžić verrà valutato durante il ritiro. Secondo me potrebbe essere un'arma in più. È la sensazione che c'è un po' qui a Bergamo su Samardžić, cioè che con un allenatore come Sarri possa ritrovarsi, diciamo, in quel ruolo che era nel 3-5-2 di Udine. È chiaro che non è un 3-5-2, quindi non sei coperto sulla sinistra, devi fare un lavoro differente. Se Samardžić avrà voglia, avrà la volontà di sacrificarsi, secondo me può fare la differenza. È chiaro che per l'altro va anche considerato il fatto che comunque giocando giovedì e lunedì, se l'Atalanta dovesse riuscire a passare al giro di conference, è chiaro che può servire anche un giocatore come lui, ecco.
0: Ovviamente, ma questo è inutile ribadirlo, la partecipazione dell'Atalanta in conference ovviamente accende il mio entusiasmo, visto che la conference è la competizione più bella del mondo, e ricordo a tutti gli ascoltatori, certo, amanti del mondiale, certo, protagonisti tra l'altro a orari europei, va detto, di tante partite in questi giorni, stasera alle 22 Brasile-Norvegia, domani alle 21 Portogallo-Spagna, che però martedì 7 luglio, quindi tra due giorni, si comincia col primo turno di qualificazioni sia alla Champions ma anche e soprattutto alla Conference. Quindi un consiglio spassionato che non potrò darvi tutti i giorni chiaramente su Radio Firenze Viola, perché questa non è Radio Bergamo Nerazzurra, però seguite la Conference. E alla luce di questo, visto che comunque, vedendo anche l'esempio di quanto è successo alla Fiorentina, cioè
1: l'altro delle squadre impronunciabili, sto guardando, a parte, ma c'è anche il Bate Borisov della Fiorita, quindi insomma,
0: quindi voglio dire, cominciamo subito con le marce altissime, oltre ovviamente a tutte le altre che via via entreranno in corso. Ripeto, la competizione più bella del mondo quest'anno gli amici di Radio Firenze Viola hanno scoperto insieme a noi, con la memorabile rubrica Benvenuti in Conference, una serie di chicche su questa competizione. La Fiorentina ha deciso a un certo punto, e non uso casualmente il verbo decidere, di non considerarsi all'altezza di salvarsi e contemporaneamente portare avanti la Conference, e quindi la soddisfazione di affrontare certe squadre in giro per l'Europa quest'anno ce l'avrà l'Atalanta, a patto che ovviamente
1: squadre Chiamarelli che andrà in trasferta in posti improponibili,
0: ma ne parleremo in separata sede, perché io personalmente sono felice per te, caro Patrick. Ma quello che voglio dire è che ovviamente anche per l'Atalanta la questione sarà quella che la Fiorentina ha vissuto negli ultimi 4 anni, ovvero sia, per quanto è ovvio che nell'ultimo turno prima dell'ingresso nei gironi ci sia un accoppiamento che per un'italiana è a proprio vantaggio, l'Atalanta avrà certezza delle dimensioni che dovrà avere la propria rosa solo nell'ultima settimana di agosto, con delle chiare ripercussioni anche sul mercato, perché fare o non fare la Conference cambia comunque le dimensioni che deve avere una rosa. E quindi ti chiedo, in questo senso, io faccio un passo indietro sempre in questo asse Firenze-Bergamo, torna un anno fa quando l'Atalanta non ha mai nascosto di essere particolarmente interessata a Pietro Comuzzo, e ti chiedo, considerando anche il passaggio dalla linea 3 alla linea 4, la necessità anche di modificare qualcosa nelle caratteristiche dei centrali, la Fiorentina che comunque apre a una soluzione in prestito con, vediamo se diritto, obbligo condizionato, quello che è, ti chiedo se ti aspetti magari un nuovo bussare alla porta della Fiorentina per Comuzzo, o se l'Atalanta a tuo avviso andrà su altri profili.
1: No, allora, sicuramente vanno fatte, quello che ti dicevo prima, le valutazioni vanno fatte anche un pochino sulla rosa, perché Scalvini per me rimane uno dei difensori italiani più forti. C'è un unico problema che mi spiace molto anche in chiave nazionale, che è un ragazzo molto fragile dal punto di vista fisico e ha perso davvero tanto tempo a causa degli infortuni. Jim City ha un anno in più, continua a essere un difensore molto affidabile, soprattutto per quello che è l'attuale livello della Serie A in generale. Però è chiaro che poi bisognerà considerare anche perché comunque Anor probabilmente verrà utilizzato sulla sinistra, Zappacosta e Belanova sulla destra, quindi servirà sicuramente intervenire. Può essere un profilo, dipende anche dalle richieste. Poi abbiamo visto l'Atalanta anche per una questione di rivendite, per una questione di plusvalenze, non spende tantissimo. Poi è vero, come mi dite, però ha speso 25 per Retegui, ha speso 17 per Anor. Sì, però non si fa trascinare in troppe aste o in valutazioni elevate, proprio per questo motivo, perché l'obiettivo chiaramente è quello di continuare a valorizzare il giocatore e poi avere chiaramente una sorta di plusvalenza interessante che può aiutare, che aiuta sicuramente il bilancio e la gestione di una squadra come quella dell'Atalanta, che chiaramente deve giocare su questi fattori qui. Secondo me, allora, l'arrivo di Giuntoli e Sarri hanno dato un segnale, e il segnale potrebbe essere anche magari investire su giocatori un po' più pronti, diretti. Secondo me l'Atalanta quest'anno vuol far bene a prescindere, al di là della Conference e tutto, e mi aspetto comunque un buon mercato. Ma non mi aspetto uno stravolgimento, quindi un profilo come Comuzzo può essere l'ideale. Poi a me personalmente è un giocatore che piace moltissimo, è un giocatore che comunque ha già dimostrato di avere una certa fisicità, una certa, anche una certa personalità in alcune partite. È chiaro che deve crescere perché è giovane, però può essere un giocatore da Atalanta sicuramente, e da Conference League. Non so quante presenze abbia fatto lo scorso anno in Conference, però comunque ha già giocato, e comunque ricordiamoci, al di là di tutto, secondo me una squadra come l'Atalanta deve provare a vincere la Conference, perché sono competizioni che possiamo raccontarcela quanto vogliamo, però quello attualmente è il livello dell'Italia, e secondo me l'Atalanta può provare a vincere questa competizione, quindi ben venga un mercato, appunto, dicevo, importante anche da quel punto di vista. Poi è chiaro che dipenderà tutto da due partite, da dei ritorni,
0: certo.
1: Può succedere di tutto,
0: La Fiorentina ne è testimone in questo senso, basti pensare a come andò a finire con la mitologica Puskas Academia con Palladino in panchina. Però è chiaro, questo è un discorso che vale a maggior ragione quest'anno, solitamente, a meno di grandi stravolgimenti già successi, quando vinse l'Olympiacos, la Conference è appannaggio di una delle espressioni dei top 5 campionati europei. Oltre all'Atalanta ci sono Friburgo, Brighton, Getafe e Monaco. Cioè, non stiamo parlando dell'anno in cui c'è stato il Chelsea, dell'anno in cui c'è stata la Roma, cioè parliamo di realtà che anche il Monaco attuale non ha più tutta questa dimestichezza con le grandi competizioni, si è trovata lì per caso. È un po' la dimensione anche del Monaco, quindi assolutamente l'Atalanta deve provare a vincere questa competizione, sapendo che è una competizione molto complessa, molto particolare, molto insidiosa, perché poi la competenza, la qualità ormai è uscita un po' dai soliti confini europei, quindi anche in zone meno note del calcio si possono trovare allenatori e giocatori molto competenti, così come giornalisti molto competenti.
1: Scusa, ti interrompo, anche io sono molto titolista su questa cosa, cioè, oltre a diventarmi titolo di stupidi,
0: sì.
1: Sono sempre convinto che un trofeo è sempre un trofeo, e devi portare, se hai l'occasione devi portarlo a casa, al di là dell'opinione pubblica, al di là di tutto, perché comunque ripeto, questa Conference viene sempre snobbata, però alla fine non è facile nemmeno vincerla, e quindi hai l'occasione. Io non so quanto ricapiterà l'Atalanta, spero per il lavoro che facciamo, raccontare una vittoria è sempre meglio che raccontare una sconfitta. Spero che possa vincere altre coppe europee per poterle raccontare, però io non credo che abbia ancora altre possibilità. Questa credo sia una grossa possibilità, proprio con Sarri in panchina, quindi
0: perché non sfruttarla, suggerisce il buon Patrick Iannarelli, che saluto, abbraccio, ringrazio, ovviamente appuntamento alla prossima occasione, sperando che possa capitare quanto prima, caro Patrick.
1: Come sempre io sono sempre a disposizione, ragazzi.
0: Un mito assoluto. Grazie Patrick.
1: Ciao, buon lavoro.
0: E a presto. Allora, Alessandro dal Valdarno. Benve, secondo te le smentite della Fiorentina che senso possono avere? Perché qualche giocatore sì, altri no? Poi lui dice ha visto un video di Flavio Ognissanti. Te che spiegazioni ti sei dato? La mia non è una critica, ma sarebbe interessante capirne il motivo. Allora, intanto Alessandro, la smentita che la Fiorentina ha fatto uscire è arrivata a tutti noi, cioè non è una smentita che è arrivata ad personam. c'è chi ci ha scritto un articolo, chi ci ha fatto un video, chi ci ha scritto un pezzo per l'online, chi sul cartaceo. A tutti è arrivata la smentita della Fiorentina. Allora, un conto, diciamo così, è ragionare su la scelta di per sé di smentire una voce, un rumor, un interessamento. Un altro, secondo me, è valutare dal punto di vista del giocatore di cui si sta parlando qual è la situazione. Per come la interpreto io, Alessandro, io non solo è un'interpretazione, ti dico e ti do per certo che la Fiorentina apprezza tantissimo il centrocampista della Costa d'Avorio, classe 2006, Trabzonspor, Ulai, storia anche umana molto particolare, ha fatto un anno di Ligue 2 col Bastia, poi il Trabzonspor lo ha comprato, ha fatto una stagione favolosa in Turchia, con la ciliegina molto dolce sulla torta delle prestazioni al mondiale. Il problema, che può essere interpretato in tanti modi, può essere interpretato come la Fiorentina non riesce a soddisfare le richieste delle parti in causa, alla Fiorentina piace ma ci si ferma lì, non c'è un tentativo di andare oltre rispetto a questo elemento, è che sul giocatore ci sono due situazioni. Numero uno, il giocatore viene già valutato più di quei 25 milioni di cui si parlava. Numero due, sul giocatore ci sono già tanti club di Premier e non solo, ci sono diversi club che fanno la Champions League. Quindi può essere che la Fiorentina dice: a me piace il giocatore ma più di lì non vado. Può essere una sorta di la volpe e l'uva, cioè io ci ho provato, mi rendo conto di non poterci arrivare e allora faccio un passo indietro prima di

Il giocatore è già di una dimensione economica e tecnica superiore alla Fiorentina. E quindi tutto quello che viene dopo è un'interpretazione, e le interpretazioni possono essere condivisibili o meno, e soprattutto possono essere molto, molto variegate. Walter mi dice, spero di averti accontentato nella risposta, ma fammi sapere. Walter da Roma dice: caro Benve, sarò monotono, spero che Solomon sia ancora nei pensieri di Paratici, altrimenti mi rattristerei moltissimo. Io, caro Walter, mi rendo conto però di dover essere monotono anch'io nella risposta, e ti dico questo, che la scelta su Solomon non dipende solo da un fattore economico, per quanto la Fiorentina comunque a quella cifra non lo avrebbe riscattato, e stiamo a vedere che tipo di riflessioni verranno fatte nei prossimi giorni, che tipo di apertura verrà fatta sul giocatore, eventuale apertura sul giocatore. Però io mi ripeto, il giocatore ha uno storico da un punto di vista di infortuni, dall'altra parte dell'oceano si direbbe injury prone, cioè è un giocatore tendente a farsi male, che non può non essere considerato dall'alto della sua non più giovanissima età, perché è un classe 99, per una valutazione di un acquisto a titolo definitivo. Tutto qua. Poi posso capire il tuo essere triste per un'eventuale non conferma di Solomon, però allo stesso modo io non posso fare a meno di farti notare che il giocatore di proprietà del Tottenham comunque ha saltato dalla partita 26 febbraio Fiorentina-Jagiellonia, quando si fa male lui torna in campo il 13 aprile, cioè lui salta sostanzialmente 45 giorni di stagione. Quindi è un tema, perché se vai a vedere lo storico degli infortuni negli ultimi 3 anni, un giocatore si fa sempre e costantemente male, e questo non può essere ignorato. Fede ci ringrazia per la compagnia. Poi chiudiamo questa prima ora con Marco il Moviolista, che dice: Sarri alla prova del giovedì di Coppa, motivo interessante vista la sua avversione al doppio impegno, a Bergamo non perdonerebbero chi fa lo snob in Europa, seppur quella minore. E intanto, caro Marco, fino a fine agosto non sapremo se sarà alla prova col giovedì di Coppa, perché sai benissimo che non esistono accessi diretti alla Conference League, bisogna passare necessariamente da un turno preliminare, e io aspetterei prima di dare per scontato determinate situazioni, anche perché l'Atalanta quest'anno sarà protagonista di un grande restyling, dalla difesa 3 alla difesa 4, ma molto di più rispetto a questa sintesi, e quindi dobbiamo necessariamente aspettare di vedere intanto l'accoppiamento prima di poter fare qualsivoglia riflessione su Sarri, giovedì di Coppa, le abitudini e le controabitudini. Noi intanto ci fermiamo, 14:58, tra poco torniamo, Radio Firenze Viola. Yeah.

che belle vibes! 15 e 4, Radio Firenze Viola, sempre in diretta, ancora in diretta. Francesco, benvenuti in studio. Sara Mastrosimone in regia. Alessandro dal Valdarno dice: risposta esaustiva come al solito. Benve. Detto questo, LeBron dove andrà? Sbilanciati, io mi preparo a prendere la 23 di Golden State. Guarda, mi ero sbilanciato anche venerdì con il buon Fabio Ferri, che da tifoso dei Warriors osserva con interesse questa situazione. Io penso che a questo punto ci siano due possibilità logiche, tra virgolette logiche, in una scelta comunque ha fatto molto clamore. Una è Golden State, l'altra è tornare a casa e chiudere ai Cavs. Continuo a pensare che ci sia più margine di vederlo ai Warriors, ma staremo a vedere. Nel frattempo, come promesso, vi facciamo vedere, perché chiaramente è una di quelle situazioni in cui possiamo semplicemente, diciamo, aiutarvi e invitarvi ad andare su firenzeviola.it, dove trovate da qualche minuto online l'intervista al collega Matt Scrafton del Burnley Express, media che segue a livello locale quanto accade a Burnley e quindi quanto accade anche al Burnley Football Club per quanto riguarda i Clarets. Parlare appunto ai nostri microfoni di quella che è la posizione del Burnley per quanto riguarda Cole Osho, e anche ripercorrere un po' la storia di questo giocatore, un giocatore che di fatto arriva al Burnley con un investimento irrisorio dall'Espagnol, Espagnol che poi tra l'altro lo ha ripreso per qualche mese in prestito, ma alla fine, diciamo,

giocatore che nonostante un percorso di crescita significativo soprattutto nei primi mesi in Premier League con il tecnico Vincent Kompany, adesso al Bayern Monaco, poi si fa male, peraltro poco dopo il mercato di gennaio. In quel momento tra l'altro il Burnley rifiuta anche un'offerta da 25 milioni di pounds del Wolverhampton, e da lì comincia una nuova fase della sua carriera, meno impetuosa, con una crescita molto più rallentata, al punto che il giocatore viene anche spunto spedito in prestito, prima all'Espagnol e poi al Paris FC. Personalmente mi ha colpito comunque nell'ultima domanda, quando appunto chiedo al collega se un'offerta poco superiore ai 10 milioni di euro può soddisfare il Burnley, la risposta è, dal suo punto di vista chiaramente, sembra un po' bassa. Il Burnley potrebbe provare a tenere duro per ottenere un po' di più. È anche vero che la carriera di Coleosha ha subito una leggera battuta d'arresto negli ultimi due anni, e poi dopo aver citato l'esempio del Wolverhampton dice il suo recente esordio in nazionale tuttavia potrebbe anche aggiungere ulteriore valore al suo prezzo di mercato. Ed è una storia un po' come se ne vedono anche tante, va detto, da un punto di vista di calciomercato, nel senso che una crescita impetuosa come quella di Coleosho si è poi interrotta per un infortunio, ha subito una brusca frenata e ora stiamo a parlare di tutt'altre cifre. Tra l'altro il collega citava anche come, dal suo punto di vista, però, cosa buona e giusta anche dal punto di vista di Coleosho cambiare aria e provare a rimettersi un po' in discussione. Vedremo se appunto già a partire dall'inizio della settimana che sta per iniziare ci sarà l'accelerazione definitiva e decisiva per quanto riguarda la Fiorentina. Poi c'era un lungo messaggio, eccolo qua, di Francesco, l'omonimo del Benve. Fermo restando che rispetto ma non condivido la tua ammirazione per Allegri e Juric, quello che non riesco a capire è come fanno a trovare panchine nonostante i ripetuti disastri proprio nati negli ultimi anni. Riassumo, Francesco, perché poi tu citi il fatto che comunque Allegri sia al Napoli e ci sono allenatori emergenti che poi sono stati costretti ad andare via come Luis Enrique, allenatori emergenti come Farioli e Maresca che non vogliono rimanere o che non hanno possibilità di venire a allenare in Italia, magari non ci pensano nemmeno. Allora io provo un attimo a fare una riflessione al di là del mio allegrismo convinto. Secondo me i discorsi non sono così tanto collegati, nel senso che se se ne fa una discussione di coraggio da parte delle big di prendere o non prendere degli allenatori emergenti, di prendere degli allenatori in una fase ancora embrionale della propria carriera, secondo me c'è una visione un po' distorta di quello che è la Serie A. Poi, se nello specifico per te Allegri ha fatto e ha portato avanti ripetuti disastri, io ti dico, nello specifico non sono molto d'accordo, perché se vado a vedere le ultime stagioni con la Juventus e con il Milan, mi viene anche da dirti che lui lascia una Juventus che tra penalizzazioni, sconquassi dirigenziali e difficoltà, peraltro confermatesi anche dopo Allegri, a raggiungere degli obiettivi minimi come la qualificazione in Champions League, comunque lui la lascia con un trofeo vinto e con una qualificazione a una coppa di un certo tipo. Dall'altro lato mi viene da dirti che Juric è chiaro che ha dimostrato tra Roma e Atalanta di non essere da Roma e Atalanta, e infatti va a allenare una neopromossa. Poi se il sottotesto è ci sono dei procuratori che su certi allenatori sono più potenti, io posso anche seguirvi, però poi vado a vedere il resto della Serie A. È chiaro, ci sono degli allenatori che magari si ritrovano con grande costanza nel nostro massimo campionato, ma io non credo il problema della nostra Serie A sia quello. Poi, se tu mi dici Farioli, Maresca fanno bene a proseguire il loro percorso all'estero, io ti dico assolutamente sì, ma non per colpa di Allegri, di Juric, di Conte, di Sarri o di Gasperini. È un discorso che secondo me ha altre vittime e altri carnefici, però è un discorso molto complesso che ovviamente non, da parte mia non c'è alcuna pretesa di convincervi. Dico solo che mi sembrano due situazioni molto diverse. In comune è che stiamo parlando di allenatori, ma mi sembra che le cause dell'uno e dell'altro contesto non siano così tanto collegate come si evince dal tuo messaggio. Fede vuole che qualcuno chieda a Grosso in conferenza se avrà già detto tutti i giocatori che vuole a Paratici. Ora Fede, sai, però di mestiere Grosso fa l'allenatore, non il manager, quindi
avrà dato delle indicazioni, poi però chi comanda sotto questo punto di vista è chiaramente Paratici. Io parto sempre da un presupposto, cioè di non confondere troppo la questione campo con la questione scrivania, la questione allenatori con la questione dirigenti, direttori sportivi. Ognuno ha il suo ruolo ed è giusto anche mantenerlo. Grosso può dare delle indicazioni, ma non nel senso i giocatori che vuole. Ecco, non siamo ancora a questi livelli, caro Fede, sotto questo punto di vista. Ovviamente con il caso tattico che porta la Fiorentina ad avere necessariamente tra le sue mani, almeno da Coleoscio in poi, io dico, diciamo, con Coleoscio compreso, 4 esterni. Cioè, non si scappa, nel senso, la Fiorentina deve avere una batteria di 2 esterni per ruolo. Ora è vero che Coleoscio, tra l'altro, può anche essere un vero valore aggiunto, perché è ambidestro, gioca a sinistra, gioca a destra, possibilità anche di muoversi con anche a partita in corso da una parte all'altra. Ne parla anche il collega Matt Scrafton nell'intervista realizzata per FirenzeViola.it della questione tattica, quindi insomma sicuramente può essere un valore aggiunto se dovesse andare in porto questa operazione, chiaramente. 348-7513-933 055-77-111-71 vi ricordo ovviamente anche quello che è il programma di una settimana particolarmente gustosa. Domani alle 11.45 l'evento che porterà a svelare le nuove maglie, evento di 2 giorni di fatto, che poi porterà anche la possibilità di vedere in prima battuta le maglie, le nuove maglie di, della Fiorentina all'Hotel St. Regis. Dopodiché ci si avvicinerà poi anche a quella che sarà la conferenza stampa di Fabio Grosso, presumibilmente il 9, quindi giovedì tra la mattinata e il primo pomeriggio, poi ovviamente in attesa delle comunicazioni ufficiali. Nel weekend le visite mediche, poi dal 13 si inizia a fare sul serio, doppie sedute mattina pomeriggio, quelle del pomeriggio tendenzialmente tutte a porte aperte salvo nuove comunicazioni del caso, e poi chiaramente il menu si va ad arricchire con le amichevoli che porteranno insomma un po' alla volta anche a prendere forma i primi vagiti della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Chiaramente mi viene da dire con grande cautela e in modo decisamente graduale, perché soprattutto le prime, direi, 2, quelle di Bagnarripoli, cioè Fiorentina Primavera del 19 luglio ore 18:30 e quella col Gubbio del 22 luglio alle ore 19, sempre al Viola Park, da prendere assolutamente con le molle, anche perché bisognerà capire fino in fondo quanto margine ci potrà essere da qui a 2 settimane abbondanti per avere una Fiorentina diversa rispetto a quella di oggi. Poi amichevole con il Queen's Park Rangers e il Watford tra il 25 e il 29 luglio, l'amichevole al Viola Park con il Deportivo A Corugna, vi ricordo la nuova denominazione, o Deportivo de A Corugna, che è la nuova denominazione appunto del club, che insomma in modo paradossale poi potrebbe anche mettere a disposizione di questa amichevole il buon Lorenzo Matucci, ma non più vestito di viola, bensì con la camiseta di una delle formazioni che fino a quest'anno erano tra le cosiddette nobili decadute, visto che il club galiziano da anni non riusciva a tornare in Liga. Ci è riuscito quest'anno, peraltro all'interno dei playoff abbiamo visto anche lo stesso Amatucci, ne abbiamo anche parlato a suo tempo. Ecco, mi viene da pensare che quel quando un mesetto fa, poco meno, parlammo con il collega della provincia Paco Cabrera, ci raccontava appunto di all'epoca 2 club di Liga sul giocatore, Getafe e Rayo Vallecano, che in generale il calcio spagnolo, anche del livello più alto, stava vedendo in Amatucci delle qualità da tenere d'occhio. Ecco, alla luce anche di questo, non così sorprendente vedere appunto Amatucci in procinto di passare al Depor, o comunque ancora molto seguito più dalla Liga
che dall'Italia. Si era parlato del Torino, si era parlato e si è parlato anche di un tentativo di inserirlo nell'operazione Torsvet, però chiaramente insomma mi sembrerebbe una destinazione naturale. Per Amatucci staremo a vedere, però per tornare